0: Risposta? No. E quindi abbiamo inventato un governo tecnico che è una forma ipocrita di fare una grande coalizione quando i partiti non vogliono assumersi la responsabilità di dire che si alleano. Il governo tecnico è una cosa meravigliosa perché ci si allea, ma noi non siamo alleati con gli altri perché c'è il governo tecnico. Il governo tecnico riesce a fare riforma delle pensioni, ma non è in grado di incidere sul sistema politico istituzionale. Quindi ti risolve i problemi che la classe politica sul momento non è in grado di risolvere, ma non cura le cause. Cioè, fa la riforma Fornero, ma non cura le cause. L'unica cosa istituzionale fatta è la riforma degli articoli 97-81 sul pareggio di bilancio, ma non è che il governo Monti è riuscito a fare delle altre cose che incidessero sul funzionamento delle istituzioni. La stessa cosa, è del tutto chiaro perché si è formato il governo Draghi. Era partito così alto in seggi il Movimento 5 Stelle all'inizio della legislatura, eleggendo persone che il Movimento 5 Stelle non pensava lui stesso di eleggere, perché ha preso molti più seggi di quello che pensava. E quindi man mano la legislatura, come una specie di gocciolio, il Movimento 5 Stelle perdeva man mano eletti. Arrivava a Conte 2, siamo arrivati in ultime settimane che stavano scomparendo una serie di eletti, per cui la maggioranza del Conte 2 non c'era, ma il sistema viveva in fibrillazione della imminente elezione presidenziale, perché indebolendosi i partiti l'attenzione si sposta sull'istituzione presidenziale che è chiamata a surrogare molto spesso i partiti. E quindi l'unica soluzione, visto che il Conte 2 non aveva più la maggioranza, era di rifare la stessa operazione in cui i partiti si alleano senza dire che sono alleati, sotto la copertura di un governo tecnico. Ma rispetto a questo è chiaro che poi quando si arriva a votare, il corpo elettorale, che non ha capito questi passaggi, vota l'unico partito che è sempre stato l'opposizione, che ha una rendita di posizione fenomenale, perché il Movimento 5 Stelle aveva preso il voto antipolitico, è stato al governo per tutta la legislatura con tutte le formazioni diverse. Gli altri sono entrati e usciti, perché fossero entrati e usciti non si è capito bene. La posizione più chiara era quella di chi era stato sempre l'opposizione. Però, diciamo, l'elettorato ha votato così perché non è riuscito a capire queste dinamiche. E non è tanto illogico che non le abbia capite, anche se queste dinamiche sono diciamo, a un ristretto elite che legge i giornali sempre di meno, fossero comprensibili. Quindi questo mi sembra un po' il nodo, e ovviamente la soluzione non sta né nelle soluzioni tecnocratiche, sono appunto soluzioni necessitate, cioè il governo Draghi ha fatto alcune cose necessitate, ma anche lì non ha potuto incidere sul funzionamento del sistema politico istituzionale, ha risolto i problemi concreti che c'erano, che i partiti da soli non hanno risolto. E purtroppo esistono varie dinamiche di questo tipo. Ci avviamo alla terza elezione francese in cui non abbiamo un'alternativa tra partiti diversi, tra candidati di partiti, ma abbiamo un'alternativa tra la tecnocrazia e il populismo, in sedi un po' più elevate pensiamo che in questi casi limite sia sempre meglio la tecnocrazia del populismo, però può anche darsi che arrivati la terza volta l'opinione pubblica non sia così d'accordo come le altre due. Quindi io non ho soluzione, dico solo che il problema è che c'è uno scarto tra quello che accade, che può comprendere un'elite, e quello che accade che gli altri non possono obiettivamente capire, perché è molto complicata come chiave di lettura. E purtroppo questa alimentazione reciproca tecnocrazia e populismo con sempre nuovi attori, perché poi una delle caratteristiche del populismo è che compaiono soggetti che improvvisamente scompaiono. Appunto abbiamo avuto Indignados, Podemos è morta, anche l'altro partito un po' tecnocratico Ciudadanos è morto, però nel frattempo arrivano altri, e quindi io non saprei individuare bene le soluzioni, però diciamo, uno dei punti chiave è la difficoltà di riuscire a spiegare delle dinamiche che sono difficilmente spiegabili, anche se le spiegazioni esistono. Questo è il nodo. Grazie.
1: Grazie professor Ceccanti, grazie a tutti voi che avete partecipato. E noi adesso procediamo per l'altro step della nostra giornata. E grazie a tutti e ci rivedremo presto da una o dall'altra parte dell'oceano. Grazie ancora. Grazie.
2: Una battuta finale, un saluto anche dal il consigliere Dino Polverari del Servizio Studio della Camera dei Deputati, che naturalmente ci ospita, ci saluta, è stato bloccato da una riunione, ma appunto ci teneva. salutarti e ringraziarti. Ringrazio ancora tutti e ringrazio la Camera dei Deputati.
1: Grazie. Grazie.
3: Era la presentazione del libro Il disagio della rappresentanza, nuove generazioni e politica, di Carlo Invernizzi Accetti, edito da Mondadori Università. Noi ora vi lasciamo alla presentazione della campagna Libere anche qui, contro la violenza digitale di genere, una presentazione che si è svolta a Roma il 5 giugno su iniziativa della senatrice del PD Cecilia D'Elia. Libere anche qui è una campagna sul consenso digitale e sul contrasto alla violenza di genere online. Nasce dall'incontro fra attiviste, realtà femministe, centri antiviolenza e persone che vogliono trasformare la rabbia in azione politica e culturale. La campagna è promossa da Valeria Campagna, Anna Frattini, Lucrezia Iorlaro, Giulia Pelucchi e Laura Sparavigna, col supporto di Ti Candido e dell'associazione Tocca a Noi e col contributo di Dire, Donne in Rete contro la violenza e Casa Internazionale delle Donne. Buon ascolto.
4: Il lavoro non spingere i tempi degli interventi, perché effettivamente per fortuna oggi abbiamo tantissime persone che parleranno del tema della violenza digitale di genere. La campagna si chiama Libere anche qui ed è stata promossa da Valeria Campagna, consigliera del Comune di Latina, Anna Frattini, assessora del Comune di Brescia, Lucrezia Iorlaro, presidente dell'associazione Tocca a Noi, Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8 di Milano, e Laura Sparavigna, assessora del Comune di Firenze, che non è qui, ma che ci raggiungerà in video dopo. Tra le persone che sono sia al tavolo oggi e che parleranno, Cristina Carelli, presidente di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e la senatrice PD Cecilia D'Elia, che diciamo, su iniziativa sua è stata organizzata questa conferenza. Successivamente avremo gli interventi di Elena Bonetti, deputata di Azione, Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, e Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi Sinistra. Allora, sono emozionata e contenta di poter moderare, introdurre questa conferenza. Il mio intervento sarà brevissimo e occuperà solo questo spazio, perché voglio ascoltare quali sono tutte le iniziative previste. Avete visto già circolare l'Atlante, il manifesto che è lì sotto. La cosa interessante di questa campagna è che appunto non riguarda, non è soltanto un mettere delle idee, far firmare un manifesto e dire noi aderiamo a quelle che sono le delle regole per poter gestire la questione della violenza online, ma si compone di diverse iniziative, di diverse tappe che poi ci verranno illustrate. E mentre leggevo le esperienze appunto delle donne, delle politiche che sono qua al tavolo, da cui un'esperienza personale, da cui è proprio partita l'idea di avviare questa campagna insieme, intanto l'idea di essere insieme, cioè di non andare davanti sole, che è la forza di quello che avete creato. E mi è tornata nella mente un'opera che è ancora in mostra al Maxi di Roma, se siete ancora qui oggi pomeriggio, non so se vi consiglio di andarla a vedere. È un'opera abbastanza forte dell'artista Silvia Giambrone, si chiama Everyday Dicks, e mostra i video di 46 video non richiesti di un uomo che si spogliava e glieli inviava nei social network tra il 2019 e il 2020, ovviamente vietata ai minori, è molto disturbante, ma è interessante quello che lei ha voluto fare con questo video, cioè far vedere che cosa significava, no? Che cosa è stato per lei non poter far niente, esattamente quello che si fa entrando in dentro questa stanza dove c'è l'opera. Tu non puoi fare niente se non aprire, cioè, tu non apri ma vedi questi video, e di sottofondo lei ha messo le voci dell'esperienza che lei ha avuto nel provare ad andare a parlare con le autorità per dire quello che le stava accadendo. Ed è quello che è successo un po' anche a voi, no? Cioè non possiamo fare niente. C'è proprio la voce in questo caso della poliziotta che dice non è un reato. Quindi, anzi, non puoi nemmeno bloccarlo. Ti chiediamo di mantenere attivo il canale di comunicazione, perché dobbiamo capire se potrebbe diventare una minaccia per te. E questa è l'unica cosa, no, in questo momento, che si può fare. È quel passaggio in più rispetto al 2020 e che se ne sta parlando di più. Ci ha lavorato anche la commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non so se lo accennerà Cecilia D'Elia, c'è la direttiva europea che solo nel 2024 ha aggiunto la violenza digitale come forma di violenza contro le donne. Quindi stiamo cercando di capire come agire, perché è urgente. I numeri non sono solo, ci sono stati casi di cui ne accenneranno più tardi, che hanno fatto emergere la questione nell'opinione pubblica, ma non sono gli unici, non tutti vanno sui giornali, non tutte le denunce vengono raccontate, ma è qualcosa che fa parte della quotidianità di migliaia, forse milioni di donne, ragazze e bambine anche. Quindi è un lavoro urgente quello che c'è da fare, e ci prendiamo questo tempo per mettere delle basi e per dare anche delle idee concrete di quello che si può fare. Comincio con il dare la parola a Cecilia D'Elia per i saluti e per l'inizio ufficiale.
5: Grazie. Non a caso hai detto sono molto contenta, e diciamo anche io devo dire che sono molto felice di questa conferenza stampa. Io la ospito solamente, quindi non sono la promotrice, le promotrici sono loro, e non voglio neanche occupare molto tempo, però devo dire che ospitarla qui, e saluto la senatrice Camusso, il senatore Sensi, la senatrice Maiorino, la collega Zanella, e ospitarla qui il giorno dopo dell'approvazione qualche metro più là in aula del DDL Valditara, che come sapete chiede il consenso preventivo alle famiglie, di fatto boicotta i percorsi di educazione a sesso affettivi nelle scuole e mette in campo un'idea proprietaria dei minori, e anche un'idea veramente distorta di che cos'è l'educazione sesso-affettiva, perché la vieta nella primaria, nella scuola dell'infanzia, quindi fa molte cose sbagliate, e tra queste cose sbagliate limita la possibilità di fare prevenzione primaria della violenza maschile contro le donne. Una responsabilità molto grave che questo governo di destra si è assunto, paga un pegno a Vannacci, perché dietro c'è l'onorevole Sasso, paga un pegno ai Provita, paga un pegno a una piccolissima fetta di elettorato, no? Mettendo in discussione tanto lavoro che tra l'altro associazioni e scuole fanno. Però qui invece c'è una cosa bella, potente, che viene fatta da un fantastico collettivo di giovani donne, oppure un collettivo di giovani donne fantastiche, decidete voi qual è, che io ho già conosciuto per vari percorsi, ma tra i quali anche l'impegno sull'IVA per i prodotti igienici e femminili, e che pone un tema che non a caso noi come femminicidio abbiamo affrontato, a partire proprio dalla scoperta e anche dalla denuncia che Valeria Campagna ha fatto dopo della pagina Mia moglie di fica.net. La relazione c'è, una relazione che dà anche delle indicazioni, ci sono proposte di legge depositate da me, dalla collega Ferrari, Boldrini, anche da altre colleghe, io adesso non voglio, quindi, però siamo ancora all'inizio di un percorso, ma soprattutto io penso siamo all'inizio di un percorso di consapevolezza del fatto che la violenza online esiste, è un nuovo campo della violenza maschile contro le donne, cioè non è la radice culturale è quella, non è che stiamo parlando, però dobbiamo sapere, cioè è reale e agisce in continuità con quella che è offline, però dobbiamo capire anche, no, quali sono poi i meccanismi tecnici oltre alle responsabilità delle piattaforme, che è la cosa più complicata anche da affrontare. E però qui c'è un approccio secondo me molto importante che veniva già sottolineato: intanto non se ne esce da sole dalla violenza. Proprio perché è un dato strutturale che si sta replicando nei codici online, negli algoritmi, nelle modalità di funzionamento, nella logica anche dell'online, è una cosa che si sconfigge insieme, possibilmente anche in alleanza con uomini che questa battaglia la vogliono fare, che si sottraggono a una mascolinità tossica, però insieme, e questo è molto, quindi qui c'è un collettivo, lo chiamo così, poi magari è una cosa un po', ma io sono l'anziana di questa cosa, di questa presidenza, un collettivo che è anche posizionato nei territori, quindi è molto importante che parta dal basso, che parla a partire da sé, dalla propria esperienza, perché una delle cose che ci dice la direttiva europea è che sono proprio le donne che nello spazio pubblico prendono parola, quelle no, spesso aggredite e minacciate sui social, no, e denudate, insomma le cose che sapete. E questa loro personalità pubblica, diciamo, anche questa forza la mettono in rete. Quindi io penso che sia una roba molto importante perché ci permette di aggredire il dato culturale che produce la violenza. Poi magari si arriverà anche a fare delle proposte. Però vi posso dire, è già politica questa cosa qui, è già politica, anche se non è una richiesta di norma, di legge, è già politica cambiare, dire c'è la violenza, si può sconfiggere insieme, cioè dobbiamo chiedere queste cose, anche far crescere la consapevolezza, anche l'alleanza con la polizia postale, cioè che cose, alcune cose le può fare, non è che proprio non... Quindi io credo che sia davvero molto importante, sono contenta di... quando Valeria mi ha chiesto di poterla ospitare, e buon lavoro a tutte voi, sbalorditeci. Grazie.
6: Grazie, Cecilia Delia. Darei la parola quindi a Valeria Campagna per farci raccontare esattamente da dove è nata l'idea, sia appunto dell'Atlante, della campagna stessa, ma anche l'idea di lavorare in gruppo.
7: Allora, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Anche io, insomma, intanto vi ringrazio tutte, ora una per uno. E noi, devo dire, siamo veramente tanto felici, anche un po' emozionate, di essere qui oggi a presentarvi questa campagna, che è appunto una campagna che parla di violenza digitale di genere e che richiama anche e vuole, come giustamente ricordava Cecilia, provare a mantenere alta l'attenzione e soprattutto la consapevolezza sui temi della violenza digitale, ma anche sui temi del consenso e dell'importanza del consenso anche online, non solo offline. Come insomma è stato ricordato nei scorsi mesi, la scorsa estate, sono emersi casi nazionali di piattaforme e siti sessisti che hanno in qualche modo pubblicato e diffuso immagini di milioni di donne senza il loro consenso, rendendo in qualche modo visibile una violenza diffusa, molto diffusa e strutturale, che attraversa la rete in ogni suo spazio. C'è stata, come tutti e tutti voi sapete, una grande indignazione momentanea, prima il gruppo Mia Moglie, poi il sito FICA, poi Social Media Girls, insomma ne sono susseguiti diversi. E anche io in quell'occasione ho scoperto che alcune delle mie foto erano state pubblicate senza il mio consenso ovviamente sul sito figa.eu, accompagnate da commenti sessisti chiaramente sul mio corpo, anche in situazioni, in occasioni pubbliche di me che svolgevo il mio ruolo istituzionale da consigliera e appunto in contesti pubblici, anche da persone che addirittura dicevano di conoscermi e facevano, quindi confermavano anche alcuni commenti sul mio corpo. Noi, insomma, è stata un'esperienza ovviamente molto dura e ne abbiamo parlato a lungo in quelle settimane, e con Anna, Laura, Giulia e Lucrezia, che ovviamente ringrazio tutte, abbiamo deciso che non poteva rimanere un po' un'ingiustizia individuale, anche perché non è solo la mia storia, è la storia di migliaia di donne, come dicevamo, e quindi abbiamo deciso di provare a trasformare quanto ci è successo in una battaglia collettiva, di provare a trasformare la nostra indignazione e anche la nostra rabbia in un impegno che potesse un po' durare nel tempo, appunto un impegno che non si esaurisse nell'ondata mediatica del momento, di cui poi probabilmente si smette di parlare 48 ore dopo. E quindi, Donata, come ricordavi, abbiamo costruito una campagna e l'abbiamo fatto nell'unico modo possibile per noi, una campagna dal basso, che una campagna collettiva che prova a tenere insieme, almeno ha l'ambizione di provare a farlo, mobilitazioni dal basso, esperte, attiviste, amministratrici, amministratori e centri antiviolenza, e che proverà a tenere insieme, diciamo, iniziative locali e anche, come accennava Cecilia, a proposte normative nazionali. consapevoli, lo dico chiaramente, che non partiamo da zero su questi temi, sui temi della violenza digitale, che c'è un lavoro di decenni che con grande umiltà noi raccogliamo e diciamo che continuiamo a seguire, ed è il motivo per cui per noi era fondamentale coinvolgere in realtà i centri antiviolenza in primis, ma anche le tantissime esperte che abbiamo deciso di coinvolgere, poiché impegnate da decenni, come dicevo. Per elencarle tutte, chiaramente la campagna è promossa da noi ed è realizzata grazie al supporto in primis di Ticandido, che è una rete di giovani amministratrici e amministratori progressisti in tutto il paese, che sarà la rete che in primis ci aiuterà anche a far camminare questa campagna nei territori, e ringrazio per questo Michele D'Alena e Guglielmo Apolloni. È sostenuta con un grande supporto dall'associazione Tocca a Noi, c'è qui la presidente Lucrezia Iurlaro, che ringrazio, ma anche Cristina Baggi e tutto, Maria Cristina Baggi e tutto il direttivo. Ed è poi una campagna che, come dicevo, ha un ruolo, diciamo, dà una centralità, un ruolo importante all'esperienza dei centri antiviolenza. E per questo voglio ringraziare per il contributo di queste settimane, ma anche per quello che verrà, dire Donne in Rete contro la Violenza, quindi ringrazio in primis la presidente Cristina Carelli, ma anche Stefania Rossi e tutte le compagne che ci hanno e ci stanno accompagnando in questo percorso, e anche la Casa Internazionale delle Donne. Oltre questo, come dicevo, anche tantissime esperte che si sono messe un po' a servizio anche di questa campagna con il loro contributo, con le quali ci siamo confrontate molto in queste settimane. L'elenco e le ringrazio davvero tutte: Giulia Blasi, Martina Carone, Ilaria Dondi, Barbara Leda Kenny, nonché presidente della casa, Azzurra Rinaldi, Vanessa Roghi e Silvia Semenzin, che ringraziamo veramente tutte di cuore. Visto che ci siamo, concedetemi qualche minuto anche per i ringraziamenti, perché voglio ringraziare intanto Donata Columbro per aver accettato il nostro invito, e anche ovviamente per lo straordinario lavoro quotidiano che fai. Ovviamente Cecilia D'Elia, grazie Cecilia per averci da subito supportato e dato anche l'occasione e l'opportunità di essere oggi qui. E voglio ringraziare anche le deputate, le senatrici Elena Bonetti, che vedevo collegata, Alessandra Maiorini, Luana Zanella, per essere qui, e vi anticipo che vi chiederemo un supporto ovviamente per i prossimi mesi. E voglio anche ringraziare, poi giuro che ho finito con i ringraziamenti, tutte le persone che in questi mesi ci hanno aiutato, che hanno contribuito appunto a una campagna che è dal basso, che è collettivo. Alcune le vedo qui presenti in sala: Gianmarco Toto per la direzione creativa, vedo Lucy Sasso, ma anche tante che non ci sono, non le nomino tutte: Beatrice Verzè, Maddalena Chianello, insomma una rete enorme che si è attivata appena abbiamo proposto questa campagna. E tornando quindi un po' al cuore della campagna, io vorrei spendere altre proprio due parole sull'importanza della violenza digitale, perché quando parliamo di violenza digitale di genere parliamo di un fenomeno che, come veniva detto, è sempre più diffuso, e però per quanto ci riguarda è ancora troppo sottovalutato o a volte normalizzato, come se fosse un gioco, uno scherzo o nulla di serio. E oggi, devo dire, a distanza di anni ci sono molte forme di violenza digitale che sono codificate: la diffusione non consensuale di materiale intimo, i deepfake pornografici, il cyberstalking, i discorsi d'odio, insomma tante forme di violenza digitale. E nonostante sia un fenomeno così consolidato e che tantissime esperte, Donata e tante altre, ne parlino da anni, crediamo che le violenze digitali siano ancora oggi, rappresentino ancora oggi un ambito troppo inesplorato, soprattutto sia dal punto di vista normativo, come veniva detto, ma anche e soprattutto dal punto di vista della consapevolezza. Diciamo, secondo noi, e giuro vado verso la conclusione, è importante parlare di violenza digitale, in particolare facendo due sottolineature che per noi sono cruciali. La prima è che la violenza digitale, lo trovate scritto anche come primo punto dell'Atlante del consenso digitale, di cui ora vi parleranno le altre, la violenza digitale è una violenza reale. Questo è un primo punto che noi vogliamo ribadire e affermare da qui, perché si parla spesso della violenza digitale come se fosse confinata ai siti, alle piattaforme, come se bastasse spegnere un telefono, staccare un modem per risolvere il problema della violenza digitale. Non è così, e non si tratta solo di fenomeni che hanno a che fare con la privacy, ma hanno a che fare con l'autodeterminazione personale, la dignità e la libertà delle donne, e noi questo vogliamo rivendicarlo con forza. Le stesse donne a cui spesso viene privata la possibilità di abitare in maniera libera gli spazi digitali, e sono storie, come veniva ricordato Donata, le storie molto, molto spesso che non sono visibili, e storie che proprio per questo non finiscono sui giornali, non creano indignazione di massa e che però limitano concretamente la libertà di quelle donne di abitare appunto gli spazi e vivere con libertà gli spazi digitali. E noi diciamo, pensiamo che sono anche storie poi di donne che non hanno in qualche modo gli stessi strumenti, le stesse reti di protezione che abbiamo noi qui oggi, reti, strumenti culturali, familiari, economici per denunciare, perché denunciare, come spesso sento dire, anche a me è capitato quando ho denunciato, mi hanno detto sei stata coraggiosa a denunciare, non è vero, denunciare non è una questione di coraggio, denunciare è una questione di possibilità e di privilegio, e io quel privilegio l'ho avuto e noi siamo molto consapevoli qui oggi della nostra posizione di privilegio, ed è proprio per questo che abbiamo sentito il bisogno e la responsabilità di usare questo privilegio anche per chi non ce l'ha. E l'altro motivo, dicevo, non solo perché è una violenza reale, ma anche perché non è una violenza che nasce dal web. Nel racconto diciamo, della violenza digitale pensiamo appunto che possa dipendere da una deriva di progresso, da una deriva dell'innovazione, da problemi legati agli strumenti tecnologici, alla mancanza di educazione digitale. In parte può essere così, ma la radice è un'altra. È un fenomeno che nasce da una cultura dello stupro profondamente radicata nella nostra società, che viola consenso e reciprocità delle donne nella loro vita, nella nostra vita di tutti i giorni, nei nostri ambienti di lavoro, di studio, di socialità. E quello che succede online è solo il continuum delle dinamiche di potere patriarcali che abitano la nostra società e che purtroppo tutte e tutti noi, a maggior ragione chi poi si espone pubblicamente, attiviste, giornaliste, anche pubblicamente, viene ulteriormente attaccato. Quindi il digitale non fa altro che amplificare e accelerare probabilmente questi problemi di violenza di genere, ma dobbiamo ricordarci che le radici sono offline, nelle relazioni, nei linguaggi, nei sistemi di potere, nell'educazione, ed è gravissimo, Cecilia, quello che è accaduto ieri con l'approvazione del DDL Valditara, e quindi noi crediamo che il fenomeno sia grave e abbia bisogno di tutta l'attenzione possibile anche da parte delle istituzioni, anche il motivo per cui abbiamo deciso di partire da qui. Per questo, insomma, con Libere anche qui vogliamo contribuire a portare la violenza digitale al centro dell'attenzione politica e culturale in questo paese, perché il digitale non è un altrove, non è uno spazio neutro, è uno spazio reale, politico, che deve diventare sicuro, giusto e libero per tutte. Grazie.
8: Grazie Valeria Campagna, che deve diventare uno spazio sicuro, perché uno degli obiettivi delle azioni violente è quello di espellere le donne dai luoghi, e lei è la prima cosa che viene in mente di fare, no? Chiudo il profilo, lo cancello, parlo meno in pubblico, e non è un caso, come citava anche Cecilia D'Elia, che i dati mostrano come sono le donne che si espongono a essere colpite. In Svezia ci sono proprio dati reali di una minor partecipazione politica delle donne per quelli che sono partiti come insulti, commenti, e diventate vere e proprio anche poi minacce per la propria vita. Farei solo, forse nel nostro cambiamento culturale non chiamerei più questi siti sessisti, sono siti violenti, perché questo è l'effetto appunto che fanno, esattamente quello della violenza. Do la parola a Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8 di Milano, che ci racconta proprio il manifesto della campagna e tutte le iniziative portate avanti in questi mesi.
9: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Parto leggendovi una frase. Non vedo l'ora che ti entrino nella tua casina le tue belle amiche risorse e si divertiranno un po'. Questa, in ordine cronologico, è uno degli ultimi commenti che ho ricevuto e ho denunciato, ma ci tengo a leggervi le ragioni dell'archiviazione, che sono forse peggio del commento stesso, e dicono: occorre dire che alla stessa, stante la genericità, non può attribuirsi il significato indicato dalla querelante, ossia un invito ad accedere all'abitazione per commettere uno stupro e i suoi danni. Nel caso in specie, il post non contiene nessun riferimento chiaro allo stupro. Invero, la frase censurata contiene la minaccia di un male ingiusto, la cui verificazione non è rimessa alla sua volontà. Essa dunque, rimanendo nella sfera dell'ideazione, non contiene in sé elementi evocativi di invito, di sollecitazione affinché una simile condotta accada. Ecco, io penso che questa diciamo motivazione di archiviazione, e devo dire che tutte le denunce che ho fatto per i commenti ricevuti sui social ad oggi hanno dato questo esito, non mi hanno fatto smettere di voler denunciare ogni volta che ricevo un commento, però certamente mi hanno abbastanza demoralizzata sulle prospettive, sapendo che le persone, gli autori di questi commenti non riceveranno neanche un richiamo scritto, insomma non sanno neanche che io ho fatto denuncia. Quindi quando a Valeria è capitato diciamo di trovare delle sue foto sul sito, ovviamente ci siamo sentite e appunto, come raccontava, abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. Io quindi vi racconterò per sommi capi, che poi verranno approfonditi sia da Lucrezia che da Anna, un po' il percorso che noi vorremmo seguire. Abbiamo scritto questo manifesto che contiene un po' i principi valoriali e il senso di questa campagna che Valeria ha già ben esposto, e hanno due assi portanti. Uno è l'Atlante del consenso, perché per noi è importante sottolineare i concetti e rendere consapevoli tutte le persone i concetti di consenso e di reciprocità. Quindi nei 15 punti che vedrete qui elencati, qui sotto abbiamo cercato di fare una stampa un po' più grande per permettervi di visionarla, oltre che nelle cartelline, abbiamo indicato 15 punti che non vogliono essere delle prescrizioni, ma dare degli orientamenti. Quindi come dire, vogliamo che le persone diventino più consapevoli sul fatto che, come diceva Valeria, la violenza digitale è violenza reale, o che appunto i contenuti sessualmente espliciti non richiesti sono violenza, che i dati altrui non si diffondono senza consenso. E abbiamo cercato con l'aiuto delle realtà e delle esperte che con noi stanno collaborando di riassumere appunto questi 15 punti, che verranno poi declinati in base al tipo di campagna che faremo, lo dirà bene Lucrezia, nelle scuole e nelle aziende. Il secondo asse portante riguarda, diciamo, l'aspetto più politico normativo, per cui voi sapete che gli Stati membri dovranno recepire la direttiva europea entro il 14 di giugno del 2027, e noi da qui vorremmo, diciamo, poter dare un nostro contributo anche attraverso la campagna che stiamo promuovendo, perché se offline, diciamo, abbiamo combattuto il concetto di consenso e il DDL Buongiorno, che ancora una volta pone in capo a noi donne l'onere della prova, vogliamo che questo sia assolutamente ribadito a livello, diciamo, online, e quindi dire che il consenso è qualcosa, diciamo, è un concetto che va ribadito in tutti i testi che promuoveremo attraverso le nostre diciamo delegate in Senato e alla Camera. Poi l'altro aspetto per noi non secondario riguarda la questione territoriale. Noi siamo amministratrici o attiviste, e quindi abbiamo un diretto contatto con il territorio, con i cittadini, e capiamo che c'è un'urgenza anche di coinvolgere delle persone per aumentare, come dicevo prima, la consapevolezza, il riconoscere fatti che capitano a persone comuni, diciamo, dando degli strumenti, quindi promuovendo percorsi e momenti di formazione nei nostri territori, e cercheremo di toccarli proprio tutti, a partire da una campagna estiva di cui vi racconterà Anna, a partire dall'estate, cioè inizieremo proprio già nel mese di giugno. Quindi partiamo di fatto dall'esperienza personale, perché crediamo che il personale sia politico, e crediamo altrettanto, facendo politica, che sia la politica a dover dare risposte. C'è chi da molto tempo lavora su questo, e noi vorremmo, diciamo, interpretare le esigenze, le richieste e i bisogni per dare risposte concrete. Oggi è inaccettabile ricevere argomentazioni e istanze di archiviazione come quella che vi ho letto. È inaccettabile per me, che, come dicevo, ho una rete alle spalle, siamo delle privilegiate, ce ne rendiamo conto. Pensate cosa possa rappresentare per una persona comune che, diciamo, va a denunciare e si vede ritornare una risposta di questo tipo. Quindi tutto ciò che potrete fare per aiutarci, diciamo, a diffondere sul territorio questa campagna, che vuole appunto semplicemente essere una goccia in più nel mare, che però il mare vorremmo fosse fatto non di Val di Tara, ma di persone come noi. Ecco, grazie per quello che potrete fare.
10: Grazie Giulia Pelucchi. E Lucrezia Iurlaro, presidente dell'associazione Tocca a Noi, ci racconta come declinare forse questo Atlante in concreto.
11: Grazie a tutte e a tutti per essere qua. Lo vedete, ne ha parlato Giulia ora, l'Atlante è uno degli strumenti principali che dà il disegno di questa campagna Libera anche qui, ma è uno strumento che ci siamo immaginate non rigido, ma fluido e quindi adattabile a diversi ambienti. Uno strumento vivo che possa essere declinato in concreto negli spazi delle comunità e quindi immaginiamo le scuole, gli spazi sportivi, le aziende, ma anche le famiglie. Vi faccio degli esempi molto concreti. Quando parliamo di contrasto alla violenza digitale nell'ambito dello sport, possiamo immaginare le cosiddette chat del calcetto o della squadra, dove all'interno vengono manifestati dei comportamenti molto spesso violenti o discriminatori. All'interno delle aziende, non regolare in termini normativi, ma appunto dare degli strumenti di comprensione di quali possono essere dei comportamenti giusti, rispettosi e corretti nei confronti di colleghe, oppure quali sono quelli che sono sbagliati. Inviare una richiesta di amicizia più volte a una collega di lavoro o addirittura magari a una persona che risiede in un posto di lavoro inferiore rispetto al tuo è un atto che in qualche modo limita la libertà della donna che si sente violata nel rifiutare una volta e vedersi ripetuta quella richiesta di amicizia sui social. Ecco, queste cose potrebbero sembrare piccole sfumature, ma sono quegli atti che concretamente nella vita delle donne limitano ogni giorno la nostra libertà, rendendoci, ce lo possiamo dire sinceramente, stanche, perché vivere una vita in cui in qualsiasi spazio noi abitiamo ci sentiamo costantemente o minacciate o a disagio, non sicure e libere, è una vita che non è dignitosa come dovrebbe essere per diritto e non concezione. E quindi cambiando il linguaggio, cambiando gli esempi, ma anche cambiando il tono di voce, vogliamo rendere questo Atlante adattabile a ogni spazio. Creeremo diversi Atlanti del consenso digitale, declinati appunto in diversi ambienti con un tono diverso, e lo faremo grazie al sostegno, ci tengo a ribadirlo, di realtà come Dire, Donne in Rete contro la Violenza, che ci potranno fornire gli strumenti giusti per scrivere queste piccole enciclopedie da distribuire. E per la distribuzione, come Tocca a Noi, siamo molto contente insieme a Ticandido di poter contribuire al a rendere capillare questa campagna, per essere presente in tutti i territori e in tutti quegli spazi in cui noi già proviamo quotidianamente a fare un lavoro di prevenzione sui temi del consenso, della reciprocità, del rispetto, dell'educazione sessuale e affettiva. Qualche anno fa, lo diceva Cecilia, eravamo in piazza con Tocca a Noi insieme ad Arcigay per contrastare e promuovere il nostro dissenso contro la risoluzione del deputato Rossano Sasso rispetto a quei tempi solamente tra molte virgolette del voler proibire il racconto e l'inserimento dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale all'interno dei percorsi di educazione sessuale affettiva, fino ad arrivare ieri con la limitazione totale, perché poi appunto si parla di consenso della famiglia, quando viene trattata l'educazione sessuale affettiva come qualcosa di privato, ma in realtà è una questione pubblica, perché si parla di come stare in rapporto tra di noi, come abitare degli spazi sociali e collettivi. E quindi, mentre la realtà, i dati sono stati citati sulla violenza di genere, sulla consapevolezza di cosa sia il consenso, e i dati delle donne ammazzate nel nostro paese raccontano tutta un'altra realtà, dall'altra parte si continua a limitare gli strumenti che invece potrebbero renderci davvero libere e vive, tra l'altro, che non mi sembra poco ed è un dettaglio direi da non dimenticare mai, perché poi sappiamo che l'escalation della violenza, della discriminazione, molto spesso purtroppo porta alla fine della vita delle donne che si trovano incastrate in circuiti di violenza da cui spesso il nostro Stato non riesce a proteggerle e tutelarle. Quindi come associazione siamo a disposizione con la nostra rete per portare questo Atlante nei territori, per accompagnarlo e per radicarlo sugli stessi. Accanto all'Atlante troverete nella cartella, troverete sul nostro sito, sulle nostre piattaforme anche il manifesto che contiene appunto i due assi, quello culturale dell'Atlante del consenso digitale e l'altro è quello normativo, perché crediamo, come giustamente ricordava Giulia ma anche Valeria, che le istituzioni poi, una democrazia rappresentativa, e insomma alla quale siamo molto affezionate e che difendiamo, siano le istituzioni a dover portare il cambiamento concreto. La citava Giulia, c'è una direttiva europea del 2024 che deve essere recepita entro giugno del 2027, e il legislatore europeo con questa direttiva per la prima volta riconosce una cosa molto importante, cioè che la violenza online limita la libertà delle donne, le rende più difficili esporsi, a differenza di quanto invece viene garantito rispetto agli uomini, che sono liberi di muoversi nell'offline come nell'online molto più facilmente rispetto a noi donne. L'apparato normativo attuale italiano non copre, secondo noi, in maniera adeguata la pluralità delle forme di violenza di genere che sono emerse negli ultimi anni e che sono state raccontate. Siamo consapevoli del lavoro fatto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che ha avuto il merito di portare il tema all'interno delle istituzioni, ma alla quale stessa Commissione chiediamo qualcosa in più, perché diciamo che chiudere un sito o trattare la privacy o l'anonimato come qualcosa che possa bastare invece che essere protetto, l'anonimato non è qualcosa da eliminare ma deve essere protetto, ma a fianco deve essere, diciamo, prevista, devono essere previsti degli obblighi reali per le piattaforme digitali, devono essere regolamentate le piattaforme digitali in modo tale anche, ad esempio, che la moderazione diventi un tema centrale quando parliamo di violenza digitale di genere. Chi si occupa di evitare che certi commenti violenti abitino lo spazio digitale? E inoltre, ovviamente, rimarcare un sistema preventivo ed educativo che deve essere centrale quando parliamo di educazione al consenso e alla reciprocità. Io sono veramente contenta, personalmente ringrazio Valeria per aver deciso di rendere una storia difficile, perché io mi ricordo quest'estate quando ci siamo sentite, ricordo anche la persona che ci ha detto che aveva trovato le tue foto su quel sito, ricordo la difficoltà di parlarne e posso solo immaginare cosa tu abbia passato, ma sono contenta che tu abbia deciso di rendere questa tua storia individuale, che poi è quella di tantissime donne, qualcosa di collettivo e plurale, di averla condivisa con noi e di aver deciso di renderla qualcosa di grande. A me il termine collettivo che citava Cecilia piace molto, siamo un collettivo di donne che però vuole allargarsi sempre di più, non è solamente la nostra campagna ma vuole essere la campagna di tutte e tutti quanti. Vogliamo far crescere fuori dalle aule quella consapevolezza che spesso purtroppo dentro può mancare, perché a volte si rischia di perdere un po' la connessione con ciò che c'è fuori. Giulia citava il mare, le gocce nel mare, io parlo di gocce come gocce che scavano il sasso, e quindi tante piccole gocce possiamo scavare questo sasso che è la cultura patriarcale nella quale viviamo, per provare a smontarla e ricostruire, però con la promessa non solo di smontarla ma di ricostruire un mondo online e offline che sia davvero libero per tutte le donne, che sia giusto e che si smetta di avere un ambiente nel quale dobbiamo vivere in condizione di prevaricazione da parte degli uomini. Quindi vi ringrazio, ringrazio ancora tutte le esperte e le realtà che hanno collaborato a questa campagna, con la quale porteremo avanti nei prossimi mesi, da qui a affinché la direttiva non sarà adottata.
12: Grazie Lucrezia Iurlaro. Lascio la parola ad Anna Frattini, assessora del Comune di Brescia, che ci racconta una parte molto interessante, secondo me, delle idee che avete pensato per portare avanti la campagna. Infatti chiedevo ieri delucidazioni a Valeria del perché avete pensato anche all'idea della mozione che le piccole amministrazioni e le amministrazioni cittadine possono adottare. Credo sia particolarmente importante, se viene anche negata la possibilità di parlarne a scuola, che però le amministrazioni si facciano carico di dire no, noi qualcosa lo facciamo in questo senso. Come funziona?
13: Grazie. Parto proprio da qui, nel senso che la nostra mozione, la proposta di mozione che presentiamo per essere adottata all'interno dei consigli comunali, si chiude proprio con la richiesta che la sindaca e la giunta si facciano portavoce con nelle sedi opportune nei confronti del governo nazionale delle seguenti istanze. E l'istanza è quella del riconoscimento dell'educazione sesso-affettiva e dell'educazione digitale in tutti i gradi scolastici. Quindi in realtà facciamo anche di questa mozione l'occasione per non accettare, come dice il collettivo CIP di Bologna, disobbediamo con generosità, per non accettare questa legge che è stata approvata giusto ieri con un tempismo che francamente neanche ci aspettavamo, che nemmeno speravamo. La mozione è uno strumento concreto per fare quello che già prima Cecilia ricordava, cioè è una campagna che non chiede soltanto di aderire, di sottoscrivere un manifesto, ma chiede un impegno concreto nel costruire una dimensione di parità nell'ambito del digitale, così come nell'ambito della vita reale. Penso che sia sotto gli occhi di tutte e tutti l'attenzione crescente anche negli studi, nelle ricerche, in ambito scientifico, di quello che comporta un'esposizione diffusa e precoce del digitale. In tutte queste campagne di informazione e di sensibilizzazione rispetto a questi rischi manca proprio una specificità e uno sguardo di genere, così come manca in tante altre. In tante

Attenzione, lo diceva prima bene Valeria, e questa cosa, io di questa cosa sono davvero contenta, cioè non abbiamo costruito questa campagna dall'oggi al domani, dopo l'esperienza dolorosa che ho dovuto attraversare, ma ci siamo presi il tempo per costruire una rete solida e per radicarci, e quindi con questa stessa determinazione di questa goccia chiediamo che ogni anno venga organizzato un evento per tornare a riflettere su questo tema. La mozione prevede poi dei percorsi di alfabetizzazione digitale, di educazione digitale, magari alcune città già li stanno facendo, ma spesso mancano proprio dello sguardo di genere. E allora chiediamo che venga coinvolta anche la Polizia Postale nella sua funzione istituzionale di tutela della sicurezza informatica e di contrasto ai reati online. Chiediamo che venga promosso un uso consapevole dei social network. Chiediamo poi che questi percorsi di alfabetizzazione digitale siano nelle scuole e fuori, quindi nei luoghi di lavoro. Ci siamo immaginate anche di rivolgersi a contesti familiari, ci siamo immaginate di coinvolgere le organizzazioni sindacali, perché pensiamo che non ci sia un luogo che sia esente da queste dinamiche e soprattutto non ci siano delle donne che frequentano questi contesti che siano esenti da queste dinamiche. Ci sono ulteriori azioni che secondo me sono la parte un po' più interessante, più nuova rispetto di questa mozione, e sono la richiesta di costituire un tavolo interistituzionale permanente o di trovare all'interno di tavoli interistituzionali permanenti, laddove questi possano già esistere, uno spazio proprio per parlare, per monitorare il fenomeno della violenza digitale di genere sul territorio e coordinare le diverse risposte istituzionali. Chiediamo che nei centri antiviolenza si preveda, anche questa è una cosa che i centri antiviolenza già fanno, ma forse c'è bisogno anche di accendere un riflettore su questo tipo di azione dei centri antiviolenza e di cambiare la narrazione anche attorno al 25 novembre, perché di violenza digitale si parla poco. Quindi, dicevo, all'interno dei centri antiviolenza del territorio pensare ad uno sportello di ascolto e di orientamento per le vittime di violenza digitale, e quindi supportare anche laddove manchino le competenze nelle operatrici dei centri antiviolenza proprio nell'accompagnare questa specificità. Una comunicazione istituzionale rispettosa e inclusiva, quindi chiediamo ai comuni di adottare delle linee guida per una comunicazione istituzionale rispettosa, non sessista, non violenta, piace anche a me questa sostituzione da siti sessisti a siti violenti, e non stereotipata. E poi chiediamo che ci sia un forte coordinamento con le reti nazionali. Per noi sono state il punto di partenza insieme alle esperte e alle attiviste che abbiamo consultato, e quindi ci sembra generativo continuare a ritornare lì in questa dinamica anche molto bella intergenerazionale. E questa mozione può essere proposta all'interno dei consigli comunali anche grazie al fatto che molte di noi sono amministratrici In ambito locale, e questo credo che sia uno dei nostri punti di forza, perché per tante ragioni. La prima è perché è dal basso e in contesti locali spesso ci sono delle competenze che vale la pena valorizzare e che sono state capaci magari già di costruire qualcosa che poi può essere approfondito e può essere rilanciato. È un punto di forza, dicevo, essere amministratrici locali, perché necessariamente è dal confronto, dal basso, dalla discussione nel piccolo che poi si può generare una maggiore consapevolezza, e quello che noi auspichiamo anche evidentemente un cambiamento. Nel nostro essere amministratrici abbiamo già delle forti connessioni tra le nostre città, ma anche tra altre città che abbiamo già sentito. Per esempio attorno alla città di Brescia abbiamo creato una rete di città che avevano fatto e che tengono aggiornato il bilancio di genere, e questa rete si sta pian piano ampliando e crediamo che anche in questa tessitura proprio tra città e tra amministratrici locali possa esserci un ulteriore elemento di ricchezza, di contaminazione di buone pratiche. Quindi ci assumiamo l'impegno anche attraverso queste reti informali di promuovere l'adozione di questa mozione. C'è un'altra rete che non è informale, l'ha già citata Valeria, è una rete formale, la rete di Ticandido. È già stato detto che è la rete che diciamo nasce come una costola del Forum Diseguaglianze e Diversità e che supporta amministratrici e amministratori progressisti in occasione di particolari

0: in occasione delle elezioni. Alcune di noi sono state sostenute da Ticandido all'interno di questo gruppo, altre no, perché Ticandido è una casa aperta, quindi non è soltanto un ente che supporta campagne elettorali, ma vuole rappresentare anche con un impegno concreto una casa per chi amministra. Spesso il lavoro non è facile e il confronto tra chi, come dire, ha le stesse sensibilità, lo stesso linguaggio, lo stesso sguardo è davvero una cosa potente. Abbiamo la nostra, come poi dimostra anche la presenza istituzionale di oggi, è una presenza trasversale rispetto ai partiti. Quello che ci accomuna è quello di avere delle posizioni progressiste. Abbiamo già individuato, al di là della mozione, che poi già come dire, abbiamo avviato alcune interlocuzioni per portarle all'interno dei nostri consigli comunali, abbiamo già previsto 4 tappe, abbiamo già 4 date. Della campagna. Il 22 giugno saremo a Brescia, il 30 giugno a Firenze, il 2 luglio a Empoli, il 16 luglio a Milano e il 17 luglio a Saronno. Qualora ci fossero altre città, alcune le abbiamo già contattate e siamo in attesa di definire le date. Qualora ci fossero altre città che non abbiamo ancora raggiunto per i nostri contatti formali e informali, questa può essere l'occasione per lanciare un appello e chiedere di scriverci una mail e saremo contente di organizzare, non noi, ma a partire dal territorio, ovviamente, lo dicevo prima, dalla valorizzazione di quello che c'è, una tappa per spiegare poi più nel dettaglio manifesto e mozione. Scusate, ho dimenticato una cosa. Bellissima, perché stamattina venendo qui scrivevo un po' di messaggi pieni di gratitudine perché questa era la sensazione che avevo. E una delle persone a cui ho scritto mi ha risposto questa cosa, mi ha detto: stimo e ammiro ogni donna che mette in discussione l'assetto del mondo insieme alle altre e cerca di cambiarlo. Ecco, io devo dire che forse con questo stesso senso di ammirazione cerchiamo alleate e alleati in questa nostra goccia ostinata.
1: Grazie Anna Frattini. Tra l'altro ricordiamo appunto che se qualcuno vuole contattare la campagna ci sono anche i canali social per seguire anche tutte le tappe. E dovremmo avere Laura Sparavigna, assessora del Comune di Firenze, che ci raggiunge online. Anche lei parte delle promotrici. Eccola.
2: Buongiorno a tutte, non so se mi sentite.
1: Sì.
2: Eccovi qua. A proposito di una campagna che cerca di dare una dignità e un onore al virtuale, non potevamo non fare una conferenza stampa che unisse reale e virtuale. Io mi collego e mi associo alle mie compagne di battaglie e di lotte nelle piazze e nelle istituzioni e vorrei solo darvi veramente due o tre numeri per contestualizzare il fenomeno. Come avete sentito dalle ragazze che mi hanno preceduto, noi proponiamo un metodo che vuole unire generi, generazioni, ma soprattutto vuole unire piazze e istituzioni. Con l'Atlante, con le campagne di sensibilizzazione, con tutte le iniziative che vengono proposte dalle mie colleghe, noi vogliamo andare a promuovere una cultura nelle piazze dove ognuno e ognuno può fare il suo pezzettino per cambiare la storia e per cercare di cambiare il modo in cui noi viviamo le piazze virtuali e le piazze reali e poi con tutte le proposte che elencava perfettamente Anna vogliamo andare a influenzare anche le istituzioni che sono il ruolo cardine, il luogo cardine dentro cui possiamo riscrivere le regole della nostra civiltà e del modo in cui noi coesistiamo. Vorrei però fossero chiari due messaggi. Siamo in piena rivoluzione industriale dove le intelligenze artificiali ormai sono al centro della nostra quotidianità e quindi il mondo virtuale è ormai sempre più parte intrinseca del mondo reale. E molto spesso ci illudiamo, essendo cose imminenti, eteree e non tangibili, ci illudiamo di una loro neutralità o di una loro distanza rispetto alla vita quotidiana. Non è affatto così. Il 71% della popolazione italiana ha account social, si informa e si forma un pensiero attraverso la visione di contenuti reel e non solo sulle principali piattaforme che abbiamo e la distribuzione anagrafica è impietante in realtà perché attraversa veramente qualsiasi generazione. ma soprattutto, siccome, come dicevamo prima, sappiamo benissimo, le tecnologie non sono affatto neutre, ma replicano il mondo di chi le usa, le idee e i costrutti sociali, le dinamiche di potere di chi le usa, le attraversa e le agisce, capire come garantire il consenso, la libertà, i diritti universali, i diritti civili e sociali all'interno delle piattaforme è una delle battaglie più progressiste, urgenti e contemporanee che noi possiamo fare. Questi strumenti non sono minimamente neutri, sono strumenti che però attraversano la nostra quotidianità. Per questo, siccome virtuale e reale sono estremamente intrecciati e sono ormai parte dell'identità di ognuno e ognuna di noi, è fondamentale agire anche nella dimensione, nel campo virtuale. Concludo davvero con se colpiscono una, colpiscono tutte. Questo è un grido che ci siamo abituate a reclamare nelle piazze, non solo per l'8 marzo e per il 25 novembre, ma in realtà ormai per la gran parte delle battaglie dei diritti sociali, e quindi sono fiera di essere accanto a Valeria, perché mai come in questo caso, ancora una volta, quello che uno ha subito in realtà è lo specchio di quello che moltissime di noi potrebbero aver già subito, magari semplicemente non sapendolo, o potrebbero subire un giorno. Accettiamo la rivoluzione industriale entro cui siamo e esigiamo l'estensione dei diritti e la sovversione del patriarcato anche all'interno della dimensione virtuale, con il metodo che abbiamo sempre utilizzato. Piazza e istituzioni insieme. È una questione di creatività, di come fare a unirle. La rete c'è, lo strumento c'è e noi siamo qui ancora una volta a fare squadra comune.
1: Grazie Laura Sparavigna. Si conclude questa prima parte, appunto, dove sono arrivate le voci della campagna Libere anche qui, e come avete sottolineato è fondamentale non solo l'apporto del territorio nelle amministrazioni, ma anche di chi nei territori lavora e accoglie le donne che vogliono uscire da percorsi di violenza. Qual è il ruolo dei centri antiviolenza? Ce lo racconta Cristina Carelli, con cui abbiamo iniziato già fuori un po' scaldandoci e abbiamo continuato forse durante questa sede.
3: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio perché siamo qua, ma per essere anche state coinvolte in questa bella iniziativa, perché pensiamo che le iniziative più importanti su questo tema e sul tema in generale della violenza maschile contro le donne e di genere debba partire da chi l'esperienza diretta con le donne ce l'ha. E questa campagna, secondo noi, nasce proprio dalla radice giusta. Cioè, per noi, chi vive questa esperienza è l'esperta. Quindi noi siamo partite dalle esperte che in realtà siete voi. E sono una a una le donne, le ragazze, che possono raccontare quello che vivono, le dinamiche che ci hanno veramente aiutato a comprendere e quindi anche a rendere, diciamo, poi note, no? Anche alle istituzioni. Io voglio un po' provocare e ribaltare anche. Questa non è una campagna che parte dal basso, parte dall'alto, proprio perché parte dalle donne. Ed è una campagna anche speciale perché coinvolge la società civile, che devo dire è abitata in particolare su questi temi dal movimento delle donne. E quindi siamo qua per questo, i nostri centri nascono da questa esperienza, noi siamo 120 su tutto il territorio nazionale, come possiamo essere utili? Innanzitutto accogliendo, e questo lo stiamo già facendo, perché è molto in aumento l'accesso ai centri antiviolenza proprio di donne, ragazze che raccontano questo tipo di esperienza, che è un'esperienza esattamente come è stata. Io sono anziana e da 26 anni, diciamo, ho una storia dentro i centri antiviolenza, dentro in particolare uno dei primi centri antiviolenza nati in Italia, e le fondatrici mi hanno proprio raccontato com'è andata all'epoca. E all'epoca è andata proprio così. Le donne hanno raccontato, qualche altra donna ha raccolto l'esperienza delle donne e ha messo in atto delle pratiche. Delle pratiche molto forti, anzi, proprio perché non si sono fermate a dare aiuto a quella singola donna, ma di quel percorso di libertà di quella singola donna hanno fatto un'azione politica pubblica. E questo è veramente anche il pregio di questa operazione che voi avete promosso e di cui noi siamo veramente molto liete e felici e appassionate partecipi. E però noi possiamo essere utili anche con tutta l'attività che facciamo, Donata, di sensibilizzazione, di formazione delle istituzioni in primis, di quelle operatori, operatrici che dentro le istituzioni ancora oggi non riconoscono le varie manifestazioni della violenza. Prima si parlava proprio di una situazione di questo tipo, a me sono venuti i brividi, perché ho risentito le mille voci di donne che ho incontrato e che mi hanno raccontato situazioni simili, magari riferite ad altre forme di violenza, ma comunque hanno raccontato di una rivittimizzazione. Purtroppo ad opera di chi? Di alcuni soggetti a cui le donne hanno chiesto aiuto. Allora, se diciamo che le donne devono chiedere aiuto, e spesso gli attribuiamo anche una responsabilità molto forte, cioè di essere chi poi risolve la situazione, dobbiamo essere però pronti a raccogliere questa richiesta d'aiuto e a farla diventare qualcosa che implica un movimento del sistema. Un sistema che deve essere molto pronto a garantire sicurezza a queste donne, la giusta accoglienza e soprattutto alla valorizzazione di questa iniziativa che le donne prendono. Ma poi noi facciamo formazione anche ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine, quindi permettetemi di dire che ieri è stata una giornata di lutto per noi, perché quello che è stato approvato al Senato è qualcosa di veramente, direi, medievale, oscurantista, è qualcosa che impedirà veramente la vera azione primaria che noi dobbiamo svolgere per contrastare questo fenomeno che si manifesta in tutte le sue forme, proprio quella dell'educazione, della formazione, dell'educazione alle relazioni. Le relazioni non sono qualcosa che ha una giurisdizione a parte, fanno parte della nostra società. L'home life sembra avere una giurisdizione a parte, ma come le famiglie? Allora, le famiglie sono intoccabili, le famiglie sono il vero problema. E permettetemi di dirlo questo, è drammatico, ci dispiace ovviamente, perché per tutte noi le radici sono anche la radice della nostra esistenza, ma lì dobbiamo andare ad agire, lì dobbiamo andare a fare un'attività, come dire, di non solo di formazione, di educazione, ma anche proprio di sollecitazione ad assumersi delle responsabilità, ma non la responsabilità di decidere se fare o non fare dentro le scuole un'attività fondamentale come questa, che è proprio alla base della prevenzione, ma della sconfitta, io direi, proprio di questo fenomeno. Io speravo a questa epoca della mia vita di vedere una situazione diversa, ho visto tanti cambiamenti molto positivi, ma oggi devo dire sono un po' delusa dalla realtà. In particolare ieri mi sono veramente sentita, diciamo, con le gambe pesanti, perché mi sono detta questo sarà veramente questa è un'azione proprio di grande assunzione di una responsabilità da parte di questo governo di agire in realtà impedendo la vera azione di contrasto alla violenza di genere. Quindi scusatemi, sono molto appassionata, ma perché sono arrabbiata. Ecco, io quindi questa rabbia penso che sia da trasferire in tutta la società, per quello per me la società civile è importante, perché può essere una rabbia che coinvolge migliaia e migliaia di persone. Noi dobbiamo farci sentire, dobbiamo essere una voce forte, e siamo una voce competente, non di vittimismo. Siamo una voce di azione politica collettiva fortissima. Sono molto felice di essere qua con queste donne giovani. Noi spesso ci diciamo dietro di noi chi ci sarà. Benissimo, siamo tranquille, e quindi grazie.
1: Grazie. Grazie Cristina Carelli, sì, fondamentale non fermarci alla giornata di ieri, ma appunto provare a, come le iniziative della campagna, provare ad espandere, no, anche l'idea di andare nei territori, nel parlare, nel continuare a parlarne, perché uno degli elementi che è emerso è anche la questione del riconoscimento, che quello che sto vivendo, quello che mi sta succedendo è una forma di violenza. In questo anche i centri contribuiscono, quindi a questo riconoscimento, così come a tutte le iniziative per non spegnere l'attenzione. L'idea della campagna è quella di coinvolgere le istituzioni e anche di venire a presentarlo al Senato, quindi rientra, diciamo, in questo filo. E quindi in questa parte diamo la parola appunto alle istituzioni, facendo intervenire per prima la deputata Elena Bonetti, che è online, era online, l'abbiamo vista. c'è, c'è. Grazie.
2: Buongiorno.
1: Per il contributo delle istituzioni al proseguimento della lotta alla violenza di genere online. Grazie.
2: Grazie a voi innanzitutto. Lasciatemi ringraziare in primo luogo Valeria Campagna, che, insomma, con cui ho condiviso strade importanti e che ritrovo con grande piacere come una delle donne impegnate nelle istituzioni. Le riconosco un coraggio che non era scontato, tra l'altro una giovane donna politica, amministratrice, che ha avuto, insomma, la forza di dare voce a tante donne che troppo spesso nel silenzio, in qualche modo, e nella solitudine si sentono ingabbiate. Chi si occupa di violenza di genere in tutte le sue forme sa che la solitudine, la paura di essere sole è di fatto uno degli effetti anche di forte ostacolo, non solo al tema della denuncia, ma anche al costruire dei percorsi fattivi di liberazione per le donne. Questa non è una responsabilità delle donne, è una responsabilità delle istituzioni, della comunità, che non rende, come dire, possibile invece questo senso di profonda vicinanza e sorellanza. Quindi questo tipo di iniziativa, che mi sembra estremamente importante anche per il contesto nel quale si sta svolgendo, ha un valore e può avere un valore significativo, quindi davvero, insomma, per quello che posso, nelle misure di quello che posso, sentitemi con voi, ecco, da questo punto di vista. Saluto tutte le altre relatrici, in particolare permettetemi di salutare la senatrice Cecilia D'Elia, vicepresidente della nostra commissione, di cui io sono membro, del contrasto appunto alla violenza, diciamo, alla commissione femminicidi da bicamerale, nella quale va riconosciuto, insomma, il lavoro importante che è stato fatto anche su iniziativa personale, politica del gruppo del Partito Democratico, a cui ovviamente ho convintamente aderito anche come membro della commissione, in virtù anche dell'esperienza che nel contrasto alla violenza di genere ho avuto l'onore di portare avanti con una responsabilità quando ero ministra per le pari opportunità, anni nei quali, ricordo, il tema della violenza di genere, soprattutto devo dire con una iniziativa forte a livello europeo del Consiglio d'Europa, come lo step di approfondimento della Convenzione di Istanbul, è stata portata avanti con un riconoscimento delle forme della violenza. E io su questo mi voglio soffermare, perché penso sia il punto chiave che istituzionalmente dobbiamo assumere, questo è il mio ruolo oggi. Riconoscere che la violenza che è perpetrata online, anch'io ero una delle donne che è apparsa, no, richiamata con commenti violenti, non sessisti, ma violenti nella loro, diciamo, valenza potenziale e fattiva sulle donne in quel sito, noi oggi dobbiamo avere il coraggio di dare una nomenclatura a questa forma di violenza, riconoscendone il portato anche all'interno di quel processo di escalation della violenza che ha un'evoluzione non lineare, ma profondamente correlata e integrata. Cioè il nuovo sguardo con il quale noi dobbiamo guardare la violenza agita contro le donne nelle sue diverse forme non è semplicemente per categorizzare la tipologia di violenza, ma per riconoscere che c'è un agire violento che, assumendo forme diverse, diventa ancora più pervasivo, perché tocca tutti i livelli e non è una questione di fare una graduatoria della gravità della violenza, ma di riconoscere le forme del sommerso e del non sommerso attraverso le quali la violenza si insinua e rischia paradossalmente di essere normalizzata. Laddove oggi noi nel mondo del digitale non avessimo il coraggio di categorizzare questa violenza, di introdurre quindi quelle necessarie forme, dal riconoscimento alla prevenzione, alla protezione delle vittime, alla punizione dei colpevoli e anche alla promozione invece di un agire di libertà, come voi richiamate, delle donne anche nell'ambito digitale, noi attiveremo un percorso per il quale in fondo è normale, è giustificabile, perché non c'è un'evidenza di una ferita inferta sul corpo di una donna. Questo è estremamente grave perché ha un effetto devastante. Non tacciamoci che ha un effetto devastante, perché noi entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale. Guardate che quello che l'intelligenza artificiale può fare nell'ambito del digitale contro le donne ha un potenziale negativo esplosivo, perché significa amplificare una discriminazione, squalificazione del femminile, che ci farebbe tornare indietro ben oltre gli 80 anni delle conquiste che abbiamo fatto e da poco celebrato per una partecipazione effettiva delle donne. Da un punto di vista normativo, quindi, certo, vanno individuati i fattori, vanno messi in campo azioni legali anche di protezione in modo molto incisivo, va però promossa coscienza, una maturazione di coscienza collettiva. In questi anni la questione della violenza contro le donne ha fatto passi avanti, dobbiamo riconoscerlo, grazie allo straordinario lavoro della rete efficiente antiviolenza, di tutte le associazioni che lavorano, anche delle istituzioni politiche e pubbliche. Però questa coscienza, per esempio nell'ambito del digitale, non è così consapevole, perché a volte si nasconde dietro ad un, in fondo non è importante, oppure ad un tema di censura, in qualche modo di rischio di censura di libertà di pensiero, quella che invece è un fattore devastante. La questione educativa, quindi qui taccio, è chiave. Anch'io stigmatizzo l'approvazione del disegno di legge che chiede l'obbligo, diciamo, di un coinvolgimento delle famiglie prima di attivare, diciamo, percorsi che possono parlare di sessualità o di cose di genere, perché questo paradossalmente discriminerà quelle donne vittime nell'ambito familiare, quelle giovani donne vittime nell'ambito familiare di violenza domestica, che è uno dei luoghi dove oggi la violenza contro le donne è maggiormente ancora purtroppo presente. Va fatta una battaglia però altrettanto, diciamo, non ideologica e pragmatica, proprio per andare ad incidere in questo senso. Io credo che oggi avere il coraggio di iniziative di questo tipo, che hanno una voce che coinvolge fortemente la società civile, possa andare invece esattamente a focalizzare, a contrastare questa azione ideologica che il Parlamento è stata portando avanti da una forza politica di estrema destra, perché di questo bisogna saper dire, ma che non possiamo permettere entri in modo pervasivo invece nell'azione delle istituzioni. È una difesa anche della democrazia questa, perché la difesa dei diritti delle donne, del ruolo delle donne nel mondo del digitale oggi significa difendere la democrazia, che deve essere il contesto, deve essere, come dire, il cardine con cui anche la relazione sociale nel digitale, che si sta affermando, possa svilupparsi. Grazie.
1: Grazie Elena Bonetti. Chiamo Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, per continuare questi interventi istituzionali. Sì.
4: Grazie, intanto buongiorno a tutte, a tutti, e mi sento semplicemente di ringraziarvi per questa iniziativa, perché davvero è ora di alzare la testa, è ora di dire basta. L'odio in rete, l'odio sul web, l'odio digitale va fermato. I social sono diventati un ambiente tossico, e tossico soprattutto per le donne. Le ragioni sono disparate. È vero che quello che accade sul digitale purtroppo ha delle conseguenze sul reale, ma è anche vero che chi agisce questi comportamenti violenti e sessisti nel web non sempre lo fa anche nel reale. Cioè il web, i social hanno amplificato comportamenti e una cultura che magari nella vita reale viene repressa in qualche modo, e diventa però un circolo vizioso, per cui poi c'è l'emulazione e quindi si amplifica tanto sul web, anche in parte purtroppo lo vediamo sul reale, con conseguenze mostruose soprattutto sui minori che non hanno gli strumenti, perché noi qui stiamo parlando di donne che sono colpite in maniera sproporzionata, ma i minori e l'influenza che questo odio tossico che gira sul web e sui social ha sui minori è ancora più drammatico e dirompente. Noi stiamo rischiando, ho sentito la collega Bonetti introdurre il tema dell'intelligenza artificiale, noi stiamo veramente rischiando di giocarci una o più generazioni, perché non questa ondata, diciamo, di nuova tecnologia ci è arrivata addosso senza che noi avessimo il tempo di comprendere ciò che questo comportava. Io invidio in un certo senso Valeria Campagna, che è riuscita con la sua denuncia ad arrivare quantomeno ad avere una risposta. Perché io vorrei introdurre un altro problema che c'è sul web. Non c'è un'identità digitale delle persone. Allora io vi invito a vedere, io lo provo sulla mia pelle, io ho una quantità di haters sulle mie pagine che è una cosa sconvolgente, che si permettono di scrivere delle cose aberranti, di una volgarità e di una violenza unica, ma non li si può neanche denunciare, perché l'identità non è rintracciabile e Meta non rilascia i dati. E quindi l'unico strumento che abbiamo per difenderci è bloccarli, eventualmente bloccarli. Però non è sufficiente, quindi bene la cultura, bene la mozione, però io ritengo che sia necessario agire anche, c'è un senso di impunità, una consapevolezza, anzi, di impunità che poi trova riscontro purtroppo nella realtà. E questo non va bene, perché il web è diventato una giungla e invece nel web devono vigere le stesse leggi che vigono, vanno rafforzate anche quelle nel mondo reale, ma le stesse leggi che vigono nel mondo reale. Perché se un uomo per strada, il classico maniaco, no? Io la storia mi ha fatto pensare, ma è possibile? Se un uomo per strada, il classico maniaco con l'impermeabile, si apre l'impermeabile, quello è un reato. Possibile che invece online, se io apro la mia posta elettronica e trovo delle immagini che io non considero per niente gradevoli, ciò non possa costituire reato? Quindi c'è un enorme lavoro da fare, siamo appena all'inizio e questo è un tassello che voi state mettendo, è un tassello importante che trova naturalmente il nostro pieno sostegno. Grazie.
1: Grazie. Grazie mille. Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi Sinistra. Capogruppo.
5: Grazie, davvero grazie per questa iniziativa. Io inizio il mio breve intervento così perché, vedete, stando anni e anni nelle istituzioni e ultimamente qui in Parlamento, all'interno della Commissione, io sono stata una delle relatrici alla Camera dei Deputati perché questa Commissione fosse bicamerale, perché precedentemente era solo al Senato. E effettivamente noi abbiamo fatto un lavoro enorme in questi anni, soprattutto di inchiesta, di analisi, lo sai bene anche tu, di audizioni, per cui c'è una miniera di informazioni. Vedete, io l'ho portata qui, la relazione l'avete vista, l'avete sicuramente consultata, la relazione della nostra commissione proprio sulla dimensione digitale della violenza, no? Ma la proposta vostra è davvero molto molto potente, perché crea quella comunicazione tra il lavoro di analisi, di elaborazione, anche di pensiero e una dimensione concreta, un inizio molto promettente di come collegare il nostro lavoro alla realtà. Perché è vero che noi siamo nei nostri territori, ognuna nel proprio territorio, anche a livello nazionale, in relazione e in contatto con la rete, in particolare dire, ma anche altre realtà, delle donne che da decenni sono attive sul fronte del contrasto e anche della presa in carico di questa complicatissima problematica che si fa sempre più insidiosa, ma dal punto di vista dell'efficacia istituzionale, voi che siete tra l'altro anche, non solo, ma da quanto ho capito, una rete di giovani, peraltro, amministratrici e amministratori, pure ci sono, no, nella rete, anche se non so se qua ci sono. Questo è una leva che dobbiamo assumere in maniera molto seria e concreta. Meglio se trasversale, anche se io alla trasversalità credo fino a un certo punto, perché quando prevalgono radici culturali differenti è davvero difficile, perché noi dobbiamo, anche come donne, dico io, purtroppo l'ho vissuto anche con grande sofferenza, bisogna anche aprire dei conflitti tra donne. Non è una realtà irenica, non è che le donne di per sé siano e non devono forse essere tutte uguali, tutte d'accordo, no? Bisogna capire come anche tra di noi esercitare, praticare, vivere questo conflitto, perché altrimenti noi, come dire, noi che magari noi, anche dire noi è una parola complicata, ma diciamo le donne che sono in relazione e che sono pronte ad un certo tipo di battaglia su questo fronte, ecco, hanno bisogno di andare avanti, non possiamo continuamente essere frenate, soprattutto in questo momento in cui la misoginia è la dimensione, è una delle dimensioni del nostro presente, della nostra realtà. E è una misoginia insidiosa, perché si insinua nel buon senso comune. È questo che online, è questa di cui io mi preoccuperei soprattutto per l'online. Per cui il discorso della formazione e dell'educazione, chiamiamola come la vogliamo, nelle scuole.
6: Radio Radicale era la presentazione della campagna Libere anche qui contro la violenza digitale di genere, che si è svolta a Roma il 5 giugno su iniziativa della senatrice del PD Cecilia D'Elia. Noi ora ci occupiamo di un convegno che vi proponiamo, che si è svolto a Roma il 5 giugno, dal titolo Avvocatura, presidio di legalità, organizzato dal giornale Il Dubbio e dal Consiglio Nazionale Forense. Hanno partecipato tra gli altri Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia, Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, modera Davide Vari, direttore di Il Dubbio. Buon ascolto.
7: Ecco. Buongiorno a tutti. La giornata, vi dico subito che il viceministro Sisto si scusa in lieve ritardo, ma insomma ci sta raggiungendo, aveva impegni istituzionali che improvvisi e quindi insomma ha tutta la nostra comprensione, ma insomma nel giro di 15 minuti farà parte dei nostri lavori. Allora intanto grazie ai nostri ospiti, grazie al CNF, ora ovviamente vi presento gli ospiti che già conoscete, naturalmente un grazie, permettetemi, anche a Radio Radicale che ci segue, che per noi è importantissimo naturalmente il servizio che fa, e un archivio storico decisivo per la storia della nostra Repubblica, oserei dire, quindi insomma li ringraziamo anche oggi per la loro presenza, poi troverete tutto il materiale peraltro pubblicato su Radio Radicale. E un ringraziamento al Presidente del CNS Francesco Greco, che ha voluto fortemente questa iniziativa, e lo ringrazio perché il tema è di straordinaria importanza, io credo appunto l'avvocatura come presidio di legalità, ma insomma ci spiegherà meglio il Presidente Greco, perché appunto c'è stato un racconto in questi anni molto molto falsato della figura dell'avvocato rispetto alla legalità, e quindi è un'immagine da correggere perché non rispecchia la realtà dei fatti. Io credo, insomma, il Presidente su questo sarà più chiaro. Ringrazio il procuratore antimafia Melillo, per noi è importantissima la sua presenza, ovviamente per il ruolo che ricopre, ma anche per la storia che ha, per la sua attenzione ai temi anche, diciamo, che caratterizzano il nostro giornale, del garantismo, dell'attenzione e del rispetto delle garanzie dell'imputato, quindi insomma è decisiva la sua presenza. Ringrazio Maurizio De Lucia, il procuratore della Repubblica di Giuda, grazie dottor De Lucia di essere qui, e naturalmente esisto quando arriverà. Io insomma dopo questa breve introduzione chiederei una vera introduzione dei lavori e del tema al Presidente Francesco Greco, ovviamente un saluto anche ai nostri ospiti. Lascio la parola e me la riprendo al termine del suo intervento, Presidente. Grazie.
8: Grazie, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie a Radio Radicale che, come sempre, insomma, è presente e consente di diffondere comunque quello che sono i contenuti dei nostri incontri. Io ringrazio il Dubbio per aver organizzato questa giornata. Abbiamo parlato col direttore qualche mese fa della possibilità di organizzare questo momento di riflessione che vorrebbe testimoniare quella che come avvocatura vorremmo divenisse una nuova immagine del ruolo degli avvocati nel nostro ordinamento giuridico, nel sistema giudiziario. Ringrazio ovviamente il procuratore Melillo e il procuratore De Lucia perché con la loro presenza testimoniano intanto il dialogo che noi avvocati desideriamo avere con la magistratura e poi testimoniano anche la possibilità che avvocatura e magistratura insieme possano dialogare, possano collaborare, possano avere un ruolo sinergico per il perseguimento di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, principi che devono ruotare diciamo attorno alla legalità e muoversi sempre in questo senso. Perché noi avvocati abbiamo immaginato, il Consiglio Nazionale Forense ha immaginato di iniziare un percorso differente rispetto al passato, che non significa ovviamente ripudiare quanto in passato è stato fatto, ma significa invece estendere il nostro raggio di attività, perché è vero, probabilmente dicevi direttore, l'immagine degli avvocati fino ad oggi è stata che si è diffusa appunto nell'immaginario era quello di un avvocato impegnato nell'esercizio della sua attività all'interno delle aule di giustizia e nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa. Noi crediamo, il Consiglio Nazionale Forense crede, che nella attuazione di quella funzione sociale che noi avvocati rivendichiamo come ruolo fondamentale degli avvocati del nostro ordinamento giuridico, la nostra attività non possa più limitarsi all'esercizio del diritto di difesa all'interno delle aule di giustizia, laddove ovviamente noi difendiamo, per come la Costituzione prevede, chiunque abbia diritto ad una difesa tecnica e dobbiamo mantenerla all'interno della difesa tecnica. Noi crediamo che sia venuto il momento in cui tutti quanti, e noi avvocati in particolare, ci adoperiamo per la lotta e il contrasto a due fenomeni patologici che inquinano e che la nostra società, quali sono appunto la corruzione e la criminalità. In questo percorso di contrasto alla corruzione e alla criminalità riteniamo di poter avere un ruolo fondamentale, un ruolo che passa attraverso la consulenza che noi dobbiamo fare ai nostri assistiti, cercando di indirizzare sempre di più i nostri assistiti alla ricerca di una soluzione ai problemi che ci vengono sottoposti come avvocati, come difensori, come consulenti, di una soluzione all'interno del perimetro delle norme. Troppo spesso si è pensato che il rapporto con l'avvocato poteva aiutare a superare alcune difficoltà che le norme potevano arrecare nell'esercizio quotidiano. Noi riteniamo che il superamento e il raggiungimento degli obiettivi dei nostri assistiti debba muoversi all'interno del perimetro della legalità, ricercare nelle norme, ricercare nel rapporto con l'avvocato una soluzione che sia una soluzione che si muova dentro la legalità e che rispetti fortemente questi principi. Per esempio, noi riteniamo che possa essere fatto che noi avvocati possiamo avere un grandissimo ruolo con la 231, il decreto legislativo 231 del 2001, che probabilmente fino ad oggi ha avuto una ridottissima applicazione rispetto a quanto avrebbe potuto avere. E grazie al quale il decreto legislativo probabilmente si può svolgere un'attività di indirizzo più permeante, più diretta, per far sì che l'attività delle imprese si muova sempre nel rispetto di quelle che sono le norme. Sappiamo che l'attività dell'impresa è un'attività difficile, perché oggi esercitare l'attività di impresa in un sistema complesso spesso porta a delle gravi difficoltà. Riteniamo che il meccanismo, che la tutela, diciamo lo strumento che il decreto legislativo 231 può offrire, consenta ai avvocati di indirizzarci in quell'ambito. Per esempio, temi attualissimi sono quelli che riguardano il lavoro, lo sfruttamento del lavoro in nero. Abbiamo visto qualche giorno fa degli episodi gravissimi che si sono verificati, che riguardava forse si dice episodi di caporalato e quindi di sfruttamento di lavoratori che lavoravano la terra, o forse episodio ancora più significativo, i lavoratori in nero che si stanno occupando della costruzione del consolato, del nuovo edificio del consolato americano, mi pare. Ora, che ci siano nell'ambito di probabilmente un appalto che è stato conferito e che proprio in quel contesto non si rispettino le norme che riguardano il rapporto di lavoro e la tutela dei lavoratori nell'ambito dello svolgimento dell'attività, è qualcosa su cui occorre che la società rifletta e su cui noi avvocati possiamo avere un ruolo importante proprio attraverso questi strumenti normativi, qual è, dicevo, il decreto legislativo 231. Ma il percorso, il nostro intento è quello di dire: noi avvocati dobbiamo fare un percorso, avere un cambio culturale nel rapporto con i nostri assistiti e diventare da soggetti ai quali ci si rivolge nella fase patologica dei rapporti, quindi quando c'è un contrasto o quando un soggetto è indagato o imputato in un processo penale o nell'ambito della giustizia civile, quando c'è un contrasto, una lite tra due soggetti, quindi da professionisti ai quali ci si rivolge nella fase patologica dei rapporti sociali, dobbiamo diventare professionisti ai quali ci si rivolge nella fase fisiologica dell'agire quotidiano da parte di tutti. E questo è il percorso che noi vogliamo fare, appunto, intanto dialogando con la magistratura, cercando di trovare con le forze di polizia un ulteriore dialogo, un'ulteriore collaborazione, e cercando così di immaginare un'attività diversa. Fondamentale in questo contesto è la deontologia degli avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense è molto attento al tema della correttezza deontologica e non solo deontologica degli avvocati. Abbiamo una costante interlocuzione con i nostri organi di giustizia disciplinare che sollecitiamo costantemente. Forse, procuratore, forse da questo punto di vista devo dirle che molti consigli distrettuali di disciplina lamentano il fatto di non ricevere le notizie da parte delle procure di avvocati sottoposti a procedimenti penali e di non poter esercitare quella che è un'attività che noi vorremmo compiere, perché spesso veniamo a conoscenza delle indagini o di un avvocato sottoposto a indagini o addirittura imputato in un processo non per delle comunicazioni che ci provengano direttamente dagli uffici della procura, ma spesso perché lo leggiamo attraverso i mezzi di comunicazione. Ecco, la nostra richiesta, il nostro intento di avere una collaborazione stabile con la magistratura parte anche da questo. L'attività disciplinare è fondamentale nell'esercizio quotidiano dell'istituzione dell'avvocatura, avere un rapporto anche con le procure della Repubblica che ci consentano di poter intervenire tempestivamente nei confronti degli avvocati che violano e comunque che sono indagati o che sono imputati, ci consente di avere un percorso disciplinare ancora più mirato e che aiuta i nostri organi disciplinari. Questo è l'intento, che noi ci siamo dati con il Consiglio Nazionale Forense nell'intraprendere questo corso del Consiglio, e ci auguriamo che possa possa giungere all'obiettivo di una nuova immagine dell'avvocatura che abbiamo la consapevolezza deve partire proprio dal nostro modo di agire, dal nostro modo di proporci nei rapporti con i nostri assistiti, nei rapporti con la magistratura e in generale quale soggetti del nostro ordinamento giuridico.
9: Grazie Presidente. Poi naturalmente nel corso della chiacchierata io le chiederò di intervenire e dire la sua. Sisto, vi confermo che arriverà, quindi insomma. Ah, è arrivato il Presidente Sisto, così io intanto però proseguirei con le domande. Chiamerei a rispondere all'invito del Presidente Greco, il Procuratore De Lucia. Presidente Greco, Procuratore, dice insomma l'avvocato in questi anni ha subito un po' un'immagine anche un po' distorta. In realtà è un soggetto pieno della giurisdizione, fa parte di quel patto tra cittadini, Repubblica e istituzioni, ne fa parte anche l'avvocatura, rivendica questa presenza e si pone come alleato della magistratura rispetto della legalità. C'è anche un altro tema, forse il rispetto della legalità, le chiedo anche questo elemento, è anche però rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini, quindi il ruolo dell'avvocato è legalità anche quando, rivendica il diritto di difesa dei cittadini, quindi questo è un diritto sacro e quindi che è l'elemento poi che crea forse a volte quella visione ambigua che crea l'avvocato come se fosse se ci fosse la famosa sovrapposizione tra reato e avvocato. In realtà non è così, sta esercitando un diritto costituzionale l'avvocato in quel momento. Prego.
10: Sì. Allora, innanzitutto naturalmente grazie al Consiglio Nazionale Forense e al Dubbio per l'invito. È occasione di dialogo, le occasioni di dialogo sono sempre preziose e io sono molto d'accordo su quello che è stato detto, perché tutto il sistema della giurisdizione è incentrato sulla tutela dei diritti di tutti, delle vittime e naturalmente degli indagati e / imputati quando lo diventano. E nel corso della campagna referendaria io e l'avvocato Greco ci siamo confrontati in diverse occasioni e una cosa secondo me preziosa che l'avvocato Greco, presidente Greco per distinguere dal fratello, pure presidente ma più piccolo, ci ha ricordato è una specialità di rapporto che c'è fra il cittadino indagato e l'avvocato, che è unica. Cioè quella cosa per cui il soggetto colpevole o innocente lo si vedrà quando sarà, preferibilmente e auspicabilmente colpevole se deve attraversare il percorso di un processo, ha un solo punto di riferimento che gli rimane sempre, che è il suo avvocato. Questo pezzo di ruolo, a prescindere dalla costruzione in diritto, già basterebbe per dire quanto è importante nel sistema delle garanzie il ruolo dell'avvocato. Per cui dal mio punto di vista già sarebbe sufficiente l'avvocato che fa l'avvocato, cioè che espande con la massima potenzialità della sua capacità tecnica soprattutto quel diritto di difesa di cui lui è custode ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, che non a caso non sta nell'altra parte, quella che riguarda la magistratura, ma sta là dove ci sono i diritti inviolabili. Tutto questo ha un senso e quel diritto è sacro e inviolabile, dice la Costituzione, ed è affidato dal punto di vista della difesa tecnica all'avvocato. Quindi se l'avvocato già solo facesse questo, e secondo me lo fa, perché poi naturalmente ci sono mele marce ovunque, noi siamo maestri anche in questo, già questo potrebbe addirittura esaurire il dibattito. Però è chiaro che questo dibattito non è tanto su quello che si fa quanto su quello che si percepisce. E allora, se si deve ragionare su una diversa immagine, io sarei un attimo prudente, perché intanto l'immagine dell'avvocato è quella che deve fare l'avvocato, cioè l'articolo 24 deve esercitare il diritto di difesa sempre e comunque nei confronti di chiunque. Jacques Vergès scrisse un libro bellissimo, credo negli anni 60-70, L'avvocato del diavolo, lui difendeva i criminali di guerra nazisti. Ce ne voleva per un francese difendere i criminali di guerra nazisti, e spiego chi, come e perché il processo, che poi era anche un processo politico, si doveva fare in quel modo. Detto questo, ci sono altri margini, altri spazi per l'avvocatura, certamente ci sono questi spazi e questi margini, e il più importante probabilmente è proprio quello di portare sempre le capacità tecniche fuori dal processo. È proprio il ragionamento sulla 231 che si faceva, cioè esistono una serie di settori importanti nei quali lo spazio di legalità affidato e che l'avvocatura può continuare, come dire, a espandersi per raggiungerlo, ci sono. Uno di questi, ad esempio, è quello della 231, ma quello della 231 è però connesso a un tema che è quello dello sviluppo economico dei territori, perché un conto è fare la 231 a Milano, un conto è fare la 231 a Palermo. Si fa anche a Palermo, ma naturalmente i numeri non sono quelli che consentono a un avvocato di poter dire io mi specializzo sulla 231, o quantomeno delle sole eccezioni. L'altro tema è quello della deontologia, vero? Perché se la prima cosa che io chiedo a un avvocato da cittadino è la difesa, l'altra cosa che io gli posso chiedere è se vuole effettivamente ampliare la sua immagine di rappresentatività a tutela della legalità, che cosa devono fare gli ordini professionali? Devono fare formazione, senz'altro, e deontologia. La questione disciplinare, sì, ma è meno significativa, nel senso che, ad esempio, a Palermo sono pochissimi i casi in cui un avvocato incappa in un'indagine penale, e lì, siccome è automatico, la segnalazione arriva, ma credo che siano davvero pochi. E parliamo di Palermo, che ha una sua storia, ed è una sua storia in cui, ad esempio, il ruolo dell'avvocatura si è rivelato prezioso, e all'avvocatura palermitana va reso un onore particolare, perché, ripeto, mele marce ci sono state, ma mele marce, ricordiamo, alcuni processi nei confronti dei miei colleghi sono stati, quindi non si può guardare l'eccezione, ma si deve guardare una categoria di professionisti che nel tempo ha saputo resistere, perché una delle caratteristiche delle mafie, non dimentichiamo che il tema è proprio quello del contrasto alle mafie, cioè qual è la caratteristica per cui distinguiamo la mafia da una comune organizzazione criminale? La sua capacità di colloquiare con soggetti esterni, con le professioni, e infatti anche personalmente, ma nell'ambito dei processi della strada della mafia, le professioni sono coinvolti i medici, sono coinvolti i commercialisti, sono coinvolti gli avvocati, ma è sempre stata una questione di un avvocato. A fronte di questo noi abbiamo conosciuto processi in cui c'è stata una difesa tecnica assai difficile, perché come è noto la prova nei processi di mafia segue un percorso particolare, e quindi mi rendo conto che il difensore è in maggiore difficoltà rispetto a un processo ordinario, ma è giusto così, perché io sono uno strenuo sostenitore del doppio binario per tutta una serie di ragioni sulle quali non mi soffermo qui. E però la storia del rapporto fra i processi di mafia e l'avvocatura palermitana, perché parlo di quella palermitana che ho frequentato per oltre 30 anni, è una storia che rende onore all'avvocatura palermitana, nel senso che lì c'è stata una difesa, c'è stata una difesa ferma, non ci sono mai state, virgolette, trattative, ci sono stati processi trasparenti, ci sono stati condanni, ci sono state anche assoluzioni, anche per processi nei quali è stata la magistratura talvolta a commettere degli errori. Ecco, se poi dobbiamo parlare dell'immagine di una avvocatura che vuole in qualche modo ripresentarsi alla società rinnovata sotto il profilo del contributo generale alla legalità, ma ripeto, io parto dal fatto che se uno difende nel processo come deve difendere, questo contributo è già fornito, beh, in realtà non c'è bisogno che di ricordare quelli che sono stati i caduti dell'avvocatura. Non parlo del terrorismo, dove pure tutti ricordiamo l'avvocato Croce, ma io parlo dell'avvocato Famà, Catania 1995, dell'avvocato Fragalà, Palermo 2010, dell'avvocato Duva, che talvolta ci dimentichiamo, ma a Messina, io sono stato procuratore di Messina per 5 anni, quindi questa storia la conosco, nel 1986, e poi i pentiti ci hanno spiegato perché, cioè perché intendeva resistere alle pressioni che gli venivano nel primo grande processo di mafia che fu fatto a Messina, e l'avvocato Duva fu assassinato nel suo studio nel 1986, e poi è su tutti la figura enorme di Giorgio Ambrosoli, che non è solo Giorgio Ombrosoli ucciso in un contesto certamente mafioso, ma è anche quello che ci lascia in eredità la straordinaria lettera a sua moglie, che è una pagina importante di impegno civile di questa Repubblica.
7: Grazie mille. Procuratore, grazie per le parole nei confronti dell'avvocatura, di grande apertura, appunto, di grande

per la mia data. Sono stato anche fortunato, ma sono, come dire, ad accogliere alcune lezioni, ma sono soprattutto grato, ed è per questo che ho accettato immediatamente l'invito suo, del presidente Greco, a partecipare a un dibattito. Anzi, a dire la verità, come dire, l'immediatezza era suscitata anche dall'ammirazione che il titolo originario aveva suscitato in me, professioni e criminalità organizzata, l'ammirazione per il coraggio, perché, come dire, formulare un titolo così apertamente, come dire, sfidante, era di per sé prova di coraggio. E poi, come dire, c'era anche un po' di invidia, perché pensavo alla difficoltà che la magistratura avrebbe a organizzare un convegno magistratura e criminalità organizzata, per dar conto anche di un ruolo storico di sé che non è stato esattamente quello, come dire, che la magistratura ama descrivere, come dire, perché c'è stata una lunga stagione di impunità, di debolezza anche morale della magistratura sul versante del contrasto della criminalità mafiosa. Basterebbe ricordare la storia dei 36 capilega uccisi in Sicilia tra il 46 e il 1950, a cui non corrispose l'apertura di un solo procedimento penale. Anzi, ce ne fu uno che fu aperto nei confronti di un capitano dei carabinieri che aveva osato arrestare un mafioso sospettandolo di uno di questi omicidi, e questa storia poi fu diventò famosa con il libro di Sciascia nel giorno della civetta. Ma più in generale c'è stata una lunga stagione di subalternità della magistratura rispetto all'idea stessa della mafia, cioè vale dire di sistemi criminali che giocano il proprio ruolo sulla compenetrazione con il potere politico, economico. Basterebbe ricordare i processi di Bari, di Catanzaro, per dare la misura delle difficoltà di quella stagione. E questo lo dico perché secondo me serve anche a de-enfatizzare il ruolo che la magistratura sempre in alcune sue interpretazioni si assegna di essere il cavaliere senza macchie, senza paure, che è chiamato a contrastare fenomeni criminali pressoché in solitudine. Il nuovo titolo però comunque fa fede di quella prova di coraggio originaria, perché anche se più sobriamente richiama questa rivendicazione di un ruolo attivo dell'avvocatura nelle politiche di prevenzione, anticorruzione e antimafia. E da questo punto di vista io ho ascoltato con grande interesse e con grande piacere anche le parole, che sono importanti, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Greco, perché questo mi sembra che abbia provato a delineare una sorta di ruolo maieutico della legalità del mondo dell'impresa, un ruolo maieutico dell'avvocatura, a rivendicare appunto questo ruolo di presidio nella fase genetica delle politiche d'impresa, che sono capaci di generare anche processi di distorsione del mercato e di compressione dei diritti. E devo dire che il richiamo alla sorte dei migranti che sono oggetto di sfruttamento schiavistico nelle nostre campagne, è un richiamo che dovrebbe essere rilanciato con forza anche da magistratura e avvocatura insieme, e insieme dovremmo interrogarci sugli strumenti per confrontarci con un sistema della produzione, della distribuzione dei prodotti agroalimentari che si nutre di sangue. Ma questo è un ragionamento che su altri versanti si sta già cominciando a fare, sul quale io spero davvero che l'avvocatura possa svolgere il ruolo che l'avvocato Greco prefigura. Penso per esempio all'intervento nei mercati d'impresa caratterizzati da logiche paraservili, quelli della logistica, della moda, lo strumento di intervento

0: dell'amministrazione giudiziaria che è stato sperimentato in quel campo, e io credo che sia necessario trasferirlo anche nel settore della distribuzione agroalimentare, perché non è possibile che l'impresa possa essere esercitata in così patente violazione dei principi costituzionali riferiti alla dignità delle persone. Ecco, sono strumenti che oltretutto esaltano il ruolo dell'avvocatura. Il ruolo dell'avvocatura, a volte sento sentimenti di insofferenza verso questi strumenti che Giovanni Fiandaca chiamava di prevenzione mite. Io ho avuto il privilegio di partecipare, ai lavori che hanno poi condotto a costruire un intervento di prevenzione non traumatico e non distruttivo come quello che ha le forme necessarie del sequestro e della confisca. E l'esperienza dimostra che questo strumento apre la porta ad un confronto sui modelli di governance dell'impresa che consentano di recuperare le ragioni della tutela dei diritti proprio attraverso la collaborazione nel rispetto dei ruoli reciproci della magistratura giudicante, della magistratura requirente e dell'avvocatura. Soprattutto io sono grato al Presidente Greco perché ha pronunciato parole che davvero aprono grandi spazi di collaborazione verso quella che per me è sempre stata una falsa contrapposizione tra avvocatura e magistratura. Superabile anche dinanzi agli scogli più alti, in nome, secondo me, di una comune cultura della giurisdizione. Una comune cultura della giurisdizione che tuttavia deve trasformarsi in un impegno comune sul terreno dell'organizzazione giudiziaria. Da questo punto di vista l'avvocatura deve rivendicare, secondo me, sempre con maggiore forza un proprio ruolo nella definizione degli assetti dell'organizzazione giudiziaria, perché questo comporta anche la responsabilizzazione della magistratura che di fronte a mille difficoltà è inevitabilmente esposta al rischio di ripiegamenti burocratici anziché a sfidare le difficoltà che abbiamo di fronte. Ora, non si tratta di immaginare scenari irrealistici, ma di richiamare magistratura e avvocatura come una sorta di intellettuali collettivi, come si diceva una volta, ad agire insieme, assumendo come solidale alcune obbligazioni di risultato. E le obbligazioni di risultato richiedono un impegno in termini di concludenza che non si assolve semplicemente dicendo ho fatto il possibile. Da questo punto di vista è facile immaginare un elenco di obbligazioni di risultato alle quali io credo la credibilità della giurisdizione non consenta di sfuggire. Innanzitutto la ragionevole durata del processo. È possibile che su questo terreno non ci sia una convergenza costante tra magistratura e avvocatura nella ricerca di soluzioni che riducano i tempi del processo senza comprimere le garanzie e i diritti? È possibile da questo punto di vista riconoscere che l'irragionevole durata del processo è di per sé fattore di ineffettività dell'azione di contrasto dei più gravi fenomeni criminali, ma è anche e soprattutto un fattore di compressione dei diritti costituzionali, è un fattore di compressione e annichilimento del valore della presunzione di innocenza, e questo sia in caso di condanna che in caso di assoluzione dell'imputato. Ecco, francamente io vorrei qui esprimere una preoccupazione personale, perché insomma un vecchio magistrato, ma ho paura davvero che ci sia una generazione di magistrati e una generazione di avvocati, e ho sospetto persino che sia più di una generazione, che non abbiano mai fatto battaglie comuni, che non siano mai state, come dire, interessate da una comune mobilitazione. Io credo che questo sia davvero difficile da considerare come un fattore positivo, non aver mai partecipato a una mobilitazione comune per, come dire, fra avvocatura e magistrato è un fattore deprivante, la stessa idea di equilibrio della giurisdizione, la stessa idea che ci sia un quadro di principi costituzionali che costringa a mobilitazioni comuni. Il processo dei tempi ragionevoli, ecco, forse un terreno che ha dato nel passato qualche margine di speranza è stato quello della condizione carceraria, no? Se penso ai processi innescati dopo la Torre Gianni dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la sorte delle vittime può davvero non formare oggetto di una mobilitazione comune, a cominciare da quelle che indicava il Presidente Greco, delle vittime di sfruttamento schiavisti. È possibile che tutto ciò non chiami l'avvocatura nel suo complesso, perché non stiamo parlando, credo, dell'avvocatura penalistica. Stiamo parlando dell'avvocatura nel suo complesso, dell'avvocato d'impresa, dell'avvocato dei servizi legali, di una impresa medio grande, degli avvocati che svolgono funzioni consulenziali. Le funzioni consulenziali è possibile riconoscere, come auspica il Presidente Greco, come obbligazione di risultato quella di svolgere le proprie funzioni avendo obiettivo deontologico innanzitutto quello di richiamare l'impresa a ricercare il profitto, ma nel rispetto dei vincoli fondamentali posti a presidio dei diritti fondamentali. Queste sono questioni grandi che affrontate insieme, affrontate consapevolmente dall'avvocatura, sono destinate ad esaltarne il ruolo. Certo, sono questioni che trascinano sul campo, trascinano sul terreno altre, l'accesso all'avvocatura, l'organizzazione dell'avvocatura, ma avere chiari gli obiettivi, e quelli oggi indicati dal Presidente Greco per me sono tanto chiari quanto confortanti, secondo me serve ad aprire prospettive importanti. Il Presidente Greco richiamava l'importanza di un impegno dell'avvocatura e io direi anche della magistratura sul terreno, per esempio, delle politiche di prevenzione della corruzione, che sono un terreno naturale di incontro tra magistratura ed avvocatura, perché servono a non traslare il peso della lotta alla corruzione esclusivamente sulle fragili spalle del processo penale.
1: La interrompo un secondo perché ha fatto credo che abbia molto da rispondere il Presidente Greco.
0: Finisco solo perché poi sto facendo troppi elogi al Presidente Greco.
1: Poi facciamo un secondo giro. Ci fermiamo agli elogi? O voleva andare?
0: Dei nodi che non è possibile eludere. Certo. Perché se si guardano, per esempio, ai dati sulle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette generati dal sistema finanziario, cioè dal sistema dei soggetti obbligati, e stiamo parlando ormai di oltre 160.000 segnalazioni ogni anno, il ruolo delle professioni, e quindi delle professioni, è un ruolo che ancora esprime obiettivamente, al di là delle intenzioni, una sorta di indifferenza morale rispetto al dovere di segnalare operazioni che abbiano i caratteri predeterminati, peraltro, e quindi non soggetti a valutazione discrezionale, del rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio o di finanziamento. finanziamento del terrorismo. Stiamo parlando, provenienti dall'avvocatura, 11 segnalazioni nel 2024 e 27 segnalazioni nel 2025, e il dato sul versante, per esempio, dei commercialisti è, come dire, non è meno confortante. Tutto ciò poi, come dire, lo esprimo ancora, come dire, si risolve ancora in un elogio per l'introduzione dell'avvocato greco, perché ovviamente, come dire, io lo intendo anche come una sfida a cambiare questi dati, ed è una sfida importante della quale do volentieri atto al presidente greco.
1: Grazie dottor procuratore Merillo. Io, prima di lasciare la parola al presidente greco, dovrà replicare e alle lodi ma anche alle puntualizzazioni del procuratore Merillo, darei la parola, ringrazierei per la presenza e saluterei il vice ministro Sisto. Lei già sa tutto,
2: perché... Beh, innanzitutto mi devo scusare, come ho mostrato al procuratore Merillo, che ovviamente, essendo severissimo, non può che darmi ragione, avevo il vecchio manifesto alle 10:30. Comunque, quindi voglio dire, perdonatemi, e quindi ho un'esimente per il ritardo di proprio evidenza documentale, ecco, quindi perché in qualche modo, voglio dire, non sono abituato a non essere pronto a rispondere ad un appello così importante come quello che oggi viene formulato, e in cui a me tocca fare la parte del legislatore, oltre che essendo un avvocato, ma ho questo ruolo in cui devo in qualche maniera prendere questa posizione. Beh, innanzitutto il rispetto delle regole, direi che è lo chassis fondamentale su cui noi ci muoviamo nell'ambito del processo. Sostengo che la verità processuale non è quella che deriva dal risultato del processo, ma da un processo che rispetti le regole. Il processo è vero se le regole del processo sono state rispettate, poi indipendentemente dall'esito, se le regole sono state rispettate, il processo è dotato di verità. Quella che si chiama, diciamo, correttamente verità processuale, perché fa eco proprio a quelle che sono le norme del processo. Ma accanto all'obbligo dell'avvocato di rispettare le regole del processo, c'è un altro compito che va oltre il rispetto, la sorveglianza sul rispetto delle regole. Cioè l'avvocato è colui che controlla che le regole siano rispettate nel processo e ha degli strumenti per poter controllare queste regole, che sono la presenza nelle varie fasi del procedimento / processo, le impugnazioni, tutte quelle attività che, soprattutto nella fase delle indagini, consentono una reattività da parte della difesa rispetto a situazioni che vengono ritenute eventualmente patologiche poste in essere dalla pubblica accusa o dal giudice delle indagini preliminari. Quindi questa alta sorveglianza ha una sua legittimazione, lo scrivevo ieri proprio sul dubbio, nel fatto che l'avvocato rappresenta il cittadino. Cioè noi siamo i rappresentanti diretti dei cittadini, il cittadino ci sceglie te perché tu possa rappresentarlo, e questa forte legittimazione non è soltanto tecnico-giuridica, è anche sociale. Cioè noi nel processo rappresentiamo la gente, guardate, è una riflessione che ci porta a dare all'attività dell'avvocato un ruolo addirittura preminente rispetto ad altri ruoli. Perché se tu nel processo rappresenti la gente, rappresenti il cittadino che ti sceglie, il livello di responsabilità cresce, ma anche il livello di importanza. L'articolo 24, dico cose banali e perdonatemi se qualche banalità è certamente necessaria, ma dice innanzitutto che tutti hanno diritto a essere difesi. Il primo comma non è la inviolabilità del diritto di difesa, ma la necessità che tutti possano essere difesi. Guardate come c'è una corrispondenza addirittura impensabile fra quello che è scritto in Costituzione e quello che è poi il ruolo in concreto, soprattutto oggi, del professionista. Si è fatto riferimento ad un altro passaggio e voglio affrontarlo, il profilo deontologico, a cui io do grande importanza, presidente Greco. La deontologia professionale è un dato che noi dovremmo assumere, forse dovremmo farne un po' di più anche a livello formativo. Cioè, secondo me, formare i giovani avvocati maggiormente ai profili deontologici può essere un buon viatico, perché la deontologia, che contiene in sé il rispetto delle regole, in qualche modo, se ti comporti secondo l'articolo 23, punti 5 e 6 del codice deontologico, in qualche modo apri la pista ad una condotta corretta. E allora, se questo è vero, veniamo all'oggi, perché poi, insomma, a me piace attualizzarli i problemi. Dopo il referendum costituzionale, che cosa? domande. Che cosa è successo dell'avvocatura? Che gran parte dell'avvocatura ha fatto una battaglia per il sì, no? Poi io ho fatto 178 manifestazioni, lo dico come se fossi un killer che ha le tacche sulla Colt, no? Ma io dico che non è successo niente, perché il no del referendum non ha toccato minimamente i principi costituzionali, non li ha intaccati, per cui restano i problemi e, secondo alcuni, almeno questo si diceva anche da parte dei nostri oppositori durante il referendum, molti problemi possono essere risolti con legge ordinaria. Quindi rimane, c'è una sorta di flashback, se volete, di prospettiva ex tunc, mettiamo come un giudizio di prognosi post, ma io poi ci possiamo divertire a trovare tutte le definizioni più o meno tecnologiche. C'è comunque la necessità di un ritorno al futuro, cioè sostanzialmente siamo tornati alla difesa dei principi costituzionali, però con strumenti che non sono quelli della riforma costituzionale, ma possono essere quelli della legge ordinaria. Allora, se questo è vero, io dico che c'è una sorta di nuovo orgoglio che noi dobbiamo recuperare, sia all'interno dell'avvocatura, sia all'interno del quadrante legislativo. Cioè, non dobbiamo avere paura, non di ripartire, di partire, perché qui questa non è una ripartenza, è una sorta di consapevolezza che, non essendoci stata la democrazia diretta che correttamente ha ritenuto non proprio una riforma costituzionale, questo non sminuisce la necessità di difendere quei beni. E in questa ottica si colloca la nuova legge forense. La nuova legge forense, che con il presidente Greco abbiamo leggermente sponsorizzato, e leggermente ovviamente ironico, dà proprio la possibilità all'avvocatura di un salto di qualità, di modernizzazione, di maggiore trasparenza. Proprio ieri il Consiglio dei Ministri, l'avrà detto certamente Francesco Greco, e mi scuso per non averlo ascoltato, ha licenziato il nuovo esame per la professione forense, che modernizza questo rapporto, dà all'avvocato sempre una maggiore aderenza al fare anziché, diciamo, alla astrattezza delle teorie. È un esame veramente professionale, e quindi c'è una grande attenzione del governo ai problemi della avvocatura. Perché questo, noi ripeto, riteniamo che l'avvocatura sia uno dei pilastri per il giusto processo. La nuova legge forense ci mette esattamente in queste condizioni. Il dialogo. Diciamo che posso dire che insieme al Ministro Nordio sono stato il fautore del dialogo post-referendum, proprio perché, come dice un antico filosofo, è meglio partire da quello su cui si è d'accordo che invece partire da quello su cui non si è d'accordo. Quindi il tentativo era quello, sui profili dell'efficienza, di trovare con l'ANM e con il CNF, che è stato, diciamo, l'itis consorte necessario di questo dato, la possibilità di smuovere alcune incrostature del sistema sulla efficienza e trovare delle soluzioni. Io qui lo dico subito. Io non sono d'accordo sul fatto che oggi si possa denunciare, a me sembra un malato quasi immaginario, la inefficienza per i tempi del processo penale e del processo civile. Noi abbiamo accelerato col PNRR il processo penale del 38,8% e quello civile ormai quasi del 40%. Quindi diciamo che oggi in Cassazione, se si deposita un ricorso, caro procuratore, se oggi si deposita un ricorso in Cassazione, dopo 2 mesi è fissato. Ora, è chiaro che non possiamo fare miracoli e fare come Mary Poppins che schiocca le dita e i soldatini vanno nei cassetti. Questo non lo può fare nessuno. Però dire che non c'è stato uno sforzo titanico, 2.000 magistrati, decine di migliaia di amministrativi, 300.000 metri quadri di edilizia giudiziaria, gli AUPP che dovevano andare a casa e noi ne stabilizziamo 10.000, e può darsi che con questo provvedimento gli altri 1.500 possano avere una proroga. Ci stiamo lavorando, bisogna trovare ovviamente i soldi. Ma che altro si può chiedere al governo per accelerare i processi? La ragionevole durata del processo, dice bene, ragionevole, e più di questa ragionevolezza che cosa si può chiedere? Noi con queste accelerazioni, che poi nel caso specifico, molte volte, diciamocelo, perché il processo è regole e investimenti, ma è anche persone. Quante volte i problemi della giustizia dipendono dalla disorganizzazione di uffici giudiziari, anche da atteggiamenti di avvocati che non sono proprio il massimo, ma almeno noi abbiamo la sospensione, la prescrizione, nessuno può dire che su un rinvio il processo matura comunque una possibilità estintiva. Però, voglio dire, attenzione a non sovrapporre uno sforzo titanico del governo con problemi di organizzazione giudiziaria, che vanno caso per caso, situazione per situazione. Non è il caso ovviamente né di Giovanni Melillo né del procuratore De Lucia, ma voglio dire, ci sono situazioni in cui i difetti di organizzazione sopravanzano gli sforzi anche del più attento dei legislatori. Io dico che noi a un esame di coscienza da questo punto di vista non abbiamo niente da rimproverarci, tant'è che l'ANM che cosa ha chiesto? Ha chiesto gli OPP, queste sono state le richieste, e noi li abbiamo immediatamente accontentati, nel senso che eravamo già su questa strada e ben volentieri ci siamo adeguati a questa richiesta, e dovrebbe esserci nel decreto legge, dico dovrebbe esserci perché finché non viene licenziato e bollinato non si può dire, no, dice sempre salvo intese, come sa il procuratore De Lucia, una norma che addirittura dà agli OPP in via ordinaria i compiti di essere OPP, quindi senza la possibilità di destinarli, se non in via straordinaria, in via residuale, ad altri compiti. Questo perché noi ci teniamo ad una giustizia efficiente. Questa è la prova provata di come l'efficienza, con una caratteristica però, l'ha detto bene anche Giovanni Merillo, l'efficienza non sia mai uno strumento per abbassare il livello delle garanzie. Mai. Mai si pensi che l'efficienza possa intaccare garanzie, anche il regime del doppio binario, e qui vedo che non so se Giovanni Miglio mi tira un calcio da sotto, può essere pure, ma attenzione anche a non trasformare il doppio binario in uno strumento di erosione notevole delle garanzie. Certo, il doppio binario anch'io sono convinto che sia corretto da tanti punti di vista, ma con la cautela di evitare che travolga i principi che sono sottoposti alle garanzie processuali. Ci sono delle minime garanzie che vanno certamente mantenute. E allora io mi resta soltanto un altro tema, che è quello della riservatezza. Noi diciamo la riservatezza è un bene che a mio avviso non è mai troppo tutelato. Noi proprio di Forza Italia teniamo molto alla riforma del sequestro degli smartphone, riteniamo che si debba essere il giudice a decidere sul sequestro e non il pubblico ministero, faremo alcuni aggiustamenti perché il doppio binario possa essere ben tracciato e non ci sia il rischio di sovrapposizione, anche qui fra garanzie e mancata capacità del sistema di rispondere a certe esigenze, ma la riservatezza è un bene importante. La modifica del 103, caro Presidente Greco, mi sembra che non venga sufficientemente valorizzata, cioè il fatto che se qualcuno ascolta un'intercettazione fra avvocato e cliente deve immediatamente stoppare l'ascolto. Io ho letto alcuni commenti da parte di qualche pubblico ministero in vena di prodezze, ah no, ma bisogna ascoltare per capire se la conversazione va verso... Non è così, questo è un divieto assoluto, non c'è la possibilità, tu non devi ascoltare, salvo che tu non abbia segnali per dire che l'avvocato è un 400, un concorrente esterno, se c'hai questa situazione allora la prospettiva è diversa, ma l'ascolto va immediatamente stoppato. Il commento che io ho letto, ripeto, da due illustri pubblici ministeri, ah ma sì, ma bisogna ascoltare, non è detto che, quindi bisogna quindi sostanzialmente vanificare quello che il divieto, che il 103 ha stabilito. Allora, quindi la tutela della riservatezza. Tema, ho finito, le vittime. Attenzione che qui, oltre alle vittime dei reati, ci sono anche le vittime dei processi. Cioè coloro che subiscono ingiustamente processi e che dopo tanti anni si vedono relegati, dopo essere stati dissanguati sul piano personale, familiare, d'immagine, eccetera, si vedono raggiunti da una inutile sentenza che possa, dico inutile dal punto di vista personale, che possa restituire loro una sorta di immagine ormai quasi irrimediabilmente perduta in un sistema in cui comunicare è più importante che esistere. E su questo io dico che dovremmo pensare a un sistema di responsabilità per tutti, cioè pensare a un sistema di responsabilità per gli avvocati, per i magistrati, per tutti coloro che in qualche maniera si rendono protagonisti di errori che comportino danni alla collettività e ai singoli soggetti. È un pensiero che va ripristinato, perché guardate, non c'è senso alla parola responsabilità se non c'è un senso alla parola sanzione. Una responsabilità senza sanzioni è una responsabilità vuota, perché in qualche modo non legittima nessuno a seguire il criterio che presuppone il rispetto della propria deontologia, delle proprie regole. Allora la sanzione, che non è una punizione, è una necessità, se vogliamo dare alla parola responsabilità davvero un contenuto. Chiudo con una, la tecnica è sempre quella, dire chiudo in modo che tutti ascoltano che è l'ultima, poi ne dici un'altra, questa è una tecnica da discussione professionale sempre in aula, quando il giudice dice beh ha finito, poi tu ne metti un altro, scusate, piccoli artifici da professionisti quasi di provincia. Allora, L'ultimo tema è quello della preghiera, questo è l'ultimo giro, faccio controllare a Gianni Melillo.
1: Ma poi facciamo un secondo giro.
2: Ho finito, quello no, questo ci tengo, è quello della prevenzione. Guardate, la parola prevenzione è fondamentale, si richiede un avvocato molto bravo in termini di prevenzione. Diceva il procuratore De Lucia, 231, la riforma della 231, io dico la riforma della sicurezza sul lavoro, la riforma della responsabilità medica, cioè qui si richiede un avvocato particolarmente capace di stare all'interno di questi sistemi, e si pensi all'insidia, che io trovo, il Presidente Greco è d'accordo con me, quasi letale dell'intelligenza artificiale, che in qualche modo asciuga le imperfezioni di ciascuno per una standardizzazione verso l'alto che comporterà poi la perdita della meritocrazia per gli avvocati e per i magistrati, perché anche scrivere una sentenza con l'intelligenza artificiale è una sorta di perdita di professionalità. Io dico che c'è un solo sistema semplice, la trasparenza. Se tu la utilizzi, lo devi dire, devi scrivere sentenza scritta con l'intelligenza artificiale, atto scritto con l'intelligenza artificiale. E la mancanza di questa indicazione deve comportare una sanzione, perché bisogna capire quando il prodotto è dell'ingegno, quando il prodotto, ci sono, come sapete, anche nella materia scientifica, delle percentuali che tu puoi utilizzare nell'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, la figura dell'avvocato da questa riforma risulta fortemente rafforzata, ma soprattutto dobbiamo rafforzare il convincimento che costituisce, da parte di tutti, un presidio irrinunciabile, come dite voi, di legalità, io dico anche di tutela indispensabile del cittadino.
1: Grazie. Grazie Vice Ministro. Allora, io torno dal Presidente Greco, i temi sono numerosi e complicati, quindi insomma abbiamo messo tanta carne al fuoco. E io partirei intanto anche dall'invito del Procuratore Melillo di questa iniziativa, forse possiamo costruirla anche insieme al dubbio tra avvocati e magistrati contro il caporalato, noi siamo a disposizione Presidente, quindi possiamo anche creare una... Poi diceva ragionevole durata del processo, naturalmente nel rispetto dei diritti, però ovviamente diceva il Vice Ministro Sisto, e segnalazioni che arrivano in procura scarsine, quindi a te la parola.
3: Sì, dunque, allora, gli argomenti sono numerosi e tutti interessanti. Il primo che è stato evidenziato dal procuratore Melillo, ma non voglio parlare anche di quelli dei temi che ha affrontato il procuratore De Lucia, poi l'avvocato che faccia nel processo che svolga la sua professione. Argomento invece evidenziato dal procuratore Melillo è quello che riguarda la collaborazione nell'attività organizzativa. Noi avvocati,
4: non si capisce perché si è chiamato in causa il governo.
3: Noi avvocati per lungo tempo abbiamo richiesto di poter avere nei consigli giudiziari un ruolo diverso da quello che è assolutamente marginale, quasi inesistente, mal sopportati ci veniva riconosciuto, laddove eravamo considerati degli intrusi quando ci facevano entrare nei consigli giudiziari e ci invitavano ad uscire appena si trattava di qualche argomento diverso rispetto a quello che era l'orario di apertura del bar del Palazzo di Giustizia. Fino a quando si parlava di queste cose, l'avvocato che era come col diritto di tribuna poteva rimanere; quando si cominciava a parlare già degli orari delle udienze, l'avvocato era invitato ad uscire fuori dalla stanza. Con grande fatica siamo riusciti ad ottenere un ruolo differente, che credo stiamo cercando di assolvere con grande impegno, con grande responsabilità, però registro uno scetticismo grandissimo nei confronti, una diffidenza grandissima nei confronti degli avvocati. Mi è capitato di partecipare a qualche incontro anche organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, e lì registro proprio un atteggiamento di diffidenza su quello che potrebbe essere il contributo agli avvocati. Certamente sarà noi, dovremmo essere noi capaci di dimostrare che la nostra partecipazione sarà costruttiva, positiva, propositiva, e non una partecipazione che non dà un contributo positivo. però il clima nel quale si opera è un clima di grandissima differenza, probabilmente, anzi sicuramente, determinato dal fatto che noi in passato, noi avvocati, delegavamo alla magistratura l'aspetto organizzativo. Beh, il processo lo gestisci tu, lo guidi tu, organizzatelo tu, noi ci limitiamo a presentarci quando tu hai fissato l'udienza. C'è un cambio di consapevolezza da parte degli avvocati. Auspichiamo che ci sia una presa d'atto di questo cambio della posizione di avvocato. Io mi piace sempre ricordare il rapporto che ho avuto con i vertici giudiziari della mia città. Io sono, prima di andare al Consiglio Nazionale Forense, sono stato per lunghi anni presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, e là ricordo col presidente della Corte d'Appello, col procuratore generale, col presidente del Tribunale o col procuratore della Repubblica avevo un rapporto di assoluta collaborazione. Ricordo il primo presidente, il presidente Oliveri, quando io divenni presidente del Consiglio dell'Ordine, mi chiamò e dice: guarda, io non ti scriverò, ti faccio una telefonata e dico: c'è questo problema, risolviamo. Io ho sempre visto in questo modo il mio rapporto di collaborazione con i vertici giudiziari, e avendo la consapevolezza della collaborazione, della sinergia, ripeto, registro oggi ancora un clima di grande diffidenza verso la partecipazione nei confronti degli avvocati all'interno dei consigli giudiziari. Mi auguro che queste iniziative comuni, che potrebbero riguardare il tema del caporalato o lo sfruttamento dei lavoratori, possano far cambiare anche nella magistratura quella che è la visione che si ha nei confronti dell'avvocatura. Altro tema, devo dire, io mi sono a lungo interrogato su cosa è la funzione sociale che noi avvocati amiamo attribuirci. E mi sono detto che questa funzione sociale ha un risvolto complesso. Come sai, direttore, io sto cercando di iniziare, il Consiglio Nazionale sta cercando di iniziare un percorso di cambiamento dell'immagine degli avvocati nella società, anche attraverso una campagna mediatica in cui vorremmo rivolgerci alla società dicendo: guarda che tu dell'avvocato ti puoi fidare, all'avvocato ti puoi confidare, con l'avvocato puoi parlare, all'avvocato puoi dire quello di cui non puoi parlare con tuo padre, con tua madre, con tua moglie, con tuo figlio, col tuo miglior amico, perché l'avvocato non deve giudicarti, l'avvocato non deve giustificarti, l'avvocato deve semplicemente difenderti ed è l'unico soggetto al quale puoi dire le cose di cui non puoi parlare con nessuno. Ecco, questo è un grande patrimonio che ne abbiamo, perché acconsente di avere, di svolgere quel ruolo fondamentale all'interno del processo, che però diventa poi superato il confine dell'aula giudiziaria, diventa un aspetto complesso col quale l'avvocato deve confrontarsi, perché, e mi avvicino al tema delle segnalazioni per operazione di riciclaggio, perché all'avvocato al quale vengono esternate o vengono comunicate in fase di consulenza attività non legali o non legittime o illegali, beh, oggi all'avvocato non ha che o la possibilità di dire: io rinuncio all'incarico, non ne voglio sentir parlare. E a me è capitato qualche volta di miei clienti imprenditori che mi chiedevano la possibilità di svolgere un determinato tipo di attività con pagamenti non fatturati o con attività non regolari, e ho detto: guardi, io non ne voglio sapere nulla, la saluto, a Palermo ci siamo 5.000 avvocati, meno uno ne avrà altri 4.999 ai quali potrà rivolgersi, ma non sempre è possibile per tutti gli avvocati. Noi siamo un grande numero di avvocati, noi siamo in tutta Italia, siamo tanti, siamo diversi, siamo anche come siamo aspetti, diciamo, di competenza professionale, ma il problema è trasformare quel rapporto che ci mette dinanzi all'alternativa: o rinuncia all'incarico o accetti di muoverti in un ambito, in un terreno minato, trasformare questo rapporto e cercare di dire al nostro assistito: guarda, questa tua soluzione non la puoi perseguire, all'interno del percorso di legalità la soluzione che devi ricercare è quest'altra. E per questo non abbiamo bisogno della collaborazione con tutte le istituzioni dello Stato, per questo abbiamo bisogno di un rapporto più stretto con la magistratura. Le operazioni, la mancanza delle operazioni sospette in tema di riciclaggio è un problema complesso, perché quando viene da me un imprenditore e mi dice: io voglio comprare questo stabilimento industriale e lo comprerò, lo sto trattando per 1 milione di euro, io dovrei chiedergli: scusi, lei come si è procurato il 1 milione di euro? Perché dinanzi a me non mi parla dell'aspetto finanziario. E infatti le segnalazioni le fanno i notai, che devono tracciare il pagamento, e quindi dovendo tracciare il pagamento devono sapere la provvista finanziaria come viene reperita. Con noi avvocati, il nostro assistito, imprenditore, anche diciamo parte privata, non parla dell'aspetto della provvista finanziaria, ci dice: questa è l'operazione che voglio fare. Ecco perché le segnalazioni sono così poche da parte nostra. Perché dire: sì, ma lei mi spieghi se si è procurato legalmente il denaro per acquistare questo, per fare questo affare, questo suo affare, è qualche cosa che esula quello che è il rapporto che a noi viene, proposto. Ecco perché le segnalazioni non ci sono, sia da parte nostra e forse anche da parte dei commercialisti. Credo che i commercialisti ne abbiano qualcuna di più di segnalazioni, ma loro si occupano dell'aspetto più prettamente economico rispetto al rapporto con l'avvocato. Quindi trovare nella collaborazione con le istituzioni, con tutte le istituzioni, anche con le forze di polizia, la possibilità per affrontare argomenti che esulano l'attività del processo, perché nell'ambito del processo io devo difendere chiunque all'interno ovviamente delle norme e dei principi di legalità, ma devo essere in grado di poter assicurare anche al reo confesso, anche al responsabile dei crimini più efferati, devo poter assicurare una difesa tecnica nell'ambito della legalità. Il problema è fuori dall'area di udienza, che si pone il problema dell'attività dell'avvocato, e lì la nostra volontà è quella di intraprendere un percorso che consenta agli avvocati di porsi come soggetti portatori di legalità e consulenti di legalità, perché oggi nel nostro sistema l'unico strumento che io ho è quello di dire: io rinuncio all'incarico, non sono disponibile ad assumere questo incarico professionale perché non condivido questo percorso. È un problema complesso quello che mi pongo, non è un problema semplice, ma è un problema culturale che io vorrei portare, diciamo, che riguardasse tutti gli avvocati in questo percorso. L'unico strumento per poter affrontare questo argomento è il dialogo e la collaborazione alla ricerca delle soluzioni, perché altrimenti è una sorta di circolo vizioso dal quale non si riesce ad uscire.
1: Grazie carissimo Presidente. In effetti conciliare poi appunto l'attenzione alla legalità col diritto del cliente, in quel caso voglio dire l'indagato, è complicato, perché il ruolo dell'avvocato è quello di difendere, anche per quello che diceva lei. Sono sicuro, procuratore Lucia, che lei già ha una serie di considerazioni da fare, però un elemento vorrei aggiungerlo se possibile, che riguarda l'immagine degli avvocati. Il momento in cui alcuni PM, e lo chiedo a lei proprio perché è al di sopra di ogni sospetto, però alcuni colleghi hanno un atteggiamento di grande, come dire, presenza mediatica, in cui presentano l'indagato come colpevole, è chiaro poi che l'avvocato che difende quell'indagato e che ancora non è colpevole diventa il complice agli occhi di chi assiste a questa costruzione mediatica del processo. Quindi forse un'autocritica come categoria, naturalmente un'attenzione in più in effetti c'è stata, anche grazie ad alcune decisioni che la politica ha preso, anche provenienti dall'Europa sulla presunzione di innocenza, però rimane questa grande attenzione mediatica e questo atteggiamento del PM, diciamo, poi torniamo anche ai fasti della campagna referendaria, comunque di sentirsi un po' giudice, di presentare l'indagato come colpevole. A quel punto l'avvocato naturalmente è agli occhi del cittadino, è colui che difende un colpevole.
5: Vabbè, ogni tanto capita magari di difendere un colpevole, perché può capitare, no? Sì, sì, dico, in ogni caso non è questo. Allora, partiamo dalla fine, poi ci sono altre due o tre cosette. Il tema della presunzione di innocenza è complicatissimo. Intanto, ma pochi minuti fa è stata evocata la vicenda dei lavoratori coinvolti nella costruzione dell'immobile a Milano, che è tutta coperta da presunzione di innocenza, perché lì siamo, ma ne parliamo anche noi qui, dico, il che vuol dire che in qualche misura degli spazi di conoscibilità delle cose sono inevitabili, e siccome l'alternativa è il Cile del 1973 con le berline senza targa che prendevano la gente e spariva e non si sapeva che fine questa cosa faceva, evidentemente un sistema liberale un minimo di informazione la deve consentire. Quindi il problema è come questa informazione deve essere veicolata. Ci sono ancora alcuni pubblici ministeri, come dire, che esaltano il loro ruolo e presentano l'indagato come imputato? Probabilmente sì, ma sono sempre di meno, anche perché fra legislazione in atto e, devo dire, pressione, perché ad esempio io parlo per il mio ufficio, da noi sta roba non esiste, insomma. In quattro anni ho fatto quattro conferenze stampa perché la situazione lo richiedeva, in nessuna di queste è mai stata data l'indicazione di un soggetto come presunto colpevole, uno come colpevole sì, ma era Messina Denaro e cioè aveva un certo numero di condanne definitive sulle spalle. Guardiamo un attimo a com'era la situazione qualche anno fa, perché è vero che si deve ancora continuare a fare un percorso, però io mi ricordo negli anni 90 i retatoni della polizia, la conferenza stampa che era obbligatoria sostanzialmente e le paginate di giornale con le foto degli indagati in custodia cautelare. Tutto questo non c'è più, e non è che non c'è più solo a Palermo, oramai davvero non c'è più. E quindi una presa di coscienza magari indotta, perché poi le resistenze ci sono, c'è la polizia giudiziaria che spinge in un certo modo e ci sono, però la situazione non è certamente quella che c'era una volta, diciamo così. Sulla presunzione di innocenza la riflessione va sempre fatta con grande serietà, ma sulla comunicazione pure, perché qua il vero problema qual è? Che sono tre i soggetti, gli interessi in gioco: l'interesse dello Stato a comunicare quello che fa, l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata, che è anche l'interesse della stampa informare, e l'interesse del cittadino a essere trattato da cittadino anche se è sottoposto a indagine. Questa cosa in assoluto non ha soluzione, perché la soluzione è o tutto segreto o tutto pubblico. Ci rendiamo conto che entrambe non hanno spazio nel nostro sistema. Io sarei tentato di dire comunque meglio tutto pubblico, certamente non tutto segreto, perché tutto segreto arriviamo a quel Cile del 73 che ho evocato. Quindi questo è lo stato dell'arte su questa cosa. Dopodiché ci sono una serie di profili specifici di riservatezza. Quando il viceministro Sisto ci ricorda il 103, francamente io non riesco a immaginare, infatti mi sono fatto dire chi erano i colleghi che hanno teorizzato quell'altra lettura dell'intercettazione della comunicazione assistito difensore, lì non c'è niente da fare, ma questo non è una cosa che scopriamo oggi, sono anni, cioè dal codice insomma, la conversazione fra l'avvocato e il suo assistito è una conversazione che non può essere ascoltata, e se viene ascoltata io non dico si deve chiudere si deve chiudere la comunicazione, perché so come funziona, molto spesso vengono ascoltate dopo, ma certamente non si deve trascrivere e si deve distruggere. Cioè continuiamo a parlare di una cosa che dovrebbe essere stata risolta diversi anni fa, e se ancora abbiamo episodi di questo tipo, queste sono patologie, ma per questo esistono i procedimenti penali e disciplinari ed esistono pure le sanzioni. Quindi sul 103 io credo che possa essere una sola interpretazione, quella per cui non si può ascoltare, se si ascolta si deve distruggere quello che si è ascoltato. L'altra questione è quella delle risorse, perché uno non è che uno ce l'ha col governo. Peraltro è vero il dato che in Cassazione i tempi delle sentenze sono effettivamente straordinariamente ridotti. Si scontano quelli che sono in Cassazione, che lavorano come i pazzi, ma è un problema loro, ci sono voluti andare, anche io. Ma per il resto però non è così, perché io adesso qui non racconto storielle, io ho tutti i giorni un problema nel mio ufficio che attiene la carenza impressionante di personale, cioè a me manca il 40% del personale amministrativo e la prospettiva di vedere qualche cosa non è domani, e quindi tutti i giorni i capi degli uffici fanno i salti mortali per cercare di spostare uno da una parte all'altra, perché poi è vero, sull'ufficio per gli UPP è vero che sono stati in qualche modo preservati, anche lì, come dire, lo sbaglio era all'origine, ma non è colpa vostra, perché come si poteva immaginare che le assunzioni di giovani laureati con il loro bagaglio culturale di energia poteva essere a tempo definito, questo bastava,
2: come era proprio una regola PNRR.
5: lo so, ma dico con tutto, dico, no, non funziona, cioè prenormativamente questa cosa, no? Chi è che investe 2 anni della sua vita e poi se ne va? È chiaro che poi ci sarebbe stato quello che c'è stato, e per fortuna c'è stato. C'è il piccolo particolare che gli UPP, le procure non li hanno mai visti e non li vedranno mai, perché sono destinati al giudicante. Quindi quando io dico che esiste un problema di carenza, è reale, cioè è così, bisogna vedere come risolverlo, ma è così. E tutto il meccanismo del giusto processo in qualche modo dipende anche da questo, perché garanzie ed efficienza stanno insieme, perché se non stanno insieme le garanzie si perdono in un mondo dove nuotano nell'oceano senza andare da nessuna parte. Noi la ragionevolezza dei tempi del processo, ragionevolezza sì, però dipende da strutture di cui non si è parlato. Noi abbiamo perso mesi sul referendum, che per fortuna è finito come è finito, perché
2: sì, una vera fortuna,
5: perché io la voglio vedere, no, io lo voglio vedere l'applicazione di quelle norme, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, sì, e quindi questo lo diamo per letto. Però il tema delle risorse oggi è recuperare queste risorse, e recuperare queste risorse, ad esempio, bisognerà fare un discorso sulle circoscrizioni, chiudere i piccoli tribunali, perché se no noi di GIP collegiali non è che li rinviamo a febbraio, li rinvieremo in eterno, perché o ci inventiamo il GIP collegiale distrettuale e non so cos'altro, oppure i piccoli tribunali strutturalmente non possono gestire il processo per come noi lo immaginiamo. Cioè noi quando ragioniamo sul processo facciamo, diciamo così, un ragionamento verticale, le garanzie che quel processo ci dà, ma ci dimentichiamo quello orizzontale, perché insieme a quel processo noi dobbiamo fare tanti altri processi, e per fare tanti altri processi noi da un lato ne dobbiamo ridurre il numero, dall'altro dobbiamo qualificare le strutture che li fanno, e quindi dobbiamo individuare degli standard minimi per cui un tribunale senza un certo numero di giudici, di pubblici ministeri e a cascata di personale amministrativo non può funzionare. È così, se no noi continueremo ad avere il tribunale di Sciacca e quello di Agrigento, il tribunale di Marsala e quello di Trapani, con soddisfacimento soltanto del barista dell'uno o dell'altro tribunale, anche meno, perché col processo penale telematico almeno il civile si fa a casa, e quindi manco le spese per il caffè e lo sviluppo dell'economia locale da questo punto di vista si realizza. Il problema delle risorse è il problema dei problemi in questo momento, ed è prima di tutto razionalizzare quello che abbiamo, e poi in qualche modo trovarle per fare gli ulteriori investimenti, perché soltanto se noi riduciamo i tempi del processo allora le garanzie dentro il processo hanno un senso, perché è stato detto, rimanere sotto processo, innocente o colpevole che si sia, è comunque quella pena che ci ricordava un grande giurista agli inizi del Novecento.
1: Grazie procuratore. Procuratore Merillo, la replica all'attenzione, diciamo, che chiede, alla delicatezza appunto rispetto alle segnalazioni che segnalava.
4: Intanto grazie, perché io comprendo il punto di vista del vice ministro Sisto, ma non sono interessato a contrapporre ai dati di propaganda anche di giusta rivendicazione dei risultati ottenuti, poi il meccanismo invece dell'indicazione delle disfunzioni che perdurano. Io non vorrei perdere l'occasione che è voluta dal Consiglio Nazionale Forense e dal Dubbio di discutere di un progetto ambizioso come quello enunciato dall'avvocato Greco, perché è un progetto ambizioso che non ha bisogno dell'apporto del legislatore, perché è un processo che in grande misura è chiamato a realizzarsi attraverso l'esercizio dei poteri di auto-organizzazione dell'avvocatura e di organizzazione degli uffici giudiziari. Certo, ci sono i problemi delle risorse, ci sono i problemi però intanto io credo che sia fondamentale che l'avvocatura rivendichi un ruolo di piena legittimità nei consigli giudiziari, di piena legittimità a occuparsi delle questioni organizzative. Io questo lo dico da sempre, un giorno ricevetti una telefonata di Massimo Bordini che mi disse: posso scrivere che lei è a favore dei consigli giudiziari? Ho detto certo, l'ho detto pubblicamente, e lui scrisse poi uno di quei suoi, bustine, non so come si chiamassero, e mi preoccupai perché dissi: ma com'è possibile che questo sia un punto di vista soltanto così isolato da essere poi rilevante mediaticamente? Io ho sempre pensato che fosse necessario discutere con gli avvocati, andando anche al di là delle norme. Da procuratore della Repubblica di Napoli io trasmettevo le bozze dei miei provvedimenti organizzativi al Consiglio dell'Ordine e alle Camere Penali per raccoglierne preventivamente le osservazioni. La definizione degli indirizzi per la definizione di affari semplici era concordata, era oggetto di confronto preventivo con avvocature e giudici, perché si tratta di trovare criteri condivisi nella definizione, nelle condizioni date del problema della congestione del processo penale. Però le questioni che pone l'avvocato Greco con questa iniziativa non riguardano il processo penale soltanto. Da questo punto di vista diventa un po' sfittica la dimensione di un dibattito calato tutto sulle questioni, riferite al processo penale. Per me sembra che è più agevole occuparmi solo di queste, perché insomma tutto sommato faccio il pubblico ministero da un certo numero di anni e di questo da sempre mi occupo. Le questioni attengono all'organizzazione degli uffici giudiziari. L'organizzazione degli uffici giudiziari sono ingabbiate da reciproche chiusure corporative. Alcune di queste chiusure corporative hanno anche fondamento normativo. C'è una norma contenuta in un decreto fatto prima dall'altro governo, che stabilisce che un provvedimento di un capo dell'ufficio giudiziario è immediatamente efficace soltanto se non ci sono osservazioni dei magistrati che fanno parte dell'ufficio. Che significa che se c'è una sola osservazione, quel provvedimento, anziché diventare efficace, poi segue tutto un percorso che di fatto paralizza l'attuazione di un processo di adattamento organizzativo. Quello è un esempio, secondo me, classico di come le preoccupazioni microcorporative poi abbiano trovato anche accoglienza nell'accoglienza legislativa. Ma la questione, nonostante questi limiti, si pone ancora in termini che io considero tutto sommato confortanti. I fatti dimostrano che un ufficio giudiziario può cambiare da così a così. I tempi di definizione dei procedimenti in un qualsiasi ufficio giudiziario possono essere abbattuti nelle condizioni normative date soltanto attraverso l'assunzione di una responsabilità delle funzioni di direzione degli uffici e dell'intera comunità dell'intera comunità giudiziaria rispetto alla quale che deve ripudiare l'idea
0: che dinanzi ai problemi l'unico atteggiamento sia quello bartaliano, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non posso, ho sentimenti di rassegnazione. Le cose possono cambiare nelle condizioni date, anche se alcune condizioni dovrebbero tranquillamente modificarsi. Questa è una questione fondamentale, che non è eludibile e passa attraverso una riduzione delle tentazioni alla chiusura corporativa della magistratura e una

dei margini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione giudiziaria. E veniamo alla questione che poneva l'avvocato greco, non si tratta di immaginare un avvocato, e non penso neanche, in questo caso non penso neanche minimamente all'avvocato penalista, che tra virgolette si ponga il problema di dover rifiutare il cliente. Si tratta di avviare da parte dell'avvocatura un percorso di confronto istituzionale con il sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che altre professioni, tra cui non ci sono i commercialisti, ma quanto io sappia, hanno da tempo avviato, e che riguarda anche, e che ovviamente passa anche attraverso scelte complesse dell'organizzazione, dell'avvocatura, che riguardano l'organizzazione di sé. Perché è tutto evidente che è diverso il problema nello studio individuale o nello studio rispetto invece alle organizzazioni di studio complesse, ed è un problema che si pone anche rispetto a chi svolge funzioni legali all'interno, non da libero professionista ma da dirigente o da consulente di un'organizzazione d'impresa. Non c'è tanto tempo, perché considerare questo problema devoluto a una rivoluzione culturale, e la rivoluzione contrasta col dato che l'anno prossimo entra in vigore la nuova direttiva antiriciclaggio, che rafforza anche i sistemi di verifica e sanzione di queste condotte. Non solo, ma forse all'avvocatura è completamente sfuggito, secondo me è sfuggito anche al mio amico Sisto, che la legge, il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione Europea sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, considera delitto la mancata segnalazione di una operazione negoziale, societaria, che determini il rischio di violazione delle misure di embargo, dei divieti di accesso nei porti e di tutte le altre misure che in con ben 17 pacchetti l'Unione Europea è stata costretta ad adottare a far tempo dall'invasione della Crimea, e sono scelte dettate dall'Europa. Che porranno problemi nuovi rispetto ai quali il confronto è necessario, ma è necessario anche l'apprestamento di strumenti di controllo dell'impatto di queste novità, che un po' più evoluti di quelli sostanzialmente possono il singolo avvocato considera esprimibile con il brocardo ad impossibile nemo tenetur. Non è così perché i processi normativi su questo versante sono processi che sono essenziali anche alle sorti delle democrazie, perché la prevenzione del riciclaggio, oltre che del finanziamento del terrorismo, nell'epoca dei conflitti ibridi è innanzitutto un presidio della stabilità delle democrazie, che vengono minacciate anche attraverso quegli strumenti. La destabilizzazione dei mercati finanziari è una modalità tipica dei conflitti. E su questi terreni i margini, per così dire, i margini di comprensione della inevitabilità della mancata segnalazione, della mancata assunzione di responsabilità, da un lato saranno destinati a ridursi sempre più, e dall'altro lato fanno anche un po' a pugni

0: con la rivendicazione, come dire, con la sfida che l'avvocatura ha voluto lanciare attraverso il suo presidente, il presidente oggi, è che per quanto potrò e anche per il tempo che potrò farlo, avrà tutto il mio solidale sostegno, perché non c'è alternativa all'assunzione solidale di impegni comuni. Il dialogo ormai è un meccanismo anche un po', è una parola anche un po' abusata per rinviare alle calende greche la soluzione di nodi che stanno sul tavolo da troppo tempo, e non parlo soltanto dei nodi normativi. Io per esempio, e concludo usando l'argomento retorico dell'avvocato Sisco, si impara anche a una certa età, io davvero credo che sia una sorta di piccola distorsione cognitiva quella che spinge per esempio a misurarci sulla questione del rapporto tra riservatezza e attività investigative, esigenze di accertamento del reato, soltanto pensando che gli equilibri siano definiti soltanto dalle norme. Secondo me questi equilibri, e l'ho detto anche pubblicamente, non sono soddisfacenti dal punto di vista delle esigenze di repressione dei più gravi fenomeni criminali. Perché spetta certamente solo al legislatore definire il punto di equilibrio, ma se io posso utilizzare un'intercettazione per perseguire in un altro procedimento la condotta di detenzione di un documento di identità contraffatto, e non posso fare la stessa cosa per punire una condotta di partecipazione a un'associazione sovversiva, se posso usare le intercettazioni per provare la condotta di ricettazione di un motorino proveniente da furto, e non posso utilizzarla per provare condotte di riciclaggio come quelle delle quali si è appena occupato il procuratore di Palermo, forse, nell'equilibrio trovato dal legislatore ci sono dei margini di ragionevolezza che potrebbero essere ridotti o addirittura sanati. Ma non è neanche questo il punto, perché gran parte della sorte dei diritti alla riservatezza, alla stessa tutela della dignità di sé, di cui la riservatezza è soltanto un aspetto, non si definiscono attraverso le norme, ma si definiscono attraverso le tecnologie. E da questo punto di vista c'è una condizione che è preoccupante di subalternità cognitiva della giurisdizione complessivamente intesa, riferita quindi a tutte le sue funzioni, ivi compresa l'avvocatura, rispetto alle tecnologie che vengono utilizzate nel processo penale. Perché un pluridecennale pauperismo delle politiche pubbliche nello sviluppo delle tecnologie a servizio, detto pluridecennale per non turbare la sensibilità del Vice Ministro, decennale pauperismo nelle politiche pubbliche chiamate a innervare di tecnologia l'amministrazione giudiziaria, fa sì che queste tecnologie oggi siano in mani private, di queste tecnologie non si sappia nulla, spesso fanno capo a società che hanno sede in paesi non Unione Europea, nell'Unione Europea gli algoritmi sono oggetti sconosciuti, e lì si decide una buona quota della sorte della riservatezza dei dati personali. Ecco, assisto, e questo dovrebbe essere invece un terreno di alleanza tra magistratura e avvocatura, a tensioni anche strumentalmente drammatizzate sui dati normativi, e contemporaneamente a una fuga dalla responsabilità di misurarsi intorno a questioni nodali: la trasparenza del mercato delle imprese che si occupano di tecnologie a servizio delle intercettazioni, la tenuta delle catene di custodia, conservazione dei dati personali che sono, che fanno capo a quelle imprese o fanno capo al sistema di consulenti del giudice, del pubblico ministero e della difesa. Sono questioni fondamentali nelle quali che determinano il galleggiamento in mercati clandestini di gigantesche masse informative di dati personali. E queste questioni non vengono minimamente poste al centro del dibattito pubblico, né tantomeno di iniziative di regolamentazione fondamentali. E qui ribadisco il mio impegno al Ministero a occuparci di queste questioni sul tavolo che la legge dal 2017 prevede per il monitoraggio del mercato delle intercettazioni, il mercato delle intercettazioni che dovrebbe fare molti passi avanti. E sono questioni fondamentali. Fare della legge un totem intorno al quale ballare a ritmi e con musiche diverse e non riconoscere che invece la nostra il senso della funzione giurisdizionale, quindi del lavoro della magistratura e dell'avvocatura, si gioca intorno dimensioni problematiche alle quali ci piace sfuggire perché ci sembrano lontane da noi, devolute alla responsabilità di altri. Ecco, io se c'è una cosa che ho contrastato in 41 anni di magistratura è questo sentimento diffuso, senza troppe distinzioni di appartenenza a categorie, lontananza, addirittura di indifferenza rispetto ai problemi dell'organizzazione e dell'impiego delle tecnologie. Sono questioni fondamentali che non si risolvono con gli strumenti del legislatore, perché gli equilibri sono in larga misura definiti in altri luoghi. Quindi dove dovrebbe essere invece trasferita la pretesa di ripristino della sovranità statuale che è possibile solo nella cornice europea. Recentemente un convegno si discuteva proprio di intelligenza artificiale, tecnologie, iperconnettività, e qualcuno ha detto mentre gli Stati Uniti creano, il lavoro passa soltanto regolare. È solo apparentemente vero. È solo apparentemente vero. L'unica differenza è che l'Unione Europea, prima attraverso la Corte di Giustizia e poi attraverso l'assunzione della responsabilità di Commissione e Parlamento, ha iniziato a esercitare la pretesa di disciplinare l'impiego delle tecnologie e la tutela dei dati personali nell'interesse generale. Dall'altra parte c'è una stessa disciplina di queste materie nell'interesse delle tecnocrazie finanziarie e delle grandi società. C'è l'idea cioè che il mercato non sia regolabile dallo Stato, che è un problema complesso, perché negli Stati Uniti c'è anche un fondamento costituzionale di quell'atteggiamento, non va disconosciuto, c'è il primo emendamento, l'idea che la libertà di espressione non sia comprimibile, cioè in quel paese, per interpretazione anche della Corte Suprema, è difficile calare uno stigma su discorsi d'odio, perché sono considerati comunque espressioni di libertà di manifestazione e pensiero, ma per fortuna, perlomeno io considero una fortuna quella di essere un cittadino di un'Unione Europea, di un sistema di stati democratici che cercano di costruire una rete di sovranità solidali e non di sovranità solitarie che sarebbero destinate all'annichilimento, e sono destinate all'annichilimento sul terreno innanzitutto della sorte dei diritti.
1: Grazie procuratore Melillo. ha aperto scenari che meriterebbero un secondo convegno tutto dedicato, forse lo faremo. Presidente Sisto, e da un lato Melillo dice, insomma, ce la vediamo noi avvocati, noi magistrati con avvocati, insomma, la politica, il legislatore, faccia il legislatore. Dall'altro però poi interviene e chiama l'appello del legislatore lì dove invece deve regolare, deve vigilare. Quindi
2: ma io devo dire che su questa necessità di attenzione alle tecnologie non posso che essere assolutamente d'accordo. Non sono d'accordo sul discorso avvocatura-magistratura che tenga fuori il legislatore. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di un gioco di squadra. Cioè non si può pensare ad escludendum. Io credo che anche il profilo normativo delle risorse, per esempio, lo diceva bene il procuratore De Lucia, è un dato che necessariamente deve vedere al tavolo il legislatore. E da questo punto di vista alcune osservazioni. Sul GIP collegiale noi siamo convinti che a febbraio possa entrare in vigore. Lo dico perché un accurato studio del DOG e del DAG ci dimostra già l'esistenza di un numero di magistrati sufficiente, di un personale amministrativo che può essere organizzato, e capisco lo scetticismo, ma voglio dire, no, capisco lo scetticismo, però lo scetticismo è un atteggiamento che deve,
3: una data, questo è positivo.
2: 28 febbraio, 28 febbraio 2027, questa è stata fissata ieri dal Consiglio dei Ministri, ma sulla scorta non di un calcolo approssimativo, ma di un calcolo scientificamente, diciamo così, accettabile. Poi tutto può accadere, diciamo, però la prospettiva è quella che è stato detto anche ieri in Consiglio dei Ministri, che il 28 di febbraio, il 1 marzo, il GIP collegiale possa entrare in vigore. E sulla geografia giudiziaria, io accetto il contraddittorio su tutti i temi, è un problema molto delicato, perché non è che basta accorpare o disaccorpare o creare, perché il problema è di respiro nazionale. Quindi, come nel 2012, io ricordo, c'ero, mi sono battuto per tanti tribunali che poi sono rimasti chiusi, è successo che una lettura globale del problema è stata molto complicata. Oggi lo sarebbe ancora più complicato, soprattutto se alcuni li vuoi accorpare, altri li vuoi, cioè il tema secondo me non può essere risolto col metodo di chiudiamo i piccoli tribunali, è necessaria una valutazione più accurata. E però, caro procuratore, io, dato che sono una persona franca, quando superi una certa età o dici ciò che penso stai zitto. Qui ci sono problemi anche dei territori, che dal punto di vista, diciamo, della geopolitica nazionale non è secondario, perché la giustizia di territorio, di prossimità, è un problema. Cioè se il cittadino ha un ufficio giudiziario vicino, si sente più sicuro, più garantito. E questo, prego.
3: Bisogna fare capire al cittadino e al territorio che avere un ufficio che non gli dà la sentenza che lui desidera è come non avere quell'ufficio, cioè la prossimità è una cosa che deve tenere conto del prodotto finale, non dell'ufficio rispetto al quale si va a presentare la denuncia, perché altrimenti lo si inganna il cittadino.
2: Condivido, nel senso che questo presuppone che gli uffici funzionino, è pacifico, cioè, perciò se l'ufficio non funziona, anche qui però mi deve dare atto. No. Quello che dicevo prima, molte volte, non tutte le volte, è anche un problema organizzativo, all'interno degli uffici, cioè qui dobbiamo anche provare a due-treunizzare, il termine sbagliato, gli uffici giudiziari, cioè provare a dare un'organizzazione che sia forte all'interno e trasparente all'esterno, e faceva bene Gianni Melillo a indirizzare a Consiglio Nazionale Forense, a Consiglio dell'Ordine e Camere Penali i suoi provvedimenti organizzativi, e questo ovviamente dava forza e trasparenza alla sua organizzazione. Noi ci impegniamo, e il Presidente Greco lo sa, c'è una proposta di legge che va avanti al Senato sulla oralità nel processo civile. Cioè noi siamo convinti che la oralità sia il modo per ripristinare un corretto rapporto fra diritto di difesa e magistratura. Cioè è soprattutto un modo per esorcizzare il rischio di meccaniche che possano intaccare, come dicevo prima, la meritocrazia, riportare all'interno del processo la voce dell'avvocato. Io sono stato educato, ho fatto il civilista per 9 anni, prima di fare il penalista, andavo in quelle udienze, era un gran bazar con i fascicoli, però era un modo di una giustizia vera in cui tu toccavi nel rapporto col giudice diretto e con il collega una giustizia umanizzata, che è quella che oggi tutti chiedono a gran voce rispetto alla pochezza e tristezza di uno schermo oppure di un atto semplicemente depositato senza che tu possa mai sapere quando il giudice lo leggerà, se lo leggerà, quello che, insomma, diciamo un tema di riportare. Noi stiamo cambiando addirittura i profili della edilizia giudiziaria, perché che tu ci abbia un'aula del civile di 70 metri quadri, 80, cosa ti serve se le aule non ci sono? Quindi addirittura qualcuno ha ipotizzato, dice cambiamo i criteri dell'edilizia, perché le aule di 70 metri quadri al civile non servono. Quindi capite bene, arriviamo al paradosso di una proprio, come posso dire, obliterazione del rapporto diretto della giustizia. Tema del ruolo dell'avvocato come, diciamo, segnalatore di irregolarità. Noi abbiamo già una funzione che in qualche modo responsabilizza il professionista a livello preventivo, e pensate per esempio alla composizione negoziata della crisi d'impresa, in cui l'esperto è colui che deve sniffare, intercettare preventivamente la impossibilità che la società, che l'ente possa tornare in bonis sul mercato dopo una situazione di crisi che l'ha portato alla composizione negoziata. Cioè qui la responsabilità del professionista è una responsabilità veramente pesante, importante, perché poi se non dovesse accadere, se la composizione non raggiungesse l'obiettivo e questo fosse dovuto alla mancata intercettazione in senso tecnico da parte del professionista dei segnali patologici, questo comporterebbe una sua responsabilità. Quindi voglio dire, anche per esempio negli ADR noi abbiamo una nuova funzione degli avvocati come, diciamo, portatori della possibilità di definizione anticipata delle procedure davanti ad un giudice tra virgolette diverso, ma non per questo meno meritevole della giustizia ordinaria. Quindi che l'avvocato si avvii verso una posizione di, come posso dire, sensore di situazioni patologiche, si pensi anche per esempio alla presenza dell'avvocato nelle procedure concorsuali, no? Anche lì, diciamo, chi è nelle procedure concorsuali deve essere in condizioni di capire perfettamente qual è il rapporto fra la patologia e la fisiologia pur patologica della procedura. Un capitolo merita rapidissimo: il processo mediatico e la partecipazione dell'avvocato al processo mediatico. Caro Presidente, qui qualche cosa bisogna farla, secondo me, cioè perché è giusto che l'avvocato possa rappresentare il suo cliente in un processo mediatico, ma che per esempio si metta a commentare atti coperti da segreto, a me sembra un dato, diciamo.
3: L'ho messa all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio.
2: Bene,
3: perché ho visto, perdona, che nei due processi che riguardano il caso dei braccianti agricoli, già c'erano ieri in televisione i difensori che parlavano di questi processi, casi di due giorni fa, e già ieri gli avvocati in televisione.
2: Io ripeto, non nego il diritto di difendere il proprio assistito del processo mediatico, però est modus, come si suol dire, bisogna richiamare ad una modalità di comunicazione che sia strettamente rispondente al ruolo e soprattutto alla fase in cui è il processo. E basta fare riferimento in un dialogo fra avvocatura e magistratura ai profili organizzativi, agli uffici, alle udienze, ai consigli giudiziari? Io penso di no, perché si corre il rischio di ridurre questa interlocuzione su un piano della semplice efficienza, eliminando invece quelli che sono i veri problemi del processo, cioè il rapporto con la giurisdizione. Cioè noi sì, l'organizzazione per carità, fondamentale, importante, importantissima, ma il problema è il rapporto con la giurisdizione, cioè il rispetto delle regole nel rapporto fra avvocato e magistrato. Cioè noi dovremmo discutere di una nomofilachia, come posso dire, sostanziale, non soltanto organizzativa, perché ripeto, si corre il rischio di perdere di vista l'essenziale. Mi avvio rapidamente, questo è vero, alla conclusione con un passaggio che a me sembra, un passaggio che qui avevo svelato l'arcano, però voglio dire questa volta, quindi se ho svelato l'arcano devo essere credibile se dico che è l'ultimo argomento, se no corre il rischio di essere poco credibile. Ma il tema delle regole e dei risultati. E qui stiamo attenti a non trasformare le regole in obbligazioni di risultati. Cioè le regole non sono fatte per ottenere i risultati, ma per essere regole. Poi il risultato dipende dalla qualità dell'indagine, dalla capacità del raggiungimento delle prove, di tutto quello che il processo scrive, perché in presenza di determinati elementi probatori il giudice possa emettere una sentenza. Ora, la modifica del 270, e qui parlo a titolo assolutamente personale, perché non è questa la posizione del governo, che ha chiesto al procuratore Melillo una interlocuzione sul tema del 270. Attenzione al 270, perché noi corriamo il rischio di avere intercettazioni a strascico. Cioè, se io non pongo un limite nel rapporto fra imputazione e autorizzazione alla violazione della privacy, ripeto, corro un rischio gravissimo, cioè di un liberi tutti sul piano del dato, per cui fra indagine e risultato dell'indagine non ci sarà più corrispondenza. Ecco, mi sembra che questa è un'ipotesi in cui si corre il rischio che l'obbligazionismo di risultato travolga una regola e travolga il principio dell'articolo 15. Ripeto, un'opinione assolutamente personale, ma che mi permetto di rappresentare, perché capisco il ruolo del procuratore antimafia, che ha ovviamente uno scopo e giustamente spinge perché vi possa essere la massima efficienza delle indagini, ma attenzione a non sacrificare per la massima efficienza delle indagini principi che, a mio avviso, essendo costituzionali, rimangono primari e prioritari. Ho finito con un'unica osservazione. Qualcuno però si occupi anche della prossima campagna elettorale del CSM e del correntismo che invaderà completamente la magistratura. Io questo lo dico perché non voglio fare Cassandra prima del referendum, però assisteremo a breve ad un impazzimento generale e in corso della magistratura, con una sorta di patologia correntistica o correntista, se volete, che assillerà la magistratura che vuole lavorare per tanto tempo.
0: Siamo consapevoli, peraltro il Parlamento potrebbe invece dare lezioni,
2: ecco, muovendosi che cosa in senso diverso. Ecco, che cosa dite voi di una anzianità senza demerito, per esempio? No, dico.
1: Potremmo fare un referendum.
2: Un'anzianità senza demerito, per esempio.
3: Un'altra grande battaglia.
1: Allora, grazie dottor Melillo, grazie De Lucia, grazie Sisto, grazie Presidente Greco per l'iniziativa. Credo ce ne sarà un altro di questo.
3: Basta praticare le valutazioni sul merito del
4: merito. Radio Radicale era il convegno che si è svolto a Roma il 5 giugno, avvocatura, presidio di legalità. Noi ora torniamo a parlare del caso Berlusconi dell'Utri, perché Lanfranco Palazzolo ha sentito su questo Roberto Bagnasco di Forza Italia.
5: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare di Berlusconi e dell'Utri, perché dopo 33 anni, che sono gli anni di Cristo, abbiamo scoperto che Berlusconi e dell'Utri non c'entravano nulla con le stragi del 93. Su questo è nata tutta una letteratura dei dietrologi giustizialisti, che ha portato naturalmente a far ritenere che Berlusconi e dell'Utri fossero il male assoluto. Questo arriva proprio nelle stesse ore in cui la Procura Generale di Milano ha detto che sulla grazia a Minetti non c'era nessun problema. Allora io le volevo chiedere, se dovesse fare uno più uno, che cosa direbbe?
6: Ma io intanto non farei uno più uno, per il semplice motivo che è quello di andare in qualche modo a collegare situazioni che sono assolutamente diverse, non mi sembra il modo migliore, anche se si vuole dimostrare una tesi piuttosto che un'altra. L'unica tesi possibile è che evidentemente quello che si sapeva da sempre, che tutte le persone che hanno buon senso, che sono in buona fede, hanno sempre saputo che dell'Utri e Berlusconi, o meglio Berlusconi e dell'Utri, non c'entrano niente con tutte le accuse che sono state riversate in modo assolutamente assurdo nei loro confronti. Questo però sapeva già, non è una questione di oggi. Oggi si è definita in maniera ufficiale, ma ancora io sono convinto, purtroppo lo dico con grande amarezza, che non è finita, nonostante quello che è successo oggi in questi giorni, perché si troverà il modo di rientrare, di far rientrare dalla finestra quello che è uscita dalla porta, cioè la verità che è uscita in maniera estremamente chiara. Per quanto riguarda la Minetti, io credo che abbiamo cercando in qualche modo, attraverso la Minetti, io credo sempre, la situazione della Minetti, di andare a infangare ancora una volta Berlusconi. Questa era la motivazione. Non credo che interessasse più di tanto la Minetti in quanto tale, credo che interessasse la Minetti quale espressione di un momento politico nel quale evidentemente ha lavorato con Berlusconi. La Minetti non gode, lo dico con grande tranquillità e serenità della mia stima, ma non credo che lei se ne faccia qualcosa, non gode della mia stima, cosa che invece cosa di cui invece godono in maniera incondizionata sia Dell'Utri che Berlusconi. Sono due cose completamente diverse.
5: Senta, al di là dell'archiviazione dell'inchiesta, lei pensa che la notizia dell'archiviazione rispetto a questi 30 anni di diffamazione che ci sono stati, prevarrà quello che si è pensato in questi anni di male di Berlusconi e di Dell'Utri?
6: Ma io non lo so, io credo che veramente chi vuole pensare ma continuare a pensare male, io credo che lo farà anche di fronte non solamente a questa archiviazione, ma anche a qualsiasi altra situazione si dovesse arrivare. Berlusconi e Dell'Utri per qualcheduno sono il male assoluto, qualcheduno ci ha vissuto tutta la vita, vedi Travaglio su questo, e credo che forse è meglio continuare a viverci, e in qualche modo cercherà uno tra i tanti a portare avanti le sue tesi assurde che in qualche modo gli hanno consentito di vivere brillantemente alle spalle di Berlusconi e di coloro i quali usano l'intelligenza.
5: Ritiene che comunque questa vicenda dimostri il rapporto malato che c'è tra informazione, giustizia e politica?
6: Sì, oggi parlavo con alcuni amici, forse un'oretta fa, e dicevo che la politica sicuramente in molti casi non dà di sé la migliore dimostrazione, anche in questi giorni, passaggi da un partito all'altro con una spregiudicatezza assoluta, come devo dire anche la magistratura non ha dato questo tipo di dimostrazioni in questi anni, ma diciamolo pure, fino in fondo, insieme alla magistratura e alla politica io ci metterei anche i giornalisti.
5: Bene, la ringrazio, non la ringrazio come categoria, la ringrazio per l'intervista. Grazie a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
6: Ho messo anche giornalistico, tutti e tre.
4: Radio Radicale era Roberto Bagnasco con Franco Palazzolo sul caso Berlusconi Dell'Utri. Noi ora vi lasciamo invece all'ultima puntata di Media e dintorni, il nostro programma domenicale sulla nuova tecnologia con il professor Edoardo Fleischner.
7: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni. Noi ogni settimana, ormai da tantissimi anni, cerchiamo di analizzare un po' il mondo della cross-medialità, delle innovazioni tecnologiche e delle intelligenze artificiali. E anche oggi è con noi, in collegamento, Edoardo Fleischner, che volentieri ritrovo e che saluto. Buongiorno Edoardo.
8: Buongiorno, buona domenica.
7: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi della settimana, le notizie, le novità, le statistiche e anche qualche previsione un po' in chiave prospettica su quello che ci accadrà dal punto di vista della crossmedialità. Partiamo, Edoardo, se sei d'accordo, sulle, come diciamo sempre, intelligenze artificiali. È chiaro che c'è stato, l'abbiamo documentato, come dire, da tempi non sospetti in questa trasmissione, un vero e proprio boom di copertura, diciamo, giornalistica, sia a livello di Inchiostro che poi di altri media, sul fronte intelligenza artificiale. Allora, è un boom destinato a ricomporsi e a trovare più sostanza, e che futuro ha il mondo delle intelligenze artificiali, se è già possibile tracciarne uno?
8: Sì, guarda, ho trovato interessante una analisi, un'opinione, non è l'unico che lo esprime, di Ashray Iyer. Ashray Iyer è un ricercatore di interazione uomo-macchina, uomo-computer, scienze cognitive. E beh, ha un'opinione, beh, non è molto importante che io sia d'accordo, ma insomma sono molto d'accordo. Insomma, tutti danno per scontato che questa rivoluzione, possibilmente non la chiamerei così, ma comunque questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale durerà tanto, anche decenni. Ma i dati di fatto ci stanno già dicendo che si sta avvicinando il punto di saturazione. Forse qualcuno l'avrà già percepito. Ogni rivoluzione tecnologica ha una data di scadenza, no? Non è che la tecnologia muore, ma smette di essere una rivoluzione declamata, decantata, magari che impaurisce, e diventa, e diventa quotidianità. Internet non è finito, ma è semplicemente integrato in tutto, no? Al punto che non abbiamo smesso, abbiamo smesso di notarlo. Ecco, l'intelligenza artificiale forse si sta dirigendo nella stessa, verso la stessa fine, verso la stessa direzione, forse solo un po' più velocemente degli altri boom tecnologici. Vado a memoria, ma insomma, avevamo negli anni 50-60 l'era dei cosiddetti mainframe, no? Grandi computer che occupavano armadi e stanze intere. Poi sono arrivati i PC, i personal computer, anni 70-80. Poi il boom delle dot-com, vi ricordate? Cioè delle imprese che nascevano su internet e avevano alla fine .com. E siamo anni 90, seconda parte particolarmente. E poi l'era del mobile, del mobile, dello smartphone che riceve tutto e fa tutto, e siamo, diciamo, degli anni 2000, fine anni 2000, 2007, 2008 fino al 2015. Poi tutti questi passaggi, tutte queste entità, personal computer, le aziende che prosperano e fanno miliardi sulla rete, l'era del mobile, degli smartphone, beh sì, ok, c'è, fine, non è più un boom neanche dal punto di vista dei media, del parlarne più di un tanto. Ecco, l'intelligenza artificiale si sta evolvendo molto in fretta, e quindi si intravede un punto di saturazione, forse è già qui. Che vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente l'intelligenza artificiale potrebbe essere già, o fra pochissimo, un elemento dell'arredo, potremmo dire, no? I grandi progressi che ho citato hanno avuto una data di scadenza del boom di interesse e di discussione. Sì, restano qualche rifinitura ad alto livello, ma chiamiamole sono rifiniture, piccoli particolari che si aggiustano, piccole migliorie. Guardate lo smartphone. Lo smartphone ormai è sempre lo stesso, qualunque modello arrivi, pieghevole, di tutti, che fa fotografie meravigliose, che fa tantissime cose, ormai è quella cosa lì, è quella tavoletta che si mette in tasca ed è un super computer in qualche modo già. Ecco, l'intelligenza artificiale, come dire, non ha più bisogno di essere forse migliorata più di un tanto, salvo l'usarlo in modo ben diverso da quello attuale, anche perché i modelli si addestrano su altri modelli, no? E quindi sono molto veloci nel raggiungere tutte le mete di capacità, di modo di funzionare, si autoinsegnano, e questo l'abbiamo già visto tante volte, e quindi è molto più veloce arrivare a dire vabbè, adesso arriviamo al paradosso che i lavori più preziosi nel campo dell'intelligenza artificiale non sono quelli degli ingegneri che costruiscono modelli, no? Ma sono come uso l'intelligenza artificiale, chi ne è influenzato, insomma è un problema di governance, di privacy, di etica, e non più ormai di fantastiche tecnologie. Forse non vi sembrerà, ma insomma potremmo essere molto, molto vicini a semplicemente avere ogni tanto prodotti e servizi che c'è scritto basato sull'intelligenza artificiale, cioè però anche questo scomparirà direi silenziosamente dai prodotti. Ma non perché l'intelligenza artificiale sparisca, ma perché nominarla sarebbe come specificare, che ne so, alimentato dall'energia elettrica. Ok, va bene, perfetto, c'è il cavetto, Non so se è chiaro. Io mi ricordo che ne parlai un po' di tempo fa, qualche anno fa. In quel caso feci più che la metafora dell'energia elettrica, quella dei tubi dell'acqua, no? Non stiamo parlando continuamente dei tubi dell'acqua che circolano, che portano l'acqua in bagno, che portano l'acqua di qua e di là. Non, salvo per specialissimi che devono vendere lavandini e docce o quant'altro a livello industriale, si fanno convegni sull'etica delle tubature del bagno, si fanno magari convegni sul fatto che l'acqua manca e viene sprecato, che è un'altra cosa. Ecco, allora, la prossima ondata non sarà un'intelligenza artificiale più sofisticata, direi, ma è quella invisibile, quella che useremo tutti i giorni senza neanche accorgersi. Ci sarà sempre, anzi, avviso i naviganti, lo sappiamo bene, c'è già dappertutto, ma proprio dappertutto. Chiunque di voi, anche senza saperlo, ogni giorno la usa dei mezzi o delle si interconnette con situazioni o quant'altro, dove lì c'è l'intelligenza artificiale, che ricordo sempre, è un bel nome per dire che c'è una gran quantità di calcolo. Poi un po' particolare, se volete, con l'intelligenza artificiale generativa è diventata di largo consumo, ecco, un prodotto di largo consumo, consumer, come si osa dire, prendendolo dall'inglese, è un prodotto consumer, di largo consumo, ma finisce lì, è di largo consumo soprattutto quello che fa. Poi che in quel momento ci sia l'intelligenza artificiale, o ci siano dei tubi, o ci sia qualcos'altro, non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo sempre meno e vedrete che ce ne accorgeremo ancora meno nei prossimissimi anni, 2, 3, 4 anni. Dunque il boom, quantomeno di attenzione mediatica, si afflosserà e l'era, se vogliamo chiamarla così, come la chiamano tantissimi, dell'intelligenza artificiale, sarà in background, sarà nello sfondo, sarà nelle cose come il web, come il personal computer. Non facciamo più grandi discussioni sul fatto che esiste il personal computer o lo smartphone. C'è, lo usiamo e fa parte della quotidianità.
7: Quindi si arriverà a una comunicazione un po' più integrata, diciamo, in meccanismi anche più attenti alla sostanza, insomma, no? Perché poi in questi mesi, in questi anni, le declinazioni di lettura dell'intelligenza artificiale sono state sempre, no? Lo ricordi sempre tu, Edoardo, anche etiche, se non addirittura religiose, deontologiche, eccetera, eccetera.
8: Sì, sì,
7: andremo
8: sì.
7: Verso un'asciugatura, insomma, più vicini alla sostanza delle cose. Questo è un
8: po' il concetto. Posso fare una battuta? Ne parleremo molto meno.
7: Questo per forza, perché insomma ovviamente se ne parla fin troppo ed è proprio nel troppo che poi è difficile individuare la sostanza. Qui ogni tanto, la domenica mattina, noi ci proviamo grazie al sostegno di Edoardo. Allora, a proposito di sostegno, il sostegno dei computer quantistici in che direzione va?
8: Guarda, il computer, allora ne parlo perché ogni tanto, anche questa settimana, sono arrivate a media e dintorni @gmail.com sollecitazione dai nostri ascoltatori, dice: ma non parlate mai dei computer quantistici. È vero, ne abbiamo parlato molto fino a qualche anno fa, poi appunto sì. L'ondata dell'argomento intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale generativa, ci ha un po' fatto dimenticare l'argomento. Ringrazio che ci scrive, è un periodaccio per cui non riesco a rispondere come quasi sempre faccio a tutti quanti, però ci proverò a recuperare. E comunque abbiamo detto che l'era dell'intelligenza artificiale finirà prima delle ere tecnologiche, che di solito ci impiegano 10-12 anni o giù di lì, prima di scomparire e mettersi nello sfondo delle cose. Forse verrà sostituita dall'argomento computer quantistici, sì, è possibile, non subitissimo direi, ma comunque i computer quantistici stanno arrivando. In questo momento non sono, come si dice in gergo, pratici, ecco, cioè non ce l'abbiamo sul nostro, sulla nostra scrivania, ecco, addirittura in mano, e questo ci vorrà un bel po'. Sfruttano, lo sappiamo, la meccanica quantistica e funzionano in modo assolutamente diverso dalle macchine attuali. Vi faccio un esempio semplice, banale, no? Compiti che richiederebbero trilioni di anni, anche ai supercomputer di oggi, potrebbero essere ridotti a pochi giorni di lavoro. Quindi questo già vi fa capire che c'è una differenza enorme. In realtà, dicevo, la comparsa di computer quantici pratici, appunto quelli che mettiamo sul nostro, sulla nostra scrivania o in salotto, ci vorrà dai 10 ai 20 anni. Però perché se ne parla? Innanzitutto esistono e se ne parla perché quando hanno incominciato a lavorare decisamente bene, anche se diciamo in isole protette, si è scoperto che i computer quantici potevano decriptare la crittografia. Che vuol dire? Vuol dire, una data, 1994, l'informatico Peter Shor assembla, ideò un algoritmo quantistico capace di violare la crittografia alla base della sicurezza, per esempio, di email o comunque di internet. Ed è chiaro che questo attirò subito l'interesse dei militari e dei servizi segreti. Perché? Se il nemico cripta, io decritto se ho un computer quantistico? Peter Shor dimostrò che era possibile. Allora tutti sono corsi al riparo, perché qui bisogna inventarsi una crittografia diversa, perché sennò arriva il computer quantistico e la nostra crittografia non è più impenetrabile. E quindi è iniziato, è durato almeno nell'ultimo decennio, ricercatori hanno sviluppato una crittografia post-quantistica. Che vuol dire? Siamo già in ere diverse. Vuol dire che era una crittografia che non poteva essere violata da questi super computer che sono arrivati e stanno arrivando, che sono quelli quantistici. Perché la preoccupazione era, da tutti i punti di vista, forte. Al di là delle nostre email, che sicuramente sono preziose, o dei nostri messaggi, ma pensate a tutti i dati ipersensibili o comunque segreti di tutti i tipi, soprattutto anche quelli militari, ma anche e soprattutto quelli economici e quant'altro. Quindi la preoccupazione c'è stata, è stata creata una crittografia post-quantistica che non si fa decriptare dai computer quantistici. Sarà così? Certo che è così, ma sarà una lotta fra ladri e poliziotti, come sempre, cioè si inventeranno ulteriori capacità di decrittazione, quindi di svelare gli ulteriori dati criptati e così via. Allora poi verranno inventate nuove decrittazioni e poi nuove crittazioni e così via. Le applicazioni ovviamente sono infinite, importanti, e capiamo al volo perché è importante questo discorso, che però non vorrei limitare a crittazione e decrittazione, perché parliamo di computer quantistici dove il loro compito non è sostanzialmente solo quello, anzi quello è stato quello mediaticamente più sbandierato, ma è la capacità di questi computer quantistici di fare applicazioni immediate in finanza, transazioni, no? Transazioni su larga scala, a livello globale, strategie di investimento, anche questo a livello globale, capacità di gestire la logistica, delle catene di approvvigionamento che sono estremamente complesse. Immaginatevi la logistica delle catene di approvvigionamento di tutto il mondo, di tutto il mondo, con tutti i vincoli e con tutte le diverse regolamentazioni e quant'altro di tutto il mondo. Beh, quando dovete trasportare un container per tre quarti del mondo, beh, dovete, i container sono milioni, se non miliardi, ecco che un computer quantistico fa veramente un grande lavoro. Si scopre con questa capacità di calcolo, si creano nuovi farmaci, nuovi materiali. Questo è un settore importante e interessantissimo. Nuovi materiali che fanno di tutto. Ecco. Le previsioni meteorologiche, no, sono più accurate, addirittura appunto si possono fare delle simulazioni e anche della modellazione sul cambiamento climatico, che è una delle cose più complesse da calcolare con gli attuali computer. È estremamente complesso, non ci si azzecca mai completamente. Ecco, questo è un po', diciamo, i territori che vanno al di là dell'interessante decretazione o critazione con cui ho iniziato questo discorso. Bello, ma quasi un gioco di spie. Invece è il resto, appunto, l'industria, la finanza, le previsioni. Qui c'è il discorso, è molto importante, e qui entrano in campo le grandi potenze, Cina, Stati Uniti, Russia, investono massicciamente. Per alcuni governi l'idea di perdere questa corsa è inimmaginabile, ma alcuni la stanno tranquillamente perdendo, ma non solo per questioni di segreti militari o segreti diciamo geopolitici o di politica nazionale e internazionale. Non è solo l'ansia di spionaggio, è un'autentica lotta di potere geopolitico, ma industriale. Svelare i segreti altrui industriali, i brevetti industriali, e poi copiarli in qualche modo, in modo da non farsi scoprire. E poi si arriverà insomma, il primo che controllerà il vantaggio, no? I vantaggi che questi computer possono darti, e li controllano, beh, interi settori dell'economia globale saranno nelle loro mani. Alla fine parliamo sempre di soldi, chi guadagnerà di più e chi li guadagnerà più in fretta.
7: Edoardo, invece cerchiamo di capire come si sta trasformando il mondo del giornalismo. È una mutazione ormai iniziata parecchi anni fa, con l'avvento prima del web, poi della multimedialità. Cosa sta cambiando nella figura professionale creativa, soprattutto del giornalista? Cosa potrebbe cambiare nei prossimi anni?
8: Ecco, mettiamola così, guarda, sì. Allora, avanza il giornalista creator, creatore di contenuti in autonomia, e indietreggia la testata giornalistica, l'editore. Abbiamo parlato dei creator come influencer domenica scorsa. In questo caso sono creator che sì, certo, possono essere influencer, ma sono giornalisti che producono notizie. Partiamo dal pubblico, no? Dai lettori, dai nativi, e da qui che parliamo, dei social media, dai nativi digitali social, che si rivolgono sempre di più ai creatori indipendenti, non tanto di spettacolo o di quant'altro, ma proprio di notizie. Quindi individui, non istituzioni, non aziende editoriali, per informarsi delle ultime notizie. Allora, secondo alcune recenti ricerche, poi metteremo il link sulla nostra pagina di Facebook, e sui social network e sulle piattaforme i video e sulle piattaforme video i giovani dichiarano di prestare maggiore attenzione ai singoli creatori di notizie, 51% che creano, seguono più volentieri, li sentono più in sintonia con se stessi i creatori singoli, i giornalisti, che sono dei one man channel in qualche modo, no? E il modello tradizionale del giornalismo era fondato sulla simmetria, no? La redazione decide cosa è notizia, il pubblico riceve da quella data, da quella fonte, da quel canale e quella testata, quello che la redazione decide, mette in scaletta del telegiornale, del radiogiornale e così via. Ecco, questa schema sembra essersi invertito. Il pubblico dice: mi devi parlare di questo. cioè sceglie la sua fonte in base alla fiducia personale e non al brand editoriale. Guarda, cioè, creatori come Dave, per esempio, Jogerson, no? Washington Post, Sophia Smith, Gaylor, BBC, Vice, che è una rivista che ben conoscete, beh, hanno dimostrato che un giornalista con un contenuto riconoscibile può costruire un audience, una community, un audience fedele, più che fedele all'intero canale istituzionale. Avviene da tempo con personaggi, giornalisti, conduttori, lo sappiamo, che si portano dietro, come si dice, la loro audience quando cambiano canale e emittente. Però rimane l'emittente il veicolo a cui ci si rivolge. E invece ci sono mutazioni, parlo anche di CNN, Guardian, Daily Mail, che hanno addirittura creato degli studi, dei microstudi dedicati solo a progetti guidati da singoli talenti giornalistici. Quindi non è l'emittente che ti propone un conduttore molto bravo, un giornalista di talento, eccetera, ma sono loro stessi che si propongono come solisti, chiamiamolo così. Per esempio l'emittente pubblica tedesca Deutsche Welle è stata una delle prime grandi organizzazioni mediatiche ad affermarsi nel settore di questi che potremmo chiamare, che si chiamano video verticali. Si chiamano verticali anche perché spesso, e questo è il formato visivo che si afferma con questi giornalisti solisti e richiesti personalmente dagli utenti, il formato è quello verticale, cioè quell'inquadratura che è più usata con gli smartphone. Quindi anche questo segno visivo ti dice che siamo nella transazione dal giornalista a quello che si chiama il creatore singolo di contenuti. Ovviamente è come mantenere i valori fondanti del giornalismo, la prima domanda che viene in mente, no? Neutralità, imparzialità, verifica dei fatti. E beh, questo è il compito di questo giornalista solista che dovrà preoccuparsi di fondere e di arrivare a produrre la stessa neutralità, imparzialità, verifica dei fatti, anche se il dato nuovo è che quello che interessa è il giornalista che parte da il punto di vista che poi guida la narrazione, cioè i fatti sono concreti, sono verificati, ma quello che interessa all'utente è il punto di vista, attenzione, non l'opinione, ma il punto di vista, cioè significa che la notizia c'entra con me, perché interessa il fatto che in quel momento il giornalista ti racconta quella cosa, qualunque sia politica estera, interna, cronaca, ma lo dice riferendosi anche al tuo vissuto. Non facile, però, ripeto, è quello che sta avvenendo. Quel giornalista ti fa sentire la notizia come tua e allora viene seguito. Dopodiché è assolutamente deve avere le stesse caratteristiche, ma vengono verificate dall'utente, perché si capisce al volo che è neutrale, imparziale, verifica dei fatti. Mi viene in mente casi sia di cronaca tipo Garlasco, sia di cronaca, ahimè, internazionale. Quindi accurati, e questo è un nuovo, diciamo, dato significativo, indipendenza dall'algoritmo. Che vuol dire? Che i contenuti generati automaticamente, ahimè, dalle piattaforme digitali, e l'abbiamo parlato, da parte delle stesse testate, ormai è dilagante questo uso, pur accettato, si torna all'indipendenza assoluta dall'algoritmo. Quel giornalista non è dipendente dall'algoritmo, perché in qualche modo è dipendente dai suoi utenti, con cui conversa continuamente, dato il mezzo che si chiama web interattivo. Non so se mi sono spiegato, perché non è facilissimo capire questa svolta. Spero di essermi spiegato abbastanza, se no lo rispieghiamo anche un'altra volta.
7: Ma infatti ci torneremo.
8: Un solista che non ha più bisogno dell'editore, perché è editore di se stesso, ma si conquista la fiducia, e se la perde, ragazzi, è finito. Quindi è in qualche modo ancora meno protetto dalle sue eventuali errori e stupidaggini che non quando è dentro una testata o una o un emittente.
7: Magari ci facciamo aiutare la prossima volta anche dal professor Parisi. Però restiamo, mentre ci avviamo alla parte conclusiva, sul tema del giornalismo, perché mi piace capire, visto che lo fai puntualmente, periodicamente, qual è lo stato di salute o di malattia della libertà di stampa nel nostro pianeta.
8: Sì, purtroppo ogni anno succede che è sempre peggio. Abbiamo la fonte, il World Press Freedom Index, e

0: rapporto di paesi che entra, per quanto riguarda la libertà di stampa, nella situazione difficile e molto grave. I milioni che prendono 9 sono nel punteggio che viene fatto, anche questo lo troverete su una nostra pagina di Facebook, e quelli che prendono 9 sono Norvegia, come il solito, Norvegia, Paesi Bassi, Estonia e Danimarca. Sono sempre questi quattro, seguiti da Svezia, Finlandia, eccetera. L'Italia prende 6,5, così lo dico subito, e non me lo domandi, che è di rito, e poi in coda, che prendono 1, tra 1 e 2, 1 Eritrea, Corea del Nord, Cina, 2, circa 2 Iran, Arabia Saudita e Russia. Quindi primi Norvegia, Paesi Bassi, Estonia e Danimarca, ultimi Eritrea, Corea del Nord, Cina. Poi ci sono quelli che superano le posizioni. Cioè, il Niger ha avuto un crollo verticale, ha perso 37 posizioni scendendo al 120° posto. Anche gli Stati Uniti hanno perso 7 posti nel 2006 e 47 posti dal 2002. Scusate tutte queste cifre, ma insomma. Poi succede cose tipo la Siria in controtendenza che guadagna 36 posizioni dopo la caduta del regime di Assad. Comunque tutte queste cifre ve le ritrovate collegate alla nostra pagina di Facebook.
1: Allora, Edoardo, ci avviamo alla conclusione. Come sempre, noi ricordiamo nel nostro programma ogni domenica una libreria, magari un po' nascosta, che non faccia parte delle grandi catene. Che libreria hai scoperto e dove?
0: Libreria indipendente che si chiama A Trattura. Sta a Tindari, in via Teatro Greco, a Patti. Posti meravigliosi. Detto questo, è una libreria indipendente. È vicino all'area archeologica di Tindari. È uno spazio culturale che appunto si distingue per una selezionata, direi, è accurata, c'è una selezione di testi dedicata alla storia, alla saggistica, alla letteratura siciliana, ci sono proposte di narrativa contemporanea sicuramente e di case editrici indipendenti, che è la caratteristica delle librerie che noi citiamo ogni domenica, un commento di una lettrice, un luogo magico e inaspettato lungo la via che porta al Teatro Greco. Più che una semplice libreria, è un piccolo scrigno di cultura dove il proprietario, con incredibile passione e cortesia, sa consigliarti letture introvabili sulla storia e sulle leggende siciliane. Una tappa fissa per chiunque visiti Tindari e cerchi un souvenir che abbia davvero un'anima. Quindi A Trattura, via Teatro Greco, Patti, a Tindari.
1: Con questa citazione ci fermiamo qui per ora e per oggi. Grazie Edoardo Fleischner, grazie a chi ci ha ascoltato fin qui. Torniamo domenica prossima alle 9 e poi trovate tutte le puntate dei media dintorni sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast ovviamente. Riferimento mail, come sempre, mediadintorni@gmail.com.
2: Alla Radio Radicale, la media e dintorni con il professor Edoardo Fleischner. Noi ora vi lasciamo invece alla voce di Valeria Manieri per il bandolo della matassa.
3: Ben ritrovati e buonasera a chi ci ascolta qui su Radio Radicale. L'appuntamento è con il bandolo. Chi vi parla Valeria Manieri, una serie di ospiti come di consueto qui e con noi per questa lunga mezz'ora insieme. Grazie per essere con noi, miei compagni di viaggio, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista e Giorgio Alfaras, saggista, economista del Centro Einaudi della Fondazione CERM, ben ritrovato a entrambi e grazie ai nostri due ospiti di oggi, Oscar Giannino, che ritroviamo davvero con piacere, giornalista,
4: Grazie, grazie, grazie. Un saluto a chi ci ascolta.
3: analista politico-economico e grazie alla giornalista Camilla Conti ed è il giornale e Moneta, ben ritrovata.
5: Buonasera a tutti.
3: Parliamo di rapporti Italia-Unione Europea, di crescita italiana, di conti e appunto conti pubblici italiani e del fatto, come si è letto in questi giorni sui giornali, della Commissione Europea che ha concesso all'Italia una flessibilità sui conti pubblici pari allo 0,5%.

0: 0,3% del PIL all'anno fino a un massimo cumulativo dello 0,6% del PIL per il triennio 2026-2028, quindi insomma da quest'anno fino al 2028. Questa concessione è stata inserita nel quadro delle raccomandazioni del pacchetto di primavera della Commissione europea e permette di sbloccare risorse diciamo equivalenti più o meno a circa 14 miliardi di euro da destinare specificamente, questa è una delle condizioni, alla transizione verde e all'energia, con una serie di vincoli. Io partirei proprio appunto dal bicchiere mezzo pieno e dalle questioni che appunto i vincoli europei che ci vengono dettati e parto e diciamo mi avvalgo di Camilla Conti per partire proprio da qui.
1: Allora, intanto, come dicevi tu, c'è stato questo via libera alla flessibilità, che però non è un assegno in bianco, diciamo che è una nuova corsia
0: Per
1: preferenziale.
0: fortuna,
1: Per
0: diciamo anche.
1: fortuna, fra l'altro, fino a qualche giorno prima, tutti i principali quotidiani hanno detto no, l'Europa alza le barricate, diranno no, invece c'è stata un'apertura. Il vero test però adesso è un altro, cioè non è più chiedere flessibilità perché una qualche flessibilità è arrivata, però il problema sarà dimostrare di saperla usare ed è lì che poi si giocherà la credibilità del governo nei prossimi mesi. Tu parlavi di condizioni perché chiaramente nessun pasto è gratis e nessuna flessibilità è gratis e la prima è che non si tratta di una nuova flessibilità aggiuntiva, cioè il tetto complessivo resta quello già previsto dalla clausola nazionale di salvaguardia che è pari all'1,5% del PIL. Però all'interno di questo spazio una quota potrà essere destinata all'energia, come già succede per la difesa. La seconda condizione è quantitativa, cioè per gli investimenti energetici viene fissato un limite specifico che è pari allo 0,3% del PIL all'anno fra il 2026 e il 2028 e lo 0,6% poi cumulato nell'intero periodo. E questo vuol dire, diciamo, garantire un margine teorico per l'Italia che può arrivare più o meno attorno a circa 6 miliardi l'anno e fino a 12-14 miliardi, come dicevi tu, nell'arco del triennio. E poi però c'è la terza condizione che è quella più importante, cioè che la flessibilità, dice la Commissione europea, deve essere utilizzata per investimenti e interventi strutturali sulla sicurezza energetica, soprattutto, quindi non per fissare altri sussidi, soprattutto generalizzati e non mirati. Quindi vi diamo la possibilità di stare un pochino più larghi, però non assolutamente per dare altri sussidi. E a questo punto, oltre alla domanda che ci facevamo prima, cioè è capace il governo, come riuscirà a saperla usare questa flessibilità? L'altra domanda appunto è che cosa farà l'Italia, perché il tema è politico, ma il tema è anche e soprattutto economico e questo poi chi è su questo palco virtuale accanto a me ne sa molto molto più di me.
0: Intanto, grazie Camilla Conti, passo ad Oscar Giannino per un suo commento rispetto ai vincoli, al fatto che appunto non è un assegno in bianco e come ce la caveremo questa volta, e soprattutto anche dalle note positive. Diciamo, questa notizia è stata presa con positività, soprattutto dalle parti del MEF, quindi del ministro Giorgetti, visto che comunque davanti a noi ci sarà un anno, forse più anni complicati, sia sul piano della crescita, che insomma è molto, molto fiacca, sia sul piano, diciamo, di un contesto che non è dei migliori, appunto la fiacca dovuta anche dalla fiammata sul prezzo dell'energia, sulla crisi con l'Iran e Hormuz. Ma anche sull'andamento dell'inflazione che appunto torna a crescere ed è di queste ore e sarà ancora in autunno, l'idea della BCE è ancora di alzare i tassi di interesse. Insomma, ci aspetta un'estate, un autunno, un inverno molto complicato.
2: Ma insomma, io per evitare di essere troppo lungo faccio tre osservazioni. La prima riguarda come era stata accolta in generale, l'ha già accennato Camilla, in Italia la richiesta inviata dal governo italiano, su pressante richiesta anche di Confindustria, ma alla Commissione europea. La seconda invece riguarda, come hai detto tu, la prospettiva. La terza riguarda il nodo dell'energia. Allora, cominciamo dalla prima. Purtroppo, cosa volete che vi dica? L'impronta di come molti media continuano a seguire ogni vicenda economica, eccetera, eccetera, è quella della stessa partigianeria accesa, barbarica della curva, delle curve opposte allo stadio. E si è visto anche in questa vicenda, perché ho visto pochissime analisi incentrate sul fatto. Ha senso che in un patto di stabilità europea, che anche quello nuovo, secondo me, ha un vizio di fondo. Io l'ho scritto, ho detto tante volte quando si stava elaborando il nuovo patto di stabilità. Il nuovo patto di stabilità non prevede meccanismi automatici anticiclici in caso di fortissimi rallentamenti dell'economia, prevede solo a recessione conclamata che si intervenga. È un errore sia per i keynesiani che gli anti-keynesiani, però è stata così la decisione assunta. Ed è possibile che l'unica deroga a questa sia per le spese militari per la difesa, quando si vede dagli andamenti economici, vedi il rapporto OCSE ultimo sugli aiuti di Stato cinese e così via, quanto molteplici siano i fronti della caduta, degli errori storici fatti dall'Europa negli ultimi 20 anni, e che testimoniano poi il fatto che siamo l'area del mondo che perde di più per effetto della crisi nel Golfo Persico. Questa era la domanda centrale, al di là di tutti gli addenda tecnici. Però pare che questa roba non interessasse a nessuno. Il punto era, se lo chiede il governo, è perché vuole lavarsi le mani dicendo che è tutta colpa dell'Europa, non passerà. E invece passa. Passa, ma non è questo il punto che mi interessa. Quello che mi interessa è che evidentemente la consapevolezza pubblica delle strette in cui continuiamo a essere, sia dal punto di vista dell'economia reale che dal punto di vista della finanza pubblica, non è molto diffusa evidentemente nel nostro paese. E anche i media, la mia opinione è questa, fanno con tutte le debite eccezioni, come è ovvio, ma nella media aderiscono al rumore di fondo dello scontro politico, non all'analisi fattuale. Seconda osservazione, che riguarda invece esattamente la finanza pubblica. Io apprezzo la prudenza di Giorgetti, che non si è messo neanche a inneggiare. La Meloni, secondo me, ha sbagliato un po' a dire ancora una volta: l'Italia mostra la strada all'Europa. Calma e sangue freddo, no, non è tanto questo punto. Giorgetti, che cosa continua a dire in questi giorni? Primo, ha fatto capire che le aliquote, l'abbassamento delle aliquote temporanee e universalistico, che secondo me è un errore clamoroso. Anche questo, io ho iniziato a dirlo quando fu Draghi ad adottarle, non è che come lo dico adesso. Ecco, è un errore clamoroso per tante ragioni, però ha iniziato a dire sommessamente: Giorgetti, vedrete che alla fine qualcosa faremo comunque per il rinnovo, perché scadono adesso, no? Scadono il 6, cioè
0: Esatto,
2: domani.
0: domani,
2: Perché ha fatto capire che
0: cioè oggi,
2: esatto,
0: sì,
2: cioè
0: oggi.
2: attingeremo all'extragettito IVA che abbiamo avuto per via dell'innalzamento del prezzo. Credo che sarà così, e dopodiché qualcosa possono pescare anche dall'ultima rimodulazione del PNRR che hanno fatto 3 giorni fa, che è 2,2 miliardi. Quindi senza attingere nemmeno a questa cosa che la Commissione europea ha detto ieri. E però fa anche capire che non saranno più, e bisognerà vedere quindi cosa fanno davvero in concreto, la conferma di tutte i sostegni universalistici. Quindi vedremo. Però
0: Oscar, un altro minuto, poi così
2: fine del
0: continuiamo.
2: secondo
0: Prego.
2: punto, io perché continua a dire: guardate che punto è, che noi dobbiamo ficcarci in testa una cosa con l'andamento del nostro debito pubblico. Noi siamo all'interno dei paesi europei quello che vede continuare a salire per altri 4 anni, fino a quasi al 140% del PIL. Noi dovremo per forza avere una crescita nominale della spesa inferiore a quella dell'inflazione. Questo è il punto. Cioè significa, per i prossimi anni, una crescita nominale significa una crescita dell'1, qualcosa per cento l'anno della spesa pubblica, non oltre, perché altrimenti il debito continua a salire, vista la nostra bassa crescita. Questo mi sembra il vero punto su cui tutti dovrebbero riflettere, maggioranza e opposizione. Terzo punto, e ho finito. Bene investimenti. Perché non mi aspetto grandi cose? Ci sono più di 150 gigawatt di richieste di impianti di rinnovabili che o non vedono svolte le procedure fino alla oltre la via, oppure hanno opposizione territoriale. questo dato dell'Unione Europea ci fa cambiare idea? No, perché se non cambia idea la politica, questa cosa tutti si dicono per le rinnovabili, tranne che poi a livello territoriale dicono il contrario. Perché servono impianti di grande taglia, qui non stiamo parlando dei fotovoltaici sui tetti, stiamo parlando di impianti di grande taglia. Su impianti di grande taglia ci sono regioni come la Sardegna, sappiamo, che è amministrata, ma ci sono anche regioni come la Calabria, che è amministrata da altri, che continuano a dire non vogliamo fare la batteria dell'Italia. E vabbè, se andiamo così, continueremo ad andare a sbattere. Quindi il problema dell'energia è il mix energetico nazionale, oltre all'accise troppo alte. Per cambiare il mix, errore mostruoso fatto da decenni, per cambiare il mix ci vogliono anni. Ma questa è la strada da battere. La mia opinione, per esempio, è che bisognerebbe commissariare l'autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile. Cioè, queste cose vanno fatte perché sono strategiche a livello nazionale. Mi fermo qui per dire, non è che non è un toccasana quella della Commissione europea, è un atto di realismo. Sulle banche centrali ne parliamo dopo, perché su
0: Sì,
2: questo ho parecchio
0: in
2: da dire.
0: coda perché è un altro tema ancora. Intanto grazie a Oscar Giannino, ci ha raggiunto ed è collegata, ma non la vedete, ma la sentirete tra poco. Anche Monica Frassoni, che saluto, presidente dell'EUASE, appunto, European Alliance to Save Energy, visto che anche un po' di energia appunto parleremo. Giorgio Alfaras, il tuo commento rispetto a questa notizia che è stata salutata molto, molto positivamente dal governo italiano, in particolare dicevamo da Giorgetti al MEF su questa flessibilità in più, appunto non un assegno in bianco però. Audio, altrimenti non ti sentiamo. Giorgio, prego.
3: Che sia una flessibilità in più va bene, che sia anche, diciamo, sotto vincoli va altrettanto bene. L'aspetto quantitativo mi sembra di modesti, di entità, sai, modesta, quindi non è che poi cambia qualcosa nel dibattito intorno alla spesa e al debito pubblico. Quindi la domanda è di natura psicologica. Ogni qualvolta c'è un problema, ci sia un problema, ecco che ci si rivolge al potere politico, che come un papà buono elargisce. Quindi c'è la crisi energetica, ecco che la Confindustria va verso il governo. Ecco che l'opinione pubblica attraverso i giornali chiede che si aiutino i nostri concittadini meno fortunati a fare il pieno di benzina. Il meccanismo maggiore di tutte queste storie è che c'è questa idea per cui la società civile sostanzialmente è un'emanazione della spesa pubblica, che a sua volta è un'emanazione del sistema politico. Questo è il punto. Si discute solo di questo. Sia che la Meloni dice adesso io vado a negoziare. Negozio una cosa ragionevole, sembra chissà che sia la vittoria di Vittorio Veneto, dove appunto sono in questo momento, e via andando, no?
0: Collegamento torinese avrete
3: Sì,
0: intuito,
3: sì, sì,
0: ecco.
3: sì, sì. Ecco, quindi è così, e questo è il punto della questione, cioè non si dibatte seriamente di politica, nel senso di dire come facciamo a far crescere le piccole e medie imprese, le piccole imprese sono troppe, come il settore dei servizi è tutto sbilanciato verso le cioè, queste robe qui bisognerebbe discutere. Invece si discute di la spesa che arriva alla popolazione grazie alla benevolenza del sistema politico, che è composto di papà buoni che si occupano di voler bene alle diverse lobby. E secondo me, fino a quando staremo in questo tipo di discussione, non ne usciamo. C'è dei problemi del paese, infatti quello che si diceva prima, nessuno parla dei problemi del paese. Eh sì, certo, il problema del paese non è che Bruxelles ti vuole più o meno bene, oppure tu alzi o abbassi un'aliquota di qua, una di là. E la domanda è perché è così? Cioè, sembrerebbe una sorta di masochismo. E cui, siccome non parli mai seriamente degli argomenti, finisce che nemmeno inizi ad affrontarli. Io non
0: Certo.
3: ho molto da dire su questo, perché allora c'è una crisi energetica, tutti a dire aiuto, aiuto il governo, aiutami dalla Confindustria a tutti quanti gli altri. A questo punto il Presidente del Consiglio sente il dovere di dire vi porterò io i soldi, e dove vado? A Bruxelles a chiedere i soldi, e Bruxelles te li dà in maniera assolutamente
0: È
3: ragionevole,
0: esattamente un banco, ma insomma,
3: una
0: appunto.
3: specie di sì, però un bancomat cattivo stavolta, non è che ti ha dato dei soldi, ti ha detto fai quello che vuoi, no? Però così sono tutti contenti. Cioè lei ha fatto il suo lavoro, intendo la Meloni, che che è quella di aiutare il proprio paese, e le diverse lobby hanno detto: noi abbiamo fatto gli interessi dei nostri adepti. E la storia finisce così. Avrei
0: Ecco,
3: finito.
0: no, no, no, ho capito, diciamo che era.
2: Chiaro e forte, mi sembra.
0: Lo lasciamo ai portici torinesi intanto. Arrivo a Giuseppe Russo, appunto. A lui chiedo non solo appunto un commento rispetto a quanto è emerso, questa flessibilità, come usarla, ma anche rispetto al periodo verso il quale andiamo incontro. Così diciamo, iniziamo anche a bozzare il secondo tema di questa puntata, e cioè appunto crescita bassa, inflazione che torna a crescere, BCE che rialza i tassi, e, diciamo, anche questo margine di flessibilità in più, come lo dobbiamo usare e se alla fine basterà per tirare un minimo il fiato, oppure, cioè, insomma, è pannicello caldo, come si dice.
4: Allora, proviamo a separare il piano congiunturale dal piano strutturale. E allora, la crisi energetica è una crisi che, diciamo, riguarda la congiuntura, ma è basata, come ha detto Oscar Giannino, su un mix energetico di fonti che è, diciamo, estremamente rischioso, e per di più anche estremamente costoso. Quindi, diciamo, Bruxelles ci autorizza, non ci dà neanche un euro, cioè ci autorizza a indebitarci, per cui, cioè, sostanzialmente dice: potete tassare i vostri figli e nipoti un po' di più di quanto già li abbiate tassati, per fare che cosa? Per, diciamo, fare degli investimenti strutturali nel settore energetico, in modo da migliorare questo benedetto mix, in particolare migliorando la quota di energie rinnovabili. Questa è una, diciamo, operazione che sta tutta sul bilancio pubblico italiano, quindi Bruxelles non c'entra assolutamente nulla, nel senso che non esistono degli olandesi che saranno costretti a, diciamo, a che saranno tassati in futuro per rimborsare i prestiti che sottoscriverà il governo italiano per usare la flessibilità, perché usare la flessibilità significa sostanzialmente aumentare un po' di più la spesa pubblica fatta in deficit. Al netto di questo, il fatto che, e quindi diciamo che immaginiamo che questa cosa funzioni, io vedo un ostacolo in generale su questa cosa, di tipo strutturale, e mi chiedo se il settore della produzione energetica debba essere un settore regolato dallo Stato, ma operato da privati, come mi immagino dovrebbe essere, oppure è un settore regolato dallo Stato e operato dallo Stato. Perché questi benedetti soldi, se devono finire negli impianti, alla fine diventeranno, e siccome gli impianti non li farà lo Stato, ma li faranno delle aziende private, e anche lei è un'azienda privata, alla fine, no? Non è un'azienda, dire, è una SPA quotata in borsa, e quindi deve agire secondo il codice che le compete, sostanzialmente finiranno per essere degli incentivi, finiranno ad essere incentivi, sussidi, cose di questo genere. E allora, a questo punto, io qua dico che, visto che era necessario per ottenere qualche decimale di PIL di incentivi in più, perché mi sembra che sia poco più di un punto, però in 2 o 3 anni, quindi diciamo un importo basso, era necessario andare a scomodare la Commissione europea, o non si potevano trovare spazio nei 5 punti di PIL che investiamo negli altri tipi di bonus e che esistono. Cioè, la
0: Potevamo
4: manovra
0: efficientare
4: sarebbe.
0: altre cose meglio anziché andare a chiedere un po' di flessibilità in più
4: No,
0: appunto al Bruxelles.
4: l'esatta manovra che sarà quella di erogare sussidi e incentivi a operatori privati che chiederanno di creare, diciamo, impianti su larga scala, speriamo che glieli facciano fare, avrebbe potuto essere fatta tranquillamente all'interno dei conti nazionali, semplicemente riducendo l'enorme quantità di bonus che vengono erogati. Da un punto di vista, e quindi, e tra l'altro, il fatto che un settore come quello della produzione di energia, che è un settore sostanzialmente che è o dovrebbe essere di privati con regolazione pubblica, debba per qualunque cosa, cioè pazienza a chiedere l'autorizzazione, pazienza diciamo, sottostare alle regolazioni, ma anche che per fare gli investimenti, no, non esista il mercato finanziario, ma esista il mercato del finanziamento fiscale è una distorsione. E ve lo posso, voglio dire, e su questo io sono molto preoccupato perché ho fatto un conto, sono andato sul sito del MEF. Non ve lo nascondo, sul sito del MEF ci sono riemersi dopo essere spariti per alcuni anni per effetti di una riorganizzazione in conti pubblici territoriali, da lì si riesce a capire quanto lo Stato spende per ogni funzione, ma il bello è che si può, diciamo, si possono isolare la spesa del settore statale, delle amministrazioni locali, delle amministrazioni regionali, ma anche delle aziende pubbliche locali, delle aziende pubbliche regionali. Ecco, questa, se tu la consideri tutta in Italia, questa spesa che diciamo 15 anni fa era il 55% del PIL, adesso è il 64%.
2: Esatto.
4: Quindi, allora, quando noi, voglio dire, quindi siamo in un paese in cui, e pongo l'accento sul fatto che si considerano anche le aziende pubbliche locali le aziende pubbliche nazionali, quindi arrivi al 64%. E tu arrivi al 64% del PIL e non è ancora abbastanza, cioè e non è ancora abbastanza. Quando diventerà abbastanza? Cioè, quando sarà, tra virgolette, soddisfacente tutti, cioè quando tutte le amministrazioni saranno contente, tutte le lobby saranno contente, tutti
0: Certo.
4: i cittadini saranno contenti di un'operazione di questo genere? Perché l'effetto che produce questa cosa, che mi preoccupa, non è soltanto quello che voglio dire, abbiamo stretto ancora di più la corda attorno al nostro collo che si chiama debito pubblico, no? Soprattutto al collo dei nostri figli, perché poi noi a un certo punto lo oltrepasseremo e però glielo lasciamo lì. Ma l'altra cosa è che tipo di economia lasciamo e qui vengo alla crescita, come possiamo pensare che possa esistere una crescita quando la spesa pubblica e quella del settore pubblico allargato vale il 64% del PIL, e non ci sono più spazi perché la crescita, adesso qui io rubo il mestiere a Giorgio Fass, la crescita, voglio dire, se non viene dalla domanda per effetti demografici e dalla domanda non viene più perché la demografia sostanzialmente è morta e nel corso dei prossimi 20 anni solo un consumatore su due sarà rimpiazzato da un consumatore di pari reddito, eh? Se no sarà rimpiazzato da un consumatore con meno reddito da nessun consumatore. Allora, come si può pensare di avere crescita se viceversa non c'è, voglio dire, non c'è innovazione, non c'è creatività, non c'è invenzione, non c'è scoperta? Non c'è scoperta. Questa spesa scopre delle cose nuove, propone degli oggetti nuovi. La risposta è no, sostanzialmente questa è una spesa che per bene che vada rimedia ad errori del passato. Ecco, non è che non si debba fare, non è che non si debba fare, ma secondo me non bisogna farla girando ancora, facendo ancora un giro attorno al collo del nostro cappio, ma bisognerebbe cominciare a pensare che bisogna mettere ordine in questa gigantesca buffata di spesa. Ah, negli ultimi 10 anni, passare dal 55 al 64% di spesa del settore pubblico allargato non si è visto sul PIL. Non si è visto. Quindi, che la spesa pubblica non produca crescita è normale perché lo produce l'innovazione. La spesa pubblica funziona quando, essendoci un vuoto di domanda, temporaneamente spende nel mercato quello che i consumatori in un certo momento hanno paura e non spendono più. Ma passata questa cosa qua, l'idea che aggiungo spesa pubblica, quindi da 55 a 56, a 57, a 59, a 61, a 64, la crescita c'è o non c'è? No, perché non la posso aspettare da lì, può venire soltanto dal resto dell'economia, cioè dall'economia che
0: Certo.
4: crea, inventa e innova. E questa in realtà, voglio dire, noi abbiamo nuovamente fatto una operazione di bassissimo profilo.
0: E allora, no, grazie a Giuseppe Russo. Io arrivo a Monica Frassoni per un commento rispetto a quello da cui siamo partiti, cioè appunto l'ottenimento da parte dell'Italia di maggiore flessibilità sui conti di questo 0,3 nel triennio sostanzialmente 2026-2028, 27-28, quindi diciamo in realtà poco più di 2 anni e mezzo, di 0,6 punti percentuali. Di PIL con i vincoli che l'Unione Europea ha messo, la Commissione Europea ha messo all'Italia. Siccome ci sei tornata su questi temi anche recentemente su fanpage, in alcuni commenti che abbiamo, insomma, ti abbiamo letto, volevo chiederti appunto la tua chiave di lettura.
5: Allora, prima di tutto sono forse in modo abbastanza sorprendente, abbastanza d'accordo con Beppe Russo e anche Oscar Giannino per sui ragionamenti che hanno fatto sul debito e sul cappio, eccetera. Sono perfettamente d'accordo, penso che sia la mia anima liberale che si
0: Che si
5: manifesta e si
0: impossessa di Frassoni,
5: esprime.
0: cioè
5: Però
0: quella più
5: non posso.
0: liberale e meno verde, però adesso ho dato una quella
5: Esattamente, per
0: verde,
5: una
0: andiamo.
5: volta sono più liberale e meno verde. No, le due cose vanno assolutamente insieme in realtà.
0: Certo.
5: Dunque, abbiamo detto, e voi l'avete anche spiegato, e anche in occasioni passate, che il nodo strutturale, diciamo, dell'Italia rimane la dipendenza dal gas, tanto per collegarlo al tema che abbiamo della Commissione, di come ha suppostamente. Diciamo così, vincolato il fatto di liberare queste risorse, perché apro una parentesi, già si dice a Bruxelles che si aprirà un negoziato per la definizione di queste aperture e che queste aperture potrebbero, visto che la signora von der Leyen adora la signora Meloni, potrebbero in realtà riassumersi in una specie di liberatoria o maggiore tolleranza su questioni meno coerenti con il Green Deal e con le condizioni che sono state poste. Quindi anche su questo bisognerà vedere. Però dicevo, la questione strutturale è la questione di dipendenza dal gas. I ritardi super meeting che voi avete già citato, la mancanza di integrazione fra efficienza energetica, stoccaggio, reti, elettrificazioni riguardo ai consumi finali, e il fatto giustamente di mettere tutte queste leve, sono quelle che poi ti permettono di fare la rivoluzione energetica di cui tu hai bisogno e che peraltro spingono anche la tua industria, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia, tanto per fare un esempio, è campionessa europea per economia circolare, quindi per produzione di economia circolare, di prodotti che servono per l'economia circolare. È campionessa europea di pompe di calore ed è anche campionessa europea per i sistemi di accumulo. Quindi noi non siamo proprio zero. Il problema è che tutti questi settori non vengono né sentiti, né valorizzati, né particolarmente ascoltati quando si deve definire che cos'è la politica industriale dell'Italia. Tant'è vero che attraverso tutta una serie di strumenti che l'Unione Europea ha messo a disposizione, e ne ha messe a disposizione varie e ce ne saranno di nuovi, quasi sempre il nostro paese non, e soprattutto le imprese, non arrivano ad accedere a questi famosi strumenti finanziari di sostegno. E questo è un problema enorme perché tutte le industrie si lamentano perché non hanno abbastanza spazio di azione per trasformarsi, per cambiare. E allo stesso tempo, come ha perfettamente detto Beppe, il punto dei sussidi e anche Alfarassi, il punto dei sussidi diventa un punto centrale che in realtà non risolve niente perché è praticamente uno spreco. Quindi che cosa penso? Io penso che dovremmo cercare di capire, cercare di fare in modo che l'Unione Europea mantenga fermi, ma anche molto più chiari e molto più esplicite le condizioni di questa apertura di bilancio, che ci siano queste azioni di carattere strutturale, e per quanto riguarda tutto il tema delle rinnovabili c'è un lavoro enorme da fare anche da parte dell'opposizione per fare in modo di razionalizzare la discussione sulle rinnovabili, che ormai è diventata una roba da, come possiamo dire, da trincea. Io per anni mi sono battuta duramente, in modo assolutamente convinto, contro la pazzia del tunnel della Valsusa, piuttosto che altre decine di infrastrutture inutili imposte, però ci sono dei modi e modi di discutere anche con le persone che se un'infrastruttura si può fare o no. È assurdo fare delle pale eoliche dove non c'è vento, cosa successa in anni passati, perché venivano dati soldi senza considerare se ci fosse vento o no. È anche altrettanto completamente assurdo considerare che il 90% di una regione non sia idonea. Però questo è un lavoro politico da fare, non è un lavoro di, diciamo così, imposizione, ed è una cosa che coinvolge sia ovviamente le associazioni ambientaliste, bla bla bla bla bla, ma anche i partiti loro stessi. Quindi penso che ci sia un lavoro, tra l'altro è una cosa urgente, non è che possiamo aspettare per decenni, ed è una cosa che deve essere fatta in modo razionale, organizzato, avendo però l'Europa che ce lo chiede, diciamo, perché se poi dopo si fanno degli accordicchi e degli accordi e dei compromessucci per mettere d'accordo Dombrovskis, la von der Leyen, la Ribera e poi anche la Meloni, credo che tutto questo si risolverà come una parte importante del PNRR in uno spreco che non ci aiuta a crescere e che fa arrivare quello che diceva Russo prima, e cioè spesa pubblica che non crea PIL.
0: E l'abbiamo visto già in passato, appunto, infatti l'effetto anche del cosiddetto PNRR, ahimè, si è già riassorbito e si riassorbirà ancora peggio. Infatti sarà interessante, diciamo, dopo questa coda del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, capire anche poi come stiamo sulle nostre gambe, perché questo si verificherà letteralmente nei prossimi mesi e le proiezioni sul PIL, appunto, da questo punto di vista non sono rose. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Camilla Conti, Oscar Giannino, Monica Frassoni, Giorgio Alfaras e Giuseppe Russo per essere stati con noi. Grazie a voi che ci ascoltate. Alla prossima puntata. Grazie ancora.
6: Radio Radicale era Valeria Manieri con Il bandolo della matassa. Noi invece ora vi lasciamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani con Federico Punzi.
7: Radio Radicali, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 9 giugno, e partiamo dai ballottaggi delle amministrative, delle comunali che si sono svolti domenica e lunedì. Partiamo dal giornale in taglio alto con la foto di Giorgia Meloni. Ai ballottaggi esulta il governo, sinistra già finita la rimonta, la Toscana in meno rossa, al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo, Vigevano, vittoria anche contro Vannacci. E il titolo sotto è Li festeggia ma partono le purghe dem, l'insostenibile leggerezza del centrismo, il commento di Augusto Minzolini e l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, la calcolatrice sciacquata in Arno, così il giornale. E sul Libero lo troviamo invece la colonna di destra, il titolo sui ballottaggi è ora ufficiale, Elli ha fallito la spallata, le vittorie nelle città, questo il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. La verità invece a centropagina, anche ai ballottaggi piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata, nei capoluoghi di provincia finisce 3-3, il centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince inoltre a Vigevano, gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Così, questo è il titolo, il sottotitolo della Verità. Il quotidiano Domani è il secondo titolo in taglio basso. Il voto nelle città premia la sinistra, ma serve di più. Finisce 52-38, ora un progetto politico con la foto di Elly Schlein. E sul foglio troviamo l'articolo sui ballottaggi nella colonna di destra, il campo largo fatica, Lecco e il resto, i ballottaggi confermano che la famosa rimonta del centro-sinistra ancora non si vede. E così il foglio, andiamo sull'Unità, qui. la foto a tutta pagina di Elly Schlein, ballottaggi 10-6 per il centrosinistra e trionfo in Sicilia, il commento affidato a Chiara Gribaudo del PD, anzi scusate, un'intervista a Chiara Gribaudo del PD, caro Mieli, Schlein sta vincendo. E così l'unità, il dubbio, in taglio alto sopra la testata, ballottaggi, storia di un pareggio annunciato ma Giorgia Meloni esulta, mentre sul manifesto, titolo a centropagina, comunali, il centrosinistra non sfonda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. E questo appunto sui ballottaggi. E, troviamo ancora sulle prime pagine il caso Minetti, lo troviamo sul giornale in un box a destra, a centropagina, Travaglio paghi 220 milioni, il conto del fango sul caso Minetti, richiesta danni. Invece è apertura, al titolo di apertura su Libero, le carte che inguaiano Travaglio, le mille una balla del fatto, il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monster da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti, eppure l'ANM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice della Procura Generale di Milano che aveva fatto appunto l'indagine. L'editoriale di Alessandro Sallusti sul tema, il declino della cultura del sospetto. Sulla Verità, anche qui in apertura, la super test di Travaglio vuol far causa a Travaglio, la massaggiatrice uruguaiana del caso Minetti, nessuna attività di prostituzione, distorte le mie parole. 8 dipendenti del ranch smentiscono Festini, i legali di Cipriani, danni d'immagine, 50 milioni bloccati, maxi azioni risarcitorie controfatto, Rai e Fininvest. Questa è l'apertura del quotidiano La Verità. Il fatto, andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano. Allora, qui ha l'apertura a tutta pagina, la ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella non smentisce le escort al gin tonic, atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto, cause da 220 milioni ha fatto il report, la prima inchiesta TV in Uruguay sui Festini fu prima della grazia, l'editoriale di Marco Travaglio, sola contro tutti, e si riferisce a Graciela Mabel de los Santos Torres, la masseggiatrice, appunto, super test, presunta super test. Il Dubbio, anche qui inchiesta flop, un boomerang, quelle chat del Fatto sul caso Minetti, troviamo nell'articolo sulla colonna di sinistra. E poi, cambiando argomento, un altro tema che occupa le prime pagine è il cosiddetto risico bancario MPS, la notizia la troviamo in apertura sul Sole 24 Ore, banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, mossa da oltre 30 miliardi su Siena, il gruppo girerà a Unipol BPER 635 sportelli. Messina, occasione unica per rafforzarci, pronto l'acquisto del 3% di Generali. E poi tutti gli approfondimenti, il titolo in borsa, MPS proposte non sollecitate, valutiamo, i grandi soci di Siena al bivio dell'offerta, è riconosciuto il valore del monte, il riassetto o Isola Unicredit, l'analisi. Così, sulle 24 ore troviamo anche un'intervista a Giulio Tremonti, interesse nazionale chiave nel paese del risparmio. Su Milano Finanza, anche qui l'apertura, è partito il Palio di Siena, due proposte concorrenti sul Monte dei Paschi, Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30,6 miliardi su MPS in tandem con Unipol, però l'istituto di credito toscano non chiude la porta alla fusione con Banco BPM, così Blitz di Messina punta a blindare il risparmio italiano in Generali. Così Milano Finanza, se ne occupano anche gli altri giornali non economici, non prettamente economici, il giornale in taglio alto con super intesa, anche l'Italia avrà una banca da 2.000 miliardi, e poi sul Libero o in un box a centropagina, intesa e rompe su MPS, Giorgetti alza le mani, andrà a chi paga, il governo lascia fare. Sulla Verità, anche qui un box a centropagina sulla destra, Intesa lancia l'offerta su tutta MPS, Unipol poi le comprerà 635 filiali, il commento di Giorgetti, chi paga di più, puntini di sospensione. E sul Foglio, nelle colonne a centropagina, l'editoriale di Claudio Cerasa, le virtù italiane spiegate con le banche, le operazioni di Intesa San Paolo e Unipol su MPS e Mediobanca, alla chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica, così Claudio Cerasa. Allora, politica estera, lo scambio di attacchi tra Israele e Iran, anche questo trova spazio nelle prime pagine, la foto di un missile caduto in Siria sul giornale a centropagina, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile, l'analisi di Gian Michelessini, il piano per dividere Bibi e Donald e appunto il piano si intende dell'Iran. Sulla Verità, in box a centropagina, Israele bombarda, Trump si infuria, intanto le scorte di petrolio finiscono, l'Iran minaccia di chiudere il Mar Rosso, e così è appunto La Verità. Il fatto quotidiano nella colonna di sinistra, Trump alt a Bibi, lasci stare l'Iran, lui canta vittoria, lite con Netanyahu. E ancora il quotidiano Domani in apertura, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, Israele e Iran sospendono i raid reciproci, Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut. E intanto Domani anche sull'Ucraina, la NATO abbatte in Lettonia un drone di Kiev deviato dalla Russia, no alla mediazione dei volenterosi. Questa l'apertura del Domani, che ha l'editoriale di Mattia Ferraresi, la disperazione del tycoon, un presidente che gira a vuoto in balia degli eventi, così il Domani. Sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran, con l'attacco a Israele, la Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, ricucire il legame fra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah e degli Houthi e il fallimento. Così, così il Foglio. Il Riformista, anche qui in apertura, sotto tiro con la foto di Benjamin Netanyahu, Israele prosegue l'offensiva in Libano, Hezbollah nella città di Tiro e nel mirino, Trump chiede a Bibi lo stop dei raid, ok dei Pasdaran, ma non è ancora finita, tra virgolette, così Riformista. Apertura sull'Opinione, Iran-Israele, attacchi incrociati, Teheran lancia almeno 10 missili verso la base di Ramat David, tutti intercettati, l'IDF reagisce, potente esplosione nella capitale iraniana, media, comunicazioni interrotte tra Khamenei e funzionari del regime, Trump, entrambe le parti puntano a un cessate il fuoco immediato, anche qui la foto del missile piantato a terra in Siria. E sul quotidiano il Dubbio, Iran, la fragile tregua, Israele non è finita, è il titolo di apertura, Tel Aviv e Teheran annunciano la fine delle operazioni, i Pasdaran minacciano, non tocchino il Libano. Su Avvenire, a centropagina, Iran-Israele, guerra lampo, 8 mesi di cessate il fuoco, nella striscia sempre i raid e la fame, così anche il manifesto, in apertura anche qui il missile piantato in terra, frenesie militari, Israele bombarda Beirut per far dilagare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare il Libano massacrato dai raid, l'editoriale di Alberto Negri, la spina nel fianco USA Netanyahu. E un altro tema che riguarda il Medio Oriente, Israele, è l'apertura, l'iscrizione del registro degli indagati e del ministro Ben-Gvir da parte della Procura di Roma per il caso Flotilla. Ne parlano diversi giornali. Intanto sempre il Manifesto, scrive Eliana Riva: abusi sulla Flotilla, la Procura di Roma indaga Ben-Gvir. Poi il giornale: Flotilla, l'Italia indaga Ben-Gvir, accusa di tortura al ministro di Tel Aviv. Anche sul Libero, in un box a centropagina con la foto del ministro, Flotilla, inchiesta per tortura, i PM romani indagano su Ben-Gvir. Il Fatto Quotidiano, nella colonna di sinistra, anche qui con la foto del ministro che deride gli attivisti, Flotilla, la procura indaga Ben-Gvir, torture e sequestri, i rapiti e raccontano. E ancora sul Quotidiano Domani, l'occhiello dell'apertura, a caso Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato per torture dai PM di Roma. E infine anche su Avvenire è il titolo, la seconda riga del titolo centropagina, Ben-Gvir indagato a Roma. E altri temi sul giornale, troviamo l'apertura sul caso, sullo scontro in commissione d'inchiesta Covid, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Così il giornale. Sul Libero anche è un titolo a centropagina, rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte, commissione Covid, l'opposizione vuole silenziare i testimoni. E la Verità, ne scrive il direttore Maurizio Belpietro, commissione Covid, la sinistra ha paura e la sabota, sprechi documentati. Sotto l'articolo, all'uomo di Conte 454.000 euro per due pratiche, la rete di Arcuri. E infine il Papa a Madrid, ne parla il Foglio, in taglio alto, dopo il bagno di folla nel weekend a Madrid, il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez, un manifesto che valica i confini spagnoli. Ne parla ovviamente anche il Quotidiano dei Vescovi, Avvenire è il titolo di apertura, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che arriva oggi a Barcellona, l'incontro con le vittime di abusi, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa, Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. E a parlarne anche la Verità, in taglio basso, Papa Leone non fa sconti a Sanchez su aborto, eutanasia e immigrazione, discorso politico al Parlamento spagnolo. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
6: La Radio Radicale era Federico Punzi con le prime pagine dei quotidiani, che poi ritroveremo per una lettura più attenta e ragionata alle 7.35 con Flavio Fratello. Invece noi ora vi lasciamo alla rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 9 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi la guerra in Iran, dopo che la Repubblica Islamica ha lanciato diversi missili balistici contro Israele, la reazione un po' nel panico di Donald Trump, che ieri ha assicurato che il cessate il fuoco reggerà. Noi vi proporremo due commenti. Il primo, un editoriale pubblicato ieri da El País: caos sulla guerra come sulla pace, il caos è quello provocato da Donald Trump. E poi Gideon Rachman sul Financial Times di oggi, che si concentra sul primo ministro israeliano e la grande strategia di Benjamin Netanyahu sull'Iran, che sta crollando. Il leader israeliano ha cercato di garantire la sicurezza del suo paese esclusivamente con mezzi militari,
9: La strategia non sta funzionando, scrive tra l'altro il quotidiano della City, che useremo per parlare anche di Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. 10 anni dopo il referendum, il dibattito riprende soprattutto sui giornali britannici, tra l'altro c'è un sondaggio uscito l'altro giorno che dice chiaramente che la maggioranza dei cittadini vorrebbe tornare nell'Unione Europea, ma secondo Martin Wolf, un altro commentatore del Financial Times, una marcia indietro, Big Bang, sulla Brexit è irrealistica e non necessaria. Tornare indietro creerebbe alcuni nuovi grandi problemi, la Svizzera invece fornisce un modello alternativo e cercheremo di capire perché. Partiamo però dall'Iran e dall'editoriale pubblicato ieri da El País, caos sulla guerra come sulla pace. Donald Trump sa fare una sola cosa, scrive il quotidiano spagnolo, seminare incertezza o caos. Solo la sua mancanza di scrupoli supera il vuoto strategico con cui orienta le sue guerre e i suoi goffi e infruttuosi propositi di pace. Sono passati 100 giorni da quando Trump ha scatenato tutta la formidabile forza militare degli Stati Uniti contro la dittatura islamica dell'Iran per decapitare la cupola del regime. Più della metà di questo tempo però è stata occupata da una fragile tregua, costantemente violata da entrambe le parti, il che fa temere un ritorno della guerra, se non fosse che nessuno dei contendenti è realmente interessato a riprendere le ostilità aperte. Morale, una nuova e sfortunata prassi domina tutti i conflitti dichiarati sotto la leadership trumpiana, scatenanti con sangue e fuoco, interrotti da tregue altrettanto solenni, ma del tutto false, seguite da esagerati annunci di vittoria. Ogni cessate il fuoco provoca la sua violazione, addirittura sistematica da parte dei belligeranti, anche se con particolare impegno da parte di Israele, capace di ottenere annessioni territoriali a ogni mossa, a Gaza, in Cisgiordania, in Siria e in Libano, o di usare queste annessioni come o questa ripresa del conflitto come leva per boicottare eventuali discussioni di pace. Tutti questi conflitti, secondo El País, hanno in comune il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati per lanciare la guerra e l'incapacità di trasformare i successi militari in progressi politici e accordi di vera pace. Per El País ci si può attendere pochi risultati da una forza militare così travolgente come quella degli Stati Uniti nelle mani di qualcuno come Donald Trump, che disprezza la diplomazia e si affida solo ai suoi istinti predatori, innegoziati, che lui stesso definisce transazionali, ma che di solito diventano trattative estorsive. Quando Trump si trova di fronte a una dittatura come quella iraniana, che ha attivato un'arma temibile come il blocco del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, ci si può aspettare il peggio, ovvero la ripresa della guerra, con conseguenze disastrose per la stabilità globale, oppure il pericoloso riconoscimento di un precedente in termini di diritto della forza sulla libertà di navigazione nei mari. Lo scenario oggi per El País è impantanato tra una guerra che si prolunga, guerra a bassa intensità, e tregue che in realtà non si concretizzano. Per il momento Trump è riuscito a frenare l'ascesa dei prezzi del petrolio, a evitare il panico nelle borse. Questo fa comodo ai suoi interessi, anche in vista delle elezioni di midterm di novembre, sperando di superare senza gravi incidenti i mondiali di calcio negli Stati Uniti e la celebrazione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Ma questa incapacità di Trump non potrà protrarsi all'infinito senza gravi rischi per l'economia e la stabilità mondiale e senza intaccare la credibilità della deterrenza americana, così come Trump non potrà nascondere a lungo la sconfitta strategica che sta subendo per mano dell'Iran. Questo è il bilancio di El País a 100 giorni dall'inizio della guerra, soprattutto alla luce di ciò che è accaduto domenica sul

Ancora meglio, dal punto di vista di Netanyahu, la guerra è stata un'operazione congiunta tra Israele e Stati Uniti. Netanyahu ha convinto Donald Trump che la guerra avrebbe portato a un cambio di regime in Iran. Il premier israeliano voleva porre fine alla minaccia iraniana nei confronti di Israele, ma la sua campagna contro l'Iran è andata terribilmente male. Il regime iraniano è ancora saldamente al potere, ha dimostrato di poter lanciare missili contro Israele. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha bombardato il nord di Israele e sta combattendo contro le truppe israeliane in Libano. E ora l'alleanza che Netanyahu ha stretto con Donald Trump è sotto forte pressione. Gli attacchi missilistici dell'Iran domenica sono stati una risposta ai raid israeliani sul sud di Beirut. Israele ha risposto bombardando l'Iran, ma Trump sembra determinato a impedire un'ulteriore escalation. In un'intervista al Financial Times Trump ha dichiarato: prendo io tutte le decisioni, lui Netanyahu non prende le decisioni. Secondo Gideon Rachman, Netanyahu ora si trova di fronte a una scelta molto difficile. Deve rinunciare agli attacchi contro l'Iran e Hezbollah, rischiando di apparire debole agli occhi sia del regime iraniano sia dell'opinione pubblica israeliana, oppure deve sfidare Trump e mettere a repentaglio la sua alleanza con l'America. Nonostante le parole roboanti dei politici israeliani sul fatto che Israele è una nazione sovrana che prende le proprie decisioni su come difendersi, la realtà è che il paese dipende ancora molto dalle armi e dalle difese aeree degli Stati Uniti. Il dilemma è ancora più acuto perché l'accordo di pace su cui Trump sta lavorando sembra destinato a lasciare l'Iran in una posizione finanziaria molto più solida e comunque con una capacità nucleare residua. Il successo della chiusura dello stretto di Hormuz ha fornito alla Repubblica Islamica uno strumento nuovo e potente. Il fatto che Teheran abbia dimostrato di poter colpire basi militari americane e infrastrutture dei paesi del Golfo senza dover subire delle conseguenze gravi in risposta ha ulteriormente rafforzato la capacità di deterrenza dell'Iran. Prosegue Rachman. Netanyahu insiste sul fatto che il suo paese deve avere mano libera per colpire Hezbollah, che in passato ha costretto all'evacuazione di migliaia di persone nel nord di Israele. L'offensiva israeliana contro Hezbollah a sua volta ha costretto più di 1 milione di libanesi a lasciare le proprie case. Ma la scorsa settimana Trump ha chiamato Netanyahu e gli ha ordinato, in termini apparentemente molto duri, di ridurre la campagna di Israele in Libano. Il pantano che sta emergendo, il pantano in cui si trova Israele in Libano, fa parte, secondo Gideon Rachman, di un fallimento strategico più ampio. Israele è in guerra da quasi 3 anni, da quando Hamas ha attaccato il 7 ottobre 2023. La brutalità della campagna israeliana a Gaza ha arrecato danni immensi alla reputazione internazionale di Israele, al punto che la Corte internazionale di giustizia ha accettato di esaminare le accuse secondo le quali Israele avrebbe commesso un genocidio. Tuttavia Netanyahu insiste nel voler guidare la nazione verso la vittoria. A settembre all'ONU si è vantato che Israele aveva annientato gran parte della macchina del terrore di Hamas, paralizzato Hezbollah e devastato i programmi nucleari e missilistici dell'Iran. Queste affermazioni oggi appaiono sempre più fragili. Hamas è ancora presente a Gaza, Hezbollah rimane una forza potente in Libano, la Repubblica Islamica mantiene ancora il controllo dell'Iran e può seminare caos con missili e droni. Ad ogni modo, prosegue Gideon Rachman, Netanyahu ha commesso sempre lo stesso errore. Ha scelto di perseguire una soluzione esclusivamente militare ai problemi di sicurezza di Israele, ignorando le dimensioni politiche e diplomatiche. Risultato: ha spacciato i successi tattici dell'esercito e dei servizi segreti israeliani, come l'uccisione di leader di Hezbollah, dell'Iran e di Hamas, come

0: prova che Israele sta diventando un paese più sicuro. A questo punto dovrebbe essere ovvio, Israele non può continuare a fare la guerra per arrivare alla sicurezza. Se un gruppo di leader viene assassinato a Gaza, Beirut o Teheran, altri emergeranno per sostituirli, come è accaduto negli ultimi 3 anni. Secondo Gideon Rachman, politicamente e intellettualmente per Netanyahu è più semplice dipingere i nemici di Israele come dei fanatici senza cervello che possono solo essere eliminati invece che dover affrontare le questioni di fondo che alimentano il conflitto. Di conseguenza gli israeliani si rifiutano di considerare che molti palestinesi, libanesi e iraniani potrebbero reagire agli attacchi e alle uccisioni nello stesso modo in cui gli israeliani hanno reagito al 7 ottobre, cioè non arrendendosi ma combattendo ancora più duramente. Chiunque parli in questi termini viene accusato da Netanyahu di simpatizzare con i terroristi. Di conseguenza il premier israeliano zittisce il dibattito anche interno a Israele, invece di guidare il dibattito come farebbe un vero statista. Iniziando una guerra totale contro i nemici di Israele, Netanyahu mirava a restaurare la propria reputazione e a garantire il suo futuro politico. La vittoria sull'Iran avrebbe dovuto essere il coronamento, il trionfo finale sul nemico ultimo, convenientemente ottenuto in un anno elettorale, e invece, scrive Gideon Rachman nelle conclusioni, Netanyahu probabilmente affronterà le elezioni che si terranno nel corso di quest'anno con i nemici del paese ancora vivi e vegeti e con il sostegno a Israele in forte calo in Occidente, perfino alla Casa Bianca. Le elezioni israeliane quasi sempre sono state molto combattute, non è chiaro se Netanyahu perderà il potere, ma la sicurezza probabilmente sarà la questione numero uno e la visione di Netanyahu per la sicurezza di Israele è fallita. Così, tra l'altro, Gideon Rachman sul Financial Times. Abbiamo praticamente esaurito il tempo, però vi segnaliamo il dibattito che sta animando quantomeno i giornali britannici a 10 anni dal referendum Brexit sull'ipotesi di un ritorno del Regno Unito, sostenuta tra l'altro dai sondaggi. Martin Wolf sul Financial Times, non di oggi ma di ieri, era molto scettico. Una marcia indietro, Big Bang, della Brexit è realistica e non necessaria. Wolf racconta di essere stato a una conferenza a Barcellona, diversi imprenditori gli hanno chiesto se il Regno Unito sarebbe rientrato nell'Unione Europea, la sua risposta è sempre stata la stessa dal 10 dicembre 2023, quando aveva scritto un articolo: il Regno Unito non riadererà all'Unione Europea per decenni, se non mai. La Brexit è stata una stupidaggine, ma no, non può essere semplicemente annullata. È stato un grande errore. Detto ciò, secondo Martin Wolf, l'ipotesi di un ritorno comporterebbe tutta una serie di problemi. Fortunatamente esiste un'alternativa, chiamiamola opzione svizzera, cioè un mosaico di accordi che copra le parti più importanti della relazione. Va detto che questa opzione svizzera era stata richiesta sin dai tempi di Theresa May, subito dopo il referendum Brexit, ma mai accettata dall'Unione Europea. Il rischio, sollevando questa prospettiva che corre Martin Wolf, è di cadere in una trappola, lo diciamo noi, non lo dice lui, ed è guardare a questo rapporto molto complicato esclusivamente sotto la prospettiva britannica. Gli europei non hanno voluto il modello svizzero per il Regno Unito e questo rischia di proseguire ancora a lungo. Ci fermiamo per oggi, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Radio Radicale, la Davide Carretta con la rassegna stampa internazionale. Noi ora vi lasciamo alla rassegna stampa cinese con Francesco Radicioni. Poi alle 7:10 toccherà a Francesco De Leo con i suoi ospiti per lo suo spazio trasnazionale. Alle 7:30 la rubrica Derrick con Michele Governatori. Alle 7:35 stampa e regime. La rassegna stampa di Radio Radicale curata da Flavia Fratello. Noi ora vi lasciamo alla rassegna stampa cinese con Francesco Radicioni.
2: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della visita del premier cinese ad alcuni poli dell'innovazione nella capitale della Repubblica Popolare. Mentre l'innovazione tecnologica rimane al centro dello scontro tra Cina e Stati Uniti, il capo del governo di Pechino ha sottolineato, tra l'altro, che l'intelligenza artificiale e la robotica non devono essere confinati nei laboratori, ma diventare strumenti a sostegno della trasformazione industriale della seconda economia del mondo. Cosa ha detto allora Li Qian nel corso di questa visita al Centro per l'innovazione dei robot umanoidi di Pechino e della divisione automobilistica di Xiaomi? Tutti i dettagli li vediamo dal Xinhua. Li Qian ha sottolineato la necessità di attuare con determinazione le importanti istruzioni del segretario generale Xi Jinping sullo sviluppo delle nuove forze produttive di qualità e sulla costruzione di un sistema industriale modernizzato. Li Qian ha invitato a promuovere una profonda integrazione tra intelligenza artificiale e manifattura avanzata, a insistere nello sviluppo trainato dall'innovazione e orientato alle applicazioni pratiche, a promuovere in modo attivo l'evoluzione e l'aggiornamento dei robot intelligenti, ad accelerare l'uso ampio e capillare dell'intelligenza artificiale nell'industria manifatturiera, così da creare nuovi motori e nuovi vantaggi competitivi per la crescita economica. E tra l'altro già alla fine di aprile era stato lo stesso Xi Jinping a presiedere un simposio a Shanghai con il GOTA della scienza e della tecnologia cinese. L'obiettivo: elevare la ricerca di base a sorgente dell'intero sistema scientifico e interruttore generale per tutti i problemi tecnologici. Ma non solo, infatti nei giorni scorsi anche il vice premier Ding Xuexian ha visitato diversi data center a Pechino, nello Hebei e nella Mongolia interna, e nel corso di queste visite il messaggio era assolutamente chiaro: la priorità della Cina rimane quello dell'autosufficienza tecnologica, tanto che allo sviluppo delle industrie del futuro era dedicato anche l'ultimo numero della rivista teoretica del Partito Comunista Cinese. E che cosa scriveva il board editoriale di Cioche? Per sviluppare le industrie del futuro non è possibile procedere in modo indiscriminato o distribuire le risorse in modo uniforme su tutti i settori. È indispensabile definire con chiarezza le priorità e individuare i punti su cui concentrare gli sforzi. Il quarto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista ha indicato che i nuovi motori della crescita economica dovranno essere le tecnologie quantistiche, la biomanifattura, l'energia a idrogeno e la fusione nucleare, le interfacce cervello-computer, l'intelligenza artificiale incarnata e le comunicazioni mobili di sesta generazione. Perché, si chiedeva Cioche, sono stati scelti questi sei settori industriali del futuro come direttrici principali? Non si tratta di scelte casuali, ma di una decisione scientifica e ponderata, basata su una valutazione accurata delle tendenze globali, dello sviluppo tecnologico, delle esigenze strategiche nazionali e delle dinamiche della trasformazione industriale. Dal punto di vista delle tendenze globali industriali in ambito tecnologico, questi sei settori rappresentano tutte le frontiere della rivoluzione scientifica e della trasformazione industriale, oltre a trovarsi in un momento cruciale di svolta tecnologica. Inoltre, la scelta cinese di questi settori bilancia le innovazioni a breve termine con gli sviluppi a medio-lungo termine. Dal punto di vista delle esigenze strategiche nazionali, questi sei settori coprono ambiti come la manifattura del futuro, l'informazione del futuro, l'energia del futuro e la sanità del futuro, caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico, un alto valore aggiunto e un basso consumo di risorse, così da risultare pienamente in linea con gli obiettivi di sviluppo delle nuove forze produttive di qualità, della sicurezza energetica, della transizione verde a basse emissioni. Inoltre, questi obiettivi contribuiscono alla difesa della sicurezza nazionale e a conquistare future posizioni di leadership nello sviluppo globale. Dal punto di vista delle dinamiche della trasformazione industriale, non solo questi settori sono destinati a generare in futuro cluster industriali dal valore di centinaia o migliaia di miliardi, ma possiedono molti effetti di diffusione tecnologica e di collegamento con altri comparti, così che possono anche favorire in modo significativo la trasformazione e l'ammodernamento delle industrie tradizionali. E mentre Bloomberg ha rivelato che ora Pechino ha imposto restrizioni sui viaggi all'estero per i massimi talenti cinesi nella sfera dell'intelligenza artificiale, scriveva nei giorni scorsi su WeChat il Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino: la strada della ricerca scientifica è costellata di sfide. Ogni risultato è il frutto del lavoro di molte persone, oltre a portare con sé le speranze di prosperità del paese e di rinascita della nazione. Mantenere il segreto sulle attività di ricerca scientifica non serve così solo a proteggere i risultati scientifici, ma contribuisce anche alla tutela della sicurezza della scienza e della tecnologia nazionale. Come farlo? Primo, rafforzando i controlli sulla riservatezza delle ricerche. Secondo, rafforzando i controlli sulla conservazione dei dati. Terzo, rafforzando i controlli sulla condivisione online. Costruire il sistema autonomo della conoscenza della Cina nell'era dell'intelligenza artificiale, questo è il titolo invece di un interessante approfondimento pubblicato sulla prima pagina dello Suisi Shabao. L'obiettivo ultimo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere quello di potenziare l'essere umano, di mettersi al suo servizio e di promuoverne il pieno sviluppo, non quello di sostituirlo o di alienarlo. La pura razionalità tecnica, scriveva Zhang Donggan, non è in grado di rispondere in modo autonomo alle domande fondamentali sui valori, sul significato e sulla meraviglia dell'esistenza. Al contrario, un'eccessiva ricerca di efficienza, di standardizzazione e di controllo potrebbe esacerbare la tendenza a una crescente strumentalizzazione della società. Per questo motivo, uno sviluppo sano dell'intelligenza artificiale richiede anche un profondo apporto dello spirito umanistico e un costante orientamento valoriale. Le discipline umanistiche, come la letteratura, la storia e le arti, custodiscono la riflessione sul significato della vita, la valorizzazione dei sentimenti umani e l'esaltazione della creatività, tutti elementi questi che rappresentano il necessario contrappeso per evitare che l'applicazione della tecnologia diventi fredda e disumanizzata. Integrare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale i principi della migliore tradizione cinese, come l'unità tra uomo e natura, l'azione benevola verso il prossimo e l'armonia nella diversità, può fornire una matrice culturale e un percorso di sviluppo alternativo al modello fondato esclusivamente sulla razionalità strumentale di matrice occidentale. In sintesi, concludeva il segretario del Partito Comunista dell'Università Renmin di Pechino, è attraverso l'apporto umanistico del sistema della conoscenza che è possibile orientare l'intelligenza artificiale affinché diventi uno strumento capace di arricchire l'esperienza umana, di stimolare il potenziale creativo e di favorire la prosperità culturale, contribuendo così realmente allo sviluppo integrale della persona e al progresso civile della società. E noi su tutto questo ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese. Ci risentiamo martedì alle 7.
3: E sono le 7:11 minuti, 9 giugno 2026, martedì. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa a cura di Flavia Fratello a partire dalle 7:35. Poco prima Michele Governatori con Derrick e adesso invece Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, buongiorno da Iva Radicef in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Buona giornata Anello del Gatto, il corrispondente per la stampa da Gerusalemme, dove è in collegamento con Radio Radicale. Bentornato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
4: Nello, questa mattina sul Financial Times un'analisi firmata da James Politi da Washington e James Schotter da Gerusalemme. Chi ha l'ultima parola? Trump e Netanyahu si scontrano per obiettivi divergenti della guerra in Medio Oriente. La frustrazione del presidente USA per i continui attacchi israeliani contro il Libano e l'Iran esplode. L'Iran esplode mentre spinge per porre fine alla guerra. Si legge nel pezzo scritto a quattro mani. Il rapporto tra Trump e Netanyahu ha resistito a diverse crisi da quando i due hanno unito le forze per dichiarare guerra all'Iran. Ma la frustrazione del presidente americano nei confronti del leader israeliano è venuta allo scoperto a causa dei continui attacchi contro il Libano e l'Iran. Sono io a decidere, decido tutto io, Netanyahu non decide nulla, ha esclamato Trump domenica in un'intervista al Financial Times. Netanyahu dovrà alla fine accettare un accordo con l'Iran, non avrà scelta. L'attrito nasce dal divergere degli interessi di Israele e degli Stati Uniti, con Trump sotto crescente pressione per risolvere il conflitto in Medio Oriente e tenere a freno i prezzi del petrolio in vista delle elezioni di medio termine di novembre, e Netanyahu accusato dai suoi critici interni di non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato all'inizio del conflitto. Che te ne pare?
6: Ma guarda, sin dalla elezione di Trump, dalla via elezione di Trump, io ho scritto che i due non sono poi così amici o alleati come si poteva pensare. E ieri ce lo siamo detti, l'ho riscritto, ho anche portato un retroscena di quello che sono state le telefonate fra i due. La questione è molto semplice: da un lato c'è il delirio di un onnipotente che crede di poter fermare qualsiasi guerra sulla faccia della terra. Dall'altro c'è quello di un leader che pensa che con la guerra si possa risolvere qualsiasi cosa, soprattutto i suoi problemi politici, elettorali e esistenziali del paese, perché quelli esistono. La verità è che entrambi vogliono rimanere al centro dell'attenzione, ma ovviamente lo fanno con due modi completamente diversi. Trump, io credo che solo lui non abbia capito che l'Iran lo sta portando per campi, perché insomma quante volte ha portato avanti questo limite, domani arriva l'accordo, domani arriva l'accordo, domani arriva l'accordo. L'attacco che l'Iran ha fatto su Israele è l'ennesima dimostrazione che all'Iran fondamentalmente dei civili libanesi come quelli dei palestinesi interessa zero, perché fin quando ci sono stati gli attacchi israeliani sul il Libano, l'Iran non si è mosso. Nel momento in cui è stata attaccata, e tra l'altro Israele ha detto in maniera così per dare un segnale, due piani di una palazzina dove c'era il centro, un centro di comando di Hezbollah, allora l'Iran si è risentito e attaccato. Dopotutto il Libano non può essere parte dell'accordo che vuole fare Trump, perché l'Iran non c'entra con il Libano. Il Libano è uno stato sovrano che deve, con l'aiuto di tutti, affrancarsi da Hezbollah, deve riprendere la propria indipendenza da questo gruppo che lo tiene con le dita alla gola. Insomma, la questione è completamente diversa fra i due, proprio perché ci sono obiettivi diversi. Trump vuole continuare a poter dire il kingmaker, il peacemaker, quello che riesce a fare la pace in tutto il mondo. Netanyahu ha da un lato la questione elettorale, dall'altro portare a casa una vittoria, perché ovviamente c'è stato il fallimento del 7 ottobre, ci sono state tutta un'altra serie di questioni, ma soprattutto deve garantire la sicurezza del proprio popolo. Non dimentichiamoci che ci sono 70.000 persone al nord di Israele che ancora non riescono ad andare a scuola, non riescono ad andare negli uffici, sono sempre in stato d'allerta proprio per i lanci di razzi e di droni che arrivano da Hezbollah. Io vorrei vedere Trump se, per assurdo, il Canada, una provincia canadese cominciasse a lanciare, o dei separatisti canadesi cominciassero a lanciare razzi e droni contro uno Stato americano, se non ragionasse come ragiona Netanyahu. Che non significa giustificare quello che succede, significa semplicemente mettersi in una prospettiva diversa per cercare di capire quali sono le motivazioni dietro alcuni gesti.
4: Chiarissimo, questo aspetto manca diverse volte nei nostri racconti. Sentiamo Gian Piero Gramaglia.
5: Sì, buongiorno Nello. C'è una risposta sulla CNN questa mattina, anzi l'hanno appena messa, alla domanda che tu facevi: quante volte Trump ha detto che l'accordo è vicino. La CNN le ha contate, sono 37. Però io volevo porti due letture della situazione che dà il Washington Post, una dal punto di vista delle relazioni Israele-Stati Uniti. Dice il Washington Post che Netanyahu ha meno spazio di manovra oggi rispetto ad altre volte, perché Trump controlla appieno il Partito Repubblicano e quindi Netanyahu non può giocare sulle divisioni interne alla politica americana per rafforzare o per dare più forza alla voce di Israele a Washington. Nel contempo, sempre il Washington Post scrive che sul fronte interno c'è una spinta dell'opinione pubblica israeliana su Netanyahu per continuare a combattere in Libano, proprio per garantire la sicurezza del paese, e questo lo mette in difficoltà di fronte alle pressioni degli Stati Uniti. Sei d'accordo con questa duplice lettura del Washington Post?
6: Sono d'accordo, però manca secondo me una cosa, manca comunque il fatto che un sostegno americano, se non governativo, non può venire meno a Israele per una serie di ragioni. La prima è per l'importanza che Israele ha all'interno di quest'area, comunque insomma è un baluardo, viene visto comunque come un piede occidentale all'interno di culture e di idee diverse, per cui insomma è nell'interesse soprattutto americano, geopolitica americana, che resti così. In secondo luogo, per quello che significa anche la comunità ebraica all'interno degli Stati Uniti, che riesce comunque, non dimentichiamocelo, ad influenzare alcune scelte, per cui sarà difficile che, nonostante le diversità, l'abbiamo visto con Biden, l'abbiamo visto con Obama, gli Stati Uniti non hanno fatto mai mancare il loro apporto, supporto agli a Israele. E infine c'è un ultimo dato che io metterei, che è quello dell'importanza militare dal punto di vista delle tecnologie israeliane, che sì, alcune vengono sicuramente messe in campo con gli Stati Uniti, vengono realizzate insieme con gli Stati Uniti, ma altre sono tipicamente israeliane e servono anche la NATO e servono anche l'esercito degli Stati Uniti, e queste sono sicuramente delle situazioni che qualsiasi governo degli Stati Uniti tiene conto.
4: Grazie Anello Del Gatto, scrive per La Stampa da Gerusalemme, da cui è in collegamento. Buon proseguimento di giornata, è stato un grande piacere come sempre.
6: Per me, grazie a voi, grazie al direttore Gramaglia.
4: Gian Piero Gramaglia, ai media statunitensi.
5: Sì, dalla tregua alla guerra e ritorno nel giro di 24 ore. Il Medio Oriente, che ieri mattina sembrava ripiombato nel conflitto aperto tra Iran e Israele, è tornato ai suoi fragili cessate il fuoco. E la stampa americana, i principali media ne danno tutti notizia con grande evidenza, anche se ci sono dei dubbi se il merito di questo ritorno alla fragile tregua sia stato dell'intervento calmieratore del presidente USA Donald Trump sul premier israeliano Benjamin Netanyahu, oppure se sia successo che Iran e Israele volevano solo battere un colpo senza neppure farsi troppo male, proprio per dimostrare entrambi a Trump che non stanno ai suoi ordini. E su questo il giudizio dei principali media degli Stati Uniti è sospeso e diviso. Della doppia lettura che dà degli sviluppi il Washington Post abbiamo appena parlato con Nello Del Gatto. New York Times, Washington Post e Wall Street Journal non hanno dubbi sul fatto che il dato principale sia che dopo una fase di escalation Israele e Iran hanno fermato i reciproci attacchi. Secondo il New York Times questo è dovuto anche a una affermazione di Trump fatta da un'assicurazione data da Trump a Netanyahu che gli accordi sul nucleare con l'Iran sono vicini e sarebbero soddisfacenti per Israele, o potrebbero essere soddisfacenti per Israele. Il giornale il New York Times in un'analisi scrive che Trump vuole mantenere le sue carte in mano e vuole essere lui a darle, ma la vicenda, la guerra in Iran sta mostrando i limiti delle capacità del presidente, sia negoziali che Medio Oriente, che militari. Il presidente Trump insiste sulla sua versione che sta, come dire, avviandosi a una soluzione delle crisi mediorientali, mentre, sostiene il New York Times, è alle prese con gli stessi problemi che hanno angustiato i suoi predecessori, che i suoi predecessori non sono riusciti a risolvere. Per il Wall Street Journal, l'attacco dell'Iran a Israele di ieri rivela le nuove e aggressive ambizioni regionali di Teheran, superiori a quelle che aveva prima dell'inizio del conflitto. E invece il Libano si trova, noi diremmo, sull'orlo dell'abisso di una nuova guerra civile, perché le pretese, la richiesta israeliana di disarmare Hezbollah divide l'opinione pubblica e il governo non è in grado di fargli fronte. Della CNN abbiamo già detto che ha contato le volte in cui il presidente Trump ha annunciato che una soluzione è vicina e poi non è stato così. Probabilmente sono diventate 38, perché uscendo dal match di ieri, finale della NBA a New York tra i Knicks e gli Spurs di San Antonio, che hanno vinto in trasferta, il presidente ha ridetto: siamo alle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, lo faremo entro 2 o 3 giorni, avremo modo di raccontarlo se sarà così. Proprio il ritorno di una finale dell'NBA a New York dopo oltre 20 anni fa i titoli di testata di molti media, in particolare della Fox News, anche perché è successo che il presidente Trump, che ha assistito al match, è stato accolto da boati di fischi dal pubblico che invece ha applaudito il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che anche lui ha assistito alla partita, ma comprandosi il biglietto e con un posto in piedi pagandolo $1,000. Infine, e poi ti restituisco la linea, Axios e Politico restano sui fronti della politica interna, sono giorni che fanno questa scelta. Axios in particolare sostiene, annuncia un suo scoop sulla strategia dei democratici in vista del voto di midterm del 3 novembre. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie a Gian Piero Gamaglia. 7:25, siete all'ascolto di Radio Radicale. Nel quadro degli altri media internazionali torniamo al Financial Times di Brig Reid di oggi. L'autorevole rubrica del quotidiano britannico propone un'analisi di Demetri Sevastopoul da Washington e Joe Lilly da Singapore. Trump abbandonerà Taiwan? La minaccia dall'altra parte dello stretto si sta intensificando, ma il presidente degli Stati Uniti sembra aver fatto propri i punti di vista cinesi, sollevando interrogativi sulla vendita di armi. Un anno fa, scrivono gli autori, Pete Hegseth aveva avvertito, in occasione di un importante forum sulla sicurezza asiatica tenutosi a Singapore, che un'invasione cinese di Taiwan poteva essere imminente. Ma quando il segretario alla difesa statunitense è tornato in visita poco più di una settimana fa, nel suo discorso non ha nemmeno menzionato la parola Taiwan. L'anno scorso Hegseth aveva affermato che gli USA erano concentrati sul contrastare l'aggressione della Cina comunista. Questa volta ha dichiarato i ministri della difesa e i funzionari militari presenti allo IISS Shangri-La Dialogue che i rapporti sino-statunitensi sono al loro miglior livello da anni. Vediamo China Daily. Si invita a rafforzare i legami tra Cina e Corea del Nord. Il presidente ha affermato ieri che la ferma posizione del Partito Comunista Cinese e del governo cinese nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale con la Repubblica Popolare Democratica di Corea non cambierà e si è impegnato a collaborare con il leader Kim Jong-un per far sì che le relazioni bilaterali continuino ad evolversi al passo con i tempi e compiano ulteriori progressi. Times of India ci dice che un elicottero da combattimento Apache dell'esercito statunitense è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. L'incidente si verifica, scrive Times of India, mentre proseguono le ostilità militari a seguito del lancio il 28 febbraio della grande campagna militare del leader del movimento MAGA Trump contro il regime iraniano. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kyiv Independent, Zelensky discute delle intenzioni di Mosca e degli sforzi di pace in una conversazione positiva con gli inviati statunitensi. Kyiv Post, gli attacchi notturni russi causano 3 morti e 15 feriti, tra cui alcuni bambini nella regione di Kharkiv. La TASS, gli Stati Uniti continueranno a cercare un accordo con l'Iran a prescindere dalla posizione di Israele. Lo dice il vicepresidente Vance, che afferma che ciò è nell'interesse degli Stati Uniti d'America. Intervista esclusiva a Zelensky sul Guardian, la Russia sta perdendo l'iniziativa. Zelensky afferma che i giorni di Putin sono contati, mentre l'influenza del presidente russo va scendendo e la sua macchina da guerra si sgretola. Zelensky sostiene che sia importante che l'Europa e il mondo restino uniti. In un'intervista esclusiva al Guardian, dopo i colloqui con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz a Londra per discutere le prossime mosse del conflitto, ha affermato che la posizione militare dell'Ucraina è la più forte degli ultimi 2 anni. La Russia non sta vincendo, ha dichiarato. Vediamo Times of Israel, quotidiani medio orientali. Israele potrebbe non piacere nel promuovere un potenziale accordo da fuori campo. Vance sottolinea che l'obiettivo principale USA è impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Il vicepresidente afferma che Washington e Gerusalemme hanno molti interessi comuni, ma ci sono anche alcune situazioni in cui i nostri interessi divergono. Poi c'è una notizia che un equipaggio statunitense è stato salvato dopo l'incidente di un elicottero lo dicevamo prima, dal Times of India, nei pressi dello stretto di Hormuz. I droni si infiltrano nel sud e nel nord di Israele, mentre Trump mette in guardia Netanyahu da eventuali attacchi contro l'Iran. Così il Jerusalem Post. Vediamo Arez, analisi di Esther Solomon, da Hamas a Ouara, qual è la differenza tra il terrorismo ebraico e quello palestinese? Quando nel fine settimana è circolata l'immagine di un gruppo di coloni vestiti di nero che entravano in un'auto nella città di Ouara in Cisgiordania per attaccare i palestinesi, molti israeliani vi hanno visto un parallelo visivo con l'attacco di Hamas del 7 ottobre. La somiglianza era intenzionale? Esistono diversi livelli di terrorismo? Arab News ci dice che il ministro aereo saudita smentisce le notizie relative a un attacco alla base aerea Prince Sultan, e Press TV, la TV in lingua inglese dell'IRIB, il presidente del Parlamento libanese chiede il ritiro totale di Israele, mentre Hezbollah smaschera le false affermazioni di Trump. Abbiamo terminato, grazie a Iva Radice in regia, la linea torna in studio a Roberta Iannuzzi.
3: Grazie a Francesco dalle sue ospiti, adesso Derrick con Michele Governatori.
7: Benvenuti ad Eric, puntata 724. La Camera dei Deputati ha approvato nella terza settimana di maggio il disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, che ora passa al Senato. È il tentativo di riportare il nucleare dopo il referendum dell'87 sull'onda di Chernobyl, un tentativo nel 2009-2010 fu spazzato dall'incidente di Fukushima e dal referendum seguente del 2011. Questa volta il governo punta sulla narrativa degli SMR, reattori più piccoli e teoricamente meno costosi di quelli di grossa taglia, grazie alla possibilità di produrli in serie, anche se nessun SMR ha ancora raggiunto l'esercizio commerciale nel mondo e diverse delle aziende che in Occidente lo hanno annunciato sono in difficoltà finanziaria e soprattutto resta incomprensibile come tanti siti relativamente piccoli, ma tutti con necessità dei presidi di sicurezza propri di un impianto nucleare, potrebbero abbassare il costo complessivo rispetto ai livelli già proibitivi delle tecnologie attuali. Su quanti potranno essere i piccoli reattori sparsi per l'Italia, il ministro Pichetto, nella conferenza poco dopo l'approvazione della delega, ha detto che lui sente parlare, in realtà ha detto sparare, di 70 impianti, ma che a suo avviso possono bastarne anche molti meno. Così ha detto. Recentemente il presidente di Confindustria ha ribadito che aspira a piccoli reattori di vicinato per l'industria, come se fosse credibile che una classe capitalista che, complice il neodirigismo pubblico, scappa pressoché da ogni settore che non sia garantito, metta capitali su impianti nucleari, oltretutto con le garanzie finanziarie previste a carico dello sviluppatore nella legge delega. Credo che il ritorno di un'infrastruttura normativa istituzionale per approvare un impianto nucleare paleserà che da noi, come pressoché ovunque, gli impianti nucleari si fanno solo se li paga o li garantisce la collettività con le tasse, o, nel nostro caso più verosimilmente, vista l'incapienza del settore statale, con la parte regolata delle bollette, ossia quella finanziaria impropria di una decina di miliardi che ogni anno sfugge al controllo diretto del Parlamento e alle regole di bilancio europee, ma purtroppo non alle tasche di chi paga, appunto, le bollette. Per ora, di risorse pubbliche vere e proprie, nella norma ci sono solo un centinaio di milioni, una parte dei quali serviranno alla propaganda nucleare pubblica. In un paese in cui di energia il pubblico comune non viene informato quasi per nulla e dove i venditori porta a porta o telefonici sfruttano ancora evidentemente con profitto questa ignoranza diffusa, almeno vedremo campagne sui fantomatici impianti del nuovo nucleare, che siano 70 o molti meno. Se li ipotizziamo fatti con logiche di rischio imprenditoriale senza sussidi, quel molto meno potrebbe convergere su un numero su cui Derrick si arrischia a fare una previsione. Zero. Testi link sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
3: Adesso sono le 7:33 minuti e fra poco ascolteremo Flavia Fratello con Stampa e Regime dopo la rubrica di Michele Governatori. Vi ricordo che a partire dalle 8:30 la rassegna stampa proseguirà soltanto online, non attraverso la radio, quindi la potete appunto ascoltare attraverso il nostro sito, attraverso la nostra app oppure in DAB, ma in apertura di giornata alle 8:30 ci collegheremo con le commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato che ascoltano i ministri Tajani e Crosetto che riferiscono alle commissioni sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali del 2026. è l'appuntamento parlamentare con cui il governo aggiorna il Parlamento sugli impegni militari all'estero, è un passaggio che naturalmente in questa fase è particolarmente interessante vista l'instabilità, la forte instabilità che caratterizza non solo il Medio Oriente ma anche per esempio il Sahel. Alle 11 il Presidente della Repubblica Mattarella è atteso a Palazzo Bachelet, sede del Consiglio Superiore della Magistratura, per un convegno sullo Stato di diritto. Sempre alle 11 nella sede del Partito Democratico in Largo del Nazareno la segretaria Schlein presenta il laboratorio politiche tecnologiche del partito insieme al fisico Giorgio Parisi, premio Nobel nel 2021. Il titolo dell'iniziativa propone un CERN per l'intelligenza artificiale. L'idea è che l'Europa costruisca un'infrastruttura pubblica comune per l'intelligenza artificiale sul modello del centro di ricerca nucleare di Ginevra, per non lasciare il campo ai grandi gruppi privati americani e cinesi. Alla Camera il Partito Democratico presenta la proposta di legge Vaccari sulla tutela dei minori e le piattaforme digitali, che interviene sulla responsabilità dei social network nei confronti degli utenti più giovani. Al Senato Fratelli d'Italia organizza un convegno su ambiente, energia e aree interne con il ministro per gli affari europei Foti e i capigruppo Malan e Bignami. L'energia viene inquadrata come questione di sicurezza nazionale oltre che di politica industriale. Poi nel pomeriggio alle 16 è prevista la riunione dei capigruppo al Senato. Oggi è una giornata in cui vengono anche pubblicati i dati macroeconomici. Da Berlino arrivano i dati sulla produzione industriale tedesca di aprile, sulla bilancia commerciale della Germania, che sono indicatori rilevanti per lo stato di salute della prima economia europea. Poi vedremo gli altri più avanti nel corso della mattinata. Adesso siamo pronti con Stampa e Regime, quindi un ringraziamento a Iva Radicev e andiamo ad ascoltare Flavia Fratello.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa mattina, martedì 9 giugno, si aggiungono ai temi che in parte avevamo già visto anche ieri, quindi quelli che stanno caratterizzando questa settimana, a cominciare da questo nuovo risico bancario, ahimè purtroppo ancora i conflitti in Israele, Iran, l'Ucraina, eccetera, eccetera, si aggiungono le notizie che riguardano il risultato politico dei ballottaggi. Non è insomma una tornata elettorale di quelle che proprio scaldano l'anima, ma qualche cosa ci dicono, e quindi andremo a vedere anche questo, ovviamente. E poi, dal punto di vista politico, devo dire che oggi ho trovato più di un articolo, più di un intervento che si occupava del generale Vannacci e, diciamo così, specularmente invece dell'iniziativa di Pina Picerno. Sono questi in realtà i temi che sembrano, diciamo così, interessare e appassionare di più rispetto appunto a un voto che tutto peraltro è sostanzialmente finito, diciamo così, in pareggio, e quindi appunto non scalda più di tanto. Ancora invece si parla molto del caso Minetti, perché è arrivata la richiesta di risarcimento da parte del gruppo Cipriani, e quindi questo elemento ovviamente viene trattato da diversi quotidiani, e contestualmente il Fatto Quotidiano invece insiste e racconta insomma di quella che ritiene essere la propria verità. Bene, quindi cominciamo. In onore del titolo di questa rubrica Stampa e Regime, diamo subito la notizia però che ieri è stato designato il nome del prossimo e futuro direttore della Stampa. E quindi volevo il quale direttore della stampa viene citato in alcuni quotidiani. Io avevo segnato qua, eccolo qua, esatto, siamo sul Riformista a pagina 4, ed è Di Rosa, Antonio Di Rosa, e Ruben Caivano scrive questo trafiletto a pagina 4, insomma. Il quotidiano La Stampa rivedrà la sua linea editoriale. Di certo c'è la nomina del nuovo direttore, Antonio Di Rosa, giornalista dalle posizioni politiche moderate e con un trascorso nella direzione del Secolo XIX della Gazzetta dello Sport, della Press, e con una vice direzione del Corriere della Sera. Di Rosa ha assunto l'incarico nel corso della prima assemblea ordinaria dei soci della Stampa, in cui è stato nominato anche il nuovo consiglio d'amministrazione composto da 11 membri, con Paolo Cerretti come presidente e collegio sindacale della Stampa S.p.A. Insomma, questo è l'incarico di De Rosa. Decorrerà dal 1 luglio del 26, data in cui fra l'altro il nuovo direttore indicherà anche Luciano Tancredi, attualmente direttore della Nuova Sardegna, come vice direttore vicario del giornale, e Alessandro De Angelis come vice direttore. Alessandro De Angelis, che conosciamo bene come editorialista della Stampa. Staremo a vedere che ne sarà, così conclude il trafiletto del Riformista. Invece, ecco, poi a proposito appunto della Stampa, il titolo di apertura questa mattina della Stampa, ovviamente non si fa menzione di niente di tutto questo sulla Stampa questa mattina. Almeno io non ho visto niente, potrebbe anche essermi sfuggito, però io non ho notato, ma insomma di solito non si usa se non nel momento in cui si lascia e si salutano i lettori, ecco, per cui però giusto per dire, perché ce l'ho proprio sotto mano. Vi dicevo, il titolo per esempio di apertura della Stampa ritorna sull'offerta, evidenzia l'offerta che è stata fatta da Banca Intesa per prendere MPS, 30 miliardi per MPS, così scrive per l'appunto la Stampa, questa è la notizia. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Beeper, e quindi insomma è stata lanciata questa UniOpas per far nascere il secondo gruppo europeo. E Messina, che è l'amministratore delegato, dice, intervistato o meglio sì, su una possibile anche ingresso in questa partita di Unicredit, dice: vince chi offre di più. È un virgolettato che in realtà poi vediamo attribuito anche al ministro Giorgetti. C'è una discreta confusione, ma insomma vabbè, dopo la vedremo meglio. Invece a centropagina, ed è questo che cioè, colpisce, insomma, attira un po' di più la nostra attenzione, è una fotografia abbastanza grande, con questo razzo caduto alle porte di Gerico durante uno degli attacchi subiti da Israele, conficcato, questo razzo conficcato nel terreno, con un uomo accanto, un uomo in abito religioso, un israeliano in abito religioso, e l'annuncio di questa tregua a orologeria. Vi dicevo, sono in tanti i quotidiani che scelgono di aprire con ancora con, di nuovo con le notizie sulla guerra, alternando diciamo quelle sulla banca, quelle sulla guerra. Per esempio anche il Messaggero parla di Israele e Iran, stop agli attacchi, però di una tregua appesa a un filo, con il presidente americano che avverte di nuovo Netanyahu e gli dice attento o rischi di restare solo. E la fotografia molto simile a quella che trovavamo sulla stampa, ma perché evidentemente insomma un po' ha colpito anche per la presenza di questi ebrei ultraortodossi israeliani, così li definisce il manifesto, che ha la stessa fotografia, una fotografia molto simile, che ispezionano i resti di un missile iraniano caduto vicino alla città di Gerico in Cisgiordania. Ecco, il manifesto invece il titolo lo elabora così: frenesie militari. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe dell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare è il Libano, massacrato dai raid. Questa è l'interpretazione, diciamo la lettura che ne dà il manifesto. E allora vale la pena che io vi legga subito, perché devo dire mi ha abbastanza colpito, nel senso che non perché non me l'aspettassi, ma perché per l'ennesima volta l'intervistato, è un'intervista che prendo da Repubblica, che è andata a intervistare un importante esponente di Hezbollah in Libano, il quale importante esponente di Hezbollah in Libano, come del resto spesso succede quando si riesce a intervistare queste persone, siano esse appunto rappresentanti di Hezbollah, di Hamas, eccetera, eccetera, non si fa alcun problema a dire che auspica, diciamo così, che la distruzione di Israele e che non ritiene che Israele abbia diritto di sopravvivere. Non si capisce perché ogni volta però queste dichiarazioni appunto molto esplicite non vengano mai prese, diciamo così, sul serio. Paolo Brera, inviato a Beirut, siamo sulla Repubblica, a pagina 8, riesce appunto a intervistare Ali Daer del consiglio politico del movimento sciita, cioè di Hezbollah, che è molto soddisfatto, perché dice: contro l'IDF nuova tattica, noi di Hezbollah resistiamo, loro così non reggeranno. E racconta di questa nuova tattica che sostanzialmente hanno messo in atto, perché dice: li lasciamo entrare in territorio libanese sottinteso e li colpiamo allo scoperto, siamo pronti a una guerra lunga, Israele no, dice Ali Daer, membro del consiglio politico di Hezbollah, di cui è responsabile dei rapporti con i partiti. Parla bene italiano. Mi sono laureato in medicina a Padova, ci ho vissuto 10 anni, sorride nell'ufficio anonimo in cui lo incontriamo a Beirut. Il che peraltro spiega anche, no, come mai, quando ci si chiede ma perché certi intrecci, certe vicinanze, certe sicuramente dovute anche a questi aspetti, non c'è dubbio. Ecco, la domanda per esempio che ripeto, allora lui racconta di questa nuova tattica per cui entrano nel territorio, eccetera eccetera. Poi a un certo punto Brera chiede: a marzo siete stati voi ad attaccare Israele, la scelta è già costata ai libanesi 3.600 morti in 3 mesi, perché? E la risposta di Daer è: perché dopo l'accordo del 2024 il nostro governo non è stato all'altezza, cioè lui sta accusando il governo libanese. Aveva il dovere di difendere il territorio e il suo popolo, era responsabile della liberazione dei prigionieri e della restituzione dei territori alla gente, ma è stato così debole che Israele ha occupato più spazio durante l'accordo che nella guerra precedente. Io vengo da un villaggio vicino alla linea blu. Il 27 novembre del 24, quando è stato firmato l'accordo, nel mio paese era stato distrutto il 30% delle case. Nei 15 mesi successivi la percentuale è salita a 70%. Il governo voleva liberare i nostri territori con la diplomazia, invece ha lasciato che gli israeliani occupassero e distruggessero tutto. Sta dicendo che lo rifareste, attaccereste di nuovo? Assolutamente sì. Nella nostra ideologia religiosa e culturale non possiamo accettare che uno Stato illegale in quella che per noi è Palestina abbia il diritto di attaccarci come ha fatto in questi 15 mesi. Lo rifaremo. E a questo punto allora Brera chiede a questo capo di Hezbollah: siete classificati come organizzazione terrorista? Lo siete? E questa è la sua risposta. Si considerano capi del mondo e ogni Stato che non accetta i loro ordini lo considerano tale. Per noi non cambia nulla, difendiamo il nostro territorio e il nostro popolo. Ma volete eliminare Israele? Per noi esiste il popolo palestinese. Il vero progetto di Israele, lo hanno dichiarato Netanyahu e altri, lavorano per creare la grande Israele. Lo dicono loro, non noi. E uno Stato con questa ideologia è pericoloso per tutti i popoli del Medio Oriente. Quindi direi che sia evidente, no? Chiara la risposta. Siete antisemiti? Non abbiamo problemi con gli ebrei, ma la Palestina è del popolo palestinese, qualunque siano.

non violeranno più la nostra sovranità sia sul territorio che con i droni aerei. Lui parla di nostra solidarietà, ma poi in realtà, come sapete, non è questa identificazione del Libano con Hezbollah viene rifiutata da moltissimi esponenti libanesi. Certo, la questione è complicata, non è così semplice, però insomma. Comunque, alla domanda finale, come terminerà la guerra in Libano? Lui risponde: Trump e Netanyahu hanno grossi problemi interni. Netanyahu ha guai giudiziari e ha bisogno di ricostruire l'esercito perché ha pochi soldati pronti a combattere. Lo Stato Maggiore dice che ne mancano 12.000. In più, non riescono a trovare una soluzione contro i nostri droni. Stanno emergendo problemi tra il Premier e le sue forze armate. Arriverà il momento in cui avranno bisogno del cessate il fuoco. Questo è, diciamo così, il manifesto di Hezbollah. Sul Corriere della Sera, che adesso andiamo a prendere, l'apertura, anche oggi l'apertura del Corriere della Sera è di nuovo dedicata appunto alla guerra. Israele, Iran, stop ai raid. E invece la foto a centropagina in questo caso è di questa visita che Xi Jinping, il presidente cinese Xi Jinping, sta facendo in Corea, nella Corea del Nord, dove ha incontrato Kim Jong-un, ed è un viaggio importante perché è il suo primo viaggio di quest'anno, del 26, ma soprattutto perché sia il Corriere della Sera, ma anche sul foglio, l'interpretazione che viene data è abbastanza interessante, e cioè l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Quindi noi che pensavamo, no, a quest'asse che fra la Cina e la Russia, beh, in realtà però Xi Jinping va da Kim per insomma, evitare che ci siano troppe punti di coincidenza fra i due. Oggi non credo che avremo tempo di vederlo molto perché, fra l'altro, io arrivo fino alle 8:30 in diretta, poi passo sull'online perché abbiamo una diretta interrogazione di Crosetto e Tajani da mandarvi in onda, quindi cerchiamo anche di sbrigarmi, cercherò di sbrigarmi. Vi dicevo, apertura del Corriere della Sera, Israele e Iran, stop ai raid, questa è l'apertura. E a pagina 5 troviamo le due voci, Greta Privitera da Teheran e Marta Serafini da Israele, che ci danno, diciamo così, un po' il polso di quella che è la situazione al momento. Scrive Privitera da Teheran: la TV di Stato celebra i nuovi raid della Repubblica Islamica su Israele con video di folla festante e tace sulla risposta di Benjamin Netanyahu. A Teheran, Samira e la sua famiglia non si scompongono, non questa volta, non ci allarmiamo più, scrive su WhatsApp, come se gli attacchi delle ultime ore fossero solo un brusio di fondo. La nuova normalità è questa. Tregue precarie, la consapevolezza che tutto possa cambiare all'improvviso, mentre invece va diversamente ai vertici della dittatura. Lì si celebra la ritrovata audacia del regime, che rivendica di colpire il nemico per costringerlo ad accettare le sue richieste, fermare gli attacchi sul Libano. I dirigenti vanno fieri di questa nuova postura e una fonte iraniana spiega che ci ricorda da dove veniamo, la nostra grande Persia, la rivoluzione del 1979. La sicurezza si legge anche nei nomi delle nuove operazioni, non più vera promessa, ma vittoria. Mentre invece dalla parte di Israele, Marta Serafini fa notare il dilemma di Bibi, costretto a disobbedire per restare forte, cioè a disobbedire alla richiesta di Trump di smetterla, quindi di non intervenire, e però, dice Serafini, in realtà Mister Sicurezza, così viene chiamato in patria il premier israeliano, arriva.

0: appunto a questo passaggio in questi giorni in una condizione molto meno solida di quanto suggerisca la sua postura pubblica. Fino a pochi giorni fa contava di presentarsi alle urne come l'uomo che aveva cambiato il Medio Oriente, magari con il regime iraniano già indebolito in via di collasso, così da relegare sullo sfondo il trauma del 7 ottobre e trasformare i successi militari in una netta vittoria per il Likud. Quel disegno però si è incrinato: il confronto con Trump, l'assenza di un risultato definitivo su Teheran e il logoramento del fronte libanese lo costringono ora a una strategia più difensiva, tutta orientata a guadagnare tempo. In tutto questo, sempre sul Corriere della Sera, analisi di Ali Betz, direttore del progetto Iran, che è di una crisis group, che è un'organizzazione no profit impegnata nel prevenire e risolvere conflitti armati, comunque un analista che fa una serie di valutazioni, appunto, intervistato da Greta Privitera, e dice: gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione prima dell'apertura dei mercati e a ridosso dei mondiali in Nord America. E secondo lui quello che sta succedendo in questi giorni è un'ulteriore prova che a Teheran i religiosi hanno lasciato il posto ai militari. Il regime oggi è molto meno avverso al rischio e ad azioni audaci e imprevedibili. In passato l'ayatollah Ali Khamenei rappresentava per Israele e gli Stati Uniti un avversario prevedibile, con la sua dottrina della pazienza strategica. Oggi, con il figlio a capo, si trovano di fronte a un attore molto più imprevedibile. Da dove viene questa audacia? Da Mojtaba Khamenei? E lui dice: bah, forse, oppure anche dai Pasdaran. È difficile dirlo perché il processo decisionale non è trasparente. Però, dice, non è nemmeno decisivo stabilirlo. Si tratta comunque di un sistema che ai vertici agisce in modo relativamente unitario. Potrebbe, dice, quindi anche essere che sono i Pasdaran che prendono le decisioni e poi Mojtaba le ratifica, dice, ma quello che conta davvero è il comportamento complessivo del regime, cioè questo grado di imprevedibilità e crea problemi a Trump, lui dice, moltissimo, perché appunto introduce un alto grado di incertezza che nessuno aveva messo in conto. E allora Privitera chiede: ma Trump avrà finalmente quindi capito come funziona il regime iraniano? Non credo, lui risponde, la versione iraniana della teoria del pazzo è incomprensibile per Trump, tanto quanto le sue politiche lo sono per il resto del mondo. Gli iraniani però sembrano aver capito che l'unico modo efficace per confrontarsi con lui è adottare una strategia altrettanto imprevedibile. Negli anni passati molte loro mosse si sono rivelate controproducenti, erano attori prudenti e calcolatori, facilmente aggirabili dagli avversari. E quindi, insomma, quando alla domanda se l'accordo, quello definitivo, insomma, no, quindi non questa tregua così fragile, così come è stata disegnata, è più vicino o lontano, lui risponde: paradossalmente, le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili relazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran. Ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, il suo incubo. Questo è quello che sostiene questo analista. Vi voglio far vedere anche, prenderlo dal giornale, eccolo qua, perché anche il giornale, pur non avendolo, il giornale ha una foto neanche poi così grande in prima pagina. E annuncia questi raid, contro raid e veti. La tregua, però, sostiene il giornale, è impossibile. Quindi è, diciamo, una lettura proprio opposta a quella che abbiamo appena visto. Vi dicevo, pur non avendo un titolo particolarmente appariscente che lo possa identificare come apertura, le pagine 2 e 3 sono dedicate a questo. E invece sì, ecco, pagina 2 è proprio molto evidente questo titolo, La tregua impossibile, missili incrociati Israele e Iran, Beirut può far saltare il banco. Ed è possibile, vista l'intervista che abbiamo appena letto. Attacchi e accuse, poi il tycoon, cioè Trump, convince Netanyahu e il regime a fermarsi. Il cessate il fuoco torna in vigore fra i dubbi, Hezbollah è la minaccia più seria. Secondo l'analisi che fa Gian Michalessin, in realtà appunto ci sarebbe, stiamo vivendo questa che lui definisce l'ultima scommessa degli Ayatollah, i raid per spaccare l'asse Donald Bibi. Teheran quindi vuole sfruttare le tensioni tra i due leader e mettere Trump davanti a un bivio. Avevamo appena visto, no, il bivio di cui in realtà ci parlava il Corriere della Sera, visto dalla parte di Netanyahu, ma evidentemente è anche quello di Trump, che deve decidere. Scrive Michalessin, potrebbe trovarsi costretto ad anteporre le ragioni di politica ed economia interne alla gestione dell'ordine globale, quindi appunto non aiutare più Netanyahu, o comunque non interessarsi più di queste vicende. Netanyahu invece appare sempre meno gestibile appunto dall'alleato americano, almeno fino alle elezioni che si terranno il prossimo autunno. E quindi sì, non è solo la tregua che è appesa a un filo, ma è evidente che insomma, si devono fare delle scelte. L'ultima segnalazione che vi faccio è legata invece al tempo, perché il tempo sta continuando, ieri era la prima puntata, oggi seconda puntata di questa inchiesta, da Hamas alla flottiglia, dei finanziamenti che, diciamo così, dall'Italia, ma non solo, arrivano ad Hamas, e dei legami che alcuni esponenti, in questo caso per esempio si parla di Rami Abdul, hanno con la società civile, con gli stessi politici, italiani. Sono diverse, sono due pagine abbastanza fitte, però quindi se siete interessati ve li guardate, però vi leggo solo l'inizio, giusto per possiate avere un'idea. Rami Saleh Ismail Abdou, fondatore e presidente dell'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, di cui abbiamo scritto nell'inchiesta iniziata ieri, è stato inserito già nel 2013 da Israele nell'elenco dei principali operativi di Hamas in Europa, insieme a organizzazioni come la European Compact and Edge di Gaza, il Council for European-Palestinian Relations e altre entità considerate collegate. Nel 2020 il ministro della difesa israeliano ha firmato un ordine di sequestro amministrativo nei suoi confronti per attività legate ai Palestine. Insomma, questa è l'inchiesta. Non si dà proprio, non c'è, anche a volerla leggere fra le righe, non appare, ecco. La notizia sul tempo dell'iscrizione invece di Ben-Gvir e dell'inchiesta su Ben-Gvir, sulle quelle parole che aveva pronunciato, quel filmato nei confronti degli attivisti della flottiglia, sul tempo proprio non se ne fa menzione, su tutti gli altri giornali sì, lo stesso giornale per esempio ne parla, dice Ben-Gvir, il ministro appunto israeliano, il ministro della sicurezza, è indagato a Roma per sequestro e tortura sugli attivisti della flottiglia, quindi questo è la notizia di queste indagini. Il giornale la inserisce anche qui nella ripresa della notizia, che vi dicevo ieri e che in realtà risale ormai la scorsa settimana, di questo caso scoppiato a Modena. Fa notizia ovviamente perché Modena, lo sapete, a maggio, il 16 di maggio c'è stato questo attentato, non si può dire perché non si sa, incidente un pochino riduttivo, il fatto lo chiamiamo, non lo so come definirlo, perché appunto che cos'è stato quell'uomo che con una macchina si è schiantato e ha rischiato di ammazzare almeno una decina di persone, quindi ovviamente è sotto gli occhi di tutti. E in questo caso ci ritorna il giornale ancora, perché appunto qualche giorno, la settimana scorsa, 5 classi di bambini delle elementari e una materna si sono ritrovate a parlare con e a cantare Free Palestine con un esponente, anche questo, una persona indagata anche lui nella inchiesta di Genova sui finanziamenti ad Hamas. Solo che oggi, ci racconta Giulia Sorrentino, la diocesi di Milano accoglie Yazi e l'imam Filo Iran per parlare di pace. Il braccio destro di Al-Nun, indagato per terrorismo, è ospite del forum delle religioni. E quindi insomma, questo è il giornale, ovviamente ci mostra questa notizia con grande scandalo. Invece la diocesi milanese, che l'ha invitato, evidentemente non ha insomma rilevato che fosse da evitare questa mossa. Torniamo a noi. A proposito, ecco, stavo giusto dicendo, anche perché sì, non, ecco, per esempio sulla prima pagina di Avvenire è invece molto molto in evidenza non solo ovviamente il viaggio che si sta svolgendo in Spagna del Papa, il titolo è Tutti i diritti di tutti, devo dire, niente male, la vita, la famiglia, l'educazione e la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa, Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. E oggi se ne va via da Madrid, va a Barcellona, ci sarà questo incontro con le vittime di abusi, ieri c'è stato l'incontro, scusate, con le vittime di abusi, quindi molto rilievo ovviamente è data questa notizia. Ma l'altra notizia in grande rilievo per l'appunto sulla prima pagina di Avvenire è proprio Iran-Israele, guerra lampo, poi questo, beh, è l'indagine a carico di Ben Gvir, ma di altro non sembra esserci notizia, ecco, non, perlomeno vedremo se poi dovesse eventualmente montare la polemica, forse troveremo qualche cos'altro. Invece in compenso, per fortuna, Avvenire continua a tenere molto alta, e questo gli va riconosciuto assolutamente, molto alta l'attenzione sui detenuti. Ve lo segnalo proprio così en passant, perché poi non ci ritorneremo, ma visto che sta iniziando l'estate, articolo di Fulvio Fulvi a pagina 10, i detenuti sfiorano quota 65.000, dice appunto l'articolo di Avvenire che non cambia quindi il trend nelle carceri. A giugno il sovraffollamento ha raggiunto il tasso, pensate, del 139%, e il garante dei reclusi di Milano Pagano dice: nella rete della giustizia spesso finiscono soggetti fragili che non riescono a uscire dal sistema punitivo. E quindi questo poi vedremo, insomma, però ecco, questo è quello che questa sottolineatura che però mi sembrava giusto fare. E altrettanto ovviamente fa l'Osservatore Romano. Sull'Osservatore Romano c'è tutto il discorso del Papa, e viene commentato questo discorso con, fra l'altro, questa foto, devo dire, molto, molto bella. Avvenire spessissimo, l'Osservatore Romano ha spessissimo delle fotografie straordinarie sulla propria prima pagina. Qui viene mostrato l'interno del Parlamento spagnolo, e con il Papa che appunto per la prima volta celebra questo discorso. Devo dire, insomma, fa un certo effetto, e se lo volete lo trovate qui pubblicato sull'Osservatore Romano. Invece torniamo a cose molto, ma molto più prosaiche per l'appunto, e cioè parliamo di soldi, perché da che ieri era l'apertura di tutti i quotidiani, oggi invece come vi dicevo sono pochissimi quelli che scelgono questo titolo. Avevamo visto, sì, giusto per l'appunto la Stampa, e anche Repubblica, che è, insomma, il titolo, il taglio centrale: banche, il blitz di Intesa su Monte dei Paschi, un'offerta pubblica appunto di acquisto da 30 miliardi e 6. Nell'operazione di Intesa c'è Unipol e Bipper nell'operazione. Quindi è Intesa, Unipol e Bipper. Questo porterebbe alla nascita del secondo istituto di credito europeo, per cui, insomma, sicuramente è una cosa importante. Devo dire, è curiosa oggi la prima pagina di Repubblica, nel senso che anche la prima pagina di Repubblica ha la foto di questo razzo caduto in Cisgiordania, e il titolo appunto annuncia lo stop di Trump a Iran e Israele, ma è in basso questa fotografia, mentre invece in alto, con molta molta più evidenza, ci sono due storie di cronaca, o meglio, cronaca politica, e cioè la ritrattazione dell'accusatrice, di Nicole Minetti, e dall'altra parte invece il senatore Silvestro, sapete, appunto sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Insomma, una impostazione un po' curiosa, non classica di Repubblica, ecco, mettiamola così, per questo mi ha un po' stupito. Dicevo, parliamo quindi di soldi. Il ritorno sul Corriere della Sera, perché allora, io questa mattina purtroppo non ho il Sole 24 Ore nella mia mazzetta. Ve lo dico non perché appunto abbia deciso di saltarlo volontariamente, ma perché non l'ho trovato. L'avevo guardato online questa mattina molto presto, ma poi arrivando in redazione alla radio non l'ho trovato, e quindi ovviamente non ve lo posso citare, però come potete immaginare c'era veramente di tutto e di più. Però siccome a me interessano, e penso anche a voi, soprattutto se, a meno che non seguiate proprio nel dettaglio tutte le questioni, diciamo così, dei bilanci, degli azionisti, di quanto pesa uno e quanto pesa l'altro, quello, insomma, lo guardate, anche perché parlare alla radio di tutti questi dati può essere, insomma, un po' complicato. Comunque, la notizia in sé l'abbiamo vista. Appunto, prima c'era stato questo approccio, diciamo così, fatto dalla per prendere la banca, per prendere il Monte dei Paschi, scusate. Scusa, ecco. Allora, no, stavo cercando di recuperarmi il foglio. Allora, eccoli qua, Unipol, esatto, con l'ennesima galassia che viene presentata. Anche oggi devo dire, siamo molto aiutati nella lettura di tutto questo da tutta una serie di schemini. Comunque. Allora, Intesa San Paolo lancia un'OPA totalitaria su MPS del valore complessivo di 30 miliardi. L'obiettivo strategico è quello di creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona per capitalizzazione. Intesa vuole quindi controllare le quote di MPS con Mediobanca e Generali. Questo è diciamo così, la notizia della giornata. Ovviamente, ieri ecco, ci sono stati tutta una serie. Ieri la borsa è andata molto bene, fra l'altro, per il Monte dei Paschi, e questo va rilevato, e mentre invece sembra che diciamo, la prima offerta, quella che era stata fatta in mattinata da Banco BPM, passi decisamente in secondo piano. Tant'è che si fa persino quasi fatica a trovarne, non dico traccia, però. Tutta l'attenzione sui quotidiani adesso è spostata verso Intesa. È vero che c'è stata anche questa conferenza stampa di Carlo Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa, però insomma, ed è Carlo Messina che ha definito quella l'offerta, diciamo così, cioè l'approccio di Banco BPM sostanzialmente una lettera d'amore. Invece quella fatta da loro un'offerta vera e propria. Comunque, anche qui giustamente è lui che lo dice. Paola Pica riporta appunto le sue parole, dice: un'operazione di mercato vince chi paga di più. Carlo Messina riporta subito la battaglia per il Monte dei Paschi e quindi anche di Mediobanca, dentro i confini che considera gli unici rilevanti, la capacità di creare valore per Intesa San Paolo e i suoi azionisti. E quindi, insomma, questo è il tema. Io però vi volevo leggere, appunto, come vi dicevo, questa valutazione, questa sì. Scritta da Enrico Marro, di quelle che dovrebbero essere le posizioni politiche, perché poi sembra alla fine che, insomma, è di questo che di si discute. Chi è contento di cosa? Scrive infatti a un certo punto Enrico Marro a pagina 11 del Corriere della Sera: nel governo per ora prevale la prudenza. Ah, ecco, fra l'altro, giustamente stavo guardando, perché me l'ero segnato, ma poi mi era sfuggito. Come dicevo, è il ministro Giorgetti che ieri, quando era al Teatro dell'Opera per un evento, e qualcuno gli ha chiesto un commento, e lui ha risposto: chi paga di più, come dire, ovviamente vince. Quindi. Questa frase è anche sua. Ma appunto scrive Marro: nel governo per ora comunque perché ieri non so se vi ricordate che avevamo visto che si diceva che Meloni era tutto sommato soddisfatta. Peraltro Messina ha confermato ieri che aveva parlato con Meloni, per cui e i giornali ci dicevano che a Meloni questa operazione eventualmente di Intesa andava bene, quindi non quella di Banco BPM, quella di Intesa andava bene, mentre invece non piaceva tanto alla Lega, che faceva più il tifo per Banco BPM. Boh, allora Marro dice: Nel governo per ora prevale la prudenza, anche perché nella maggioranza non tutti la pensano allo stesso modo. Se la Lega resta affezionata all'idea del terzo polo, quindi BPM, Forza Italia con Antonio Tajani avverte: io sono sempre favorevole al libero mercato, nessun tifo, per vigilare c'è la Consob. Su una linea istituzionale si è attestato anche Giorgetti, nonostante la Lega, ma il responsabile economico del Partito Democratico, Antonio Misiani, è scettico. Nei mesi scorsi il governo è intervenuto pesantemente nel risico bancario, ostacolando alcune operazioni, fa riferimento all'OPS su Unicredit di BPM, favorendo altre, anche con l'uso improprio del Golden Power, questo sostiene Misiani. Invece dovrebbe restare imparziale. La politica fissa le regole e non i vincitori. Anche il leader dei 5 Stelle, Conte, dopo aver criticato il governo che in passato ha fatto scelte opache su Monte dei Paschi, si augura che ci sia una soluzione che tuteli gli asset strategici del nostro paese. Duro Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra, perché dice: dopo il risanamento realizzato con i soldi degli italiani, Monte dei Paschi diventa terreno di conquista dei grandi gruppi bancari. Si chiama socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. E però qui io, mentre leggevo questa dichiarazione, non mi tornava molto questa cosa, perché Giorgetti aveva più volte detto che prima o poi voleva dismettere. Sì, insomma, l'intenzione era quella di andare verso una dismissione delle quote di Monte Paschi. Ora, essendo Monte Paschi, avendo guadagnato peraltro ieri tantissimo in borsa, perché già solo il fatto che tutti la vogliano l'ha fatto guadagnare un sacco, significa che intanto quelle quote valgono molto di più, e se dovessero essere quindi vendute insomma qualsiasi cosa, è lo Stato che ci guadagna, perché per cui non mi è molto chiara, diciamo così, questa idea della socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti, perché non è che se li intasca il signor Giorgetti direttamente. Quelle quote, quelle azioni sono azioni dello Stato, del ministero, per cui però magari io mi sbaglio, quindi ho provato a leggere e a cercare lumi nella pagella, perché è una vera e propria pagella, quella che disegna Francesco Manacorda invece su Repubblica, ma non mi è del tutto chiara, però voglio leggerla di nuovo con voi, forse qualche cosa di più ne capiamo, anche perché esordisce così Manacorda: grande la confusione sotto il cielo della finanza, quindi almeno per alcuni la situazione è eccellente. In sintesi estrema, e al netto di nuovi colpi di scena, si avvia a vincere Carlo Messina, che con un'offerta da 30 miliardi e 6 in contanti e azioni della sua banca pare destinato a portare Monte dei Paschi sotto le insegne di Intesa San Paolo, e che soprattutto attraverso Siena prenderà Mediobanca e l'ambitissima quota del 13,2% che questa ha in generale. E questa, insomma, è quello che si era capito, che l'offerta di Messina è particolarmente interessante, molto di più della alleanza alla pari che aveva fatto ieri il Banco BPM. Messina, continua Manacorda, creerà così il secondo gruppo creditizio europeo per valore di borsa, e proprio attraverso Mediobanca potrà rafforzare le attività di Intesa San Paolo nella gestione dei patrimoni e della banca di investimenti. E poi appunto c'è quel 13,2% di generali che finora ha consentito a Mediobanca una forte presenza sul colosso assicurativo con i suoi 900 miliardi di asset in gestione. Messina ha detto ieri che non ha ambizioni di controllo sulla compagnia, ma di voler essere solo azionista interessato ai suoi profitti. Parole che, giustamente Manacorda dice, aspettano la prova dei fatti. Rischia di stravincere poi Carlo Cimbri, che viene invitato da Messina a comprare la metà degli sportelli di Montepaschi, perché Intesa San Paolo non li può prendere per questioni di antitrust ormai. E quindi dice, finisce il lungo traghettamento della sua Unipol, perché Cimbri è l'amministratore delegato di Unipol, dai mari remoti della finanza rossa a un ruolo di pivot del terzo polo creditizio italiano, ma secondo per raccolta di premi, cioè una banca abbastanza grande da fare concorrenza alla stessa Intesa San Paolo e Unicredit. In modo simmetrico, mentre il carro dei vincitori già si appesantisce, quindi di chi si affanna a salirvi, si infittisce però la lista degli sconfitti. Nel mondo finanziario rientra nella categoria Giuseppe Castagna, che è l'amministratore delegato del Banco BPM, che da anni tesseva la rete per costruire il terzo polo attorno alla sua banca. Domenica sera, mentre si infittivano le voci sulla mossa del rivale Messina, Castagna appunto ha giocato il tutto per tutto, facendo approvare dal suo consiglio una proposta a Monte dei Paschi per una fusione alla pari. Ma da ieri, con i soldi di Intesa San Paolo sul tavolo, le proposte del Banco BPM valgono meno e soprattutto si allontana qualsiasi ipotesi di operazione alla pari, visto che il titolo MPS che si è allineato all'offerta di Messina vale il 13% in più. Quindi poi si può contare fra gli sconfitti anche l'attuale amministratore delegato di MPS, che è Luigi Lovaglio. Ha risanato la banca, ha conquistato Mediobanca, ha tentato di svincolarsi dalla presa del grande azionista Francesco Gaetano Caltagirone, azionista del Monte dei Paschi, ma con l'offerta di Intesa San Paolo per lui non ci sarà più un ruolo, e più in generale è Siena che ne esce battuta, perché la cura Cimbri, quindi Banco BPM, per Monte dei Paschi, che in futuro sarà fusa con Biper, già controllata da Unipol, prevede che il nuovo istituto, prevede che il nuovo istituto si chiami solo Banca Monte dei Paschi, gettando alle ortiche quel legame territoriale che da mezzo millennio campeggiava nel nome, nell'intestazione ieri appunto questo di Siena era sparito. A Roma comunque, precisamente tra via 20 settembre e Palazzo Chigi, quindi fra Ministero dell'Economia e Governo, che si registrano le sconfitte più nette. Quello che succede al Ministero dell'Economia, retto dal leghista Giancarlo Giorgetti, è presto detto. La Lega puntava proprio su Banco BPM per creare il famoso terzo polo, a tal punto che 18 mesi fa, quando Unicredit provò a prendere la banca guidata da Castagna, proprio la Lega gli oppose prima una serie di incredibili obiezioni e poi usò l'arma fine di mondo del Golden Power, i poteri speciali che il governo si riserva quando è in ballo la sicurezza nazionale. Adesso il terzo polo o qualcosa che gli assomiglia verrà fatto sotto l'ombra protettiva di Messina, che ma dalla vecchia finanza rossa delle COP, quindi un mondo che, sebbene estinto, non è certo prossimo all'area di governo. E a proposito di governo, pare vedere, questo lo sostiene appunto Repubblica, a Palazzo Chigi una Giorgia Meloni che fa buon viso a cattivo gioco. La più grande banca italiana a presidio delle generali, tra l'altro grandi acquirenti di BTP e quindi buoni del tesoro, è una garanzia certo, ma l'iperattivismo dell'esecutivo nei mesi in cui si aggiudicava una quota di Montepaschi, a chi, come lo stesso Caltagirone, la Delfin di Del Vecchio, l'avrebbe poi usata per conquistare Mediobanca e Trieste, proprio con la benedizione del governo, ha finito per produrre poco o niente. Così Meloni ha riacceso le banche italiane, si consolava ieri con un titolo online Il Secolo d'Italia, omettendo che quello che doveva essere un allegro barbecue per alcuni amici, adesso è un incendio che Palazzo Chigi non controlla più. E anche gli alleati di un tempo che hanno costruito posizioni azionarie in Montepaschi, Mediobanca e Generali, ora si troveranno diluiti e poco influenti nel capitale della ben più grande Intesa San Paolo. Vincenti sconfitti ma anche non classificati. Questo è il caso di Andrea Orsel, l'amministratore delegato di Unicredit, che ha prima rifiutato di prendere Montepaschi, poi è stato bloccato sulla strada verso Banco BPM e infine ha rivolto le sue attenzioni non richieste alla tedesca Commerzbank. Adesso il fronte tedesco pare faticosamente vicino a sbloccarsi, ma al tempo stesso Orsel potrebbe decidere di non dare troppo spazio a Messina in Italia. E se così fosse, se anche Unicredit entrasse in partita, ancora più grande diventerebbe la confusione sotto il cielo. Questa è la valutazione, vi dicevo, che ne dà Repubblica, un po' diversa quella che troviamo sul Foglio, dove se noi andiamo, ecco qua, c'è un articolo di Maria Rosa Marchesano che, insomma, diciamo l'ha imposta un po' diversamente, anche se, e anche qui però c'è una sorta di pagella, chi perde, chi vince e che cosa cambia. Tant'è che, per esempio, dice, scrive a un certo punto Marchesano, il MEF di Giancarlo Giorgetti ha pesato le parole dicendo di avere preso atto di un'offerta che riconosce la valorizzazione della banca risollevata da una posizione fallimentare. La banca a cui fa riferimento appunto è Monte dei Paschi, quindi evidentemente no, è un bene. Un modo per ricordare che grazie al salvataggio pubblico e all'azione di risanamento dei conti, fuori dal monte si è fatta la fila di corteggiatori. Quindi evidentemente, insomma, è un bene. Poi sul Foglio troviamo anche, sono messi uno di fronte all'altro, in un articolo di Stefano Cingolani, i due banchieri, Andrea Orsel, che è il CEO di Unicredit, e Messina di Intesa San Paolo. Secondo quello che scrive Cingolani, dice: Messina e Orsel incarnano due anime diverse della romanità, una cattolica, riservata e chirurgica, l'altra antisistema, fuori dagli schemi, odiata dalla politica. Il progetto di Messina è sempre quello: portare equilibrio e stabilità nel portafoglio degli italiani. Vedremo però appunto se Unicredit entra in partita oppure no, perché al momento appunto non c'è, ma tutto è possibile. Sono andato ovviamente a vedere anche come trattava questa vicenda il giornale, perché appunto, visto che si parla di queste insofferenze o sconfitte addirittura della politica, in realtà viene presentato nel modo opposto, perché scrive Gian Maria De Francesco: il governo osserva con attenzione, questo con attenzione è un virgolettato, e il centro-sinistra si divide sul sostegno. Salvini non si sbilancia, anche se avrebbe preferito l'altra operazione, però ammette il giornale. Renziani e Azione favorevoli all'operazione, Schlein sul guado, mentre, come abbiamo visto, addirittura Alleanza Verdi Sinistra sembra proprio essere molto, molto contraria. Comunque l'articolo di Camilla Conti illustra appunto la nascita di questa superintesa. Ora anche l'Italia avrà una banca da 2.000 miliardi e quindi sembra, insomma, viene presentato non certo come una iattura, ecco, anzi come qualche cosa che è importante e serve al nostro paese. Di sconfitte e di vittorie si parla ovviamente anche a proposito della, delle elezioni, che non è che proprio abbiano, come dire, scaldato molto gli animi, come dicevamo, anche perché sostanzialmente sono finite quasi in pareggio, però ecco, per esempio sul Corriere della Sera si dice finisce con un pareggio l'esito dei ballottaggi dei 6 comuni chiamati al voto, l'affluenza è stata del 52%, quindi insomma, una cosa abbastanza bassina. Il Corriere della Sera mette a confronto le due interviste, una a Galeazzo Bignami, che è capogruppo per Fratelli d'Italia alla Camera, e l'altra invece di Igor Taruffi, che è responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico, intervistati uno da Paola Di Caro e l'altro da Maria Teresa Meli. Galeazzo Bignami rivendica e dice: abbiamo vinto, in realtà per noi le elezioni amministrative di solito sono ostiche, il governo è solido, altro che aria diversa. Mentre Igor Taruffi sostiene che l'alleanza funziona come alle regionali e quindi accusa il governo di voler cambiare le regole, quelle della legge elettorale, per paura di perdere. Però insomma, e quindi dice: siamo andati meglio noi. Su domani c'è un intervento, un'analisi, diciamo così, del voto scritta da Daniela Preziosi, viene presentata in un modo un po' diverso. Prendo dalla prima pagina di Domani: il voto nelle città premia la sinistra, ma serve di più. Questo già avverte Domani, perché scrive anche Daniela Preziosi, insomma, resta la ferita di Venezia, per cui va bene, insomma, Chieti, Trani, la conquista trionfale di Agrigento, la coalizione prevale con 52 vittorie a 38. Quindi viene riportata questa dichiarazione di Schlein, che ha detto Meloni.
1: 8:37 minuti, ci fermiamo qui con l'ascolto attraverso la radio della rassegna stampa, ma potete continuare a seguirla attraverso il nostro sito, in DAB, attraverso la nostra app, perché siamo pronti per collegarci in diretta con le commissioni riunite e congiunte di Camera e Senato per seguire le relazioni dei ministri Crosetto e Tajani sulle missioni internazionali del nostro paese. Dunque andiamo subito all'ascolto.
2: Saluto tutti i colleghi e ringrazio per la loro presenza il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, onorevole Antonio Tajani, e il Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. L'ordine del giorno reca comunicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
1: Presidente Maurizio Gasparri,
2: Ministro della Difesa, sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche in vista della relativa proroga per l'anno 2026. Ovviamente è stata richiesta l'attivazione dell'impianto televisivo ai sensi del regolamento e la trasmissione sul canale satellitare e sulla Web TV del Senato, e la Presidenza ha fatto conoscere il proprio assenso. Dopo le relazioni dei ministri faremo un primo giro di interventi, prevedendo un intervento per gruppo e cercando per quanto possibile di alternare da un lato deputati e senatori e dall'altro commissioni esteri e difesa, che per il Senato è l'unica. A seguire poi ci sarà la replica dei ministri e poi vedremo in base all'orario come procedere. Il tema è di grande interesse non solo per il rinnovo delle varie missioni, ma anche per i temi di attualità che non c'è bisogno di sottolineare, anche per quanto riguarda la situazione del Libano, dove c'è una storica missione italiana, la più importante, dove ci sono tensioni di varia natura. Nei giorni scorsi abbiamo espresso tutti, anche il governo ma anche il Parlamento, la solidarietà alla Serbia, che ha avuto un morto e dei feriti facenti parte della missione internazionale, così come c'è attesa per capire gli sviluppi dubbi sulla situazione di Hormuz, dove però ovviamente sarà poi il Parlamento a valutare se e quando, come è stato detto più volte dal governo. Ringrazio i ministri per la loro consueta disponibilità verso le commissioni e passerei direttamente a dare la parola al ministro e vicepresidente del Consiglio, onorevole Tajani.
3: Grazie signor Presidente, onorevoli senatori e deputati. Pochi giorni fa la nostra comunità nazionale ha celebrato gli 80 anni della Repubblica e in occasione proprio della festa nazionale abbiamo sottolineato durante il momento più alto di questa celebrazione, che è stata poi la parata dei fori imperiali, ha riunito sia i corpi militari e civili che operano nel paese e nel mondo per assistere e proteggere i nostri connazionali, i nostri valori, tenendo alto il simbolo dell'unità nazionale che è il tricolore. A loro va anche in questa occasione, lo voglio dire, il nostro più sentito ringraziamento. E grazie al loro impegno quotidiano, alla loro professionalità, al loro senso del dovere, l'Italia porta nel mondo l'orgoglio di essere nazione che si traduce in una politica estera fondata sulla costruzione paziente della pace, del dialogo e per la crescita, mettendo sempre la persona al centro. Alla parata del 2 giugno c'era anche una rappresentanza di consoli e funzionari della Farnesina che hanno sfilato assieme ai loro colleghi delle altre amministrazioni. Sono i consoli che per settimane hanno assistito i cittadini italiani bloccati negli aeroporti del Golfo, delle Maldive e anche della Thailandia a causa della guerra in Iran. E in questo impegno al servizio degli italiani all'estero voglio confermare che stiamo seguendo da vicino fin dal primo momento la situazione dei nostri due connazionali detenuti a Bengasi. Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico. Signor Presidente, cari colleghi, nel fine settimana appena trascorso le crisi nel Golfo e in Libano hanno attraversato un difficile tornante dopo che l'Iran ha di nuovo lanciato una serie di missili verso Israele provocando la risposta di Tel Aviv e auspichiamo che la logica della de-escalation si consolidi. Monitoriamo minuto per minuto sia dal punto di vista degli scenari di crisi sia per la sicurezza dei nostri connazionali. Per questo ieri ho subito riunito all'unità di crisi del Ministero i nostri ambasciatori nella regione per un aggiornamento operativo. Per quanto riguarda la situazione nel Golfo, prima di affrontare quella del Libano, i ribelli Houthi in Yemen hanno attaccato Israele con un missile e minacciato di chiudere Bab el Mandeb, lo stretto che unisce il Mar Rosso e l'Oceano Indiano nell'area dove opera la missione navale europea Spides, della quale proprio noi italiani abbiamo il comando. Si tratta con tutta evidenza del nuovo aggravarsi di una crisi di portata globale che rischia di avere un costo politico, umanitario ed economico troppo elevato e che incide direttamente anche sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Vediamo che le parole pronunciate sia da americani che dagli iraniani che stamane che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti. E di fronte a questo quadro complesso che si trascina ormai da molto tempo, il governo è intervenuto con misure incisive per sostenere famiglie e imprese esportatrici, come ho già avuto modo di sottolineare nelle precedenti interlocuzioni con voi. Abbiamo chiesto all'Europa un segnale politico forte, nei giorni scorsi la Commissione europea ha accolto le nostre proposte per una maggiore flessibilità per affrontare le sfide della crisi energetica. Molto deve essere ancora fatto da Bruxelles, ma si tratta di un importante successo dell'Italia, frutto della nostra credibilità. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, deve proseguire, sono trattative difficili, lo spazio per la diplomazia, nonostante tutto, esiste ancora e va percorso fino in fondo. Il governo lavora per sostenere questo canale di dialogo e favorire un accordo nei tempi più brevi possibili. Va assolutamente scongiurata la prospettiva di un Iran in possesso dell'arma atomica e va assicurato il pieno ripristino della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. È un principio fondamentale per il nostro paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Anche per questo, come sapete, abbiamo lanciato insieme ai paesi mediterranei del Golfo, alla FAO e alle Nazioni Unite, la coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare. Come ho già avuto modo di riferire lo scorso 13 maggio, di fronte a queste commissioni l'Italia è pronta a fare la sua parte nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno lanciate dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Voglio ribadire anche oggi a questo proposito che la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione. Quando queste condizioni saranno soddisfatte, torneremo in Parlamento per chiedere l'autorizzazione delle Camere. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Libano è un fronte sempre più critico invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Le operazioni militari israeliane nel sud del paese aumentano i rischi di escalation e allontanano la prospettiva della stabilità. Soprattutto provocano nuove sofferenze della popolazione civile con un numero crescente di vittime e sfollati. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione, stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro che ha disposto a sostegno dei villaggi cristiani del sud del Libano. La violenza deve cessare, Hezbollah deve rispettare le decisioni assunte dal governo libanese, devono fermarsi i suoi attacchi verso Israele, devono cessare quindi le operazioni israeliane contro i civili. Solo il silenzio delle armi potrà creare lo spazio per la pace, per questo sosteniamo con convinzione i colloqui diretti tra israeliani e libanesi a Washington, che è un'opportunità storica che non va assolutamente sprecata. Ne ho parlato qualche giorno fa anche con il ministro degli esteri libanese Raji e ho messo a disposizione il sostegno dell'Italia nel dialogo con Israele facilitato dagli Stati Uniti. La reazione scomposta di Hezbollah a questo dialogo rivela la debolezza di chi si oppone per ideologia alla pace, facendone pagare il prezzo al proprio popolo. Lo Stato libanese deve essere in grado di esercitare pienamente la propria sovranità su tutto il paese. Il rafforzamento delle forze armate, in più in generale delle istituzioni libanesi, è un obiettivo fondamentale. Su questo, come ho già avuto modo di illustrarvi, abbiamo presentato le proposte operative del contrasto al contrabbando, ai traffici illegali e ai flussi finanziari illeciti che sono già allo studio da parte libanese. In Libano la nostra priorità immediata continua a essere la sicurezza degli oltre 1.000 militari impegnati nella missione UNIFIL e nella missione bilaterale MIBIL. Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti e i caschi blu non si toccano. La scorsa settimana ho espresso, così come ha fatto il ministro Crosetto, la più ferma condanna per l'uccisione di un militare serbo, come ha ricordato il presidente Gasparri, per il ferimento di altri militari della Spagna e del Salvador. Questi episodi devono cessare, il Consiglio di sicurezza ha decretato che a fine anno il mandato UNIFIL terminerà. Non vengono meno però le esigenze di sicurezza per la popolazione libanese e israeliana, che UNIFIL in tutti questi anni ha assicurato e onorato con il proprio lavoro. In questo quadro, insieme al Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro della Difesa Crosetto, stiamo analizzando la situazione su come meglio rispondere alle esigenze di sicurezza del Libano. Per questo il Governo ha posto sia alle Nazioni Unite sia in Europa il tema del futuro della presenza internazionale nel sud del Libano e lungo la linea blu. Onorevoli, la stabilità regionale è legata anche a quanto accade a Gaza, in Cisgiordania ed in Israele. Sono tessere dello stesso mosaico. Domenica un terrorista di Hamas ha ucciso una persona ferendone altre in alcuni villaggi nel centro di Israele. La nostra condanna del terrorismo spietato di Hamas è ferma e assoluta. Il terrorismo non è mai giustificato. Nessuna causa politica, nessun conflitto, nessuna rivendicazione possono legittimare il massacro di civili innocenti. Lo abbiamo detto più volte, il disarmo di Hamas è una priorità. Il dialogo è l'unica strada per una pace duratura. L'obiettivo restano due stati in grado di convivere in pace e sicurezza. Per questo diciamo con chiarezza che anche gli insediamenti illegali in Cisgiordania e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Non sono solo parole, a queste posizioni condivise con molti dei nostri partner, a partire da Regno Unito, Francia e Germania, hanno fatto seguito azioni concrete. L'Italia è stata tra i paesi che hanno sostenuto fin dall'inizio le misure contro i coloni violenti adottate dal Consiglio Affari Esteri dell'11 maggio insieme a nuove sanzioni nei confronti di esponenti di Hamas. Dopo gli inaccettabili atti compiuti e ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore. Molti paesi hanno accolto con

Commissione europea. Non dimentichiamo Gaza, la situazione umanitaria è una ferita aperta che scuote le coscienze di tutti. E proprio oggi abbiamo aderito ad una dichiarazione politica insieme ai nostri principali partner per richiamare l'importanza dell'accesso umanitario a Gaza. Continuiamo a sostenere la popolazione civile con aiuti e iniziative mirate. Nei giorni scorsi le autorità israeliane hanno comunicato il via libera all'ingresso degli ultimi aiuti umanitari fermi in Giordania. Si tratta di 85 tonnellate di generi alimentari messe a disposizione delle nostre imprese nel quadro di Food for Gaza. Stiamo anche aiutando l'associazione Music for Peace per la distribuzione dei beni da loro raccolti ai profughi palestinesi in Giordania. È risultato di una precisa scelta politica tenere un dialogo aperto con Israele, franco e molto fermo sui principi, in particolare in ambito umanitario. Continuiamo a insistere con Israele che tutti i valichi restino aperti per garantire aiuti e ricostruzioni. Manteniamo operativi corridoi umanitari. Il 2 giugno altri 17 studenti palestinesi sono giunti in Italia per studiare nelle nostre università grazie alle borse messe a disposizione dalla conferenza dei rettori. Stiamo già lavorando a nuove operazioni, l'obiettivo è formare la classe dirigente del futuro Stato palestinese. Uno Stato palestinese in cui, lo ripeto, Hamas non può avere posto. Come è noto, all'uscita dalla stessa di Gaza uno studente palestinese è stato fermato dalle forze israeliane. Una dimostrazione ancora una volta, lo dico rivolgendomi agli esponenti parlamentari di maggioranza e opposizione che di volta in volta mi hanno segnalato singole situazioni dell'estrema complessità di questo tipo di operazioni. Essi hanno una fortissima valenza politica e sono possibili solo grazie alla grande credibilità di cui gode l'Italia con i partner della regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche la situazione sul fronte ucraino non è meno complicata. Gli sconsiderati bombardamenti russi degli ultimi giorni hanno provocato nuove stragi di civili, colpendo aree residenziali a Kiev e infrastrutture critiche con gravi rischi di escalation anche al di fuori del territorio ucraino. Anche stanotte ci sono stati altri bombardamenti. Ne prova il drone che pochi giorni fa ha violato lo spazio aereo della Romania, colpendo un edificio residenziale e ferendo due civili, tra cui un minore, proprio sul territorio di un paese membro della NATO e dell'Unione Europea. È un atto inaccettabile che abbiamo condannato con la massima fermezza. Ho voluto chiamare la collega Oana Toyu per esprimere la piena solidarietà mia e del governo italiano. La posizione dell'Italia non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev resta una priorità del governo. Sosteniamo ogni sforzo negoziale in stretto coordinamento con i partner del G7 e dell'Unione Europea per arrivare a una pace giusta e duratura. Ogni canale diretto di interlocuzione è un fatto positivo e va incoraggiato. La Russia deve però dimostrare di volersi sedere in buona fede al tavolo dei negoziati. Purtroppo i segnali che continuano a venire da Mosca non vanno assolutamente nella direzione del dialogo. Il governo italiano è a fianco dell'Ucraina anche sul fronte delle riforme e della lotta alla corruzione, anche attraverso la disponibilità della nostra Guardia di Finanza a contribuire alla formazione delle strutture ucraine specializzate nella lotta alla corruzione. Il futuro di Kiev naturalmente è in Europa, è un obiettivo che sosteniamo con convinzione, ma che deve venire nel quadro di un percorso basato sul merito, senza creare disparità di trattamento con gli altri paesi candidati. In particolare i paesi dei Balcani. Siamo in prima linea anche nel processo di ricostruzione del paese, una sfida in cui il sistema Italia sta mettendo a disposizione il proprio saper fare, le proprie competenze e tecnologie. Con la delibera missioni stanzieremo altri 40 milioni di euro destinati in particolare alle infrastrutture energetiche, bersaglio sistematico degli attacchi russi e allo sminamento dei territori liberati, condizioni indispensabili per il ritorno della popolazione e la ripresa delle attività. Poche settimane fa il Comitato Congiunto della Cooperazione e dello Sviluppo ha voluto stanziare 50 milioni per un importante progetto, a cui tengo molto, per sostenere le famiglie le cui abitazioni sono state distrutte dai bombardamenti russi. Quindi il nostro è diventato sempre più un sostegno concreto per tante famiglie ucraine che ci sono grate. Signor Presidente, nel difficile fine settimana appena trascorso abbiamo accolto con dolore la notizia del brutale assassino di Monsignor Osorio Citor Alfonso, vescovo di Quelimane, ucciso a sangue freddo in Mozambico. Questo tragico episodio ci ricorda ancora una volta la difficile situazione in cui si trovano tante comunità cristiane nel mondo. I cristiani sono costruttori di pace e di dialogo, il governo è al loro fianco. Siamo in prima linea nell'impegno per proteggere le comunità cristiane in Medio Oriente, in Africa e ovunque la loro presenza sia messa in pericolo. Nei giorni scorsi

0: approvato la programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il 2026 e la cooperazione è uno strumento strategico di politica estera che il Governo vuole valorizzare al meglio. Mentre tanti paesi, anche nel G7, tagliano le risorse, il Governo ha fatto la scelta opposta confermando il nostro impegno e adattandolo ad un contesto internazionale in rapida evoluzione. Anche grazie al lavoro che viene fatto in Parlamento nell'ambito della legge di bilancio, la programmazione prevede interventi per oltre 1 miliardo e 700 milioni, più della metà sono destinati all'Africa. Siamo al fianco dei paesi africani minacciati dal riapparire del virus Ebola e in questo ambito abbiamo anche istituito al Ministero della Sanità una task force per assistere i nostri connazionali. Nei giorni scorsi abbiamo approvato progetti per oltre 90 milioni a favore del Gavi, del Fondo Globale contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria. Onorevole, la sicurezza si costruisce anche e soprattutto affrontando alla radice le cause dell'instabilità e questo è l'obiettivo degli interventi inclusi in questa delibera missioni. Abbiamo fatto scelte precise, abbiamo mantenuto inalterato il finanziamento per l'Africa e aumentato quello per il Medio Oriente. La delibera sostiene i processi di pace e la stabilizzazione in numerose aree strategiche in Libia, in Iraq, in Tunisia. Abbiamo confermato il nostro sostegno all'autorità nazionale palestinese e l'impegno in Siria per i diritti umani e la ripresa economica. Massima attenzione dedicata alla stabilità dei Balcani, una regione prioritaria e strategica. E confermiamo il nostro forte impegno alla sicurezza della regione con la partecipazione alla missione NATO KFOR e alle missioni europee nella regione. Nel Caucaso contribuiamo alla normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian, in Africa occidentale, nel Corno d'Africa, sosteniamo la formazione, il contrasto al terrorismo, ai traffici e la stabilità istituzionale. E guardiamo con crescente attenzione all'Asia centrale e all'Indo-Pacifico. Un capitolo nuovo e cruciale è quello delle minacce ibride. È un settore che ho voluto mettere in rilievo nell'ambito della riforma del Ministero degli Esteri con la creazione di una nuova Direzione Generale per la Sicurezza Cibernetica dotata di una sala operativa dedicata. Dobbiamo infatti proteggere la nostra società democratica investendo in monitoraggio, prevenzione e contrasto tempestivo in stretto coordinamento con i partner europei della NATO e del G7. Un'ulteriore priorità è la sicurezza delle nostre sedi all'estero e la protezione dei connazionali. Prevediamo il rifinanziamento del Fondo Sicurezza, il rafforzamento dei contingenti dell'Arma dei Carabinieri nelle aree più vulnerabili e crescenti risorse per la tutela dei cittadini nelle zone di crisi. Grazie a questi strumenti negli ultimi anni abbiamo portato a buon fine evacuazioni in Sudan, in Niger, in Medio Oriente e organizzato il rimpatrio di tanti connazionali, da ultimo durante la recente crisi del Golfo. Quello che ha illustrato, onorevoli, è l'impegno internazionale dell'Italia in uno scenario globale che è tra i più complessi degli ultimi decenni. Un impegno che coniuga sicurezza e cooperazione, presenza militare e diplomazia, perché non c'è sicurezza per l'Italia senza stabilità nelle aree di crisi a noi vicine. Non c'è stabilità senza sviluppo. Diamo attuazione a questo impegno in stretto e costante raccordo, come ho sottolineato nel corso del mio intervento, con i principali partner in Europa, nel G7, con la NATO e in tutti i fori internazionali. Portiamo nel mondo a testa alta i nostri valori, l'impegno per la pace e il dialogo, con la consapevolezza che l'Italia, tra i principali contributori alle missioni di pace, non può e non vuole essere spettatrice. In conclusione, desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini dello Stato che in veste civile e militare operano in patria e all'estero con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, portando nel mondo il volto migliore dell'Italia. Danno lustro al nostro Paese e rendono tutti noi più sicuri. A loro va la gratitudine del Governo e sono certo di queste commissioni. E vi ringrazio per avermi ascoltato.
1: Grazie al Vicepresidente Tajani, ringrazio anche per l'accenno alle fatti di violenza drammatica che colpiscono anche i cristiani in varie parti del mondo. La Commissione se ne sta occupando e avremo proprio anche giovedì una riunione dedicata a questi temi sui quali poi prenderemo iniziative. Ringrazio il saluto alla Vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, onorevole Lia Quartapelle, e do la parola al Ministro Crosetto.
2: Grazie Presidente, onorevoli senatori e deputati. Illustrerò gli indirizzi e gli elementi essenziali che caratterizzano l'impianto delle missioni internazionali per il 2026, cercando di non ripetere ciò che il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena riferito. In linea con quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, gli aspetti di maggior dettaglio che concernono le singole missioni, gli assetti impiegati, le consistenti consistenze e le specifiche aree operative saranno approfonditi nei prossimi giorni nell'ambito dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Operativo di Vertice Interforze. Io mi fermo a fare il punto sul quadro geopolitico di riferimento, a illustrare come il Governo abbia modulato il proprio impegno alla luce dell'evoluzione dello scenario internazionale e descrive gli strumenti normativi e finanziari individuati per assicurare l'impiego dello strumento militare nei diversi contesti operativi. Partiamo dal quadro generale che si presenta, come sapete benissimo, estremamente complesso e in continua evoluzione. Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse. Adotterò un approccio per aree geografiche, anche se tale impostazione, senza che tale impostazione ci induca a considerare le crisi come fenomeni separati. Al contrario, i principali focolai di tensione risultano profondamente collegati tra di loro. Gli effetti di ciascuna crisi si propagano ben oltre i rispettivi quadranti, alimentando una dinamica globale nella quale instabilità, conflitti e competizione strategica tendono a rafforzarsi reciprocamente. Partiamo dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, che continua a colpire il cuore del continente europeo. Si tratta di un conflitto che da oltre 4 anni dal suo inizio continua a registrare livelli di violenza che l'Europa non conosceva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli eventi del 23-24 maggio rappresentano soltanto l'ultimo esempio di questa escalation. In una sola notte sono stati lanciati contro l'Ucraina oltre 600 droni e 50 missili, tra cui il sistema ipersonico Oreshnik, dotato di capacità altamente distruttive e potenzialmente compatibili anche con configurazioni nucleari. Al di là della rendicontazione che ogni mattina ci viene consegnata dai bollettini di guerra, ciò che ci deve colpire è la dimensione complessiva del conflitto. Le stime disponibili indicano che il numero totale tra morti e feriti tra le parti coinvolte potrebbe avvicinarsi ai 2 milioni entro la fine dell'anno, oltre 1000 al giorno sul solo lato russo. Si tratta di dati difficili da verificare in modo definitivo, ma sufficienti a rappresentare l'intensità dello scontro e le sue conseguenze sul lungo periodo. Le ricadute sono molteplici, alcune immediate, altre nel medio e lungo periodo. Nell'immediato, mi riferisco a quelle finanziarie, che percepiamo ogni giorno sui costi energetici, agli impatti psicologici su un continente che aveva dimenticato il significato della guerra, ma che convive con un conflitto che non mostra rallentamenti, facendo diventare la narrazione di guerra parte del nostro quotidiano, purtroppo. Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte. Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi, soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzi politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio. Passando al Medio Oriente, anche in questo caso continuiamo a registrare un quadro di crescente instabilità, cominciando dalla crisi che coinvolge l'Iran e di fatto tutti i paesi del Golfo. Quella che inizialmente doveva essere un'operazione militare circoscritta, motivata dalla necessità di contrastare il programma nucleare iraniano e ridimensionare la rete di attori armati sostenuti da Teheran nella regione, ha assunto la dimensione più ampia, coinvolgendo tutta l'area. Teheran è stata in grado di imparare dalla guerra di 12 giorni, modificando le proprie tattiche, dimostrando una straordinaria resistenza, in particolare attraverso la dispersione delle forze e la diffusione e indipendenza dei vari settori della propria catena di comando. Ma 2 armi in particolare hanno consentito all'Iran non solo di sopravvivere ma di presidiare con forza il tavolo negoziale: il caos regionale, generato dalla scelta di attaccare indiscriminatamente i suoi paesi vicini e la crisi globale creatasi col blocco dello stretto di Hormuz. Non solo, l'Iran è tuttora in grado di condurre attacchi missilistici di ampia portata verso Israele, e non solo, evidenziando come le proprie capacità militari, i propri arsenali, non siano esauriti. Nelle testimonianze l'ondata di attacchi di domenica scorsa, che hanno colpito Israele con oltre 30 missili balistici. Nelle ultime 36 ore Israele è stato colpito da 94 missili lanciati direttamente dall'Iran e da vari droni. Proprio in Yemen, gli Houthi continuano a costituire una minaccia pronta a ripresentarsi in qualsiasi momento con rinnovata forza. Sempre in Medio Oriente, desta, l'ho già detto prima il vicepresidente Tajani, quotidiana preoccupazione della situazione in Libano, paese nel quale l'Italia mantiene un legame storico nel quale siamo presenti da quasi mezzo secolo. Dopo alcuni segnali incoraggianti, il quadro di sicurezza ha registrato un nuovo deterioramento. La crisi sembra aver riportato il paese a condizioni che richiamano quelle dei primi anni 2000, con la crescente presenza militare israeliana nel sud del Libano e il significativo incremento delle operazioni condotte contro Hezbollah e a opera di Hezbollah contro Israele. L'obiettivo perseguito pare quello di eliminare in modo permanente la minaccia rappresentata dall'organizzazione sciita, ma questo approccio ha costi altissimi. Il quadro attuale è desolante, il Libano sta soffrendo la crisi di quasi 1,5 milioni di sfollati e viene continuamente martoriato nel sud del paese, praticamente fino alla stessa Beirut. Nel contempo Israele ha rafforzato la sua presenza occupando militarmente diverse aree e non sembra al momento presentarsi segnali di rientro oltre quella che è la linea di demarcazione tra i due stati. In questo contesto la connessione con il conflitto in Iran e l'utilizzo del suolo libanese per combattere la guerra di proxy rende lo scenario ancora più complesso da risolvere. In una crisi di questa portata, che sta provocando ferite indelebili alla popolazione e al territorio, è ammirevole lo sforzo del governo libanese per cercare di portare stabilità e cercare una soluzione. E come ammirevole, consentitemi di dirlo, lo sforzo dei nostri uomini e donne impiegati in UNIFIL, che continuano a portare avanti la missione assegnata con grandissima professionalità nonostante i rischi elevati. Attraverso i loro comandanti, con i quali siamo costantemente in contatto, si percepisce il coraggio, il senso del dovere e lo spirito di sacrificio, ma anche la determinazione a contribuire a portare sollievo a una popolazione che è sempre più martoriata e sempre più afflitta dagli attacchi e continuare a costruire un futuro diverso. Intanto, più a est, anche Siria e Iraq necessitano di attenzione internazionale. In questi due paesi i positivi progressi istituzionali sono controbilanciati da minacce sottotraccia, tipo etnico, terroristico, interstatale, con la presenza di attori esterni che utilizzano di fatto questi territori come ulteriore terreno di confronto. In Africa la successione di colpi di Stato registrata negli ultimi anni ha favorito l'emergere di nuovi vuoti di potere, agevolando l'espansione delle organizzazioni terroristiche e determinando un progressivo allontanamento di diversi paesi dalle tradizionali partnership con l'Occidente. Particolarmente preoccupante è il deterioramento della situazione di sicurezza in Nigeria, Somalia e Mali, dove le organizzazioni jihadiste continuano a rafforzare il proprio radicamento sociale e territoriale. Parallelamente Russia e Cina stanno ampliando la propria presenza nel continente attraverso una strategia che combina investimenti, accordi economici, cooperazione militare e controllo delle catene di approvvigionamento. Una dinamica destinata a incidere profondamente sugli equilibri regionali e sugli interessi strategici europei e occidentali, non soltanto in relazione ai flussi migratori irregolari, ma anche per l'indebolimento delle iniziative internazionali volte a favorire la crescita della capacità istituzionale di sicurezza locali, presupposto indispensabile per qualsiasi percorso comune di sviluppo stabile e democratico. In questo contesto la Libia, per esempio, continua a rappresentare una priorità strategica. Essa non costituisce soltanto una questione mediterranea, ma un nodo essenziale per la proiezione verso il Sahel e per la stabilità complessiva del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Da ultimo non possiamo trascurare i Balcani occidentali, regione di primaria rilevanza per la sicurezza europea. Permangono fragilità politiche, tensioni etniche, tentativi di influenza esterna e campagne di disinformazione che rallentano il percorso di integrazione europea. La storia insegna che sottovalutare le tensioni dei Balcani significa esporsi a crisi destinate prima o poi a produrre effetti sull'intero continente. Alla luce del contesto che abbiamo delineato, l'impianto delle missioni internazionali risponde a un obiettivo preciso. Punta a intercettare il prima possibile e contenere i fattori di instabilità e di minaccia laddove essi si manifestano, prima che possano produrre conseguenze più gravi e dirette per l'Italia e l'Europa. Si tratta di una sfida che nessuna nazione è oggi in grado di affrontare da sola, per questo è necessario lavorare con i paesi amici alleati. Le missioni internazionali rappresentano chiaramente uno strumento essenziale di sicurezza collettiva, di condivisione dei valori, obiettivi e responsabilità. La loro efficacia presuppone capacità di operare insieme in contesti complessi e sensibili. Le lezioni apprese ci consegnano una consapevolezza precisa. Le crisi emergono con sempre minor preavviso e occorre essere pronti quando serve, con la capacità di reagire rapidamente ovunque le circostanze lo richiedano. Per questa ragione abbiamo lavorato per rendere il nostro dispositivo più reattivo, flessibile, maggiormente rispondente ai tempi complessi che viviamo. In tale prospettiva si inserisce la modifica normativa introdotta lo scorso anno, che consente un margine di flessibilità nell'impiego di personale assetti all'interno delle missioni appartenenti alla medesima area geografica. Una misura che favorisce, ove necessario, la mobilità tra i diversi dispositivi, migliora l'efficienza complessiva e permette una riallocazione più rapida delle risorse in funzione dell'evoluzione del quadro operativo. Coerentemente con questo approccio, la delibera che oggi sottoponiamo all'esame del Parlamento definisce un impegno articolato e in linea con le priorità del Governo. Nel complesso in concreto, il dispositivo prevede la proroga di 50 missioni, l'avvio di due nuove missioni bilaterali, rispettivamente in Iraq e in Somalia. Le attività sono così ricondotte a 16 schede articolate per aree geografiche, così da rendere immediato il collegamento tra contesto, obiettivi perseguiti e strumenti impiegati. Una scelta che consente di superare una visione frammentata delle missioni e di leggerle come componenti di un unico disegno e non come iniziative indipendenti. In sintesi, operazioni e missioni interconnesse per rispondere a minacce interconnesse. Rimandando, come anticipato prima, agli approfondimenti che saranno svolti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante di Vertice Interforze, sul fianco est dell'Alleanza l'Italia continuerà a garantire il proprio contributo alla deterrenza, alla difesa collettiva attraverso attività di Forward Land Forces, Air Policing e Air Shielding e la partecipazione alle Standing Naval Forces della NATO. Proseguirà inoltre il sostegno all'Ucraina attraverso l'iniziativa ANSATU ed EUMAM Ucraina, con particolare riferimento all'addestramento delle forze armate ucraine. In Medio Oriente, invece, l'Italia continuerà a sostenere le iniziative multilaterali orientate alla stabilizzazione, assistenza umanitaria e rafforzamento delle capacità locali, mettendo a disposizione assetti e professionalità altamente specializzati. Una rappresentanza italiana opera già stabilmente all'interno del centro di coordinamento civile e militare istituito nell'ambito del piano di pace per Gaza, contribuendo al coordinamento degli sforzi della comunità internazionale e al suo delicato percorso che dovrà accompagnare la stabilizzazione e ricostruzione. L'operazione Levante continuerà a rappresentare uno strumento essenziale per assicurare la presenza, sorveglianza e soprattutto supporto umanitario attraverso il trasporto, distribuzione di aiuti e assistenza sanitaria alle popolazioni colpite dal conflitto. E questa testimonianza già concreta della capacità italiana di coniugare sicurezza, responsabilità internazionale e sostegno umanitario. Nello specifico contesto libanese, il rafforzamento delle forze armate nazionali continua a rappresentare il presupposto indispensabile per la stabilità del Paese e per il contrasto alle capacità militari di Hezbollah. E l'obiettivo perseguito attraverso le missioni MIBIL e MTC for Lebanon, mediante attività di formazione, assistenza, supporto operativo, volte a consolidare le capacità delle istituzioni libanesi. Intanto, con l'approssimarsi della scadenza della risoluzione 1701, è necessario pianificare già adesso, prima la transizione e successivamente la futura architettura della presenza internazionale nel segno della continuità in Libano. Non possiamo permetterci che venir meno dell'attuale dispositivo generi ulteriori vuoti di sicurezza e favorisca una nuova escalation nel già sofferente sud del Libano. Per queste ragioni siamo impegnati affinché all'attuale missione UNIFIL possa succedere una nuova iniziativa internazionale dotata di un mandato più efficace, capace di superare le criticità emerse fin qui dall'attuazione della risoluzione 1701 e di contribuire concretamente alla stabilizzazione dell'area. È un aggiornamento che ho avviato con tutti i miei omologhi dei principali paesi contributori, ma anche direttamente con i vertici delle Nazioni Unite. I Balcani occidentali, la presenza italiana nelle missioni NATO e dell'Unione Europea continua a rappresentare uno strumento fondamentale di prevenzione delle tensioni, consolidamento del dialogo e rafforzamento della stabilità regionale. In questo contesto, l'assunzione in autunno del comando di KFOR da parte dell'Italia costituisce un elemento di rilievo politico e strategico, confermando il ruolo di riferimento che il nostro Paese continua a esercitare nella regione. Anche il contributo assicurato nel dominio cyber, la disponibilità di forze di riserva ad alta prontezza per KFOR e EUFOR Altea testimonia l'attenzione che continuiamo a dedicare a un quadrante che resta direttamente connesso alla sicurezza europea. Per quanto riguarda, che è sempre più deteriorato soprattutto per quel che riguarda EUFOR Altea. Per quanto riguarda il fianco sud, la difesa continuerà a garantire nel Mediterraneo una presenza multidominio finalizzata alla sorveglianza, alla superiorità informativa, alla consapevolezza della situazione e al contrasto delle principali minacce alla sicurezza marittima, sopra e sotto la superficie dell'acqua, con l'ambiente sottomarino sempre più bisognoso di presidio costante. Oltre al Mediterraneo, nel Nord Africa viene confermato l'impegno delle attività di capacity building a favore dei principali paesi partner, in particolare Libia e Tunisia, nonché nell'ambito delle iniziative multilaterali di stabilizzazione. Nel Sahel il contributo nazionale continuerà a essere orientato alla prevenzione dei fattori di instabilità, al sostegno alle condizioni di sicurezza necessarie allo sviluppo. Si tratta di un impegno che si inserisce pienamente nella più ampia strategia italiana verso il continente africano, di cui il piano Mattei rappresenta la sintesi migliore. Sicurezza, sviluppo e partenariato non rappresentano infatti dimensioni separate, sono elementi tra loro inscindibili. Non può esserci sviluppo senza sicurezza e non può esserci sicurezza duratura senza sviluppo. In alcuni paesi dell'area, come il Niger, la presenza dei nostri militari rappresenta oggi probabilmente l'unico riferimento della comunità internazionale occidentale. Più a sud, nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano Occidentale, proseguiranno attività orientate al rafforzamento delle capacità locali, alla tutela della libertà di navigazione, al contrasto al terrorismo e della pirateria, alla salvaguardia delle principali rotte commerciali. Anche per il 2026 è previsto il mantenimento della disponibilità delle forze ad alta e ad altissima prontezza nei paesi in cui opera personale nazionale e nell'area di responsabilità del comandante suprema delle forze alleate in Europa, da impiegare in caso di ulteriori crisi o situazioni emergenziali. Per quanto concerne le nuove missioni previste per il 2026, desidero richiamare sinteticamente le finalità. La missione bilaterale Iraq nasce nel quadro della progressiva conclusione dell'operazione Inherent Resolve contro il Daesh e consentirà di garantire la continuità al supporto italiano in favore delle forze di sicurezza irachene, particolarmente apprezzato dalle autorità locali da parte degli internazionali. La missione bilaterale Somalia, che sarà avviata quando le condizioni operative lo consentiranno, permetterà di sviluppare una forma di sostegno più flessibile e maggiormente aderente alle esigenze delle forze armate somale, contribuendo al rafforzamento delle capacità locali e stabilizzazione del Corno d'Africa in complementarietà con le iniziative internazionali che già esistono. Desidero richiamare infine un ultimo aspetto relativo all'area di Hormuz. Come già riferito alle commissioni affari esteri e difesa della Camera dei Deputati e del Senato, due unità cacciamine della Marina Militare sono state riposizionate nel Mar Rosso nell'ambito delle missioni già autorizzate Mediterraneo Sicuro e Aspides. Si tratta, come avevamo detto col Ministro Tajani, di una misura prudenziale che consente al nostro Paese di mantenerci vicini all'area di possibile impiego, gli assetti necessari qualora maturassero le condizioni per contribuire alle iniziative internazionali volte al ripristino della sicurezza di navigazione nel pieno rispetto delle valutazioni e delle decisioni del Parlamento. Per sostenere tutto questo impegno, il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari, con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali, 147 aerei. Si tratta di uno sforzo, come sempre, significativo e concreto. Questi numeri, da un lato, confermano la consistenza dell'impegno italiano e la credibilità che il Paese continua a esprimere nei contesti internazionali. Dall'altro, evidenziano come la difesa sia chiamata a operare in quadro di risorse che resta complesso, che impone scelte, priorità e pianificazione estremamente attenta. Lo stanziamento previsto, pari a circa 1,38 miliardi di euro, di cui circa 13 milioni riferiti alle nuove missioni, è inferiore a circa 100 milioni di euro rispetto all'anno precedente, con una riduzione prossima al 6%, un dato che comporta inevitabilmente una contrazione del cosiddetto output operativo, che richiede un utilizzo sempre più efficiente e mirato delle risorse disponibili. Anche per questo la valutazione degli effetti delle missioni resta centrale, perché i risultati ottenuti nei diversi teatri restano l'elemento decisivo per misurare l'efficacia delle azioni intraprese per orientare le scelte future. È un lavoro che la difesa ha avviato, su richiesta dell'onorevole Fratoianni, tra l'altro, nell'audizione di 2 anni fa, e che il comando di vertice interforze continua a rafforzare, e per offrire al Parlamento elementi sempre più chiari, di valutazione sempre più chiari e dettagliati. È un tema che affronterà il comandante operativo di vertice interforze nell'audizione del prossimo 1° luglio. In conclusione, il contesto che abbiamo descritto richiede concretezza, coordinazione internazionale, reattività e persistenza nel perseguire gli obiettivi complessi. Le missioni internazionali sono uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia tutela la propria sicurezza, rafforza le alleanze, sostiene la stabilità, contribuisce alla pace andando a intercettare rischi e pericoli prima che diventino più gravi. La pace non è un dato acquisito, non lo è più, se mai lo è stata. Va costruita, protetta e consolidata. La difesa lavora ogni giorno, insieme alle altre istituzioni, per trasformare le analisi e le strategie messe a punto che hanno i nostri alleati in risultati concreti. Presenza, appunto, aiuto, capacità operativa, protezione, sicurezza, addestramento e stabilizzazione, in prospettiva sviluppo. In mezzo a tutto questo il punto fermo restano le donne e gli uomini che servono il Paese nelle forze armate. L'elemento che considero fondamentale, che rappresenta, abbiamo visto, il presupposto e sintesi della credibilità internazionale del nostro Paese è proprio questo. I militari italiani sono richiesti nelle missioni internazionali, non sono offerti da noi. Lo sono per la loro professionalità, per la preparazione acquisita, per la capacità di operare con efficacia e responsabilità nei contesti più complessi. Ma vi è un elemento ulteriore che forse è ancora più significativo, che la comunità internazionale riconosce l'Italia, e la qualità umana delle nostre donne e dei nostri uomini in uniforme, la capacità di coniugare fermezza, equilibrio e autorevolezza con rispetto, sicurezza e dialogo. La capacità di costruire relazioni di fiducia con le popolazioni locali, di operare con sensibilità nei contesti più delicati, di rappresentare attraverso i propri comportamenti, i valori e l'identità di una nazione. I nostri militari non rappresentano soltanto uno strumento di difesa, rappresentano il nostro Paese, un modello di presenza che unisce competenza operativa, affidabilità istituzionale e profondo senso di responsabilità. E questa è la ragione per cui la presenza italiana continua a essere apprezzata e ricercata, ed è questa la ragione per cui in molti contesti internazionali il contributo dell'Italia riesce a produrre effetti che vanno ben oltre la dimensione strettamente militare, rafforzando la credibilità del Paese, il suo ruolo come attore responsabile della sicurezza e della stabilità internazionale. Vorrei concludere ringraziando il Ministro Tajani, il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per la collaborazione costante in queste missioni, in questi dossier ed in tutta l'attività che la difesa svolge in questi paesi. E desidero soprattutto ringraziare le donne e gli uomini della difesa che ogni giorno, lontano dalle proprie famiglie in condizioni difficili, rappresentano con dignità e professionalità questo Parlamento. Invito pertanto le commissioni a sostenere l'impianto di Libera nelle missioni 26 con la consapevolezza che la sicurezza dell'Italia è intrecciata alla stabilità internazionale, che il nostro impegno nel mondo è un contributo concreto alla pace, libertà e prosperità condivisa. Grazie.
1: Grazie al Ministro Crosetto. Ora iniziamo gli interventi, per 5 minuti direi, seguendo l'ordine dei gruppi. Il senatore Barcaiolo è iscritto a parlare.
3: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento non formale, non d'appartenenza, ai ministri Tajani e Crosetto per, insomma, la loro
4: Fratelli
3: presenza
4: d'Italia
3: costante in commissione, e che in una situazione, insomma, più che complicata nel mondo che ci circonda continuano a rendicontarci rispetto alla ahimè triste attualità. Non è mio compito ovviamente tornare rispetto a tutto quello che è appunto allo scenario internazionale. È chiaro che condivido quando è stato detto che diventa sicuramente non veritiero provare ad analizzare le crisi che ci circondano, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Sahel, la situazione sicuramente non semplice ai Balcani, la vicenda caucasa, in maniera non collegata tra loro, perché è chiaro che su questo si gioca una partita che è la partita dei prossimi decenni, ovvero la postura che l'Italia e l'Europa possono e devono avere in uno scenario globale che non è più governato da organismi sovranazionali che hanno un'autorevolezza tale per poter intervenire. E questo è l'interrogativo vero che noi, secondo me, dobbiamo porci guardando in avanti. Dopodiché è chiaro che noi, per quanto riguarda tutta la vicenda medio orientale, abbiamo un tema che sicuramente negli ultimi anni l'instabilità di quella regione è stata data dalla crescita di quella cosiddetta mezzaluna sciita, ovvero di quei proxy iraniani che in varie zone dell'area hanno alimentato tensione, Questa mezzaluna uscita è sicuramente ridimensionata dopo appunto aver avuto una crescita, ma è chiaro che la stabilità della regione è data da quello. Questo non significa, come è stato giustamente detto sia dai ministri, dal ministro Tajani sia dal ministro Crosetto, di non condannare le reazioni eccessive e inaccettabili che ha avuto Israele nel rispondere ad nei confronti di alcuni di questi organismi terroristici o paraterroristici. Una postura che Israele ha avuto e quello che è accaduto, insomma, che ha citato poc'anzi anche rispetto alle dichiarazioni del ministro israeliano, condividiamo integralmente quello che ha detto il ministro Tajani, però è chiaro che noi dobbiamo porci il tema che la stabilità di quell'area è fondamentale per noi ed è ancora più fondamentale difendere, come stanno difendendo grazie anche ai militari italiani con la missione Aspides, lo stretto di Bab al-Mandeb, perché quello stretto, un'eventuale chiusura, avrebbe conseguenze sull'Italia ancora peggiori dell'attuale chiusura dello stretto di Hormuz, perché è chiaro che da lì passa tutto il traffico commerciale proveniente da Oriente. È chiaro che una eventuale instabilità di quello stretto permetterebbe sicuramente ai paesi mediterranei di andare in sofferenza, perché una circumnavigazione dell'Africa non solo aumenterebbe di molto i costi, ma andrebbe dopo di fatto a rendere protagonisti i porti del nord Europa e non i porti del Mediterraneo, e quindi è chiaro che missioni come quella vanno non solo incentivate, ma bisogna far comprendere che ne giova a tutta la nazione il riuscire a mantenere quell'equilibrio. Perché, e torno al tema della delibera che è in discussione, le missioni internazionali hanno una varietà di aspetti e una varietà di intenti, dal soccorrere popolazioni civili che sono martoriate a situazioni interne complicate, su questo condivido, i militari italiani sono i più apprezzati al mondo perché riescono a coniugare professionalità e umanità come probabilmente nessun altro riesce a fare, perché ce l'abbiamo nel DNA insieme alla nostra preparazione. E in altre situazioni, penso invece alla già citata missione UNIFIL, che è una missione delle Nazioni Unite, a sud del Libano, in una situazione in cui da decenni non c'è una vera situazione stabile, perché quando parliamo della Blue Line ricordiamoci che quella è una confine che non è figlio di un trattato di pace. Paradossalmente lì abbiamo un confine conclamato sul mare, ma non abbiamo il confine terrestre conclamato, dopo 40 anni dal conflitto degli anni 80. È chiaro che una missione in quel ruolo che possa arginare da un lato il controllo di Hezbollah, che di fatto ha il controllo della parte meridionale del paese dei cedri, e dall'altro le avanzate temerarie e onestamente non solo non condivisibili, ma inaccettabili quando attaccano militari col casco blu, ma anche su questo non può essere la soluzione che sta facendo Israele. È chiaro che quella missione UNIFIL è forse una delle ultime missioni in cui quegli organismi sovranazionali di cui parlavo prima, che sono in crisi e che ci pongono interrogativi sul futuro, ancora quel tipo di meccanismo ancora regge, quindi va non solo salvaguardato per la situazione locale, ma perché può essere esempio da esportare anche altrove. Grazie.
1: Grazie. È scritto a parlare il senatore Alfieri.
4: Grazie. Io mi concentrerò sul tema delle missioni, rinviando la questione dell'allargamento Balcani-Ucraina, di cui ha parlato il ministro Tajani, al dibattito che avremo con la Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Ho ascoltato il ministro Crosetto sul tema della flessibilità introdotta dalle modifiche normative. Questo per noi è il primo punto. Secondo me non sta funzionando, cioè è eccessiva la flessibilità introdotta. Io condivido il tema dell'interoperabilità, perché in un mondo che cambia, con uno scenario geopolitico complesso, abbiamo il dovere di rendere meno complicato il lavoro delle nostre forze armate, delle operazioni di mantenimento della pace. Però qui si sta esagerando. Cioè noi, e lei è stato parlamentare e sa quanto sia importante avere delle informazioni comprensibili che ci permettano di fare il nostro lavoro. Io sono uno di quei malati che solo legge il tomo E oggi è diventato complicato raccapezzarsi lì dentro. Cioè, abbiamo flessibilizzato in maniera estrema, c'è una sovrapposizione di missioni diverse, con fonti giuridiche diverse, con risoluzioni che danno il mandato, mettiamo multilaterale NATO, multilaterale Nazioni Unite, multilaterale europeo e missioni bilaterali. Cioè, va fatto, secondo me, un tagliando a tutto questo, abbiamo flessibilizzato in maniera estrema. E ripeto, l'interoperabilità la condividiamo, condividiamo che ci debba essere una forza di altissima prontezza anche per stare dentro gli impegni NATO, ma così fa fatica a funzionare. E aggiungo, noi avremmo bisogno di avere, questa è una mia vecchia battaglia, ne parlavamo anche ieri, non solo i dati quantitativi, quante formazione fatta, quanti interventi vengono fatti, ma se ci sono state anche dati qualitativi, ci sono state delle criticità, che obiettivi ci poniamo. Cioè, giustamente diceva, adesso purtroppo per il taglio dissennato di Trump, noi ci dobbiamo porre il problema di come andiamo avanti in Libano. Staremo ancora sotto legge delle Nazioni Unite? Complicato, difficile. Si farà una missione sul modello della coalizione dei volenterosi? Bene, con quali obiettivi? Stiamo lì in mezzo a cercare di non prenderle e ad evitare che Hezbollah e Israele vadano avanti? O c'è un obiettivo politico in cui poi contiamo e riusciamo ad avere un minimo di grip sul governo Netanyahu piuttosto che con Aoun nelle scelte fondamentali di stabilizzazione di quell'area? Io vorrei che ci siano questi elementi qualitativi di criticità, se no diventa un adempimento burocratico. Primo punto. Secondo, sulle missioni, velocemente. In Iraq e Somalia decidiamo di fare delle scelte diverse. Anche qui non può essere solo quantitativo che noi decidiamo che facciamo una nuova missione bilaterale in Iraq. Vorremmo capire, bene, Erbil ci sono delle criticità, decidiamo che viene ridimensionata la coalizione anti-Daesh, vorremmo capire questo, non va avanti la coalizione dei volenterosi, nella NATO decidiamo di non starci in più, cioè non vorrei che fosse una conseguenza dell'azione di Trump che sta delegittimando tutto il multilaterale e andiamo sul bilaterale, ma noi abbiamo bisogno invece di lavorare insieme ai partner. Qual è la decisione? Diminuiamo la coalizione anti-Daesh, li mettiamo per formare le forze di sicurezza? Ecco, vorremmo avere più elementi a questo punto di vista, e questo vale anche sulla Somalia. La missione bilaterale militare Unione Europea, in cui noi siamo impegnati anche in maniera consistente, ci sono ancora le condizioni di sicurezza per andare avanti? Funziona? Siamo lì bloccati dentro l'aeroporto di Mogadiscio? Oppure, e quindi facciamo una nuova missione bilaterale perché quella non funziona? Perché usciamo da un contesto multilaterale e andiamo a fare il bilaterale? Tra l'altro noi facciamo già una missione bilaterale, Miadit, sulle forze di polizia. Perché fare un doppione? Quali sono le motivazioni? Su questo noi facciamo ancora fatica a capirlo. Tunisia. Allora, io comprendo che nella nostra politica estera ci sia anche il tema del controllo dei flussi migratori. Bene, ma non può diventare quello esclusivamente il metro con cui noi costruiamo la nostra politica estera. Cioè, vogliamo vedere che quello è un dittatore che sta mettendo in galera tutti gli oppositori? Allora, io capisco che dobbiamo tutelare i nostri interessi nazionali, passa Transmed, è ormai il nostro principale fornitore l'Algeria e quel gasdotto passa dal territorio tunisino. Però, insomma, noi siamo una grande democrazia. Due parole su quello che sta combinando Saied, dovremmo poter dirle. Come coniughiamo questi due aspetti? No, in generale lo dico. Questo, io penso che noi non possiamo limitarci a lavorare con la Tunisia solo sul controllo dei flussi migratori. E siccome noi siamo sempre stati negativi sulla missione della Guardia di Finanza nella Libia, questa è una missione doppione e la nostra non può che essere un giudizio negativo su questo versante. Niger, velocemente. Io comprendo e capisco che lì sia uno snodo delicatissimo che rischia di avere impatti sugli interessi nazionali, sugli interessi europei, c'è un tema di lotta al fondamentalismo islamico che sta prendendo piede. Però noi vorremmo capire se ci sono, primo, le condizioni di sicurezza, visto che c'è stato un attentato recentemente che ha colpito l'esterno della base dove noi ci siamo, quindi è garantita la sicurezza dei nostri militari in loco. Due, quali sono gli obiettivi politici in un quadro frastagliato? Ci sono le condizioni per allargare ad altri partner europei? C'è la possibilità di collaborare in maniera più strutturata con gli Stati Uniti? Perché rimanere lì da soli, insomma, non ci lascia tranquilli. Da ultimo, cooperazione allo sviluppo. Almeno fino adesso questa delibera si è chiamata delibera sulle missioni internazionali e sugli interventi di cooperazione e di stabilizzazione. E noi dobbiamo registrare che con questo governo sono stati tagliati circa 50 milioni rispetto al governo Draghi, in un momento in cui ci sarebbe bisogno di più risorse. Allora, io chiedo, come è stato chiesto l'anno scorso, se ci sono le condizioni di aumentare le risorse CIMIC, che sono fondamentali, che in questi teatri sono decisive per costruire anche un contesto positivo in cui si muovono i nostri militari, e di andare a rafforzare le risorse, soprattutto nell'area medio orientale, in quei contesti più delicati. Cioè, io non capisco perché noi siamo in controtendenza. Cioè, adesso che ci sarebbe più bisogno di fare interventi di cooperazione che creano un contesto di stabilità, ecco, io la flessibilità che noi chiediamo sulle spese per la difesa proverei a metterla anche un po' di più sugli interventi di cooperazione, perché creano un contesto più facile per l'operatività dei nostri in giro per il mondo.
1: La parola alla senatrice Maiorino.
5: Grazie Presidente. Una domanda per il Ministro Crosetto, che ringrazio per la relazione molto dettagliata, e voglio unirmi ai suoi ringraziamenti e all'elogio della professionalità e della dedizione delle nostre donne e uomini, delle nostre forze armate. Ecco, ho molto apprezzato il suo riconoscimento del fatto che la soluzione militare per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino non è una soluzione, non è percorribile nel lungo periodo. Ecco, lei ci ha parlato delle attuali circa 2 milioni di vittime dall'inizio del conflitto, dall'una e dall'altra parte, ammettendo anche che questa cifra è ovviamente approssimativa, perché non è possibile conoscere il dato reale, quindi sono perdite umane molto ingenti. Sappiamo bene della devastazione subita dall'Ucraina, e quindi delle grandissime perdite, delle ricadute economiche sull'Europa. Insomma, è inutile adesso qui stare a richiamare dati che noi tutti conosciamo. Ora, la domanda è questa. Io ritengo che un uomo della sua esperienza non possa essere giunto a questa conclusione oggi, ossia che la soluzione esclusivamente militare non sia sostenibile. Un uomo della sua esperienza certamente era consapevole di ciò già da molto tempo. La domanda quindi è questa: cosa sta facendo l'Italia oggi, ormai già troppo tardi, perché si abbandoni quello che è una strategia esclusivamente militare, esclusivamente bellica, e si possa passare finalmente ad una strategia diplomatica? Io onestamente non vedo grandissimi sforzi in questo senso. La non partecipazione della Premier ora al meeting dei volenterosi può essere interpretato in mille modi diversi. Certo è che si nota una differenza di approccio, ossia mentre la Premier ci aveva detto, ad esempio, che la nostra presenza al Board of Peace, che francamente ha gettato un'onta sul nostro paese, era giustificabile con il fatto che non esserci avrebbe significato farsi passare decisioni sulle nostre teste, e questa è la motivazione per cui abbiamo dovuto assistere appunto al nostro ministro degli esteri presente lì in quel consesso assolutamente aberrante. Questo stesso criterio non sembra valere invece per il meeting dei volenterosi. Quindi rileviamo un doppio standard, ma la domanda resta questa: com'è possibile che solo oggi ci si renda conto che la soluzione militare non è sostenibile nel lungo termine? Quali sforzi sta facendo l'Italia per individuare il mediatore, la mediatrice che possa finalmente avviare un dialogo di negoziato tra la Russia e l'Ucraina? Grazie.
6: Forza Italia.
1: Onorevole Bergamini.
7: Sì, grazie Presidente, e ci tengo anch'io ad associarmi al ringraziamento verso le donne e gli uomini italiani impegnati nelle missioni di pace a servire la pace in luoghi molto molto complessi del mondo. Io apprezzo molto la presenza dei ministri Tajani e Crosetto, l'ottava volta dall'inizio dell'anno che venite in Parlamento per aggiornarci sul complesso quadro geopolitico, quadro che si sta complicando, questo non si può nascondere. I luoghi critici si moltiplicano e le soluzioni ai conflitti che si sono innescati purtroppo non sono così chiari e così lineari. Proprio per questo io non condivido la severità di qualche esponente dell'opposizione nei confronti di ciò che l'Italia sta facendo. Voi ci avete dato un quadro molto esaustivo e credo che l'Italia, nei limiti e nelle potenzialità di cui dispone, stia facendo un ottimo lavoro. È un lavoro veramente da paese che ha una forte sensibilità verso la costruzione di dinamiche di pace, il che però non è incompatibile con una cultura della difesa. Cultura della difesa che qualche volta, magari a scopo strumentale o propagandistico, viene condannata a prescindere, viene condannata a priori come se fosse qualcosa di pericoloso che riguarda la popolazione italiana. Una cultura della difesa non è soltanto acquistare delle armi o partecipare a progetti congiunti per la produzione di strumenti di difesa. Una cultura della difesa è fatta di coscienza, è fatta di visione strategica, è fatta di responsabilità, è fatta anche di sporcarsi le mani, di mettersi al lavoro con tutti i canali possibili per costruire un dialogo. Dialogo che non dovrebbe mai interrompersi, neppure nei frangenti più complessi, più difficili, più ostili, perché se si spezza il sottilissimo filo del dialogo, è sicuro che i risultati non arrivano. Lo dimostra il fatto che l'Italia è stata su Gaza uno dei paesi che più ha contribuito a sollevare la popolazione, e lo ha fatto con l'operazione For Gaza, lo ha fatto riuscendo ad ospitare in Italia tantissimi bambini malati, tanti studenti. Questo è un veicolo di politica internazionale di cui credo dovremmo tutti, maggioranza e opposizione, onorarci, perché è un modo, è il modo italiano ed è lo stesso modo che fa sì, lo ricordava prima il collega che mi ha preceduto, che le missioni internazionali italiane nel mondo siano tra le più apprezzate, proprio perché sono sempre all'insegna della concretezza e del rispetto. Rispetto, vengo a questa parola. Io voglio ringraziarla e condivido, Ministro Tajani, totalmente le sue parole di condanna alle parole e ai fatti del ministro israeliano Ben-Gvir. L'Italia, il governo italiano, è amico di tutte le democrazie del mondo, è amico di Israele e difende da sempre il diritto di Israele ad esistere e a difendersi. Ma proprio per questo non si capiscono taluni atteggiamenti da parte di esponenti del governo israeliano, che devono essere stigmatizzati con la massima fermezza, come lei ha fatto. Perché l'Italia è un paese amico delle democrazie, è un paese amico di tutto il popolo israeliano. E quando parliamo di Israele dobbiamo sempre ricordarci che ci riferiamo ad una democrazia minacciata nella sua stessa esistenza da forze terroristiche che rifiutano il disarmo e che è espressione della volontà popolare. A ottobre ci saranno le elezioni in Israele, vedremo quale sarà l'esito. In ultimo, volevo anche condividere la giusta sensibilità legata al tema dell'allargamento dell'Unione Europea. È chiaro che i numeri impressionanti, drammatici, che il ministro Crosetto ha voluto condividere con noi rispetto al protrarsi del conflitto in Ucraina, sono numeri raccapriccianti che richiedono la capacità di risposta che prende diverse forme, naturalmente, nessuna delle quali può essere lasciata indietro, perché è chiaro che dobbiamo massimizzare tutto il nostro impegno in questa direzione, e sicuramente l'Ucraina merita un percorso, altro che merita, molto di più di meritare un percorso di integrazione all'interno dell'Unione Europea. Ed è giusto che questo percorso avvenga, venga avviato con una ferma intenzionalità politica da parte di tutti i Paesi membri. Ma dobbiamo anche rispettare le regole previste per l'allargamento e dobbiamo ricordare che ci sono paesi dei Balcani che da molti anni richiedono di poter entrare nell'Unione Europea, con tutte le conseguenze benefiche di natura geopolitica che questo comporta, e quindi è giusto, come dire, non lasciare indietro nessuno e rispettare tutte le regole necessarie affinché il percorso di allargamento, che è partito in maniera straordinaria, poi ha subito uno stop purtroppo importante, oggi riprenda nel modo più virtuoso possibile. Quando noi diciamo che vogliamo disegnare un'Europa sempre più forte, e ci sarà bisogno di un'Europa sempre più forte nell'ordine mondiale che sta cambiando, lo faremo soltanto se sapremo dall'inizio, da subito e per sempre rispettare le regole che fanno la forza dell'Unione Europea. Quindi grazie per questa informativa, grazie per essere qui, grazie per condividere le linee di politica internazionale di difesa in un contesto geopolitico sempre più difficile da interpretare, in cui il multilateralismo sembra essere in qualche modo delegittimato. Tutti insieme, al di là della legittima voglia di fare propaganda e di avere le proprie idee, dobbiamo lavorare affinché l'Italia possa essere sempre di più un paese chiave per la ridefinizione dei nuovi equilibri mondiali.
1: Senatrice Gelmini, prego.
6: Grazie, un ringraziamento al vicepresidente Tajani, al ministro Crosetto per le loro relazioni che reputo esaurienti, ma anche con un tono di franchezza che è assolutamente apprezzabile nel non rinnegare le criticità delle crisi geopolitiche che abbiamo di fronte. Ed è di tutta evidenza che proprio per questo da alcuni anni a questa parte il rifinanziamento delle missioni internazionali all'estero non è più missioni che peraltro nel corso degli anni sono state varate da differenti governi, ricordiamocelo, perché insomma non sono missioni che nascono in questo governo ma che si succedono durante il prosieguo delle diverse legislature. Questo atto non ha una natura ordinaria, proprio per le ragioni che i ministri hanno illustrato e che sono emerse anche nel corso di questo dibattito. Eppure quello che mi sento di sottolineare è la costanza e la coerenza del governo dal punto di vista della politica estera e anche della politica della difesa, che si manifesta proprio in occasione di un atto come quello che stiamo compiendo, pur in presenza di gravi mutamenti del quadro internazionale. Voglio ricordare che tutte le missioni italiane vengono prorogate, se ne aggiungono alcune, si aumentano le forze predisposte ad interventi di emergenza, le cosiddette forze ad alta e altissima prontezza, e anche questo mi sento di sottolinearlo perché è il segno evidente di un paese, di un governo che è consapevole della gravità della situazione, che non rinuncia proprio per questo ad esercitare il proprio ruolo autorevole internazionale e che è consapevole delle urgenze che abbiamo davanti. Siamo presenti grazie ad un impegno finanziario importante anche di uomini e di mezzi in un quadro quasi sempre coordinato dalla NATO in tutti i quadranti più complessi del mondo, e credo che sia importante sottolineare il sincero apprezzamento per il lavoro che quotidianamente viene svolto dalle donne e dagli uomini dei nostri apparati militari. Non ci sfugge che prorogare queste missioni ha un rilievo speciale in tutti quei quadranti in cui la situazione è diventata ancora più complessa e pericolosa. Penso per esempio allo straordinario lavoro che svolgiamo per tutelare i cieli del confine est della NATO, penso al lavoro dei nostri militari impegnati in Libano, ai quali è giusto rinnovare la nostra vicinanza, ma anche la nostra ferma determinazione a difendere la missione UNIFIL da qualsiasi tipo di aggressione. È già stato sottolineato che bene ha fatto il governo italiano a richiamare il governo israeliano per quelle sconsiderate azioni che hanno messo a rischio il contingente italiano. Voglio sottolineare la missione Aspides e il lavoro che la nostra Marina Militare fa per dare un contributo alla sicurezza di quei mari dai quali transitano i nostri approvvigionamenti energetici e non solo. E chiudo dicendo che condivido quanto detto prima dal ministro Crosetto rispetto al fatto che queste missioni sono connesse le une alle altre e non hanno il fine di allargare i conflitti, ma al contrario sono improntate alla deterrenza, alla costruzione della pace e ad un ruolo che comunque l'Italia si è ritagliata in questi anni, grazie ad un impegno che ha visto la Presidente Meloni in prima fila nell'esercitare un ruolo a livello internazionale, ma anche grazie alle nostre forze armate. Vorrei chiedere, per concludere, al Ministro della Difesa quali valutazioni hanno determinato e che cosa implica la scelta di potenziare la presenza delle forze ad alta e altissima prontezza. Questo è un elemento che caratterizza questa deliberazione, quindi vorrei su questo avere qualche elemento in più.
1: Allora, ora la parola all'onorevole Fratoianni.
8: Grazie signor Presidente, ma visto che lo hanno fatto tutti i colleghi e le colleghe, ringrazio anche i ministri per essere qui, ma lo faccio ricordando a me stesso e anche ai colleghi e le colleghe che, insomma, che il governo venga in Parlamento non è precisamente un dono, cioè siamo ancora una Repubblica parlamentare, quindi è bene che

Penso che prima o poi bisogna fare i conti. So che il ministro Crosetto si impegna, qualche volta è riuscito a farle arrivare a maggio, invece che a luglio. Prima andava, però è uno scandalo gigantesco. Ma che serietà ha questa discussione? Ma veramente mi rivolgo a tutti e a tutte, cioè maggioranza e opposizione. Cioè, noi siamo qui alla metà dell'anno, al sesto mese dell'anno, a discutere delle missioni che sono cominciate a gennaio, per le quali da gennaio noi spendiamo, sulle quali una decisione è stata presa e da gennaio è operativa. È una cosa che non può funzionare più. Cioè, e guardate, lo dico senza polemica, perché siccome questa cosa succedeva anche con governi di altro segno, il ministro Crosetto in particolare sa che la mia non è una polemica strumentale, però è un gigantesco scandalo, rende ridicola questa discussione. Siamo seri. Perché fatemi capire, se all'unanimità, per un improvviso, diciamo, sforzo di convergenza e di coesione, altamente improbabile in questa fase, ma sempre auspicabile, dovessimo insieme tutti e tutte decidere che una delle 26 proroghe delle tre nuove, come ha ricordato adesso la senatrice Gelmini, non va bene, scopriremo che per sei mesi l'abbiamo fatta andare avanti. Ma capite che è una cosa che è inaccettabile? Anche perché ci sono altri grandi paesi europei che questa discussione la fanno prima di dicembre, la fanno con giusti tempi, col giusto grado di analisi e di approfondimento, che, come ricordava il collega Alfieri, chiederebbe che oltre alla notazione quantitativa segnali anche elementi qualitativi. Ha funzionato questa missione rispetto agli obiettivi? Sì, quanto no, perché, quali sono le criticità, cosa si può fare? Vale per quel che stiamo confermando, per quel che dovremmo deliberare come novità e che in realtà abbiamo già attivato, appunto, rendendo questa discussione inutile. Vale per i punti particolarmente esposti. La mia solidarietà ai nostri uomini e ai nostri donne in Libano è totale, come a tutti coloro e a tutte coloro che operano in ogni parte del pianeta, a prescindere dal fatto che io possa votare a favore o contro alla singola missione. Ma di fronte alla situazione UNIFIL, appunto, che cosa abbiamo intenzione di fare in prospettiva? Non tanto rispetto alla presa d'atto di un cambio di quadro, di scenario, alla possibilità che il quadro giuridico della missione sia diverso, non più Nazioni Unite, un quadro largamente maggioritario europeo, vedremo. Ma dal punto di vista politico, qual è l'obiettivo in quella condizione? Ed è tutto evidente che definire quell'obiettivo significa assumere un giudizio politico su quello che sta accadendo in quell'area e quindi anche prendere una posizione, che non vuol dire anche qui tagliare le cose con l'accetta bianco-nero, non vedere la complessità, ma di tutto questo non c'è mai traccia nella discussione nostra, non c'è mai, anno dopo anno. È una cosa disperante, veramente lo voglio dire, perché io penso che è un problema di come funzioniamo e di come funziona il Parlamento, la sua centralità, il suo ruolo, ma perfino di come funziona il governo, perché questa è una discussione burocratica, puramente burocratica e notarile, ed anno dopo anno è sempre la stessa storia. Finita la ramanzina su questo aspetto, ma abbiate pazienza, mi toccherà, temo, farla anche l'anno prossimo, se ci arriveremo prima delle prossime elezioni, se no temo probabilmente perfino col governo successivo, anche fosse di segno diverso, almeno la prima volta, poi magari proviamo a cambiare. Due considerazioni rapidissime su due questioni, diciamo, che sono state più al centro degli interventi, in particolare il ministro Tajani, ma anche poi della redazione del ministro Crosetto, Ucraina e Medio Oriente, in particolare Israele, Gaza, Libano, Cisgiordania. Parto da qui, io l'ho detto anche qui più volte, c'è persino una variazione sensibile nel lessico che si utilizza. Bene, io sono contento, non penso mai che il tanto peggio sia meglio, però ministro Tajani, proporre le sanzioni a Ben-Gvir è esattamente ciò che, diciamo, segnala quello che io chiamo un intollerabile elemento di indignazione selettiva, perché Ben-Gvir non è un'eccezione, non è un errore del sistema. Ben-Gvir è la faccia del governo di Israele e questo è il problema. Vale come quando discutiamo dei coloni violenti: i coloni sono violenti, sono non violenti, ma sono sempre illegali tutti. Per questo si può fare subito qualcosa, anche in attesa che nel consesso europeo si trovi quella che va giustamente ricercata, una larga convergenza. Glielo dico, gliela metto a disposizione a lei come a tutti i colleghi e a tutte le colleghe, c'è una proposta di legge firmata dalle opposizioni per interrompere ogni forma di scambio commerciale con tutte le colonie, che sono tutte illegali, punto, finito. Esattamente come sarebbe necessario, utile e urgente, porre fine, sospendere almeno, il trattato di associazione.

0: Washington e vuoi Israele. Perché quello sì è uno strumento in grado di organizzare un elemento, di dare conseguenza alle parole, perché se no ci indigniamo e richiamiamo qualche volta con toni un po' più duri della volta prima l'ambasciatore di turno, purtroppo, oppure insomma il governo di turno, ma dal punto di vista degli atti concreti siamo sempre sulla superficie, di fronte a una vicenda che grida vendetta giorno dopo giorno, perché è giorno dopo giorno l'esplicitazione di come si può violare, devastare il diritto internazionale, violare i diritti umani, compiere crimini di guerra nella totale impunità. Una sola parentesi, Ministro Tajani, ho sentito che ci stiamo occupando anche con maggior sforzo, no, della liberazione dei due attivisti della flottiglia di terra, e ovviamente ne sono contento. Le chiedo il massimo impegno, cioè il massimo impegno, perché appunto di continuare a alzare l'impegno, anche perché noi continuiamo ad intrattenere rapporti e relazioni, diciamo, con la Libia, tanto con Tripoli quanto in questo caso con Bengasi, e sarebbe il caso di far pesare, diciamo, queste relazioni con tutto ciò che comportano, col massimo della forza possibile, perché sono già troppi giorni quelli che vedono detenuti due nostri concittadini che avevano una sola colpa, diciamo, andare via terra, visto che via mare è vietato perché li rapiscono, a consegnare aiuti alla popolazione palestinese, ma abbiamo visto che li rapiscono anche a terra. Ultima questione, l'Ucraina, qui la battuta verrebbe facile, chiedere dove era Giorgia Meloni mentre Starmer, Merz e Macron si riunivano a Londra per dire proviamo ad aprire un'interlocuzione diretta con Putin, dico verrebbe facile perché verrebbe facile chiedere se fosse stata a inaugurare un altro francobollo, ma al di là delle battute, anche qui c'è un grande tema, no? Siccome appunto il ministro Crosetto l'ha detto, non è la prima volta che lo dice, ma mi pare ormai una consapevolezza non raggiunta, perché io credo che fosse raggiunta fin dall'inizio per la verità, ma finalmente dichiarata unanimemente, cioè che la soluzione militare non esiste, qual è, diciamo, il nostro punto di vista, la nostra iniziativa su questo terreno, perché l'iniziativa diplomatica non solo si intensifichi, ma possa produrre qualche risultato, anche atteso che in questo momento gli sforzi che pure stanno cominciando a rendersi visibili non riescono a produrre risultati, tanto perché Putin fa finta di niente e continua a bombardare, quanto perché forse non hanno ancora la forza e l'efficacia di costruirsi attorno ad un programma credibile e in grado di porre fine a quel macello infinito che è il risultato della guerra d'aggressione all'Ucraina.
1: L'onorevole Della Vedova conclude il primo giro, poi ci saranno le repliche dei ministri, ci sono delle richieste di secondo giro, vediamo se riusciamo a soddisfare. Prego.
2: Grazie, signor Presidente, grazie ai ministri. Io, cercando di sintetizzare un po', mi rifaccio a quello che diceva il collega Alfieri all'inizio come considerazione più generale, poi la considerazione del collega Fratoianni vale in generale, coinvolge un po' tutti ed è evidentemente frustrante, ma questo lo sappiamo, discutere a giugno di cose che sono partite a gennaio. Alcune cose nel merito. Ah, no, ecco, su quello che diceva Alfieri, fare capacity building in Libia e in Tunisia, o lo chiamiamo in un altro modo, oppure obiettivamente bisognerebbe inserire, penso in particolare alla situazione tunisina che si deteriora semestre dopo semestre, inserire qualche elemento condizionale che non c'è nei fatti, non dico che sia semplice, non è stato semplice in passato, non lo è oggi, ma non inserire nemmeno nel racconto elementi condizionali, a mio avviso è un grave errore perché poi se si vuole puntare a una stabilità di medio-lungo termine, pensare che la pentola a pressione funzioni semplicemente chiudendo sempre di più il coperchio, poi se esplode vale per la Tunisia, speriamo non valga per l'Algeria, ma per la Tunisia dove abbiamo questo tipo di iniziativa andrebbe messo in campo un qualche elemento di condizionalità. Su UNIFIL, diceva il Ministro Crosetto, il mandato più efficace, io sono d'accordo perché il fallimento di UNIFIL degli ultimi anni è un fallimento frustrante per tutti, per chi c'è, per i libanesi, perfino per gli israeliani, deriva da un mandato e da regole d'ingaggio che sono diventate palesemente inadatte. Chi c'è stato lo ha visto anche sul campo, proprio fisicamente, quello che faceva UNIFIL e quello che succedeva, e quindi questo bisognerebbe capire cosa vuol dire, perché è evidente che significa alzare il livello e introdurre regole d'ingaggio diverse, per mille ragioni che non sto a richiamare. Sul tema di KFOR, è giusto, sacrosanto ribadire l'impegno, bisognerebbe anche capire, anche lì è stato forse accennato, non so da quale dei ministri, in un quadro che si sta deteriorando anziché migliorare da tanti punti di vista. Da questo punto di vista mi allaccio quindi alla questione dell'allargamento. Vede, io sono d'accordo, la posizione dell'Italia storicamente, per tanti di noi che ci hanno anche lavorato direttamente, è quella dell'allargamento ai Balcani occidentali, va tutto bene. Dopodiché però dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Il Montenegro, quando si parla di Balcani prima dell'Ucraina, il Montenegro va bene, è un piccolo paese con delle criticità, si può lavorare. Ma Serbia, continuiamo a dire che noi siamo in queste condizioni con Vucic che fa semestre dopo semestre quello che fa, continuiamo retoricamente a dire che prima l'allargamento ai Balcani, quindi la Serbia, KFOR, l'Albania, siamo tutti amici dell'Albania, chi per una ragione, chi per l'altra, ma l'evoluzione che sta seguendo l'Albania oggi con Rama, facciamo finta di non vedere nulla anche da questo punto di vista, al di là dei resort, degli investimenti dei familiari, stavo per dire famiglie di Trump. Quindi anche questo è un tema, ed è un tema, lo dico al ministro Crosetto, soprattutto se diventa un modo per dire, per intervenire non in modo proattivo ma in modo frenante sulla questione ucraina. Io glielo dico con il rapporto che lei conosce, cioè dire pubblicamente che c'è un tema per l'ingresso dell'Ucraina citando l'agricoltura, poi capisco che i giornalisti scrivono le cose e i ministri magari ne dicono anche altre, ma mi è sembrato un messaggio proprio sbagliato, Io continuo a pensare che l'ingaggio con l'Ucraina politico passa attraverso l'allargamento, che non è semplice, che non è per domani, che prima o dopo i Balcani lo vedremo, perché dipende anche da quello che succede nei Balcani, ma è un elemento strategico a cui l'Italia non si può sottrarre, per cui, a parte il fatto che non ho ancora capito perché Meloni non sia andata in Montenegro, secondo me è stato un grave errore del governo italiano, e non credo ovviamente al fatto che ha fatto tardi con l'aereo, quindi c'è una decisione sotto quello. Penso che sia un grave errore non partecipare alle tre, bene Merz che abbia detto che però bisogna coinvolgere Polonia e Italia, bisogna capire se l'Italia vuole essere coinvolta in questo. Sì, ho capito. Allora però Ministro, se sono battute, se dobbiamo andare al punto però andiamo al punto, cioè è E3, non perché gli altri ci hanno voluto tenere fuori, perché se è un E3 che assume una posizione che è terza rispetto a quella di Trump e tu stai con Trump, nelle tre non ci stai, se tu non vai ai vertici le tre resta E3, se tu non sai cosa fare 1, 2X, intendo non lei ma il Presidente del Consiglio, è ovvio che è E3, ma non perché Macron non voleva fare il tagliafuori a Meloni, però non apriamo questo discorso, sennò va troppo lungo. Anche sull'Ucraina le parole autorevoli del ministro della difesa italiano, che sono un po' diverse, perché sull'Ucraina siete 1, 2X, c'è Salvini che dice di no, il vice Salvini dice no, semplifico, Tajani dice di sì, poi magari dice coi Balcani, e la Meloni che non dice nulla, quindi da questo contesto esce le tre e non le quattro. Però sull'Ucraina io credo invece che sappiamo tutto sui Balcani, le priorità, l'Italia, gli investimenti, siamo felici che ci sia l'italiano a cercare di tenere la questione della Bosnia e Erzegovina, complimenti a chi ci ha lavorato, se ci ha lavorato qualcuno, è bene che siamo noi dopo il tedesco, sappiamo però che lì la situazione è semi-esplosiva, per cui dire l'allargamento ai Balcani va bene, non è che possiamo tirarci indietro, ma non può essere un modo per dire però noi sull'Ucraina non sappiamo cosa dire. Io poi lasceremo fuori l'agricoltura se è un problema, Crosetto, chiudo. Perché se si sta aprendo una finestra negoziale, e sia chiaro, chi la chiude e chi l'ha sempre chiusa è Putin. Ieri Lavrov ha detto la soluzione, mentre i tre... E mentre Zelensky apre, perché avendo vinto la resistenza, non la guerra, e tenuto a costo di sacrifici enormi, i russi fuori da quello che volevano fare in tre giorni, Lavrov ieri ha detto la guerra si vince al fronte, non con i negoziati. Quindi dove non c'è la volontà del negoziato, è sempre stata chiara per me, ma oggi è proprio per tabulas, mentre c'è un'offensiva negoziale. Parte dell'offensiva negoziale, secondo me, è il negoziato sull'allargamento all'Ucraina, da interpretare magari con un minimo di innovazione, di fantasia, ma non dicendo di no, come un pezzo del governo italiano fa.
1: Allora ci sarebbero le repliche dei ministri, ci sono delle richieste di secondi interventi a cui Marton rinuncia, se vuole fare un tweet, no? Cosa vuole fare? Ecco, rinuncia al secondo giro.
3: Sì, Presidente, data sì. La gentilezza aggiungerei solo due domande, ma senza premesse, senza nulle, se mi è consentito.
1: Se sono rapidissime, dipende anche dai tempi dei ministri, insomma, questo vale pure per l'onorevole Boldrini a questo punto, però... Prego.
3: Senza premesse, Ministro Tajani, gli esiti del Board of Peace, prima domanda. Seconda domanda invece per il Ministro Crosetto, ha toccato la cyber. Anthropic, Claude Mythos hanno offerto per la sicurezza cyber il supporto ai governi. Il Ministro della Difesa è al corrente, si è attivato, sa qualcosa di questo aspetto rispetto all'intelligenza artificiale oppure no? Grazie.
1: Per par condicio, se lei lo ha visto, è stato telegrafico, quindi non... per carità. Beh, è stato, prego. Mi affido a lei.
4: Va bene, grazie signor Presidente.
5: Radio Radicale, sono le 10:10 minuti, siamo in diretta con le commissioni riunite esteri e difesa della Camera e le commissioni esteri e difesa del Senato.
4: Non evidenziare il fatto
5: sono in corso le audizioni dei ministri degli esteri Tajani e del ministro della difesa Crosetto sulla partecipazione italiana alle missioni all'estero.
4: Diciamo, anziché un'analisi politica di quanto l'Italia sta facendo, ma l'Italia dov'è? Dov'è la politica estera italiana? Noi siamo qui per un documento, per rinnovare o presentare nuove missioni, oltre il fatto del ritardo di cui Fratoianni ha già detto e che condivido in pieno, io mi chiedo dov'è la linea politica italiana, perché a me sembra che queste missioni coprano un'assenza di politica. Perché? Perché si riproducono come un moto autopoietico di anno in anno, senza che nessuno è in grado di capire l'impatto che hanno avuto. C'è una valutazione di impatto? Hanno funzionato? Non hanno funzionato? Perché voi chiedete al Parlamento, 6 mesi dopo, di votare senza sapere qual è la strategia politica che state seguendo. Il Board of Peace, che non fa parte delle missioni, ma mi si impone la domanda, voi siete andati lì a fare gli osservatori, ecco, ci volete dire come sta funzionando? Perché a me risulta che l'organo tecnocratico è bloccato al Cairo, perché gli israeliani non fanno entrare i rappresentanti che sono stati designati. Qual è la linea politica quindi? Poi nessuno ha nominato la Tunisia tra le tre nuove missioni. Alfieri, ma i ministri, Fassino, io dico i ministri, hanno omesso di parlare della nuova missione Tunisia. Allora io voglio ricordare qui, e poi chiudo, Presidente, la ringrazio per la flessibilità, vorrei dire questo. Ma è chiaro che cos'è la Tunisia oggi? Quale fallimento c'è stato in Tunisia? Da che dopo le primavere arabe era il paese su cui si puntava di più, una costituzione assolutamente in linea con gli standard europei. Cosa è diventata la Tunisia? Ci sono decine di leader e di esponenti dell'opposizione in carcere. Ghannouchi è stato condannato all'ergastolo. Nelle carceri tunisine ci sono avvocati e avvocate, attivisti per i diritti umani. Sono state sospese le attività di Avvocats Sans Frontières, della Lega Tunisina per i diritti umani. Cioè, c'è una dittatura vera e propria. E voi glissate. Andiamo a fare in Tunisia quello che facciamo in Libia. Che volete? Neanche una parola è uscita. Come si fa a sostenere che la Tunisia sia un paese sicuro quando c'è la violazione di ogni diritto politico, sociale, umano? Allora io vorrei capire qual è la linea politica. Per l'antiimmigrazione siete pronti a tutto. È questo... Su questo terreno voi portate l'Italia. Quindi io vorrei capire di più qual è la linea politica in generale, perché qui rinnovate automaticamente le missioni, e poi sulla Tunisia come si fa a fare una missione in Tunisia bypassando tutte le questioni che riguardano la democrazia, i diritti civili, i diritti politici, come si fa? Ecco, io penso che questo sia completamente sbagliato. Grazie, signor Presidente.
1: Allora, passiamo alle repliche dei ministri. Chi vuole intervenire prima?
6: Più politica. Prego
1: la parola al ministro Tajani.
6: Il ministro Crosetto aggiungerà ciò che ritiene giusto, ma siamo in sintonia. Allora, il primo tema è quello del multilateralismo. Cioè, noi abbiamo delle missioni bilaterali, ma questo non significa affatto che consideriamo il multilateralismo come un qualche cosa da accantonare. Anzi, nei nostri interventi abbiamo ribadito, per esempio, che non andremo mai a Hormuz da soli. Abbiamo sempre chiesto che, e sostenuto che era indispensabile per una nostra partecipazione a favore della libertà di navigazione avere una bandiera internazionale che fosse quella dell'Unione Europea o quella dell'ONU, oppure un accordo internazionale con un mandato. Quindi da questo punto di vista mi pare che insistiamo sempre sul multilateralismo. Oggi anche nel documento che abbiamo firmato per l'ingresso degli aiuti alimentari parliamo di iniziative multilaterali e quindi anche di tutte le iniziative delle Nazioni Unite. Partecipiamo alla... Il progetto Food for Gaza è fatto in sintonia con, in stretta collaborazione con il World Food Program, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi tutto quello che noi facciamo, abbiamo chiesto che dopo la fine di UNIFIL ci sia una missione internazionale, probabilmente europea, ne ho parlato anche l'altro giorno in occasione dell'incontro bilaterale che ho avuto al Fort Bard in Val d'Aosta con il ministro Barrot, il bilaterale che ha preceduto poi il vertice italo-francese sui problemi frontalieri. Quindi da parte nostra c'è sempre un sostegno. Ho detto io prima, i caschi blu non si toccano, parole testuali, quindi figuriamoci se noi non riconosciamo il ruolo del multilateralismo, nonostante gli errori e le difficoltà, che gli errori commessi, quelli che ci sono stati. Quindi per quanto riguarda questo posso fugare qualsiasi dubbio. Per quanto riguarda invece il mediatore o il rappresentante europeo, sarà l'Europa che lo sceglie, certamente non lo sceglie Putin. La nostra posizione è quella che sia l'Unione Europea a scegliere chi deve rappresentare l'Unione Europea. Ci sono le istituzioni, per esempio c'è il Presidente del Consiglio, che è quello che rappresenta al più alto livello all'estero l'Unione Europea, mentre il Presidente della Commissione rappresenta l'Unione Europea, anzi, prima il Parlamento Europeo, poi le altre istituzioni all'interno dell'Unione Europea, fuori dell'istituzione europea la massima autorità è il Presidente del Consiglio. Questa potrebbe essere un'ipotesi, però è l'Europa che deve decidere, non è né Putin né noi dobbiamo, come posso dire, fare una scelta individuale. È una scelta che deve essere fatta all'interno dell'Unione Europea, a dimostrazione che questo governo sostiene assolutamente un ruolo fondamentale che l'Europa può avere nel negoziato conclusivo, perché abbiamo anche imposto delle sanzioni, continuiamo a imporle, e senza il ritiro delle sanzioni è difficile che si possa concludere la vicenda con accordo con la Russia, che è lontanissimo, però è anche un ruolo comunque che noi ci siamo ritagliati fin dall'inizio e che ci è stato riconosciuto dagli stessi americani quando erano più attivi nel dibattito. Per quanto riguarda il Board of Peace non ci sono stati passi in avanti, anche perché mi sembra che erano tutti impegnati più che sul fronte Gaza, sul fronte iraniano. Noi abbiamo continuato, dico anche stamane, a impegnarci perché possano essere dati tutti gli aiuti necessari alla popolazione civile. C'è questa dichiarazione di molti paesi che noi abbiamo sottoscritto proprio per spingere affinché possano esserci gli aiuti. Ho detto nel corso del mio intervento che anche per quanto riguarda Gaza, oltre alle questioni delle persone che sono venute in Italia a studiare o per essere curate, abbiamo lavorato anche per le riunificazioni familiari, stiamo continuando a lavorare con anche le autorità giordane, con israeliane, perché possano entrare tutti gli aiuti che noi abbiamo inviato con Food for Gaza, e stiamo anche lavorando affinché tutte le altre iniziative umanitarie, l'ho detto prima, possano essere trasformate in azioni concrete, quindi di materiale inviato, distribuito a tutta la popolazione palestinese che ha bisogno di questo. Lo stesso stiamo facendo in Sudan con l'iniziativa Italy for Sudan, che è una guerra dimenticata ma che noi non abbiamo dimenticato. Cioè, il ruolo dell'Italia in politica estera qual è? Quello di essere protagonista di azioni di pace e di sostegno della stabilità. Lo stesso vogliamo fare in Libano. In Libano ne ho parlato sia con Aoun, sia con il ministro Raci, sia con Rubio, sia con la Francia, con il ministro Barrot ancora l'altro giorno. Noi vogliamo avere un ruolo da protagonisti, e la partecipazione militare, l'UNIFIL è una missione, l'altra bilaterale è una missione che punta a rinforzare e a formare le forze armate libanesi affinché possano essere loro lo strumento legittimo istituzionale per il controllo del territorio del Libano anche nel sud, cioè sostituirsi progressivamente a Hezbollah. Abbiamo sempre detto che la nostra posizione è per un esercito libanese composto da cristiani, da sunniti e da sciiti, in modo che tutte le tre diverse espressioni religiose del paese possono essere rappresentate, quindi in un esercito che non sia un esercito anti-sciita, ma sia un esercito che deve garantire, proprio perché rappresentante legittimo delle istituzioni, cosa che Hezbollah non è, e quindi da questo punto di vista noi lavoriamo per rinforzare la presenza delle istituzioni legittime libanesi, quindi anche disarmare Hezbollah e anche garantire, come posso dire, la totale indipendenza del territorio del Libano. E così abbiamo offerto a generale Aoun la possibilità di avere anche una collaborazione del saper fare della Guardia di Finanza per quanto riguarda i flussi finanziari che possono riguardare organizzazioni terroristiche. Quindi c'è una politica estera finalizzata alla pace, alla stabilità, alla difesa dei nostri interessi, alla stabilità nell'area del Mediterraneo, quindi una politica estera finalizzata a far sì che l'Italia possa essere protagonista all'interno dell'Unione Europea, come abbiamo sempre detto, all'interno del G7, all'interno delle Nazioni Unite, di pace e di stabilità. Naturalmente anche una politica estera finalizzata a far crescere l'export nel nostro Paese, perché l'export rappresenta quasi il 40% del PIL e tutte le nostre iniziative non possono non essere collegate anche alla politica economica, lo dico anche perché la delega del commercio internazionale è delega che è assegnata al Ministero degli Esteri, e quindi anche questo è importante. Questo vale per tutte le aree del mondo, ma vale anche per il continente africano, per il continente asiatico, per l'area del Golfo. Certamente una presenza militare, come siamo intervenuti per aiutare i paesi del Golfo attaccati dall'Iran, questo significa poi rafforzare anche la nostra presenza in futuro commerciale, già è molto forte, una internazionalizzazione del nostro sistema, quindi lo facciamo. Tutta la politica internazionale è finalizzata alla crescita del nostro paese, alla difesa dei nostri valori e alla tutela, ripeto, dei nostri interessi. Per quanto riguarda i format, non siamo noi che decidiamo il format, le tre esiste, non è che è nato stamattina per escludere l'Italia, c'è sempre stato, come siamo fuori dalle quattro in Iran per la vicenda nucleare. Noi siamo favorevoli a che ci sia un formato E5 come la Polonia, che credo che Merz l'abbia riconosciuto, ma non è che una volontà di auto-escludersi, è l'esatto contrario. Basta conoscere i fatti e parlare con qualcuno e sapere qual è la realtà. Chi è che è favorevole a fare un E4, chi non è favorevole a fare un E4. Non vorrei ritornare anche alle vicende politiche interne. L'altra questione, quella dei Balcani, noi abbiamo sempre detto che la riunificazione dei Balcani all'Europa è una priorità. I paesi dei Balcani sono candidati e sono paesi che sono stati vittime di guerre, come sono stati sotto la dittatura comunista per decenni, dal dopoguerra fino a che non è finita e non si è dissolta la ex Jugoslavia. Noi siamo favorevoli all'adesione di questi paesi, che hanno una priorità temporale rispetto ad altri. Detto questo, non sono tutti uguali, ci sono paesi che hanno fatto progressi in avanti e paesi che non hanno fatto progressi. Il Montenegro e l'Albania progressi ne hanno fatti, anche grazie alla nostra collaborazione, perché nella lotta contro la corruzione l'Albania si avvalsa sempre dell'azione della Guardia di Finanza, che è ancora presente con una missione in Albania, così come in Montenegro è presente un'altra missione della Guardia di Finanza. Sugli altri paesi conosciamo bene quali sono i problemi, ma se noi diciamo no all'adesione significa gettare questi paesi nelle braccia della Federazione Russa, che già è forte, più ci sono altre influenze della Cina, di altri paesi, quindi anche con la Serbia noi credo che noi dobbiamo dialogare, poi ci possono essere difficoltà, dei distinguo, però non possiamo rinunciare e dire no, adesso tu non vieni più, perché conosciamo bene quali sono i problemi della Bosnia, e quando noi cerchiamo di avere l'alto rappresentante italiano significa voler svolgere anche lì un ruolo, poi vediamo, la decisione non è nostra. Noi abbiamo presentato una nostra candidatura dell'ambasciatore Zanardi Landi, che è un ambasciatore esperto, che è stato anche consigliere del presidente Mattarella, consigliere del presidente Napolitano, quindi è persona esperta che conosce quel territorio. Vedremo, perché poi qualcuno è favorevole, cioè, la Francia vuole il suo, noi siamo i tempi, adesso è stato rinviato, si doveva fare l'altro giorno, poi è stato rinviato perché si dovrà accelerare, però i tempi ancora mi auguro che possano essere i più rapidi possibili, dovrebbe esserci una riunione convocata la prossima settimana e vediamo come ho parlato a lungo con Schmidt, adesso vediamo, perché poi bisogna trovare un accordo complessivo. Molti paesi sono favorevoli, però molti vogliono l'unanimità. Abbiamo detto, ci hanno chiesto no, ma un altro candidato italiano, abbiamo detto anche un altro candidato italiano, gli americani vogliono, invece non vogliono cambiare candidato italiano, quindi questo è un po' è un dibattito aperto, però noi proprio perché siamo interessati e vogliamo ai Balcani, teniamo presente che nei Balcani le missioni militari non cambiano, perché i Balcani sono sempre importanti per noi, quindi abbiamo militari, abbiamo detto in Albania, in Montenegro, tra la Serbia e il Kosovo, la presenza militare serve proprio a far svolgere all'Italia un ruolo più importante nei Balcani. Non è che cambiamo la missione, se il problema dei Balcani è un problema persistente, perché non abbiamo ancora risolto, e quindi è ovvio che continuiamo a svolgere la nostra azione di politica estera con tanta partecipazione italiana, che non è soltanto quella militare, anche quella commerciale, con tante iniziative che svolgiamo, business forum, visite, incontri. Siamo stati noi e siamo promotori di un'iniziativa che si chiama Amici dei Balcani, è frutto dell'iniziativa politica di questo governo, e si è riunita adesso qualche giorno fa, tre settimane fa a Bratislava, ma noi alle Nazioni Unite facciamo sempre con la presenza di rappresentanti dell'Unione Europea, adesso l'anno scorso l'abbiamo fatta con la Presidente del Parlamento Europeo, continueremo a fare, quindi questo non significa, cioè non, sarebbe un errore non dare priorità ai Balcani, perché sennò rischiamo di perdere la nostra influenza, italiana ed europea, nei confronti dei Balcani, con tutti i problemi che ci sono per l'adesione, per il percorso che dobbiamo, sappiamo bene quali sono i problemi della Repubblica Srpska e tutto quanto. Per quanto riguarda l'Ucraina, e direi però aggiungiamo anche un altro paese che è più, come posso dire, la Moldavia o la Moldova, cioè, che è sotto pressione russa, quindi non li dimentichiamo questi paesi, noi siamo favorevoli all'adesione dell'Ucraina e della Moldova. Abbiamo soltanto detto che servono i tempi necessari per l'adesione, pronti ad aiutare. Durante l'incontro che ho avuto con Zelensky, ho ribadito anche lì sul tema della corruzione, noi abbiamo per esempio i programmi Falcone e Borsellino che utilizziamo nell'America Meridionale, ho ricordato l'esperienza che abbiamo in Albania, in Montenegro, sempre con la Guardia di Finanza, quindi sempre queste missioni sono missioni che servono a questo, e siamo disposti anche a dare la nostra, come posso dire, il nostro saper fare in questo settore, visto che anche noi combattiamo la corruzione, l'abbiamo combattuta, così come ha funzionato in Albania e in Montenegro, io credo che possa funzionare anche in Ucraina. Quindi ho parlato io con Zelensky, e quindi tutto questo significa contribuire, che poi possono esserci problemi. È vero, non è che è un'invenzione di Guido Crosetto il tema agricolo, no. Beh, però è un problema, cioè, i problemi ci sono. Quando c'è un percorso di adesione, però è un problema che c'è. La Francia non ha firmato il Mercosur per un problema agricolo, non è messo davanti, è un problema vero. Parliamo con tutti i paesi. Come? Sì, ma io non. Allora. Non ho detto che non bisogna far entrare l'Ucraina, ho detto che ci sono alcuni problemi da risolvere, perché sennò avrebbe già aderito tutti quanti, domani mattina facciamo aderire, sappiamo bene che ci sono problemi, anche perché ci sono delle inchieste legate alla corruzione, noi difendiamo l'Ucraina, sono andato là più volte a sostenere la loro adesione, l'ho detto in maniera esplicita, però che ci siano dei problemi da risolvere è vero. Poi che ci sono le soluzioni, assolutamente sì, però se c'è una soluzione vuol dire che c'è un problema, se no non ci sarebbe neanche il problema, quindi questo è la vera questione. Quindi direi che da questo punto di vista continueremo a lavorare per cercare di aiutare sia l'Ucraina sia i Balcani a far parte della riunificazione dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la Tunisia, sui numeri parlerà il Ministro, noi continuiamo ad avere relazioni e certamente non possiamo sottovalutare i temi legati all'immigrazione, ma questo non significa, perché dobbiamo fare accordi bilaterali con i paesi da dove partono i migranti irregolari, e quindi bisogna anche che intervengano a loro a monte. Poi sulle questioni che riguardano la situazione interna, mi pare che non abbiamo mai nascosto la nostra, come posso dire, posizione a difesa del rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo. Ultima cosa, per ultima cosa, per quanto riguarda i due italiani che sono detenuti a Bengasi, voglio rassicurare Fratello Iani, stiamo facendo tutto il possibile, sono stato in contatto anche con molti autorevoli colleghi dell'opposizione informandoli minuto per minuto per quello che sta accadendo. Noi siamo, ho detto, sono stato informato, molti, compreso il leader del vostro movimento, l'ho aggiornato tempestivamente domenica su quello che era lo stato dell'arte, e noi stiamo esercitando tutte le pressioni possibili, per far liberare i due giovani della flottiglia, che sono detenuti con altri cittadini, altre persone non italiane. Speriamo che si possa arrivare in tempi rapidi ad una soluzione, grazie al lavoro che stiamo svolgendo ad ogni livello, così come lo abbiamo fatto in occasione dei giovani presi arbitrariamente, legalmente nella flottiglia. E perché Ben-Gvir, concludo, noi chiediamo sanzioni a Ben-Gvir per il fatto specifico di ciò che è successo, in quanto tutte le persone che hanno agito erano da lui dipendenti. Su quell'episodio il Ministro degli Esteri, il Presidente della Repubblica e lo stesso Primo Ministro israeliano hanno preso tutte le distanze e lo hanno condannato. Per il resto ho detto anche nel corso dell'intervento che stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia, ora durante l'ultima riunione del Consiglio europeo, ho detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo. Lascio la parola al Ministro Crosetto perché ho parlato anche troppo.
7: Sì, grazie, non ripetere le cose su cui ha già risposto il Ministro Stajani. Sono stati posti alcune diversi tipi di domande, alcune generali e altre più specifiche. Parto dalle generali. A parte che, per il senatore Alfieri, io vorrei sapere proprio nel dettaglio, perché sono interessato, conoscendo la sua serietà, dove c'è stata eccessiva flessibilità. Cioè, in che punti lei ha ritenuto eccessiva la flessibilità di questa impostazione e dove pensa che si stia esagerando in questa informazione. Perché io ritengo invece che questa flessibilità sia necessaria per l'effetto che noi vogliamo avere con le nostre missioni internazionali. E mi collego a una domanda. Qual è l'effetto? Gli effetti sono molteplici. Il primo è tenere in vita il multilateralismo. Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia, e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo e siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nel quale il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre, perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia. Quindi il Nord Africa è uno di questi, quello che succede nel Sahel è un altro, quello che succede nei Balcani è un altro, quello che succede in Libano o nel Mediterraneo è un altro, e quindi sono quelli su cui ci potenziali problemi che noi potevamo avere, pericoli che potevamo avere. La lotta e la coalizione contro Daesh nasce da quello, ciò che il Daesh poteva portare nell'insicurezza, sia interna, sia nell'area di nostro interesse, sia all'interno dell'Occidente. Per cui ci sono dei principi generali attorno ai quali si sono consolidate queste missioni. Poi sono il primo a pensare, rispondo in modo random un po' alle domande, onorevole Fratoianni, che occorra verificare, e abbiamo messo una verifica sostanziale sugli effetti che queste missioni portano, che sono qualche volta misurabili, qualche volta più difficilmente misurabili. Come puoi misurare? Se addestrare, quante persone hai addestrato? Se sia a formare il personale, quante persone hai formato? Se sia a dare sicurezza a un'area? È molto più difficile. misurare l'effetto di UNIFIL, quando lo fai? Quando ci sono gli attacchi israeliani, quando non ci sono gli attacchi israeliani, quando c'è la pace, quando non c'è la pace, in cosa lo misuri? Quando hai, ad esempio, come parliamo di UNIFIL, una missione nella quale i poteri che hai dato in base al 1701 non sono necessari e non ti servono per attuare quello che la missione richiederebbe, che era ad esempio il disarmo in una zona di Hezbollah, perché non hai neanche la possibilità di entrare se non con una forza armata libanese che non esiste per disarmare delle persone di un esercito molto più forte di quello che dovrebbe disarmarlo. Per cui sono complesse anche le misurazioni, ma c'è una logica con cui noi ci siamo rapportati. Perché abbiamo scelto questa flessibilità? Perché l'evoluzione rapida dei fenomeni di destabilizzazione che sono in corso richiede una possibilità di flessibilità. E come l'abbiamo declinata? Dando l'informazione al Parlamento, dividendo le missioni per quadranti ed essendo pronti a relazionare in ogni momento, sia per iscritto, sia in modo orale, in qualunque modo, perché la trasparenza come viene data? Con il tempo di reazione. Io ho un quadro generale all'interno del quale il Parlamento mi autorizza, non modifico le missioni che ho autorizzato, se c'è la necessità di modifica lo comunico al Parlamento o il Parlamento mi chiede. In una costante e continua volontà di confronto e di informazione che questo governo ha sempre dimostrato, parlo di quest'ambito specifico, e che continuerà. Però io lo ritengo, per questo governo, per quello che ci sarà in futuro, dove fra 3 anni auspica di poter cambiare altre cose, io, che questa informazione, questo approccio lo difenderò sempre perché è l'unico per i tempi in cui viviamo, per la necessità di velocità che ci richiedono questi tempi, se vogliamo continuare ad avere un peso e un ruolo a livello internazionale. Ripeto, criticità che cambiano e che ci mettono in crisi. Io vi faccio un esempio. Non so, una delle missioni su cui io ho riflettuto, su cui sono convinto dell'importanza, ma rifletto quotidianamente, è KFOR. Noi siamo i primi contributori in KFOR. È fondamentale per noi perché è una zona di totale instabilità. Sì, Piero. E poi dopo mi chiedo perché quelli che con noi sono nella missione la negano fornendo aiuti per la formazione delle forze armate del Kosovo, che in teoria la missione che noi facciamo per le Nazioni Unite è lì per presidiare che non avvenga. Cioè noi siamo lì per le Nazioni Unite per presidiare che non ci sia la formazione di forze armate del Kosovo e dall'altra parte nazioni che in teoria partecipano con noi e fanno parte del nostro consesso forniscono gli elementi e aiuti perché si formino le forze armate del Kosovo, sapendo, io non ho nulla contro le forze armate del Kosovo, ma sapendo che diventa un elemento di instabilità in quella zona che forse in questo momento, di cui non necessitiamo in questo momento. E vengo al ragionamento sui Balcani invece dell'onore della vedova. Io penso che questi siano tempi che noi affrontiamo con pragmatismo e non con ideologia. Perché se iniziamo a dare le patenti di l'Albania ci piace un po' di meno a seconda se affitta l'isola o dà l'isola ai cose di Trump, l'Ucraina, sì, la corruzione sull'Ucraina non la guardiamo, ma la guardiamo col microscopio in Albania. No, io affronterei tutti allo stesso modo. Sono convinto che le nazioni dei Balcani o stanno da una parte o stanno dall'altra. E in questo momento io non regalerei alla Russia neanche un piccolo paesino dei Balcani. Perché qualunque piccolo paesino dei Balcani diventa un elemento pericolosissimo per la stabilità europea. Per cui in questo momento io sono convinto che bisogna affrontare nell'allargamento dell'Europa in modo diverso, ne sono totalmente convinto, ma è una mia posizione, così, e penso che occorra farla da tutte le parti, perché è l'unico modo che noi abbiamo per contrastare quello che stiamo vivendo. Vengo all'Ucraina e alla Russia. In tutte le audizioni fatte in questi 3 anni e mezzo, nessuno ha mai pensato che la guerra si concludesse con la guerra. Quelli che pensavano che la guerra la concludesse la Russia in una settimana erano altri. Quello che noi abbiamo detto in questi anni è che abbiamo impedito alla Russia di concludere la guerra, conquistando completamente l'Ucraina, decidendo di aiutare l'Ucraina a difendersi. E quella è stata la posizione, che non era una posizione per la guerra, perché tutti abbiamo saputo fin dal primo momento che se noi davamo all'Ucraina la possibilità di difendersi la guerra non sarebbe finita se non in modo diplomatico prima o poi, che l'unico modo con cui si finiscono le guerre è quando una non viene sconfitta completamente. Ma abbiamo sempre detto, in tutte le audizioni lo troverete, in tutte le informative che abbiamo dato, il fatto che noi consideravamo la priorità la soluzione diplomatica, che è resa impossibile, avete detto anche le vostre domande, principalmente l'atteggiamento della Russia, non sicuramente da quello dell'Ucraina. L'Ucraina si sta difendendo, noi abbiamo scelto di aiutare l'Ucraina a difendersi. C'era un'alternativa, che tutto il mondo occidentale si girasse dall'altra parte e non aiutasse l'Ucraina, l'Ucraina non esisterebbe più. Abbiamo scelto di far resistere l'Ucraina. Qualcuno può criticare questa scelta, sicuramente sarebbe finita prima la guerra se noi non avessimo usato l'Ucraina. L'Ucraina sarebbe russa, probabilmente lo sarebbe anche la Moldavia a questo punto e chissà quale altro pezzo d'Europa. Quindi abbiamo fatto una scelta di campo allora, di cui adesso cerchiamo di gestire le conseguenze, che sapendo che sono drammatiche per noi e sapendo che l'unico punto di arrivo è un tavolo di pace. E vengo alle tre... su cui ha già detto il ministro Tajani, cioè, bisogna essere in due per sposarsi e bisogna essere invitati per partecipare. Un formato che si chiama E3 nasce per essere a tre paesi, come, così come il formato E5 nel quale noi partecipiamo regolarmente si chiama E5 e la Spagna non c'è, ma non per antipatia alla Spagna, perché è un paese che nasce con cinque paesi, un formato che nasce con cinque paesi. La prossima settimana ci sarà un incontro del 5 dei ministri della difesa, ci saremo noi il polacco assieme agli altri. Quando si convocano le tre, ci sono solo i tre, ma non questo, non col governo Meloni. Anche prima c'erano i formati E3, E4, E2, come sapete, dove l'Italia era esclusa, e nessuno l'ha mai usato, come dire, fosse una mancanza di rispetto. Tanto più che le riunioni, i partecipanti alle riunioni, le decide chi le convoca. È come la formazione della nazionale, non è il giocatore che decide di partecipare, è chi convoca la riunione che decide chi fa parte di quella riunione. E quella posizione, e la posizione delle tre, non è una posizione diversa rispetto a quella dell'Italia anche sull'Ucraina, perché come lei sa, onorevole Della Vedova, il tema dell'agricoltura era un esempio delle difficoltà che si trovano quando bisogna integrare qualunque nuovo paese, e lei sa che ho detto il tema dell'agricoltura perché quanto riguarda l'Ucraina, basta guardare il territorio dell'Ucraina, la quantità di grano prodotto dall'Ucraina, sapendo che è uno dei principali fattori di criticità. Poi, a ragione onorevole Fassino, uno può benissimo decidere che si entra in Europa in modi diversi. Io lo dico da anni. Ci sono paesi dei Balcani che aspettano da 12 anni che si entri solo in Serie A. Io sono anni che dico che bisognerebbe fare l'ingresso in Europa in cui hai la Serie D, la Serie C, la Serie B e poi la Serie A, perché probabilmente gli fai alzare la bandiera e così intanto entrano tutti da una parte e poi dopo la fai entrare nel club fino al massimo grado. Ma non è una scelta né mia, né del ministro Tajani, né del presidente Meloni, quella utilizzare un approccio di questo tipo. È una cosa della Commissione europea e dell'Europa, dove noi contiamo 1 su 27. Per quanto riguarda la Tunisia intanto parliamo di due tipi di missioni, cioè quella militare da 5 al massimo di 15 persone, non è mai andato nessuno, sono persone che sono, è vecchia, non è nuova, quella della Tunisia, non è di oggi. Quella nuova riguarda la Guardia di Finanza, 22 persone che servono per addestrare le capitanerie e la Guardia Costiera loro nella lotta anti-immigrazione, quella nuova che non è ancora attivata. Che attiviamo o non attiviamo in base a questo. Quella vecchia, quella militare, esiste già da prima, sono 5 persone che vanno a formare i loro militari. Quindi, ma quella esiste prima, sono in Libia, non sono state attivate finora, quindi sulla Tunisia non c'è stato nulla di particolare finora. E per quanto riguarda le forze ad altissima prontezza, è un'ipotesi che tra l'altro prevede, se vengono attivate, che ci chiede la NATO, che se vengono attivate c'è un passaggio parlamentare obbligatorio entro 5 giorni. Quindi anche da questo punto di vista è una predisposizione possibile, ma non reale, che non parte immediatamente. Per quanto riguarda l'antropica, l'abbiamo chiamato noi. Quindi ci dialoghiamo, l'abbiamo chiamato non appena ha avuto un atteggiamento diverso rispetto ad altri nei confronti del governo degli Stati Uniti, perché uno dei temi che ci poniamo quando ci poniamo la sovranità nazionale è di usare degli strumenti che in qualche modo nel momento in cui li usino li limitino. E voi saprete che comunque uno dei temi che noi avremo nei prossimi anni saranno i cloud, saranno tutta la nuova tecnologia, compresa l'intelligenza artificiale, e il fatto che questa nel momento in cui lo usiamo sia disponibile per altri. E quindi il tentativo di difendere una sovranità nazionale europea in questo sarà uno dei temi dei prossimi governi, ecco, che spero dovremo affrontare altri, ma lo voglio dire perché rimanga agli atti, nei prossimi 2 anni cambierà tutto. la rivoluzione che porteranno l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie nei prossimi 2 anni, non nei prossimi 10, cambierà totalmente il nostro modo di essere difesa, di essere Stato, di gestire qualunque delle nostre attività. Prepararsi a questo è sempre più difficile, perché l'Europa non ha queste tecnologie, sono solo americane. E la stessa cosa, sono finite le polemiche perché Musk si è staccato, quindi perché noi le polemiche le facciamo anche in base a dove si è posizionato, Musk si è staccato un po' da Trump, sono finite le polemiche. Ve lo ridico per l'ennesima volta, con gli ultimi satelliti che ha lanciato e con la quantità di satelliti che sta lanciando Musk, il divario rispetto a tutto il mondo della capacità che sta mettendo in piedi lui e aumenta in modo esponenziale ogni mese. E non c'è oggi nessuno in grado in Europa, mettendo insieme tutti i paesi, di minimamente nei prossimi 10 anni di raggiungere nulla che assomiglia a quello che è in grado di dare Musk oggi. Neanche investendo, neanche sì, i cinesi, probabilmente l'alternativa sono i cinesi, ma come lanci sono anche loro a un decimo rispetto a quelli che riesce a fare Musk oggi. Quindi questo è un altro tema che vi lascio per le riflessioni sempre del prossimo governo, onorevole Fattoriani. Io sottoscrivo totalmente la sua protesta per i tempi. Noi siamo pronti a novembre normalmente, poi tra burocrazia e altre cose, noi questa è la nostra libera missione per quanto riguarda essere difesa, la parte scritta, normalmente a novembre è pronta. Io tutti gli anni, io il ministro Tajani, iniziamo a gennaio, non possiamo iniziare a portare, quindi, da lì in poi, ripeto, cercherò di rispettare quest'anno l'impegno, esatto, ma no, noi potremmo anche mandarvi la bozza prima, perché tanto la bozza è uguale a quella che troviamo prima. Poi arriva. Poi, guardi, no, quanto ci riguarda, possiamo anche mandare la bozza prima, poi la bollinatura della ragione ce la riserviamo e tutti i passaggi successivi ce la riserviamo poi per i mesi successivi. Sto totalmente d'accordo a venire a illustrare la bozza anche a novembre. Guardate, anche a novembre e dicembre a illustrare la bozza, che poi sarà al 99% quella che troveremo nel risultato finale. C'era qualcos'altro che...
6: Mentre vi dovete, voglio soltanto, qualcos'altro era per quanto riguarda le missioni internazionali, il multilateralismo. Ricordo... c'è via d'accesso. Ricordo che noi abbiamo candidato al vertice della FAO Martina, quindi se uno non crede nel multilateralismo non candida un italiano a guidare un ente che è parte del multilateralismo, quindi stiamo facendo una campagna. Chiediamo a tutti di sostenerci nei vari paesi che dove è andata, anche come diplomazia parlamentare, per far sì che Martina possa essere la prossima guida della FAO.
7: Allora, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, ci sono alcuni paesi in cui le condizioni di sicurezza sono chiaramente peggiorate, il Niger è uno di quelli. Tutte le volte che c'è qualche possibile allarme io chiedo al capo di Stato Maggiore le reali condizioni, i reali rischi che ci sono. Chiaramente fa parte dell'impegno militare e di quello che ho detto, accettare anche rischi anche quando le situazioni si deteriorano, perché i militari sono quelli che devono andare nelle aree quando ci sono rischi. Fa parte della loro missione, fa parte del loro giuramento, anche se noi, il nostro obiettivo è quello di non mettere mai a rischio la vita di nessuno. Se l'Italia fosse andata via dal Niger ci sarebbero solo la Russia e la Cina. Se c'è una possibilità dell'Occidente di riallacciare un rapporto col Niger, che è una zona fondamentale, basta guardarlo sulla cartina, per noi, per il Sahel, ma anche per la Libia, è grazie all'Italia. E se adesso c'è una possibilità, perché americani e altri paesi occidentali in qualche modo rientrano in Niger, c'è attraverso la porta che gli italiani hanno tenuto aperta. Per cui è fondamentale. Certo che è stato un impegno, è stata una cosa difficile, è stata una cosa complicata, ma siccome ci siamo guadagnati la fiducia e la possibilità di cooperare con loro, abbiamo regalato all'Occidente una possibilità in più. Ed è la stessa cosa della Somalia. La Somalia, basta guardare l'Africa. Se voi guardate l'Africa e guardate dov'è l'economia del mondo, capite che la Somalia è il luogo dove passerà tutto il commercio dell'Africa verso l'Asia. Quindi è un punto che diventa fondamentale per lo sviluppo economico dell'Africa, del continente africano, per i rapporti del continente africano con l'Asia, che è il continente del futuro, e per quello che riguarda l'economia di quella zona. Il presidio della Somalia è fondamentale. Il fatto di aver raggiunto una missione, ma ve lo spiegherà meglio il capo di Stato Maggiore, è una richiesta specifica del governo somalo di personale che formi altro personale. Che poi noi lì siamo chiusi all'interno dell'aeroporto, non è che rischiamo, c'è una presenza forte turca, è una cooperazione che noi abbiamo con i turchi, quella della formazione loro, così come la stessa che abbiamo in Libia, ma fa parte della necessità di costruire condizioni di sicurezza. Perché qual è il ragionamento? Se io costruisco delle forze armate che in qualche modo garantiscano l'equilibrio e la stabilità di una nazione, quella nazione sarà in stabilità. E se io tolgo instabilità in varie nazioni africane, in qualche modo contribuisco a una stabilità che in qualche modo incide su di me. Per cui è necessario, poi siamo piccoli, il nostro impegno non può essere quello come altre grandi nazioni, e proprio per questo lo facciamo principalmente a livello multilaterale.

0: UNIFIL 2 o come sarà, per avere una cornice che ci consenta di svolgere le nostre funzioni, che non sono quelle di stare a guardare una guerra in corso, come quella che abbiamo sopra le teste adesso, e che parta come presupposto dalla fine delle ostilità nel sud del Libano. È la nostra richiesta. È la nostra richiesta per la possibilità. È la nostra richiesta. La mia è da 2 anni e mezzo, lo dico in commissione, da 2 anni e mezzo. La 1701 non mi serviva questo. Se non avevo, senza quella possibilità è inutile che noi andiamo a investire in Libano. È inutile investire in sicurezza in Libano. Devi formare le forze armate libanesi e dall'altra parte disarmare Hezbollah, altrimenti la guerra non finirà mai.
1: Grazie ai ministri per l'ampia disponibilità e a tutti i colleghi per i loro contributi. Ci vediamo nelle successive riunioni.
2: Radio Radicale, sono le 10:53 minuti, eravamo collegati in diretta con le commissioni riunite esteri e difesa della Camera e la commissione esteri e difesa del Senato, che si sono appunto, hanno avuto appunto questa seduta congiunta in cui sono state svolte le comunicazioni del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, del ministro della difesa Guido Crosetto, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno in corso. Questa deliberazione è stata adottata il 14 maggio scorso e è stata esaminata, si è parlato anche della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ma anche al fine della relativa proroga per l'anno per il 2026 deliberata dal Consiglio dei Ministri appunto il 14 maggio. Allora, adesso a questo punto la nostra programmazione prosegue con i lavori parlamentari. Andiamo alla Camera dei Deputati, la seduta si è aperta intorno alle 10:05, quindi con una differita di 50 minuti circa ci colleghiamo con Montecitorio. All'ordine del giorno il cosiddetto decreto lavoro, cioè la discussione del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto legge dello scorso 30 aprile recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, un provvedimento sul quale è annunciata la richiesta di fiducia da parte del governo.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
5: Processo verbale della seduta del 5 giugno 2026, Presidenza Mulè. La seduta comincia alle 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 4 giugno 2026. Il Presidente dà conto delle missioni, comunica la trasmissione dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 2947 e la nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dà conto di una nuova articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9-12 giugno. La seduta termina alle 9:38 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 giugno 2026.
4: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire per richiamo al regolamento il deputato Alfonso Colucci. Ne ha facoltà, prego.
6: La ringrazio, Presidente. Intervengo nei termini degli articoli 8 e seguenti del regolamento per denunciare le gravissime criticità che sono emerse nella gestione della commissione d'inchiesta Covid.
2: Abbiamo infatti Movimento 5 Stelle.
6: Che sarebbero stati, anzi sono stati tenuti, degli interrogatori di persone asseritamente informate dei fatti presso un commissariato di pubblica sicurezza da parte di soggetti estranei, esterni al perimetro parlamentare della Commissione. Parliamo di soggetti che sono consulenti della Commissione nominati dal Partito di Fratelli d'Italia o dal Presidente Lisei, che è espressione del Partito Fratelli d'Italia. Ciò avviene in evidente spregio della Costituzione, della legge istitutiva della Commissione Covid, Covid e del suo regolamento. Presidente, queste attività non sono in alcun modo delegabili a soggetti che non siano commissari componenti la Commissione e, ove mai il Presidente Lisei, come pure sembra abbia dichiarato, le avesse delegate,

0: La delega sarebbe radicalmente nulla ed illegittima e conseguentemente sarebbero radicalmente nulle ed illegittime le attività che sono state poste in essere in conseguenza. È inaudito, signora Presidente, che tali attività di così grande rilevanza, che fanno parte del nucleo costitutivo della funzione della Commissione d'inchiesta, vengano svolte al di fuori della Commissione stessa, vengano esternalizzate, affidate addirittura a consulenti indicati da uno specifico gruppo parlamentare, il gruppo di Fratelli d'Italia. Presidente, è come se in questa logica le chiedessi l'autorizzazione oggi o domani di far intervenire un mio delegato in quest'Aula per votare in mio nome e per mio conto. Siamo evidentemente di fronte a delle gravissime violazioni di natura costituzionale, legislativa e regolamentare. Ieri, peraltro, Presidente, nel corso dell'audizione in commissione di una di queste persone già interrogate presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, abbiamo anche appreso come questi interrogatori si sarebbero svolte. Questa signora ha dichiarato di essere stata letteralmente perseguitata, di aver dovuto presentarsi presso un commissariato di Polizia di Stato piegata in due dal dolore, con la febbre, con svenimenti, con una dissenteria pazzesca. E ripeto letteralmente le sue dichiarazioni, pur avendo ella sollevato il proprio legittimo impedimento. Ciò nonostante, questa signora ha dovuto sostenere l'interrogatorio circondata da 5 finanzieri e da un pubblico ministero antimafia piegata in due dal dolore. Presidente, questa è una vergogna. Basti poi vedere ieri la registrazione web TV come si è svolta l'audizione presso la Commissione. L'evidente sproporzione tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, che si fanno scudo della propria immunità parlamentare, e una privata cittadina che viene chiamata a dichiarare sotto giuramento con urla e minacce, con il presidente Lisei che materialmente le spegneva il microfono. Ciò, Presidente, in spregio di basilari diritti quali la tutela della dignità della persona, la tutela della sua riservatezza, il divieto di coercizione, di pressioni indebite. Non è accettabile, Presidente, che tutto questo accada nel Parlamento, che è la casa degli italiani. Ed è per questa ragione che tutte le opposizioni abbiamo inviato ai Presidenti di Camera e Senato una lettera. E sono qui a rinnovare nei termini regolamentari le richieste contenute in questa lettera, che in primo luogo vedono la rimozione del presidente Lisei della commissione, che evidentemente è inadatto ad interpretare quel ruolo di terzietà e garanzia che il presidente di qualsiasi commissione parlamentare dovrebbe avere. La necessità di incontrarci i presidenti di Camera e Senato, e le chiedo di rendersi latrice di questa nostra ulteriore reiterata richiesta al fine di esplorare la possibilità di ricondurre i lavori di questa commissione nel perimetro della legittimità e della legalità, e ove questo non fosse possibile, disporne lo scioglimento. Presidente, qui concludo. Il fascismo in Italia è finito 80 anni fa e noi non permetteremo che si ripresenti in qualsiasi forma.
1: Grazie, onorevole. Sempre per un richiamo al regolamento sullo stesso tema, il deputato Ciani. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, sì, mi unisco anch'io, un richiamo al regolamento
3: Partito Democratico
2: e seguenti sull'argomento trattato dal collega Colucci, perché vede Presidente, purtroppo dalla sua istituzione avevamo capito che la Commissione Speciale Covid, che poteva essere un luogo interessante, importante per le istituzioni italiane per affrontare quella che è stata un dramma mondiale, una pandemia, e per capire come era andato quel tempo per il nostro paese, come avremmo potuto affrontare meglio in futuro un dramma di queste proporzioni. Purtroppo avevamo capito dall'inizio che in realtà lo scopo della Commissione, per come i partiti di maggioranza e purtroppo specificamente Fratelli d'Italia l'aveva immaginato, non era quello di capire cosa era accaduto, di approfondire cosa era accaduto per migliorare la risposta delle istituzioni, ma era quello di creare una sorta di tribunale speciale al di fuori di qualsiasi regola. E lo abbiamo capito per un motivo anche molto banale, che anche parlando con i nostri concittadini è emerso con grande chiarezza, cioè noi in questo Parlamento, voi in questo Parlamento avete istituito una commissione speciale che doveva trattare la gravissima pandemia che ha portato lutto, dolore, morte, desolazione nel nostro Paese, nel nostro mondo, trattare un argomento che riguarda la sanità pubblica, e avete deciso di lasciare fuori da questa commissione le istituzioni che in Italia si occupano della sanità pubblica, cioè le regioni. Allora, già da questo era evidente a chiunque, a qualunque cittadino in buona fede, che l'idea non era quella di trattare seriamente questo argomento. Dopodiché, con grande senso di responsabilità, le opposizioni hanno deciso comunque di partecipare a questa commissione e abbiamo assistito, Presidente, una dopo l'altra, una seduta dopo l'altra, a un comportamento ignobile, indecente da parte della maggioranza, da parte di alcuni deputati in particolare, da parte della Presidenza in particolare, perché in continuazione l'atteggiamento era quello di audire personaggi sconosciuti che si presentavano come liberi cittadini e ci tenevano ore ad ascoltare teorie antiscientifiche calate da non si capisce dove, per allisciare il pelo a tutta quella galassia Novax che per anni ha attaccato in ogni luogo, dai social alle strade, ai luoghi pubblici, con scritte, con minacce. Chi? Gli operatori e quei medici e quegli infermieri che abbiamo chiamato gli eroi del tempo del Covid, e chi dietro di loro ha operato perché si potesse dare una risposta scientifica alla pandemia. Nonostante questo abbiamo partecipato, siamo intervenuti, non ci siamo sottratti a un confronto anche aspro, perché l'atteggiamento della Presidenza è sempre stato molto sprezzante. Lo abbiamo segnalato più volte alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del Senato, al Presidente della Commissione. Nonostante questo sono andati avanti come se niente fosse, per arrivare alla cosa denunciata dal collega, che, colleghi di maggioranza, è molto grave apprendere che dei semplici cittadini siano stati interrogati su delega in un commissariato di polizia da delegati consulenti del Presidente. È una cosa che, per quanto ci riguarda, è al di fuori di ogni norma, è al di fuori di ogni regolamento, è al di fuori anche della dignità della nostra istituzione, della dignità delle nostre commissioni, del nostro lavoro, del nostro mandato di parlamentari. Per questo, Presidente, la prego, informi il Presidente della Camera della nostra preoccupazione innanzitutto, oltre che del nostro sdegno, perché nonostante abbiamo accettato un confronto democratico, ora si è superato il segno e penso che bisogna prendere dei rimedi e delle risposte all'altezza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ancora per un richiamo al regolamento sullo stesso tema, il deputato La Salandra. Prego, onorevole.
3: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul regolamento, dopo aver ascoltato
4: Fratelli d'Italia.
3: Hanno affermato i colleghi Colucci e il collega del Partito Democratico. E intervengo perché quello che è stato affermato è di una gravità profonda, posto che mi risulta che negli uffici di Presidenza che si sono avvicendati nella commissione d'inchiesta Covid, i colleghi avevano prestato proprio il proprio consenso. Le decisioni che sono state assunte in commissione Covid sono delle decisioni che sono state assunte all'unanimità, e oggi lamentarsi di comportamenti che sono rientrati nella dinamica della Commissione mi sembra assolutamente paradossale, se non avere una piena conformità al comportamento che la minoranza ha assunto all'interno della Commissione Covid, perché i colleghi dimenticano che è una Commissione d'inchiesta ed è una Commissione d'inchiesta funzionale ad accertare che cosa è successo in quel periodo. Il comportamento che le minoranze, che oggi vanno qualificate esclusivamente come opposizione, opposizioni hanno tenuto all'interno della Commissione è un comportamento qualificabile esclusivamente come una forma di ostruzionismo politico all'accertamento di che cosa è successo in quel periodo. Le persone che sono state audite, gli auditi, non sono dei liberi cittadini raccolti per strada, sono delle persone che hanno avuto contatti e relazioni con lo Stato, con la pubblica amministrazione, con quei governi in uno dei periodi più critici. E quello che sta emergendo dai lavori della Commissione è che qualcuno in quel periodo assolutamente tragico ha inteso profittare di quella situazione. Ed è per questo, signor Presidente, che sono io il primo a denunciare i comportamenti che stanno tenendo alcuni componenti nell'ambito della Commissione, finalizzati ad occultare o quantomeno a non rendere chiaro che cosa è successo in quel periodo. Grazie.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente naturalmente, che è informato, come già è stato ricordato dai vostri interventi. Adesso ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Arturo Scotto, ne ha facoltà, prego onorevole.
4: Del Partito Democratico.
5: Signora Presidente, per chiedere un'informativa urgente al Ministro Tajani. Ieri la Procura di Roma ha annunciato che è iscritto al registro degli indagati per reati gravissimi, sequestro di persona, tortura, crimini di guerra, il ministro della sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Ben-Gvir. La reazione di Ben-Gvir è stata terribile, inaccettabile. Ha definito l'Italia paese dello stivale che è diventato il paese delle ciabatte. Oggi il ministro Tajani ha utilizzato parole altrettanto forti, e penso che sia un fatto importante, positivo. Ha detto Tajani: sono parole inaccettabili, non degne di un ministro, questo è il livello morale di questo signore. Giusto, condividiamo. E siccome Tajani da settimane, dopo che fu diffuso quel video orribile dove c'erano decine e decine di attivisti sequestrati, picchiati, tenuti in manette, legati e insultati dal ministro, disse che avrebbe agito presso l'Unione Europea per delle sanzioni nei confronti di Ben-Gvir, dovrebbe iniziare dall'Italia. La Francia, la Polonia, l'Irlanda e l'Olanda, prima ancora di aspettare il Consiglio europeo, hanno deciso di dichiarare persona non grata Ben-Gvir. Aspettiamo lo stesso passo da parte dell'Italia, perché lo può fare senza passare all'Unione Europea. Vede, signora Presidente, l'Italia dovrebbe fare invece un altro passo verso l'Unione Europea, quello sì deciso e rapido. Dovrebbe unirsi ai 19 paesi europei che chiedono la sospensione dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Quella sospensione sarebbe un segnale fortissimo che il nostro continente non pratica il doppio standard, che il nostro continente, quando si tratta di difendere la democrazia, i diritti umani e proteggere un popolo da un genocidio, agisce. Invece finora da parte dell'Italia, tranne le parole, pochi fatti. Aggiungo, siccome le inchieste della magistratura rispetto al destino degli attivisti della Global Sumud Flottiglia sono aperte da 6 mesi, si attende con ansia che il Ministero della Giustizia dia seguito alle rogatorie internazionali preparate dalla Procura per avere ulteriori e acquisire ulteriore documentazione rispetto ai fatti di 6 mesi fa. Dunque, signora Presidente, Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti. Fino a quando non vedremo i fatti, le chiacchiere staranno a zero.
1: Grazie. Onorevole, prego Alifano sullo stesso argomento.
6: Grazie signora Presidente, anche noi del Movimento 5 Stelle ci associamo alla richiesta formulata dal collega Scotto di informativa al Ministro degli Interni, che effettivamente sembra avere, come dire, una doppia faccia. Sembra che oggi condanni il ministro Ben-Gvir e domani però alla fine tutto sommato legittimi quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che sta succedendo adesso in Libano, Presidente, perché mi preme raccontare anche che e dire, sottolineare che purtroppo in Libano continuano massacri di civili nella totale indifferenza dell'Occidente. Questo è quanto mai grave. Ovviamente le offese che sono state rivolte al nostro paese sono di per sé incommentabili. Essere definiti il paese delle ciabatte e non sollevare alcuna questione, non sollevare nessun incidente diplomatico è già di per sé vergognoso. Ancora più vergognoso però è stato il trattamento inumano che è stato riservato agli attivisti della Global Sud Flottiglia, che voglio rammentare a quest'Aula non sono assolutamente dei terroristi, sono semplicemente dei giovani animati da uno spirito buono che cercano di portare soccorso a una popolazione che è allo stremo. Eppure anche questo non è stato rammentato dal nostro paese. Non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte di questo governo a favore di quei ragazzi che si sono recati lì, assolutamente. E allora io vorrei che a questo punto il governo esprimesse con chiarezza la sua posizione. Non può condannare le parole di Ben-Gvir e non fare nulla però di concreto contro l'azione che si sta muovendo in Israele nei confronti di popolazioni inermi. Per cui ovviamente noi del Movimento 5 Stelle ci associamo alla richiesta di, come dire, di informativa da parte del Ministro. Venga in aula a dirci chiaramente come stanno le cose da parte di questo governo.
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Ricordo che nella seduta del 12 maggio è stata respinta la questione pregiudiziale caro tenuto Scotto Maria ed altri numero 1. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Lavoro si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Nisini. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente, prima di illustrare la relazione vorrei ringraziare il Ministero del Lavoro con il Vice Ministro Bellucci, gli altri relatori del provvedimento, ma di fatto tutti i commissari della Commissione Lavoro e inoltre gli uffici non solo della Commissione Lavoro ma anche del Ministero che ci hanno seguito in tutte queste giornate. E allora, il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, risulta a seguito dell'esame in sede referente composto da 30, suddiviso in 5 capi. Il capo primo disciplina taluni incentivi all'occupazione, in particolar modo l'articolo 1 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale, cosiddetto bonus donne, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di donne svantaggiate. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi e per un importo massimo pari a 650 euro mensili. L'importo elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il mezzogiorno. L'articolo 2, bonus giovani per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti che ancora non hanno compiuto 35 anni di età. Un esonero che viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi per un importo massimo di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica per il mezzogiorno. Bonus ZES per l'articolo 3 per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti che hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il mezzogiorno. esonero che viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro mensili. L'articolo 4 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale che dal 1 agosto 2026 al 31 dicembre 2026 trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 500 euro mensili. L'articolo 4 bis stabilisce in 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente. Articolo 5. Abrogate disposizioni con l'obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto legge in oggetto. Nell'articolo 6, dal comma 1 a 5, introduce a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge un esonero contributivo in misura non superiore all'1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda a favore dei datori di lavoro privati delle aziende che possiedono le certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura. Articolo 6 dispone inoltre, ai fini dell'erogazione del cosiddetto bonus asilo, dispone che a decorrere dal 1 luglio 2026 gli enti locali comunichino all'INPS, in fase di prima applicazione entro il 1 settembre 2026, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abitativo. L'articolo 6 bis riconosce agli enti responsabili dei programmi operativi nazionali e regionali la possibilità di istituire la figura del tutor per la sostenibilità economica con il compito di prevedere servizi di assistenza intensiva rivolti ai lavoratori fragili in transizione occupazionale. L'articolo 6 ter dispone che i lavoratori disabili mantengano la posizione nella graduatoria del collocamento obbligatorio anche se assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato fino alla trasformazione alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato. Capo secondo reca disposizioni in materia di salario giusto. L'articolo 7, ai fini dell'individuazione del salario giusto, fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ha avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, la dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensalità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico. Sono invece escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il presente articolo 7 prevede altresì che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato alla retribuzione. Nell'articolo 7 bis interviene in materia di contratti collettivi di prossimità. L'articolo 8 invece prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito. L'attività è svolta in collaborazione con CNEL, INPS, ISTAT, INAP, INL e altri soggetti individuati con decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il presente articolo 8 reca altresì la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione di quanto vi previsto. L'articolo 9 prevede che il CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, che deve anche essere trasmesso alle Camere. L'istituzione di un archivio amministrativo relativa ai contratti collettivi di lavoro del settore privato, aziendale e territoriale, facente parte integrante dell'Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro, che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto Archivio Nazionale. L'articolo 10 prevede che le parti stipulanti dei contratti collettivi nazionali prevedano procedure idonee a garantire regolarità dei rinnovi, nonché meccanismi per assicurare copertura economica adeguata nel periodo che intercorre tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo. In caso di mancato rinnovo, entro i primi 9 mesi dalla scadenza si applica un determinato meccanismo di adeguamento basato su IPCANEI, salvo disposizioni diverse pattuizioni contrattuali che per determinati settori possono anche fare riferimento a indicatori economici settoriali. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto nei corsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto fino al suo rinnovo. Tali previsioni si applicano dal 1 gennaio 2027 per i contratti scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ossia il 1 maggio 2026. Articolo 11 prevede che il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali del lavoro deve essere comunicato al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Capo terzo reca misure di prevenzione e di contrasto al caporalato digitale. Misure che, per espressa previsione dell'articolo 11 bis, si applicano ai soggetti che consegnano beni in ambito urbano, rider. L'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo a tal fine alla concreta modalità di svolgimento della prestazione, prevedendo di tener conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi tra l'altro quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati. Stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove emergano fatti che indicano direzione e controllo anche mediante i richiamati sistemi di monitoraggio automatizzati, di sistemi decisionali automatizzati. L'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazione obbligatoria dei datori di lavoro privati, prevedendo a carico delle piattaforme digitali obblighi informativi, nonché di registrazione e conservazione di dati sull'impiego dei lavoratori in tali piattaforme. L'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo il diritto del lavoratore di ottenere su richiesta una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Articolo 15 modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i rider, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza. Prevede inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori. Capo quarto, nell'articolo 6, per i periodi di paga di competenza del primo articolo 16, il semestre 2026 proroga dal maggio al 16 luglio 2026 il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare il versamento del fondo tesoreria degli accantonamenti del TFR dei propri dipendenti. 16 bis interviene in materia di previdenza complementare. Il 16 ter in materia di erogazione delle prestazioni da parte delle forme pensionistiche complementari. L'articolo 16 quater ammette in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previo accordo sindacale, il distacco del lavoratore anche in assenza nell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante. Il quinquies, contratto, tratta della somministrazione e poi depositerò la relazione perché la relazione era abbastanza lunga. Grazie.
1: Sì, certo, è autorizzata. Onorevole, grazie. Ha facoltà di intervenire il relatore presidente della Commissione Lavoro, deputato Rizzetto. No, si riserva di farlo in seguito. Facoltà di intervenire la rappresentante del governo. Si riserva di farlo successivamente. È iscritto a parlare, collega Scotto, per favore. Iscritto a parlare il deputato Aiello. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie, Presidente. Iniziare una discussione generale con soltanto
9: Movimento 5 Stelle
8: è già mortificante di suo, su un decreto lavoro emanato il 1 maggio, quindi proprio la festa dei lavoratori, quindi dove tutte le forze politiche fanno una giustamente narrazione dicendo che è importante sottolineare il ruolo del lavoro in Italia, visto che la parola lavoro è quella che apre la nostra carta costituzionale. Presidente, dico, è un tra me e la Presidenza, giusto che mi devo rivolgere alla Presidenza, quindi...
1: Collega Aiello, si rivolga alla Presidenza e faccia il suo intervento, sì, non capisco qual è il problema, non c'era molto silenzio in aula, c'era qualche problema, no, prego, sì, continui, prosegue il suo intervento, prego.
8: L'attenzione da parte della Presidenza, perché appunto sto intervenendo e mi sto rivolgendo alla Presidenza.
1: Visto lei che... sta lamentando l'assenza di altri suoi colleghi, ovviamente non è tra i compiti della Presidenza occuparsi.
8: Scusi, Presidente,
1: di questo,
8: non io volevo offendere lei.
1: Prosegua.
8: Sì, grazie per l'ascolto. Oltre all'ascolto, ovviamente da parte della Presidenza ci vuole la massima attenzione, perché siccome i colleghi non mi ascoltano...
1: Collega Aiello, è la terza volta che la interrompo. La Presidenza le sta dedicando la massima attenzione e il massimo ascolto. La prego di proseguire nel suo intervento. Grazie.
8: Prego, Presidente. Dicevo, vedere in discussione generale iscritti soltanto 4 gruppi sulla totalità dei gruppi, che se non sbaglio sono 10, 11, ora non si sa, perché nascono gruppi anche di soggetti che non erano presenti alle ultime elezioni, quindi anche questo io interrogo la Presidenza e vorrei che la Presidenza interrogasse anche gli organi superiori che garantiscono il diritto nella nostra nazione, se è una cosa degna di un paese civile che si entri in Parlamento attraverso la tattica del trasformismo e non attraverso il voto popolare, che è il voto che legittima la presenza di tutti noi in quest'aula e la presenza e la Presidenza in primis. Quindi, siccome attualmente adesso si sta adottando il nuovo metodo di entrare in Parlamento e formare delle formazioni parlamentari e possibilmente un gruppo parlamentare addirittura non legittimato dal voto popolare, ma attraverso appunto un trasformismo vero e proprio che ci sta dando un'agibilità politica che non viene appunto dalla legittimità popolare. Ecco, poi vedere qui invece i gruppi che sono legittimamente composti in Parlamento e rappresentati in Parlamento non iscriversi a parlare su un tema del lavoro, quando in Italia muoiono più di 3 lavoratori al giorno sul campo, quando abbiamo 5 milioni di lavoratori poveri, ovvero lavoratori che nonostante il loro sacrificio quotidiano non riescono a fare la spesa quotidianamente. Quando abbiamo lavoratori che prima di entrare al supermercato o al panificio vanno al compro oro, ovvero, Presidente, vanno a vendersi la fede nuziale pur di fare la spesa, vanno a vendersi l'oro dei propri figli pur di dargli un piatto caldo la sera. L'Italia è questa, l'Italia che vedo io con i miei occhi quando torno a casa a Casteldaccia, nel piccolo paesino di provincia, in provincia di Palermo, è questa, e questo segna la distanza tra quest'aula e la realtà, e il paese reale. E lo segnano anche l'assenza di gruppi importanti come Forza Italia, come la Lega, che non si iscrive a parlare, quindi gruppi di maggioranza che isolano, prendono le distanze. No, dicevo, mi riferivo alla discussione generale. Sì, lei è la relatrice, collega Nisini, ma il suo gruppo poteva fare un ulteriore intervento.
1: Collega, si rivolga alla Presidenza e a questo punto entri nel merito del provvedimento,
8: la collega,
1: per cortesia.
8: Prego. Stava chiedendo un chiarimento, stavo chiedendo alla collega, col massimo rispetto e la massima educazione che ho sempre avuto di quest'Aula e del mio ruolo. Quindi è mortificante iniziare un dibattito senza un vero confronto con le forze politiche, soprattutto le forze che hanno voluto questo decreto, perché io voglio ricordare che, Presidente, questo non è un'iniziativa parlamentare, è stata un'iniziativa del Governo. Il Governo il 1° maggio, oltre a manifestare con i posta, il Governo ha lavorato il 1° maggio, hanno fatto una bellissima seduta, sicuramente, in cui hanno detto che avrebbero risolto le principali criticità dei lavoratori del mondo del lavoro, ma abbiamo di fronte un decreto che invece dice tutt'altro. E adesso entro nel merito del provvedimento, Presidente. Intanto, oggi interviamo in una data che non possiamo, dimenticare, perché siamo a giugno del 2026 ed è passato un anno, quindi più di un anno, da quando la direttiva europea sulle piattaforme digitali è stata approvata. Quindi è passato un arco di tempo che definisco ragionevole, più di un anno. Cosa ci chiede l'Europa con questa direttiva? Ci chiede appunto di alzare le tutele nei confronti di quei lavoratori che sono subordinati a delle piattaforme digitali. Quindi le richieste quali erano? Di alzare le tutele, dare dignità, di combattere il lavoro povero, quindi la povertà che attanaglia anche questo settore del lavoro digitale. Questo esecutivo, invece, il governo, ha persino avuto il coraggio di battezzare il provvedimento con il nome altisonante di salario giusto. Infatti io ieri, proprio anche ai relatori, avevo fatto un invito al buonsenso, ho detto guardate che se proprio alla fine dei conti volete approfittare di un mio consiglio, di un mio parere, prendetelo da parte di un collega che oltre ad essere un componente di quella commissione anche il segretario, e da quando è in questo Parlamento siede da sempre in quella commissione, e chi mi conosce lo sa, i colleghi mi conoscono, sia il Presidente Rizzetto che la collega Nisini, ho sempre rispettato i ruoli, le posizioni, ho sempre lavorato per il bene e per migliorare i provvedimenti, non per fare becera propaganda o ostruzionismo o via dicendo. Ieri avevo detto ai colleghi di ascoltare le mie parole, visto che sono gli unici che fino alla fine possono modificare anche il titolo del decreto, avevo consigliato di togliere ad esempio la parola giusto, fermarsi alla parola salario, eliminare la parola giusta, perché qui di salario si può parlare, ma non di un salario giusto. Al massimo potete parlare di un salario tecnico, o di un salario teorico, perché è questo quello, la cifra del vostro TEC, del trattamento economico complessivo. Invece nulla, Presidente, si insiste a chiamarlo salario giusto. Ma alla fine le parole non costano nulla, potevano cambiare una parola. La realtà invece costa cara, Presidente, la realtà costa cara, molto cara agli italiani, perché la realtà di questo provvedimento, per come esce fuori dai lavori della Commissione, dopo i voti di ieri, conclusasi la Commissione tra l'altro con i banchi vuoti dell'opposizione, perché giustamente abbiamo abbandonato i lavori visto l'atteggiamento di chiusura totale, i nostri emendamenti sono stati bocciati in blocco, 109 emendamenti cestinati senza entrare neanche nel merito. Poi si mette la fiducia, quindi si comprime ancora di più il dibattito parlamentare e questi sono i risultati. Quindi, Presidente, le dicevo, i lavori si sono conclusi tra i banchi vuoti dell'opposizione, sia noi che i colleghi del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo deciso unanimemente di abbandonare i lavori della Commissione, perché la Commissione a tutto si era ridotto, tranne che un organo parlamentare che dovrebbe invece dare il miglior testo possibile all'Aula, trasmettere il miglior testo possibile all'Aula, coinvolgendo anche le opposizioni, perché non è detto che dall'opposizione non possano arrivare delle proposte di buonsenso, delle proposte di essere inserite meritoriamente all'interno di un testo di legge. Quindi, prima di entrare nel merito del provvedimento, Presidente, io vorrei denunciare in quest'Aula e denuncio alla Presidenza questo metodo autoritario in cui vengono bocciati ben 109 emendamenti del Movimento 5 Stelle in blocco, senza un briciolo di discussione. Dentro c'erano proposte sul salario minimo a 9 euro, sulla retroattività dei contratti, sull'esenzione dell'IRPEF per gli under 35. Avete cancellato tutto con un colpo di spugna, stravolgendo l'agenda all'ultimo minuto solo per assecondare i diktat che arrivavano da Palazzo Chigi. Questo non è un Parlamento, questo è un circo, si è ridotto a un circo. Se oggi non siamo al disastro totale, Presidente, è solo grazie alle ferre opposizioni del Movimento 5 Stelle in Commissione che ha costretto il Governo a clamorosi dietro front. La Lega ha dovuto ritirare l'assurdo emendamento che proponeva di cancellare dall'archivio del CNEL e far cessare ogni efficacia i contratti collettivi nazionali non rinnovati da oltre 6 anni. Una follia, Presidente, una follia, che ignorava il principio di ultrattività e che avrebbe lasciato migliaia di lavoratori, a partire dal settore dei giornalisti, quelli che garantiscono l'informazione nel nostro Paese, li avrebbe lasciati privi di tutele e privi di tutele normative e retributive. Questo stava succedendo, Presidente. Allo stesso modo, sotto il peso delle nostre costanti richieste, avete dovuto ritirare gli emendamenti salvo imprenditori, che erano della Lega e di Forza Italia, che miravano a bloccare l'efficacia della retroattività della rideterminazione giudiziale della retribuzione nei casi di violazione dell'articolo 36 della Costituzione sul giusto salario. Quindi volevate togliere persino le tutele fornite dai giudici in via giudiziale, perché giustamente il cittadino che si vede danneggiato nella propria posizione si rivolge ai giudici per ripristinare l'ordine legale, ripristinare la legalità nel nostro Paese. Fortunatamente ci sono i giudici che ripristinano la legalità, applicano l'articolo 36 e quindi bypassano i problemi che a volte i contratti collettivi nazionali non riescono a risolvere. Voi stavate facendo questo, stavate eliminando l'efficacia di determinati contratti non rinnovati da 6 anni, che ovviamente vanno rinnovati, io non sto dicendo che sono contro i rinnovi, anzi dobbiamo pretendere i rinnovi, ma di tutti i contratti, di tutte le categorie, ed evitare anche le parti sindacali vadano lì a giocare al ribasso, quindi partire da una soglia minima che vada bene per tutti, che può essere 9, ma se non vi sta bene 9 aumentiamola, noi siamo per l'aumento appunto, a partire da 9, 9 è il minimo, è la base, è il pavimento da cui partire, ma un pavimento che deve essere comune. Penso che io sto facendo anche un ragionamento insieme a voi per migliorare magari anche il prossimo vostro provvedimento, cioè partiamo dalle basi unitarie nel mondo del lavoro, non scherziamo sul lavoro, perché non stiamo parlando, come qualcuno pensa, di fannulloni che non vogliono lavorare, queste sono norme rivolte a chi lavora, e chi lavora ha bisogno di sicurezza, sicurezza economica, perché lavorare e non arrivare alla metà del mese diventa frustrante, diventa un problema per il Paese, diventa un problema per la sicurezza, diventa un problema per tutti gli ordini del nostro Stato. Quindi prendetelo come un accorato appello il mio. Dietro le mie parole non c'è rabbia, non c'è mai stata rabbia. Io mi dispiace se ieri ho alzato i toni, ma dietro ai miei toni caldi non c'è rabbia, c'è passione, c'è ardore, c'è voglia di cambiare le cose, c'è voglia di dare il contributo fino alla fine, perché sappiamo tutti che la legislatura sta finendo, manca un anno alla fine della legislatura. Quindi in quest'ultimo anno vorrei che tutte le forze politiche veramente bypassassero i colori e ci concentrassimo tutti su una chiara direzione, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Presidente Rizzetto, ne approfitto della sua attenzione e la ringrazio per la sua attenzione. La mia non è stata ieri un intervento di propaganda in ufficio di presidenza, anche perché sapevo che, Presidente, mi sto rivolgendo alla presidenza e tramite lei al collega che mi siede a fianco, il collega Rizzetto, il mio presidente di commissione, il nostro presidente di commissione. Il mio, se voleva essere un intervento propagandistico, l'avrei fatto, ne avrei approfittato delle telecamere accese per potermelo vendere sui social. Invece, come avete visto, ho preferito parlare in ufficio di presidenza quando so che è il momento giusto per poter fare un appello che era rivolto a tutte le forze presenti in quest'aula, in quell'aula della commissione, ed era un appello al buon senso, ad evitare di fare errori. Poi magari non l'ho chiamato errore, ho usato un sinonimo di errore, e me ne scuso se qualcuno si è sentito offeso, e ho detto evitiamo di fare ulteriori errori, perché un giorno magari i lavoratori, che tutto sono tranne che stupidi, potranno chiedercene conto a livello elettorale, dicevo, intendevo. Non era un invito, sono un pacifista convinto, e sono convinto che il Parlamento è arrivato a un punto che deve dare un segnale al Paese, e lo dobbiamo dare dal mondo del lavoro, che è la prima cosa su cui è fondata la nostra Repubblica. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, poi viene tutto il resto. Se non c'è il lavoro e se non c'è il lavoro dignitoso, allora il sistema non parte, perché sappiamo tutti che l'Italia sta in piedi soltanto se i lavoratori stanno bene, le imprese sono sane e si fa un chiaro disegno per lo sviluppo tecnologico e innovativo dell'Italia e dell'Europa. Se non si parte da queste basi comuni, tra l'altro che ci chiede l'Europa, quindi quando noi non seguiamo le direttive europee, le direttive sui salari, le direttive sulle piattaforme digitali, ci stiamo escludendo da un mondo che ci appartiene, perché noi siamo all'interno dell'Unione Europea e ce ne freghiamo anche delle direttive che servono proprio a indirizzare l'omogeneità della normativa a livello comunitario, a livello europeo. Quindi, Presidente, veramente prenda queste mie parole come un invito a cambiare rotta, a cambiare marcia. E torno invece a parlare di questo provvedimento perché di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Veniamo alle note dolenti e ai vostri emendamenti manifesto, perché partiamo dal famigerato emendamento 7.68 sul TEC, sul trattamento economico complessivo. La riformulazione dei relatori prevede che nel TEC rientrino i trattamenti fissi dei contratti collettivi nazionali leader, ovvero includere le prestazioni di welfare contrattuale, elimina il riferimento ai contratti equivalenti, e avete inventato di fatto quello che posso definire il salario teorico. Questo è un salario teorico, non è un salario giusto. Perché tradotto in soldoni, Presidente, per voi se un lavoratore prende 1.000 euro in busta paga, netti, 1.000 euro netti in busta paga, più una polizza sanitaria da 300 euro, oppure buoni sconto da 300 euro, per voi guadagna 1.300. Questo è il vostro TEC. Ebbene, andatela a spiegare questo a chi deve pagare l'affitto a Milano, a Roma, a Palermo, che può liquidare il proprietario dandogli voucher e buoni pasto, oppure con la polizza dentistica. Alla cassa del supermercato non si paga col welfare aziendale, si paga con gli euro. Non c'è un euro in più in questo TEC. Questo è il ragionamento che ho fatto io. Non c'è un euro in più. Ci sono buoni pasto, c'è la polizza assicurativa, la polizza sanitaria, ma quando uno va a fare la spesa non gli può dire guardi, posso pagare con la... con i buoni pasto, oppure con i buoni pasto sì per la spesa, scusatela. Però attenzione ragazzi, questo è il ragionamento che va fatto seriamente, cioè la spesa non si fa col welfare aziendale. Quindi l'articolo 36 della Costituzione, Presidente, parla chiaro, ovvero la retribuzione deve essere monetaria, quindi in moneta, euro, sufficiente e proporzionata. Con i nostri subemendamenti, infatti, noi chiedevamo tre cose chiare: via il welfare dal calcolo del TEC, una soglia minima legale a 9 euro, lordi, agganciata al minimale INPS, e lo stop ai contratti pirata. Tre cose. Ovviamente tre cose bocciate. Che questo è il metodo adottato. E che fine ha fatto la sbandierata tutela dei salari di fronte all'inflazione? Il sottosegretario Durigon, che a volte viene, a volte non viene, si sa, spunta diciamo quando è disponibile, giustamente in commissione, però il sottosegretario Durigon e la Lega avevano promesso la retroattività degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, quindi era prevista nell'articolo 10. Ebbene, quella promessa è stata completamente sfumata, quindi anche loro non riescono a garantire le loro promesse, quindi questo è grave per la Lega e per il sottosegretario Tudicon, per la collega Nisini. Quindi questa promessa non c'è, la retroattività non c'è più. L'unica parvenza di novità è l'adeguamento della retribuzione alla variazione dell'IPCA dal 30 al 50%, ma solo se superi 9 mesi di stallo, quindi se rientri in questo criterio, allora sì, altrimenti neanche quella. Quindi una goccia inutile nell'oceano del caro vita, che non risolve nulla. Anzi, avete fatto peggio, hanno fatto di peggio, Presidente. Hanno introdotto una norma terribile che estende la variabilità salariale ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In sostanza, avete inserito i lavoratori della sanità, quindi compresi i gettonisti e le strutture convenzionate, tra coloro che non avranno diritto al pieno adeguamento automatico IPCA. Quindi avete demandato tutto a indicatori economici settoriali. Questo avete fatto. E questo è il vostro modello di sviluppo, di paese? Ovviamente è una domanda che porgo tramite lei, Presidente, ai colleghi della maggioranza, alla relatrice, al governo, qualora vuole, dico, arriverà un momento in cui dovranno rispondere, magari fare un intervento per ringraziare anche gli uffici per il loro lavoro. Vi faccio queste domande, è giusto? E questo è il vostro modello di paese? E questo è il vostro modello di sviluppo? Tagliare le tutele di chi salva le vite umane? Questo è il vostro modello di sviluppo anche in ambito sanitario, sociosanitario? Andiamo invece alle big tech, quindi le piattaforme digitali, quelle che citavo prima, Presidente, Glovo, Just Eat, tutti quelli che fanno servizi su piattaforme digitali, ok? Il lavoro tramite piattaforma digitale, assistiamo all'emendamento 012.01, un vero gioco di prestigio, lo definisco, Presidente, un gioco di prestigio inaccettabile, dove avete approvato una riformulazione che circoscrive il pacchetto di norme esclusivamente ai rider, escludendo quindi i taxi, gli NCC, quindi anche all'interno delle piattaforme ci saranno chi avrà delle cose e chi non ce l'avrà, quindi dipende anche dal lavoro. Ma soprattutto avete letteralmente cancellato dal testo la parola algoritmo. La parola algoritmo, controllo ed eterodirezione sono scomparse, eliminando quindi gli elementi per identificare la presunzione legale di subordinazione. Cioè, se io non ho l'elemento dell'algoritmo, del controllo e dell'eterodirezione dal testo, io non riesco a identificare la presunzione legale per la quale io devo appunto presumere che si tratta di un subordinato. Avete tolto i parametri, avete tolto gli indicatori che lo caratterizzano. Presidente, sono dei rilievi tecnici anche normativi che lo sto facendo, quindi se abbiamo la possibilità di migliorare il testo ancora, proporrò anche un ritorno in commissione che si voti ora, un voto procedurale per far tornare il testo in commissione, se è possibile. Se il nostro regolamento lo permette, se anche la Presidenza lo concede questo. Poi ovviamente alla fine magari ci sarà un'interrogazione anche tra i gruppi per chiedere questo. Mi avvio a conclusione, Presidente. Quindi anche lì, soprattutto avete cancellato dal testo queste parole che non fanno presumere la subordinazione. Avete stabilito che la presunzione di subordinazione vale solo ai fini del diritto del lavoro, escludendo il fisco, il penale, la sicurezza sociale. Per quanto riguarda le crisi aziendali e le marchette, Presidente, perché le marchette ci sono sempre, sulle crisi aziendali c'è il caos totale. Un emendamento doveva vincolare i finanziamenti pubblici e i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo a un piano triennale, mentre è scomparso. È saltato. E poi la classica marchetta che non manca mai, hanno trovato i soldi con un emendamento per dare un assegno senza bando a un'associazione privata come la Federazione Maestri del Lavoro, una misura totalmente estranea all'oggetto del decreto. Non vi diciamo chiaramente che quelle risorse vanno tolte ai privati e date ai centri per... Noi vi diciamo che queste risorse vanno date ai centri per l'impiego, signor Presidente, perché i dati dell'Unione Europea vedono l'Italia che resta tragicamente in coda per salari, qualità del lavoro, e questo decreto, che originariamente doveva parlare di salario giusto e contrasto al caporalato digitale, è diventato l'ennesimo manifesto della precarietà, e avete messo l'intenzione di mettere la fiducia per tapparci la bocca. Il Movimento 5 Stelle vi darà battaglia sia in aula, sia in ogni subemendamento, sia su tutto. Voi proponete flessibilità mascherata da sfruttamento e la protezione dei giganti del web. Noi vi chiediamo semplicemente salario vero in busta paga, tutele reali e difesa della sanità pubblica. Ho concluso.
1: Grazie, onorevole.
8: Prego.
1: È iscritto a parlare il deputato Coppo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole. Troppa irruenza, collega. Provi a usare quella del collega La Salandra. Ah no, l'ha anche aggiustato. Beh, adesso la chiamiamo la prossima volta. Se c'è un problema tecnico.
9: Funziona, prego. Presidente, funziona, scusi. E forse mi ha fatto un po' innervosire l'intervento.
10: Fratelli d'Italia.
9: Quindi vedrò di calmarmi magari nell'intervento.
1: Almeno non se la prenda col microfono, diciamo, collega. Ma non è colpa, scherzo. Prego, prosegua.
9: La potenza è nulla senza controllo, come diceva qualcuno. E guardi, Presidente, onorevoli colleghi, non so se il collega ha letto il provvedimento, perché devo dire che le conclusioni che ha tratto sono decisamente fuorvianti rispetto a quella che è la realtà. Anche perché qui siamo a convertire sì un decreto legge, ma soprattutto a continuare una linea che è stata tracciata, netta questa linea tra il passato ovviamente e il futuro del mercato del lavoro in Italia. Il decreto legge 62 del 2026 affronta il tema appunto della precarizzazione e delle nuove forme di sfruttamento. Per anni una sinistra visione, quella della lotta di classe, ha propinato la tesi secondo la quale per creare occupazione bisognava comprimere i diritti e distribuire sussidi a pioggia. Questo governo, ovvio che ha scelto un'altra strada, la strada ovviamente del buonsenso, cioè la strada della dignità del lavoro, ovviamente in linea con quello che è la nostra Costituzione, articolo 1 e 36 ovviamente in primis. La visione nostra è semplice e rispetto a quella prima è quasi rivoluzionaria, no? Anche perché a volte il buon senso è rivoluzionario di per sé. Il lavoro deve essere stabile, secondo noi, sicuro e pagato. Mi sembra puro buon senso. L'impianto di questo provvedimento si fonda su una logica appunto di condizionalità, cioè lo Stato è pronto ad aiutare le imprese, se queste ovviamente assumono a tempo indeterminato e garantiscono salari giusti. Non finanziamo certamente il precariato con questo provvedimento e nemmeno con gli altri provvedimenti. Finanziamo il futuro. Questo è il cambio di passo ovviamente che gli italiani ci hanno chiesto, questo è quello che stiamo facendo. Il tema centrale, quello su cui l'opposizione ha costruito le sue barricate ideologiche, è appunto il concetto della retribuzione, no? Questa dicotomia tra il salario minimo e il salario giusto. Loro intendono fissare questo salario per legge, no? Come se facendo una legge si sistemano tutte le questioni, un po' come quando bene o male hanno brindato sul balcone perché avevano sconfitto la povertà, no? Eppure gli esperti e i dati dimostrano proprio che questo salario minimo rischia di abbassare le retribuzioni medie. E andate a chiederlo in Puglia, dove bene o male hanno provato a fare un esperimento su questo, effettivamente le retribuzioni si sono abbassate. Noi abbiamo proposto il salario giusto, che è l'attuazione vera dell'articolo 36 della Costituzione. Invece di una cifra rigida, che non si adatta, abbiamo stabilito una bussola per le retribuzioni in Italia, che devono essere i contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Significa questo nella vita reale una cosa semplice, cioè la fine dei contratti pirata. Significa che non si potrà più fare concorrenza sleale abbassando il costo del lavoro. Abbiamo introdotto l'obbligo di indicare il codice alfanumerico del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle comunicazioni di offerta del lavoro. Chi vuole i nostri incentivi deve pagare il lavoratore non un centesimo in meno di quanto stabilito dai contratti collettivi più rappresentativi. Noi non livelliamo i salari verso il basso. Noi rafforziamo la contrattazione per spingerli verso l'alto. E un governo serio ovviamente non si limita a fissare le regole, no, la legge, la cifra, ma dà alle imprese gli strumenti per crescere. E quindi parlano ovviamente i fatti. Abbiamo messo sul tavolo uno stanziamento imponente, 1 miliardo di euro nel triennio per supportare le aziende che decidono di investire nel capitale umano. Abbiamo introdotto un esonero contributivo del 100% di decontribuzione per chi assume donne svantaggiate e giovani under 35. C'è chi propone il divano o i rave party e chi, come noi, dà un'opportunità di futuro. Un esonero che arriva a 800 euro mensili per le donne, 650 euro per i giovani, se le assunzioni avvengono anche al sud, nelle zone ZES unica. E premiano anche chi stabilizza i precari, trasformando i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

per vera occupazione aggiuntiva, perché è quella che crea ricchezza. Questi soldi poi ritornano e ritornano anche in termini sociali. Questo si chiama governare con responsabilità. Il lavoro però non è solo uno stipendio, così come è appunto sancito dall'articolo 36 della Costituzione. È conciliazione con la vita familiare. Un paese che non fa figli è un paese senza futuro. Per questo, con l'articolo 6 e gli altri articoli, abbiamo introdotto uno sgravio contributivo per le imprese che si certificano secondo la prassi UNI 192/2026, adottando modelli organizzativi che favoriscono la maternità, la paternità e la cura familiare. Le aziende socialmente responsabili ovviamente vanno premiate, e vanno premiate perché danno futuro, oltre che dignità nel presente. E rivendichiamo anche con orgoglio il lavoro fatto in commissione. Infatti la maggioranza non si è chiusa in se stessa, che ne dicano, ma ha migliorato il testo. Abbiamo approvato emendamenti, anche qualcuno della minoranza, proprio perché la volontà era quella di migliorare il provvedimento, migliorare la situazione in Italia e non precludere nulla che potesse farlo, anche se arrivava dall'altra parte. Ovviamente abbiamo trovato un muro dall'altra parte, addirittura hanno lasciato l'aula e non hanno continuato con il confronto, per poi ovviamente fare i soliti comunicati stampa di chiusura da parte della maggioranza, del governo e quant'altro. Tra questi emendamenti ce n'è uno che secondo me è abbastanza innovativo, che è quello relativo al tutor per la sostenibilità economica. Per accompagnare i lavoratori fragili, gli ultra cinquantenni che perdono il posto e hanno debiti o mutui, aiutandoli a rinegoziarli e a ripartire. Perché anche questo tipo di attività, purtroppo, è un'attività che incide molto su quello che è la vita anche familiare delle persone, dei lavoratori. Abbiamo garantito che i lavoratori con disabilità mantengano la posizione in graduatoria finché non ottengano il contratto a tempo indeterminato. Era importante questo, perché magari qualcuno cercava di non prendere il lavoro a tempo indeterminato perché avrebbe perso magari l'occasione di essere assunto a tempo indeterminato. E mettere in mano certe scelte così difficili a persone che purtroppo vivono anche in condizioni dove una scelta per una persona normale può essere facile, per loro invece può essere molto più difficile. Questo quindi è un governo che coniuga la crescita economica con una profonda umanità. E poi ragioniamo del sfruttamento, no? Che ha assunto addirittura forme un po' subdole, quelle della tecnologia. Se sapete, c'è addirittura un sito che è chiamato Rent Human, no? Dove l'intelligenza artificiale possono assumere una persona per fare dei lavori che loro non possono ancora fare. E quindi parliamo della gig economy, delle piattaforme digitali, dei rider, ragazzi che sfrecciano nelle nostre città, spesso invisibili, senza tutele e magari anche senza formazione. Noi diciamo basta al caporalato digitale. Con questo decreto l'Italia si pone all'avanguardia in Europa. Abbiamo stabilito una regola di civiltà. Se un algoritmo ti controlla, decide i tuoi turni o il tuo compenso, allora scatta la presunzione di lavoro subordinato. Finiamola con le false partite IVA imposte dalle app addirittura. Abbiamo imposto la trasparenza algoritmica. Il lavoratore ha diritto di sapere come viene valutato e farsi spiegare le decisioni prese da una macchina. Per ragioni di sicurezza e legalità, l'accesso alle piattaforme avverrà con SPID o identità digitale, ostacolando così il mercato nero della cessione degli account. Infine, formazione obbligatoria sulla sicurezza per tutti i rider nei primi 30 giorni. Dietro uno smartphone c'è una persona e la dignità di quella persona per noi viene prima di tutto. Avviandoci alla conclusione, la politica si misura sui fatti e non certo sugli slogan. Ci accusano di voler smantellare i diritti sociali, veramente li hanno smantellati loro. La verità è che stiamo smantellando il sistema dei sussidi senza prospettiva per sostituirlo con il diritto al lavoro vero. Tra dare un pesce ogni tanto, preferiamo

0: dare una canna da pesca e insegnare come usarla, perché la libertà è indipendenza dalle mancette, è testa alta e sguardo al futuro senza il cappello in mano. Stiamo dicendo ai giovani, vi aiutiamo a trovare un contratto stabile. Stiamo dicendo alle donne, vi diamo gli strumenti per conciliare carriera e famiglia senza dover scegliere. Stiamo dicendo alle imprese oneste, vi difendiamo da chi fa concorrenza sleale sfruttando i lavoratori. Questo decreto legge è la prova provata che il governo lavora bene con una strategia chiara e risorse imponenti rispetto a quella che è la condizione economica in cui ci troviamo. 1 miliardo di euro non sono bruscolini. Votare per la conversione di questo decreto significa stare dalla parte dell'Italia che produce, dell'Italia che cresce, dell'Italia che non si arrende al precariato. Da decenni la sinistra Visione aveva offerto una concezione del lavoro come un qualcosa di negativo. Da quando il muro è caduto in testa a chi guardava est, questi si sono sentiti smarriti e hanno trovato una luce nell'idea che la grande finanza avrebbe dato briciole alle persone grazie ai profitti creati con il dumping produttivo generato grazie alla delocalizzazione in paesi poveri del mondo. Ce lo ricordiamo tutti, lavoreremo un giorno in meno, guadagneremo un giorno in più. La realtà è arrivata più veloce della luce a spiegare che sono il lavoro, la creatività produttiva e la natalità che rende grande una nazione e crea benessere. In questo mondo in tempesta il governo Meloni ha tirato sulle maniche, ha preso il timone della barca e con forza sta invertendo la rotta verso porti più sicuri e più coerenti con la nostra storia e la nostra natura di nazione lavoratrice piena di ingegno. Qui è ora di remare tutti nella stessa direzione ed è per questo che ritengo che sia importante per il lavoro che si debba dare, per il lavoro che bisogna dare voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Scotto. È a facoltà. Prego Onorevole.
2: Signora Presidente, grazie ai colleghi e le colleghe della Commissione, alla Presidenza
3: del Partito Democratico.
2: Sono stati giorni molto difficili, dove il governo ha brillato per assenza, per incapacità, per approssimazione. Il governo è stato un elemento di disordine dentro un provvedimento già profondamente complesso. Noi abbiamo scelto ieri a un certo punto di lasciare i lavori della Commissione innanzitutto in solidarietà con i colleghi della maggioranza, perché vedevamo nei loro occhi la difficoltà a confrontarsi su un provvedimento che sembrava, come dire, una sorta di porta girevole tra quello che arrivava dal Parlamento, poi usciva dal Ministero del Lavoro, poi entrava al MEF, si perdeva in quel porto delle nebbie, poi ritornava al Ministero del Lavoro e non si sa che fine faceva. Non abbiamo avuto il piacere di audire o di ascoltare la ministra Calderone, nonostante sia stato chiesto dalla Presidenza della Commissione. Non abbiamo avuto il piacere di confrontarci su nessun emendamento avanzato dall'opposizione. Vede, la qualità di una legge, signora Presidente, si giudica anche dalla qualità del suo percorso. E questo decreto, che ha assunto abusivamente la denominazione di 1° maggio, non farà fare nessun passo in avanti alle lavoratrici e ai lavoratori italiani, né sul terreno dei diritti, né sul terreno salariale. Voglio rassicurare il collega Coppo, non succederà nulla di tutto quello che ha previsto. Vedo addirittura che vengono tirati fuori i soliti aspetti caricaturali, la sinistra della lotta di classe. Io non so a che cosa alluda l'onorevole Coppo. So una cosa molto precisa. Questo provvedimento parla soltanto alle imprese, non parla a nessun lavoratore italiano. Questo provvedimento è l'ennesima operazione, tra l'altro con soldi racimolati da altri fondi, non c'è nessuna risorsa fresca. Erano soldi che non avevate speso prima e che avete messo qui per fare una conferenza stampa alla Presidente del Consiglio, non sia mai con domande. Sono soldi racimolati di qua e di là, ma non avranno nessun effetto nelle buste paga dei lavoratori. Perché uno può pure dire: noi vogliamo il salario giusto, e passa attraverso gli incentivi alle imprese. Ma poi quel salario giusto, quando viene declinato esclusivamente sul trattamento economico complessivo, e nella definizione di quel trattamento economico complessivo che compete alle parti sociali, tant'è che le parti sociali avevano avviato una discussione, una trattativa, e ci chiedevano e vi chiedevano rispetto a quell'orientamento, in quel trattamento economico e complessivo c'è di tutto, e c'è anche il welfare. E allora proviamo a capirci, stiamo parlando di salario giusto o di ok, il prezzo è giusto? Io credo che non stiamo parlando di salario giusto, stiamo parlando di un'operazione manipolatoria. Perché? Perché non ci può essere definizione del TEC senza una definizione normativa del trattamento economico minimo, senza che si vada a stabilire per legge quali sono i minimi tabellari. Qualche giorno fa ero in giro per l'Italia a Biella e ho incontrato dei giovani lavoratori del sistema museale di Biella. Fanno un lavoro molto significativo, 8 ore al giorno. Il loro contratto prevede, per un lavoro di grande responsabilità, 5,78 euro l'ora, lordi. Tant'è che molti di loro fanno il doppio e il triplo lavoro. Questa è la condizione di un pezzo di generazione, lo sappiamo benissimo. A loro il salario giusto non cambierà nulla. La loro condizione materiale non sarà elevata, signora Presidente, perché non andando a toccare i minimi tabellari, quel trattamento economico complessivo non modificherà lo scandalo di uno stipendio sotto i 9 euro lordi l'ora. E qui l'inganno, e qui l'operazione manipolatoria, e qui la manomissione persino delle parole, che tra l'altro poi non ci fa evitare il pericolo che abbiamo denunciato, signora Presidente, in maniera molto forte, in maniera molto netta, in maniera molto radicale, dell'equivalenza, cioè che quello che a parole usciva dalla porta poi rientrava dalla finestra. Certo, abbiamo discusso molto, io voglio ringraziare il Presidente della Commissione che ci ha informato passo passo. Se aveste lasciato fare al Parlamento, signori del Governo, forse saremmo andati persino un po' meglio. Però non è questo il punto. L'equivalenza, forse quell'emendamento è stato scritto in maniera un po' frettolosa, tant'è che c'è stata una levata di scudi. Noi abbiamo chiesto il ritiro, continuiamo a chiedere il ritiro, inserendo nella definizione sbagliata di TEC anche l'equivalenza. Ma chiunque abbia letto scritto la legge, sa benissimo che l'equivalenza già c'è. E dunque quei contratti cosiddetti pirata, quei sindacati minori, non faranno nessuna protesta nei confronti di questa legge. Era semplicemente un tentativo di rimettere un po' a posto rapporti con alcune centrali confederali, ma sostanzialmente la natura di questo decreto resta quella di un decreto che riapre la partita dei contratti pirata. E dunque, vede, accanto a questo ci sono altre misure, avremo modo di discuterle, che non affrontano alcuni nodi strutturali, che riguardano il mercato del lavoro. Vedo che Coppo esulta rispetto al principio della trasparenza dell'algoritmo. Peccato che il primo di questa lunga sfilza di decreti primo maggio o sedicenti primo maggio, votati e varati da questo governo, eliminava una norma introdotta dal ministro Orlando sulla trasparenza dell'algoritmo. Se siete tornati indietro dopo 2 anni e mezzo siamo felici, anche se l'avete fatta in maniera un po' lasca, come si direbbe, diciamo, da altre parti, ma non avete migliorato la loro condizione, perché non si fa nessun passo nella direzione di una garanzia contrattuale e di stabilità di quei lavoratori rider. Non si fa nessun passo nella direzione della direttiva, anzi si depotenzia la direttiva. E aggiungo, con l'operazione sulla somministrazione, il prolungamento da 24 a 36 mesi, state ulteriormente dimostrando che la stabilità del lavoro per voi non è un tema, non è un'emergenza, non è una priorità. Se volevate fare il decreto primo maggio, davvero, dovevate reintrodurre le causali sui contratti a termine, quelle che avevate tolto. Dovevate intervenire sullo scandalo dei subappalti. Vede, è di oggi la denuncia della CGIL di Massa, settore nautico. Lo conosciamo bene, tantissimi lavoratori, un'eccellenza italiana, un lavoratore in subappalto è stato picchiato perché su 2.200 euro che gli spettavano in subappalto, 300 non gliele avevano corrisposti. Perché? Perché ormai siamo dentro un sistema totalmente arbitrale, dove il datore di lavoro può decidere, qualora si tratti di un contratto non buono, qualora si tratti di un lavoro in subappalto, di fare quello che vuole con il salario del lavoratore. Magari te lo do tra 3-4 mesi e magari quel lavoratore ha un'emergenza. Non sappiamo com'è andata la vicenda di Amendolara. Ci sono le indagini della magistratura, siamo disponibili tutti a collaborare, abbiamo tutti l'interesse a sapere la verità. Però la cosa più probabile, più realistica che è accaduta è che a quei lavoratori, a quei 3 lavoratori afghani, a quel lavoratore pakistano, i caporali pakistani, avevano detto, nonostante avessero un contratto regolare, quei soldi non te li diamo perché ti stiamo dando la casa. È un po' come quando si affronta il tema del trattamento economico e complessivo e si dice non ti diamo il salario, ti diamo un po' di welfare, e non si capisce che cosa significa, perché il welfare dovrebbe essere garantito innanzitutto dallo Stato e dalla dimensione pubblica. I datori di lavoro devono garantire salari decenti. E allora, vede, anche questa vicenda del caporalato ci racconta di un fallimento che è drammatico. Io non lo attribuisco naturalmente a chi governa oggi, però alcuni ritardi sì, alcune omissioni sì. Vedo che oggi la ministra Calderone, colpita dalla vicenda di Amendolara, dice potremo utilizzare i droni. Lo stiamo proponendo da un anno e mezzo, da quando fu evidente la tragedia nei campi di Latina con l'omicidio di Satnam Singh. Così come stiamo proponendo il DURC di congruità, perché se io ho 10 ettari di terreno e tengo un lavoratore stagionale soltanto, significa che c'è qualcosa che non va. E allora significa che se devo produrre fragole, mele, pomodori e ho una dimensione del terreno molto ampia, non posso pagare i lavoratori a nero. Non posso non tenere un problema. Il DURC di congruità, come nell'edilizia, qualche elemento l'ha risolto. Ma c'è una cosa che grava sulla vostra responsabilità, in maniera enorme, perché non è solamente il tema di non saper spendere i soldi. Quei 200 milioni strappati con i denti, inseriti per bonificare e abbattere i ghetti nei quali vivono i lavoratori dei campi, 200 milioni del PNRR, questo sconosciuto. Quei soldi servivano per costruire case dignitose, servivano per evitare i quartieri ghetto. Signora Presidente, i dati sono pubblici. Nonostante la nomina di un commissario, in 4 anni di governo Meloni, dei 200 milioni per abbattere i ghetti dei caporali ne sono stati spesi poco più di 20. Stiamo parlando del vostro fallimento, non potete prendervela con gli altri. Siete voi che avete detto che eravate in grado di mettere in campo una grande iniziativa. Vede, questi sono soltanto alcuni dei dati. Io chiudo su questo. Somministrazione, rider, tech, la parabola di un fallimento, uno scontro tra la Lega e Fratelli d'Italia, violentissimo, sulla definizione del TEC, sull'apertura ai contratti pirata, sulla vacanza contrattuale, sulla retroattività che poi non c'è, nonostante gli annunci molteplici del sottosegretario Durigon, consiglio spassionato, visto che non lo vediamo da un po' di anni, signora Presidente, meno interviste, visto che aveva promesso che avrebbe abolito la Fornero, che sarebbe intervenuto sulle pensioni, che avrebbe risolto quel problema, e poi abbiamo visto nell'ultima legge di bilancio questo governo che si era presentato come quello che avrebbe superato la Fornero è riuscito ad aumentare l'età pensionabile. Consiglierei al sottosegretario Durigon meno interviste, più presenza sulle vertenze, più presenza nel lavoro di commissione e un confronto magari più costruttivo con l'opposizione, perché magari qualcosa in più riusciamo a mettere in campo. E invece ci troviamo di fronte alla certificazione di un fallimento. Finirete a breve questo mandato di governo. Al netto dei numeri che esibite urbi e torbi, dentro i quali bisognerebbe andare dentro a vedere, vede, noi abbiamo presentato un emendamento. L'opposizione ha avuto un atteggiamento costruttivo, ce ne daranno atto i colleghi della maggioranza, dove vincolavamo quelle risorse per i contratti a tempo indeterminato al tempo pieno. Tempo pieno. Perché succede un fenomeno singolare, anche il contratto part-time è a tempo indeterminato molto spesso. Il problema è che talvolta è di 2 ore, è di 4 ore. Poi magari le altre 4 ore il lavoratore se le fa, ma gli arriva un fuoribusta. Se io devo vincolare degli incentivi sul cosiddetto salario giusto, il tempo indeterminato deve equivalere al tempo pieno, soprattutto per i giovani e per le donne, che sono le vittime principali del part-time involontario. Alla fine di questo bilancio la precarietà sarà aumentata. I salari non saranno riusciti a recuperare il tasso di inflazione, 6% a fronte del 24% del carrello della spesa, che cresce. Lo vedono nelle loro tasche i lavoratori italiani, cominceranno a farvelo vedere anche nel loro voto.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente. Sì, siamo di fronte all'ennesimo decreto del governo adottato in occasione del 1° maggio. In 4 anni sono stati 4 i decreti e ancora una volta si utilizza la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, evitando però accuratamente, direi, qualsiasi confronto reale con i medesimi e con le loro rappresentanze. Il decreto legge di cui ci stiamo occupando rappresenta davvero un'occasione mancata, un provvedimento che pretende di intervenire sul tema del salario giusto, ma che nei fatti evita accuratamente di affrontare le cause strutturali della crisi salariale in Italia. Non solo, questo metodo contraddice apertamente anche le indicazioni europee, se ne volessimo tener conto una volta tanto, che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella trasposizione anche delle direttive. E mentre si esclude chi rappresenta il lavoro, si destina quasi 1 miliardo di euro alle imprese sotto forma di incentivi. Nessuna risorsa va direttamente nelle tasche delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati, delle pensionate, che negli ultimi anni, come è stato ben detto dal collega Scotto che mi ha preceduta, hanno subito pesanti perdite nel potere di acquisto e un aumento di pressione fiscale. È una scelta chiara la vostra, sostenere i margini delle imprese e vabbè, senza affrontare la questione salariale, quindi è in radice un salario ingiusto. E da parte del sindacato si è con forza chiesto di intervenire sul drenaggio fiscale, no? E non solo da parte del sindacato, quante volte l'abbiamo detto in quest'aula. Un drenaggio che ha sottratto di fatto miliardi ai redditi di lavoro e di pensione e si chiedeva, si chiede di introdurre dei meccanismi di tutela che necessariamente automatici. Niente è stato previsto in questo senso. Così come non si interviene sull'elemento strutturale non più rinviabile e che contribuirebbe a correggere invece questa ingiustizia di fondo, che è l'introduzione del salario minimo legale. Questo decreto va nella direzione opposta, non contrasta nemmeno in modo efficace i contratti cosiddetto pirata, non pone mano alla legge sulla rappresentanza che non è più rinviabile. Il decreto si limita a richiamare il trattamento economico complessivo dei contratti senza definire criteri chiari, aprendo così la strada a nuove forme di dumping contrattuale. È un impianto che in realtà colpisce e indebolisce la contrattazione collettiva. Anche sul fronte degli incentivi, il provvedimento ripropone schemi già rivelatisi fallimentari. si trasferiscono risorse alle imprese senza valutare efficacemente e senza condizioni poste sulla in relazione alla qualità del lavoro. Il rischio è quello di finanziare assunzioni che poi sarebbero comunque avvenute senza incidere sulla loro precarietà. Il cosiddetto bonus giovani esclude, facciamo un esempio concreto, proprio quella vasta platea di giovani intrappolati in lavori discontinui e precari. Non si interviene sulla qualità dei contratti né sulla stabilità, si incentiva il costo del lavoro, non il lavoro dignitoso. Analogamente, il bonus donne affronta l'occupazione femminile come una questione di incentivi economici, ignorandone le cause strutturali e soprattutto non mettendo mano sulla disuguaglianza nei carichi di cura, nella carenza dei servizi, part-time involontario e il divario salariale, che è sempre lì a ricordarne la gravità dell'occupazione femminile in Italia. Bene, andrebbe invece riorganizzata in modo radicale proprio la società, in cui la cura, che è prevalentemente garantita dal lavoro gratuito delle donne, sia centrale, non residuale, sia al centro della riorganizzazione sociale. Si pensi al problema mai risolto dei caregiver, ma anche della montagna di lavoro gratuito, che poi aumenta quando una donna ha uno o più figli e figlie. E questo è chiaro che si traduce in una disparità anche rispetto all'occupazione e al lavoro femminile in relazione a quello maschile. E gli sgravi contributivi che sono previsti da questo decreto legge non sono selettivi, non sono legati ad una strategia industriale, non sono legati nemmeno a criteri stringenti di qualità occupazionale, non sono duraturi, sono limitati, destinati a esaurirsi nel tempo. Insomma, non hanno un effetto chiaro, diretto, visibile sull'aumento dei salari, che evidentemente non è il vostro problema. In particolare, rispetto all'articolo 4, che introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro mediante esonero contributivo per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinati in contratto a tempo indeterminato, anche in questo caso si segnala la non previsione di adeguate condizionalità volte a garantire la qualità del lavoro e a prevenire utilizzi opportunistici delle risorse pubbliche. Per rendere efficace la previsione dell'articolo 4, si dovevano prevedere integrazioni al testo che garantivano l'accesso all'incentivo a fronte di rapporti di lavoro stabili, adeguatamente tutelati, non caratterizzati da precarietà e ridotta intensità lavorativa. Così come sarebbe stato giusto, auspicabile, escludere dall'accesso agli incentivi di datori di lavoro che nei 3 anni precedenti abbiano delocalizzato attività produttive fuori dall'Unione Europea o ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale in assenza di un giustificato motivo industriale, prevedendo contestualmente che i benefici fossero subordinati all'impegno a non delocalizzare le attività produttive per un congruo periodo in caso di violazione o di significativa riduzione dell'occupazione alla restituzione delle somme percepite. Ancora più evidente è l'inadeguatezza delle politiche riservate al Mezzogiorno. Le misure per le aree ZES, zone economiche speciali, risultano contraddittorie e selettive, con il rischio di escludere proprio i giovani più fragili, quelli con percorsi lavorativi discontinui. Insomma, non si crea una domanda di lavoro qualificato, non si contrasta il dramma del nostro paese, la migrazione giovanile. Ancora più problematico è il riferimento al trattamento economico complessivo, che consente di gonfiare il salario includendo elementi variabili.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Ma la dignità del lavoro, il giusto salario, non dovrebbe dipendere, non deve dipendere da premi, indennità, deve essere garantito dal salario base. Sul fronte dei rinnovi contrattuali, la previsione dell'anticipazione pari al 30% dell'IPCA, indice armonizzato dei prezzi al consumo, dopo 12 mesi di vacanza contrattuale, è del tutto inadeguato. Non copre la reale inflazione, non rappresenta un elemento efficace che contrasta azioni dilatorie in merito alle trattative sui rinnovi contrattuali, anzi la previsione del 30% paradossalmente incentiva la volontà eventualmente dilatoria da parte delle aziende. In tale ambito, non a caso, abbiamo proposto che questa percentuale fosse elevata al 150% e a decorrere dalla scadenza del contratto. Questa sì avrebbe prodotto un'accelerazione dei tempi di stipula dei rinnovi contrattuali. Insomma, sul salario si copie un'operazione grave, si richiama in modo parziale l'articolo 36 della Costituzione, si omette il riferimento alla dignità dell'esistenza senza una soglia minima legale, si lascia spazio alla competizione verso il basso che alimenta la povertà lavorativa. Io vorrei sottolineare che, vedete, la nozione di salario giusto, che ha avuto uno sviluppo veramente molto interessante, molto importante, anche all'interno della dottrina sociale della Chiesa, non trova una traduzione adeguata. Potevate benissimo chiamarlo salario giusto, ma poi anche concretizzarne il senso profondo. E noi anche con i nostri emendamenti, le nostre proposte di legge, abbiamo indicato una strada. Ecco, prendiamo in esame anche l'articolo 7, no, che è stato tanto discusso, dove si parla di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro, sempre parlando il salario giusto, ma si cancella completamente il riferimento costituzionale alla sufficienza della retribuzione, cioè l'obiettivo di garantire un'esistenza libera e dignitosa non soltanto rispetto a se stessi, ma anche alle necessità della famiglia, a voi tra l'altro è molto cara. Il rinvio pressoché esclusivo ai trattamenti economici complessivi definiti dalla contrattazione nazionale da parte delle parti sociali comparativamente più rappresentative, in assenza di adeguati meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti e una chiara definizione delle componenti di questo trattamento economico complessivo, rischia di legittimare i fenomeni di dumping contrattuale e salariale. Siamo sempre lì. In particolare, la possibilità di raggiungere il trattamento economico complessivo con tante voci, anche eterogenei, addirittura welfare aziendali, super minimi individuali, può determinare una vera e propria distorsione del salario reale, del valore reale della retribuzione. Ebbene, andava riaffermato il ruolo della giurisdizione, quale, almeno quello, presidio di garanzia di diritti costituzionali, assicurando al giudice la piena facoltà di verificare in concreto la conformità della retribuzione ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. Ebbene, c'è anche un altro grande assente nel decreto legge, ed è la regolazione di quella che è una delle forme più importanti dell'economia al presente, cioè la cosiddetta gig economy. Nella parte dedicata al contrasto del cosiddetto caporalato digitale, il governo riconosce implicitamente l'esistenza di nuove forme di sfruttamento legate alle piattaforme, ma le misure previste sono davvero ridicole, direi, insufficienti. Sul lavoro tramite piattaforme digitali non viene recepita la direttiva europea, manca un riferimento chiaro al lavoro subordinato, manca la necessità di trasparenza sugli algoritmi, mancano le tutele effettive su salario, sicurezza, limiti, eccetera. Si interviene su aspetti formali e si ignorano quelli sostanziali. Migliaia di lavoratrici e lavoratori delle piattaforme, rider, driver, addetti alla logistica digitale, eccetera, continuano, veramente, questa è una cosa ridicola, direi, a essere autonomi, capite? Lavoratori autonomi, professionisti, ma che robe da matti. Ma sostanzialmente sono subordinati, senza tutele, senza salario minimo, senza diritti collettivi effettivi. E vabbè. E il concreto non introduce, se non come mera presunzione, il lavoro subordinato nei casi in cui emergano indici di eterodirezione, capirai, o controllo, anche attraverso la gestione automatizzata del lavoro. Non rafforza i poteri ispettivi in modo adeguato, non garantisce trasparenza sugli algoritmi che organizzano il lavoro. Si limita, ancora una volta, a interventi marginali senza scalfire il modello del business delle piattaforme, che si regge proprio sulla compressione del costo del lavoro. Eppure è evidente che la questione salariale oggi passa anche da qui, dalla frammentazione del lavoro, dalla sua esternalizzazione, dalla digitalizzazione senza diritti. Il lavoro tramite piattaforma digitale rappresenta una componente crescente del mercato del lavoro, caratterizzata da frequenti condizioni di precarietà, carenza informativa, opacità nei meccanismi di gestione algoritmica, e quindi risulta indispensabile rafforzare strumenti adeguati, aggiornati, di tutela dei lavoratori nelle piattaforme e delle piattaforme digitali, anche attraverso la maggior trasparenza dei sistemi. Grazie. Di tutela, mi scusi Presidente. Utilizzati dei sistemi, dico, maggior trasparenza dei sistemi utilizzati per l'organizzazione del lavoro e la determinazione dei compensi. È quindi necessario introdurre la presunzione di subordinazione al fine di evitare i fenomeni di elusione normativa e di garantire condizioni di lavoro dignitoso. E non a caso, chiudo, il gruppo di AVS ha proposto di introdurre il concetto che i rapporti di lavoro svolti mediante piattaforme digitali siano considerati lavoro subordinato, quindi rafforzativo rispetto a quanto ho cercato di spiegare finora e quanto indicato nell'articolo 12 del provvedimento. Insomma, in poche parole, serve un cambio di paradigma, investimenti in servizi pubblici, politica industriale, rafforzamento dei diritti del lavoro, salario minimo, misurazione della rappresentanza, superamento della precarietà, riconoscimento che il lavoro svolto con le piattaforme sia effettivamente subordinato, ripetiamolo per l'ennesima volta. Presidente, invece di combattere la povertà di chi lavora, si dà legittimazione ai contratti pirata, si destruttura addirittura la contrattazione collettiva. Insomma, in poche parole, il decreto, per chiudere, esce peggiorato perfino rispetto alla prima stadura. E quello che devo sottolineare in chiusura è che si è rifiutato ancora una volta il confronto con l'opposizione, addirittura costretta ad abbandonare l'aula della Commissione nell'impossibilità di portare avanti con dignità e anche efficacia il proprio lavoro. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. La relatrice Nisini ha esaurito il suo tempo, solo un minuto se vuole replicare, no? E ha facoltà di replicare la rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Poiché secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno è previsto che non si passi alle votazioni prima delle ore 12, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12.
3: Radio Radicale, questa è la seduta del mattino della Camera, in leggera differita per quanto ci riguarda. Come avete sentito, sul decreto primo maggio, il decreto sul salario giusto, gli incentivi all'occupazione, al contrasto del caporalato digitale, si è svolta questa mattina la discussione generale, poi non prima delle 12 erano previste le votazioni e dunque c'è stata una breve pausa. Noi riprendiamo dopo quella pausa. Sentiamo.
1: La seduta è ripresa. Passiamo all'esame
3: sempre alla vicepresidente Anna Scani
1: di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. Avverto che è stato pubblicato un errata corrige riferito al provvedimento in esame disponibile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati. A nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2911 recante conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 26 numero 62 nel testo approvato dalla Commissione comprensivo dell'errata corrige. Grazie.
1: Grazie Ministro. Secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge numero 2911A di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, comprensivo dell'errata corrige, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 12, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 10:20. Dopo tale votazione, i lavori proseguiranno con l'esame degli ordini del giorno, limitatamente alla fase dell'espressione del parere del Governo, fino alle ore 13:30 e a partire dalle ore 16:45 con prosecuzione notturna ed eventualmente nella giornata di giovedì 11 giugno dalle ore 15 per le ulteriori fasi di esame. Estraggo a sorte il nome nativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. La chiama avrà inizio dal deputato Molinari. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Casu. Ne ha facoltà, prego.
6: Presidente, onorevoli colleghi, ministro, oggi la maggioranza il governo Meloni sbatte ogni record in termini di fiducia in questa legislatura. Noi denunciamo con forza in quest'Aula, come già fatto dal collega Fornaro la scorsa settimana, veramente quelle che sono le condizioni di lavoro in cui ormai il Parlamento italiano viene ridotto. Già la scorsa settimana abbiamo denunciato le continue inversioni, modifiche dell'ordine dei lavori, trasformato veramente il nostro calendario d'aula in un menù a servizio della maggioranza che sceglie di volta in volta che provvedimenti portare, e adesso si torna a quella che è la grande passione di questo governo, quella di portare e trasformare ogni voto su ogni decreto in un voto di fiducia. Sta diventando un ricorso sistematico che, sommato al monocameralismo alternato, di fatto svilisce totalmente il ruolo del Parlamento, delle istituzioni che rappresentano tutti i cittadini. Ecco, voi continuate a chiedere la fiducia in quest'Aula non solo perché avete perso la fiducia nel Paese, e anche questo decreto lo dimostra plasticamente, ma perché non avete più nemmeno fiducia nei confronti della vostra maggioranza. Questo decreto lavoro manca totalmente dell'obiettivo di dare risposte concrete e vere ai problemi, alle sofferenze e alle difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori. L'ha spiegato bene il collega Scotto, gli interventi dell'opposizione. È un decreto che non parla e che non risolve i problemi delle lavoratrici e dei lavoratori, e sapete bene che se si potesse votare sugli emendamenti non sareste d'accordo su tante delle questioni che vi siete rifiutati di affrontare. Noi quindi in questa aula continueremo a denunciarlo, denunciamo anche quello che è avvenuto in commissione, per le divisioni, per le indecisioni che ci sono stati, i ritardi che hanno portato le opposizioni a dover lasciare i lavori di commissione per denunciare il fatto che il governo tiene in ostaggio non solo l'aula parlamentare ma anche le aule delle commissioni. Ecco, è veramente un declino che noi vogliamo arrestare, denunciare, e che continueremo a contrastare con tutte le nostre forze dentro e fuori da quest'aula.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso tema la deputata Alifano, sempre sull'ordine dei lavori. Prego.
7: Grazie signora Presidente. Sì, effettivamente è un'osservazione che noi continuiamo a fare a ogni fiducia messa. Sembra che siamo però delle voces clamantes in deserto, perché non vi è nessun riscontro da parte ovviamente del governo. Siamo oltre 113 fiducie dall'inizio di questa legislatura. Io leggevo qualche tempo fa uno studio fatto da un ricercatore dell'Università di Oxford su 14 paesi, che dava il conto che l'Italia è il paese che mette più fiducia. Il governo italiano rappresenta praticamente un unicum in relazione a tanti altri paesi occidentali, e quello che di fatto pone più questioni di fiducia. Ovviamente poi con l'accoppiata, con la decretazione di urgenza che viene pure utilizzata al di fuori dei limiti stabiliti dalla Carta fondamentale, effettivamente qual è l'effetto che si produce? Si produce l'effetto della vanificazione della funzione parlamentare. Noi alla fine finiamo con l'essere dei meri ratificatori delle decisioni prese in sede governativa, e questo ovviamente comporta una deviazione dall'architettura costituzionale del ruolo del Parlamento, perché non è stato così ideato nella Carta fondamentale, e ovviamente noi dovremmo essere il terminale di quanto espresso dal corpo elettorale, ma purtroppo non è così, non è più così. E continuiamo a ripeterlo in quest'Aula, ma non vi è nessuna risposta da parte del governo. Non c'è la possibilità di emendare i testi, quindi lo stesso dibattito parlamentare finisce con l'essere pesantemente castrato. Lo diciamo ancora una volta, lo stiamo dicendo e lo stiamo ripetendo. Io a questo punto penso che stiamo andando verso un'altra forma di governo, che non è più quella della democrazia parlamentare. Noi stiamo virando pesantemente verso una forma di autoritarismo, una forma di autoritarismo che finisce con lo schiacciare la volontà popolare. Noi lanciamo questo allarme un'altra volta e speriamo che ci sia qualcuno che possa ascoltarci.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Zaratti, prego.
8: Grazie signora Presidente. Il ministro Ciriani è il ministro più impegnato di questa legislatura, con tutte le richieste di fiducia
3: Alleanza
8: che
3: Verde
8: oppone
3: e Sinistra
8: al Parlamento in questi anni ne fanno veramente un recordman di questo argomento, e la dice anche lunga sull'incapacità da parte della maggioranza di gestire il governo del Paese e i provvedimenti che devono essere approvati in aula con quello che prevede il regolamento, cioè con le procedure ordinarie. Perché io vorrei ricordare, insomma, che la richiesta della fiducia si dovrebbe basare su alcuni elementi, appunto l'urgenza del provvedimento stesso, l'indifferibilità, argomenti che, le devo dire, signor Ministro, sono spesso carenti nelle sue richieste, seppur formalmente ineccepibili. Perché poi bisogna andare nella sostanza. Guardate, io penso che ci troviamo di fronte a una vera emergenza istituzionale. Perché quando non ci pensa Ciriani, diciamo così, il ministro Ciriani, a spogliare il Parlamento delle sue prerogative attraverso un utilizzo eccessivo, ricorrente, mostruoso di fiducia, ci pensa il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ormai con il metodo sperimentato dell'inversione dell'ordine del giorno disattende anche quella che è la proclamazione ordinaria della Camera dei Deputati. Da questo punto di vista io faccio un appello in primo luogo alla Presidenza della Camera affinché venga ripristinato, come dire, il necessario metodo ordinario per affrontare le questioni e gli argomenti, basato certamente sul diritto dovere della maggioranza di approvare i provvedimenti che intende approvare, ma anche del diritto dovere dell'opposizione, che deve avere gli strumenti per poter esercitare la funzione che il Paese gli ha dato. Questo non avviene, signora Presidente, e per questo io faccio appello alla Presidenza, perché su questa questione faccio una lunga riflessione, ma faccio anche appello al ministro Ciriani affinché, diciamo così, anche all'interno della maggioranza che lei rappresenta, il Paese che anche rappresenta in quanto ministro, si ponga la questione della, diciamo, della laicità di questo utilizzo incredibile della fiducia, che si ponga il problema della laicità della costante inversione dell'ordine del giorno che di fatto calpesta i diritti delle opposizioni. Io penso che ci troviamo di fronte davvero a un'emergenza istituzionale, e questo la dice lunga pure rispetto a una maggioranza che, non avendo capacità di dialogo, che non avendo la capacità di confronto, perché il Parlamento, lo dice proprio il termine, serve a parlare e a confrontarsi. Quando ci si sottrae sempre dal confronto, indica una debolezza di fondo. Diceva il collega Caso, la maggioranza è divisa, non è questa la prima volta, è un elemento costante, e comunque le maggioranze non si possono tenere insieme forzando ogni volta l'utilizzo del regolamento, per evitare che ci siano dissensi in aula, per evitare che i voti non possano mostrare quelle discrepanze. Soprattutto, Ministro, io le voglio dire che tutto ciò è inaccettabile di fronte a un argomento come questo, che è quello del lavoro. In un paese dove i salari sono i più bassi d'Europa, voi potete raccontarla come la volete, ma la realtà è questa. In un paese dove le famiglie non hanno la possibilità, e vado a chiudere, di andare al supermercato e riempire neanche la metà del carrello che è necessario per la sopravvivenza delle famiglie. Di fronte a una situazione come questa, voi rifiutate di affrontare seriamente il problema del salario giusto, il problema del giusto salario per i lavoratori, la questione fondamentale del lavoro. E questo credo che sia un elemento molto grave. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò naturalmente al Presidente. Comunico che con lettere pervenute in data 8 giugno 2026, i deputati Domenico Furgiuele e Gianangelo Boffa hanno comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, chiedendo di aderire alla componente politica Futuro Nazionale con Vannacci Free del gruppo parlamentare Misto. Comunico altresì che con lettere pervenute in data 8 giugno 2026, i deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE, chiedendo di aderire riferire alla componente politica Futuro Nazionale con Vannacci Fri del gruppo parlamentare misto. Il rappresentante di tale componente, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto le richieste. Avverto che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione della componente del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci Fri nella

0: da soltanto un adeguamento all'inflazione pari al 30%, traducendosi quindi in una perdita del potere d'acquisto nel corso degli anni. Ma la cosa più interessante deriva da un emendamento proposto dalla Lega e approvato con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Questo emendamento prevede che per i lavoratori stagionali e per chi eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, neppure questo minimo adeguamento al 30% dell'inflazione viene considerato. Questo significa niente adeguamento all'inflazione per chi lavora nel turismo stagionale, niente adeguamento all'inflazione per chi lavora nell'RSA, niente adeguamento all'inflazione per operatori sociosanitari, tecnici, infermieri che ogni giorno tengono in piedi le strutture e servizi essenziali. Ma perché? Perché sono stati esclusi questi lavoratori? Davvero il problema dell'Italia sono gli stipendi troppo alti per chi assiste anziani nell'RSA? Davvero il problema dell'Italia sono gli stipendi troppo alti di chi passa l'estate sotto al sole a lavorare nelle spiagge? E allora, io penso che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di scaricare il costo del lavoro sui lavoratori e tutelare i margini di chi quelle attività le detiene. Questo dubbio, questa domanda è legittima perché ci sono esponenti della maggioranza che sono proprietari di strutture sanitarie e sociosanitarie. E allora, e concludo, quando c'è da chiedere dei sacrifici, questa maggioranza sa sempre dove andare a cercarli, nelle tasche dei lavoratori, e questa non è una cosa accettabile.
1: Grazie, onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 10 giugno 2026, ore 10.20, ore 16.45, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Ore 15, svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. La seduta è tolta.
2: Radio Radicale, 12.56 minuti, chiudiamo lo spazio dei programmi in convenzione.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Questa dunque è la seduta della Camera con discussioni generali e apposizione della questione di fiducia sul decreto 1 maggio, sul salario cosiddetto giusto e altri provvedimenti che riguardano il lavoro. Primo passaggio, poi dovrà andare al Senato e deve essere convertito entro la fine di questo mese. Adesso nello spazio che ci separa dal notiziario del pomeriggio, che sarà la prima edizione oggi del nostro notiziario, visto che abbiamo seguito in diretta le commissioni riunite congiunte esteri e difesa di Camera e Senato con quanto hanno comunicato i ministri della difesa, il ministro degli esteri rispettivamente Guido Crosetto e Antonio Tajani sulle missioni internazionali, sulla partecipazione dell'Italia a queste. Adesso sarà appunto quella la nostra prima edizione, visto che stamattina non c'è stato il notiziario. Adesso invece vi proponiamo alcuni passaggi, la parte iniziale della seduta della commissione Covid di ieri. Come avrete letto oggi sui giornali, la commissione parlamentare d'inchiesta voluta dalla maggioranza è diventato un nuovo campo di confronto tra governo e opposizioni. Da un lato Fratelli d'Italia appunta a far emergere le opacità nella gestione della pandemia da parte del governo, dei governi Conte, in particolare nei rapporti tra alcuni professionisti vicini all'ex premier e le aziende che forniscono materiale sanitario allo Stato, e dall'altro le opposizioni accusano la maggioranza di usare la commissione come strumento di attacco politico e si sono ritirate dai lavori dopo che alcuni testimoni erano stati ascoltati fuori sede e fuori dunque dalle procedure della commissione. Il tutto avviene mentre dal banco dei testimoni emerge che un ex collega di studio di Giuseppe Conte avrebbe ricevuto una somma notevole per una consulenza di dubbia consistenza. Già domenica il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva avevano scritto ai presidenti di Camera e Senato chiedendo le dimissioni del presidente Lisei e la cancellazione della seduta che poi si è tenuta ieri. Non hanno ricevuto risposta, questo scrive oggi almeno Repubblica. La contestazione riguarda l'audizione di due testimoni, l'avvocata Nicoletta Spaziani e il manager Marco Spadaccioli, già ascoltati nel commissariato Trevi di Roma dai consulenti della commissione prima di essere sentiti formalmente a Palazzo San Macuto.

0: In apertura dei lavori, il deputato del Movimento 5 Stelle, Alfonso Colucci, ha attaccato: avete affidato a esterni competenze che sono solo dei parlamentari, gli atti compiuti sono nulli se non illeciti. Questo riportava oggi il Fatto Quotidiano. Filiberto Zaratti, di Alleanza Verde e Sinistra, ha detto: avete trasformato la Commissione in un tribunale speciale. Un commissario di centrosinistra ha fatto notare che l'avvocata Spaziani era stata sentita per 6 ore nel commissariato. Questo è sempre il Fatto Quotidiano come fonte. D'altra parte abbiamo letto questa mattina sul Libero che nel corso della seduta Spadaccioli, general manager per l'Italia della Adaltis SRL, ha confermato che la sua azienda aveva sottoscritto un contratto con lo studio dell'avvocato Luca Di Donna, ex collega di Conte nello studio che fu del giurista Guido Alpa, prevedendo una percentuale del 10% sulle commesse al governo per la fornitura di tamponi. Questa è la notizia che dava Libero. La domanda su cosa giustificasse la somma corrisposta a 454.000 euro, Spadaccioli ha risposto: possono essere stati pagati solamente per l'attività di controllo dei documenti prima di caricarli e per, credo, la lettera che hanno scritto quando non ricevevamo l'incasso. Non vedo altre attività oltre a queste. L'onorevole Bignami ha sintetizzato, questo è sempre Libero: i legali sono stati pagati 30.000 euro al giorno, neanche fossero Cristiano Ronaldo. Allora andiamo ad ascoltare le prime fasi, ecco, dei passaggi di una lunga seduta della Commissione. Ve ne proporiamo circa un'ora, sentiamo.
1: Grazie Presidente. Presidente, intervengo in nome del gruppo sull'ordine dei lavori, perché quanto è emerso in queste ore non riguarda solo una divergenza politica tra maggioranza e opposizione, e come sa, io, insomma, anche per le vie brevi, avevo provato a chiederle un supplemento di riflessione venerdì, probabilmente, quando ci siamo sentiti. Perché anche questa convocazione è arrivata, diciamo, senza alcun preavviso, senza che i componenti
0: del Partito Democratico, Francesco Boccia,
1: non solo di opposizione, ma presumo anche in maggioranza, non avevano nemmeno avuto la possibilità di entrare nel merito di alcune questioni che invece sono oggetto dell'ordine del giorno che lei autonomamente ha stilato. Però il tema non è solo il contenuto, ma sono alcune modalità, riguarda qualcosa di molto più grave secondo noi, e cioè il rispetto delle regole che fondano l'autorevolezza stessa del Parlamento e la credibilità delle commissioni parlamentari d'inchiesta. Noi abbiamo appreso, e la documentazione acquisita abbiamo provato a leggere nel fine settimana lo conferma, che persone informate sui fatti sono state ascoltate fuori dalla sede della Commissione, in una caserma di polizia, attraverso modalità che non trovano alcun fondamento secondo noi nella legge istitutiva, nel regolamento della Commissione, e probabilmente nemmeno nella natura stessa della funzione parlamentare d'inchiesta. Non stiamo discutendo di questioni procedurali, vorrei essere molto chiaro questa mattina. Né stiamo discutendo di un errore amministrativo, qui stiamo discutendo del fatto che prerogative attribuite dal Parlamento ad una commissione, attribuite dal Parlamento ad una commissione parlamentare d'inchiesta, sarebbero state esercitate da soggetti estranei alla commissione stessa, nel senso che non sono parlamentari, attraverso deleghe che, se confermate, rappresenterebbero una lesione gravissima alle prerogative parlamentari. Per questo abbiamo scritto ai Presidenti delle Camere, per questo abbiamo chiesto l'immediata sospensione dei lavori, per questo abbiamo chiesto la trasmissione di tutti gli atti, per questo abbiamo chiesto che sia accertata la nullità delle attività svolte. E per questo, Presidente, lei mi dirà, non è la prima volta, glielo dico con la massima collaborazione politica possibile, abbiamo chiesto anche che lei passi la mano, perché qui non è in discussione un orientamento politico, Presidente Di Sei, qui è in discussione il confine tra legalità e arbitrio. E quando il confine tra legalità e arbitrio viene oltrepassato, noi pensiamo che sia stato oltrepassato, perché io penso che non siano mai state scritte così tante lettere dalle opposizioni unite sul funzionamento di una commissione bicamerale come in questa legislatura, in questi anni, su questa commissione d'inchiesta. Il Parlamento ha il dovere di fermarsi. Noi oggi iniziamo da qui, lo abbiamo fatto per l'ennesima volta, non so se il collega Colucci ha tenuto il conto, non so se è la decima lettera forse che abbiamo inviato. Presidente, una commissione d'inchiesta non è un tribunale politico, non è una procura parallela, non è uno strumento soprattutto nelle mani della maggioranza, non è un luogo in cui si costruiscono teoremi da consegnare alla propaganda di parte. La Costituzione attribuisce alle commissioni parlamentari d'inchiesta poteri straordinari perché esse perseguano la verità nell'interesse esclusivo della Repubblica. Quando quei poteri vengono piegati a finalità di parte, la Commissione smette di essere uno strumento della Repubblica e diventa uno strumento della contesa politica, ed è quello che le stiamo contestando dall'inizio, purtroppo, della legislatura. Ed è quello che denunciamo oggi con amarezza, con grande amarezza, ma con fermezza. Perché mai nella storia repubblicana una commissione d'inchiesta era stata utilizzata in modo apertamente orientato contro un governo del passato. Mai. Le commissioni d'inchiesta sono nate per accertare fatti, responsabilità, criticità di sistema, non per costruire processi politici postumi, né per riscrivere la storia o per trasformare il dolore di una tragedia nazionale in un'arma contro gli avversari politici. La pandemia li abbiamo, ed è venuto fuori anche da tante testimonianze, è stata la più grande emergenza che la Repubblica abbia affrontato dal dopoguerra. Ha provocato lutti, sofferenze, paure, ha richiesto decisioni drammatiche, spesso assunte in condizioni di incertezza. Si possono discutere quelle scelte, si possono criticare, si possono analizzare, come abbiamo anche fatto. Le avremmo volute analizzare, diciamo, a tutto tondo, comprese le scelte fatte sui livelli territoriali, non c'è stato possibile, ma non si può utilizzare una commissione parlamentare per costruire anni dopo una requisitoria politica contro chi ha avuto la responsabilità di governare il Paese in quei mesi terribili. Questo è revisionismo ed è una ferita per le istituzioni. Per questo, Presidente, anche per le cose che abbiamo scritto e che gli abbiamo inviato, perché le attività risultanti dal documento 92.2 dall'archivio della commissione denominata verbale di altre sommarie informazioni e l'attività risultante dal documento 94, quella per capirci che ha come verbalizzanti il dottor Visone, consigliere parlamentare, il tenente colonnello Fagnani, e luogotenente Provaroni e luogotenente Colasanti e luogotenente in congedo Tiberti, sono attività a nostro avviso che non potevano essere svolte. Quindi lo facciamo per rispetto alle istituzioni. Non possiamo contribuire con il nostro lavoro a dare una parvenza di normalità ad una situazione che normale non è. E lo facciamo, Presidente Lisei, anche per difendere il Parlamento, non per indebolirlo. Lo facciamo perché crediamo che la dignità delle commissioni parlamentari venga prima delle convenienze della maggioranza o dell'opposizione del momento. Torneremo a partecipare alle altre attività della Commissione solo quando sarà chiarita questa vicenda, perché questa vicenda merita di essere chiarita. Non riconosciamo più questo modo di procedere. Non riconosciamo la trasformazione della Commissione parlamentare in quello che è diventato, dopo aver scoperto che queste indagini erano state fatte in maniera illecita, se di indagini si può parlare. La democrazia parlamentare, Presidente Lisei, vive di limiti e di garanzie. Quei limiti e quelle garanzie sono state assolutamente superate. Se questo principio viene meno, non perde l'opposizione, perde il Parlamento, perde la credibilità delle istituzioni, perde la Repubblica. Ed è per questa deriva che oggi, con grande rispetto per le due assemblee, quindi chiediamo ai Presidenti di Camera e Senato di risponderci, ma con molta determinazione diciamo che fino al ripristino della legalità e della piena trasparenza non parteciperemo a queste audizioni. La verità, Presidente Lisei, non ha bisogno di scorciatoie, così come il Parlamento non è mai stato il luogo dell'arbitrio. Noi resteremo dalla parte delle istituzioni, della Costituzione, delle regole e della dignità del Parlamento. Grazie, Presidente.
2: Allora, è iscritto il deputato Colucci, la senatrice Furlan e poi il deputato Bignà.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto devo far mie le dichiarazioni rese dal Presidente Boccia, che condividiamo come gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle nella sua integralità. Sono noti i vizi genetici di questa Commissione che attengono all'aver messo le regioni fuori dal perimetro di indagine e con ciò dimenticando il disposto dell'articolo 117 della nostra Costituzione, che assegna allo Stato le linee generali, ma alle regioni l'organizzazione e la gestione della sanità. È evidente, come abbiamo denunciato nelle aule parlamentari e con le forme democratiche che ci competono, che questa scelta è stata fin dall'inizio funzionale alla volontà di questa Commissione di non approfondire seriamente e oggettivamente quel periodo storico così importante per l'Italia e per l'intera comunità internazionale e mondiale. La verità è che questa Commissione ha paura che emergano le responsabilità dei governi regionali di centrodestra che si sono trovati a fronteggiare e in alcuni casi anche malamente quella grave pandemia. C'è invece la volontà conclamata che noi abbiamo visto nell'esercizio e nella gestione di questa commissione esclusivamente di mettere sotto inchiesta alla sbarra una classe politica, quella classe politica che si trovò prima al mondo a gestire un fenomeno così tragico quale quello della pandemia. Io ebbi a definire questa commissione un tribunalino, oggi aggiungo è un tribunalino di cartapesta, e del resto lei stesso, Presidente Lisei, ebbe a definirlo con dichiarazioni che mai ha avuto modo di smentire, mai ha voluto smentire, come un circo, e addirittura un circo con tendone. In questo esercizio di questa commissione io sono stato presente sempre in tutte le audizioni e per tutte le occasioni, in tutti gli uffici di presidenza ho potuto constatare continuamente la completa inadeguatezza della sua presidente, della sua presidenza, senatore Lisei. Ha avuto sempre un approccio di partito, mai dimostrando terzietà e mai dimostrando indipendenza e mai rivestendo quella funzione di garanzia che dovrebbe competere al Presidente di qualsiasi commissione parlamentare. Abbiamo assistito ad audizioni di persone prive di qualsiasi caratura scientifica e culturale, abbiamo assistito a teorie negazioniste, se non addirittura talvolta mistiche, abbiamo visto soggetti auditi sotto giuramento, aggrediti verbalmente, con una presidenza compiacente da parte di deputati e parlamentari che si fanno esclusivamente scudo della propria immunità parlamentare per agire così impunemente. Abbiamo visto consulenti che non sono consulenti della Commissione, ma sono consulenti che espressione di quei partiti che li hanno nominati, particolarmente Fratelli d'Italia e sua presidente, che non ha mai messo la sua casacca di componente, di esponente di Fratelli d'Italia. Ed è gravissimo che i consulenti di questa commissione siano consulenti di parte, soprattutto laddove essi rivestano delle funzioni che dovrebbero, della loro terzietà, fare il nucleo, essere il nucleo essenziale. Ma ora con questo si è superato davvero ogni limite. È gravissimo quello che è emerso e quello che abbiamo appreso attraverso l'esame dei documenti a seguito delle convocazioni che abbiamo ricevuto appena venerdì scorso. Abbiamo appreso di interrogatori di persone informate sui fatti presso un commissariato di pubblica sicurezza da parte di soggetti non legittimati a condurre tali interrogatori in quanto agenti in luogo dei parlamentari componenti della Commissione. Ciò costituisce un evidente spregio della Costituzione, delle leggi ordinarie e del regolamento che disciplina il funzionamento di questa Commissione. Tale attività, Presidente Lisei, non sono assolutamente delegabili a soggetti che non siano commissari componenti della Commissione, e ove mai lei, Presidente, le avesse pure delegate, questa delega sarebbe totalmente nulla e sarebbe assolutamente illegittima, con la conseguente nullità ed illegittimità di tutti gli atti che sono stati posti in essere per effetto di quella delega. Ed è per questo che noi abbiamo scritto una lettera ai presidenti di Camera e Senato, e l'abbiamo mandata anche a lei per conoscenza, per affermare e denunciare quanto sia inaudito che attività di grande rilevanza, che fanno parte del nucleo stesso dell'esercizio di una commissione, delle funzioni di una commissione parlamentare d'inchiesta, del nucleo stesso delle funzioni dei parlamentari che compongono una commissione parlamentare d'inchiesta, vengano svolte al di fuori sia del perimetro oggettivo sia del perimetro soggettivo della Commissione stessa. È una forma di esternalizzazione dell'attività parlamentare addirittura a consulenti che sono stati indicati da un unico gruppo parlamentare. Presidente, ci troviamo di fronte ad evidenti violazioni di natura, come dicevo, costituzionale, legislativa e regolamentare, di gravità talmente evidente, delle forme di illegittimità, se non addirittura, come valuteremo ulteriormente e più approfonditamente, di illiceità dell'attività posta in essere, che pongono questa commissione da lei presieduta irreparabilmente al di fuori del perimetro costituzionale ed istituzionale che le è assegnato. Ed è per questo che questa commissione, per come diciamo è stata gestita finora e anche a seguito del gravissimo episodio, dei gravissimi episodi che abbiamo scoperto venerdì scorso, è evidente che questa commissione ha ormai travalicato il senso istituzionale della propria funzione e assolve all'esclusivo compito di un maldestro tentativo di killeraggio politico da parte della maggioranza. Quindi, Presidente, noi le chiediamo di rassegnare le sue dimissioni in quanto evidentemente incompatibile con il ruolo di garanzia che la Costituzione, la legge costitutiva e istitutiva e il regolamento assegna al Presidente di una Commissione parlamentare. Le chiediamo di sconvocare questa audizione di oggi, perché appunto basata su fatti e su atti che sono nulli, illegittimi, se non addirittura, ma questo lo valuteremo, illeciti, e noi non potremo con la nostra presenza porre alcuna convalida, alcuna conferma dell'attività che è stata posta in essere. Le chiediamo, Presidente, anzi abbiamo chiesto ai Presidenti di Camera e Senato, in quanto appunto sicuramente più autorevoli della sua persona per come appare, di sospendere i lavori di questa Commissione finché non siano state prese le iniziative necessarie per ricondurre la Commissione stessa dentro il perimetro costituzionale e istituzionale che le compete secondo la legge e secondo i regolamenti. Le chiediamo di sospendere l'attività di questa commissione e qualora queste iniziative non siano possibili o non comportino l'adeguamento a norma dell'attività di questa commissione, noi abbiamo chiesto ai presidenti di Camera e Senato di disporre lo scioglimento di questa commissione. Presidente, siamo davvero rammaricati di quello che è avvenuto fin oggi, ma siamo ancor più rammaricati a seguito della gravità degli episodi, degli atti e degli elementi che sono che abbiamo scoperto appunto appena venerdì scorso.
2: Bene, senatrice Furlan, poi Bignami.
4: Grazie Presidente, anche Italia Viva ovviamente ha firmato la lettera che lei ben conosce, l'ha letta penso con attenzione, e quindi faccio mie tutte le considerazioni dei due interventi che mi hanno preceduto da parte dei colleghi. Aggiungo un aspetto. È chiaro che quello che è successo fa venir meno quella fiducia reciproca che è indispensabile per il lavoro di questa commissione. Noi non possiamo scoprire che sono state fatte delle audizioni al di fuori di questa struttura, fatta soltanto da consulenti, con tutto rispetto che ho per le persone, ma non è il loro ruolo, e peraltro presso un commissariato di polizia. Che significato ha tutto questo? Come mai due soggetti da udire vengono ascoltati non dalla commissione, soltanto da consulenti, nemmeno nella sede che gli è propria, ma presso un commissariato? Qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere rispetto a un atteggiamento così incomprensibile, oltre che deleterio per la vita stessa della commissione? Chi mi ha preceduto ha usato il termine rammaricato, amareggiato. Io le dico la verità, oltre che tutto questo sono profondamente preoccupata per la piega che il lavoro di questa commissione, così da lei diretto, immagino con la condivisione certamente non mia ma di qual'altri, è la piega che sta prendendo. E immagino, rispetto a tutto questo, il sentimento di chi in tutto quel lungo periodo, e cioè gli italiani e le italiane, hanno patito le pene dell'inferno. Chi ci ha rimesso la vita, lavorando per cercare di avere qualche migliaia di morti in meno. Ecco, Presidente, lei ha una grossissima responsabilità. Quello di avere agito motu proprio fuori, tra l'altro, dalle regole, senza minimamente avere informato i commissari, dimostrando quindi spregio per chi è presente e chi partecipa a questa commissione, ma ancor peggio quello di vanificare invece un lavoro molto prezioso che la stessa commissione avrebbe potuto svolgere per evitare che nel futuro il Paese si trovasse impreparato a uno scoppio di un'ulteriore pandemia. L'aver escluso le regioni dalle audizioni e quindi aver escluso non solo responsabilità, ma anche come agire meglio per avere risultati migliori, è una responsabilità grave. Comunque è evidente che così non possiamo andare avanti. Io non mi sento più di essere in qualche modo partecipe e quindi anche responsabile rispetto a un profilo che ormai è uscito dagli ambiti istituzionali per assumerne altri. Tra l'altro, del tutto incomprensibile questi due binari di audizione: prima gli esperti al commissariato di polizia e poi gli stessi soggetti convocati stamattina in commissione. Qual è lo scopo di tutto questo? Perché per tanto che mi sia cervellata non ne ho trovato uno positivo rispetto a quello che è successo. Quindi, nel ribadire i contenuti della lettera che anche lei come destinatario ha letto, credo davvero che sia il momento di chiarire tutto quello che è da chiarire. Andare avanti come se niente fosse, con ulteriori audizioni, scoprendo magari nel futuro che anche altri soggetti, noi non possiamo saperlo, hanno avuto questo doppio binario di ascolto, è una cosa che non è più possibile.
2: Deputato Bignami, poi Presidente Bignami.
5: Grazie Presidente.
2: Poi Sdaratti.
5: Innanzitutto ho preso una lettera che credevo importante, ma in realtà non mi pare dica nulla di che. Anche perché volevo capire una cosa. Io ho sentito i colleghi affermare che si tratta, quella evidenziata loro, di un'attività illecita, che in termini giuridici se non comprovato, è molto grave, e che lei, Presidente, motu proprio, avrebbe proceduto a delegare questa attività senza informare i commissari. Però, Presidente, io, vista la stampa stamattina, mi sono permesso di chiedere alla mia capogruppo, l'onorevole Bonguerieri, se il gruppo aveva contezza di questa cosa. Mi è stato detto che è stata votata all'unanimità una delega, quindi anche dai commissari Colucci, Zanvito e da tutti, per procedere a questa attività delegata, votata in UP. E chiedevo se è vero.
0: Di Fratelli d'Italia.
5: Votata in ufficio presidenza all'unanimità, questa attività delegata ai soggetti che poi l'hanno svolto, e quindi non riesco a capire di che cosa si parla, perché non si può dire sì, va bene, fatela, e poi venire qua a dire no, non fatela. Chiedo anche agli uffici di sapere se esiste un verbale, una registrazione, un qualche cosa che comprovi quello che mi è stato riferito. Cioè, corrisponde al vero che l'attività delegata che forma oggetto di censura e che sarebbe stata motu proprio senza informare i commissari, questo lei dice, votata all'unanimità dall'ufficio di presidenza, compresi i colleghi che oggi dicono che non è stata votata, non è stata informata, non è stata comunicata? Chiedo di sapere se corrisponde al vero che è stata votata da tutti. Chiedo di sapere se c'è un verbale, chiedo di sapere se c'è una registrazione, chiedo di sapere i presenti anche, per sapere se chi oggi dice non ne sapevamo niente invece poi l'ha votata autorizzandola. Perché se così fosse, aspettiamo le scuse alla presidenza, che presuppongono tanta dignità, cosa che, ma soprattutto inficiano l'integrità di una commissione che sta lavorando non per un mandato politico, ma per verificare quello che è accaduto, esattamente come da legislazione. Quindi, Presidente, io le chiedo di sapere se corrisponde al vero che c'è stato un ufficio di presidenza in cui veniva disposta l'attività delegata nei confronti dei soggetti che poi l'hanno svolta, dell'audizione di soggetti, tra cui anche quelli, dottor Spadaccioli e l'avvocato Spaziani, che oggi verranno auditi, se questa attività delegata è stata votata in ufficio di presidenza, chi l'ha votata, chi era presente, se ci sono stati voti in dissenso. Ricordando a me stesso che l'attività delegata è più che lecita. Ricordo, mandato scorso, il presidente Morra che faceva intervenire in antimafia i consulenti interrogando liberamente gli auditi. Quindi, oltretutto, se l'ufficio di presidenza all'unanimità, mi risulta, ha disposto questa attività delegata, ma vorrei capire che cosa si lamentano oggi i nostri colleghi.
2: Deputato Zaratti.
6: Guardi, Presidente, io la ringrazio per la parola, ringrazio anche i colleghi che sono intervenuti. Mi trovo particolarmente d'accordo con gli interventi introduttivi del collega Boccia, del collega Colucci, e devo dire che anche le considerazioni teste fatte dal collega Bignani mi convincono poco. Io vorrei ricordare, insomma, umilmente a questa commissione che questa è una commissione d'inchiesta e prima di tutto non è un tribunale, perché ovviamente se qualunque cittadino, fosse anche deputato o senatore, fosse al corrente di fatti criminosi, dovrebbe andare direttamente alla magistratura, perché la funzione della commissione d'inchiesta è tutt'altra. E questo va specificato anche rispetto all'utilizzo, a mio parere improprio, dell'articolo 351 del Codice di Procedura Penale, perché questo sottintende che vi è in atto un procedimento penale e si utilizzano appunto le garanzie che sono previste anche dal Codice di Procedura, tra le altre appunto questa modalità. Dico che dobbiamo stare attenti a quello che noi facciamo come Commissione, perché scivolare nella tentazione di trasformare questa Commissione in un tribunale è già grave, ma addirittura trasformarla in un tribunale speciale diventa ancora più grave, perché io vorrei ricordare che l'articolo 102 della Costituzione prevede il divieto di fare tribunali speciali che vadano, diciamo, in qualche modo ad interessarsi di uno specifico reato. Quindi non ci troviamo in questa fattispecie. E quindi quello che è stato messo in campo è assolutamente, come dire, non solo improprio, ma assolutamente grave. E anche la funzione alla quale, diciamo così, vede collega Bignami, se anche fosse stata fatta una delibera dell'ufficio di presidenza, io non lo so, non ero presente, ma se anche fosse stata fatta, non sana ovviamente questa procedura. Perché non la sana? Perché in quel modo si dà una funzione impropria ai consulenti, i quali devono, come dire, limitare la propria azione ad essere, diciamo così, di supporto scientifico, tecnico alla commissione e ai commissari, e anche in occasione delle audizioni possono svolgere unicamente una funzione di supporto durante le audizioni rese in commissione. Questo non è delegabile. È come se io pensassi di voler delegare la mia attività di parlamentare al mio assistente. Non si può fare. Ci può essere anche l'ufficio di presidenza della Camera che dice che si fa, ma non si può fare comunque. Quindi su questa strada voi state prendendo un percorso gravissimo dal punto di vista istituzionale e ancora più costituzionale. Capisco che la Costituzione, diciamo così, non è proprio esattamente il vostro punto di riferimento preferito, ma da questo punto di vista non se ne può fare a meno. Quindi io vi prego davvero di tornare indietro. I precedenti che vengono citati da Bignami, appunto, cioè, sono legate però all'assistenza che diciamo, i nostri consulenti esercitano durante la Commissione, dentro il Parlamento. Io penso che lei, Presidente, comunque diciamo, chi ha organizzato questa procedura, ha esposto anche a un, come dire, a un pericolo personale i nostri consulenti, i quali hanno esercitato un'attività impropria, un'attività che potrebbe aver leso dei diritti, diciamo, delle persone che sono stati illegittimamente auditi. Saranno poi questi cittadini, se riterranno opportuno, tutelare il proprio diritto. Ma questo non è possibile, non sta nella prassi parlamentare, non sta sulle motivazioni di fondanti della commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta non si occupa di questo. I consulenti non fanno quel tipo di lavoro al quale voi li avete demandati. Per questo io penso che è necessario che ci sia una sospensione dell'attività di questa commissione fino a quando gli uffici di presidenza, i due presidenti di Camera e Senato, non possono intervenire per ripristinare la legalità. Perché questo effettivamente, per come lo vedete voi, è un tribunale speciale che serve unicamente, peraltro, come dire, a cercare di organizzare una narrazione che vada a criticare fortemente, a mettere sotto giudizio una precedente scelta di natura politica. Come vedete, la questione non è così semplice come voi la volete descrivere. Ed è io, anch'io, Presidente, sono anch'io costretto, ho sottoscritto la lettera. Non amo tantissimo chiedere dimissioni un giorno sì, un giorno no, non mi piace. Però in questo caso credo che sia inevitabile, perché i principi lesi sono di una gravità inaudita. Ed è per questo che io la prego, Presidente, prego l'ufficio di presidenza, di fare, come dire, marcia indietro, di ripristinare la legalità. È un elemento fondamentale, riguarda questa commissione e riguarda l'attività che come Parlamento dobbiamo fare. Per questo, insomma, penso che quando si supera il limite è necessario avere anche il coraggio di fare un passo indietro.
2: Bene. Allora, l'attività delegata è frutto dell'articolo 82 della Costituzione. Ci sono tanti colleghi che hanno molta più esperienza di me parlamentare. L'articolo 82 della Costituzione, che delega alle commissioni d'inchiesta gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'attività fatta con delega, che parliamo del 370 CCP, quindi la delega a sommare informazioni, è un'attività propria che è stata fatta in passato. Potete prendervi tutti i precedenti, potrei dirvi decine, ma secondo me centinaia di volte, dalle commissioni di inchiesta bicamerali. Attività delegata di non interrogatori, si è parlato di interrogatori, non sono interrogatori, si è parlato di non so cosa, sono sommarie informazioni testimoniali. Per chi è pratico del codice procedura penale, SIT, sommarie informazioni testimoniali. Attività che in passato tutte le commissioni d'inchiesta hanno utilizzato, anche fuori dalle aule del Parlamento. e che è un'attività propria delle commissioni d'inchiesta, che nasce dall'articolo 82 della Costituzione, che è il motivo per il quale sono state sempre utilizzate. E in questo caso sono state utilizzate legittimamente e lecitamente da personale che è sì consulente, ma è consulente della commissione, che non è stato indicato da un gruppo politico, a cui va la mia solidarietà, perché parliamo di un magistrato e di agenti delle forze dell'ordine, che eviterei personalmente di tirare per la giacchetta attribuendogli un partito o quant'altro, ma sarà eventualmente loro diritto dolersi di questo. Per me va la solidarietà, perché per me i magistrati agiscono per lo Stato e uguale alle forze dell'ordine, e non sono stati indicati da un partito, ma sono stati indicati dalla Commissione e dal Presidente, senza nessuna opposizione. La delega è stata conferita nell'ufficio di Presidenza del 5 maggio ed è verbale. In quell'ufficio di Presidenza, su richiesta del senatore Malan, che è qua, che ha chiesto di sentire e udire delle persone relativamente a una specifica vicenda, in ufficio di Presidenza abbiamo conferito e abbiamo parlato di conferire la delega al personale di supporto alla Commissione. Non c'è stata votazione perché non c'è stata nessuna contestazione, come avviene nella maggior parte degli uffici di Presidenza. Ma non solo è stata quindi è passata per l'ufficio di Presidenza, non con voto, perché sappiamo tutti che in ufficio di Presidenza si vota se c'è qualcuno contrario, se nessuno esprime la sua contrarietà non si vota nulla, perché passa, diciamo, o all'unanimità o senza contestazioni, come vogliamo. Ma non solo è passata il 5, ma è passata anche il 26 di maggio, perché il 26 di maggio, di fronte a un testimone che era recalcitrante, diciamo, a venire in commissione, abbiamo, sempre in commissione, deciso che se fosse stato necessario avremmo disposto l'accompagnamento coattivo. Quindi non ne abbiamo parlato una volta, ne abbiamo parlato due volte in ufficio di Presidenza e in tutte e due le volte non c'è stata nessuna contrarietà. Le sommarie informazioni che voi avete ricevuto venerdì, che avete visto venerdì, sono state anche inviate da chi richiesto, erano già presenti in archivio ed erano già nello statino della scorsa settimana, quindi non sono state nascoste a nessuno, perché a fine settimana, per venire incontro alle richieste fatte dall'opposizione, tutti fine settimana, il giovedì non so che giorno è, viene mandato il tabellare con scritto che documenti sono stati riversati in archivio. E quei documenti, quindi quelle sommarie informazioni, c'erano già dalla settimana scorsa, perché erano già state riservate, quindi non sono state nascoste a nessuno. A nessuno. E sono state svolte nelle forme che normalmente vengono svolte, con le quali normalmente vengono svolte le sommarie informazioni testimoniali. A volte il luogo, lo dico, a volte è anche frutto dell'accordo con le stesse persone che vengono sentite, che in alcuni casi per comodità può essere la caserma, può essere il luogo, però un luogo istituzionale, perché la caserma o un'altra struttura è un luogo dello Stato, non sono state sentite alla gelateria qua sotto, che allora legittimamente ci poteva essere una lamentela, non sono state sentite in un luogo privato, ma in un luogo istituzionale, perché proprio nel luogo istituzionale vengono garantite tutte le prerogative di chi è sentito e di chi è audito a sommare informazioni, perché è il luogo che garantisce di più proprio quel soggetto, che sa chi ha di fronte, che si qualifica, che è in un luogo dello Stato, perché la commissione d'inchiesta è prevista dall'articolo 82 come articolazione dello Stato. Quindi io non posso dar corso alle richieste di sospendere perché sul presupposto che sarebbe stato violato qualche cosa, perché non è stato violato nulla. Le parole illecita, che sono state utilizzate, la necessità di ripristinare la legalità, non corrispondono a quanto è accaduto, non corrispondono a quanto prevede il diritto, non corrispondono a quanto prevede la Costituzione. Per questo non ho nessuna intenzione di sospendere un'attività che comunque è stata svolta, e lo dico anche proprio per tutelare chi l'ha svolta, la Commissione d'inchiesta nella sua interezza, quindi tutti i collaboratori della Commissione d'inchiesta, compresi gli uffici, perché gli uffici forniscono il supporto, perché non credo di avere la scienza in mano, gli uffici, i pubblici ministeri che sono stati interessati, gli agenti delle forze dell'ordine che sono state interessate, è stata svolta nella piena legalità. Quindi è mia intenzione andare avanti, seppur capisco chiaramente le doglianze politiche di qualsiasi tipo, però è mia intenzione andare avanti con la seduta così come era stata prevista. Deputato Bignami.
5: No, scusi Presidente, a integrazione, mi può dire chi era presente e se c'è un audio, una registrazione? Era presente.
0: I Fratelli d'Italia.
5: Due, adesso scopro che sono stato addirittura due.
2: C'è sia il verbale, c'è l'audio, che però non possono avere pubblicità per il regolamento della commissione d'inchiesta istitutiva, ma che sono leggibili a tutti, ed erano presenti, vado a memoria, erano presenti tutti i gruppi di opposizione, o la gran parte, forse tranne AVS, che si è auto escluso, però non credo che ci fosse, che si è autodenunciato la propria assenza.
5: Presidente, quindi ricapitolando, premesso che chiedo se l'ufficio di presidenza se è possibile dare divulgazione a questo verbale anche nelle forme audio, non sono esperto di regolamenti, ma credo che sia interesse di tutti divulgare quello che lei ci ha ricostruito, cioè il senatore Malan che chiede queste attività, l'ufficio di presidenza, immagino lei in uno speech dia conto della richiesta, l'eventuale obiezione di qualcuno e la conseguente accettazione da parte degli altri, dando conto anche della presenza, perché se poi dopo qualcuno non sa cosa fa mentre è lì presente, non può poi venirci qua a far perdere un'ora. Io mi vergogno se sono andate così le cose come lei ha ricostruito, per chi ha posto il problema prendendo pagine d'inchiostro, ma io mi metto nei panni dei poveri direttori di giornale che hanno dovuto dare una pagina a una cosa perché qualcuno non sapeva cosa faceva quando è stata votata all'unanimità un'audizione delegata che è prevista da tutti. E noi siamo qua da un'ora a perdere del tempo perché chi c'era non sa che cosa stava facendo. Ma dai!
2: Però se... Le registrazioni ci sono e sono audibili da tutti. Poi sentiamo anche se gli altri sono disponibili a renderle pubbliche. Sì, vi prego di tenere la stessa brevità che ha tenuto il deputato Bignami.
7: Colucci
2: prima.
3: Sì, Presidente, assolutamente breve. Io sono stato presente in tutti gli uffici di presidenza e si può deliberare una delega di ciò che è delegabile. Ciò che non è delegabile non è deliberabile, e chiederei la cortesia al collega Bignami di farmi parlare e senza interrompermi. Allora, chiariamoci molto bene. Le attribuzioni del parlamentare non sono delegabili in quanto funzioni pubblicistiche. È la interpretazione che lei ha dato dell'articolo 82 della Costituzione è assolutamente malferma e da contestare. Questo è il nucleo essenziale dell'attività di una commissione parlamentare d'inchiesta, per cui qui non dobbiamo mestare nel significato delle parole, perché oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili. Allora, Presidente, su questo dobbiamo essere assolutamente chiari. Allora, le attività che sono state poste in essere sono attività che si qualificano per i profili costituzionali di cui ho parlato come illegittime. sicuramente illegittime e di conseguenza la sua delega conferita a questi soggetti consulenti di procedere a queste attività è essa stessa illegittima e nulla, come illegittime e nulle sono le attività compiute per l'effetto. Qualsiasi altra interpretazione, Presidente, davvero è un'ulteriore storpiatura del significato delle parole dette in ufficio di presidenza ed è una storpiatura rispetto al significato proprio costituzionale di una commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Va bene. Senatrice Zambito.
7: I test sono stati auditi da persone non autorizzabili in regime di testimoniale. Questa cosa non può essere assolutamente fatta. C'è scritto nel verbale e viene richiamato proprio l'articolo del codice. Quindi questa cosa è questo il punto fondamentale. Non si può delegare una cosa che non è delegabile, anche se fosse passata dall'ufficio di presidenza. Adesso siamo in tre che eravamo presenti, nessuno si ricorda. Ok, siamo tutti scemi. Vi abbiamo dato l'autorizzazione, perché siamo scemi e non ce ne siamo accorti, ok? Allora, Presidente, ci può dire cosa abbiamo delegato, chi abbiamo delegato, quante persone avevamo deciso di audire, quante ne sono state audite, quando lei ci ha detto che cosa era stato fatto, dove dovevano essere audite? Anche questo ci ha detto, guardi, tutte queste cose lei non ce le ha dette, così come non ci ha detto che avrebbe delegato qualcuno che non era uno dei commissari parlamentari di questa commissione. Non ce l'ha detto, ce lo saremmo ricordato, e non ci ha detto chi sarebbero stati auditi e non ci ha detto in quale forma, non ci ha detto chi li avrebbe convocati, in quale forma, non ci ha detto chi avrebbe verbalizzato, non ci ha detto chi avrebbe delegato il presidente factotum di questa commissione Fagnani, perché è il presidente de facto di questa commissione Fagnani, che non sarà stato certamente indicato da Fratelli d'Italia, ma è stato indicato dal Presidente che fa parte di Fratelli d'Italia e che nessuno di noi ha mai gradito, perché l'abbiamo anche cercato per avere aiuto nella estensione di documenti e non ci ha mai risposto. Questo lo può testimoniare anche il collega Colucci. Quindi tutte queste cose che non erano comunque delegabili, non c'è stata mai data nessuna contezza di quello che stava succedendo e non c'è stata mai e non è mai stata presa nessuna decisione in merito al fatto che altre persone, a parte parlamentari, sarebbero state delegate. Quindi, Presidente, lei può farsi scudo con tutto quello che vuole, però abbiamo superato ogni limite e noi anche solo per dignità personale non possiamo legittimare questa audizione e con la nostra presenza noi legittimeremo questa commissione, questa audizione e non lo possiamo permettere. Non abbiamo paura di niente, abbiamo letto i verbali, non c'è niente di rilevante né dal punto di vista politico né dal punto di vista legale, quindi non c'è nessun problema a fare queste audizioni. Si sarebbero potute fare nel solco della legittimità. Bene. E nel perimetro delle funzioni di questa commissione. E quindi non è possibile per noi partecipare perché non è possibile legittimare ciò che non è legittimato.
2: È già stato chiarissimo. Furlan? Furlan? Non so se...
4: Disturbava il collega e quindi non prendevo la parola. Bisognerebbe rispettarci anche su questo. Ma, come dire, alle volte la pezza è peggio del buco, no? Quando ci si permette di dire evidentemente, cioè chi è qua e non capisce quello che fa, si dà degli scemi e degli idioti. Esatto, esattamente così assentisci, quindi... Quella era evidentemente la volontà. Questo è davvero insopportabile, Presidente. Il tema vero è che avete fatto da soli questa scelta, esattamente come tante altre. Questa volta è più splafonante, è più eclatante. È evidente che ai consulenti non si può delegare il compito dei commissari, si possono delegare altri compiti assolutamente importanti, ed è evidente che l'avete gestita così consapevoli. Perché se no non mi so capacitare che audizioni che vengono delegate a consulenti, persone esterne dalla commissione, poi facciamo i replay in quest'aula con i commissari. Se fosse come lei dice, non avremmo avuto bisogno di fare replay, e li sentiamo due volte, prima con i consulenti e poi anche con i commissari. Qual è lo snellimento dei tempi? È evidente che non c'è buona fede rispetto a questo. Quindi io invito davvero i colleghi, quando si rivolgono ad altri, a parlarne con rispetto e dignità, perché siamo un Parlamento, non siamo in qualche osteria da qualche parte, e questo è davvero intollerabile.
2: Patuanelli?
5: Chiedevo solo se la Presidenza può dar lettura dei verbali dell'UP.
6: E collega Bagnani, ci faccia parlare pure a noi e poi chiederà tutto quello che vuole. È la quinta volta.
5: Ho la parola.
6: Vabbè, ho capito.
5: Ma non sei mica tu il Presidente, lei, lui il Presidente. Mi ha dato la parola. Ma scusami, non sei tu il Presidente. Non lo sarai per tanto tempo. Mi ha dato la parola e ho chiesto quello che mi... Cioè, mi ha dato la parola, parlo.
6: Mi fa la cortesia.
5: È possibile avere...
6: Gliela vuoi dare sta cosa a Bagnani così...
5: No, io voglio che venga data lettura dei verbali dalla Presidenza.
6: Va bene, facciamo, io siamo d'accordo. Posso, Presidente?
2: Allora, Bignami ha finito. Adesso devo rispondere a Bignami prima, giusto?
6: Faccia come gli pare, Presidente. Lei, cioè, non è che gli devo... Lei normalmente fa un po' come gli pare, ma se lei vuole fare così, faccia così. È lei che conduce la commissione, non sono io. Io l'avrei condotta diversamente, ma certo, sono molte questioni.
2: Su questo non ho dubbi.

0: Radio Radicale, i lavori della commissione d'inchiesta
1: allora,
0: Covid, la seduta di ieri 8 giugno.
1: Perché l'articolo 5 del regolamento, comma 3, dice che delle riunioni dell'ufficio di presidenza redatto processo verbale non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari contenente almeno le delibere assunte. Posso eventualmente chiudere la web TV
2: su...
3: Esatto. Scusate, chiedo questo verbale quando c'è stato consegnato,
1: allora,
3: però, e quando però, l'abbiamo votato.
1: Però, senatrice Furlan, lei è sempre così carina e gentile. Da lei che prende il microfono, lei che prende il microfono. No, perché avevo la parola, devo darla al collega Zaratti. Ok? Intanto ditemi se siete d'accordo a leggere i verbali. A leggere tutti i verbali in commissione. Voglio sapere se c'è, prima di tutto devo sapere se c'è l'unanimità dell'ufficio di presidenza. Siete d'accordo a leggere i verbali o no? Questa è la domanda.
4: E questo... Fratelli d'Italia, presidente, d'accordo.
1: Beh, prego, deputato Zaratti, anche per quello che mi doveva dire prima, che non so qual è.
5: Allora, io personalmente prima vorrei che fossero approvati i nostri verbali prima di poterli rendere pubblici, perché come lei sa ovviamente il voto della Commissione sui verbali deve essere reso, così come alla Camera, anche nelle commissioni. Quindi lei ci dà i verbali, noi li consultiamo, se risultano diciamo attinenti a quello che è accaduto poi si renderanno pubblici, non ci sono problemi. Detto questo, due battute nel merito, insomma, molto veloci. Rispetto alle sue affermazioni, Presidente, guardi, secondo me lei ha fatto riferimento all'articolo 82, ma io le vorrei ricordare che l'articolo 82 accorda alla nostra Commissione, alle commissioni d'inchiesta, i poteri, ma anche incontra tutti i limiti dell'autorità giudiziaria, compreso quanto previsto dall'articolo 102, che non consente la realizzazione sotto alcuna forma di tribunali speciali ad hoc su un unico reato. La questione, Presidente, è che voi avete, come dire, in qualche modo scavalcato

0: Ma la questione, quello che fa, diciamo, la Commissione sono i commissari. Su questo, Presidente, lei ha esposto, i nostri consulenti. Mi faccia una battuta, ho finito. Ha esposto i nostri consulenti a un'ipotesi, diciamo, secondo me potrebbe essere anche un reato, perché hanno utilizzato i miei poteri che non erano delegabili. Io non ho delegato nulla e non posso delegare il mio potere di deputato né di commissario. E contemporaneamente ha leso forse anche i diritti degli auditi, che hanno il diritto e il dovere di essere, e anche in modo coatto, come l'ha detto, di essere auditi dalla Commissione, ma non possono essere auditi da terzi, perché se l'autorità giudiziaria decide di mettere in atto il 351 o aprire un procedimento penale, sono cose che riguardano l'autorità giudiziaria, non riguarda né lei né me.
1: Va bene, mi è chiaro. Avete esposto i vostri concetti, io ho esposto qual è il parere del Presidente e degli uffici, e dei consulenti, dei magistrati e di tutti, e sulla legalità di quanto è stato compiuto. È chiaro che non è che possiamo parlare fino a domani l'altro, non credo che troveremo un punto d'incontro, no? Tanto avete scritto ai Presidenti di Camera e Senato, ci sono altri soggetti che eventualmente valuteranno la cosa, sono assolutamente tranquillo rispetto a questo, e quindi procediamo a fare sta...
2: Però sono state fatte accuse gravissime e non si può dire vedremo, capiremo. Io le chiedo, perché sono state fatte accuse di una gravità inaudita, allora io le chiedo, fermo restando che i colleghi hanno detto no al fatto che vengono ascoltati gli audio, legittimo, rilevo che i funzionari della Commissione hanno detto che addirittura non si potrebbe, dico bene se il regolamento non consente, il che mi pone a una valutazione. Com'è possibile che i funzionari della Commissione, che testè dicono guardate che non si possono ascoltare gli audio, non consentono lecitamente di ascoltare gli audio, ma nulla eccepiscono in ordine al fatto che secondo i colleghi dell'opposizione avrebbe svolto un'attività delegata in maniera illecita? Cioè, questo significa dubitare anche della qualità e della terzietà ed imparzialità dei funzionari della Commissione. Terza cosa, Presidente. No, l'avete dato voi, perché se i funzionari hanno detto adesso non si può, evidentemente avrebbero detto non si può. Sono stati citati dei precedenti, evidentemente c'erano dei precedenti. Io ne ricordo uno perché ho una memoria scarsa rispetto all'attività istituzionale. Terza cosa, benissimo rivedere e rifare i verbali, però agganciandosi, se ci sono, agli audio di quella commissione, perché ci sono anche gli audio. Quindi non è che adesso uno, come ha detto la collega Zanvito, che ci chiede a noi di chiedere di sapere che cosa ha detto, che cosa è stato votato, collega, lo dovrebbe sapere lei. Quindi io estendo personalmente la mia personalità alla solidarietà, non mi viene in mente nient'altro, ma mi permetto di estendere la solidarietà non solo a chi ha svolto questa attività, non solo, e chiedo il verbale, ha detto diteci voi cosa abbiamo votato e che cosa. Quindi mi permetto di estenderlo.
1: Buoni, non parliamo uno sull'altro, su.
2: Di estenderlo ai consulenti, ma mi permetto di estenderlo sia a lei Presidente, ma anche ai presidenti dei capigruppo di opposizione, perché evidentemente sono stati portati su una polemica vergognosa e disarmante. Quindi solidarietà ai colleghi Patonelli e Boccia, perché al loro posto non so cosa farei.
1: Va bene, i verbali non possono essere modificati, i verbali sono il resoconto stenografico di fatto, quindi non, e c'è il verbale audio, però tutti i commissari possono tranquillamente ascoltare, vedere e fare tutto. Dovremmo iniziare però.
3: Sì, Presidente, solo per mettere agli atti che io ero ovviamente presente per conto di Fratelli d'Italia ad entrambi gli UDP e posso riferire che erano presenti sia il collega Colucci che la collega Zambito che la collega Furlan. Detto questo però io insisto per Fratelli d'Italia nel chiedere la diffusione di quei verbali che ovviamente devono coincidere con le registrazioni e anche di poter utilizzare quei verbali tenuto conto delle gravi e diffamanti accuse che i colleghi d'opposizione hanno fatto nei suoi confronti, nei confronti nostri, nei confronti anche dei consulenti e dei funzionari a cui va la nostra piena solidarietà.
4: Radio Radicale 13:59 minuti, questa è la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, la seduta di ieri che almeno una prima parte

0: sicuramente poi continueremo ad ascoltarla al termine del nostro notiziario pomeridiano. E adesso, appunto, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi, Gabriele Rossi in studio, Francesca Rosini in regia, e apriamo proprio sulle polemiche sulla commissione Covid.
1: Infatti, in una nota dei parlamentari di Fratelli d'Italia, componenti della commissione Covid, è stato chiamato direttamente in causa il leader del Movimento 5 Stelle. Si legge nella nota: Giuseppe Conte non perde occasione per parlare della pandemia e della commissione Covid. Tuttavia, non lo fa nell'unica sede in cui dovrebbe farlo per chiarire le gravi circostanze emerse, ossia nella commissione stessa. Il tema lo rende molto nervoso, tanto da fargli usare allusioni al fango ed espressioni violente contro Fratelli d'Italia come calci sui denti. Si legge nella nota che prosegue: se dice di non c'entrare nulla con quanto di grave sta emergendo in commissione Covid, come ha affermato di non aver mai avuto legami con Di Donna, allora la sua responsabilità è già certa. Se non è così, venga a dimostrarlo nell'unico luogo competente e smetta di fuggire nervosamente. Secondo i parlamentari di Fratelli d'Italia, il leader del Movimento 5 Stelle, oltre a nervoso, appare anche poco lucido nel riportare fatti che lo riguardano. E sempre sulla commissione, dopo il notiziario, vi faremo ascoltare ancora la seduta di ieri, ma intanto su la questione abbiamo sentito con Lanfranco Palazzolo il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Aspettiamo di ascoltare Lucio Malan. Intanto, allora, continuiamo a dare alcune notizie dalla commissione Covid, perché oltre all'attacco da parte di Fratelli d'Italia nella nota a Conte, c'è anche invece l'attacco da parte
2: A
1: della
2: me
1: minoranza, delle opposizioni alla
2: era più
1: maggioranza.
2: radicale
1: Ma ora
2: con Lucio
1: ascoltiamo
2: Malan
1: Malan.
2: per parlare della commissione Covid. Allora, ieri c'è stato lo scontro sulle audizioni, oggi è uscita fuori questa cosa, storia della lettera allo studio ALPA. Che cosa è successo? Allora, lo scontro con le opposizioni è stato sul nulla, perché era una procedura che hanno sempre seguito le commissioni d'inchiesta, cioè quello di, in alcuni casi, ove sia deciso dall'ufficio di presidenza, cosa che è stata fatta alla presenza dei rappresentanti anche dell'opposizione, di far eseguire ascoltare alcune persone, da persone delegate, che peraltro non erano persone qualsiasi, erano magistrati e alti esponenti delle forze dell'ordine, per cui era il nulla. La cosa che è emersa realmente è stato questo, ulteriore coincidenza. Ieri abbiamo ascoltato una persona che ha pagato 400, un'azienda che ha pagato 450 mila euro di consulenza per un ordinativo di materiale per circa 3 milioni, cioè addirittura il 15%, a avvocati che peraltro appartengono allo stesso studio al quale apparteneva Giuseppe Conte. Nelle settimane precedenti avevamo ascoltato il fenomeno inverso di persone a cui era stato proposto questo affare, no? Di avere una consulenza in modo da facilitare gli ordini. Allora, non solo sono stati annullati gli ordini, creando anche dei danni a una delle società, la quale poi si è vista riconoscere dal tribunale addirittura un risarcimento di 200 milioni che dovrebbe poi pagare lo Stato italiano per risarcirli, e oltre a questo sono stati tartassati di controllo. Ulteriore dettaglio: queste aziende avevano delle mascherine assolutamente regolari, mentre invece sappiamo anche di altri ordini mascherine completamente fuori regola.
1: Le opposizioni adesso tornano dopo che hanno abbandonato la commissione ieri. Qual è la situazione?
2: Spero che ritornino. Capisco che alcune audizioni li mettono in imbarazzo, però, voglio dire, non credo che sia una responsabilità personale di coloro che sono lì. Soprattutto qualcuno dice: ah, perché non prendete provvedimenti a restare? Cioè, no? Commissione d'inchiesta parlamentare ha gli stessi poteri della magistratura per quanto riguarda ascoltare le persone. È la giustizia ordinaria che deve fare o ha fatto il suo corso. A noi interessa la verità politica. Se in un periodo di così grave emergenza per i singoli italiani, per le famiglie e di così gravi difficoltà per le aziende,
3: C'era chi faceva affari con delle consulenze milionarie, in quel caso per esempio 454.000 euro per, ci è stato detto dall'azienda, il controllo dei documenti da spedire per verificare l'idoneità della ditta a poter ricevere ordini dalla struttura di emergenza e per la redazione di una lettera di accompagnamento. Credo che molti avvocati, anche assai qualificati, sarebbero ben contenti di una parcella di questo genere. Evidentemente, diciamo, c'era qualche anomalia.
2: Grazie a Lucio Malan.
1: Queste dunque le parole del presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, e dall'altra parte il deputato del Movimento 5 Stelle Alfonso Colucci ha denunciato le gravissime criticità emerse in relazione agli interrogatori di privati cittadini svolti negli uffici della polizia dei consulenti nominati a suo dire in modo illegittimo dal presidente della commissione Marco Lisei. Non è accettabile che tutto questo accada nel Parlamento, la casa degli italiani, ha affermato Colucci, ricordando che le opposizioni hanno inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato per chiedere la rimozione di Lisei.
0: E dopo il notiziario continueremo ad ascoltare la seduta di ieri della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, con l'audizione di Marco Spadaccioli della Adaltis S.p.A. Nel frattempo cambiamo argomento. Il Medio Oriente e ancora tensione sul Libano. Israele ordina l'evacuazione della città libanese di Tiro e nuovi raid aerei, secondo il Ministero della Salute libanese, 8 morti e 32 feriti, bilancio dei bombardamenti dell'esercito israeliano su Tiro nel sud del Libano, sulle roccaforti di Hezbollah. Mentre per quanto riguarda il negoziato tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Trump prevede l'accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Teheran cauta, stiamo lavorando, speriamo entro la fine del mese. Il presidente Trump afferma che la diplomazia USA si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente dopo le finali NBA al Madison Square Garden di New York, aggiungendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2-3 giorni. Penso che stiamo vincendo quella battaglia, ma la vincerete davvero nelle prossime 2 settimane, quando dichiareremo la vittoria totale. Sarà una vittoria totale, accadrà molto presto, ha dichiarato il presidente americano Trump in un colloquio telefonico con il senatore Lindsey Graham. E poi riguardo i rapporti e le divergenze con il premier israeliano Netanyahu sulla risposta, la reazione israeliana all'attacco missilistico iraniano, il presidente Trump ha chiarito: non biasimo il premier israeliano Netanyahu per aver risposto agli attacchi iraniani, abbiamo avuto un'ottima conversazione, lui è stato colpito e ha risposto, non posso biasimarlo per questo, ora hanno deciso di chiudere la questione. Si sono scambiati i frecciatini e ora entrambi hanno concordato tramite me di fermarsi. Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un accordo molto buono, ha ribadito il presidente Trump. Mentre in Italia fa discutere il commento del ministro israeliano per la sicurezza interna, Tamir Ben-Gvir, il cui nome è stato scritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il caso Flottiglia. Il ministro ha commentato: lo stivale è diventato il paese delle ciabatte, e durante l'audizione di oggi in Commissione Affari Esteri e Difesa la replica del ministro degli esteri Antonio Tajani, parole inaccettabili, indegne, ha detto il ministro. Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben-Gvir nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore, ha detto Tajani nel suo intervento davanti alle commissioni riunite Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato, audizione che ha svolto insieme al ministro Crosetto. E proprio su questa audizione Lanfranco Palazzolo ha ascoltato Piero Fassino del Partito Democratico.
2: Radio Radicale con l'onorevole Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa, dopo che Tajani ha riferito alle congiunte qui al Senato sulle missioni. Allora, com'è andata? Che quadro ha fatto Tajani? Volevo chiedere se ha minimizzato rispetto a alcuni aspetti marginali, cioè dove siamo stati marginalizzati nella nostra politica estera.
4: I ministri Tajani e Crosetto hanno riferito nel quadro impegno italiano nelle missioni. Discussione sui nodi di politica estera sarà fatta molto di più giovedì mattina, quando la Presidente del Consiglio riferirà al Parlamento del prossimo Consiglio europeo. L'audizione ha confermato l'impegno italiano, ovviamente, in quelle situazioni critiche, in quei teatri di guerra che richiedono uno sforzo internazionale di pacificazione. Segnalo che l'Italia è presente in questi teatri complessivamente con 18.000 uomini, che è uno sforzo particolare e che ci vede come tra i principali paesi contributori alle missioni di pacificazione e di peacekeeping. Naturalmente bisogna sapere che ciascuna di queste situazioni è caratterizzata da una criticità. Allora, quello su cui bisogna insistere è che, oltre che essere presenti con gli strumenti militari, bisogna da un lato accompagnare questi strumenti anche con, sul fronte umanitario della cooperazione civile, perché non c'è sviluppo senza sicurezza, ma difficilmente c'è sicurezza senza sviluppo. E quindi il sostegno alla cooperazione del nostro paese in questi teatri, che accompagnando alla presenza militare anche la presenza delle missioni di cooperazione, è fondamentale. E l'altro nodo che non può essere ignorato è che ogni volta che noi interveniamo in un'area bisogna sempre non dimenticare che c'è poi un tema cruciale, che è il rispetto dei diritti umani. Il caso più clamoroso è quello della Tunisia, dove noi oggi sosteniamo una politica di cooperazione con quel paese che è guidato in modo autocratico e autoritario con la violazione di fondamentali diritti umani. Allora, il problema che si pone è come tenere insieme sicurezza, sviluppo e diritti umani, e credo che l'Italia sia il paese che forse più di altri deve avere questa sensibilità.
2: Allora, sulla guerra russo-ucraina mi sembra che Tajani abbia detto che la possibilità di una mediazione è lontana, e comunque il mediatore se lo sceglie l'Unione Europea. Lei però ha visto da parte dell'Unione Europea un lavorio per arrivare a trovare un mediatore?
4: Mi pare che ci sia uno sforzo, che è stato confermato anche in questi giorni della riunione di Londra, per cercare di aprire una strada ad una soluzione politica, perché quello che ormai è chiaro è che una soluzione militare, quella su cui aveva puntato Putin all'inizio, non è diciamo risolutiva, perché la Russia non riesce a sfondare, salvo che voglia determinare, come dire, un incremento spaventoso di azione militare che raderebbe il suolo l'Ucraina, ma è evidente che questo non lo può fare, e perché c'è una resistenza ucraina che ha rivelato di essere molto determinata a difendere il proprio paese. Quindi una soluzione militare non c'è, bisogna cercare una soluzione politica. Però una volta che si dice questo, bisogna sempre sapere che la soluzione politica c'è se le parti che sono in conflitto hanno interesse a accettarla. La pace non è mai un fenomeno solo esogeno, cioè che tu imponi da fuori. La pace è un fenomeno che è endogeno, che deve maturare dentro ed è che da fuori può essere favorito e accompagnato.
2: Allora, Tajani ha minimizzato sul formato E3 dal quale è rimasta fuori l'Italia da Wall Street?
4: Ma questo lo deve chiedere al Ministro. Io penso che il formato E3 non è nato oggi, esisteva anche prima. Tuttavia, di fronte a una condizione così delicata e difficile come oggi è lo scenario ucraino e non soltanto quello, lo scenario medio orientale, la vicenda iraniana e tutto quello che sappiamo, io credo che si sarebbe potuti muovere per garantire che la riunione di Londra avesse un formato più ampio. D'altra parte esiste la diplomazia. Allora, la diplomazia, prima ancora che per cercare soluzioni di pace, dovrebbe essere utilizzata per creare delle sedi, dei forum in cui tutti possano contribuire allo sforzo di pace che si vuole perseguire.
2: L'attacco di Ben-Gvir al governo italiano, agli italiani, come l'ha trovato, e crede che Israele abbia preso l'iniziativa sugli Stati Uniti? Insomma, ieri, in queste ore, Trump è stato fischiato a una manifestazione pubblica al Madison Square Garden. I fischi continueranno ancora per un bel po'.
4: Vedremo. Mi colpisce che Trump dice Netanyahu fa quello che io gli dico, e allora gli dica di smettere. Anche perché gliel'ha detto qualche giorno fa. Sappiamo tutti che nel corso di una intervista ad un media americano Trump ha detto: io ho detto a Netanyahu, ma dove vai? Non vedi che stai mettendoti in un cul di sacco? E allora, se è convinto di questo e se dice che quello che a Netanyahu lui gli dice di fare quello che deve fare, glielo dica davvero e lo faccia smettere, perché non c'è dubbio che Netanyahu, il suo governo, oggi è un elemento di criticità diciamo massima, perché non contribuisce in nessun modo a cercare una soluzione politica ad un conflitto come quello medio orientale, che come abbiamo visto si è allargato sempre di più. Dalla vicenda israelo-palestinese si è allargata ai paesi con termini, è arrivato nello stretto di Hormuz, si sta allargando all'intera regione del vicino oriente. Allora, tutto questo richiede una soluzione politica. Naturalmente una soluzione politica dentro cui ci siano due punti assolutamente essenziali: la sicurezza per Israele e la certezza che i palestinesi avranno una patria. Intorno a questi due obiettivi bisogna costruire la ricerca di una soluzione, e bisogna che anche Trump si muova in questa direzione, come si è mossa fin qui l'Europa.
2: Allora, l'Italia si impegna tanto per le missioni, ma la politica estera conta altrettanto?
4: Questo è un tema che c'è. Noi siamo impegnati con 18.000 soldati nel mondo, in teatri difficili, ai Balcani, al Medio Oriente, all'Iraq, a tante altre cose. Dopodiché non sempre a questo sforzo militare così consistente, ripeto, l'Italia è uno dei paesi che contribuisce di più alle missioni internazionali, non sempre corrisponde, come dire, un peso politico. Allora, io credo che questo chieda al governo un salto di qualità. Per esempio, io credo che sia stato un grave errore per la Presidente Meloni disertare il vertice.
2: Lo faceva negli anni 60 De Gaulle ai vertici europei, però De Gaulle era...
4: Non si diserta un vertice in una regione strategica, tra l'altro in una regione nella quale noi riconfermiamo tutti i giorni che è necessario accelerare il processo di integrazione dei Balcani, e ogni volta che un nostro rappresentante istituzionale, a partire dal Presidente Mattarella, alla Presidente del Consiglio dei Ministri degli Esteri, incontra un qualche esponente dei paesi balcani, riconfermiamo che l'Italia vuole accelerare l'integrazione dei Balcani. Benissimo. Nel momento in cui si svolge un vertice in Montenegro che aveva e ha avuto come obiettivo quello di dare un nuovo impulso al processo di integrazione e portarlo finalmente a compimento, perché io ricordo, cosa che spesso non viene citata, che i paesi balcanici sono in attesa da 31 anni, perché abbiamo promesso ai paesi dei Balcani l'ingresso in Europa dopo Dayton 1995, la pace alla guerra balcanica. Abbiamo riconfermato nel 2003 il Consiglio europeo di Salonico, e lì abbiamo varato la strategia formale dell'integrazione. Siamo nel 2026, e aver messo un tempo così lungo ha prodotto tre risultati negativi. Primo, abbiamo aperto le porte dei Balcani alla Cina, alla Russia e ad altri paesi. Secondo, abbiamo prodotto in quei paesi frustrazione, perché quando tu prometti una cosa che non arriva mai, alimenti frustrazione.
2: È arrivata l'influenza russa, si può
4: terzo,
2: dire.
4: Terzo, rallentando, come l'Unione Europea ha fatto, abbiamo offerto a questi paesi candidati anche l'alibi per rallentare le riforme che devono fare per entrare nell'Unione Europea. Ora, io penso che tutto questo ha necessità di conoscere un cambio di passo, lo dichiaro, come se lei sa, da molto tempo, occupandomi di questo da molto tempo. Abbiamo necessità di un'accelerazione. L'Italia, che è il paese più convinto di questo processo di integrazione dei Balcani, deve avere un ruolo di punta, e non andare al vertice di Montenegro contraddice questo ruolo di punta che noi dobbiamo avere.
2: Grazie al vicepresidente Piero Fassino.
1: Così Piero Fassino del Partito Democratico sul ministro degli esteri Antonio Tajani e quello della difesa Guido Crosetto, sentiti dalle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Cambiamo argomento, prosegue il riassetto del settore bancario italiano con Intesa San Paolo, che rivendica la forza della propria proposta su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione ha elevate probabilità di successo, ha dichiarato l'amministratore delegato Carlo Messina a Bloomberg TV. Mettendo fin dall'inizio cash sul tavolo, vogliamo dire che non vogliamo aggiungere soldi all'operazione. Secondo il CEO di Intesa San Paolo, il prezzo delle azioni si sta muovendo più o meno considerando il nostro premio come quello giusto per questa transazione. Quanto all'esito dell'operazione, ci sono importanti investitori privati, dobbiamo valutare quale sarà la loro posizione alla fine, ma sono fiducioso che riusciremo a portare al termine la transazione con risultati positivi. Messina ha inoltre indicato che la cessione di Monte dei Paschi di Siena e di una parte delle filiali a Unipol potrebbe risolvere tutte le questioni di natura antitrust. Sono abbastanza fiducioso che ci siano buone probabilità di successo in futuro. Sulle possibili contromosse dei concorrenti, ha aggiunto, è difficile dire quale potrebbe essere la reazione di un concorrente. Quello che posso dire è che credo che questa transazione avrà una conclusione che sarà decisa dal prezzo pagato. Se qualcuno fosse disposto a offrire un prezzo superiore al nostro, potrebbe esserci della concorrenza e noi resteremo nel deal finché saremo in grado di creare valore per i nostri azionisti. E proprio questa situazione del settore bancario traina la borsa di Milano, che raggiunge i propri massimi storici. A metà seduta di oggi, infatti, la borsa guadagna il 2% e sale a 51.213 punti, confermandosi il miglior listino europeo. Tra i titoli protagonisti della seduta, gli interessati della situazione bancaria, con Bipper che sale del 4,65%, Unipol del 3,8%, Mediobanca del 3,39%, Monte dei Paschi di Siena del 3,07%, Banco BPM del 3,04%. Intesa San Paolo guadagna invece il 2,81%, sostenuto anche da una serie di report positivi degli analisti, mentre Unicredit avanza del 2,66%. Questi i valori a metà seduta, con i titoli che continuano a crescere anche in questo primo pomeriggio. E prosegue inoltre la corsa di Generali, che supera per la prima volta la soglia dei 40 euro per azione. E la questione del settore bancario naturalmente interessa anche la politica, e sono diversi gli esponenti che si sono espressi, tra cui Calenda, che è il leader di Azione, che ha detto: trovo molto positivo che Intesa sia scesa in campo per consolidare la sua posizione di leadership europea e che contemporaneamente Unipol diventi il terzo polo bancario. Complimenti a Cimbri e Messina, speriamo che l'operazione si concluda presto. Ha parlato della questione anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha detto: il segretario della Lega sono io e non sono schierato con nessuno. Se vince Banco BPM o Bipper non sta a me tifare per Tizio o per Caio, ha dichiarato il vice premier. Non sto con nessuno, osservo quello che il mercato deciderà, ha aggiunto. Quello su cui stiamo lavorando come Lega, però parleremo con i fatti, è chiedere alle grandi banche un contributo sugli enormi guadagni che stanno facendo, ha concluso così Salvini, che insomma si allontana un po' dalle voci per secondo cui comunque ci sia la vicinanza della Lega al Banco BPM. E ha parlato della questione anche Letta, che ha detto: la dimensione è fondamentale, bisogna salire di livello e mi fa piacere vedere l'Italia protagonista, che le due più grandi banche italiane sono entrambi protagoniste nella direzione di una crescita dimensionale. Enrico Letta ha dichiarato così da Bruxelles e ha aggiunto: il mondo economico si è accorto di questo cambio di fase, sta capendo che si entra in una fase di rimescolamento complessivo, si aprono nuove opportunità. Io lo leggo anche in questa chiave quello che sta succedendo in Italia in queste ore, ha aggiunto. E ora invece parliamo del DL Lavoro, su cui oggi è stata posta la fiducia e per cui hanno protestato le opposizioni. Sulla questione Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con il presidente della Commissione Lavoro, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. Ascoltiamo.
5: Radio Radicale, siamo col presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, al termine del del percorso in commissione sul decreto primo maggio, decreto lavoro, decreto salario giusto, perché i nomi sono tre. Allora, che difficoltà avete incontrato? Ho visto che anche lei un pochettino si è spazientito per l'attesa sulle riformulazioni, dovevate lavorare venerdì, lo avete fatto ieri tra tante polemiche. Com'è andata?
6: Beh, è andata un po' come lei ha ricordato, nel senso che diciamo che l'ambito parlamentare, come lei sa, si lamenta sempre ad esempio di qualche ritardo rispetto a riformulazioni, ritardo a qualche parere, però devo dire che alla fine, anche seppur voglio dire condito da un certo tipo di nervosismo virtuoso, intendo, gli uffici hanno lavorato bene, hanno dato praticamente tutte le risposte che ci aspettavamo e abbiamo fatto quello, e ho fatto quello che fondamentalmente fa un presidente di commissione, ovvero far approdare nelle tempistiche giuste il provvedimento del salario giusto, a me piace interpretarlo così, direttamente all'Aula, dove fra qualche ora voteremo la fiducia. Sono stati presentati molti emendamenti, più di qualche emendamento molto qualificato è passato fondamentalmente, quindi è stato accettato sia dalla maggioranza sia dal governo. Ci sono degli spunti, diciamo, di assoluto rilievo. Questo è uno degli ennesimi decreti primo maggio che questo governo va ad affrontare. Questa volta si parla di salari, affidando, come voi sapete, insomma, tutto quello che riguarda la definizione di salario, e la politica deve cercare di mettere in questo caso le parti sociali nelle migliori delle condizioni per poterlo fare, affinché evidentemente tramite accordi in alcuni ambiti, non in tutti, perché molto attiene oggi alla contrattazione collettiva che copre circa il 96-97% voglio dire di tutti i lavoratori nel nostro paese, ma dare la possibilità alle parti sociali di rinnovare, migliorare, soprattutto in termini di salario, e laddove possibile, grazie anche ai 2 miliardi inseriti in legge di stabilità rispetto allo scorso anno, tentare di rinnovare in modo virtuoso esattamente i contratti. Purtroppo ci sono contratti che non vengono rinnovati da 7, 8, 10 anni.
5: Allora, c'era stata una polemica su questo, su un emendamento della Lega che prevedeva la decadenza dei contratti dopo 6 anni di mancato rinnovo. Insomma, si sono molto arrabbiati tutti per questa cosa qua.
6: Ma più che arrabbiati, è chiaro che ogni ambito difende quello che fa quotidianamente, nel senso che sono d'accordo sul fatto che, come dicevo prima, le parti, quindi i sindacati, le parti datoriali, debbono sedersi ad un tavolo per tentare di rinnovare in modo rapido i contratti. Ed è proprio per questo però che è stato approvato un altro emendamento che parla ad esempio di rinnovo entro i 9 mesi, pena l'aumento del cosiddetto IPCA al 50%, e quindi quello, ripeto, può essere un boost interessante rispetto al rinnovo contrattuale. Penso e ritengo che qualora non si riuscisse a raggiungere un punto di caduta dopo molto tempo sui rinnovi contrattuali, ecco che serviranno, secondo me, lo dico personalmente, dei tavoli di raffreddamento da celebrarsi direttamente al Ministero del Lavoro proprio per abbreviare queste tempistiche.
5: Per quanto riguarda i contratti minori, c'erano molte speranze su questo. Come è andata a finire?
6: È andata a finire, secondo me, sulla scorta anche di quanto ho ascoltato stamattina in aula, che non si è soprattutto da parte della sinistra del nostro paese, che non si è capito il decreto. Ora, noi abbiamo riformulato un emendamento.
5: Cioè, lei dice che la sinistra non ha capito il decreto?
6: Non ha capito proprio nulla, o perlomeno, anche qualora l'avesse capito, utilizza strumentalmente un certo tipo di argomentazione, perché lei sa che all'interno del provvedimento, nel testo del provvedimento, c'è il principio di cosiddetta equivalenza. Quindi stamattina noi veniamo contestati rispetto al fatto: fate rientrare i contratti pirata. Ma ora è una sorta di sillogismo, tra l'altro anche abbastanza semplice, nel senso che se all'interno del decreto c'è il principio di equivalenza, ovvero anche i sindacati minori, se applicano e propongono un contratto che è equivalente, leggasi equivalenza, a quello dei sindacati maggiori, e quindi in teoria, voglio dire, un contratto meglio messo a terra in termini di welfare, in termini di trattamento economico complessivo, eccetera, è altrettanto chiaro che se quei contratti dei minori debbono essere equivalenti ai maggiori, è un sillogismo dire che l'equivalenza corrisponde al fatto di togliere di mezzo i contratti pirata. O se no, la sinistra vuole dirci che i contratti, voglio dire, formulati e messi a terra da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono anch'essi contratti pirata? Non credo. Quindi probabilmente non comprendono strumentalmente questo tipo di passaggio. C'è un principio di equivalenza, quindi i contratti si avviano fondamentalmente e naturalmente sotto questo punto di vista, appena l'esclusione delle premialità, delle cosiddette premialità, a togliere di mezzo naturalmente i contratti pirata.
5: Ci sono delle norme sugli algoritmi?
6: Allora, ci sono delle norme transitorie, secondo me, sugli algoritmi, nel senso che quello è un tema di rilevante importanza, legasi anche il fatto che la Commissione europea si è sentita in grado di proporre una direttiva esattamente sul cosiddetto lavoro su piattaforma. Va regolamentato, gli emendamenti che sono stati approvati in seno al decreto 1° maggio fondamentalmente attengono a quella che è la direttiva europea che deve essere celebrata entro il 2 di dicembre di quest'anno. Quindi abbiamo ancora qualche tempo per poter armonizzare la messa a terra di un provvedimento che fondamentalmente è molto presente oggi nel nostro mercato del lavoro, perché oggi quando si pensano agli algoritmi, si pensa soltanto ai rider, ad esempio, a coloro che si trasportano ad esempio del materiale.
5: Forse perché per i rider gli algoritmi sono più penalizzanti?
6: Nel senso che serve capire come funziona l'algoritmo. Noi abbiamo tentato di capirlo direttamente con le aziende che lo applicano. C'è qualcosa da fare? Certo, c'è qualcosa da fare, però attenzione che il cosiddetto lavoro etero organizzato su piattaforma non riguarda soltanto i rider.
5: No, certo.
6: Banalmente, certo, dico, un agente di commercio può essere organizzato a monte rispetto agli appuntamenti, rispetto alla transazione di un ordine o di un articolo da un algoritmo? Probabilmente sì, dobbiamo cercare evidentemente, ripeto, entro la fine di quest'anno di porre delle regole ben chiare. Il decreto sotto questo punto di vista tramite emendamento ci aiuta molto.
5: L'ultima cosa, una polemica a margine, perché volevano a tutti i costi la Calderone rispetto alla Bellucci le opposizioni? Non ha capito per quale.
6: Beh, oddio, quando hai il ministro in commissione è sempre, al netto del fatto che il vice ministro Bellucci ha svolto un ottimo lavoro in commissione, quando hai il ministro è sempre un qualcosa di più che sufficientemente qualificante per la commissione.
5: Se c'è qualche polemica c'è maggior clamore.
6: E se c'è qualche polemica c'è maggior clamore, assolutamente. Il ministro era impegnato in una riunione del G7 a Ginevra ieri, quindi non ha potuto partecipare. Però ritengo che sarà fra qualche ora in aula.
5: Grazie come sempre a Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera.
1: Così Walter Rizzetto, e come dicevamo, dopo che il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro alla Camera, sono arrivate le proteste del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la maggioranza batte ogni record, afferma Andrea Casu per il Partito Democratico. Noi denunciamo con forza le condizioni di lavoro cui siamo costretti, aggiunge. Si torna a quella che è la grande passione del governo: trasformare ogni decreto in fiducia. Continuate a chiedere la fiducia in quest'aula non solo perché avete perso la fiducia in questo paese, ma perché avete perso ogni fiducia nella maggioranza. D'altronde, se si potesse votare sugli emendamenti al decreto, non sareste d'accordo. Il governo tiene in ostaggio il Parlamento, conclude, e un declino che vogliamo denunciare e arrestare. Per il Movimento 5 Stelle interviene Enrica Alifano. Le richieste di fiducia, calcola, sono 113 in questa legislatura. C'è una ricerca di Oxford che sostiene che l'Italia sia per questo un unicum tra i paesi occidentali. L'esponente pentastellata poi denuncia l'uso da parte della maggioranza di una decretazione di urgenza, a suo avviso utilizzata al di fuori dai limiti della Carta fondamentale. Finiamo per essere meri ratificatori delle decisioni prese a livello governativo, protesta. Lo stesso dibattito parlamentare è castrato, stiamo virando verso la forma di autoritarismo, non è più democrazia parlamentare. Il ministro Ciriani è il ministro più impegnato di questa legislatura, afferma dal canto suo Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra, che denuncia l'incapacità della maggioranza di gestire il governo del paese con le procedure ordinarie. Io penso che ci troviamo di fronte a una vera emergenza istituzionale, aggiunge, lamentando l'utilizzo eccessivo, mostruoso di fiducia. Faccio un appello alla Presidenza della Camera affinché venga ripristinato il metodo ordinario su questa questione. Faccia una riflessione, conclude.
0: E dal decreto lavoro al disegno di legge sul fine vita, Forza Italia prova a sciogliere il nodo sul Servizio Sanitario Nazionale, aprendo al coinvolgimento dei medici ospedalieri o di medicina generale, con la premessa che vengano garantite cure palliative del dolore e assistenza domiciliare continua alle persone gravemente non autosufficienti. È il senso di uno dei 3 subemendamenti depositato oggi al Senato, in aggiunta a 3 emendamenti, tutti sottoscritti dalla capogruppo Stefania Craxi e dalla senatrice Daniela Ternullo. In particolare, il subemendamento sul Servizio Sanitario Nazionale intende modificare gli emendamenti dei relatori di maggioranza e prevede che l'assistenza al suicidio possa essere resa da un medico ospedaliero di medicina generale su base volontaria e gratuita nell'ambito dell'attività libero professionale, ovvero in regime di intramenia. Il testo apre anche la possibilità dell'autosomministrazione del farmaco legale, specificando che gli strumenti di eventuale supporto all'autosomministrazione devono essere reperiti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. E, raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali pubbliche, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, un comparto che coinvolge quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027, un accordo raggiunto tra l'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione, l'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità, previste 3 tranche, la prima il 1 gennaio 2025, la seconda il 1 gennaio 2026, la terza il 1 gennaio 2027. Ha siglato l'intesa anche la CGL Funzione Pubblica, che non aveva firmato nella tornata precedente. Soddisfazione espressa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Per la prima volta nella storia della contrattazione collettiva pubblica, un contratto del comparto funzioni centrali viene firmato entro il triennio di competenza, un segnale concreto che la pubblica amministrazione può funzionare in modo moderno ed efficiente rispettando regole e tempi che essa stessa si è data. Così appunto esprime la sua soddisfazione il ministro Zangrillo. Sul caso Minetti è tornato intervenendo al forum della pubblica amministrazione 2026 a Roma il ministro della giustizia Carlo Nordio. Politicamente parlando sono stato aggredito in modo improprio in Parlamento dall'opposizione, ma questo fa parte della fisiologia della politica, dice il ministro Nordio. Quello che mi ha stupito è che queste persone non avessero capito che l'attacco di quel giornale, si riferisce Nordio chiaramente al Fatto Quotidiano, non era nei miei confronti, ma era nei confronti del capo dello Stato, e quindi sono cadute in questo tranello, quando anche un bambino avrebbe capito che il bersaglio non ero io, ma era Mattarella. Le opposizioni hanno chiesto le mie dimissioni, adesso sto facendo la raccolta di tutto quello che hanno detto, però questo io lo considero parte della fisiologia politica, non mi permetterei mai di reagire in sede giudiziaria, aggiunto Nordio. E a proposito di giustizia, la notizia che è arrivata oggi da una nota firmata dal procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lovoi, dell'apertura di un'indagine per corruzione che riguarda, coinvolge anche il progetto del ponte sullo stretto. Hanno nella giornata di oggi 3 indagati e relative perquisizioni dei carabinieri del ROS su delega dei magistrati. Hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dello ponte sullo stretto di Messina. Per questo 3 persone, un avvocato 71enne della provincia di Reggio Calabria, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore 65enne reggino residente a Roma e un 70enne ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, sono indagate dalla Procura di Roma in concorso tra loro per corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione attiva da parte di un pubblico ufficiale, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. Questo si legge appunto nella nota firmata dal procuratore Francesco Lovoi. L'avvocato e l'imprenditore, al fine di condizionare il citato esame della Corte dei Conti in favore della società Stretto di Messina S.p.A., avrebbero avvicinato il giudice contabile promettendogli il loro appoggio per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo il suo pensionamento, subordinandolo alla sua fattiva azione per concretizzarsi dell'esigenza citata. si legge sempre nella nota. I due avrebbero anche tentato di avvicinare altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione dell'opera infrastrutturale, rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal giudice della Corte dei Conti indagato, si legge nella nota della Procura. Quest'ultimo, dal canto suo, avrebbe offerto la propria disponibilità, fornendo costanti aggiornamenti sull'andamento della procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi magistrati contabili e sullo sviluppo della relativa Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Inoltre avrebbe esaminato la decisione sfavorevole del 29 ottobre 2025, impegnandosi a predisporre, nell'interesse della Stretto di Messina S.p.A., una memoria sulla vicenda da consegnare al commercialista della società, manifestando in cambio l'interesse a diventare presidente dell'antitrust di una società partecipata. Nel corso delle perquisizioni svolte a Roma, nella provincia di Reggio Calabria e in quella di Frosinone, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi dispositivi elettronici e documenti che verranno sottoposti a specifiche valutazioni e analisi per appurarne la valenza probatoria in relazione alle ipotesi di reato contestate. Questa la nota della Procura di Roma, appunto, riguardo questa indagine. Tre indagati per corruzione in merito al progetto del ponte sullo stretto di Messina. E cambiamo argomento: la flessibilità dei conti pubblici del patto di stabilità europeo. Ne ha parlato Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2025-2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Il ministro ha ricordato quanto sia fondamentale saper leggere la complessità del momento, comprendere le esigenze, le istanze delle persone, delle imprese, poi affrontare i problemi con il coraggio del gesto giusto, senza ideologie di sorta, mostrando capacità di adattamento e flessibilità nelle risposte alle crisi. In questo senso, ha osservato il ministro, è da accogliere con favore la decisione della Commissione europea di concedere maggiore flessibilità di bilancio richiesta dall'Italia per rispondere alla crisi energetica. Una decisione giunta grazie ad un lavoro intenso, serio e riservato che abbiamo condotto con Bruxelles e con i ministri delle finanze europee e i miei omologhi, frutto anche della riconosciuta responsabilità di questo governo nella gestione della finanza pubblica. D'altronde, ha osservato Giorgetti, la politica è l'arte del possibile, come sosteneva Bismarck, dove il possibile va inteso non come limite ma piuttosto come orizzonte aperto. Secondo il ministro, occorre un cambio di passo in Europa, occorre prima di tutto che la politica torni a svolgere un ruolo centrale, quello che le spetta. Non è un problema di taxation ma di representation, non possono essere le regole proprie dei mercati e dell'economia a vincolare e orientare le scelte della politica e delle istituzioni democratiche. Riprendere la centralità significa invertire questa rotta, ha osservato Giorgetti. A proposito di Europa, Unione Europea, oggi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, ha detto la Presidente von der Leyen. Nel mirino di questo 21esimo pacchetto l'energia, la finanza, il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e inoltre anche misure contro il settore che vanno a colpire il settore ittico russo. E entro la fine del mese ha inoltre annunciato, presentando il nuovo pacchetto, Ursula von der Leyen, entro la fine del mese erogheremo la prima tranche del nostro prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, forniremo 6 miliardi di euro per i droni e oltre 3 miliardi di euro di aiuti macrofinanziari e naturalmente seguiranno presto ulteriori erogazioni. E poi c'è il tema dell'adesione dell'Ucraina, di Kiev all'Unione Europea. La Commissione europea è pronta ad aprire il primo cluster negoziale per l'adesione di Kiev, ha annunciato la Presidente von der Leyen, secondo cui gli ucraini stanno realizzando una riforma dopo l'altra mentre le loro città sono sotto attacco, mentre il cielo sopra di loro è pieno di fumo, mentre le sirene antiaeree risuonano in tutto il paese. Nonostante tutto questo stanno compiendo progressi straordinari nelle loro riforme, dunque chiaramente l'Ucraina ha fatto la sua parte, quindi ormai è giunto il momento che anche noi facciamo la nostra e ora abbiamo l'opportunità storica di farlo, ha sottolineato la Presidente von der Leyen. Nella prossima fase apriremo il primo cluster con l'Ucraina e la Moldavia, questo di fatto apre la porta alla fase successiva del processo di adesione e l'avvio formale dei negoziati. Non c'è bisogno che vi dica che la Commissione è pienamente pronta a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso la nostra Unione Europea, dove appartiene. Il negoziato però per porre fine al conflitto è sospeso, così si è espresso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il processo di mediazione russo-americano sulla questione ucraina è stato sospeso. Ha detto Peskov, che ha aggiunto che una telefonata tra Putin e Trump non è al momento in programma. Il presidente Putin e il presidente Trump si parlano al telefono quando necessario, ha detto, tali chiamate possono essere organizzate abbastanza rapidamente, al momento non è prevista alcuna telefonata. E questa la punto di vista di Mosca. Vediamo il punto di vista di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ritiene che la Russia stia perdendo progressivamente l'iniziativa sul campo di battaglia, che il conflitto stia lentamente evolvendo a favore di Kiev, mentre Mosca si trova sempre più isolata sul piano internazionale. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ha detto Zelensky in un'intervista al quotidiano Guardian, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Il presidente ucraino ha citato i recenti attacchi con droni a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo, compresa San Pietroburgo, dove sono stati colpiti i terminal petroliferi, oltre ad azioni condotte nella Crimea occupata. Secondo Zelensky, lo scopo di questa operazione è fare in modo che i cittadini russi sentano direttamente gli effetti della guerra. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche altra parte, ma per loro stessi. Zelensky ha inoltre sostenuto che il Cremlino starebbe perdendo oltre 30.000 soldati al mese, di cui circa 23.000 morti e gli altri gravemente feriti. Si tratta di numeri molto elevati, significa che non stanno vincendo la guerra. Mesi di giugno e luglio decisivi sotto molti aspetti, ha insistito ancora il presidente russo Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Tallinn con la presidente estone, con il presidente estone Alar Karis. La cosa più importante oggi è prepararsi ai negoziati e alle decisioni che attendiamo dai summit dell'Unione Europea, del G7 e della NATO. Giugno e luglio di quest'anno potrebbero determinare moltissimo. In Crimea, in alcune regioni della Russia, si registrano carenze di carburante, in alcune aree le comunicazioni non funzionano regolarmente. Dobbiamo continuare ad aumentare la pressione e spingere la Russia sul terreno della diplomazia, ha detto il presidente ucraino. E a proposito dell'inchiesta sul ponte dello stretto di Messina, è intervenuto l'amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci in relazione appunto all'indagine annunciata dalla Procura di Roma. Abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini per le quali la società è totalmente estranea. Confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti e prenderemo tutte le misure necessarie a tutela degli interessi aziendali e del progetto. La società, dichiara ancora l'amministratore delegato Pietro Ciucci, prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte sullo stretto con massima trasparenza per adempiere alla missione affidata dal Parlamento e dal Governo, conformandosi a tutti i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nelle sue delibere, così come dettagliatamente definito dal decreto commissario dell'11 marzo 2026. Questo appunto il commento dell'amministratore delegato della società del ponte sullo stretto. Parliamo di carcere, una dichiarazione del ministro della giustizia Carlo Nordio. Siamo già a buon punto per la detenzione differenziata, una buona metà dei detenuti tossicodipendenti sono più ammalati da curare che non delinquenti da punire, allora noi per questo siamo già a buon punto in Parlamento per una detenzione differenziata. cioè non più la detenzione in carcere, ma la detenzione presso comunità certificate, ovviamente, che diano anche garanzie di controllo, protezione, recupero e anche di lavoro in queste comunità. Ci sono delle persone che avrebbero diritto agli arresti domiciliari, alcune migliaia, ma fino ad ora non è stato possibile perché non hanno un domicilio, sono essenzialmente stranieri. Allora noi abbiamo individuato degli organismi laici, religiosi e altro che potranno usufruire di questo e quindi dal carcere passare direttamente ad una detenzione domiciliare protetta, detto Nordio, che poi ha parlato di dialogo con il CSM e l'ANM per colpire i magistrati inetti. E il magistrato inetto, impreparato, indegno o inadeguato non va colpito nel portafoglio ma nella carriera, ha detto il ministro della giustizia. Torniamo a parlare però di politica estera. Si è riunito nel fine settimana il gruppo dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il MED 9, e in quella sede è stato ricordato anche Marco Pannella. Sentiamo Benedetto Della Vedova di Più Europa con Lanfranco Palazzolo.
7: Radio Radicale, siamo con Benedetto Della Vedova di Più Europa per parlare di Pannella, perché Benedetto Della Vedova ha partecipato questo fine settimana a una riunione del MED 9 delle commissioni estere dei paesi che si affacciano nel Mediterraneo, e a sorpresa è stato fatto un ricordo di Marco Pannella. Allora ci spiega che cosa è successo? Insomma, una cosa che non sa quasi nessuno, ma è interessante dirlo, perché insomma Pannella ha lasciato tracce ovunque, anche nella politica internazionale.
8: Ma allora, era qualche giorno fa, appunto, alla riunione della parlamentare del MED9, come lei diceva, i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo, voluta dal presidente della commissione esteri del Parlamento croato, eravamo a Spalato, diciamo, è la prima edizione della interparlamentare del MED9. La dimensione, la prima volta che si unisce la dimensione parlamentare, si riuniscono le dimensioni governative. Ed è stato in quell'occasione il presidente della commissione esteri del Parlamento croato, peraltro italiano,
7: Sabor.
8: Italianofono, conservatore italianofono, ma insomma un personaggio di rilievo della politica croata, in uno scambio nella plenaria, diciamo, uno scambio che abbiamo avuto anche piuttosto vivace su altri temi, immigrazione, eccetera. E a un certo punto ha ripreso la parola, probabilmente avendo visto nelle note la mia Wikipedia, la mia provenienza. Ha tenuto di fronte alle delegazioni degli altri paesi, quindi nella plenaria, a ricordare, a fare un ricordo molto sentito e riconoscente di Marco Pannella e dei radicali, legando questa riconoscenza al ricordo di quell'iniziativa di cui gli ascoltatori che hanno qualche anno in più come me di Radio Radicale forse ricordano, credo fosse nei primi anni 90, quando Marco Pannella, insieme, ricordo, a Lorenzo Strip-Rivers, forse Lucio Bertè e altri.
7: C'era anche Dino Marafioti, credo, di Radio Radicale.
8: Sicuramente c'era lui. Indossando la divisa croata, andò a Vukovar, dentro le trincee dei soldati croati che erano sottoposti al fuoco serbo, al cannoneggiamento serbo. Era il tempo in cui Marco Pannella diceva: dobbiamo far entrare la Jugoslavia, non si parlava ancora di ex Jugoslavia, la Jugoslavia nell'Unione Europea. Poi la storia sì che si sta procedendo a pezzi, adesso siamo ai Balcani occidentali, e comunque lui ha sottolineato questo, questo aspetto in una fase fondativa dell'autonomia e dell'indipendenza croata, contestata dai serbi in quel tempo, e legava quell'episodio a un sentimento, come dicevo, di grande riconoscenza nei confronti di Pannella e dei radicali che avevano individuato. Poi, diciamo, molti probabilmente ricorderanno anche lo scandalo, tra virgolette, di Pannella con la divisa militare dei croati, che insomma, erano anche un, diciamo, oltre 30 anni fa, quindi i croati avevano anche un profilo.
7: Sì, 30 anni fa venivano paragonati molto a Ustascia.
8: Esatto, c'era il ricordo degli Ustascia, e quindi, ma quella era a maggior ragione la forza del gesto. Porte Toscana dalle Venia, del gesto pannelliano non casuale di andare lì con una divisa lontana da sé, ma non tanto in quanto divisa, ma proprio quella divisa a testimoniare la vicinanza nei confronti dell'aggressore, la vicinanza all'aggressore di fronte all'aggredito.

0: era dimenticata, nel senso che noi ce l'avevamo dietro l'angolo, praticamente all'altra sponda dell'Adriatico, e Pannella fece questo gesto molto coraggioso che non mi sembra di ricordare in altri grandi uomini politici.
1: No, lui fece quel gesto, io lo vissi da ascoltatore radiocale, non avevo ancora avuto la fortuna che poi ho avuto di stare nel cerchio ristretto per oltre 10 anni di chi avesse una frequentazione quotidiana con Pannella. Conoscevo Strick Livers, milanese, e Lucio Bertè. Marco ebbe una grande attenzione sempre a quello che succedeva in Jugoslavia e poi nella cosiddetta ex Jugoslavia. Diciamo, quando noi lo sentivamo dire la Jugoslavia nell'Unione Europea, lì c'era la consapevolezza, anche perché c'erano le antenne in Albania, in Kosovo, in Croazia stessa. Di radicali trasnazionali, perché lì lui capiva probabilmente meglio prima di altri che usiamo questo termine, che per mille ragioni storiche, etniche, eccetera, era una polveriera, ma per ragioni di etnonazionalismo. Marco, quando parlava della Jugoslavia, perché poi pochi anni dopo questa vicenda serbo-ucraina, serba-croata, ci fu tutta la guerra in
0: Kosovo.
1: Bosnia, in Kosovo, a Srebrenica, quindi lì c'era già, diciamo,
0: Telecom Serbia.
1: il nazionalismo, e poi finimmo anche con Telecom Serbia, il nazionalismo serbo che deflagrò, poi dopo, come sempre, sono sempre un filino più complesso, però deflagrò e causò quello che ha causato poi l'intervento della NATO del 95, se non sbaglio,
0: Sì, 95.
1: 96. 95, la,
0: La pace
1: poi
0: degli accordi di
1: l'arresto
0: Daytona.
1: di Dayton, poi l'AIA per Milosevic, Mladic, tutte cose che poi sono diventate in realtà. Ecco, lì c'era il tentativo, attraverso la politica, di scongiurare, di contenere il nazionalismo serbo e di scongiurare quello che poi in realtà c'è stato. E quindi l'intuizione, la Jugoslavia nell'Unione Europea, era cercare di sminare il terreno. Non che fosse semplice, non si fece quello, il terreno poi, le mine esplosero e poi certo, quello che successe dopo, che portò all'Ucraina, Slovenia, l'Ucraina nell'Unione Europea, poi l'Ucraina anche nell'euro, l'ultimo paese entrato nell'euro, hanno consentito una pacificazione dell'area molto importante, anche se nella parte nord dei Balcani occidentali, Croazia e Slovenia, mentre nella parte più a sud, da parte del Montenegro, presumibilmente entrerà nell'Unione Europea, dopo le sue vicissitudini tra russi e cinesi, resta il tema della Serbia, quello che sta succedendo con Vucic, che ha anche dei profili inquietanti. La Bosnia-Erzegovina non si stabilizza, c'è un problema legato alla Costituzione, legata alle etnie, quindi c'è un tema dei croati che diminuiscono dal punto di vista demografico, c'è il tema di Dodic, il leader politico di fatto della Repubblica Srpska, che è il pezzo serbo della Bosnia e Erzegovina, il confronto tra Kosovo e Serbia che resta aperto, insomma, non tutte le ferite che sono seguite alla guerra jugoslava sono state rimarginate. Però quello fu un episodio straordinario, anche di coraggio fisico,
0: Certo.
1: ma fu un episodio straordinario di preveggenza di quello che stava accadendo.

0: tentativo non violento di mettersi in mezzo.
1: Grazie a Benedetto Della Vedova per questa notizia che, insomma, in qualche modo io ero riuscito a capire, che poi ci hai raccontato. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Così dunque Benedetto Della Vedova di Più Europa, su ricordo a Marco Pannella, durante il Med 9 nello scorso fine settimana. E sono le 15 in punto, noi chiudiamo qui il nostro notiziario. Io ringrazio Francesca Rosini alla regia e un saluto da Gabriele Rossi e Federico Punzi in studio. E ora, come annunciato ad inizio notiziario, continueremo ad ascoltare la seduta di ieri della Commissione Covid con l'audizione di Marco Spadaccioli della Altis SPA. Sentiamo.
3: Bene, facciamo entrare l'audito, così iniziamo con... Allora, Alberto, come ho già detto precedentemente, ma è passato un po' di tempo, diciamo, l'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Marco Spadaccioli, dipendente della società Altis SRL, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani, già ascoltati in sede di attività delegata. I testi ai quali è stata ritualmente notificata la convocazione saranno sentiti nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto alla pandemia. Nella prima fase dell'emergenza, avverto che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno della web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente dove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, dove ne emerga necessità, anche su richiesta del testo in tutto in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso del testo, ove la secretazione sia disposta su richiesta del testo medesimo. Prima di cominciare, rammento al test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni di cui gli articoli 366 e 372 del Codice Penale, rifiuto di uffici legalmente dovuti e falsa testimonianza. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di quell'articolo 497 del Codice Procedura Penale e a declinare le proprie generalità. Le chiedo di prendere il microfono e lo dirlo al microfono. Grazie. Molto bene.
4: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Mi chiamo Marco Spadaccioli, sono nato a Roma il 19 febbraio del 1964.
3: Perfetto, sufficiente. A posto. Ricordo ai commissari il carattere specifico dell'audizione della testimonianza, al quale conseguono gli effetti procedurali di cui è stata fornita illustrazione, come al solito, per le vie brevi. Chiedo semplicemente al test, no vabbè, partiamo direttamente con le domande, immagino. Sì, sì. Vorrei dire chi doveva iniziare e quanti minuti devo dare alla maggioranza opposizione, ma direi che è superfluo perché c'è solo la maggioranza, quindi prego maggioranza, chi è che fa le domande? Deputata Buonguerrieri.
5: Grazie Presidente, benvenuto al dottor Spadaccioli Marco. Faccio un appello a lei, come di solito faccio anche a tutti gli altri che vengono diciamo in audizione sotto forma di testimonianze, che quindi hanno l'obbligo di dire la verità. Io le farò delle domande con magari delle premesse in fatto, ma sulle domande saranno succinte, saranno brevi, spero anche chiare, se no gliele risottopongo, e chiederei a lei delle risposte altrettanto chiare, succinte e brevi se possibile, perché i temi interessanti sono tanti e il tempo è sempre poco. Allora, guardi, la prima domanda è questa. Lei in data 18 maggio del 2026, presso il commissariato di Polizia di Stato di Trevi Campo Marzio, è stato escusso dal dottor Giuseppe Visone, magistrato della DD Napoli, tenente colonnello Alessandro Fagnani, luogotenente Provaroni, luogotenente Colasanti. E ovviamente a seguito di questa escussione si è redatto un verbale di sommarie informazioni. Lei ad una prima domanda che riguardava la sua qualifica all'interno della società ad Altis ha risposto, glielo leggo testualmente: sono il general manager della ad Altis a partire dal 2019 su indicazione del management della società israeliana denominata BATM, la quale nel 2009 ha acquisito sia la Daltis che la AISE, si dice così, ISE, Quest'ultima società della mia famiglia, entrambe le società si occupano di diagnostica. Questo è un fatto, le ho letto, quindi non le faccio ovviamente la domanda su questo che ha già riferito. Le chiedo, lei quindi è la persona che in Italia si occupa della società ad Altis che la rappresenta in sostanza?
4: No, c'è un board, c'è un CEO e poi ci sono i membri del board, quindi io sono formalmente il general manager della società, quindi colui che si occupa degli aspetti operativi e tecnici sul campo.
5: In Italia.
4: Il legale rappresentante è il CEO dell'azienda.
5: E nella sua attività immagino che si confronti costantemente con il CEO o CEO, con che dir si voglia.
4: Settimanalmente conduciamo una dashboard.
5: Quindi lei in Italia è il manager general di Adaltis,
4: sì.
5: È colui che si occupa di tutte le attività operative in Italia della società Adaltis, confrontandosi chiaramente con il titolare, chiamiamolo così, che è israeliano.
4: Diciamo che ricevo istruzioni e obiettivi da raggiungere e lavoro di conseguenza.
5: Passo a una seconda domanda. Lei, sempre a domanda dei consulenti della Commissione il 18 maggio del 2026, risponde di essere stato indagato per fatti concernenti la gestione della pandemia, l'emergenza pandemica, e che la sua posizione è stata archiviata.
4: Conferma
5: di non essere mai stato audito dall'autorità giudiziaria per fatti di questo genere, quindi attinenti alla pandemia?
4: Come già comunicato all'avvocato Visone e al colonnello Fagnani, lo confermo.
5: Quindi lei è audito su questioni attinenti alla gestione della pandemia per la prima volta in commissione inchiesta Covid?
4: Confermo.
5: Le chiedo questo. Lei ad una terza domanda, sempre sottoposta dai commissari di commissione, dagli consulenti di commissione il 18 maggio del 2026, risponde che la Adaltis nel periodo dell'emergenza pandemica ha effettuato 2 forniture alla struttura commissariale di Domenico Arcuri e in particolare l'oggetto delle forniture erano dei kit molecolari. E contestualizzo, una fornitura è da 800.000 euro e l'altra fornitura da 2.455.500, per totali 3.255.500, se non ho errato i conti. Queste somme rilevanti sono state pagate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri alla società Adaltis?
4: Confermo.
5: Le chiedo questo, lei sempre a domanda dei consulenti di commissione ha risposto che la Adaltis si iscrisse autonomamente nella piattaforma Invitalia nella primavera del 2020 dopo aver ultimato le ricerche sul kit molecolare e che della predisposizione delle offerte inserite nella piattaforma della struttura commissariale si è occupata direttamente l'azienda. Le leggo le sue parole testuali. Tutta la procedura è stata curata dai nostri uffici interni che hanno tutte le competenze del caso. Lo conferma?
4: Confermo, anche perché mi permetta di aggiungere, dovevamo presentare le istruzioni per l'uso del test, le caratteristiche del test e fare una offerta per i test richiesti. Devo anche confermare che l'offerta è stata fatta per dei quantitativi molto più grandi, quindi parliamo di 100.000 kit richiesti in offerta che corrispondono a 100 volte i test che abbiamo offerto e a 7 milioni e mezzo, 8 milioni di test per la seconda offerta che sono molti di più rispetto a quelli che poi sono stati effettivamente da noi prodotti consegnati all'autorità commissariale.
5: La ringrazio per le precisazioni, sono assolutamente preziose, poi sul punto ci tornerò con altre domande perché è di interesse della Commissione. E per farle questa domanda io le faccio una premessa, citerò soltanto dei fatti perché essendo in audizione testimoniale sotto giuramento è chiaro che non posso condizionarla in nessuna maniera. E premetto questo, la prima commessa abbiamo detto che è di 800.000 euro ed è del giugno 2020. Dopo se deve fare delle precisazioni le fa. La seconda commessa è di 2.455.500 ed è del dicembre 2020. Questi sono fatti che noi ritroviamo agli atti della Commissione. A queste due commesse sono collegati due contratti di consulenza. Uno del 15 maggio del 2020, concluso dalla dottoressa Nicoletta Spaziani. Lo ricordo per chi ci ascolta, la dottoressa Nicoletta Spaziani è la praticante collaboratrice dell'avvocato di donna che ai tempi della sottoscrizione del contratto non era ancora avvocato, quindi si firma giustamente come dottoressa. L'altro è stato concluso il 16 di dicembre 2020 ed è stato concluso dalla Daltis con il professor avvocato Luca Di Donna e l'avvocato Valerio De Luca. Anche questi sono fatti perché risultano i documenti in mano della Commissione. Lei dichiara ai consulenti di Commissione di aver incontrato l'avvocato Luca Di Donna presso gli uffici della Federlab in Roma e che l'avvocato Di Donna le si sarebbe presentato come esperto di rapporti con la pubblica amministrazione, oltre che professore universitario. Poi precisa lei, sempre, lo ritroviamo sempre nel verbale, anche di averlo conosciuto prima del primo dei due ordini di fornitura ricevuto dalla struttura commissariale, parliamo dell'ordine del maggio-giugno del 2020, e di essere venuto poi a sapere che l'avvocato Di Donna era stato contrattualizzato per una consulenza legale direttamente dal CIO.
4: Sì.
5: Le chiedo questo, la Daltis, prima della commessa del maggio del 2020, aveva mai ricevuto altre commesse dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri?
4: No, e non aveva nemmeno mai partecipato a nessuna gara pubblica.
5: È una domanda che le avrei fatto, la ringrazio per la precisazione.
4: Però devo precisare che la conoscenza è stata contestuale alla mia visita presso gli uffici della Federlab. Quindi non ci sono stati prima altri incontri, stava là.
5: E quindi anche questo gliel'avrei chiesto, magari dopo ci torniamo. Però le faccio un'altra domanda adesso. Lei ci ha detto che prima della prima commessa, che è successiva alla conoscenza del professor Di Donna, non ha ricevuto nessuna commessa da parte della struttura commissariale.
4: No, prima della prima commessa non c'era stata un'altra commessa, era la prima.
5: Benissimo.
4: E la prima è avvenuta successivamente all'incontro che ho fatto presso la Federlab.
5: Bene.
4: Come da calendario, venuta dopo.
5: Bene, prima. E le chiedo, dopo la seconda commessa del dicembre del 2020, che è legata al secondo contratto di consulenza col professor Di Donna e il professor De Luca,
4: ma è stata anche la prima.
5: Certo.
4: Senatrice, perché io ho letto il nome della dottoressa Spaziani quando mi è stato mostrato il primo contratto che io non avevo visto. Io ho visto il secondo di contratto, non il primo.
5: Dopo questo glielo richiederò e chiederò qualche approfondimento. Adesso a me interessa sapere questo. Entrambe le commesse sono legate a due contratti di consulenza. L'ha detto anche lei ora, la prima è legata ad un contratto di consulenza sottoscritto dalla dottoressa Spaziani, lei dice non l'avevo visto, comunque è un fatto.
4: Ma secondo me non è così, sono stati entrambi legati all'unico contratto a cui poi è stato dato seguito, che
5: questa
4: è il secondo.
5: Questa è un'interpretazione, ritorno ai fatti.
4: Questo è quello che so io.
5: Noi agli atti, dottore, sì, abbiamo due contratti, certo, una lettera di incarico ed un contratto. L'uno del maggio 2020, l'altro del dicembre 2020, che ineriscono le due commesse. La domanda è precisa e poi torniamo a quello che lei ha anticipato. Prego. Prima della prima commessa del maggio 2020, la Daltis ha avuto altre commesse dalla struttura commissariale? Ha già detto di no.
4: No, perché non avevamo sviluppato ancora il kit, quindi era impossibile.
5: Dopo la seconda commessa del maggio del dicembre del 2020, la Daltis ha avuto altre commesse dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri? E lei ha detto prima che in generale non avete mai fatto forniture per la pubblica amministrazione perché non avete mai partecipato a bandi, ho capito bene?
4: Benissimo.
5: Senta, adesso io mi soffermo sul contratto, quello del 15 maggio del 2020, sottoscritto dalla Daltis con la dottoressa Spaziani Nicoletta. che, come abbiamo detto, era la praticante dell'avvocato di donna. Intanto le chiedo, lei conosce la dottoressa Spaziani Nicoletta, oggi avvocato?
4: No, a meno che non sia la signora che era seduta nello sgabello a fianco al mio adesso, allora sì, l'ho vista, ma non l'ho mai vista in vita mia.
5: Quindi non l'ha mai vista prima anche mai. Neanche dentro lo studio dell'avvocato di donna?
4: Mai.
5: Senta, le chiedo questo e parto da dei fatti. Il contratto è concluso il 15 maggio del 2020. Con questo contratto la Daltis conferisce alla dottoressa Spaziani l'incarico di predisporre, di predisporre e presentare tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara pubblica indetta dalla Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio, commissario straordinario dottor Domenico Arcuri, l'11 maggio con scadenza il 18 maggio del 2020. Tra virgolette, richiesta di offerta per test molecolari SARS-CoV-2 promossa dal commissario straordinario per l'emergenza Covid. Lei prima ha detto che, e l'ha anche dichiarato quando sì, è stato escusso, che tutta la procedura è stata curata dai vostri uffici interni che hanno tutte le competenze del caso. Quindi io le chiedo, e questa è la domanda, il resto era premessa fondata su documenti agli atti. Quindi la dottoressa Spaziani in quei 3 giorni, cioè dal 15 maggio al 18 maggio, che era la scadenza della partecipazione alla gara, quali adempimenti ha eseguito per la società Daltis?
4: Guardi, io non l'ho vista presso gli uffici della società Daltis, ma non posso escludere che si sia messa in contatto con i nostri vertici in Israele e abbia informato. Di questo non so risponderle.
5: Lei ha detto...
4: Però i documenti e le offerte sono state redatte dal nostro personale, questo certo. Questo sì.
5: Conferma di non aver mai visto prima di oggi la dottoressa Spaziani e conferma anche di non aver mai visto attività redatta dalla dottoressa Spaziani per la prima gara d'appalto che scadeva nei 3 giorni successivi al conferimento di incarico?
4: Lo confermo personalmente, cioè che io non l'ho mai vista né ho visto attività.
5: Se la dottoressa Spaziani avesse avuto dei rapporti sotto questo profilo col CEO israeliano, visto quello che ci ha detto in precedenza, lei l'avrebbe saputo, cioè il CEO...
4: No, non è detto.
5: Quindi
4: non è detto.
5: Il CEO è israeliano, quindi si contraddice rispetto a quello che ha detto prima, cioè lei ha detto: io sono il soggetto operativo in Italia per conto della Daltis e sì, mi sento ovviamente operativamente ogni settimana,
4: certo,
5: con il CEO.
4: Certo.
5: Le rifaccio la domanda. Dalla risposta.
4: Ma non serve che mi rifà la domanda, perché capisco perfettamente il senso.
5: Però la faccio a rigor di verbale, che così siamo ordinati, non per nulla, ci piace l'ordine a noi. E le chiedo questo, quindi, se la dottoressa Spaziani in quei 3 giorni avesse fatto attività di predisposizione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto e non l'avesse fatta con lei direttamente, ma l'avesse fatta direttamente col CEO israeliano,
4: sì,
5: lei di questa attività ne sarebbe venuto a conoscenza, considerato che riguardava lo Stato italiano, quindi la struttura commissariale?
4: Sarei venuto a conoscenza solamente dell'offerta da fare. Quotare quel numero di test a quel prezzo, punto, punto e virgola e punto a capo.
3: Scusi un attimo, il CEO è il CEO dell'azienda, le ha mai parlato dell'avvocato Spaziani?
4: No.
3: Dicami, prof.
4: No.
3: Quindi non avete mai parlato dell'avvocato Spaziani?
4: No.
3: E non le ha mai riferito nulla? Bene,
4: no.
3: Avanti, buon vedere.
5: Le chiedo questo, la dottoressa Spaziani in una successiva lettera di conferma accettazione mandato del 16 maggio 2020 scrive che si sarebbe avvalsa nell'espletamento dell'incarico dell'ausilio dei professori avvocati Valerio De Luca e Luca Di Donna. E quindi le chiedo, in questi 3 giorni, quindi dal 15 maggio al 18 maggio, questi due professori avvocati, Luca Di Donna e Valerio De Luca, quale attività hanno fatto per la Daltis SRL in considerazione, in relazione ovviamente al bando del 18 maggio del 2020?
4: Ma guardi, io mi ricordo che hanno verificato che ci fossimo correttamente iscritti sulla piattaforma, che tutto fosse a posto e che avessimo tutti i requisiti necessari e sufficienti per poter fare la fornitura. Altre cose non ne ricordo.
5: Quindi hanno letto i documenti che avevate predisposto voi per la partecipazione alla gara d'appalto?
4: Sì, questo sì. Ma poi li abbiamo caricati noi. fisicamente.
5: Sì, infatti mi è chiaro che avete fatto tutto voi e soprattutto considerato che l'incarico, come da lettera di incarico, era quello proprio di predisporre e presentare tutta la documentazione necessaria, capisco che la predisposizione e la presentazione è stata fatta da voi.
4: Loro hanno controllato la nostra iscrizione e hanno verificato che l'offerta fosse presentata nei termini corretti e che avessimo i requisiti per poter presentare l'offerta. Io mi ricordo questo tipo di attività con certezza.
5: Ce la può anche documentare?
4: Dovremmo tornare indietro nel tempo sulle mail e tutto, ma non credo che sia impossibile, dottoressa, documentare.
5: Allora,
4: non credo che sia impossibile.
5: Chiedo acquisizione, quindi sì. Comunque andiamo ad approfondire anche questa sì. Tematica, pur rilevando che in effetti, per quanto noi non vogliamo tralasciare nulla, quindi comunque l'acquisizione va fatta di questa documentazione, è comunque ai nostri fini irrilevante, perché ha già chiaramente detto che l'attività di predisposizione, di presentazione e di iscrizione alla piattaforma l'ha fatta la Daltis. Le chiedo questo, ma lei l'avvocato De Luca Valerio lo conosce?
4: L'ho visto due volte.
5: In quale occasione?
4: Alla Federlab insieme all'avvocato di donna e nell'ufficio dell'avvocato di donna era presente.
5: Durante la in quale periodo si ricorda il periodo? Federlab,
4: era prima della prima fornitura e la seconda volta quando abbiamo ricevuto il secondo ordine e noi eravamo terrorizzati e volevamo sapere se potevamo andare avanti o meno perché c'era stato un lungo ritardo nel pagamento del primo ordine che aveva cagionato un grande nocumento all'azienda stessa. Perché per le caratteristiche della fornitura era necessario avere a disposizione i prodotti pronti, fornirli rapidamente, mi sembra entro 72 ore, fino in Sicilia, e quindi noi abbiamo dovuto acquistare tutti i materiali, tutti i biomateriali, metterli dentro casa, lavorare, fare la produzione e tutto, e purtroppo i nostri fornitori non aspettavano i tempi della struttura commissariale.
5: Lei prima di queste occasioni aveva mai conosciuto il professor avvocato Luca Di Donna e l'avvocato Valerio De Luca?
4: Mai visti.
5: Sarà interessante chiedere alla dottoressa Spaziani, perché dice che l'avvocato Valerio De Luca era il vostro legale.
3: L'avvocato Valerio De Luca era il vostro legale?
4: No.
3: Beh.
4: Prima di questa vicenda, no?
3: No. Beh.
5: Lei conosce la Universal Trust?
4: No, come già dichiarato il 18 di maggio.
5: Le faccio questa domanda. La prima offerta di fornitura, lo ha detto anche prima, ci torno in maniera un pochino più specifica, da voi proposta era di 15.000 kit per 13.500.000 euro. Poi l'avete modificata in offerta da 1.000 kit per 800.000 euro. Per far coincidere la quantità di kit sostanzialmente con la richiesta della Regione Sicilia, alla quale effettivamente poi sono stati forniti questi kit. Le chiedo, chi vi ha chiesto di modificare l'offerta? Chi vi ha informato sul numero dei kit che avevano richiesto dalla Regione Sicilia, se così sono andate le cose? Perché dagli atti rileviamo che non avreste dovuto essere posti nella condizione di sapere i numeri richiesti dalle varie regioni, ma magari me lo spiega meglio lei. Come è andata questa modifica?
4: Allora, la prima offerta è stata presentata sulla base di una richiesta della struttura commissariale. La struttura richiede un certo numero di test, l'azienda fa l'offerta per un certo numero di test. Dopodiché la struttura rivede le quantità, riscrive, rispecifica meglio che i numeri di test non erano 100.000 kit, ma 100.000 test, e ricordo alla commissione che un kit consta di 100 test, per cui la seconda richiesta d'offerta è stata per un quantitativo di un centesimo, l'1% di quello che c'era stato chiesto prima,
6: E questo è tutto, credo, a mezzo comunicazioni scritte tra l'azienda e la struttura commissariale. Tant'è che noi ovviamente avevamo sicuramente acquistato più materiale per poter ottemperare alla richiesta.
5: Materiale che quindi è rimasto in carico
6: nostro? Biomateriale che è rimasto in carico nostro e che fortunatamente abbiamo utilizzato per continuare a produrre e fornire i nostri clienti stranieri, i clienti privati e tutti coloro che ci hanno richiesto il test.
5: Chiedo Presidente di acquisire anche tutta questa documentazione relativa alla modifica tra la prima offerta e la seconda poi effettivamente assegnata alla Regione Sicilia da parte della Daltis. Ritorno sul contratto, quello del 15 maggio del 2020 con la dottoressa Spaziani.
6: Sì.
5: Questo contratto all'articolo 5 stabilisce che il compenso dovesse essere pari al 10%, leggo testualmente, dell'importo del prezzo effettivamente incassato dalla società Daltis. E si parla di un compenso a successo. La domanda sorge spontanea, ma voi come facevate?
6: Successo uguale incasso, se questo può servirle come
5: ma
6: forma.
5: No, la domanda, mi scusi, magari precisi meglio e poi le faccio la domanda. Voleva dire?
6: Che a noi ci preoccupavamo di incassare quanto dovevamo incassare, quindi loro ci seguivano nell'incasso, sarebbero stati pagati all'incasso avvenuto, quindi successo, incasso avvenuto.
5: Però ci seguivano nell'incasso, lo dice lei adesso, ma io ripeto...
6: Io non l'ho nemmeno visto quel contratto, dottoressa,
5: se,
6: prima. Quindi.
5: Se vuole glielo ovviamente mostro, non so se ha avuto... Quindi ha già avuto modo di vederlo.
6: Certo.
5: Quindi l'oggetto della lettera di incarico è quello che ho letto prima. Ora lei mi parla di incasso e di attività sull'incasso, io ne prendo atto, però ripreciso che l'oggetto della lettera di incarico è tutt'altro. Ritorno alla domanda. L'articolo 5 prevede un compenso per la dottoressa Nicoletta Spaziani del 10% sull'importo incassato dalla società Daltis e quindi un compenso a successo. Le chiedo, ma come facevate a sapere che l'operazione sarebbe andata certamente a buon fine, visto che si parla di pagamento a successo dell'operazione?
6: Forse è una traduzione letterale del termine success fee, che per noi era intesa ad incasso avvenuto di qualsiasi operazione avessimo fatto su questi kit. Sto immaginando, anche perché non ho partecipato né alla redazione di quel contratto né alla firma.
5: Quella sua è un'interpretazione e la prendiamo come interpretazione,
6: sì,
5: però rinnovo la domanda, nel senso che se si mette un compenso a successo, qualsiasi sia l'attività, e per conto nostro l'abbiamo già chiarita perché è scritta nella lettera di conferimento, chiedo come eravate, come potevate essere sicuri del successo, come è scritto nel contratto dell'operazione, perché quando si fa un'operazione non si è certi e soprattutto non si paga il consulente a successo, ma questo lo chiederemo poi alla dottoressa Spaziani.
6: Sì, allora se non ci intendiamo sul termine successo...
5: No, mi dia la sua interpretazione, poi se ritengo che non abbia risposto sufficientemente glielo richiedo.
6: E io le risponderò molto volentieri. Allora, sì. Per noi il termine successo era l'incasso della fornitura effettuata.
5: E su questo ci intendiamo perfettamente.
6: Certo.
5: Quindi la dottoressa Spaziani conferma che sarebbe stata pagata soltanto all'incasso. E quindi
6: ma io
5: soltanto.
6: Non credo che la dottoressa Spaziani sia mai stata pagata da Daltis.
5: Glielo chiedo infatti.
6: No,
5: però,
6: la risposta è no.
5: E la domanda è perché?
6: Ma perché credo che sia entrato poi in vigore un contratto con le persone che si erano messe in contatto con noi. Ma, quindi la dottoressa Spaziani non l'avevo mai vista e quindi mi sembrava più logico che fossero altri.
5: Quindi viene in evidenza a conti fatti che effettivamente la società Daltis ha pagato il 10% sull'incassato, perché stiamo parlando di 800.000 euro e il compenso è esattamente a conti fatti 80.000 euro più oneri, per un totale di 93.288,04. Questo è il compenso pagato dalla Daltis ai consulenti per questo contratto, che ha un oggetto rispetto al quale ci ha detto che insomma è stato eseguito dalla società. Ha detto che non li ha pagati alla Spaziani, risulta anche agli atti della commissione, ma sono stati pagati, risulta anche questo agli atti della commissione, all'avvocato Di Donna e all'avvocato De Luca. Le chiedo, i 93.288,04 sono collegati alla lettera di incarico del 15/5/2020 che abbiamo letto, che ha un oggetto di predisporre e presentare la documentazione necessaria per la partecipazione al bando di gara che scadeva il 18 di maggio 2020. Considerato che è emerso che la predisposizione e la presentazione è stata curata dalla vostra società, questi 93.288,04 agli avvocati Di Donna e all'avvocato De Luca, per che cosa sono stati pagati?
7: Per lo svolgimento di quello che era il loro compito, e quindi probabilmente, dico probabilmente perché non ho partecipato a questa fase del lavoro, si saranno consultati con la nostra, con il nostro top management, avranno controllato i documenti che c'erano da predisporre, avranno controllato che le nostre caratteristiche fossero coerenti e condivisibili. Se vuole posso dirle che io personalmente reputo quel compenso estremamente importante, ma è la mia opinione personale, signora.
5: E le opinioni, senatrice, anzi, non si preoccupi, deputato, commissario, mi chiami come vuole, non è il titolo che fa la differenza. E a prescindere dalle sue opinioni, che per carità sono interessanti, ma rilevano il giusto come se fossero le mie, e, la domanda è un'altra, e cioè questi 93.000 euro rotti dovevano essere pagati per l'attività di predisposizione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al bando. È emerso chiaramente che la predisposizione e la presentazione è stata curata, questa attività è stata fatta e curata direttamente dalla Daltis.
7: Ma non poteva essere altrimenti, perché su quella piattaforma poteva accedere solamente una persona che avesse le credenziali dell'azienda stessa, quindi avranno aiutato le nostre persone all'interno per poter fare questa cosa, ma fisicamente non avevano i codici, non lo potevano proprio fare, quindi l'abbiamo fatto noi.
3: Con la... Ok, ma avranno aiutato, ce lo dice, ce lo immagina, ne ha contezza, sa che hanno aiutato o no? È una cosa che, cioè perché...
7: Presidente Lisei, io in quella fase mi occupavo di tutti gli aspetti di collaborazione con l'Università di Tor Vergata, con lo sviluppo del test, con le validazioni, con le certificazioni di qualità. Chiaro, quindi purtroppo io non ero
3: non
7: lì.
3: Ne è a conoscenza.
7: Non ne sono a conoscenza.
3: Non è a conoscenza, se hanno
7: perdoni
3: aiutato.
7: Perdoni il dilungarmi, non lo faccio più.
3: Non è a conoscenza se hanno aiutato. Perfetto. Ha avuto, qualcuno le ha detto qualcosa dei dipendenti o qualt'altro che rispetto a questa possibile collaborazione?
7: Lavoravamo abbastanza compartimenti stagni in quel momento.
3: No.
7: Sì, perché no. No.
3: No, perfetto. Prego, deputata.
5: Grazie, Presidente. Ha risposto sufficientemente in maniera esaustiva ai nostri fini e quindi vado avanti. Le chiedo questo. La Daltis ha poi pagato ulteriori 360.712 euro all'avvocato Di Donna e all'avvocato De Luca in forza del contratto del 16 dicembre del 2020 relativo alla seconda fornitura, l'abbiamo detto prima, di 2.455.500 euro. Quindi parliamo di un totale compensi per questi due incarichi di 454.000 euro. In base al contratto del 16-12 del 2020, che è quello che invece lei ha visto rispetto all'altro, questi due professori avvocati avrebbero dovuto prestare assistenza legale stragiudiziale, leggo testualmente, relativamente all'analisi, studio, predisposizione, anche in questo caso, della documentazione necessaria per fornire i propri prodotti, tra cui kit reagenti, Ed in particolare, quindi esattamente come l'altro, per la partecipazione ed eventuali susseguenti forniture, perché la prima era già scaduta come bando, relative alla gara pubblica indetta l'11 maggio con scadenza il 18 maggio del 2020. A questo punto, questi legali, per la prima commessa e quindi per la prima partecipazione al bando di gara, erano già stati pagati.
7: Sì.
5: La seconda offerta, risulta agli atti, è stata da voi presentata il 9 dicembre del 2020 e questo contratto con il quale questi due avvocati avrebbero dovuto curare la predisposizione di tutta la documentazione relativa a questa seconda gara è addirittura successivo, perché è stato sottoscritto il 16 dicembre del 2020, ma al 16 dicembre del 2020 voi avevate già presentato la domanda del 9 dicembre 2020 per la seconda partecipazione al secondo bando di gara.
7: Qui c'è stata una mia interazione con l'avvocato Di Donna, perché non appena abbiamo ricevuto l'ordine e quindi prima della presentazione dell'offerta e della relativa presentazione da parte loro del nuovo contratto che doveva, diciamo, occuparsi di questa faccenda, io sono andato, mi sono recato allo studio dell'avvocato Di Donna con l'ordine in mano, dicendo: che cosa dobbiamo fare? Abbiamo tanto penato con la prima fornitura perché non ci pagavano, ci hanno pagato mesi dopo. Quindi che facciamo? Allora ci disse: sì, potete partecipare tranquillamente, vi aiuteremo, vi supporteremo nel seguire le pratiche di incasso di questa fornitura, state tranquilli e fatelo. Da qui poi a cascata la presentazione dell'offerta e loro che mandano il contratto da firmare.
5: Scusi, forse non ho capito bene, quindi sì. Lei, quindi la società Adaltis, va da degli avvocati, io sono avvocato, so
7: certo,
5: che cosa significa
7: certo,
5: la professione,
7: certo.
5: A chiedere se fosse opportuno partecipare
7: no,
5: ad una
7: io sono andato dagli avvocati che si dovevano occupare dell'incasso della fornitura precedente e che, nonostante il loro incarico, il pagamento è arrivato, mi sembra, a ottobre, quindi parecchi mesi dopo, siamo andati a sentirli prima di fare qualsiasi altro passo, di fare la fornitura, per dire: noi faremo questa fornitura se però siamo certi di essere pagati entro tempi decenti, perché sono sempre esposizioni per un'azienda.
5: Scusi.
7: Quindi andiamo allo studio. Dopodiché presentiamo l'offerta.
5: La fermo un attimo che le faccio una richiesta.
7: Prego.
5: Di precisazione. E gli avvocati Di Donna e De Luca, espletando l'attività professionale,
7: sì,
5: come avrebbero potuto garantirle il pagamento della struttura commissariale?
7: Seguendo l'incasso una volta spedita la merce, quindi se ci fossero stati dei ritardi, intervenendo da avvocati. L'avvocato fa un decreto ingiuntivo, fa
5: però,
7: un'ingiunzione
5: dico,
7: di pagamento, fa un sollecito.
5: Glielo
7: questo
5: dico
7: è.
5: Però da avvocato,
7: sì.
5: Noi facciamo l'attività di recupero del credito,
7: sì,
5: certo, e
7: certo.
5: L'attività di recupero del credito è esattamente quella che lei succintamente ha descritto, ma non riusciamo a garantire l'incasso della nostra attività di recupero del credito al cliente. Lei ha appena detto che avete partecipato alla seconda gara dietro,
7: sì,
5: rassicurazione dell'incasso da parte di questi due legali.
7: Se voi eseguite la fornitura entro questi termini, non ci saranno
5: problemi. Ho bisogno di finire, no,
3: perché
5: capisco,
3: se vi sovrapponete.
5: Esatto, diventa un problema,
3: sì,
5: anche per il verbale, solo
3: sì,
5: per questo.
3: C'è il verbale.
5: La domanda è questa: lei va da questi legali, ha detto, per avere garanzie sull'incasso. Perché
6: seguiranno.
5: Perché diversamente non avreste partecipato alla seconda gara.
7: Non lo so. Non lo so,
5: vabbè,
7: non lo so, però
5: prendo atto di quel
7: però
5: che dice.
7: In buona sostanza è: ci seguirete poi una volta che faremo la fornitura, che i beni saranno consegnati, saranno registrati,
5: dottore,
7: nel seguire l'incasso di questa.
5: Mi perdoni, anche perché la voglio aiutare, essendo sotto giuramento e avendo l'obbligo,
7: certo,
5: di dire la verità,
7: grazie, sì.
5: Io vorrei tentare, insomma, di far risultare una comunicazione chiara e non contraddittoria.
7: Perfetto.
5: Lei prima ha detto che prima di partecipare a questo bando di gara, richiesta di offerta, chiamiamolo come ci pare, non è il tecnicismo, si è recato dagli avvocati Luca Di Donna e Valerio De Luca per chiedere rassicurazioni sul pagamento. Glielo dico da avvocato, gli avvocati possono rassicurare soltanto sull'attività di recupero del credito, ma non possono rassicurare sull'esito proficuo dell'attività, finisco perché sennò ci sovrapponiamo.
7: Certo.
5: Lei ha detto che avete partecipato quando avete avuto rassicurazioni sul pagamento, non sull'attività di recupero del credito. Come ha fatto l'avvocato Di Donna e l'avvocato De Luca, come hanno fatto a rassicurarla sull'esito proficuo dell'attività di recupero del credito?
7: Posso rispondere? Sì, allora, ho usato forse un termine sbagliato e me ne scuso. Comunque, continuando a usare il termine rassicurare, così non usciamo fuori dal seminato di quello che ci siamo detti precedentemente, in buona sostanza noi gli dicevamo, scusate, voi ci seguirete in questa attività una volta che spediamo i prodotti, emettiamo le nostre fatture e aspetteremo il pagamento. Sì, certo, per loro poi c'era... sarebbero stati pagati, quindi era lavoro, credo, no?
5: E questa per voi rassicurazione è stata sufficiente per decidere di partecipare al secondo bando?
7: Le spiego perché è stata sufficiente, non è derivata da loro, noi avevamo un kit che era stato molto gradito dagli operatori, per cui il numero di ospedali che avevano potuto testare il nostro test di amplificazione molecolare avevano apprezzato le caratteristiche del medesimo, che le riassumo in 30 secondi. Analizzavamo il virus in 4 punti differenti, 4 geni, quindi era un kit non suscettibile di mutazioni, perché muta un gene normalmente, se ce ne sono altri 3 che consentono l'identificazione, era un kit molto veloce perché durava solo 1 ora e 10 minuti ed era un kit facile da utilizzare ed economico, per cui gli addetti ai lavori si parlavano tra di loro, quindi ci chiedevano questi kit anche al di fuori del discorso della struttura commissariale, e quindi questo ci ha confortato per dire il nostro kit è buono, è solido. Abbiamo uno studio legale che ci segue, qualora ci dovessero essere contestazioni in futuro per l'incasso, andiamo avanti. Spero di aver risposto adeguatamente.
3: Devo chiedere una cosa, è lei che di solito sceglie i legali dell'azienda?
7: No, mai.
3: Io riferisco in base a prima che mi ha detto che voi funzionate a compartimenti stagni.
7: Certo.
3: Quindi normalmente lei non sceglie i legali dell'azienda.
7: Certo.
3: Normalmente è lei che parla con i legali dell'azienda su eventuali vicende giuridiche?
7: Non sempre, qualche volta sì, qualche volta no.
3: Ok, prego, vado avanti.
7: Però essendo un'azienda che fa parte di un gruppo, gli avvocati dell'azienda sono quelli definiti dal gruppo stesso.
3: Certo, quando nella precedente fornitura ci sono stati problemi, lei ha detto io non so perché se ne occupano altri.
7: Sì.
3: In questa fornitura invece... dove ci potevano essere problemi è andato lei di persona, quindi
7: perché sono stato
3: è in contraddizione rispetto...
7: No, sono stato incaricato di andare a parlare con loro e di...
3: Da chi è stato incaricato?
7: Dal CEO dell'azienda, e ci sono andato, punto.
3: Bene.
7: Erano stati scelti come avvocati dell'azienda in quel momento e quindi io sono andato.
5: Senta, ci sono altri esempi di conferimento di incarico in cui si riconosce il 10% per l'attività di recupero del credito sul risultato a successo che la Daltis abbia sottoscritto prima di questi?
7: A mia memoria no.
5: Le chiedo questo, lei ha detto che con la prima fornitura avete avuto dei problemi di recupero del credito e che questi problemi sono stati seguiti dall'avvocato Di Donna e De Luca. Che tipo di attività hanno fatto questi legali per conto della Daltis?
7: Non ne ho idea.
5: Quindi non ha mai visto né atti stragiudiziali né atti giudiziali di recupero del credito?
7: Ho visto un atto solo relativo alla seconda fornitura, ma relativo alla prima no, anche perché poi diciamo che a ottobre la questione si risolse, quindi non ebbe modo di vederlo.
3: E a conoscenza ci furono degli incontri, se altri dipendenti li hanno visti, di che tipo di attività, è stato messo al corrente di qualche altro tipo di attività o no?
7: No, noi abbiamo del personale che si occupa della ricerca e sviluppo, della produzione, delle spedizioni e credo
3: qualcuno
7: che
3: messo, credo ci no, possa... Qualcuno l'ha
7: allora,
3: messo al corrente?
7: Allora, senza il credo, senatore... Sì, no. Responsabile delle vendite in quel periodo li avrà sentiti sicuramente e ci saranno stati anche scambi di mail di cui tra l'altro traccia.
3: Ma cosa c'entra il responsabile delle vendite con l'ufficio legale?
7: È perché ci parlava.
3: Cioè, il responsabile delle vendite è quello che si occupa di, immagino, vendere e acquisire commesse. Gli uffici legali si occupano del contenzioso.
7: Diciamo che lui ha avuto, anche lui ha avuto dei rapporti sicuramente telefonici.
3: Ha avuto dei rapporti, perfetto,
7: con loro.
5: Senta, le chiedo questo, glielo chiedo da avvocato, quando gli avvocati fanno un'attività chiaramente applicano il tariffario e richiedono un compenso. Per l'attività che lei ha riferito sulla prima commessa di recupero del credito, quanto avete corrisposto agli avvocati di Donne De Luca?
7: Guardi, mi sembra che lei abbia fatto la cifra esatta prima e forse
5: no.
7: Ce l'ha più...
5: Allora le ripongo
7: no,
5: la domanda.
7: No, non ho capito la domanda.
5: Non c'è problema, gliela rifaccio tutte le volte che vuole. E i 93.000 euro erotti che ho citato prima sono in riferimento alla lettera di incarico del 15 maggio del 2020 che aveva un oggetto ben specifico e ne abbiamo già parlato.
7: Sì.
5: Non prevedeva l'attività di recupero del credito questa lettera di incarico. Lei adesso dice che le risulta, anche se non ha mai visto nessun atto stragiudiziale e giudiziale, che questi legali abbiano riferito di aver fatto un'attività di recupero del credito perché la struttura commissariale non vi pagava. Quindi è un'attività ulteriore rispetto a quell'oggetto. Quanto avete pagato a questi avvocati per questa
7: Guardi,
5: attività?
7: Io non credo che ci siano state ulteriori pagamenti nei confronti di questi avvocati, se non quelli che voi avete già visto a seguito della loro richiesta e della fattura emessa e saldata. Non ne ho notizia. Ecco.
5: Grazie. Ritorno al secondo contratto, quello del 16 di dicembre del 2020. Abbiamo già letto gli adempimenti che con questo contratto si erano assunti nei confronti della Daltis, il professor Di Donna e l'avvocato De Luca. Però io ritorno a quel che lei ha detto, quindi l'attività di predisposizione e di partecipazione ai bandi è stata eseguita dalla società. Stiamo parlando di 360.000 euro. E se gli adempimenti oggetto di contratto li ha effettuati la società, questi 360.000 euro che si aggiungono ai 93.000 pagati in precedenza, per che cosa sono stati pagati a questi avvocati?
7: Possono essere stati pagati solamente per l'attività di controllo dei documenti prima di caricarli e per, credo, la lettera che hanno scritto quando non ricevamo l'incasso. Non vedo altre attività oltre a queste. Quindi queste sono le attività svolte.
5: Quindi 454.000 euro per una lettera e per un'attività non documentata in nessuna maniera. Devo dire che come avvocato...
3: Le do il biglietto da visita anch'io.
5: Prenderò
7: sì.
5: Il biglietto.
7: Sì. Ma anche io mi assumerei.
3: Le do il mio biglietto da visita. Quando finisco di fare il parlamentare mi propongo. Scherzi a parte, vado avanti, Bongorieri.
5: Anche perché ne do atto, perché risulta anche questo documentalmente, che mentre nella prima lettera di incarico del maggio del 2020 il compenso era il 10% a successo ed è stato pagato esattamente il 10%, quindi torna nei conti, qui il compenso era il 12% a successo ed effettivamente a conti fatti torna anche diciamo il conteggio in questo caso. Però io qui sono un po' ostinata, le rifaccio la stessa domanda, e cioè considerato che il 12% doveva essere pagato a questi due professori avvocati sul prezzo riconosciuto dal cliente per la fornitura dalla struttura commissariale Arcuri, come facevate ad essere certi del successo dell'operazione?
7: No, per noi il successo era il pagamento della fornitura.
5: Quindi se non venivate pagati, questi legali facevano attività per percepire nulla?
7: Avrebbero dovuto fare tutte le attività necessarie e sufficienti per poterci garantire l'incasso e per essere pagati.
5: Quindi attività diversa, lo abbiamo già detto, rispetto a quella per la quale sono stati pagati oggetto di contratto e per la quale non c'è alcun documento e non c'è nessun pagamento ulteriore.
7: Sì.
5: Le chiedo questo, risulta che in entrambe le circostanze l'avvocato di donna abbia pagato somme ad un avvocato esposito. Lei conosce l'avvocato esposito?
7: Mai conosciuto, mai visto. Ho visto il suo viso a una trasmissione del dottor Porro sere fa. L'ho visto per la prima volta. Io non lo conosco.
5: Quindi è emerso che 454.000 euro sono stati pagati
7: sì.
5: dalla Daltis a questi due legali. E però l'attività per la quale dovevano essere pagati non è stata da loro eseguita, forse, probabilmente è stato eseguito altro. Guardi, io provo ad aiutarla a ricordare.
7: Sì.
5: E per aiutarla a ricordare io le cito un fatto sul quale poi le farò delle domande. Le rammento, ma sempre a sua tutela, che è sotto giuramento e ha l'obbligo di dire la verità.
7: Sì.
5: Lei agli atti, quando è stato escusso dai consulenti di commissione, dichiara che dopo la seconda commessa Daltis non si rivolge più agli avvocati di Donna e De Luca, cioè con la seconda commessa si chiude il rapporto professionale.
7: Non abbiamo avuto altri rapporti.
5: Infatti lo dichiara sì. e quindi io ripeto sempre qualcosa che risulta agli atti senza nessun altro commento.
7: E che io confermo di aver detto.
5: La ringrazio. Però risulta documentalmente... Noi abbiamo delle intercettazioni
7: sì.
5: agli atti della commissione, sia audio che video, quindi a scanso di equivoci direi, che a rapporti definiti le due commesse erano già chiuse ed erano state pagate. Parliamo del, per contestualizzare ed essere precisi, dal giugno 2021 in avanti, voi, lei in particolare, il dottor Gragnanello Lorenzo, continuate, diversamente da quello che ha dichiarato ai consulenti, ad avere rapporti sia con l'avvocato di Donna sia con l'avvocato De Luca, ripeto, a commissione, a commesse chiuse e pagate. E allora io le chiedo perché e perché cosa?
7: Ma forse allude a telefonate che ci sono state tra il dottor Gragnanello
5: No,
7: e...
5: anche ad incontri. Telefonate sicuramente. Vado a memoria, forse anche incontri, però la domanda è un'altra, non voglio mettermi in contestazione, sì. tanto risulta tutto agli
7: sì,
5: altri.
7: Sì, sì, appunto.
5: Le chiedo questo, a rapporti definiti sulle due commesse, commesse chiuse e già pagate dalla struttura commissariale.
7: Quindi parliamo di?
5: Giugno 2021 e in avanti,
7: sì.
5: perché se vuole le dico anche le date esatte in cui siete stati pagati dalla struttura commissariale, perché abbiamo tutto. Lei ha riferito ai consulenti che dopo queste due commesse
7: c'è stato un rapporto professionale con loro, sì,
5: esatto.
7: sicuramente.
5: Però risulta che a rapporti definiti dal giugno 2021 in avanti voi continuate ad avere dei rapporti con questi due legali,
7: sì.
5: contrariamente a quello che aveva indicato ai consulenti. Io le chiedo qual è il motivo per il quale continuate ad avere rapporti con l'avvocato di Donna e l'avvocato De Luca, considerati che i rapporti rispetto alle due commesse erano definiti?
7: Ma non credo che ci siano stati rapporti da noi sollecitati. E ne mi ricordo se possiamo esserci
5: visti
7: un'altra.
5: Quindi erano stati sollecitati da loro?
7: Non, io di sicuro non andavo a cercare nessuno in quel periodo. E probabilmente ci saremmo incontrati se ci sono i rapporti, le intercettazioni, credo non mie però telefonicamente, ci saranno state, ma non c'è stato più seguito a niente. Quindi non mi ricordo proprio il motivo per cui ci fosse questa necessità di vederli ancora.
5: Allora, le provo a dire che cosa dicono i carabinieri a fronte di queste intercettazioni audio e video. Sì. Sostanzialmente i carabinieri rappresentano che da queste intercettazioni si evince che la Adaltis potesse aspettare una terza commessa. E da queste intercettazioni si evince che questi due legali erano maggiormente in difficoltà rispetto a prima, probabilmente per il cambio della struttura commissariale. Parliamo del 2021, la struttura commissariale passa da Arcuri a Figliuolo.
7: Sì.
5: E dicono proprio che probabilmente questo passaggio ha fermato quello che poteva essere un meccanismo.

0: privati, cliniche, laboratori, eravamo in un momento talmente convulso che non ho idea di terze commesse o quarte commesse o altre
1: Quindi
0: cose.
1: non avete mai parlato con i due legali di terze commesse o comunque di opportunità?
0: Io non direttamente, né so del dottor Gragnaniello, a meno che non ci siano state loro telefonate o cose, ma io
1: Non ha memoria di
0: non... No,
1: questo.
0: no.
1: Le chiedo, ma la Daltis ha partecipato ad altri bandi per aggiudicarsi altre commesse? Pubblici,
0: Bandi
1: certo.
0: pubblici, riferendosi al...
1: Gliela rifaccio io che
0: Appena...
1: così al
0: No, no, no,
1: microfono.
0: no, ma l'ho sentito,
1: Sì, ma
0: ma l'ho sentito.
1: non hanno sentito altri e non è a verbale,
0: Per il
1: quindi gliela
0: verbale.
1: rifaccio. E la Daltis ha lavorato su altri bandi pubblici con la pubblica amministrazione o solo...
0: Noi lavoriamo con la pubblica amministrazione, facciamo bandi pubblici per i kit di sepsi, per i kit di insufficienza respiratoria, ma non relativamente a forniture Covid nel pubblico, perché
1: Quindi
0: avevamo già dei clienti avviati e abbiamo tarato la nostra produzione per le
1: lo
0: richieste che
1: diciamo per
0: avevamo.
1: il presidente Bignami che prima
0: Sì,
1: non c'era, le
0: sì.
1: uniche due forniture ricevute dalla struttura commissariale in
0: Quelle
1: tempo
0: sono,
1: Covid
0: sì.
1: sono queste due.
0: Sì, assolutamente.
1: Voi avevate partecipato anche ad un bando sempre per forniture di kit molecolari indetto dalla Regione Sardegna o dalla struttura commissariale per la Regione Sardegna, per la fornitura della...
0: Sì, attraverso il dottor Gianfranco Verzeri, abbiamo inviato i kit campioni, i kit sono stati testati su uno sistema della Biorad. Dopodiché il nostro collega sardo fu fermato e interrogato, credo, dalla polizia o dai carabinieri e tra l'altro si spaventò anche tantissimo.
1: Ma
0: E
1: come
0: quindi
1: andò a finire questo bando a cui avete partecipato della
0: Non ne
1: Regione
0: abbiamo
1: Sardegna?
0: avuto più notizia, la cosa si è fermata là.
1: Perché rimanga agli atti, dalla documentazione della
0: Sì.
1: Commissione risulta che è stato annullato perché le scorte nel passaggio dalla struttura commissariale di Arcuri a quella di Figliuolo c'erano, esistevano e quindi si è deciso di smaltire prima quelle, per cui agli atti
0: Però io
1: risulta...
0: quella cosa che è molto tecnica, la ricordo bene, noi avevamo un kit
1: Sì, prego, prego.
0: che era validato sui sistemi CFX e Biorad che erano in utilizzo alla Regione Sardegna. E il vantaggio di questo kit era che nella stessa unità di tempo gli ospedali potevano fare tre test invece di uno, cioè invece di passare 3 ore e un quarto, 3 ore e mezza a test, con un'ora e un quarto facevano il test. E il test era molto semplice. Poi la cosa si è fermata, ne abbiamo preso atto, abbiamo pensato, e vabbè, se è stato bloccato così, evidentemente, visto che ci stanno investigando, sarà questo il motivo, non lo so.
1: Le chiedo però questo, lei ha confermato che avevate partecipato anche a questo bando per la Regione Sardegna?
0: Sì, e avevamo anche mandato un saggio, un kit, che era stato gradito e accettato dal responsabile dell'ospedale.
1: Quindi la domanda l'avete anche in questo caso effettuata voi e predisposta voi e presentata voi.
0: Sì.
1: Quindi la domanda è... Perché coincidono temporalmente le vicende agli atti. E a domanda presentata,
0: Sì. Sì.
1: voi andate dagli avvocati di Donna e De Luca a fare cosa? Perché loro, in base alle lettere di incarico, avrebbero dovuto precedenti, avrebbero
0: Sì.
1: dovuto assistervi sull'attività di
0: Sì.
1: presentazione. Se la domanda, la terza, per la terza commessa, l'avevate già presentata.
0: Sì. Non ne abbiamo mai parlato con
1: Faccio la
0: l'avvocato di
1: domanda,
0: Donna,
1: quindi
0: mai chiesto il loro aiuto per questa cosa. Mai. Non mi risulta, ma non credo proprio.
1: sì.
2: Facciamo una brevissima sospensione tecnica, veramente tecnica, e riprendiamo tra 1 minuto e 2. Bene, riprendiamo la seduta che è stata utile tecnicamente, sia per me che per l'audito. Prego, deputato Pongorieri, per la domanda. Le domande.
1: Grazie Presidente. Allora, dottore, io...

0: le riformulo una domanda che ai fini dell'attività della Commissione è molto rilevante. E parto da qui. Esistono agli atti della Commissione delle intercettazioni audio e video molto rilevanti a cui i carabinieri danno delle interpretazioni chiare, probabilmente non valorizzate da qualcuno, ma noi le valorizzeremo. Attraverso queste intercettazioni si legge in atti che voi vi recavate o comunque sentivate gli avvocati De Luca e Di Donna in riferimento alla giudicazione di una terza commessa, legittimo perché le imprese procacciano insomma affari. Glielo richiedo, l'attività di questi due consulenti legali era l'attività oggetto di contratto, l'attività di recupero del credito o era altra attività per la quale li pagavate? Microfono.
1: Allora, sicuramente l'attività di questi due avvocati era quella di controllare che avessimo i requisiti necessari per partecipare alle gare, verificare la bontà, la correttezza formale dei documenti che dovevamo caricare. E ovviamente dopo le prime due forniture abbiamo cercato di fare in modo che il nome dell'azienda, della Daltis, potesse essere diciamo un pochino più apprezzato, tenuto in considerazione, visto che eravamo una delle poche aziende italiane che producevano e sviluppavano questi kit in collaborazione con l'università e tutto quanto. E devo dire che ragionando sulla diciamo accettazione, gradimento che c'era stato dei nostri prodotti e tutto, noi ci aspettavamo sicuramente di continuare questa fornitura, anche perché di fatto fino a quel momento noi avevamo sempre fornito quantitativi che erano infinitamente più piccoli di quelli per cui c'era stata richiesta offerta e c'era una sensibile differenza. E quindi probabilmente ci saranno stati forse uno o due incontri, io ne ricordo uno, in cui abbiamo ragionato anche di queste cose con loro. Diciamo che noi non eravamo pratici nel tenere rapporti con le istituzioni e loro invece sicuramente erano più in gamba di noi in questo senso, però la vedo così. Dopodiché non ci fu più niente, noi abbiamo continuato la nostra attività con i nostri clienti internazionali, con i nostri clienti italiani privati che sicuramente hanno utilizzato fino all'ultimo i nostri prodotti, che sicuramente erano migliori e più economici di tanti che erano presenti sul mercato e graditi invece da chi li comprava, e i numeri parlano chiaro. Noi abbiamo venduto lo 0,04% di queste cose.
0: Ma questi consulenti hanno continuato a allora, prima di questa commessa ha detto che non le conosceva e quindi non era nel rapporto professionale. Il 14 di maggio del 2020 risulta dagli atti, ricorda più o meno il periodo?
1: Sì, sicuramente.
0: Che dopo queste due commesse e quindi il rapporto professionale legato a queste due commesse che vi sono giunte dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri nominato da Giuseppe Conte, avete continuato a collaborare anche peraltro con questi due legali?
1: No, diciamo che si è esaurito naturalmente la collaborazione con loro.
2: Posso fare una domanda? Prima detto, si erano messi in contatto con noi all'inizio per questo incontro del 14, volevo capire se sono loro che hanno cercato lei o se è lei che ha cercato loro, perché prima detto si erano messi in contatto con noi.
1: Noi non abbiamo cercato loro perché li abbiamo incontrati alla Federlab. Il presidente della Federlab era il titolare di un grosso service che comprava già da noi tantissimi test, tra l'altro pagandoli certo, ben più cari, e c'erano anche loro che ci hanno chiesto: ma voi siete iscritti sulla piattaforma? Sì, hanno cominciato a guardare la piattaforma.
2: Posso? Le volevo chiedere, sì, come le sono stati presentati dal Napolitano della Federlab? Cioè gli ha detto: beh, le presento.
1: credo che il dottor Napolitano avesse rapporti con il dottor Valerio De Luca per una fondazione che si chiamasse Diplomazia. Loro, quello doveva essere il contatto che c'era.
2: No, ma voglio dire, quando li hanno presentati gli hanno detto: ah, le presento Tizio, il mio salumiere.
1: Sì, sì. Avrà detto così, le presento. Professore universitario, credo di diritto privato, se non mi sbaglio, e infatti tra i due
2: ne ha decantato.
1: Il professor De Luca era quello che aveva più standing, diciamo, tra i due avvocati.
2: Tra Di Donna e De Luca.
1: Sì, esatto.
2: Le hanno detto anche qual era lo studio legale di cui facevano parte?
1: No.
2: Okay.
1: No.
2: Va bene, prego, buon guerrieri.
0: Le chiedo questo: chi ha predisposto i due contratti? Chi li ha lavorati? Chi li ha...
1: La direzione insieme agli avvocati De Luca e Di Donna.
0: Risulta agli atti che il 14 di maggio, che è il giorno nel quale ha incontrato per la prima volta gli avvocati, sì, Di Donna e De Luca presso Federlab, alle 7.21 il contratto era già pronto, anche se intestato non alla dottoressa Spaziani perché nasce con un'altra intestazione.
1: E, voi alle 7.21
0: sì,
1: del 14?
0: Sì.
1: Non ne ho idea.
0: Ecco,
1: guardi,
0: la domanda è: voi ancora vi dovevate conoscere perché vi siete conosciuti quel giorno, se non ho visto male le date?
1: No, controlli bene le date, perché io il giorno che sono andato alla Federlab è il giorno che ho visto queste persone per la prima volta.
0: Ce l'ho qui, confermo.
1: Okay.
0: Il 14 maggio del 2020,
1: sì,
0: l'avvocato De Luca invia,
1: sì,
0: l'avvocato Di Donna,
1: sì,
0: alle 7.21,
1: sì,
0: una bozza di contratto ancora non intestata alla dottoressa Spaziani.
1: Sì.
0: Di lì a poco, visto che mi ha confermato che era quello il periodo e sì, ci risulta anche il giorno,
1: sì,
0: lei ha conosciuto per la prima volta gli avvocati Di Donna e De Luca. Le chiedo come...
1: 7.21 del mattino?
0: Sì,
1: o
0: del mattino, 7.21 del mattino. Le chiedo, com'è possibile che ancora lei li dovesse conoscere, ma alle 7 del mattino, cioè prima che vi conoscevate, già questo contratto girava?
1: Ma no, era un contratto con noi?
0: Sì.
1: Con noi, era
0: sì,
1: un contratto,
0: sì,
1: di cui noi avevamo conoscenza, oppure era una cosa che si facevano...
0: No, era ovviamente una bozza di contratto.
2: È la bozza
0: che poi
2: del contratto tra loro e la vostra società.
1: Ma questo è veramente...
2: Erano un po' molto efficienti,
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì,
2: avevano già fatto il contratto.
1: Io li ho conosciuti in quella data.
0: Chi ha firmato i contratti?
1: È il dottor Zimarom, che era il CEO dell'azienda.
0: E perché dunque in data 15 maggio del 2020 noi agli atti abbiamo un messaggio che è inviato alle ore 16.14 da lei a Gragnaniello, in cui si dice che il contratto è stato firmato da Israele dalla dottoressa Maria Nissan? Chi è la dottoressa Maria Nissan?
1: No, la dottoressa Maria Nissan è la responsabile IT del gruppo che si occupa solo della trasmissione dei contratti. Sarà stato un errore materiale. È un'impiegata. Cioè...
0: Inviato, firmato, sì, da, vuol dire che l'ha solo inviato.
1: Che è inviato, sì.
0: La ringrazio,
1: è stato
0: per
1: inviato,
0: averci
1: firmato,
0: aiutato.
1: Tra l'altro è una collega bravissima, quindi molto...
0: Torno al dottor Napolitano, che ha detto che è il presidente di Federlab.
1: No, non è il presidente di Federlab.
0: Allora le chiedo chi è.
1: Credo che sia il vicepresidente di Federlab.
0: Ok.
1: Il presidente di Federlab è il titolare del laboratorio, che è il dottor Lamberti Gennaro.
0: Ma con queste commesse c'entra qualcosa il dottor Napolitano, che lei sappia? E in che modo, se c'entra qualcosa?
1: Allora, il dottor Napolitano lavora per il dottor Lamberti nell'ambito del laboratorio di service che loro hanno, che si chiama LIR e che noi forniamo regolarmente. Quindi diciamo che ha anche la veste di persona tecnica del laboratorio.
0: E secondo lei quindi perché il dottor Napolitano il 12 di maggio, quindi prima che voi vi prima del 14 di maggio, quindi prima che lei conosca i due legali, invia a Gragnaniello, poi magari se ci ricorda chi è di preciso che funzione a Gragnaniello, il link della gara d'appalto con scritto come voleva si dimostrare esigenza, come per dire c'è l'esigenza e si può partecipare alla gara d'appalto?
1: Probabilmente, innanzitutto le spiego chi è il dottor Gragnaniello. Il dottor Gragnaniello è un microbiologo, mio collega, che collabora con la Daltis e che segue aspetti tecnici e di vendita, ma essendo microbiologo di origine anche una persona molto, molto tecnica, che conosceva bene il dottor Napolitano, tant'è che ci trovò lui come cliente il LIR che sta in Campania, questo laboratorio. E probabilmente l'idea di iscriverci sulla piattaforma è venuta a Lorenzo, che aveva forse parlato con il dottor Napolitano, e poi noi ci siamo iscritti, tant'è che quando io incontro gli avvocati la Daltis è già registrata sulla piattaforma, perché avevamo finalmente completato il test era presente già nei laboratori, quindi abbiamo ritenuto opportuno di partecipare anche noi, di iscriverci oltre ai tanti cinesi, coreani, indiani e filippini che erano registrati come prodotti su quella piattaforma. Abbiamo registrato un prodotto italiano.
0: Quindi per lei è normale, insomma, che il dottor Napolitano, che ho capito essere vicepresidente di Federlab, sì, vi invii a voi due giorni prima di conoscere poi gli avvocati il link,
1: sì,
0: del bando?
1: Sì, sì, sì, sì. Penso della gara, che fosse normale che lo dicesse al dottor Gragnaniello e che si prendesse la decisione di iscriverci.
0: No, perché ha già chiesto lei, Presidente, come sono stati presentati da Napolitano i due legali, quindi non ho da chiederle nulla. Sul punto le faccio una contestazione riguardo al primo contratto, questo sì, del 15 di maggio. Lei dice di non averlo mai visto, ma risulta agli atti che il giorno, adesso glielo dico, 15 di maggio 2020, arrivi questa bozza prima a Gragnaniello e poi anche a lei, però forse è una dimenticanza data dalle tante questioni che si sono susseguite.
1: Probabilmente, ma non è neanche detto che tutte le email che mi giungano io poi le apra.
0: Era un messaggio.
1: Scusatemi.
0: Era un messaggio. Alle 14, alle 13.40 Gragnaniello inoltrava, sì, Spadaccioli la bozza di contratto.
1: Sì, sì, sì. Adanti, guardi, io non l'ho letto con attenzione, peccato.
0: Ultima domanda.
1: E questo è un mio commento. Peccato non averlo letto con attenzione.
0: Le chiedo un'ultima cosa, i kit pagati, sì, riguardo alla seconda fornitura, quella, sì, da 2.455.500, sono stati tutti consegnati?
1: Sì, assolutamente.
0: Lei nelle dichiarazioni che rende ai consulenti, c'è un momento, perché noi questa mattina abbiamo avuto anche l'opportunità di ascoltare gli audio, e c'è un momento in cui dice che ha scoperto, dopo averlo conosciuto dai giornali, ha preso, sì, dai giornali, sì, di chi era socio l'avvocato di Donna. A chi si riferiva?
1: No, non ho scoperto di chi era socio.
0: Sì, c'è un passaggio in cui lei dice: ho scoperto.
1: Socio o amico?
0: Socio. Ha detto socio, ma magari era collega, amico, insomma, però sì, la parola è quella. Lei dice ai consulenti: sì, ho scoperto solo dopo, sì, averlo appreso, conosciuto dai giornali, sì, di chi era socio l'avvocato di Donna.
1: Sì, e di quale fosse lo studio, perché lo studio era lo studio di qualcuno che aveva ospitato l'avvocato di Donna e tutto questo. L'ho vista dopo questa faccenda e quando mi sono reso conto che ci potevano essere conoscenze o cose, la cosa non mi è...
0: Ma conoscenze con chi, per capire i nomi?
1: Allora,
0: a cui
1: io
0: sta
1: ho visto su internet che l'avvocato di Donna era diciamo, aveva lo studio presso lo studio dell'avvocato Alpa e tutte queste, tutta questa loro conoscenza che c'è stata ed è evidente, io non ne sapevo un H, zero.
0: Con l'avvocato Alpa, e vuole intendere anche lo stesso studio in cui aveva lavorato anche l'allora premier Giuseppe Conte?
1: Ma certo, perché non ne avevo proprio idea, non lo sapevo.
0: Grazie.
1: E lei dirà, forse lei viveva nel mondo della luna, probabilmente, ma l'ho scoperto dopo.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Prego, senatore Malan.
3: Sì, allora mi pare che qui parliamo di una consulenza che corrisponde come importo a circa il 10% grosso modo della fornitura. Sono consuete tariffe di questo tipo per consulenze di questo tipo?
1: Allora, diciamo che sono più consuete in termini di commissioni provvigionali e quindi sono più relative alla vendita, non alle consulenze professionali. Questa è la vera verità, senatore Malan.
3: Provvisionali e a chi vanno? Vanno a un
1: agente di vendita piuttosto che a un distributore, ecco. Piuttosto così.
3: Cioè sostanzialmente uno che viene pagato...
1: Non sono pochi soldi.
3: Viene pagato dal venditore, sì, non ovviamente, so, non dal compratore.
2: Allora, sì, sì, è questo.
3: Certo. Sì, sì, okay.
2: Approvvigioni, sì, tipo sì, gente, sì, di commercio.
1: Sì, esatto.
2: Di intermediazione, diciamo.
1: Sì, queste sono più cifre da intermediazione.
2: Molto bene. Grazie, la liberiamo.
4: Radio Radicale, sono le 16:17, abbiamo ascoltato la seduta di ieri della Commissione Covid con l'audizione di Marco Spadaccioli della Adaltis S.P.A. Alle 16:30 invece andremo in diretta dal Senato con le ratifiche di accordi internazionali e la discussione della sede redigente del DDL numero 1730 e 1187 in materia di assistenza sanitaria per iscritti aerei. Quindi dunque approfittiamo intanto di questi 12 minuti per un aggiornamento notizie e rimaniamo sulla questione della commissione Covid, perché dopo la nota diffusa dai parlamentari di Fratelli d'Italia, componenti della commissione, in cui veniva chiamato in causa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte chiedendogli di venire a riferire in commissione, arriva la risposta proprio del leader del Movimento, che sui suoi profili social in un lungo messaggio scrive: avviso ai naviganti, da oggi querelo, proprio mentre il governo colleziona un fallimento dopo l'altro, guarda caso, si moltiplicano le calunnie a mezzo stampa, TV e social sulla gestione Covid, in particolare da parte degli organi di stampa controllati dai parlamentari della maggioranza come Angelucci, per non parlare di trasmissione TV costruita d'arte per rilanciare queste diffamazioni. Continua sui social Conte: pur di attaccare il sottoscritto stanno rimettendo nel fango, ritirando fuori vecchie menzogne sui miei presunti soci, colleghi, sistemi. Il meccanismo che hanno costruito è sempre lo stesso. Gli esponenti di Fratelli d'Italia stanno irresponsabilmente strumentalizzando i lavori della commissione Covid, quella che lo stesso presidente Lisei di Fratelli d'Italia definì un circo, pur di insinuare un collegamento tra me, quando ero presidente del Consiglio, e avvocati che sarebbero a me riconducibili e che avrebbero prestato attività di consulenza legale con imprese che avrebbero fornito, tentato di fornire materiali e strumenti di protezione durante il periodo Covid. Sono questioni, spiega Conte, su cui la magistratura ha già ampiamente indagato, sin qui senza nessun esito e dalle quali non sono mai stato sfiorato, ma Fratelli d'Italia e la loro stampa amica non si rassegnano, e quindi a tutti loro dico: potete continuare per 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma non troverete mai un'attività illecita. Quelli che continuate a chiamare soci non sono mai stati miei soci, non ho mai avuto un rapporto societario né mai patti associativi di fatto di diritto con gli avvocati contro cui vi state accanendo pensando di mettermi in difficoltà, o con altri avvocati. Non solo non ho avuto rapporti societari associativi con questi o altri avvocati prima del mio impegno pubblico, ma da quando sono in politico ho sempre tenuto ben distinte le mie attività istituzionali rispetto a tutti, e ripeto, tutti i professionisti con cui in passato mi sono anche occasionalmente incrociato durante la mia attività professionali. Cari esponenti di Fratelli d'Italia, conclude Conte, che tanto vi state ingegnando per rimestare nel fango, sappiate che per me la politica va rigorosamente distinta dall'affarismo. E questa è la necessaria premessa per restituire dignità alla politica e credibilità alla classe politica. E insomma, così poi continua in realtà ancora il messaggio di Conte, che comunque vuole ribadire la sua posizione mentre si va avanti la commissione d'inchiesta Covid. E un'altra notizia che è arrivata oggi, invece, cambiando argomento, è quella dell'indagine per corruzione della Procura di Milano, che piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera, alla luce della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti. Il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Sulla questione è intervenuto anche Pietro Ciucci, l'amministratore delegato dello Stretto di Messina. Abbiamo accolto con sorpresa le notizie riportate dai media sulle indagini per le quali la società è totalmente estranea. Confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti e prenderemo tutte le misure necessarie a tutela degli interessi aziendali e del progetto. Così dunque l'AD dello Stretto di Messina in relazione all'indagine della Procura di Roma, e prosegue Ciucci: la società prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte sullo Stretto con massima trasparenza per adempiere alla missione affidatale dal Parlamento e dal Governo, conformandosi a tutti i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nelle sue delibere, così come dettagliatamente definito dal DL Commissari dell'11 marzo 2026. E sulla questione arrivano le critiche, le polemiche anche da parte dell'opposizione. L'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio sul progetto del ponte sullo Stretto scoperchia un pentolone di forzature e pesanti opacità che il Partito Democratico denuncia da mesi. Le perquisizioni del ROS a carico di figure chiave, tra cui un ex consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., confermano l'esistenza di zone d'ombra inquietanti attorno a quella che il ministro Salvini ha trasformato in una bandiera ideologica, ignorando deliberatamente i rischi e i pareri tecnici. Mentre i magistrati indagano con contestazioni gravissime su eventuali condizionamenti per l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo, assistiamo allo spettacolo indecoroso di una destra impegnata esclusivamente nella lottizzazione selvaggia e nella guerra per le poltrone. Ha parlato così Anthony Barbagallo, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti alla Camera, che prosegue: lo scontro in atto in queste ore tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per il controllo della governance della società dello Stretto, con il siluramento del leghista Sacco Manno a favore del fedelissimo di Fratelli d'Italia Marco Stasi, dimostra come per la maggioranza il ponte sia solo un enorme poltronificio da spartire, un terreno scontro di potere sulla pelle dei cittadini calabresi e siciliani. Il clima attorno all'opera è ormai pesante e insostenibile. Le scorciatoie procedurali inaccettabili imboccate dal ministro Salvini per accelerare a tutti i costi l'approvazione del progetto, calpestando le regole e la trasparenza, stanno mostrando che le forzature hanno le gambe corte. Il governo non può più sfuggire alle proprie responsabilità. Venga immediatamente in aula a riferire e a chiarire cosa sta accadendo nella società dello Stretto. Fermi i cantieri e questa folle corsa al consenso elettorale prima che sia troppo tardi, impegni quelle risorse per i siciliani e i calabresi. Così dunque arrivano sono le dichiarazioni del Partito Democratico. E invece, parlando di altro, arriva l'accordo sulla pubblica amministrazione per alcuni contratti statali, firmata l'ipotesi di accordo, nello specifico per il rinnovo del CCNL 2025-2026 di circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. A sottoscriverla, spiega una nota, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentativi del del comparto funzioni centrali, inclusa la CGL, e con la sola esclusione dell'USB. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 per l'area delle elevate professionalità. E sulla questo accordo raggiunto si è espresso Landini: esprimiamo soddisfazione per la firma dell'ipotesi di contratto sottoscritta, così in una nota il segretario generale della CGL, l'ipotesi di accordo torna a tutelare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori prevedendo aumenti retributivi superiori all'inflazione prevista e per la prima volta l'introduzione di un meccanismo di verifica successivo a salvaguardia del potere d'acquisto rispetto a possibili perdite dovute all'inflazione. Inoltre, dopo 30 anni, prosegue Landini, viene riconosciuto il diritto alle ferie anche ai neoassunti, così come ai colleghi con maggiore anzianità, e viene recepita la direttiva europea sulla trasparenza salariale, garantendo uguali diritti a lavoratrici e lavoratori. Un altro importante avanzamento riguarda la regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Adesso, conclude il leader della CGL, la parola passa alle lavoratrici e lavoratori che dovranno esprimersi sull'ipotesi di accordo, che rappresenterebbe un passo importante in termini di innovazione e rafforzamento di diritti e tutele per tutte e tutti. E continuiamo questo aggiornamento notizie passando agli esteri, in particolare alla situazione in Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani nel sud del Libano. In questa giornata sono state almeno 8 le persone rimaste uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Libano, avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Panico tra i residenti in fuga, l'ordine di evacuare includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma l'IDF ha affermato che combattenti di Hezbollah operano in quella zona. E sempre su il conflitto tra Israele e Libano, poco fa si apprende la notizia che l'esercito annunciata dall'esercito israeliano di aver ucciso un uomo armato che aveva attraversato il confine in provenienza del Libano e aperto il fuoco contro le truppe dell'IDF. La sparatoria è avvenuta nella zona di Kiryat Shmona, ha dichiarato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che i soldati hanno risposto al fuoco e ucciso un terrorista. Secondo le autorità locali, l'incidente sarebbe ancora in corso. Un incidente di sicurezza vicino al confine è ancora in corso, dichiarano le autorità, nel tratto vicino a Manara. Così il consigliere regionale dell'Alta Galilea: la strada nella zona è stata bloccata al traffico, ai residenti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case e di seguire le istruzioni delle forze di difesa israeliane. Per quanto riguarda invece il conflitto in Ucraina, oggi sono state annunciate da Ursula von der Leyen nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Ecco allora il 21° pacchetto, dice la Presidente della Commissione. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino al gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Il price cap non era stato progettato per far fronte a shock di mercato come quello causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, spiega von der Leyen. E sempre dall'Unione Europea arrivano dichiarazioni di Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, che dice: l'Unione Europea continuerà a colpire le entrate russe per costringere Mosca a porre fine alla sua guerra, ma dobbiamo privare la Russia non solo del denaro, ma anche delle risorse di cui hanno bisogno per finanziare questa guerra. Intanto però la Bulgaria annuncia che non invierà più armi all'Ucraina, l'ha dichiarato oggi il ministro della difesa in una conferenza stampa. La guerra in Ucraina non si risolverà sul campo di battaglia, ha dichiarato Stoyanov. Assistiamo a una guerra di posizione, per quanto armamenti si accumulino, l'unico risultato ottenuto per la perdita è la perdita di vite umane. Così ha detto il ministro bulgaro, che poi ha aggiunto: è tempo di sedersi al tavolo delle trattative, è tempo di cercare una pace giusta che deve essere determinata dalle due parti coinvolte nel conflitto. Naturalmente il ruolo dell'Unione Europea è estremamente importante, ha osservato il ministro, spiegando che tuttavia sarebbe difficile attribuire questo ruolo a quello di mediatore, per la semplice ragione che l'Unione Europea ha comunque fornito assistenza all'Ucraina nei suoi sforzi in questa guerra. L'Ucraina, conclude, ha bisogno di più persone, non di più armi, ha già armi a sufficienza, quindi non prevediamo di fornirne altre all'esercito ucraino. Quindi, dunque, questa la dichiarazione che arriva dalla Bulgaria sul conflitto ucraino, che nel frattempo però il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il presidente della Finlandia e il primo ministro della Norvegia, informandoli sui contatti avuti con il Regno Unito, Francia e Germania, così come sui contatti con la parte americana. In questo momento tutti i nostri partner rilevano che le posizioni dell'Ucraina sul fronte sono significativamente più forti e che di conseguenza gli approcci nella diplomazia, che stiamo ora cercando di rilanciare, devono basarsi proprio su questo dato di fatto. Purtroppo la Russia sta cercando di compensare le sue enormi perdite sul campo di battaglia con attacchi contro le nostre città e comunità e contro le infrastrutture civili. Per questo motivo i missili per la difesa aerea rappresentano la nostra massima priorità. Abbiamo discusso di come assicurare ulteriori forniture all'Ucraina già da ora, così come degli sforzi per sviluppare un sistema europeo di difesa antimissile balistico, ha informato Zelensky, ringraziando i leader finnico e norvegese per il loro supporto. E una notizia che arriva invece dal Financial Times per quanto riguarda la Russia, e una notizia particolare per quanto riguarda in particolare i servizi di sicurezza russi alla morte di Ali Khamenei, perché si dice dal Financial Times che quando è morto, dopo l'assassinio della guida suprema Khamenei, in Russia sono stati disattivati parte del sistema di videosorveglianza destinato a proteggere Vladimir Putin. Il Financial Times lo dice riportando due fonti a conoscenza della vicenda e aggiunge: il circuito è stato riattivato solo dopo che gli ingegneri hanno esaminato, nel tentativo di isolarlo completamente da internet. Le precauzioni per il presidente russo sono state adottate in seguito ai progressi fatti dall'intelligence israeliana, che aveva raccolto quantità enormi di filmati provenienti dalle telecamere del traffico iraniano per individuare e uccidere Khamenei e i suoi collaboratori. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rifiutato di commentare, ma il direttore dell'AFSB, Bortnikov, scrive: il Financial Times aveva dichiarato la scorsa settimana che l'enorme apparato di sorveglianza della Russia è una vulnerabilità, trasformando gli strumenti utilizzati dal regime per monitorare i propri cittadini in un punto debole, sfruttabile dai nemici.
5: E torniamo sulle polemiche sulla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, con un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Lisei di Fratelli d'Italia.
6: Radio Radicale, siamo col presidente della commissione bicamerale Covid, il senatore Lisei di Fratelli d'Italia, per parlare di tutte le polemiche che ci sono state tra ieri e oggi, quando le opposizioni hanno lasciato la commissione, e poi i retroscena che si sono appresi oggi sulle consulenze che riguardavano il Covid. Allora, ci spiega, insomma, noi abbiamo visto da una parte ieri attaccare le opposizioni, poi ha attaccato oggi la maggioranza. Che cosa è successo?
2: Allora, molto banalmente è successo quello che accade tanto spesso nelle commissioni d'inchiesta, è accaduto in tante commissioni d'inchiesta parlamentari, che la commissione d'inchiesta deleghi dei magistrati e delle forze dell'ordine per fare delle attività di indagine, in questo caso sentire assumere informazioni ad alcune persone.
5: Ci fermiamo con l'intervista di Lanfranco Palazzo a Marco Lisei. È appena cominciata la seduta del Senato, quindi ci colleghiamo in diretta con l'aula di Palazzo Madama.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: La discussione del disegno di legge numero 1735, disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Marti, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. I senatori Barbara Floridia, Malpezzi e Magni illustrano rispettivamente le proposte di questione pregiudiziale QP1, QP2 e questione pregiudiziale 3. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Scalfarotto e Romeo. La questione pregiudiziale è respinta con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del regolamento. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Furlan, Minasi, Verducci, Scalfarotto, Mennuni, Gaudiano, Murelli, Gelmini, Rando e Pellegrino. Replica il relatore Marti. In sede di esame degli articoli prendono la parola il relatore Marti, il sottosegretario di Stato per l'Istruzione e il Merito Frassinetti e i senatori Sironi, Boccia, Lorenzini, Pirondini, Malpezzi, Sbrollini e Lopreiato. Tutti gli emendamenti sono dichiarati improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del regolamento. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Sbrollini, De Cristofaro, Occhiuto, Aloisio, Garavaglia, D'Elia e Bucalo. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del regolamento, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 14:17, ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. I senatori Furlan, Rosso, Pirro e Misiani illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2646, 2641, 2642 e 2645. Risponde il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Replicano i senatori Paita, Rosso, Castellone e Misiani. I senatori Bergesio e Zullo illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2643 e 2644. Risponde il Ministro della Salute Schillaci. Replicano i predetti senatori. Il Presidente dichiara così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediate all'ordine del giorno. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene la senatrice Camusso. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 giugno 2026 alle ore 16:30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 15:56.
9: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Inizio salutando il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Orzinuovi. Benvenuti. Colleghi, visto e considerato che è ancora in corso la conferenza dei capigruppo, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 17. La seduta è sospesa.
4: Radio Radicale, sono le 16:38 e dunque hanno sospeso la seduta al Senato sulle ratifiche di accordi internazionali e la discussione della sede redigente del DDL numero 1730 e 1187 in materia di assistenza sanitaria per iscritti AIRE. Torneremo alle 17 alla seduta del Senato.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Allora, sospesa la seduta al Senato, ancora in corso la conferenza dei capigruppo e quindi torniamo ad ascoltare l'intervista a Marco Lisei di Fratelli d'Italia realizzata da Lanfranco Palazzuolo sulle polemiche relative alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.
6: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione bicamerale Covid, il senatore Lisei di Fratelli d'Italia, per parlare di tutte le polemiche che ci sono state tra ieri e oggi quando le opposizioni hanno lasciato la Commissione e poi i retroscena che si sono appresi oggi sulle consulenze che riguardavano il Covid. Allora ci spiega, insomma, noi abbiamo visto da una parte ieri attaccare le opposizioni, poi ha attaccato oggi la maggioranza. Che cosa è successo?
10: Allora, molto banalmente è successo quello che accade tanto spesso nelle commissioni d'inchiesta, è accaduto in tante commissioni d'inchiesta parlamentari, che la commissione d'inchiesta deleghi dei magistrati e delle forze dell'ordine per fare delle attività di indagine, in questo caso sentire assumere informazioni ad alcune persone. Questo è accaduto tantissime volte nella storia delle commissioni d'inchiesta, perché chiaramente non tutte le attività vengono fatte in audizione, ma anche le attività minori vengono delegate. Siamo passati per l'ufficio di presidenza, sono passato due volte per l'ufficio di presidenza, quindi le opposizioni erano perfettamente informate e nell'ufficio di presidenza non hanno mosso alcuna contestazione. Ieri si sono accorti che c'erano queste audizioni e hanno fatto fiamme fuoco dicendo che non sono regolari, dicendo che sono illecite, illegittime.
6: Ma venivano fatte in commissariato?
10: Anche nei commissariati, ma il commissariato è un luogo dello Stato, devono essere fatti luoghi dello Stato. Ma scusi, se io facevo delle sommarie informazioni in una gelateria, sarebbe stato normale? Quello sarebbe stato...
6: No, avrebbe fatto un po' ridere.
10: Quello, esatto, ma quello sarebbe stato grave, che degli atti di indagine importanti vengano svolti all'interno di luoghi dello Stato. Possono essere i commissariati, può essere una procura, può essere la commissione d'inchiesta, ma devono essere fatti in luoghi dello Stato. Questo è a garanzia di chi viene sentito, che sa dove va e sa chi ha di fronte e sa chi ha delle garanzie. È assolutamente normale ed è già avvenuto in passato.
6: Allora, nelle ore successive la situazione si è un po' ribaltata, nel senso che dalle opposizioni che attaccavano avete attaccato voi. Che cosa è successo e in che cosa è entrato lo studio ALPA?
10: Le audizioni che ci sono state due audizioni. Una di un imprenditore che ha pagato una parcella molto importante di 450.000 euro, era il 10%, il contratto prevedeva che lui pagasse il 10% all'avvocato di Donna, che sappiamo che era stato in studio con Conte e quant'altro, pagava il 10% di una commessa se gli fosse stata assegnata dalla struttura commissariale di Arcuri. Questo imprenditore ha detto in commissione che questa parcella era oggettivamente spropositata, che questa attività legale non è stata fatta.
6: 450.000
10: euro per un'attività che da contratto era di 3 giorni, quindi era una parcella spropositata. Ma non è che su questo imprenditore c'è stata l'attenzione solo della commissione d'inchiesta, c'erano già state anche delle indagini della procura, e quindi è un fatto rilevante, anche perché tra l'avvocato di Donna ed alcuni avvocati vicini all'avvocato di Donna c'erano contatti con la struttura commissariale di Arcuri, e quindi c'è il sospetto che l'avvocato di Donna non abbia fatto le consulenze legali, ma che si sia adoperato per far avere questa commessa, visto che lui aveva rapporti diretti con il commissario Arcuri. Parliamo di soldi pubblici, parliamo di soldi della struttura commissariale per l'acquisto di tamponi, e quindi era... Ed è stata un'audizione importante, perché questo imprenditore ci ha confermato che questa consulenza, questa attività legale era in realtà non giustificava il prezzo che è stato pagato per queste commesse, fondamentalmente. E poi è stata audita la praticante dello studio dell'avvocato di Donna, che era l'intestataria del contratto, perché il contratto, l'avvocato di Donna e questa società l'hanno fatto firmare alla praticante dell'avvocato di Donna, alla quale sono stati chiesti dei chiarimenti del perché, chi è, ma non si ricordava nulla, perché nella maggior parte delle domande ha risposto non ricordo, non ricordava con chi aveva sottoscritto il contratto, non ricordava se era un uomo, una donna, chi era, non ricordava bene l'attività che hanno fatto. Quindi sono indagini importanti e la maggioranza giustamente ha attaccato dicendo...
6: Non avete trovato la traccia della transazione?
10: No, la transazione, c'è la traccia, nel senso che i soldi sono stati ricevuti.
6: Okay. C'è una ricevuta che attesta questo, la dovete ancora?
10: Erano, se non sbaglio, se non ricordo male, sono anche nel procedimento penale, in quello okay. Che è stato archiviato, quel procedimento penale, perché si è ritenuto che quell'attività legale fosse stata effettivamente eseguita. Ma la novità che è emersa in commissione d'inchiesta è che è stata sentita questa praticante che era interessata al contratto, che non era stata sentita nel procedimento penale e che ha detto che non si ricordava niente di questa attività, ha detto sì, abbiamo fatto tante attività ma non ha saputo dire che cosa, e la novità è che l'imprenditore ha detto che effettivamente quella consulenza era più, effettivamente quella parcella era più una parcella da rappresentante, da un addetto alle vendite, che una parcella da avvocato, perché l'attività a suo avviso è stata non conferente con quella parcella, e queste sono delle novità che nel procedimento penale non erano emerse.
6: Quando vi rivedete in commissione, si aspetta di rivedere anche le opposizioni che avevano abbandonato ieri?
10: Le opposizioni hanno abbandonato, vedremo.
6: Torneranno?
10: Lo deve chiedere a me.
6: No, vabbè, se lei dovesse dire tornate, perché...
10: Ma io la commissione d'inchiesta mi sono sempre adoperato per garantire alle opposizioni tutti i diritti che sono previsti, che hanno la commissione d'inchiesta, hanno avuto lo stesso trattamento della maggioranza. Quindi per me se tornano sono felice, non è che posso essere contento se le opposizioni non partecipano, sono felice se tornano, e chiaramente non possono pretendere che l'attività della commissione venga frenata, non venga fatta, che certe attività che sono prassi consolidate delle commissioni d'inchiesta non vengano svolte, non possono ostacolare i lavori di ricerca della verità.
6: Grazie, ringrazio il presidente Lisei della commissione Covid, col quale abbiamo parlato delle polemiche di questi ultimi 48 ore. Grazie.
4: Così dunque Marco Lisei al microfono di Lanfranco Palazzolo sulla commissione Covid, e sempre su questo argomento è intervenuto anche Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Continuano a moltiplicarsi le diffamazioni e le calunnie di membri della maggioranza e dei giornali da loro controllati verso il presidente Conte. La quantità di fango prodotta, peraltro ultimamente anche infrangendo regole democratiche in commissione Covid, è vergognosa. Si inventano complotti senza prove, tirando fuori vecchie menzogne pur di colpire chi ha avuto il merito di guidare il paese attraverso la pandemia, nonostante un'opposizione irresponsabile guidata dall'attuale premier Meloni, che faceva il tifo contro l'Italia. Si aggrappano a questioni già ampiamente chiarite, su cui la magistratura ha già indagato e archiviato, peraltro senza che sfiorassero mai Conte. A Fratelli d'Italia, così ossessionata dal nostro presidente, dico che possono tranquillamente continuare a inventare cose, ma non riusciranno mai a trovare un'attività illecita di Conte, perché questa non esiste. È comprensibile che per chi ha in casa i vari Del Mastro e Santanché, per tacere degli esponenti locali, non sia concepibile in modo onesto di fare politica, ma noi siamo diversi da loro. Invece che guardarsi allo specchio e fare pulizia interna, però prendono il fango che hanno in casa e lo lanciano altrove, sperando di sporcare gli avversari. Intanto alcuni manifestanti con il volto del... A Roma, alla Sapienza, all'Università La Sapienza, hanno bruciato alcuni manifesti con il volto del vicepremier Matteo Salvini questa mattina nel corso di una manifestazione degli studenti in vista di un corteo contro guerra, razzismo e sfruttamento in programma sabato 13, lo stesso giorno in cui a Roma è prevista l'iniziativa sulla reimmigrazione. Dalla Sapienza un segnale chiaro: gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici, e andranno verso il ministero di Salvini, dicono gli studenti di cambiare rotta, volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro. Mentre in città sfileranno i cortei per la reimmigrazione noi scendiamo in piazza con una parola d'ordine chiara: respingiamoli, l'unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignità. E parliamo anche di legge elettorale, con una dichiarazione che arriva di Donzelli, che dà le prime date per quanto riguarda la riforma. Stiamo lavorando per dare all'Italia una legge elettorale che garantisca governabilità e rispetto del voto popolare, così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a Ping Pong rispondendo a una domanda sui tempi delle prossime elezioni politiche. Dice, per l'appunto: io auspico in una legge elettorale in cui chi prende un voto in più governa a una settimana dopo le elezioni, e nel senso che è possibile già da una settimana dopo le elezioni formare il governo. Se invece rimaniamo con la legge attuale, quella nella scorsa legislatura ha consentito la formazione di un governo 3 mesi dopo le elezioni, con 1000 difficoltà. E dunque, riguardo alle date, dice: quando ci sarà la legge elettorale rifletteremo sulla data, ma sicuramente sarà il 2027, che sia giugno oppure ottobre dipende da tanti fattori, sceglieremo non per il bene del centrodestra ma per il bene dell'Italia. Così Donzelli. Dunque, alcune notizie ora di cronaca, e torniamo sul caso degli schiavi a Milano per costruire il consolato statunitense, o almeno queste sono le accuse. Avrebbero minacciato almeno 50 lavoratori Questa l'accusa appunto al presunto caporale della Caddell, il colosso statunitense che sta costruendo la nuova sede del consolato statunitense a Milano. Ai lavoratori, si legge nell'ordinanza che ha ribadito il fermo per il 51enne, veniva negato anche il riposo dopo che si erano infortunati. La GIP oggi ha convalidato il controllo giudiziario per la divisione italiana della Caddell. La società apre un'indagine interna. Noi attenti ai lavoratori, comunica appunto la società.
11: Torniamo in Medio Oriente, Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate dai governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo israeliano, si legge sull'account X del Ministero degli Esteri israeliano, riferimento alla misura adottata da diversi paesi occidentali nei confronti di singoli coloni e al divieto di ingresso imposto dal governo francese e in Francia al ministro delle finanze israeliano Smotrich. La vera essenza di questi provvedimenti è il tentativo di imporre una posizione politica riguardo al diritto degli ebrei di vivere nella terra di Israele in merito al conflitto israele-palestinese, mascherandolo da misura contro la violenza, scrive il Ministero degli Esteri israeliano nel suo account X. Invece adesso parliamo del mercato dell'automotive, la crisi dell'industria automobilistica europea, alle notizie l'interesse di case produttrici cinesi, in particolare BYD, prima produttrice al mondo di auto elettriche, l'interesse appunto per produrre in alcuni stabilimenti europei, tra i quali quelli di Stellantis, proprio mentre la capacità produttiva in Europa è in difficoltà e quindi gli stabilimenti vengono chiusi o inutilizzati. E Antonello De Fortuna ne ha parlato con l'economista Mattia Adani, che analizza quindi il panorama dell'automotive europeo.
12: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'economista Mattia Adani, che salutiamo, bentornato a Radio Radicale.
13: Grazie a tutti voi, saluto gli ascoltatori.
12: Adani, lei scritto varie volte ovviamente sul mercato dell'auto, un mercato in evoluzione, un'evoluzione che però appunto sta arrivando un po' al punto e l'Europa si è scoperta che sembra terra di conquista, soprattutto negli ultimi avvenimenti, è così?
13: Beh sì, stiamo arrivando al dunque, nel senso che l'Europa sta diventando target di acquisizione di impianti da aziende cinesi, perché questo è il punto. Quindi sono rumori di mercato in cui alcune fabbriche ormai purtroppo vuote europee potenzialmente saranno cedute a produttori cinesi.
12: Per esempio BYD, leggevo appunto che BYD ha mostrato interesse per diverse realtà anche in Italia, insomma Stellantis.
13: Esatto, si è parlato di siti Stellantis, si parla di visite di personale cinese in impianti europei, però vorrei segnalare cosa c'è di nuovo, di diverso, no? In fondo aziende extraeuropee dell'auto in Europa ci sono da tempo, no? Stiamo parlando di aziende giapponesi o americane.
12: Abbiamo detto,
13: no?
12: Che era un mercato aperto, no? Questo era, diciamo.
13: Perché noi siamo un mercato aperto e quindi il fatto che ci siano nuovi investimenti è una cosa positiva, no? È una buona cosa che ci siano persone che vogliono investire in Europa, soprattutto se l'alternativa è quella di avere le fabbriche vuote. Allora, perché questo è nuovo? Beh, quello che cambia è che mentre nel passato gli investimenti nell'auto, se vogliamo, erano investimenti da pari, cioè mentre aprivamo il nostro mercato agli altri, noi stessi andavamo a produrre fuori, no? Quindi era un mercato, reciproco di scambio.
12: Esatto.
13: In questo adesso momento no. Noi stiamo chiudendo, i nostri produttori stanno chiudendo le fabbriche in Europa, ma non è che le stanno aprendo in Cina per produrre auto elettriche. Ok, quindi di fatto è un'altra puntata della deindustrializzazione in atto in Europa, che deriva dal fatto che noi su una tecnologia su cui abbiamo puntato tutte le nostre carte, quindi la elettrificazione della mobilità,
12: tutto elettrico, certo,
13: di fatto non abbiamo, le nostre imprese non hanno saputo vincere la partita, no? E quindi rischiamo di perdere uno dei pilastri della metalmeccanica europea, quindi la produzione dell'auto, non magari come assemblaggio, come produzione, non come lavoro, ma come pensiero, no? Come progettualità, disegno, no? E questa cosa in realtà nel lungo termine rischia di creare problemi, no? Vediamo ad esempio il caso Electrolux. Nella produzione degli elettrodomestici l'Europa, l'Italia era all'avanguardia mondiale, a un certo punto abbiamo venduto le nostre imprese a, come dire, filiere extraeuropee, inizialmente la produzione è rimasta e dopo anche la produzione rischia di andare via, no? Quindi non è sicuramente una buona notizia, non tanto che ci siano degli investimenti cinesi in Europa, che è una cosa positiva, ma il fatto che questo ciclo di investimenti non sia reciproco, questo è il problema.
12: Perché non siamo più leader, soprattutto nella qualità o nell'innovazione? Parlo di automobili.
13: Beh, fondamentalmente

0: e ormai le raffinerie di litio sono al 90% in Cina, fondamentalmente, e questo non perché come dire, l'industria chimica europea non saprebbe raffinare il litio, ma essendo una produzione energivora e potenzialmente impattante, noi non vogliamo farla, no? Quindi l'Europa si
1: Diciamo,
0: dà tantissimi obiettivi, tutti belli singolarmente presi, ma se vogliamo farli tutti contemporaneamente non ce lo possiamo permettere, no? Quindi noi abbiamo puntato su tutte le nostre carte su una filiera, quella dell'elettrificazione, in cui mancano alcuni pilastri. Non abbiamo la supply chain, come si dice, la stessa cosa per i pannelli solari, no? Non abbiamo un'infrastruttura elettrica adeguata e quindi di fatto abbiamo una domanda interna più bassa, se vogliamo, di quella cinese, dove invece loro, se uno va a Pechino, quasi la metà, anzi la metà delle auto è già elettrica, no? Ma questo perché il governo cinese ha spinto con decisione in quel settore lì,
1: e ha
0: anche più di
1: occupato
0: noi.
1: spazi che noi abbiamo lasciato liberi. Ancora una cosa, a questo punto noi, diciamo, l'Europa ha fatto un mezzo passo, non dico indietro, ma sull'elettrificazione, insomma, ci sta pensando, ma cosa fare adesso? Perché, diciamo, non è troppo tardi, però ci vorrebbe una politica, diciamo, di indirizzo precisa.
0: Beh, se vogliamo, proprio il caso cinese dimostra che non è mai troppo tardi, no? Nel mercato dell'automobile, la Cina iniziava indietrissimo, 20 anni fa, no? Era, come dire, non produceva quasi nulla, e in 20 anni, con una strategia chiara, è diventata leader mondiale. Quindi non tutto è perduto, come lo hanno fatto lui, lo possiamo fare anche noi. E lo abbiamo fatto anche negli anni dopo la seconda guerra mondiale, no? In cui l'Europa era distrutta e abbiamo conquistato industrie con come umiltà e duro lavoro. Quindi, umiltà cosa vuol dire? Se abbiamo fatto delle politiche europee o nazionali che fatte per motivi positivi, però non hanno funzionato, dobbiamo cambiarle. Dobbiamo cambiarle, no?
1: Parliamo
0: Quindi,
1: dell'impostazione green.
0: parliamo non tanto dell'impostazione green, perché io ricordo che anche, e ne faccio parte, no? In un qualche modo, che anche gli ambienti industriali, anche se vogliamo quelli conservatori europei, non sono contro la transizione, la defossilizzazione, perché tutti, anche gli ambienti più conservatori europei, sanno, si rendono conto che la dipendenza dal petrolio è una cosa negativa. Negativa non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia, per la nostra indipendenza strategica. Per
1: Certo.
0: cui la verità è che nessuno oggi in Europa, neanche gli ambienti più conservatori, contestano quell'obiettivo. Quindi l'unica discussione è su come farla. Cioè, e mi verrebbe da dire, dobbiamo tornare, come dire, all'imperatore Augusto, no? Affrettati lentamente, no? Festina lente, noi dobbiamo agire con calma, determinazione. Invece abbiamo voluto forzare i tempi, creando degli strappi che hanno creato e stanno creando e creeranno ancora dolore, no? Nella società, che rischia di compromettere l'obiettivo. Perché noi dobbiamo anche sostenere l'obiettivo della decarbonizzazione. Facendolo digerire alle persone, anche e soprattutto quello meno fortunato. Cioè, l'idea di obbligare persone meno fortunate a comprare auto che costano a 10-20 mila euro in più rispetto a quelle normali, in una situazione in cui non esiste capacità di ricarica fuori da, come dire, dalle città più
1: Facile,
0: fortunate europee, no? Cioè,
1: non è un
0: questo è
1: compito
0: un
1: facile.
0: obiettivo troppo ambizioso, forse anche un po' ingenuo, che in realtà non fa bene a chi vuole fare la transizione energetica, e tanti la vogliono fare, se non altro per rendersi più indipendenti dal petrolio, che è una cosa negativa, come vediamo
1: Non
0: anche in questi ultimi mesi.
1: ci fermiamo qui, è un compito complicato, ma ne parleremo ancora. Grazie Mattia Dani.
0: Grazie a voi.
2: Radio Radicale 17 un minuto e siamo in attesa della ripresa dei lavori del Senato. Tra qualche istante dovrebbe riprendere la seduta con all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica di accordi internazionali e la discussione della sede redigente del disegno di legge. Dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria per

0: iscritti all'AIRE, e questo appunto l'ordine del giorno del Senato, che appunto dovrebbe riprendere tra qualche istante. Naturalmente andremo a seguirla in diretta. Nel frattempo, un altro provvedimento, quello sul fine vita, ci sono delle novità, degli emendamenti e subemendamenti presentati da Forza Italia. Oggi ne ha parlato la capogruppo, la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi. Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti al testo unificato dei relatori Zanettin Zullo sul fine vita, con la finalità di trovare un'intesa più ampia possibile sugli aspetti più delicati del provvedimento. Il nostro tentativo, ha spiegato Stefania Craxi, di mediazione, volto a portare a conclusione l'iter di una legge seria e condivisa, rispettosa di tutte le sensibilità, in primis del mondo cattolico, che gode di ampio consenso nell'opinione pubblica e che vuole dare una risposta a persone che vivono situazioni di grave e profonda sofferenza. Tra i diversi emendamenti depositati, uno in particolare riguarda il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, ha spiegato ancora la senatrice Craxi, prevedendo che l'assistenza alla morte medicalmente assistita possa avvenire attraverso medici ospedalieri o di medicina generale su base volontaria e gratuita nell'ambito dell'attività libero professionale, ovvero intra moenia, fatto salvo ovviamente il diritto all'obiezione di coscienza. E aggiunge ancora Stefania Craxi, auspichiamo che questo sforzo trovi apprezzamento all'interno del Paese e del Parlamento e che si possa aprire un dialogo più proficuo di quello che è stato fino ad oggi per arrivare all'approvazione della legge entro la fine della legislatura, così appunto la Presidente dei senatori di Forza Italia. Mentre il caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, ne ha parlato con i giornalisti il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Non vogliamo sottovalutare il caso, l'auspicio è che questa vicenda sia tale da non inficiare il buon nome e l'immagine di un'istituzione che tutti teniamo a considerare al di sopra del singolo interesse di ognuno di noi, ha detto La Russa, e convocherò entro la settimana l'ufficio di presidenza, che è l'organismo che può formalizzare la delega ai questori, chiedendo che vengano svolti tutti gli atti urgenti. Che poi diventerebbero ripetibili, visione delle telecamere, stato dei luoghi, orari di ingresso. Non abbiamo il potere, come la commissione antimafia, di sostituirci alla magistratura, anzi dobbiamo fermarci in attesa che l'autorità giudiziaria compie i suoi accertamenti, ma non dipendiamo da questa perché ci sono comportamenti che alla luce del codice di condotta del Senato possono non essere reato, ma possono essere ugualmente censurati, ha spiegato La Russa. Non posso prevedere ciò che faranno i questori. Se l'interessato deciderà di mandare una lettera con la propria versione, l'acquisiranno, ma non credo che nei compiti dei questori in questa fase ci sia quello di ascoltare l'interessato, né tantomeno l'interessata la cui identità è protetta dalla legge in modo tassativo. Quindi apriamo una posizione, aspettiamo l'autorità giudiziaria fino al deposito degli atti, almeno per averne copia, e bisognerà anche dare una risposta sulla definizione di Palazzo del Senato. La mia idea è che riguardi tutti i luoghi dove c'è scritto Senato della Repubblica, a me è in materia dell'ufficio di presidenza, ha spiegato ancora il presidente La Russa. Poco fa l'annuncio della sospensione dello sciopero nelle ferrovie, che era previsto di 8 ore, dell'11 giugno. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo che si è svolto al Ministero dei Trasporti. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FIL CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST, quindi sospeso al momento lo sciopero che era stato annunciato appunto per l'11 giugno. E torniamo alla politica estera. C'era una notizia che riguardava una dichiarazione del capo di Stato Maggiore dell'IDF, ecco il generale Eyal Zamir, capo stato maggiore dell'IDF, ha affermato che i tentativi dell'Iran di dettare le regole del gioco falliranno. Israele ha pianificato un colpo più significativo e duro contro il regime. Il tentativo iraniano di dettare le regole del gioco e cambiare la realtà fallirà. Continueremo a operare, a infliggere danni sempre maggiori all'organizzazione terroristica Hezbollah e a difendere le comunità del nord del paese, ha dichiarato Damir, l'EDF hanno mantenuto e continuano a mantenere l'immediata prontezza operativa per un ritorno al combattimento in Iran, riferendosi allo scambio di attacchi dei giorni scorsi, e aggiunto tutti i nostri sistemi di difesa e offensivi erano in stato di allerta e pronti. Abbiamo intercettato le minacce lanciate contro di noi, colpito l'Iran rapidamente e con forza. L'attacco che abbiamo condotto è stata una preparazione per un colpo molto più significativo e duro. Siamo pronti a tornare a sferrare un altro duro e profondo attacco contro l'Iran, ha concluso Zarim, e appunto Zamir, scusate, il capo di stato maggiore delle EDF, delle forze armate, le forze di difesa israeliane. Mentre attendiamo appunto che riprenda la seduta al Senato, le dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky nel corso di una conferenza stampa con la premier estone a Tallinn. La soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata, ha detto Zelensky nel corso di questa conferenza stampa.
1: E rimanendo sul conflitto ucraino, la Marina russa ha condotto esercitazioni militari nel Mar Baltico, provando lanci di missili non guidati, raid aerei e attacchi missilistici, mentre nella regione si svolgevano anche importanti esercitazioni statunitensi e NATO, lo riporta oggi Reuters, citando l'agenzia russa Interfax. L'esercitazione na navale NATO BALTOPS, iniziata il 4 giugno e in programma fino al 20 giugno, è la più grande esercitazione militare nel Mar Baltico di quest'anno. Vi partecipano circa 20 navi provenienti da 15 paesi con circa 6.000 militari. La Russia ha svolto le proprie esercitazioni dall'8 al 9 giugno nell'enclave di Kaliningrad e nelle sue vicinanze, coinvolgendo circa 10 velivoli militari, tra cui caccia e bombardieri, oltre a due piccole navi lanciamissili, sempre secondo l'agenzia russa Interfax. E sul conflitto torniamo sulle parole dell'alto funzionario, dell'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaja Kallas, che commenta il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, approvato oggi dalla Commissione dell'Unione Europea, e dice che appunto in questo pacchetto non c'è l'allumina, che si tratta di un materiale utile per la difesa, e attualmente l'Irlanda risulta essere l'unico paese esportatore verso dell'Unione Europea, naturalmente verso Mosca. Così, quindi su questo argomento si è espressa la Kallas, che dice che l'allumina non è attualmente coperto dalle sanzioni dell'Unione Europea, l'Europa deve chiudere tutte le scappatoie, rafforzare l'applicazione delle sanzioni e garantire che i nostri impegni siano supportati dai fatti. Nessun prodotto europeo dovrebbe finire in droni e missili che uccidono i civili ucraini. Il ministro Helen McEntee e io abbiamo discusso delle segnalazioni secondo cui le aziende russe del settore della difesa sanzionate potrebbero beneficiare di volumi significativi di importazioni di allumina irlandese. Come ha detto il ministro, le indagini su queste accuse sono in corso. E invece, sempre Kallas ha parlato della situazione tra gli stati europei e Israele, dicendo che non c'è ancora una maggioranza per una sospensione dell'accordo con Israele. Nonostante il cambio di atteggiamento di alcuni stati membri europei, non c'è ancora la maggioranza necessaria per la sospensione dell'Unione Europea con Israele, così l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, in una conferenza stampa a Dublino dove si trova in visita. C'è stato sicuramente un cambiamento di atteggiamento, ha detto Kallas, ma la domanda è se sia sufficiente. Per le sanzioni, ad esempio, abbiamo bisogno che tutti i paesi siano d'accordo e non abbiamo l'unanimità. Quando si tratta di questioni commerciali abbiamo bisogno di una maggioranza qualificata, come sapete è un metodo di calcolo molto complicato, ma al momento non abbiamo neanche quella, ha precisato rispondendo alla domanda della stampa. Chiaramente ci sono paesi che si stanno muovendo e vediamo anche un'opinione pubblica sempre più critica negli stati membri che prima non lo erano così tanto, ha concluso Kallas.
0: E la Commissione Europea ha ordinato a Meta di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti di AI concorrenti entro 5 giorni lavorativi e di mantenerlo fino alla conclusione dell'indagine antitrust per evitare danni gravi e irreparabili alla concorrenza in questo mercato in crescita. La decisione, che segue le comunicazioni degli addebiti di febbraio e aprile 2026, mira a contrastare la condotta del colosso social ritenuta a prima vista in violazione delle regole UE in materia di concorrenza. In caso di inosservanza, Meta rischia sanzioni fino al 10% del fatturato globale totale dell'esercizio precedente all'infrazione. Ricordiamo che siamo in attesa che riprenda la seduta del Senato, in teoria avrebbe dovuto riprendere già da qualche minuto. Nell'attesa torniamo a parlare di MPS, dell'interesse per MPS da parte di Banca Intesa all'offerta pubblica di acquisto e scambio. Ne ha parlato Lanfranco Palazzolo con Marcello Coppo di Fratelli d'Italia.
2: Radio Radicale con Marcello Coppo di Fratelli d'Italia. Vogliamo parlare della settimana ribassista di Bitcoin. Marcello Coppo è presidente dell'intergruppo parlamentare Digital Asset Bitcoin, Blockchain e Bitcoin. E con lui appunto vogliamo parlare della situazione del Bitcoin. In un momento in cui stiamo vedendo si sta muovendo qualcosa nel settore bancario italiano. Allora, io volevo chiederle se dobbiamo essere preoccupati da questa ondata di ribassi, che cosa significa, che interpretazione dà.
3: Allora, per chi conosce Bitcoin non si preoccupa, nel senso che Bitcoin fa così. Ovviamente è ancora un asset giovane, se pensiamo che il primo blocco è stato minato il 3 gennaio del 2009, siamo nel 2026, quindi ragioniamo di 17 anni di vita, quindi non è preoccupante. Se noi pensiamo a 4 anni fa, ha fatto esattamente la stessa cosa, ovviamente magari in proporzioni un po' diverse, anzi è sceso molto di più rispetto al picco che aveva avuto nel 2022, senza pensare ovviamente al 2020, ma lì c'era la pandemia che è proprio andata completamente giù. Però quello che si può capire è la mancanza di transazioni attualmente, nel senso che, avendo descritto Bitcoin come riserva di valore, bisogna tenerlo, non si vende, piuttosto si vende un rene, come diceva Michael Saylor, attualmente si vede che non viene utilizzato per i pagamenti. Anche il discorso, quello Hormuz, che l'Iran si farà pagare in Bitcoin il passaggio, se stiamo a vedere il numero di transazioni, il volume delle transazioni, non è così considerevole da giustificare l'utilizzo come pagamento attraverso Bitcoin. Quello che si deve vedere è il ciclo dell'halving e ovviamente la liquidità, cioè quello che è il macro e quello che è il momentum di adesso. Da una parte il macro, Bitcoin ha questa procedura che ogni 4 anni dimezza le ricompense che chiude i blocchi e quindi ha normalmente un picco nell'avvicinarsi dell'halving e circa 180 giorni successivamente all'halving, e poi alla discesa, nel senso che chi ha vede ovviamente dei profitti, vende, liquida, ovviamente si porta a casa i profitti, per poi ricominciare questo ciclo. Il picco statisticamente dovrebbe essere intorno a agosto, settembre di quest'anno, di questo macro ciclo, poi potrebbe non ripetersi, quindi non sono consigli finanziari, io sto dicendo quello che è successo in passato, non si sa se succederà in futuro. Dall'altra parte dobbiamo anche capire che sul piatto a livello economico in questo momento, quindi parliamo di questo momento, ci sono ovviamente delle operazioni finanziarie che impattano in maniera molto importante sul sistema finanziario internazionale. Se noi pensiamo alla raccolta fondi che sta facendo da una parte SpaceX, dall'altra parte Anthropic, dall'altra parte OpenAI, capite che i capitali non è che si moltiplicano così come si vuole, quindi se uno vuole investire da quelle parti o liquida da dove li ha o comunque non investe su Bitcoin. Quindi il ragionamento di Bitcoin per capire se regge questo macro procedura del halving, scendere e salire, la si capirà solo dopo qualche mese, qualque trimestre, magari due o tre trimestri successivi alla chiusura di queste grandi operazioni finanziarie che hanno come core business l'intelligenza artificiale.
2: Se dovesse continuare la fiammata inflazionistica per la crisi di Hormuz, ci sarebbe un assalto ai Bitcoin secondo lei, soprattutto se la Fed, facendo arrabbiare Trump e anche la BCE, dovessero riprendere una politica rialzista sui tassi di interesse?
3: Allora, normalmente se alzano i tassi di interesse, Bitcoin dovrebbe essere penalizzato, se stiamo a vedere. Perché? Perché Bitcoin non dà cedole, cioè Bitcoin uno lo acquista come riserva di valore, sperando ovviamente che aumenti il valore nel tempo. Quindi se abbassassero i tassi, normalmente Bitcoin se ne avvantaggia. Se le aumentano, invece, se ne svantaggia.
1: Interrompiamo l'intervista a Marcello Coppo per andare in diretta dal Senato.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: A lei la parola.
6: Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati recante la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore difesa sottoscritto dall'Italia e dagli Emirati Arabi Uniti nel febbraio del 2025. L'accordo in argomento, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato, ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento.
1: Michele Barcaiolo, del gruppo Fratelli d'Italia.
6: Scambi tra le parti nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei sistemi produttivi e commerciali delle nazioni interessate. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 quantifica in circa 15.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. Si chiede ovviamente di approvare questo provvedimento, che credo che anche alla luce di quello che sta accadendo ritengo fondamentale rispetto a un dialogo sempre maggiore con i cosiddetti paesi arabi moderati, di cui gli Emirati Arabi Uniti sono sicuramente un esempio perfetto. Grazie.
5: Grazie. Quindi, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. No. Quindi, non essendoci colleghi iscritti a parlare in discussione generale, passiamo quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatore Magni, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Alleanza dei Verdi Sinistra voterà contro la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra la Repubblica Italiana e gli Emirati.
1: Dino Magni, del gruppo misto di Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Perché riteniamo che questo provvedimento arrivi in aula nel momento sbagliato e riguarda il partner sbagliato. Nel momento sbagliato, perché dalla firma dell'accordo ad oggi il quadro geopolitico del Medio Oriente e del Golfo è profondamente peggiorato. Abbiamo assistito a un'escalation militare che ha coinvolto direttamente Israele, Iran e Stati Uniti d'America. Attenzione che ha messo a rischio la sicurezza dell'intera regione e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti del mondo. Di fronte a questo scenario, il compito dell'Italia dovrebbe essere quello di rafforzare la propria iniziativa diplomatica, di sostenere ogni sforzo di de-escalation, di lavorare per il cessate il fuoco e per il dialogo. Invece il governo ci chiede di ratificare un accordo di cooperazione militare con uno degli attori coinvolti in quel contesto regionale. Noi pensiamo che sia una scelta sbagliata. C'è poi un secondo elemento che da solo sarebbe sufficiente a giustificare il nostro voto contrario. Parliamo del Sudan, della più grave crisi umanitaria che è in corso nel mondo, di una guerra che ha provocato decine di migliaia di vittime, milioni di sfollati, atrocità documentate da organismi internazionali. Da mesi le Nazioni Unite, organizzazioni per i diritti umani e organismi indipendenti segnalano il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nel sostegno alle milizie accusate di crimini di guerra, pulizia etnica e gravissime violazioni dei diritti umani. Sono accuse gravi, sono accuse circostanziate, sono accuse che chiamano in causa possibili violazioni dell'embargo delle armi imposto dalle Nazioni Unite per il Darfur. E invece si procede come se nulla fosse, si procede ignorando il fatto che proprio gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei principali destinatari delle autorizzazioni italiane dell'esportazione di materiali militari. Si procede senza interrogarsi adeguatamente sul rischio che armamenti, tecnologie e sistemi d'arma possono alimentare filiere operative che finiscono dentro i teatri di guerra segnati da una gravissima violazione del diritto internazionale. È una scelta che consideriamo in contrasto con lo spirito della legge 185 del 1990, nata proprio per impedire che il commercio degli armamenti possa contribuire a alimentare conflitti e violazioni dei diritti fondamentali, ma soprattutto è una scelta che consideriamo lontana dallo spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Per queste ragioni e perché crediamo che oggi serva più iniziativa politica per la pace e meno accordi militari, Alleanza Verdi di Sinistra esprime il proprio voto contrario alla ratifica di questo accordo. Grazie.
5: Grazie senatore Magni. Lascio la parola al senatore De Rosa.
8: Sì, grazie Presidente. Solo per annunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia su questa ratifica e su quelle...
1: Raffaele De Rosa,
8: del consigliere ovviamente i testi alla Presidenza.
5: Quindi non interviene nelle prossime?
1: Di Forza Italia.
5: Ok, perfetto, grazie. Senatore Marton, a lei la parola.
9: Grazie signor Presidente, colleghi e governo. Come Movimento 5 Stelle esprimeremo voto contrario a questo disegno di ratifica. Pur comprendendo
1: Bruno Marton, Movimento 5 Stelle,
9: l'intento di fornire un quadro giuridico per incrementare la cooperazione e consolidare le rispettive capacità difensive, emergono alcune criticità tecniche e giuridiche che ci impediscono di sostenere questo disegno di legge. Non è una contrarietà ideologica, anzi sappiamo bene quale siano la posta in gioco, sappiamo che si parla di Eurofighter, di Leonardo, sappiamo anche che è un momento delicato in quanto gli Emirati Arabi sono appena usciti dall'OPEC e quindi stringere un accordo ancora diciamo più stretto con gli Emirati Arabi è propizio sostanzialmente. Però ci sono due nodi, uno è legato alla tutela del nostro personale. E l'articolo 10 dell'accordo stabilisce in principio generale secondo cui il personale del paese inviante è soggetto alle leggi e alla giurisdizione del paese ospitante. È vero che è stato inserito opportunamente una clausola di salvaguardia per bloccare la giurisdizione locale qualora i reati prevedano l'applicazione della pena di morte o sanzioni contrarie ai principi fondamentali del nostro paese. Tuttavia l'assoggettamento dei base dei nostri militari a civili a un sistema penale profondamente diverso dal nostro rappresenta un fattore di rischio che a nostro avviso richiederebbe tutele giurisdizionali ancora più stringenti. In secondo luogo esprimiamo una perplessità sull'eccessiva ampiezza e delicatezza delle materie trattate. L'articolo 4 include tra le aree di cooperazione non solo l'import e export di equipaggiamenti militari, ma anche la sicurezza cibernetica, l'intelligenza artificiale, il sistema autonomo a controllo remoto e l'intelligence militare. Inserire tecnologie così sensibili in un accordo quadro di portata generale, demandandone l'implementazione a futuri accordi esecutivi e le decisioni di un comitato congiunto che è previsto nel disegno di ratifica, rischia di affievolire il necessario e costante controllo parlamentare su settori che secondo noi sono strategici per la sicurezza nazionale. In ultimo, rileviamo una debolezza anche sul piano della copertura finanziaria. Questa formulazione espone di fatto il bilancio dello Stato a oneri potenzialmente imprevisti e non quantificati ex ante, perché il comma 3 dell'articolo 3 rinvia ad appositi e futuri provvedimenti legislativi in caso di danni o compensazioni che sono previste all'articolo 14. Per queste ragioni, ritenendo le garanzie offerte dal testo non pienamente sufficienti e la delega in settori strategici troppo ampia, ribadisco il nostro voto contrario. Grazie.
5: Grazie senatore. Lascio la parola al senatore Dreosto.
10: Grazie.
0: Della Lega.
10: Anticipo che come Lega voteremo favorevolmente a tutte le ratifiche che saranno presentate quest'oggi. Riteniamo infatti che è anche attraverso questi atti, questi documenti, questi accordi che si costruisca la pace. Quindi preannuncio il voto favorevole di queste e anche delle ratifiche successive. Grazie.
5: Quindi il senatore non interviene più negli altri? Ok, grazie. Senatore Alfieri, a lei la parola.
11: Sì, grazie Presidente. Noi su questa ratifica ci asterremo. Ci asterremo perché avevamo chiesto, l'abbiamo fatto alla Camera, così come l'abbiamo fatto alla...
0: Sandro Alfieri, Partito Democratico.
11: ...di sospenderla, perché non siamo in una fase normale, siamo in una fase straordinaria di rapporti complicati nell'area, tensioni geopolitiche, uno scontro in atto, un conflitto vero e proprio dove non si riesce ad arrivare al cessate il fuoco fra Iran, Stati Uniti, paesi dell'area, e proprio in questo momento noi portiamo alla ratifica un accordo su uno dei principali attori dell'area, con gli Emirati Arabi, paese con cui abbiamo importanti rapporti e relazioni. Lo voglio dire in maniera molto chiara: noi siamo convinti del rafforzamento delle relazioni con gli Emirati Arabi, sia a livello di paese sia a livello di Unione Europea. Sosteniamo il nuovo accordo che deve essere portato avanti anche con celerità da parte dell'Unione Europea, ma sul versante delicato della difesa, in questo caso simbolicamente noi abbiamo chiesto di fermarsi per aspettare la fine delle ostilità, tanto più che le principali attività vanno avanti perché sono regolate da altri accordi. Questo è un accordo, diciamo, cornice, che permette uno scambio di missioni, che permette eventualmente di fare accordi G2G, government to government, per gli aspetti che riguardano l'industria della difesa, e quindi anche precauzionalmente noi siamo convinti della nostra scelta, che già abbiamo fatto alla Camera e che confermiamo qua al Senato, di astensione.
5: Grazie senatore, lascio la parola al senatore Megna.
12: Presidente, grazie. A differenza di quanto appena sostenuto dall'onorevole Alfieri, credo che invece nel motivare
0: Roberto Megna, Fratelli d'Italia,
12: alla ratifica dell'esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi abbiamo, come dire, motivazioni ulteriori proprio da quello che sta avvenendo in questo quadrante, in questo scenario. Noi abbiamo fatto una scelta che è politica, che è militare sicuramente, che è di quadro, che è di rapporti, per cui è opportuno che l'Italia intensifichi tutti i rapporti di collaborazione, anche in termini, come logico, militari, relativi proprio alle capacità, alla cooperazione bilaterale dell'industria della difesa, rivolgendosi ai più diversi settori, a sicurezza cibernetica, all'intelligenza artificiale. Guardando con attenzione, per esempio, anche il lavoro che sta facendo Leonardo con la joint venture che è nata, e qua si parla di capacità radar, di sistemi radar, di sistemi antidrone, eccetera. È il mondo di oggi che ci mette di fronte a certe scelte, e la scelta di stare con le monarchie moderate del Golfo tanto più viene a essere rappresentata e sottolineata da accordi come questo. Il nostro quindi è un voto convintamente favorevole, e così sarà anche per altro provvedimento che troveremo più avanti assai simile. Grazie.
5: Grazie. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1851. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Prima di passare all'ordine del giorno, la Conferenza dei Capigruppo ha confermato la discussione per la seduta di oggi delle ratifiche di accordi internazionali e del disegno di legge sull'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all'estero. Nella seduta di domani saranno discussi il disegno di legge sulla detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti e il decreto legge sui prezzi petroliferi. Giovedì alle ore 15 si terrà la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. La consegna del testo delle dichiarazioni rese alla Camera avrà luogo orientativamente alle ore 10. Il previsto question time non avrà luogo. Nella settimana 16-18 giugno saranno discussi dalla sede redigente i disegni di legge sulla destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e per la promozione della salute nelle scuole, il disegno di legge su protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio nella giornata di mercoledì 17, il collegato sulla valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni, il decreto legge lavoro attualmente all'esame alla Camera dei Deputati. La settimana dal 22 al 26 giugno sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea si riunirà martedì 23 giugno e, se necessario, mercoledì 24 per la discussione del collegato sulla valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni e per il decreto legge sul lavoro, ove non conclusi nella settimana precedente. Nella settimana dal 30 giugno al 2 luglio saranno discussi il decreto legge Piano Casa, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, e i disegni di legge di intese con le Assemblee di Dio in Italia, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia e l'Unione Buddista Italiana. Mercoledì 1 luglio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali renderà comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella settimana 7-9 luglio saranno discussi il disegno di legge sulle variazioni di reddito per l'ammissione e il patrocinio dello Stato, dalla sede redigente i disegni di legge sull'insequestrabilità delle opere d'arte straniere in prestito, per la giornata in memoria degli italiani periti nel naufragio della Aradora Star, sull'acquisizione del traffico telefonico telematico, per la localizzazione di persone scomparse e per dichiarare monumento nazionale la miniera di Montecatini. La delega al Governo per il sostegno alle attività educative e ricreative non formali, mozioni da definire. Resta quindi confermato il calendario vigente. Prima di passare al seguente ordine del giorno, voglio fare gli auguri al senatore Terzi per oggi è il suo compleanno. Auguri. Anche Cecilia D'Elia. Anche la senatrice D'Elia oggi è il suo compleanno. No. Rando, scusi. Auguri. Quindi l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunción il 7 luglio 2023. La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
13: Grazie Presidente, colleghi. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Paraguay nel...
14: Ester Mieli, Fratelli d'Italia.
13: Si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i paesi esterni all'Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale ed è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato, contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 20.654 euro annui a decorrere dal 2026, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie.
5: Grazie. Chiedo se il rappresentante del governo intende intervenire. Quindi passiamo quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo quindi in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Quindi, in dichiarazione di voto, senatore Magni.
7: Per dichiarare il voto favorevole.
5: Senatore Marton.
9: Sì, grazie Presidente. Anche il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo accordo perché colma un vuoto giuridico. Consegno il testo dell'intervento per lasciarlo agli atti. Grazie.
5: Grazie senatore Marton. Senatore Alfieri.
11: Sì, solo per annunciare il voto favorevole su questa e su quella analoga.
14: Partito Democratico.
11: Sull'estradizione dei condannati, cooperazione giuridica che riguarda anche il Vietnam. Quindi voto favorevole su entrambe.
5: Dottore Menia.
12: Sì. Presidente, grazie. Con le stesse motivazioni voteremo a favore di questa ratifica e della prossima riguardante il Vietnam. Si tratta di un fatto di tutela giuridica dei nostri connazionali per quanto ci riguarda e invece per gli stati contraenti, per i loro cittadini. Grazie.
5: Grazie senatore. Pongo quindi in votazione il disegno di legge 1879. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023. La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
14: Giovanna Petrenga, Civici d'Italia, UDC, Noi Moderati, Magli, Centro Popolare.
15: L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dei trattati di estradizione e di trasferimento delle persone condannate di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica Socialista del Vietnam nel luglio 2023. I tre accordi oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea, in questo caso il Vietnam, importante paese dell'Indo-Pacifico, con forte vitalità economica, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in complessivi 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui oltre 31.000 euro annui per il trattato di estradizione, oltre 21.000 euro annui per il trattato sul trasferimento delle persone condannate e oltre 73.000 euro annui per il trattato di assistenza giudiziaria penale. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
5: Grazie senatrice. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Mi sembra di aver capito di no. Passiamo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. In dichiarazione di voto, senatore Magni.
7: Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, grazie.
0: Senatore Alleanza Verde e Sinistra.
9: Grazie signor Presidente, questa è una ratifica come quella precedente del Paraguay, a cui si aggiunge un piccolissimo particolare. Questo voto normativo va a risolvere una questione che il collega Cataldi ha portato, diciamo, all'attenzione del governo con un'interrogazione. Parlo del caso di Marco Mancini, attualmente detenuto a Da Nang in attesa di processo. Si trova, per citare alla lettera le parole del collega Cataldi, in condizioni gravemente lesive dei diritti umani del detenuto e in contrasto con i principi di cui all'articolo 27 della Costituzione italiana. È privato persino del diritto fondamentale di comunicare col suo difensore e con la famiglia. È stato, diciamo, per parecchio tempo gli è stato vietato di parlare con avvocato e famiglia. Questa situazione ci fa capire l'urgenza di questo accordo. Faccio nuovamente riferimento ad alcune parole contenute in quella interrogazione. La mancata ratifica priva i cittadini italiani detenuti in Vietnam di ogni prospettiva di trasferimento nel proprio paese d'origine per l'esecuzione della pena. Ci sono anche delle criticità. Siamo consapevoli che ogni trattato è frutto di compromessi e il testo presenta limiti oggettivi che oggi non nascondiamo. Da un lato non è stato possibile vincere le resistenze del Vietnam sull'obbligo del consenso per il trasferimento. Non avremo quindi un meccanismo per rimpatriare forzatamente chi dovesse fuggire in patria per sottrarsi alla pena. Detto questo, siccome andiamo a sistemare un vuoto normativo, il Movimento 5 Stelle voterà a favore della ratifica.
5: Grazie senatore. Pongo quindi in votazione il disegno di legge 1880. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. La relatrice, senatrice Pucciarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
13: Grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dall'Italia e dal Kuwait nel gennaio 2026. Che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato e ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata
0: tra Stefania Pucciarelli della Lega.
13: Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza. L'accordo in particolare individua le aree e le modalità della cooperazione bilaterale riferendosi allo scambio di competenze, alla previsione e partecipazione a corsi di formazione e programmi, alla partecipazione ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impiego a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'accordo. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 7.237 euro ad anni alterni ad accorrere dall'anno 2026. In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie Presidente.
5: Grazie. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Niente. Passiamo ora alla votazione degli articoli di disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Senatore Magni, per dichiarazione di voto.
7: Ma su questo ho già fatto la dichiarazione di voto. Ho dichiarato che votavo a favore.
0: Alleanza Verde e Sinistra.
5: Scusi, se non avevo capito.
7: Allora, siamo alla terza.
5: Se non vuole intervenire non è un problema.
7: La terza ratifica, sì, scusi. ho fatto io un errore. Dichiarazione di voto favorevole, grazie.
5: Grazie, se
7: chiesto, perché in questo caso il mio voto e di astensione. Scusi, Presidente, voto di astensione, grazie.
5: Astensione, quindi. Senatore Marton.
14: Movimento 5 Stelle.
9: Sì, io dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle, consegnerò agli atti tutto il testo dell'intervento. Vorrei solo dire che c'è una sola cosa positiva in questo accordo, che è, diciamo, tutta la parte relativa agli Eurofighter e al contratto industriale di Leonardo. Per il resto ricalca esattamente quello precedente con gli Emirati Arabi Uniti, in cui il nostro personale, secondo noi, non avrà le tutele sufficienti e andrà in un luogo di lavoro estremamente rischioso, e per questo motivo voteremo in modo contrario.
5: Senatore Alfieri.
14: Partito Democratico.
11: Il nostro sarà un voto di astensione, analogamente a quanto fatto con gli Emirati Arabi, di cautela rispetto alla situazione in atto. Noi siamo convinti sostenitori della collaborazione con Kuwait, un partner storico per noi, dove abbiamo una base militare ad Al Salem, che rappresenta la base logistica per tutta l'area, dove ci sono i nostri soldati, donne e uomini della difesa italiana, a cui va il nostro sostegno, la vicinanza, soprattutto in una fase così complicata. E quello è un accordo che fu fatto durante un governo dell'Ulivo, ancora nel 98, poi ratificato successivamente, e quindi siamo convinti della collaborazione. Sappiamo anche che sospendere in questo momento in via cautelativa non va a toccare gli aspetti più delicati della collaborazione con Kuwait, che sono regolate da altre norme, soprattutto l'istituzione della base militare, le operazioni che vedono impegnate le donne e gli uomini del sistema della difesa. Quindi, come prima, è un voto di astensione, di cautela e di prudenza rispetto alla fase politica e per capire come proseguire, noi speriamo, una volta che ci sarà un cessate il fuoco duraturo nell'area. Quindi confermiamo il voto di astensione.
5: Grazie. Senatore Menia.
12: Presidente, per le stesse motivazioni adotte in precedenza dell'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, anche sul Kuwait la scelta italiana è una scelta di posizionamento, una scelta di intervento, una scelta di esserci. Forniamo un quadro di riferimento che rafforza la cooperazione bilaterale. Faccio presente anch'io come sia importante la missione della nostra aeronautica militare, la facciamo missione di ricognizione e di sorveglianza. Anche a proposito dell'accordo di Leonardo citato, c'è tutta la vicenda sul sistema di combattimento navale, nuova unità navale del Kuwait. E riaffermo quindi la nostra piena e convinta adesione alla ratifica e all'esecuzione di questo accordo.
5: Grazie, senatore. Quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1878. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con allegati, fatto a Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
16: Sì, grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge
14: Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
16: E la ratifica, dell'accordo di partenariato economico interinale sottoscritto fra il novembre 2008 e il gennaio 2009 tra la Costa d'Avorio da una parte e la Comunità Europea e i suoi Stati membri dall'altra. Tale accordo, frutto di un complesso iter negoziale, oltre a essere finalizzato a porre le basi di uno sviluppo sostenibile del paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione Europea, punta a garantire alla Costa d'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica complessivamente 25.180 euro annui a decorrere dall'anno 2026, essenzialmente ascrivibili a spese di missione. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
5: Grazie senatore. Quindi chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Passiamo quindi ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Senatore Spagnolli.
17: Grazie Presidente.
14: Luigi Spagnolli, Gruppo delle Autonomie.
17: Premetto che noi sicuramente voteremo a favore di questo provvedimento, ma mi lasci fare qualche considerazione di merito sui tempi, perché questo è un accordo che rientra in un accordo più ampio fatto dall'Unione Europea, uno dei più importanti fatti dall'Unione Europea con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e in base al quale si eliminano in sostanza i dazi reciproci fra l'Italia, fra i paesi europei e i paesi africani volta per volta, perché si fanno accordi specifici per ogni paese, però questo è un accordo che è stato sancito nel 2008-2009, ora siamo nel 2026, nel frattempo l'accordo di Cotonou, che è l'accordo complessivo in base al quale è stato fatto questo accordo con la Costa d'Avorio, è scaduto, ma rimane in vigore perché non è stato fatto l'accordo successivo. Ora io mi pongo un pochino nei panni dei cosiddetti paesi dell'ex terzo mondo, che guardano a noi come i paesi avanzati dai quali si impara, e se si deve imparare da paesi che dopo 17 anni ratificano in Parlamento degli accordi fatti 17 anni prima, credo che forniamo un esempio ben misero. Sarebbe opportuno che ci dessimo da fare per evitare queste tempistiche troppo lunghe. Grazie.
5: Grazie senatore. Lascio parola al senatore Magni.
7: Prima di tutto mi scuso con lei.
14: Magni, Gruppo Misto Alleanza Verdi Sinistra.
7: Di prima, quindi mi scuso. No, è per dichiarare il nostro voto favorevole a questo accordo.
5: Dottore Marton.
18: Sì, anche Movimento 5 Stelle. 5 Stelle voterà a favore e consegnerò il testo agli atti. Grazie.
5: Senatore Alfieri.
19: Sì, solo per esprimere il voto favorevole al provvedimento.
5: Senatore Megna.
14: Fratelli d'Italia.
12: Presidente, prendendo spunto da quanto poc'anzi denunciato, e cioè il fatto che questo accordo sia quasi ventennale, si giunge oggi a ratifica, voglio fare notare che questo governo ha dimostrato così tanta attenzione alla Costa d'Avorio da avere posto la Costa d'Avorio come uno dei 9 paesi pilota del piano Mattei appena iniziato. Quindi noi andiamo volentieri alla ratifica di questo accordo e sottolineiamo, come è giusto, la presenza dell'Italia che oggi sta lavorando su diversi piani, penso all'istruzione, all'agricoltura, alla tutela delle acque, accordi sulla tecnologia avanzata, sul digitale, quindi penso oggi stiamo facendo il nostro dovere. Grazie.
5: Grazie a lei, senatore. Quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1863. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dello scambio di note verbali fatto al Cairo il 3 agosto e il 10 settembre 2025 concernenti la proroga di validità del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 23 marzo 1998. Il relatore, senatore Gasparri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
20: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dello scambio di note verbali tra l'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, fatto appunto fra l'agosto e il settembre del 2025.
14: Forza Italia.
20: Per la proroga del memorandum d'intesa del 1998 sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con la legge numero 76 del 2003, che è stato in vigore per 10 anni, l'11 agosto del 2015. In particolare, con tale scambio di note verbali, il memorandum viene prorogato sino alla conclusione di un nuovo accordo tra le parti sulla cooperazione nei medesimi settori della difesa. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri finanziari derivanti dalla ratifica in 29.350 euro annui, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, quindi una cifra molto limitata. E quindi si propone l'approvazione all'Assemblea di questo provvedimento.
5: Grazie senatore Gasparri. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. A lei la parola.
2: Allora, in linea anche con quello che ho già ascoltato, la decisione di procedere

0: della corso solo dopo la ratifica parlamentare dello scambio di note verbali. Quindi non è solo un fatto di opportunità, è un fatto anche di diritto internazionale. Italia ed Egitto, d'altro canto, intrattengono storicamente un rapporto di cooperazione solido e articolato, fondato su interessi condivisi di stabilità, sicurezza e sviluppo nel Mediterraneo allargato, che rappresenta un'area strategica, come è evidente, prioritaria per tutto il mondo, ma anche per l'Italia. Come da ultimo ribadito sia più volte dalla Presidente del Consiglio che dal Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, l'Egitto peraltro sta svolgendo un ruolo di mediazione nel Medio Oriente straordinariamente importante. La collaborazione, che va peraltro nella direzione auspicata da tutta l'opinione pubblica e tutte le forze politiche italiane, la collaborazione nel settore della difesa si inserisce semplicemente in questa visione e contribuisce a rafforzare un approccio condiviso alle principali sfide della regione medio orientale. Con lo scambio di note verbali, il memorandum sulla difesa viene prorogato sino alla conclusione di un nuovo accordo, peraltro è un memorandum che non è stato messo in discussione neanche nelle scorse legislature. La proroga rappresenta uno strumento semplicemente tecnico e formale per garantire la continuità del dialogo istituzionale e operativo, al fine di rafforzare attraverso un lavoro costante la fiducia reciproca e il dialogo. Un quadro giuridico aggiornato offre un elemento essenziale di stabilità e credibilità nelle nostre relazioni bilaterali, che si ripercuotono anche con altri stati. In questo modo manteniamo aperto ovviamente un dialogo e un canale con questo partner importante per tutte anche le altre vicende che possono riguardare. Ribadisco, l'Egitto è un interlocutore di riferimento per l'Italia nei principali dossier politici, economici e ovviamente anche energetici. L'Italia viene ritenuta un partner strategico dall'Egitto, sia per la sua la qualità tecnologica delle imprese, sia per la visione di lungo periodo proposta peraltro col piano Mattei per l'Africa. Ovviamente il provvedimento ha anche una rilevanza indiretta sul piano industriale ed economico e peraltro può dar luogo a inadempimenti da parte dell'Italia. Ovviamente tutte le altre questioni rimangono sempre sul tappeto. L'Italia è da sempre un paese che sullo scenario internazionale, soprattutto sui forum multilaterali alle Nazioni Unite, ribadisce nelle relazioni bilaterali e multilaterali l'importanza del rispetto dei diritti umani, del rispetto reciproco dei diritti internazionali. Peraltro un canale di dialogo mai interrotto non solo da questo governo ma anche da chi ci ha preceduto ha consentito per esempio la liberazione di Patrick Zaki e ovviamente voglio ribadire che questo non significa assolutamente che il governo lascia e interrompa ogni azione per il ripristino e l'ottenimento della verità per la vicenda di Giulio Regeni, che è stata seguita direttamente e costantemente dal ministro Tajani.
1: Grazie. Passiamo quindi ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali. Senatore Spagnolli.
2: Grazie Presidente. Si imparano sempre cose nuove. Qui abbiamo un provvedimento che si fonda su uno scambio di note verbali. È la prima volta in vita mia dopo decenni di attività nella
3: gruppo dell'autonomia
2: che trovo un atto fondato su questo, ma è interessante e sono assolutamente certo che rientri in un ambito di legittimità. Ringrazio anche il rappresentante del governo per le rassicurazioni che ci ha dato rispetto al fatto che l'Italia mantiene i suoi impegni anche nel dialogo con l'Egitto per recuperare determinate situazioni che si sono verificate e che necessitano ancora di attenzione da parte del nostro Ministero degli Esteri. E infatti la domanda che volevo fare, ma mi ha già risposto, era rispetto a questo punto.

0: Il nostro gruppo voterà in maniera difforme perché siamo, come sapete, un gruppo eterogeneo. Personalmente voterò a favore perché sono convinto che comunque i rapporti tra l'Italia e l'Egitto, nell'ottica di conservazione di una buona collaborazione per quanto riguarda la gestione del Mediterraneo allargato e delle relazioni internazionali che ne sono alla base, sono prevalenti rispetto al resto. Grazie.
1: Grazie senatore Spagnoli. Senatore Magni.
2: Grazie signor Presidente. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprime la propria netta contrarietà alla ratifica del rinnovo del memorandum d'intesa di cooperazione nel settore della difesa.
3: Gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Non siamo di fronte a un accordo qualsiasi, siamo di fronte a una scelta politica di rafforzare la cooperazione militare strategica con un paese che da oltre 10 anni continua a negare verità e giustizia sul brutale uccisione di Giulio Regeni. Mentre la magistratura italiana accerta responsabilità gravissime a carico degli appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani, il governo italiano decide di procedere sulla strada della normalizzazione dei rapporti militari. È una contraddizione evidente e inaccettabile. Lo Stato italiano è parte civile nel processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di un proprio cittadino. Eppure, contemporaneamente, rinnova accordi di cooperazione del settore della difesa con quello stesso Stato che ha ostacolato le indagini, rifiutato la collaborazione giudiziaria e negato ogni forma di accertamento della verità. Ci viene detto che la cooperazione strategica serve per la stabilità del Mediterraneo, degli interessi geopolitici impongono questo passo. Noi riteniamo invece che nessuna ragione di opportunità politica o commerciale possa prevalere sul rispetto dei diritti umani e sulla ricerca della verità. Questo memorandum si inserisce inoltre in una più ampia cornice di rapporti militari e fornitura di armamenti che negli ultimi anni ha suscitato profonde preoccupazione dell'opinione pubblica nell'organizzazione dei diritti umani. Per queste ragioni riteniamo che il Parlamento debba invece inviare un segnale chiaro: senza verità e giustizia per Giulio Regeni non può esserci alcuna normalizzazione politica nei rapporti con un regime egiziano. Lo dobbiamo alla famiglia di Regeni, che ha da anni che conduce una battaglia esemplare di dignità e coraggio. Lo dobbiamo ai principi di legalità, di tutela dei diritti umani e di coerenza delle istituzioni repubblicane. Per queste ragioni il gruppo Alleanza Verdi Sinistra voterà convintamente contro. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Senatore Marton.
3: Movimento 5 Stelle.
4: Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà convintamente contro questo accordo. Non possiamo ignorare il doppio standard adottato in maniera di accordi militari da questo governo. Di recente il governo ha sospeso il rinnovo automatico del memorandum sulla difesa con Israele alla luce dell'attuale situazione del conflitto a Gaza. E ribadisco, ha sospeso esclusivamente il rinnovo automatico, non l'accordo. Appare quindi del tutto incoerente prorogare un accordo analogo con l'Egitto, un paese all'indice per la sistematica violazione dei diritti umani, la repressione del dissenso e per i gravi depistaggi volti a impedire la verità sul sequestro, la tortura, l'assassinio del nostro ricercatore Giulio Regeni.
1: Scusi senatore Marton, posso chiedere ai colleghi per favore di abbassare il volume di qualche decibel? Grazie.
4: Grazie Presidente. In questo caso il governo ha scelto il realismo geopolitico sacrificando la coerenza sui diritti internazionali. Sappiamo che la proroga dell'annesso A del memorandum serve a garantire la cornice legale per l'industria nazionale della difesa e per aziende come Leonardo e Fincantieri che hanno nell'Egitto uno dei migliori clienti. Tuttavia, alcuni recenti rapporti indipendenti documentano come chiaramente il rischio delle armi prodotte in Italia, e parlo di armi leggere di piccolo calibro, vengano impiegati dalle forze di sicurezza egiziane in operazioni di repressione interna e contro i civili, come già avvenuto nel Sinai o durante le manifestazioni. Infine ci viene raccontato da questo governo che l'Egitto è un paese stabile e sicuro. In realtà vive una stabilizzazione estremamente fragile, dipende in modo cronico dai capitali delle monarchie del Golfo ed è caratterizzato da un sistema centralizzato tenuto in piedi esclusivamente dalle forze armate e dalla repressione della società civile. Legare l'Italia a doppio filo con un apparato statale internamente così vulnerabile in una regione altamente infiammabile rischia di esporci a shock improvvisi più che a tutelare i nostri interessi nel Mediterraneo. Riteniamo quindi inaccettabile subordinare la tutela dei diritti umani e la prudenza strategica. Esprimo di nuovo e convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie senatore Marton. Senatore Alfieri.
5: Sì, grazie Presidente.
3: Partito Democratico.
5: Cercherò di motivare il voto contrario a questo scambio di note verbali per più di un motivo. Il primo motivo formale di procedura è il rituale che un accordo scaduto da di fatto quasi un anno venga portato in Parlamento per una ratifica per prendere tempo. Allora, io ho chiesto più volte, però nessuno mi ha risposto in maniera esaustiva, sul perché di tutto questo. Se è una cautela per le vicende giudiziarie aperte, per la non collaborazione sul caso di Regeni, su altri casi che stanno, e tra poco ne parleremo, che stanno emergendo, e allora è una cautela a cui potrei anche arrivare a capire e comprendere, ma ce lo dica il governo. E non si capisce perché questa proroga sia una proroga fatta sine die. Noi non diamo nessun mandato sine die a questo governo, ma avrei dubbi a darlo anche a un governo sostenuto da noi. Noi se votiamo una proroga vogliamo sapere qual è il termine, vogliamo sapere come stanno andando i negoziati per il rinnovo dell'accordo. Quindi è una procedura che non convince. E poi sul merito, io penso che noi abbiamo il dovere qui dentro di provare sempre a mettere in equilibrio due aspetti delicati. Uno sono gli interessi nazionali del nostro paese, gli interessi europei, le questioni geopolitiche, che vanno equilibrati con i principi e i valori che sono scolpiti dentro la nostra Costituzione, se valgono in Italia li dobbiamo far valere anche quando noi costruiamo degli accordi a livello internazionale. Non è che vengono messi da parte, vengono sacrificati sull'altare. E allora io vedo, e lo abbiamo denunciato questa mattina insieme alle colleghe e colleghi nell'iniziale discussione sulle missioni, un atteggiamento simile a quello che sta succedendo in Tunisia. A noi non sfugge che lì dobbiamo starci e dobbiamo costruire rapporti con quel governo, non fosse altro che passa uno dei gasdotti più delicati, Transmed, dall'Algeria alla Tunisia, poi Canale di Sicilia, arriva Mazara del Vallo, e quindi abbiamo bisogno di starci, di controllare, di verificare, ma non possiamo non vedere che quella è una dittatura che chiude gli spazi democratici, arresta gli oppositori, commina ergastoli a chi osa prendere posizioni differenti rispetto al leader, a Sayed. E quindi il governo italiano, che ha una storia alle spalle di politica estera alta nei confronti del Mediterraneo, che ha saputo sempre conciliare queste istanze diverse, sta rinunciando al suo ruolo perché fa diventare driver, guida prevalente della politica estera italiana il governo dei flussi migratori. Ossessionati dai flussi migratori, perdiamo la stella polare della nostra politica estera tradizionale, che ha fatto anche dei diritti, dei principi, della difesa dello spazio europeo una parte fondamentale, cifra politica. Ed è per quello che hanno guardato a noi e sono venute generazioni anche a studiare qui dal Nord Africa e sono diventati poi i nostri punti di riferimento. Non sbarriamo questo solco nel quale abbiamo camminato. E voi fate prevalere solo una parte. E non è che non ci sia. Noi dobbiamo mantenere rapporti con l'Egitto. È evidente, è un partner fondamentale nel Mediterraneo. È un equilibrio anche rispetto alle azioni della Turchia. Nessuno dice di non abbandonarla, ma vogliamo prendere a volte qualche provvedimento simbolico? E su un tema come questo, dove già c'è incertezza, dove si aprono altre contraddizioni, io voglio da qui mandare un appello a nome del Partito Democratico perché il governo lavori per la liberazione, per far ritornare in Italia Nessy Guerra, che sta con un bambino di 3 anni accusata di adulterio. E qua io lo chiedo anche al centrodestra, che è sempre pronto a mobilitarsi su alcuni temi, vogliamo provare a essere coerenti? Lì c'è una legge liberticida che in qualche modo condanna una donna sul presupposto che avrebbe avuto relazione con un altro uomo e la tiene incarcerata, con rischio addirittura di andare a fare lavori forzati. Io penso che ci debba essere una mobilitazione larga di tutto il Parlamento, bipartisan, per chiederne la liberazione. Lo possiamo fare? Lo chiedo anche al rappresentante del governo insieme. E mi sorprende che proprio oggi, nel giorno in cui noi discutiamo lo scambio di note verbali, oggi, dopo un anno di denunce continue da parte dell'avvocato Nessy Guerra nei confronti dello stalker, perché il marito è uno stalker che ha minacciato non solo lei, ha minacciato anche il nostro console onorario a Hurghada, proprio oggi, nel giorno dello scambio delle lettere, arrestino quell'uomo dopo un anno di denunce. È un caso? Allora io chiedo al governo italiano un sussulto di dignità, ogni tanto qualche scelta simbolica, per dire anche ai nostri partner importanti, sia dal versante della difesa, sia nella gestione dei flussi migratori, sia dal punto di vista economico, possiamo dirgli che ci sono alcune cose che non funzionano e sui diritti, i principi fondamentali non siamo disposti a transigere?
1: Grazie senatore Alfieri. Senatore Megna, a lei la parola.
6: Presidente, grazie. Solo per riaffermare il nostro voto favorevole.
3: Fratelli d'Italia.
6: Gli aspetti di questa vicenda sono stati illustrati dal sottosegretario Cirielli, non a caso è stato l'unico intervento del pomeriggio, penso che abbia chiarito tutto ciò che c'era da chiarire, ha riaffermato anche quale sia l'impegno del governo a proposito della vicenda Regeni, non solo di vicende che riguardano i diritti per l'appunto, ma poi soprattutto ha confermato come comunque il Cairo non possa che essere visto come soggetto strategico per l'Italia, quindi un fatto di strategia, è un fatto che ci lega inevitabilmente non soltanto per questioni economiche, imprenditoriali, politiche, ma anche perché questo è un paese che comunque rappresenta, è fondamentale per la stabilizzazione del quadro mediterraneo, ed è fondamentale anche per altri aspetti che ci interessano da vicino, certo la questione migratoria per esempio, e ripeto soprattutto la questione mediterranea. Con l'Egitto il nostro è un rapporto antico. È giusto sottolineare tutto ciò che c'è da sottolineare a proposito della tutela dei diritti, soprattutto quando riguardano nostri concittadini, ma è giusto anche che da parte italiana si continui, si prosegua su una strada che è pluridecennale e che è segnata, e quella, e quindi votiamo favorevolmente alla ratifica dell'esecuzione di questo scambio di note fatte al Cairo nel settembre del 25. Grazie.
1: Grazie. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero... Senatore Peronnini.
7: Grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
1: Dichiaro aperta... Dichiaro aperta la votazione, non l'ho ancora chiusa, quindi...

0: Dichiaro aperta la votazione. Senatore Gaspari, la tessera che non va. Funziona? Funziona. Fatelo provare in un altro. Aspetto tutti.
1: Radio Radicale in diretta ai lavori del Senato, votazioni in corso su DDL di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali.

0: Perfetto, votato tutti? No. Chiamate quelli a casa, che adesso arrivano. Votato. Posso dichiarare chiusa la votazione? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in paese che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio. Il Presidente della Decima Commissione Permanente, Senatore Zaffini, relatore facente funzioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha la facoltà, Senatore.
1: Fratelli d'Italia.
2: Presidente, grazie. Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati il 27 novembre 25. I tempi quindi, Presidente, sono maturi. E modifica la disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, l'AIRE, e residenti...
0: Scusi senatore, colleghi per favore, grazie, ci fate ascoltare, grazie.
2: E residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio, EFTA. Per tali soggetti, Presidente, il disegno di legge prevede la possibilità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a condizione del pagamento di un contributo annuo. Il versamento del contributo annuo pari a 2.000 euro è rideterminabile con decreto ministeriale. Questo consente l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale anche ai cittadini italiani minorenni rientranti nella fattispecie summenzionata. Anche ai cittadini minorenni di cui il soggetto iscritto al Servizio Sanitario Nazionale in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Le disposizioni attuative per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della nuova disciplina sono demandate a un successivo decreto ministeriale. Si ricorda che nella disciplina vigente i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti nei paesi summenzionati non rientrano nell'ambito del servizio, ad oggi non rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tali soggetti, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a titolo gratuito, in Italia è applicabile esclusivamente in presenza dei relativi presupposti la tutela prevista dall'articolo 2,2 del DM 1 febbraio 96. Tale disposizione prevede che per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato nato in Italia, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, l'erogazione a titolo gratuito, nell'ipotesi di assenza di una relativa copertura assicurativa pubblica o privata, delle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare. Presidente, mi fermerei qui. La bozza di relazione è a disposizione dei colleghi per il dettaglio di quanto contenuto nei tre articoli. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.
3: No, giusto, grazie Presidente, poco da aggiungere a quanto riferito dal collega Zaffini, se non che rispondiamo a un qualcosa che ci viene chiesto dalle associazioni degli italiani residenti all'estero che vogliono continuare a curarsi in Italia, il che testimonia, e lo dico con grande orgoglio, il forte interesse che gli italiani che risiedono all'estero hanno nei confronti del sistema sanitario nazionale pubblico italiano, che ancora oggi è quotato fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo, e residenti in America, in Canada, in paesi altrettanto evoluti come quello italiano vogliono curarsi in Italia e noi apriamo a loro, con questo provvedimento, apriamo a loro in maniera forte.
0: Grazie. Passiamo, avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli. Pongo quindi in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla decima commissione permanente. Senatrice Furlan, a lei la parola.
1: Grazie Presidente, colleghi, colleghi. Il gruppo di
4: Anna Maria Furlan, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
1: Questo disegno di legge, perché pur riconoscendo che affronta una questione concreta che interessa una parte importante della comunità italiana all'estero e che merita una risposta da parte delle istituzioni, riteniamo che il testo avrebbe potuto essere maggiormente migliorato nel corso dell'esame parlamentare. Si tratta di un provvedimento circoscritto che non pretende di risolvere tutti i problemi degli italiani residenti fuori dai confini nazionali, ma che interviene su un aspetto particolarmente rilevante della loro vita quotidiana: l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini iscritti all'AIRE residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio. Si introduce infatti la possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale attraverso però il pagamento di un contributo annuale, consentendo così l'accesso alle prestazioni sanitarie al medico di medicina generale durante la loro permanenza in Italia. È una modifica che nasce da una consapevolezza, e cioè di una disparità esistente che si prova in questo modo a colmare. Oggi infatti i cittadini italiani iscritti all'AIRE che risiedono in paesi dell'Unione Europea possono esigere e avere questo diritto, gli altri purtroppo no. Una situazione che negli anni ha generato difficoltà concrete che meritava di essere affrontata. Per questo riteniamo positivo che il Parlamento abbia deciso di intervenire, ma forse ci voleva più attenzione e disponibilità a ascoltare i tanti suggerimenti che avevamo dato e che, come sempre, ai noi sono stati del tutto inascoltati. Forse valeva la pena di ricordarci da dove veniamo, quanto per lungo tempo l'emigrazione italiana è stata associata a una stagione della nostra storia caratterizzata dalla povertà, dalla mancanza di opportunità, dalla necessità di cercare altrove condizioni di vita migliori. Oggi spesso le cose sono un po' cambiate. Il fenomeno migratorio italiano presenta caratteristiche profondamente diverse. Accanto alle comunità storiche presenti in tutto il mondo, si è sviluppata quella che viene comunemente definita una nuova mobilità italiana. Parliamo di studenti, universitari, ricercatori, professionisti, lavoratori spesso altamente qualificati, imprenditori, ma anche tanti, tanti giovani che scelgono o sono costretti a trasferirsi all'estero per trovare condizioni lavorative, retributive, professionali che nel nostro lavoro, nel nostro paese faticano a trovare. È un fenomeno che ci dovrebbe interrogare la politica molto più di quanto abbiamo fatto finora. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di giovani hanno lasciato l'Italia, se ne contano 600.000. Non stiamo parlando soltanto di lavoratori, di laureati o di ricercatori, stiamo parlando di infermieri, tecnici specializzati, cuochi, artigiani, ingegneri e operatori sanitari, figure professionali che il nostro sistema formativo prepara e che poi trovano all'estero opportunità che qui gli sono negate. Molti di loro non partono per una semplice esperienza internazionale, cosa che peraltro è anche positiva. Anzi, questa potrebbe rappresentare un'occasione straordinaria. Partono perché incontrano nel nostro paese salari sempre più bassi, con meno prospettive di carriera, sistemi di welfare non all'altezza e altri paesi offrono molto molto di più alle loro prospettive. È una delle questioni più importanti che il paese dovrà affrontare. Per questa ragione consideriamo questo provvedimento un passo verso la giusta direzione, ma anche un passo molto piccolo, troppo piccolo rispetto alla dimensione del problema che abbiamo di fronte. Se davvero vogliamo rafforzare il rapporto tra l'Italia e i suoi cittadini residenti all'estero, se davvero vogliamo creare condizioni per favorire il rientro di tanti giovani che oggi vivono all'estero, occorre una strategia molto più ampia. Occorre rendere il nostro paese più attrattivo, più competitivo, più capace di valorizzare il lavoro e il merito. Anche per questo.
5: Scusa un attimo, Presidente, ma.
6: Presidente, cioè sembra.
0: Colleghi, per favore, facciamo parlare la collega, grazie.
1: Anche il governo si ascoltasse.
0: Facciamo ascoltare il governo.
1: Anche per questo, nel corso dell'esame parlamentare, il nostro gruppo ha cercato di migliorare il testo attraverso alcune proposte emendative che ritenevamo ragionevoli. Accogliamo positivamente la scelta di prevedere che il contributo versato dal genitore o dal tutore consenta l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale anche per i minori, ci mancherebbe altro. È una misura di buon senso, ma è una misura costosa. Riteniamo che si sarebbe potuto fare di più e meglio. Avevamo proposto di estendere forme di esenzioni, di agevolazioni ai giovani fino ai 30 anni e ai pensionati. I nostri emendamenti, come quelli degli altri, ovviamente sono stati, come sempre, tutti respinti. La vostra capacità di ascolto è veramente molto, molto, troppo bassa. Pensiamo ai tanti ragazzi che hanno lasciato l'Italia, molti tornano frequentemente, ma è possibile che si debba chiedere allora una cifra significativa, sicuramente per un giovane troppo alta. Lo stesso ragionamento vale per i nostri anziani, per i pensionati italiani. Era proprio necessario chiedere 2.000 euro al mese? Bene, noi da tempo sosteniamo la necessità di costruire strumenti che favoriscano il rientro dei giovani, dei talenti, il rispetto degli anziani. Abbiamo proposto la start tax per i giovani e il tema della sanità e non può che avere un nostro giudizio molto negativo. Basta vedere il risultato sulle liste d'attesa e sui milioni di italiane e italiane che rinunciano alle cure. Per questo, anche su un provvedimento di cui assolutamente è condivisibile l'obiettivo, il modo con cui è stato articolato e l'assoluta sordità rispetto alle questioni che abbiamo posto, alle nostre proposte emendative del tutto tenute in considerazione, zero, anche una cosa che avrebbe potuto trovare l'unanimità, di questo Parlamento non ci permette un voto a favore, ma un voto di astensione. È un'astensione sicuramente costruttiva, saremmo ben lieti di poter, attraverso un altro dispositivo legislativo, riuscire a colmare le tante lacune che avete lasciato, ma oggi lo sforzo massimo non può che essere un voto di astensione.
0: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Magni.
6: Grazie presidente, vorrei dire subito che anche noi ci asterremo su questo provvedimento. L'astensione è
4: Gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra,
6: fatto, diciamo, che cerca di dare un senso positivo al fatto di trovare una soluzione a un problema che esiste, ma che è affrontato in modo, secondo noi, ovviamente errato. Errato perché introduce una tassa e quindi sul terreno della sanità. È vero che si parla di cittadini che non versano contributi nel nostro paese, però questo, il nostro sistema è un sistema universale. Ma si introduce un meccanismo che viene definito il 2000 euro, vengono scritto, sostanzialmente viene quantificato sulla base pro capite che lo Stato ha programmato. Cioè, in sostanza, 2000 euro valgono per un ricco, per uno che guadagna molti soldi, e uno senza reddito, oppure con un reddito basso, e quindi aumenta la discriminazione, aumenta la disuguaglianza. Anziché affrontare un problema di dare una risposta, ne introduce esattamente un'altra. E noi questa cosa l'abbiamo fatta notare negli emendamenti, però non c'è nessuna progressività su questo dato. Come non c'è nessuna esclusione, ad esempio, cioè, sul problema, non so, noi abbiamo posto gli emendamenti sulla disabilità, su italiani magari senza dimora che stiano, sui minori, cioè i minori, cioè, quindi siamo di fronte sui disabili. Quindi in sostanza questo provvedimento è un provvedimento che voi pensate che dà una risposta, ma ne apre tantissime altre. E quelli che hanno un reddito sottopagato, come si fa a mettere insieme il rapporto tra, diciamo, un ingegnere che lavora per diciamo, un'industria spaziale e un ragazzo che è sottopagato sostanzialmente? Questo è il senso fondamentale del nostro dissenso, e quindi un dissenso per questa ragione. Sappiamo benissimo che la Camera è stato votato in modo diverso, ma noi abbiamo, proprio perché ci sono due Camere, hanno la necessità di trovare anche una, se in una Camera si è trovata una soluzione che non è pertinente, secondo noi è necessario cambiare. Invece gli emendamenti, come sempre, dell'opposizione vengono, cioè, sostanzialmente respinti, a priori, senza tener conto del ragionamento che sta dietro, che cerca di dare una risposta. Per queste ragioni noi ci asterremo insieme alle altre opposizioni. Grazie.
0: Grazie senatore Magni. Senatore Salvitti.
7: Il Gruppo Civici d'Italia vota a favore. Grazie.
0: Senatrice Ternullo.
8: Sì, grazie presidente, sottosegretario. Allora, questa proposta è innanzitutto un concreto riconoscimento della
4: Forza Italia
8: che abbiamo noi per la vastissima comunità, che oggi comunità ovviamente italiana, che risiede oltre i confini nazionali. E allo stesso tempo rappresenta un passo significativo verso una maggiore unità del Paese. Italia e italiani all'estero, quindi, sono una sola cosa. Con questo provvedimento viene data una più solida garanzia a queste persone, quindi più garanzia verso i propri diritti. L'iscrizione all'AIRE necessaria per chi si trasferisce all'estero per motivi professionali o di studio comporta perdita della residenza in Italia e di conseguenza l'uscita dalle liste dell'ASL e quindi dall'accesso ordinario di quello che è oggi il Servizio Sanitario Nazionale. Questa condizione può scoraggiare l'iscrizione stessa, con ripercussioni negativi sulla trasparenza amministrativa, sulla corretta registrazione della mobilità e sulla tutela dei diritti dei nostri connazionali all'estero. Quindi diciamo che questo provvedimento risponde a un'esigenza che oggi è reale, che è quella di consentire appunto ai cittadini italiani che vivono stabilmente fuori dal paese di poter mantenere, attraverso delle modalità definite, un collegamento effettivo con quello che è il sistema di protezione sanitaria nazionale. Noi siamo fortemente convinti che la salute rappresenta un bene primario e che non può essere quindi limitato anche dalle barriere territoriali in questo caso. Lo è per gli stranieri in Italia e deve esserlo anche per gli italiani all'estero. La nostra comunità nazionale si estende ormai per ben oltre i confini geografici e lo Stato ha il dovere di riconoscere che i propri cittadini, ovunque essi risiedano, possano contare su un sistema che rispetti e tuteli i loro diritti. La disposizione quindi prevede che gli iscritti all'AIRE residenti in paesi extra UE abbiano accesso alle prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale versando, sì è vero, un contributo, ma un contributo annuale e l'importo è pari a 2.000 euro non frazionabili, che risulta equilibrato perché è proporzionato alla spesa sanitaria media per assistito, evitando così che l'ampliamento del diritto generi ancora di più dei costi che possono poi essere ingiustificati per la finanza pubblica. Quindi il testo contribuisce a rafforzare la regolarità amministrativa e anche la chiarezza dei rapporti con lo Stato. Offrire, diciamocelo francamente, Presidente, offrire agli italiani all'estero la possibilità di mantenere un legame con il sistema sanitario nazionale significa anche consolidare la partecipazione civica, il voto all'estero e il senso di appartenenza della nostra comunità. E quindi vogliamo dare anche un messaggio politico molto chiaro, che è quello che l'Italia continua a prendersi cura dei propri cittadini, indipendentemente dal luogo, ovviamente, dove vivono. A queste disposizioni dovrà certamente poi seguire un regolamento attuativo entro i prossimi 3 mesi per dare la piena efficacia a queste norme che poi noi approviamo oggi in via definitiva. I vantaggi molto concreti per chi risiede all'estero ma rientra periodicamente in Italia per visite, cure o esigenze familiari saranno la maggiore certezza nell'accesso alle prestazioni, ma soprattutto anche in tempi molto più rapidi e celeri. Per lo Stato, inoltre, mantenere un rapporto strutturato con i propri cittadini all'estero, come dicevo poco fa, significa rafforzare il capitale relazionale, aumentare la partecipazione e migliorare la trasparenza. È una scelta coerente con la nostra idea di un'Italia capace di tenere unita la propria comunità anche oltre i confini nazionali. Quindi per tutte queste ragioni i senatori di Forza Italia daranno il proprio convinto voto favorevole. Grazie.
9: Grazie senatrice Ternullo. Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzella. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Di che cosa stiamo parlando oggi? Qui? Di questa, della tessera sanitaria. Ve la faccio vedere perché forse vi è sfuggito questo
4: argomento. Orfeo Mazzella, Movimento 5 Stelle.
10: Forse non l'avete letto bene. Questa è la tessera sanitaria. Stiamo parlando di questo. Oggi non stiamo però votando una legge che amplia l'assistenza sanitaria. Stiamo votando l'introduzione di una tessera sanitaria a pagamento per i cittadini italiani che vivono fuori dall'Unione Europea. Stiamo parlando di 3 milioni di cittadini italiani, con cittadini nostri, con cittadini vostri. Per dare la scala, la Fondazione Migrantes chiama l'Italia all'estero la 21ª regione d'Italia. 3 milioni di persone, ve lo ricordo, una popolazione paragonabile a quella della Toscana. Sono nostri connazionali iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che vivono in paesi extra UE. Tutta l'America Latina, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia, l'Asia, l'Africa. Per accedere al Servizio Sanitario Nazionale dovranno d'ora in poi versare 2.000 euro all'anno. La tessera sanitaria oggi si acquista, costa 2.000 euro all'anno. Tutti indistintamente, che siano ricchi, poveri, giovani o anziani, che ne abbiano davvero bisogno o non la usino mai. Una tariffa unica indifferente al reddito, indifferente ai bisogni di salute. Chiamiamo dunque le cose così come stanno. Chi legge il titolo di questa legge trova scritto estensione dei servizi di assistenza sanitaria. Ripeto, estensione dei servizi di assistenza sanitaria. E poi trova la parola all'articolo 2, contributo, riferito a 2.000 euro. Sono i 2.000 euro del costo della tessera sanitaria. Oggi per i nostri connazionali all'estero. Domani ci costerà a noi questa tessera 2.000 euro? In Commissione abbiamo lavorato per cambiare questa norma, abbiamo chiesto di ridurre l'importo, di renderlo proporzionale al reddito, all'età, alle condizioni di salute, alla non autosufficienza, alla disabilità, di esentare i pensionati che pagano già le tasse in Italia, di far valere la tessera per 12 mesi effettivi e non per anno solare, di togliere la sanzione degli arretrati con gli interessi, di garantire almeno le cure ospedaliere urgenti ai pensionati e agli emigrati, di consultare le regioni prima di scrivere le regole di attuazione. Tutti gli emendamenti delle opposizioni, nostri, quelli degli altri gruppi, sono stati respinti, senza un confronto sul merito, senza una controproposta, senza un'apertura. Il sottosegretario alla salute, che è qui presente, ha motivato la chiusura dicendo che era già stato trovato un punto di equilibrio alla Camera dei Deputati. Orbene, mi consenta, signor Presidente, un rilievo che va al di là di questa legge. Il Senato, la Camera, devono fare lo stesso lavoro, leggere, discutere, modificare le leggi, lo dice la Costituzione. Se un ramo del Parlamento ha come unica ragione l'equilibrio già trovato nell'altro ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica smette di essere il Senato. Diventa solo un ufficio di ratifica e voi state facendo questo. E questo prima ancora di indebolire questa legge, indebolisce questa istituzione, indebolisce il Senato. Veniamo nel merito. Da dove escono i 2.000 euro? Lo dice senza giri di parole la relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Eccola, ve la faccio vedere, sicuramente l'avrete letta, ma no, non credo. La Ragioneria scrive nero su bianco che il costo di 2.000 euro è la media annuale della sanità per cittadino italiano, valiamo 2.000 euro, ricavato facendo una media tra le regioni che spendono meglio, una media generale applicata a tutti, lo ripeto, applicato a tutti, uguale, nient'altro che 2.000 euro. Nessuno ha studiato chi sono davvero i nostri connazionali all'estero, quanti hanno bisogno di curarsi in Italia, quali sono le fasce di età, quali sono i loro patrimoni, quali sono le loro pensioni. Si è preso un numero medio e si è trasformato in una tariffa d'ingresso al nostro servizio sanitario nazionale, 2.000 euro. Ma c'è un altro passaggio di quella stessa relazione tecnica sul quale io chiedo a quest'Aula e ai cittadini che ci ascoltano di soffermarsi. La Ragioneria scrive che quei 2.000 euro sono esattamente la stessa cifra già usata l'anno scorso per un'altra legge, la legge 176 del 2024, che ha riconosciuto gratuitamente l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora. Presenti in Italia, dimoranti in Italia, italiane o straniere. Quindi per chi vive per strada nel nostro paese, ed è una conquista di civiltà ed è giusto che sia così, lo Stato ha riconosciuto le cure gratuite perché la salute viene prima della residenza. Lo ripeto perché forse non si è capito bene. Per le persone senza fissa dimora, italiane o straniere, lo Stato riconosce le cure gratuite, 2.000 euro. Per il cittadino italiano che vive, che ha fissa dimora, per usare la stessa linguaggio, che risiede in Argentina o negli Stati Uniti, la stessa identica cifra diventa il prezzo da pagare ogni anno per avere accesso alle stesse cure, 2.000 euro. Stessa cifra, filosofia opposta. Per chi vive per strada in Italia le cure del servizio sanitario sono gratuite. Per il cittadino italiano che vive all'estero, nostro connazionale, le stesse cure costano 2.000 euro. 3 milioni di cittadini italiani che vivono all'estero, nostri connazionali iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ve lo devo ripetere perché state votando qualcosa che non avete capito ancora che state votando, che vivono in paesi extra UE, tutta l'America Latina, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia, l'Asia, l'Africa, dovrà pagare 2.000 euro ogni anno. Se vogliono avere quei servizi che qui hanno tutti gratuitamente, compresi senza fissa dimora, italiani o non italiani. Il paradosso è una sentenza politica su questa legge. Lo stesso Parlamento, alla stessa cifra, garantisce le cure a chi non ha né casa né cittadinanza italiana e le fa pagare al pensionato italiano che ha lavorato 40 anni nella nostra amministrazione e continua a versare le tasse in Italia. Si pagano due volte le stesse cure ed è qui che si consuma la violazione più grave, non quella formale di un articolo della Costituzione, ma quella sostanziale della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 del 1978. Forse non l'avete sentito, ma stiamo modificando la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che fonda il nostro sistema sanitario su un principio semplice. La salute è un diritto di tutti. Qui in Italia la salute è un diritto di tutti, finanziato con le tasse di tutti, indipendentemente dal reddito. Ed è un diritto di tutti gli italiani e non è un diritto ad un abbonamento 2.000 euro. Con questa legge, per una parte dei cittadini italiani, nostri connazionali, il Servizio Sanitario Nazionale smette di essere un diritto e diventa un servizio in abbonamento, 2.000 euro. Oggi si vota l'abbonamento al Servizio Sanitario Nazionale per i nostri connazionali residenti all'estero, 2.000 euro. A questa scelta di principio si aggiunge una sanzione indegna di un sistema sanitario pubblico. Se non paghi un anno, ti sospendono l'abbonamento. L'avete letto il disegno di legge che avete votato? Se vuoi rientrare, devi pagare anche gli anni in cui sei stato fuori con tanto di interessi. La salute viene trasformata in un debito permanente, 2.000 euro più gli interessi. È un fronte di cause legali che io prevedo ricadrà sulle regioni, regioni che non avete consultato. Signor Presidente, mi scrivono in queste ore i nostri connazionali che vivono fuori dall'Europa, di tutti i continenti, nei paesi nei quali rappresentano la presenza più antica e più radicata dell'Italia nel mondo, che questa legge, per come la vivono loro, è un pizzo sulla loro pelle. Non è una definizione mia, ma loro. Questa è una legge che ha respinto ogni proposta di equità. Questa è una legge che prende una media contabile e la trasforma nel prezzo di un diritto costituzionale. 2.000 euro, signora Presidente. Questa è una legge che ha la stessa cifra con cui lo Stato garantisce giustamente le cure gratuite a chi vive per strada e non le fa pagare, le fa invece pagare al pensionato italiano residente all'estero. Questa è una legge che riscrive l'833 del 1978, riscrive la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale senza il coraggio di dirlo. 2.000 euro. La cittadinanza italiana la cittadinanza italiana dei nostri concittadini non dovrebbe essere un servizio a tariffa, 2.000 euro. La salute non deve essere un abbonamento, il Servizio Sanitario Nazionale, finché esiste questo Parlamento, non dovrà essere venduto a 2.000 euro all'anno. E per tutte queste ragioni il Movimento 5 Stelle si asterrà.
9: Grazie. Senatore Mazzella, ha chiesto di intervenire la senatrice Pucciarelli, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, governo. Spiace che anche in un provvedimento di questo genere sentire una polemica qui in aula su quello che io vorrei dire al
4: della Lega, collega
11: che ha appena parlato dei 5 Stelle. Non è che questo provvedimento va a togliere quello che era la gratuità di un servizio erogato a favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE o residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea, che potevano benissimo fare i colleghi dei 5 Stelle nel momento in cui erano forza di governo e per la quale proprio non hanno né provveduto e non hanno pensato. E oggi ci vengono a fare la morale per quello che è invece un provvedimento che consentirà a questi nostri concittadini che sono residenti all'estero di poter usufruire di quelle che sono le cure nel nostro paese. Questi cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, residenti in paesi extra UE ed extra EFTA, oggi hanno una difficoltà nell'accesso alle cure durante i periodi di permanenza nel nostro paese. Questa che andiamo ad introdurre è una misura volontaria che non introduce automatismi né nuovi oneri a carico della collettività, ma offre uno strumento aggiuntivo per chi desidera mantenere un legame effettivo ed affettivo con quello che è il Servizio Sanitario Nazionale. E attraverso quello che è un contributo annuale, questi cittadini potranno accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in Italia con una disciplina che è chiara ed è sostenibile, che estende questa tutela anche ai figli dei minorenni. La Lega ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare il rapporto tra lo Stato e le comunità italiane nel mondo. I nostri connazionali all'estero rappresentano una risorsa straordinaria per il nostro Paese, un patrimonio di competenze, relazioni e identità che merita attenzione e rispetto e non merita sicuramente una sterile polemica politica. Quindi annuncio quello che è il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie Presidente.
9: Grazie. Senatrice Pucciarelli, ha chiesto di intervenire il senatore Giacobbe, ne ha facoltà.
12: Grazie signora Presidente. Intervengo oggi a nome del Partito Democratico per annunciare l'astensione al voto su questo provvedimento che introduce nuove disposizioni in materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero. Lo faccio anche come senatore eletto nella
13: Francesco Giacobbe, Partito Democratico,
12: che rappresenta milioni di cittadini italiani che vivono fuori dai confini nazionali ma che continuano a sentirsi parte integrante della nostra comunità nazionale. L'astensione del Partito Democratico nasce da una convinzione semplice. Quando si tratta di riconoscere diritti ai cittadini italiani, il Parlamento deve essere capace di andare oltre le appartenenze politiche e a lavorare nell'interesse generale del Paese. Insieme noi ci abbiamo provato, ma ancora una volta la maggioranza si è sottratta al confronto mostrandosi sorda alle nostre proposte. Ci asteniamo per dimostrare l'importanza di una questione che le comunità italiane all'estero sollevano da anni e che riguarda il rapporto fra cittadinanza e accesso alle prestazioni sanitarie. Ci asteniamo per segnalare nel contempo anche la nostra contrarietà su alcuni aspetti del provvedimento che avremmo voluto e potuto migliorare insieme. Per comprendere l'importanza dell'argomento occorre partire da una considerazione fondamentale. Gli italiani residenti all'estero non sono cittadini che hanno abbandonato il proprio paese, sono cittadini che vivono o lavorano altrove, ma che continuano a mantenere un legame profondo con l'Italia. Sono cittadini che tornano regolarmente nel nostro paese per visitare i familiari, per motivi affettivi, culturali, professionali o economici. Molto spesso ritornano per visitare e vivere nei luoghi di origine. Sono cittadini che spesso mantengono una casa in Italia, che investono in Italia e che nei paesi dove vivono promuovono il Made in Italy, sostengono l'internazionalizzazione delle nostre imprese, diffondono la lingua e la cultura italiana. Sono cittadini che rappresentano una straordinaria risorsa strategica per il nostro paese. Eppure i nostri iscritti all'AIRE residenti nei paesi extra UE durante il loro soggiorno in Italia si trovano privi di una copertura sanitaria adeguata. Abbiamo diritto solo a prestazioni urgenti e non programmabili. Tale situazione ha anche legittimato un ingiusto trattamento discriminatorio fra i cittadini italiani iscritti all'AIRE e quanti invece possono far valere la cittadinanza dei loro paesi adottivi con cui l'Italia ha un accordo reciproco di assistenza sanitaria. Faccio un esempio. Per assurdo, io cittadino italiano iscritto all'AIRE, ho solo diritto all'assistenza sanitaria d'urgenza, mentre i miei figli, che sono nati all'estero, in Australia, e quindi in possesso per nascita della cittadinanza di uno dei paesi contraenti dell'accordo con l'Italia, hanno diritto anche

all'estero ho presentato diverse proposte. Alcune miravano a garantire una copertura più ampia e stabile per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE e altri si limitavano alle categorie più fragili. Oggi invece esaminiamo una proposta normativa che introduce un'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale attraverso meccanismi contributivi. Non è la soluzione ottimale, non risolve il problema di chi ritorna in Italia per brevi periodi di tempo e necessita di cure mediche occasionali. Questo è un provvedimento che presenta criticità, che abbiamo evidenziato e cercato di superare, ma purtroppo, come per tanti altri provvedimenti, nessuno dei nostri emendamenti è stato accolto. Fra le criticità, penso innanzitutto all'entità del contributo richiesto per l'iscrizione. Per alcune categorie di cittadini, in particolare pensionati, famiglie e persone con redditi limitati, il costo previsto potrebbe rappresentare un elemento di difficoltà. E non capisco perché questo costo sia fisso, uguale per tutti, e non basato sul reddito del richiedente, come avviene per gli italiani residenti in Italia e per tutti i cittadini di paesi democratici dove vige la regola della contribuzione fiscale progressiva. Avevamo proposto di seguire questa strada, ma come sempre di fronte a noi abbiamo trovato un muro. Speriamo che su questa questione di chiara giustizia sociale il governo si ravveda ed intervenga. Penso poi al meccanismo poco chiaro e comprensibile che prevede la possibilità di interrompere la contribuzione per poi riprendere in futuro dopo aver versato i contributi, più gli interessi per tutti gli anni di sospensione. Penso anche alla poca chiarezza che mi auspico sia esplicitata nei regolamenti attuativi riguardo il pagamento del contributo, la durata della copertura e i meccanismi che regolamentano l'iscrizione all'AIRE in casi di lunga residenza in Italia. Inoltre, chi sceglie di vivere in un paese, incluso l'Italia, per più di 180 giorni potrebbe essere assoggettato ad imposizione fiscale in quel paese, imposizione che riguarderebbe tutti i redditi percepiti, anche quelli percepiti all'estero. Allora, che succede a chi invece ha pagato i 2.000 euro per l'accesso al servizio sanitario per tutto l'anno? Come accade spesso, sarà quindi importante valutare con attenzione i regolamenti attuativi e monitorare attentamente gli effetti della norma, così come sarà necessario continuare a riflettere su una più ampia riforma dei diritti sanitari degli italiani residenti all'estero, tenendo anche conto della varietà delle situazioni esistenti nei diversi paesi del mondo e delle situazioni reddituali di famiglie e categorie. Tuttavia, pur con questi limiti, riteniamo che il provvedimento compia un passo avanti, poiché non toglie nulla agli iscritti AIRE di quello che hanno oggi e gli italiani all'estero potrebbero poter mantenere un rapporto più stretto con il sistema sanitario italiano. Permettetemi di sottolineare potrebbero, perché il provvedimento prevede un'opzione volontaria di adesione alle nuove regole e non elimina l'attuale normativa che in ogni caso può e a mio giudizio deve essere migliorata. Questo provvedimento rappresenta quindi un extra per quanti ritengono di poter beneficiare del nuovo modello e costituisce al tempo stesso un flebile segnale nella direzione di un rafforzamento del legame fra l'Italia e le proprie comunità nel mondo. Signora Presidente, prima di concludere mi consenta una riflessione più generale. Troppo spesso il dibattito sugli italiani all'estero si concentra esclusivamente sui costi. Io credo invece che dovremmo parlare anche del valore che gli italiani nel mondo producono per l'Italia. Si tratta di 70 milioni di persone che rappresentano una rete globale unica al mondo. Sono la base sulla quale si sviluppano relazioni economiche, culturali, scientifiche e commerciali e che generano opportunità per l'Italia. Le esportazioni italiane crescono proprio dove esistono comunità italiane radicate ed organizzate e dove le nuove generazioni, i figli e i nipoti di quando lasciarono l'Italia nel secolo scorso occupano oggi ruoli di responsabilità nelle università, nelle imprese, nelle istituzioni e nel governo dei paesi in cui vivono. Rappresentano un ponte straordinario tra l'Italia e il resto del mondo e sono uno strumento di diplomazia popolare che nessun altro paese al mondo possiede nelle stesse dimensioni. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vi invito a riflettere su questi temi. Investire sul rapporto con queste comunità non è una concessione, è una scelta strategica, è una scelta che guarda al futuro.

0: futuro dell'Italia. Questa potrebbe essere un'occasione, questa di oggi, potrebbe essere un'occasione per riprendere la discussione bipartisan sugli italiani all'estero. Dopo la vostra mannaia sulla trasmissione della cittadinanza lo scorso anno, e lanciare un messaggio ai nostri connazionali nel mondo, cioè un messaggio molto chiaro: il Parlamento italiano non vi considera estranei o cittadini di serie B, ma parte integrante della nostra Repubblica, della nostra comunità nazionale, della nostra storia, del nostro futuro, e vi è grato per quello che avete fatto per l'Italia negli ultimi 10 anni. Con questa convinzione continueremo a lavorare per garantire i diritti degli italiani nel mondo, e per tutte queste ragioni che ho esposto confermo il voto di astensione del Partito Democratico. Grazie.
1: Grazie. Senatore Giacobbe, ha chiesto di intervenire il senatore Menia, e ne ha facoltà.
2: Roberto Menia, Fratelli Grazie. D'Italia.
3: A me il compito di illustrare i motivi per cui noi voteremo favorevolmente a questo disegno di legge, che voglio ricordare, ecco, prima di tutto origina dalla proposta e dal dibattito poi seguito alla Camera di un deputato eletto all'estero. Il deputato Di Giuseppe, eletto con le nostre liste, che ha voluto porre fin dall'inizio della legislatura una questione antica, e lo dico tra virgolette almeno per chi conosce le vicende degli italiani nel mondo. Io le seguo da tanto tempo, imparai ad amarli da quello che considero un maestro nel nostro mondo anche di riferimento culturale e politico, quel Mirko Tremaglia, che diede l'opportunità tra l'altro a chi rappresenta oggi gli italiani nel mondo di sedere in questo Parlamento. Ebbene, che cosa proponeva e che cosa propone, qual è poi l'esito anche della discussione, che è stata una bella discussione, io ho seguito, mi sono anche letto, parzialmente l'ho seguita dal vivo, peraltro ho letto gli atti parlamentari. Si faceva notare, vedete, anch'io, ecco, andando in giro per il mondo incontravo quelli che mi dicevano: ma scusami, o mi scusi onorevole, ma perché io che ho pagato magari per 20 anni i contributi poi emigro perché l'Italia alla fine non mi ha dato quello che speravo, ho cercato un'altra opportunità, oggi lavoro in un altro paese, perdo il diritto all'assistenza sanitaria e magari l'ultimo arrivato in Italia ha quei diritti che ho perduto io? Perché poi vedete, la cosa è da guardare da tutti i lati e sotto tutti i fronti. Questo fatto, vedete, determinava per esempio una cosa sconosciuta a chi non segue questa vicenda, cioè la non iscrizione all'AIRE. Voi sapete quanti italiani, perché erano sempre sbagliate le tabelle relative agli emigranti italiani in giro per il mondo? Proprio perché molti decidevano di andare a lavorare all'estero, produrre all'estero, creare reddito all'estero, non dichiarare di essere residenti ma falsamente risiedere ancora in Italia e quindi non perdere il diritto all'assistenza sanitaria. Ecco perché l'argomento principe che è stato sollevato anche in aula, per esempio da chi sventolava la card e diceva: avete creato un servizio in abbonamento, costa 2.000 euro, vergognatevi. No, dico, non è che abbiamo creato un servizio e tolto qualche cosa a qualcuno. Fino ad oggi questo diritto non esisteva nemmeno l'opzione. Nessuno ti dava gratuitamente qualcosa. Cioè, non mi pare che all'epoca del governo Conte, per capire, gratuitamente chi... scusate il raffreddore. Dicevo...
1: No, però, Senatore Menia, la prego.
3: Sì, no, l'ho detto, un po' di raffreddore, mi scusi, è passato.
1: Ma teniamo, contegno, diciamo.
3: Vabbè,
1: grazie.
3: Di polemica se ne fa tanta, su, per una battuta si può anche passare, però facevo presente proprio questo. Ora, io non dico che questa legge è perfetta, è perfettibile, anch'io ho tanti dubbi su questa legge, ma seguo queste questioni. So per esempio che questa questione non si pone, come è stato fatto notare, per tutti quelli che sono residenti in Europa, quindi, ed è un fatto che va soprattutto travalica i confini, ed è un fatto anche che riguarda, per capirsi, generazioni diverse, perché chi segue queste dinamiche, queste vicende, sa che esiste una emigrazione antica italiana e comunità italiane statiche di origine antica che magari hanno conservato le nostre tradizioni, che è bellissimo da vedere. Sa che poi esiste una emigrazione italiana recente che dispiace a ognuno di noi, ma perché pensate che a chi osserva proprio questo fenomeno, vedere quanti italiani anno dopo anno, e non cessa questo fenomeno perché è ricominciato da almeno 20 anni, non gli ultimi 5 per capirci, e non sono soltanto i cervelli, ma spesso sono molti di quelli, appunto, chi studia, chi si prepara, chi tra l'altro costruisce all'interno della nostra piramide di creazione di cultura e di sapere, che è un'Italia che prepara bene, perché il nostro servizio, le nostre università, i nostri alti studi sanno creare intelligenze magnifiche che poi noi disperdiamo, e questo fa paura, e questo ti fa riflettere. Però ecco, detto tutto questo, questo è un approccio che dimostra comunque che cosa? Beh, dimostra un atto di attenzione, di solidarietà verso gli italiani sparsi nel mondo. Funzionerà? I 2000 sono corretti, sono troppo pochi? Vedremo anche alla fine dell'applicazione di tutto questo. C'è chi, per esempio, mi dice: state attenti perché creerete un ulteriore buco nella sanità, perché c'è più di qualcuno che dice che ci saranno molti che magari hanno preso recentemente una cittadinanza che non meritavano. Ecco perché ripasso anche su questa questione: abbiamo troppi italiani riconosciuti negli ultimi anni con procedure particolari e strane, andando ad aggredire presunte quinte, cinque generazioni di un tempo, ed è gente che non ha oggettivamente o assai poco a che fare con la cultura italiana, con la preservazione dell'italiano, della lingua, della cultura e del progresso italiano. Ma questa è altra questione. Su tutto questo, ripeto, questo è oggettivamente comunque un atto di attenzione e di solidarietà. Si poteva fare meglio? Può darsi. Io so però che la Camera ha svolto un dibattito attento. È stato un dibattito che è stato seguito dal Governo puntigliosamente, un dibattito che alla Camera ha portato all'intervento di diverse voci, che sostanzialmente ha trovato un punto di equilibrio in questo testo, e quindi io non posso e noi non possiamo che recepire quello che, ripeto, è un atto di iniziativa parlamentare. Accade poche volte, perché qua, come spesso si denuncia, a chi tocca di fare l'opposizione una volta all'altro denuncia quanti decreti legge fa l'altro governo. Questo, come dire, è un teatrino a cui ho partecipato tante volte e partecipo anche oggi, ma è bello quando il Parlamento, grazie a Dio, riesce ad approvare invece una legge che sia di origine parlamentare, di proposizione parlamentare. Ecco, per tutti questi motivi, ripetendo e sottolineando come questo sia comunque un atto di attenzione verso i nostri italiani nel mondo, che rappresentano comunque l'Italia nel mondo per il loro lavoro, per la loro cultura, per la loro tradizione, per il loro amore verso l'Italia, beh, questo è giusto, questo è bello, e questo è il motivo del nostro voto favorevole.
1: Sì, sì. Grazie, senatore Menia. Ora il senatore Borghese ha chiesto di intervenire in dissenso, e quindi ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Intervengo a titolo personale per dichiarare il voto contrario a questo disegno di legge. Il mio DDL che avevo presentato il 16 luglio del...
2: Mario Leandro Borghese, Civici d'Italia, UDC, Moderati, Maio, Centro...
4: ...erogare ai pensionati italiani all'estero, residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'assistenza sanitaria gratuita, al pari di quanto avviene per i cittadini residenti in patria, pensionati che sono la categoria più fragile. Nella mia proposta non ci tratta nel disegno di legge che l'Aula si accinge ad approvare, anzi, per il rilascio della tessera sanitaria viene previsto il pagamento di una tassa di 2.000 euro all'anno, escludendo solo i minori. Mai avrei potuto soltanto immaginare di far pesare sulle tasche dei nostri connazionali all'estero una simile tassa. Per questa ragione, Presidente, il mio voto personale, il movimento che rappresento, il MAI, il Movimento Associativo Italiano all'Estero, sarà contrario. Grazie.
1: Grazie, senatore Borghese. Allora, terminato. Senatore Bazzoli, sì, prego.
5: Presidente, solo per chiedere a nome del gruppo il voto elettronico.
1: Sì, ci vuole comunque l'appoggio. Appoggio. Un attimo che attiviamo il sistema. Sì, sì, il sistema è pronto. Appoggio. Appoggio c'è. E allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1730. La votazione è aperta. Avete votato tutti? Senatrice Musolino, intende votare? No, ci vuole la tessera perché voto elettronico. Adesso gliela danno. Colleghi, un attimo di pazienza, che era un voto finale, ma ho visto che la collega stava ritirando la tessera, ma c'è un problema tecnico, quindi tanto siamo tutti qua. No, va bene, proviamo. No, va bene, adesso ma dovrebbe, credo che siamo a... Guardi, può votare subito da lì, dal primo banco. Direi che ci siamo tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Allora resta pertanto assorbito il disegno di legge numero 1187. Ora io ho la richiesta di un intervento di fine seduta della senatrice Petrucci. Chiedo ai colleghi di consentire alla senatrice di intervenire, se intendono lasciare l'aula di farlo celermente, il più silenziosamente possibile. Senatrice, le chiedo di aspettare qualche attimo giusto per poterla sentire. Sembra abbastanza tranquilla la situazione, se ritiene, prego.
5: Grazie signor Presidente e colleghi senatori. Lo sappiamo bene, la Croce Rossa italiana è ovunque e per chiunque e è pronta in ogni momento ad aiutare chi ha bisogno. E io in questi pochi minuti vorrei portare all'attenzione di quest'Aula il grande progetto che è portato avanti da 40 anni dal Comitato della Croce Rossa italiana di Grosseto e mi riferisco all'attività di ippoterapia, il primo progetto in assoluto in Italia che coinvolge 50 partecipanti di ogni età, numeri importanti che celano volti, storie ed emozioni. Ci sono bambini, guardate, che scoprono di poter far qualcosa che pensavano fosse impossibile, ragazzi che imparano a fidarsi di se stessi e poi le famiglie che per qualche ora riescono a mettere da parte paure e preoccupazione e vedere nei sorrisi dei propri figli la forza di guardare avanti. E infine ci sono loro, i volontari, donne e uomini che non cercano riconoscimenti, che lavorano senza fare rumore, ma che ogni settimana scelgono di donare il proprio tempo agli altri. Persone che trasformano solidarietà da parola astratta ad azione concreta. Ecco, questa è una realtà straordinaria che rappresenta al meglio il valore del volontariato. E proprio in questi giorni, la scorsa settimana, si è celebrato presso il centro militare veterinario di Grosseto il tradizionale saggio di fine anno dedicato proprio a colei che lo ha ideato, Iserde Pifferi. 40 anni fa lei diede vita a questo progetto per tener fede alla promessa fatta dalla figlia, che purtroppo morì prematuramente, ad una ragazza disabile. E con questa manifestazione c'è un momento di scambio, c'è un momento in cui parliamo di storia, di dedizione, umanità e speranza. E il rapporto che si era crea con il cavallo.
2: Simona Petrucci, Fratelli d'Italia.
5: Tutto lo staff intorno al cavallo è un momento importante perché arriva a crearsi un dialogo vero e proprio che è fatto di fiducia e chi ha assistito anche solo una volta a questo evento lo può capire, perché basta guardare il volto del ragazzo che monta quel cavallo, che prende quella sella, si concentra per riuscire a fare quell'azione. E poi ci sono gli occhi sorridenti dei genitori che capiscono che in quel momento si sta costruendo autonomia, dignità e fiducia. È che per questo che io voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i volontari del progetto di ipoterapia, al Corpo Militare della Croce Rossa di Grosseto, agli istruttori, al comandante del CEMIVIT, colonnello Salvatore Santone, alla presidente del Comitato della Croce Rossa di Grosseto, Stefania Ricci, Monica Moretti, che ha fatto questo progetto e che ora ha passato il testimone a Veronica Spolzino. E voglio qui concludere, Presidente, con un messaggio dato proprio da loro, dai ragazzi. In un tempo in cui noi siamo abituati a misurare tutto in termini di efficienza e di risultati immediati, questa esperienza invece ci ricorda qualcosa di fondamentale. Nessuna tecnologia, nessuna struttura, nessuno investimento può sostituire il valore di una mano tesa, di una presenza costante, di una comunità che si prende cura delle persone. È questo il volto migliore dell'Italia, di un'Italia che sa trasformare la fragilità in opportunità e la solidarietà, scusatemi, in speranza. Grazie ancora.
1: Grazie senatrice Petrucci anche per questa bella testimonianza. Effettivamente anche l'ipoterapia ha una bella storia e anche importante, con grandi risultati. Allora, abbiamo terminato anche gli interventi di fine seduta e quindi le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà nella giornata di domani, mercoledì 10 giugno alle ore 10, con all'ordine del giorno primo punto disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, e successivamente conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La seduta è tolta.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 19:20 minuti e si è conclusa così la seduta di oggi del Senato convocato domani alle 10, ma nel pomeriggio si è svolta una conferenza dei capigruppo proprio al Senato. Il caso della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid è stato che ieri le opposizioni hanno abbandonato in polemica con la maggioranza, è stato portato al tavolo della conferenza dei capigruppo del Senato. Sentiamo il servizio realizzato da Lanfranco Palazzolo.
7: Radio Radicale, si è svolta oggi a Palazzo Madama la conferenza dei capigruppo per stilare i lavori della settimana di Palazzo Madama. Allora, hanno dichiarato al termine della conferenza dei capigruppo solo gli esponenti delle opposizioni, ovvero Francesco Boccia, una brevissima dichiarazione di Raffaella Paita, Peppe De Cristofaro di AVS e Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle. Quali questioni hanno sollevato gli esponenti dell'opposizione che hanno dichiarato al termine della conferenza dei capigruppo? Innanzitutto hanno spiegato la loro posizione e che per il momento non torneranno a partecipare ai lavori della commissione Covid dopo quello che è successo questa settimana in merito alle audizioni in commissariato di alcune persone che sono state ascoltate dalla commissione. Ascoltate con attenzione le parole del presidente Boccia e poi anche quelle del senatore Pirondini e confrontatele anche con quelle dell'intervista che noi abbiamo realizzato sempre nel pomeriggio di oggi con il presidente della commissione Covid, l'ISEI, che ci ha spiegato che i termini delle audizioni, per come sono state organizzate alcune di queste in commissariato, e questo ha destato parecchio scalpore, era stato stabilito in sede di ufficio presidenza. Come ci ha riferito nell'intervista di ieri Ilenia Zambito, la senatrice del Partito Democratico, c'è la registrazione in forma privata di tutte le riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione, quindi si riuscirà ad arrivare a una valutazione su quanto era stato stabilito in merito alle audizioni in commissione Covid. Il senatore Luca Pirondini ha ricordato e sottolineato che è stato infangato il nome dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e che quindi il presidente Conte denuncerà tutti coloro che hanno infangato il suo nome o hanno avanzato dei dubbi sul suo operato da presidente del Consiglio durante il caso Covid, perché come avete potuto vedere in questi giorni si è parlato anche dello studio ALPA, di cui faceva parte anche come avvocato prima di entrare in politica il futuro presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E queste critiche sono state fatte dalle opposizioni, anche perché il DDL sul fine vita è finito praticamente su un binario morto, e che quindi la mediazione della presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia Stefania Craxi non ha funzionato. Per il resto, per questa settimana erano in programma delle ratifiche, ma la cosa un po' sorprendente, insomma, che è balzata agli occhi al termine delle dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione al termine della conferenza dei capigruppo, è che nessuno ha detto nulla in merito alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni giovedì prossimo sul Consiglio europeo. Allora io a quel punto ho fatto una domanda in merito ai tempi che ci saranno in Senato per il dibattito sul Consiglio europeo, sulle tempistiche, e poi ho fatto anche una domanda su quanto si è venuto a sapere dai giornali in merito alla risoluzione che dovrebbe presentare il governo in merito al ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace, nella mediazione tra Russia e Ucraina. Infine, a seguito di una domanda che è stata fatta da una giornalista, il presidente Boccia ha anche spiegato un'altra cosa importante, che le opposizioni hanno chiesto al governo di riferire in merito alle indagini che riguardano il ponte sullo stretto di Messina. Questa è una delle cose che è venuta fuori al termine delle dichiarazioni degli esponenti delle opposizioni. Ah, dimenticavo, il senatore Luca Pirondini ha detto che nella seduta di domani, se non sbaglio, verrà interpellato il senatore Roberto Menia per chiedere scusa in merito a un incidente che si era verificato in un aeroporto, dove Menia aveva criticato due ragazzi gay che stavano facendo delle fusioni. Ha chiesto pubblicamente, ha annunciato che avrebbe chiesto pubblicamente al senatore Menia di chiedere scusa in merito a quello che è accaduto. Questi sono alcuni dei temi oggetto delle dichiarazioni al termine della conferenza dei capigruppo che si è svolta qui al Senato. Ecco che cosa hanno detto gli esponenti delle opposizioni, gli unici che hanno dichiarato al termine della conferenza dei capigruppo. Buona visione e buon ascolto.
8: Solerte e laconico Boccia.
9: Presidente, ma avete parlato solo di calendario nella conferenza di capigruppo o anche delle questioni più d'attualità?
10: Tanto parlato di missione Covid, che ormai è l'esempio dell'arroganza, la prevaricazione, della convinzione che questa maggioranza ha di proprietà delle istituzioni, è una cosa inaccettabile.
11: Voglio ringraziare
10: alla Presidente Paita, a tutti gli altri colleghi di opposizione, perché sono stati durissimi nel difendere la dignità stessa delle opposizioni, perché è evidente che quello che è stato contestato unanimemente dalle opposizioni al Presidente di Sei è stato riportato qui, e fino a quando non ci sarà una risposta chiara non parteciperemo alla Commissione, e il Presidente di Sei deve fare marcia indietro su questo utilizzo proprietario che ha della Commissione e anche degli strumenti di polizia giudiziaria. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita, lo abbiamo ribadito. E abbiamo contestato anche l'autostruzionismo sulla vicenda vigilanza Rai, perché il Media Freedom Act, come ricorderete, siete testimoni. Prima hanno preso tempo annunciando un'audizione del Ministro dell'Economia, che per 3 mesi si è negato e non ha consentito alla Commissione Bilancio di esprimere un parere sul Media Freedom Act, e poi all'ultimo momento, meno la sua audizione, ha promesso che sarebbe tornato, ma insomma qui si fa umiliazione dietro umiliazione del Parlamento, è il governo che decide e il Parlamento purtroppo subisce questa umiliazione. Abbiamo preteso che Media Freedom Act vada in aula e si voti, quello che faremo nelle commissioni di merito nelle prossime ore, speriamo di meno che venga giù la maschera della maggioranza, così come è venuta giù sul fine vita, e come avevamo previsto è andata così, ha detto no alla legge proposta dalle opposizioni, e no a quella popolare, sulla quale insistiamo, l'associazione Coscioni, e ora ha presentato gli emendamenti che hanno spostato di un millimetro il problema. E la conferma che prima questa legislatura finisce, prima finisce l'agonia per il Paese e anche per le istituzioni.
11: Ma sulle vostre considerazioni sulla commissione Covid e l'atteggiamento di maggioranza, la Russa ha detto qualcosa?
10: Che non lo farà più. Il problema, nel senso, il Presidente della Russa dice di essere intervenuto sul futuro, restano le fratture del presente, del passato. Verificheremo in queste ore con il Presidente dei gruppi e altre iniziative assume. Cos'altro fare?
9: Ma invece, Presidente, in aula che cosa abbiamo? Che cosa avete si è deciso che va in aula? Il DL carbonato?
10: C'è un disegno di legge sull'aire,
12: la caccia.
9: DL carbonato?
12: Da domani.
10: Domani? È inserito mercoledì prossimo, mi sembra, rispetto al vecchio calendario. No, solo una cosa voglio aggiungere, che questa abbiamo, secondo me, positivamente, anche se naturalmente non sappiamo per quanto questa cosa andrà avanti, evitato che ci fosse una forzatura, cioè la calendarizzazione in aula del provvedimento sui LEP, che voi sapete rappresenta per noi un punto di grande criticità, anche perché, ma naturalmente questo lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, ma abbiamo qualcosa in più del fondato sospetto che siamo sempre alla solita storia. Vi ricordate com'era un anno fa, 2 anni fa, quando denunciavamo lo scambio tra premierato, autonomia differenziata e riforma della giustizia? Siamo sempre nello scambio. In questo caso non è più il premierato, cioè non è più una riforma costituzionale, visto l'esito fortunatamente del referendum sulla giustizia che li avrà fatti riflettere un po' di più, ma è lo scambio tra l'orrendo Melonellum e le orrende intese, quindi come se fosse, diciamo, in sedicesimo rispetto allo scambio premierato-autonomia, ma è esattamente la stessa cosa. Da una parte una legge elettorale che palesemente aggira e viola la Costituzione italiana, per l'appunto facendo rientrare dalla finestra quel premierato che invece era stato perlomeno, diciamo così, messo da parte nel corso dei mesi passati, e dall'altra parte questa forzatura sulle intese e anche sulla materia LEP, che anche quest'altro non è che un modo per aggirare
12: una sentenza della Corte Costituzionale, naturalmente è molto grave, per ora stiamo cercando di bloccarli, ma naturalmente sappiamo
13: che non sarà facile. Quindi parla del provvedimento delle preintese con le quattro regioni?
12: Parlo di entrambe le cose, nel senso che nella mia commissione, in prima commissione, ci sono le audizioni sulle, in questi giorni, sulle preintese, ma c'è anche il provvedimento invece della legge delega sui DEP che la Lega voleva già calendarizzare in aula anche prima che la commissione iniziasse addirittura l'iter, che di fatto non è ancora iniziato perché non si è votato nemmeno un emendamento in commissione, si comincerà nelle prossime ore. E su questo comunemente come opposizione abbiamo ovviamente fatto notare che non era naturalmente opportuno
13: in questa capigruppo.
12: E devo dire lo stesso Presidente del Senato in questo caso ha preferito non calendarizzare fin da ora questa cosa dell'EP in aula e vedremo naturalmente nei prossimi giorni cosa accadrà, ma rimane il punto politico. Il punto politico è l'ennesimo scambio tra i partiti di governo sulla pelle delle persone. Il melonellum in cambio delle intese.
14: Due cose veloci. La prima è che è sempre più chiaro a cosa serve la commissione sul Covid, cioè per gettare fango addosso a Giuseppe Conte. Questo lo abbiamo capito in modo esplicito quando hanno scelto di lasciare fuori le regioni da questo accertamento della verità o presunta verità a questo punto. Quello che è successo in questi giorni per quanto ci riguarda è gravissimo. Il Presidente della Commissione dovrebbe dimettersi perché si è palesato come inadeguato o forse, come ho detto prima in capigruppo, fin troppo adeguato a quello che è il vero obiettivo di quella Commissione. Quindi per quanto ci riguarda la misura è colma. Oggi il Presidente Conte ha detto che da oggi in poi querela tutti quelli che lo infangheranno. Per me fa bene, avrebbe dovuto iniziare a farlo prima, per fortuna lui ha un carattere migliore del mio. E questo che penso che sia inaccettabile, perché una bicamerale che serve, e questo ha ricordato anche il Presidente Boccia, che serve a chi ha vinto per tentare di gettare fango su chi ha perso, penso che sia un fatto gravissimo che mette in discussione anche i principi più elementari della democrazia. Seconda cosa, abbiamo chiesto rispetto a quello che è successo in questi giorni, un senatore che insomma dire, ha chiesto a due ragazzi omosessuali di non scambiarsi segnali di affetto in pubblico, abbiamo chiesto che almeno questo senatore oggi si scusi.
13: In aula.
14: Qualora non succedesse, evidentemente, insomma, valuteremo l'opportunità di chiedere parola domani in apertura di seduta per segnalare allora la gravità e a questo punto anche la recidività di questo comportamento.
15: E giovedì viene la Meloni per il Consiglio europeo. Quali sono i tempi del dibattito qui a Palazzo Madama?
12: Quelli soliti, sempre gli stessi.
15: Parla nel pomeriggio?
12: Alle 15 e ogni gruppo ha il minutaggio che ha normalmente quando c'è il Consiglio europeo.
15: Siete d'accordo con l'impostazione della risoluzione di cui si è parlato sui giornali per il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle trattative di pace russo-ucraina? Volevo chiedervi se...
16: No, prego, dica... Chi se ne è parlato?
15: Dove? Okay. No, visto sui giornali ci sono stati...
14: Vediamo i testi e poi nei testi nostri
16: ci
17: mancherebbe. Lo stesso Trump che ha fatto 47-48 annunci sull'Iran, no?
15: Anche quello potrebbe essere
18: l'aggiornamento sul caso Silvestro c'è stato durante la capigruppo.
17: Ci sarà dopo il passaggio con i questori. Noi siamo stati informati dai rispettivi questori e quindi aspettiamo che l'ufficio di presidenza faccia le domande.
13: Invece la maggioranza
17: una cosa invece importante legata al ponte sullo stretto
15: ha richiesto il governo di riferire.
17: Assolutamente, il governo deve riferire con urgenza perché quello che temevamo sta emergendo, cioè un progetto fatto senza il consenso intanto di Calabria e Sicilia, fatto senza alcun rispetto per i piani finanziari e per le regole contabili. Vogliamo che il governo riferisca. L'abbiamo detto unanimemente con tutte le opposizioni.
13: E su DDL ballottaggi non vi hanno chiesto nulla? Ok, grazie.
2: Radio Radicale 19:37 minuti, ora alle dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa sulla vicenda del senatore Silvestro, sempre raccolta da Lanfranco Palazzola.
7: Radio Radicale, si è svolta oggi nella sala Pannini di Palazzo Madama l'incontro del Presidente del Senato Ignazio La Russa con i questori di Palazzo Madama. La riunione aveva come oggetto il caso del senatore Silvestro di Forza Italia, nei confronti del quale è stata presentata una denuncia per violenza sessuale. Cosa dovrà fare l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica su richiesta del Presidente del Senato, che ne ha discusso oggi con i questori? Allora, l'aspetto che interessa il Senato riguarda esclusivamente il codice di condotta del senatore, e quindi verrà fatto un accertamento irripetibile. In questa fase è fondamentale, perché tra qualche mese non potrà più essere fatto, se il senatore ha violato il codice di condotta per i senatori e se c'è stata qualche irregolarità. Quindi verranno verificati gli orari di ingresso e di uscita della persona che ha incontrato il senatore Silvestro, verranno esaminate le telecamere a circuito chiuso e l'ufficio di presidenza dovrà valutare il comportamento del senatore Silvestro. Ma questa è una vicenda distinta dall'indagine penale che riguarda l'oggetto della denuncia. Ma ascoltiamo che cosa ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo l'incontro con i questori del Senato e prima che venga riunito l'ufficio di presidenza per dare il mandato alle cose che ha annunciato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Queste sono le sue dichiarazioni. Buona visione e buon ascolto.
19: Che cosa facciamo noi? Abbiamo, come avviene negli ordini professionali, apriamo una posizione, aspettiamo l'autorità giudiziaria. Ho detto quantomeno fino al deposito degli atti, almeno per avere copia della denuncia, copia delle, almeno fino al deposito degli atti. Ai questori proporrò all'ufficio di presidenza, che sia data la delega, a compiere tutti gli accertamenti irripetibili, poi, cioè telecamere, stato dei luoghi, orario di ingresso, orario di uscita, cose che magari fra sei mesi o fra un anno sarebbe difficile fare. Faremo quindi, il vero problema è che noi non vogliamo sottovalutare questa cosa, vogliamo dare anche la risposta al fatto che, benché non sia, perché la norma dice negli ambiti del palazzo del Senato, quindi voglio che l'ufficio di presidenza si specifichi se, come io penso, del palazzo del Senato si intendono anche gli altri palazzi, perché la dicitura è il palazzo del Senato e toccherà anche all'ufficio di presidenza definire. Io penso che la mia idea è che c'entrino tutti i luoghi dove c'è scritto Senato della Repubblica, però anche questa è una materia che dovrà decidere l'ufficio di presidenza. E l'auspicio è che questa vicenda sia tale da non inficiare il buon nome e l'immagine di una istituzione che tendiamo tutti a considerare al di sopra del singolo interesse di ognuno di noi.
9: Presidente, vorrei essere sicura di aver capito. Voi aspetterete il deposito quantomeno degli atti, ma una decisione eventuale del Senato può anche arrivare prima della sentenza della magistratura, giusto?
19: Della sentenza definitiva della magistratura, sì. Al momento deciderà l'ufficio di presidenza, ma normalmente noi non ci sovrapponiamo e non sostituiamo il giudizio. Non abbiamo neanche gli elementi per farlo, perché certamente non possiamo interrogare la persona offesa. Certamente non abbiamo l'accesso neanche al testo della denuncia. Certamente non sarebbe corretto sentire noi, di nostra iniziativa, il parlamentare prima che decida di sentirlo la magistratura, per lo meno se lo vuol fare lui che ci manda, ma noi no. Quindi in questa condizione escludo che noi si possa assumere decisioni prima, se non della decisione definitiva, quantomeno della piena conoscenza degli atti, quantomeno. Codice di condotta. Io ho detto di comportamento. Il codice di condotta, che poi, se uno lo viola, l'ufficio di presidenza può sanzionare con quello che prevede, mi pare, il 137 del regolamento, cioè censura, sospensione, quello che diviene in aula, quello che di solito si fa quando c'è una violazione in aula, può essere fatto se c'è una violazione del codice di condotta, non solo in aula, ma anche nel palazzo del Senato. Che io interpreto in maniera estensiva, ma non tocca a me fare.
15: Ha fatto una valutazione su quella battuta che aveva fatto il senatore Silvestro. Ah, non come? No, non lo so, no, scusa, non c'ero. Scusate.
19: Non la commento io, però ho appreso che ha chiesto scusa. Ci ha chiesto scusa, uno che chiede scusa.
15: No, certo.
19: Fa sempre bene se ritieni di aver sbagliato, giusto?
13: Grazie.
19: Però non voglio commentare nulla, non tocca a me commentare.
15: Ringrazio, Presidente.
19: Grazie, ringraziamo. Grazie. Ve l'ho detto che ho invitato i vicepresidenti.
13: Sì, sì.
19: Ma già però sì, sono venuti tutti.
9: Anche Centinaio.
19: Anche Centinaio. Non era in gonnellina, ma
17: aiuto.
9: A Centinaio in gonnellina sarebbe una notizia.
19: Vabbè, un po' detto, non è che stavo dicendo,
9: sono venuti i vicepresidenti.
19: Sono voluti anche perché la realtà è che avrei dovuto già stamattina convocare l'ufficio dei presidenti, ma capivo che non potevo subito farlo, e allora ho voluto intanto dare l'incarico informale ai questori. Grazie. Quello formale glielo darà l'ufficio dei presidenti.
17: Si riunisce quando?
19: Si riunisce? Sto verificando perché non voglio convocarlo un giorno, un'ora che non ci possono essere per l'aula o per qualcosa, ma io lo comunque entro questa settimana.
9: Grazie
15: tante.
2: Queste le dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa, e ora cambiamo argomento, ascoltiamo l'approfondimento di Roberta Iannuzzi con il professor Claudio Martinelli sul tema della responsabilità civile dei magistrati.
20: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professore e bentrovato.
21: Buongiorno, grazie per l'invito.
20: Allora professore, torniamo sui temi della giustizia. Dopo il referendum di due mesi e mezzo fa, c'è stata in questi giorni al Foglio, alla Festa del Foglio di Venezia, un'intervista del ministro della giustizia Nordio, che diciamo può essere un po' l'argomento su cui basare alcune riflessioni. Intanto ha parlato del risultato del voto del referendum di marzo, parlando di una catastrofe, ha detto non tanto per i numeri ma per le aspettative tradite, insomma ha detto ci aspettavamo di vincere, così erano i sondaggi, ma poi in realtà le cose non sono andate così. Ha parlato anche delle riforme che potrebbero diciamo essere ancora possibili, ma ha detto sulla responsabilità civile dei magistrati, che è stata proposta da Forza Italia, dice una riforma inutile, i magistrati sono assicurati e in caso di condanna paga comunque l'assicurazione, non loro, e la sanzione vera dovrebbe colpire la loro carriera. E poi dice e riconosce che il processo delle riforme in senso liberale è stato molto rallentato da quel risultato di marzo. Allora professore, partiamo proprio da questa ultima affermazione. Le riforme della giustizia, dopo quel risultato referendario, un referendum costituzionale, sono ancora possibili? Qual è il valore di quella pronuncia dei cittadini?
21: Ecco, interessante, e lo legherei all'affermazione fatta appunto dal ministro Nordio alla Festa del Foglio sul risultato referendario come catastrofe, no? Allora, diciamo questo, io tra l'altro mi ero schierato per il sì, quindi ovviamente lo considero un risultato catastrofico, però trovo curioso che il ministro dica che è stata una catastrofe perché si aspettavano, anzi erano sicuri di vincere, ha detto. Io francamente questo non riesco a capirlo, perché lui cita dei sondaggi, ma cioè, fare dei sondaggi a mesi o anche a settimane prima di un referendum è interessante ovviamente, ma non pregiudica nulla, non prevede nulla in realtà, e tanto perché c'è tutta la campagna referendaria, e appunto durante tutta la campagna referendaria possono succedere varie cose che spostano gli indirizzi dell'opinione pubblica e dell'elettorato. No, secondo me è stata una catastrofe per un altro motivo, che è appunto quello a cui accennava lei, e cioè che questo era davvero l'ultimo treno per chiudere un lungo ciclo quarantennale, dove erano successe tante cose, che dico quarantennale, ma in qualche modo lo faccio risalire al caso Tortora, no? Che per molti motivi aveva, diciamo, dato una grossa energia per cambiare l'impostazione del processo penale, per introdurre per via referendaria e poi legislativa la responsabilità civile dei giudici, per arrivare poi all'introduzione dell'articolo, del nuovo articolo 111 nel 1999. Insomma, era iniziato un processo riformatore molto importante, che però si era capito che non poteva arrivare a conclusione se non attraverso una revisione costituzionale che prevedesse la separazione delle carriere e, per quanto mi riguarda, anche tutto il resto che prevedeva questa riforma. Quindi il fatto che il risultato alla fine sia stato 53-47 non sposta nulla, sarebbe la stessa cosa se fosse stato 60-40, cioè i referendum sono così, sono sì o no, e chi vince vince e chi perde perde, e noi abbiamo perso. Quindi tutto quello che adesso casomai sarà possibile fare, sarà possibile mettere in cantiere, beh, sarà possibile se, ma comunque dentro un quadro costituzionale che rimane quello fisso. E certamente, avendo vinto il no, questo non è un booster per ulteriori riforme, neanche, secondo me, di carattere legislativo. Ora, qui abbiamo a che fare con un tema molto rilevante, che è la dimensione di una scelta referendaria. Teniamo presente che noi non abbiamo nel nostro ordinamento, non mi interessa se per fortuna o purtroppo, ma vado a constatare che non abbiamo nel nostro ordinamento l'istituto del referendum di indirizzo. Ma molto spesso in questi decenni abbiamo trattato sia i referendum abrogativi sia i referendum costituzionali dando loro un surplus, attribuendo loro un surplus politico tipico dei referendum di indirizzo. Cioè, sì, è spesso andati oltre al dato giuridico specifico per dire quel dato giuridico comporta politicamente una serie di conseguenze. Questo è stato vero con vari referendum abrogativi, ma diventa sempre più vero anche per il referendum costituzionale. Questo non è semplicemente un no soltanto a questa riforma, ma è un no più in generale a delle riforme costituzionali sulla giustizia, e probabilmente un no più generale a riforme costituzionali che siano, diciamo, siano attivate con il secondo comma dell'articolo 138. Forse a questo punto, un po' provocatoriamente, verrebbe da dire che l'unica riforma costituzionale che varrebbe la pena fare sia proprio una riforma del 138, nel senso di prevedere un innalzamento a 2/3 del secondo comma, mantenendo il referendum e a quel punto abrogando il terzo comma, che diventerebbe inutile. Ecco, questo mi sembra il quadro, no? E dentro questo quadro tutte le eventuali riforme, su cui possiamo anche ragionare a Costituzione invariata, sarebbero, rispetto a quella chiusura del cerchio quarantennale, comunque dei surrogati. Bisogna prenderne atto, soprattutto per chi si era schierato convintamente, per quanto mi riguarda lo sono ancora più convinto di prima della bontà del sì, ma interroga soprattutto chi appunto si era schierato per il sì. Bisogna prendere atto realisticamente di questa situazione.
20: Il ministro Nordio dice che la responsabilità civile dei magistrati è inutile perché, come dicevamo prima, paga l'assicurazione per loro, quindi, diciamo, è meglio intervenire con delle sanzioni sulla carriera. Ma questa è mi domando, è una questione tecnica oppure invece è collegata al risultato del referendum? È una questione politica, considerando che manca poco più di un anno alle elezioni?
21: Ecco, anche qui mi pare che il ministro Nordio dica una cosa vera, ma su cui, diciamo, si possono fare dei commenti un po' critici di questo tipo. Allora, certo, dopo questo referendum mi sembra, diciamo, politicamente e anche legislativamente del tutto irrealistico mettere, diciamo, sul tavolo del dibattito un tema così risalente, così controverso, così divisivo, e che in questo momento non farebbe altro che di nuovo, no, riaprire i conflitti tra politica e giustizia. Quindi dal punto di vista, diciamo, realistico e meramente politico-legislativo, a me sembra che sia abbastanza velleitario immaginare che in questo ultimo anno di legislatura si possa affrontare un tema come questo da parte del governo e da parte dei partiti della maggioranza. Vedo che alcuni, in particolare Forza Italia, che dovrebbe essere in qualche modo culturalmente il partito più affine a questo tipo di battaglia, mi pare che sia molto fredda, e lo posso capire politicamente. Al tempo stesso, però, io ritengo che, per esempio, il mondo radicale, che aveva fatto per lungo tempo questa battaglia, una delle sue bandiere, farebbe malissimo ad ammainarla. Perché? Perché da una parte è vero quello che dice Nordio, e cioè che diciamo, sarebbe stato, no, previsto dal referendum, molto più importante agire sul binario, sul pedale, lo chiami come vuole, della responsabilità disciplinare, che è e quindi agire, diciamo, sulle carriere dei magistrati per far valere una maggiore responsabilità dei magistrati. Questo è assolutamente vero, ed è assolutamente vero che è la responsabilità civile sul piano concreto è molto meno efficace, perché è facilmente attutibile o aggirabile attraverso il sistema delle assicurazioni, cui appunto nelle dichiarazioni del ministro Nordio si faceva riferimento. Però è altrettanto vero che questo è un tema che ha a che vedere con un principio del costituzionalismo che va al di là sia delle contingenze politiche sia dell'efficacia giuridica concreta dell'istituto e del rimedio. Ed è grandissimo tema del rapporto tra potere e responsabilità. Io ho l'impressione che nel dibattito pubblico italiano da molto tempo ci sia un qualche cosa sotto traccia, ma che è entrato nella mentalità di molti. E cioè che i poteri che debbano essere chiamati a essere responsabili siano i poteri di indirizzo politico, mentre i poteri di garanzia in realtà siano appunto il cavaliere sul cavallo bianco che comunque fa del bene. Ecco, questa cosa di fondo, che non trova corrispondenza nella realtà e non trova corrispondenza nelle teorie del costituzionalismo classico, è sbagliata, perché il costituzionalismo ritiene che a qualunque potere debba corrispondere una responsabilità. Allora, è chiaro che questo è un tema delicato su cui vanno trovati degli equilibri legislativi. Quelli trovati negli ultimi 35 anni sono soddisfacenti? Ci sono almeno due interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo dopo quel famoso referendum dell'87. Ecco, anche qui l'analisi della realtà mi pare che ci dica di no. E quindi questo tema, almeno in astratto, è tuttora aperto e tuttora, mi permette di dire, sanguinante. Quindi io penso che forze politiche che non abbiano, non soltanto nella contingenza, ma nel proprio DNA, l'idea di stare sempre attenti alle opportunità politiche contingenti, tipo come è nella tradizione radicale, farebbero benissimo a continuare a tenerla alta questa bandiera. Ripeto, a prescindere dalle, diciamo, concrete ricadute giuridiche specifiche, perché c'è qualche cosa di più alto, c'è il rispetto di un principio del costituzionalismo classico.
0: Professore, è per le ragioni che sottintendeva questo suo discorso, per cui in Italia noi abbiamo dei magistrati che hanno così tanto peso nel dibattito pubblico, nel sistema politico, qualcosa che sembra non avere paragoni in Europa, ma
20: me lo dica lei appunto se è vero, questa è la mia impressione.
21: Ecco, questo tema secondo me fa parte di quel surplus di indirizzo di un esito referendario di cui stavamo parlando prima. Cioè, a me sembrano evidenti due cose. La prima, ed è una di quelle che mi hanno portato a schierarmi fortemente per il sì, è che in Italia esiste un problema specifico sconosciuto o molto molto meno conosciuto in altre parti del mondo, e cioè di una diciamo valenza

0: sicuramente una valenza politica ulteriore rispetto allo specifico del contenuto giuridico di quella riforma, beh, non posso che prendere atto del fatto che l'opinione pubblica italiana ha certificato che quel problema, perlomeno che quel problema, non lo sente. Non lo sente come un problema e forse in alcuni casi lo considera addirittura un non problema, anzi una situazione normale. E cioè, più la magistratura associata, non i singoli magistrati ovviamente, ma la magistratura associata, suddivisa nelle sue e declinata nelle sue correnti, somigli molto, diciamo, al mondo politico, probabilmente una parte importante dell'opinione pubblica, forse addirittura maggioritaria, ritiene che questo non sia un problema, ma anzi forse sia addirittura un elemento positivo, perché porta dentro nel dibattito politico appunto quel potere che per me dovrebbe essere neutro e di garanzia, e che quindi è anche come tale comunque controllato dai contropoteri e i bilanciamenti costituzionali, e che portato nel dibattito politico non può che portare a cose positive. Io continuo a pensare che non sia così, continuo a pensare che sia un problema, e un problema soprattutto specifico italiano, e pazienza, io e tutti quelli del sì siamo stati sconfitti, e prendiamo atto che invece l'opinione pubblica non ha questo tipo di opinione.
1: Professore, dicevamo appunto del peso che hanno i pubblici ministeri, i magistrati in generale nel dibattito pubblico, e che diciamo è abbastanza eccezionale, ecco, rispetto agli altri paesi a noi vicini. Non i temi della giustizia, perché la giustizia invece è al centro in questo momento in Spagna o anche in Francia, ecco, non tocchiamo questo caso che è ancora in evoluzione, ma per esempio la Spagna è un caso interessante perché se ne era parlato molto durante il dibattito sulla riforma della giustizia, perché appunto si faceva l'esempio spagnolo di sottoposizione del PM all'esecutivo, eppure proprio lì abbiamo visto il Partito Socialista, quindi il partito del primo ministro sottoposto a un'inchiesta, insomma, senza precedenti, con perquisizioni, eccetera. È effettivamente qualcosa da far notare.
0: Secondo me, durante la campagna referendaria si è fatta una grande confusione, evidentemente strategicamente importante e pagante, ma una grande confusione tra nomine e sottoposizioni. Tra l'altro adombrando un qualche cosa che non aveva neanche nulla a che vedere con la riforma, che non comportava né sottoposizioni e neanche nomine da parte dell'esecutivo rispetto ai pubblici ministeri. Però è curioso notare come, mentre contemporaneamente si faceva quella confusione, la realtà spagnola stava dimostrando esattamente l'opposto, cioè che da quella magistratura che veniva considerata così sottoposta al potere esecutivo, nelle stesse settimane stava mettendo sotto inchiesta mezzo governo, comportando un terremoto politico che è ancora tuttora in corso. Allora, probabilmente le cose non erano vere, non soltanto nella confusione, ma anche fuori dalla confusione, cioè era proprio un'impostazione del dibattito che non aveva alcun senso in generale rispetto a questi sistemi. Mi ricordo che una volta abbiamo fatto una conversazione in un'intervista io e lei, avevo fatto tutto un ragionamento, per esempio, sull'indipendenza del pubblico ministero prosecutor, no? Nel Regno Unito, anche se formalmente la nomina viene, quindi c'era una discrasia da fare, no? Tra il potere di nomina e la sottoposizione. Quindi, diciamo, questa confusione fu molto strategica. Ma anche al di fuori di tutto questo non c'entrava nulla poi con il testo della riforma. Quindi, a maggior ragione, quello che vediamo che accade oggi, no, in paesi come appunto Spagna e UK dimostra casomai il contrario, che dentro un processo accusatorio, la separazione delle carriere, un processo tendenzialmente nel nostro caso accusatorio, una separazione delle carriere

0: conseguenziale. Ma devo dire che per quanto, proprio su questo tema, per quanto mi riguarda, la campagna referendaria che ho fatto anch'io mi è stata molto utile, è stata una grandissima esperienza per me, perché ho imparato alcune cose che non avevo capito. E una di queste è proprio questa, cioè io pensavo che anche, diciamo, il fronte del no si muovesse in larga misura dentro una mentalità ormai di tipo accusatorio, che portasse delle argomentazioni dentro il quadro del processo accusatorio. Invece mi sono reso conto di come, non solo nell'opinione pubblica, ma in tanti addetti ai lavori, quindi magistrati, avvocati e anche miei colleghi, sia ancora molto forte e serpeggiante, magari non detta, ma una mentalità ancora fortemente inquisitoria che si salda con una concezione, diciamo, genericamente neo-giacobina, dico neo per non far, diciamo, girare nella tomba il povero Robespierre, quindi diciamo stiamo all'oggi, diciamo neo-giacobina, no? In questo senso, cioè di uno Stato forte che si declina attraverso due potenti e contigui personaggi e cariche che sono il pubblico ministero e il giudice. È proprio un'impostazione culturale diversa rispetto a quella tradizionalmente liberale, e che secondo me è emersa molto forte, e ripeto, io non avevo capito che fosse ancora così forte sotto traccia tra gli operatori del diritto questa impostazione. Invece me ne sono reso conto nei dibattiti dove mi venivano opposte queste argomentazioni che sono in palese contrasto con l'idea invece di una certificazione del modello accusatorio e, nel nostro caso, poi anche un contrasto rispetto a quanto previsto ormai da molti anni dall'articolo 111. Ma è andata così e bisogna soltanto prenderne atto, ovviamente.
1: Assolutamente. Professore, solo un'ultima battuta sul fatto che in molti paesi d'Europa, in questo momento, in questa fase che viviamo, la giustizia assume diciamo, una primaria importanza proprio in vista, diciamo, non dico delle elezioni, ma anche del cambiamento dei governi e della caduta dei governi. L'esempio appunto della Spagna, ma abbiamo visto anche con lei il Regno Unito, le inchieste in Francia, la stessa Marine Le Pen è sottoposta, diciamo, a una spada di Damocle, probabilmente. No, non potrà candidarsi e poi le dicevo proprio degli ultimi giorni la cronaca di un caso che potremmo assimilare ecco, al caso Carlasco in Italia con il ministro francese che ha richiamato tutti i procuratori magistrati dopo che c'è stato l'omicidio di una bambina da parte di una persona che era stata già segnalata per stupro. E che appunto i magistrati non avevano arrestato. La giustizia diciamo, nella storia, ha sempre avuto questo valore, così collegato appunto alla politica, al governo, alle sorti, ecco, dell'esecutivo.
0: Certo, allora lei apre un temone naturalmente, ma è assolutamente non soltanto inevitabile, ma io ritengo positivo che il tema giustizia sia al centro di un dibattito pubblico di tipo politico, costituzionale, sempre. Perché? Perché ovviamente stiamo parlando del classico terzo potere. E quindi ci mancherebbe che l'opinione pubblica e il mondo politico non avessero sempre un occhio, un riflettore puntato sulla gestione, sull'amministrazione della giustizia. Questo è assolutamente positivo, ed è quello che sta succedendo anche in molti di questi. Adesso non entro nei singoli casi specifici dove si potrebbero fare tante, tante considerazioni anche critiche, per esempio rispetto vuoi al ministro francese, vuoi rispetto all'atteggiamento del governo spagnolo, rispetto alla propria magistratura. Ma tutto questo, ripeto, in sé per sé, che ci sia dentro il dibattito il tema giustizia è assolutamente una cosa positiva. Il surplus italiano o la deviazione italiana rispetto a queste cose si declina in varie cose un po' curiose, i processi mediatici, no? L'idea che le inchieste servano ad alimentare i giornali e i giornali servano ad alimentare le inchieste. Questo è un po' strano, no? Perché no, sono cose diverse. Allora uno dice, ah, non si possono limitare le intercettazioni perché altrimenti l'opinione pubblica non verrebbe a conoscenza di tante cose importanti. Perché vuol dire, le intercettazioni servono per il processo penale. Il processo penale non è un fatto informativo. Il processo penale serve a delle cose specifiche relative al diritto penale. Non è un fatto informativo. E al contrario, mi dice, ah, io faccio un'inchiesta giornalistica e pretendo che abbia un seguito giudiziario. Ma che vuol dire? Cose diverse, no? Ovviamente. Quindi intanto c'è questo, no? Una commistione che non ha nessun senso. E poi dall'altra, questo tema appunto annoso di cui stavamo parlando prima, che è tipicamente italiano, di una magistratura associata a soggetto politico e che si declina attraverso le cosiddette correnti che rispondono ad un'impostazione ideologica. Ecco, questo è, chiamiamolo un surplus, chiamiamolo una deviazione italiana, che tra l'altro ha il doppio portato negativo, quello appunto di tenere al centro il tema della giustizia, ma con queste deviazioni e non con quello che invece dovrebbe essere il controllo pubblico sull'amministrazione della giustizia.
1: Chiarissimo come sempre, professore. Allora, abbiamo parlato con il professor Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. La ringraziamo intanto, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie a lei, alla prossima occasione.
2: Sono le 20:10, Radio Radicale. L'intervista che avete appena ascoltato è stata realizzata da Roberta Iannuzzi prima dell'appuntamento delle 20:30, al momento del notiziario serale di Radio Radicale. Ora torniamo indietro nel tempo, parliamo del 1925, in particolare il 4 gennaio, lo facciamo con questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo con il professor Luigi Ciaurro.
3: Radio Radicale, siamo con il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, per parlare con lui di un libro che è uscito recentemente, dal titolo È colpa mia, scritto da una delle persone che è state più vicine a Benito Mussolini, Lazar Fatti, che è stata l'amante per anni di Benito Mussolini. In questo libro emerge a pagina 91 delle memorie della scrittrice e donna di cultura un retroscena relativo al 4 gennaio del 1925, il giorno dopo dell'intervento di Mussolini alla Camera dei Deputati del Regno, dove il Presidente del Consiglio si prende le responsabilità dell'assassinio di Giacomo Matteotti. Io vi leggo brevemente quello che scrive la Sarfatti, che è un inedito. Ma nel 1925, la mattina del 4 gennaio, quando Mussolini andò all'udienza reale e sottopose al re il decreto di scioglimento del Parlamento per la firma, ebbe luogo una scena di una violenza senza precedenti. Inaspettatamente il re gli oppose un rifiuto netto e deciso. Sono stato educato ai principi liberali, sono un democratico convinto nel cuore e per convinzione. Ho giurato sulla Costituzione e mai Savoia si sono smentiti, non firmerò mai. Mussolini insistette, pregò, si disperò, supplicò e perfino minacciò. Invano, tutto questo va contro la mia coscienza, non lo farò mai. Se lei e i suoi seguaci volete prendervi la mia vita, fatelo. Sono vecchio e stanco, la mia vita è solo un povero straccio usurato. Potete averla se volete, ma ho le mie idee e le mie convinzioni, a cui rimarrò fedele fino alla fine. Il rispetto della parola data e della Costituzione ne fanno parte. Io non voglio e non supererò i limiti della Costituzione e della legge e non firmerò. Allora, Mussolini voleva realmente sciogliere il Parlamento e anche arrestare i membri dell'opposizione, perché questo episodio non è mai emerso e soprattutto questo episodio coincide con una dichiarazione che fece Mussolini in aula alla Camera voi siete certi alla fine del suo intervento che nelle 48 ore successive a questo mio discorso la situazione sarà chiarita su tutta l'area? Allora, cosa c'è dietro questo episodio raccontato dalla Sarfatti?
4: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. Meritoriamente lei ha richiamato l'attenzione su un punto importante di questo libro di Margherita Sarfatti, per la prima volta di recente pubblicato a cura di De Robertis nel nostro paese. È un episodio importante, in parte già conosciuto, in parte del tutto inedito, in cui a mio avviso si confondono vicende istituzionali, tecniche, con confidenze personali di Benito Mussolini e Margherita Sarfatti. Ma andiamo con ordine. La notizia è duplice, quella che lei ci ha appena letto. Da un lato la volontà di Mussolini, anche se le camere avevano poco più di sei mesi, la camera aveva poco più di sei mesi di vita, di sciogliere anticipatamente la Camera dei Deputati, e questa è la prima notizia. La seconda notizia, che aveva intenzione di arrestare i deputati dell'opposizione. Questo secondo aspetto finora non era mai stato esplicitato in modo così netto, ma qualche traccia e una spiegazione la possiamo trovare. Ma andiamo con ordine. Da quando è stato ricostruito da De Felice, ma anche nelle stesse biografie di Suardo, il 2 gennaio, quindi il giorno precedente il famoso discorso del 3 gennaio 1925, il sottosegretario alla presidenza Suardo si sarebbe recato dalla Re per preannunciargli l'intenzione di Mussolini di proporre lo scioglimento della Camera dei Deputati. Il 3 gennaio, ma sono importanti anche gli orari, era un sabato, la seduta era convocata per le ore 15, si svolgono vari adempimenti, il famoso discorso, e tra una cosa e l'altra finisce alle 18.30. Ma attenzione, c'è un episodio dimenticato di quella seduta, che i liberali non si arrendevano, ma i liberali anziani, Giolitti, Orlando, avevano addirittura firmato e presentato una sorta di mozione di sfiducia che poi venne ritirata perché Mussolini chiedeva il differimento di sei mesi. E anche questo è un particolare importante. Dopo le 18.30 che succede? Viene convocato il Gran Consiglio del Fascismo. Alle ore 22, solitamente si convocava di sera il Gran Consiglio del Fascismo, questo era un ore 22 di sabato, 3 gennaio, un orario un po' insolito. A rileggere i verbali di quella seduta del Gran Consiglio del Fascismo non emerge nulla di eclatante, però vediamo che cosa c'è nelle carte, un invito ai militanti, un saluto alle forze armate, dicevo l'invito ai militanti a non dormire sugli allori, a mantenere vigile la guardia e così via. Ma da quei verbali emerge una notizia preziosa, che il 4, cioè il giorno successivo, addirittura la domenica sera, si sarebbe dovuto tenere un altro Gran Consiglio del Fascismo, che a quanto sembra non si tenne più con la scusa del decesso della regina Margherita. Pensate che il successivo Gran Consiglio si tiene il 30 marzo, quindi evidentemente qualcosa il 4 gennaio va storto, non secondo le previsioni, e quindi non si riunisce più il Gran Consiglio, che pure era convocato la sera del 4 gennaio. Ma c'è anche una battuta di Giolitti che sembra dar ragione alla Sarfatti. Finita la seduta, quindi dopo le 18.30, i giornalisti intercettano Giolitti in transatlantico e gli chiedono: ma presidente, allora che succederà in queste 48 ore che sembra debba succedere la fine del mondo? E Giolitti fa una battuta: ma non saprei, se poi ci vogliono arrestare, è Giolitti che parla, se poi ci vogliono arrestare, se la cava con una battuta, risolveremo il problema del caro viveri. Quindi aleggiava qualcosa di simile, e aleggia anche nei giornali del 5 gennaio, dove nei pettegolezzi, nei retroscena dei giornalisti parlamentari, emerge la possibilità che venga chiusa la sessione, e sono gli stessi giornali a dirlo, quindi non i commenti dei costituzionalisti, che specificano, il giornale ha specificato che se si chiude la sessione, tra le altre cose, i deputati non godranno più dell'immunità parlamentare, perché ai sensi dell'articolo 45 dello statuto i deputati godevano dell'immunità dagli arresti, la cosiddetta inviolabilità, ma solo durante la sessione. Quindi chiusa la sessione non ne godevano più, si poteva magari allungare un po' la tempistica, ci avevano provato dei commentatori, cioè il tempo per andare e tornare, ma nulla di che. E questo pure è un elemento che ci può essere utile, perché in una biografia di Suardo emerge che al re erano stati sottoposti due schemi di decreto. Il primo per lo scioglimento delle Camere e la convocazione dei comizi elettorali, ma con la data in bianco, in particolare importante. Il secondo decreto era invece una chiusura sine die della sessione. C'è anche un'indiscrezione secondo cui il re avrebbe firmato uno dei due, ma non si sa quale, dicendo a Suardo: dovrà venire Mussolini a chiedermelo. Io penso che questi due decreti, può esserci stata l'ipotesi di questi due decreti alternativi, non credo che ci sia stato questa battuta: deve venire Mussolini a chiedermelo, perché in effetti il 4 mattina è certo che Mussolini incontrò il re, il 5 alle ore 15 incontrò il re, ci fu alle ore 18 del 5 il giuramento di tre nuovi ministri che sostituivano i tre dimissionari dopo il discorso del 3 gennaio, e si legge che dopo le ore 18, quindi dopo il giuramento, tuttavia il Presidente del Consiglio rimase a lungo a colloquio con il re. Quindi possiamo ricostruire: Mussolini ci provò il 4 e ci provò due volte il 5 a forzare la mano del re. Ora vediamo i due protagonisti di questa vicenda, il re Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini. Benito Mussolini, come noto, scrisse nel 1944, durante la Repubblica Sociale, senza firmare, una serie di articoli, ma era lui, tra l'altro parlando di Mussolini in terza persona, che poi furono raccolti nel 1946 in un libretto dal nome Il tempo del bastone e della carota. Ebbene, parla del 3 gennaio 1925, esplicitamente afferma che gli si ruppe qualcosa tra lui e la corona, il re si arrabbiò molto di non essere stato preventivamente informato dei toni del discorso, tuttavia non c'è alcun riferimento a decreti che non aveva voluto firmare. Per quanto riguarda Vittorio Emanuele III, è nota la vicenda che appassiona gli storici dell'esistenza o meno di un diario, di un memoriale di Vittorio Emanuele III, però un quotidiano romano, il Figaro, nel 1946 pubblicò una serie di articoli affermando che fossero tratti dal diario di Vittorio Emanuele III. Ebbene, in uno di questi articoli, di questo presunto memoriale, si parla del 3 gennaio e Vittorio Emanuele III, chi per lui, però non sapremo mai se la veridicità o meno di questi, di questo pseudo memoriale, Vittorio Emanuele III dice che Mussolini voleva far firmare un decreto di scioglimento della Camera con la data in bianco. Lui non l'ha fatto perché significava portare il paese in guerra civile, e la Camera era stata appena eletta poco più di 6 mesi fa, e quindi conferma questo episodio. Possiamo dire che Mussolini aveva in mente in realtà di chiudere la sessione e di far arrestare i deputati dell'opposizione. Qualcosa deve essere successo in questa direzione, se no non si capisce la battuta di Giolitti che prima ho riferito, riportata sui giornali, ma poi c'è, per quello che può servire, la vicenda di Gramsci. Gramsci fu arrestato l'8 novembre 1926 quando era un deputato in carica, è vero, poi l'avrebbero dichiarato decaduto il giorno dopo. Però tra l'altro in quel momento era un deputato in carica.
5: Era in corso una sessione?
4: No. Aveva partecipato a Montecitorio a una riunione del gruppo comunista per programmare la strategia di risposta rispetto a questa mozione che gli voleva far decadere dal seggio parlamentare. Torna a casa da Montecitorio e a casa viene arrestato, non tornerà mai più libero, a parte l'ultimo periodo malato della sua vita in clinica. Però era un deputato in carica, e che quindi Mussolini volesse ipotizzare un qualcosa di simile in quelle famose 48 ore. Ma cosa successe poi in quelle 48 ore? Sostanzialmente poco, giusto dei fonogrammi del ministro degli interni Fedezzone, in cui invitava i prefetti a usare le maniere forti con i sovversivi. E ironia della sorte, quella legislatura, che era la 27esima del periodo statutario, pensiamo, quella legislatura è stata la più lunga di tutto il periodo statutario, perché poi durò tranquillamente fino al 1929. Ironia della sorte, Vittorio Emanuele III non volle sciogliere dopo 6 mesi e quella fu la legislatura più lunga della storia statutaria. Però attenzione, Vittorio Emanuele III non aveva firmato e la storia sarebbe stata sicuramente diversa, il decreto per lo stato d'assedio la mattina del 29 ottobre 1922, e già c'erano per Roma i manifesti in questa direzione, già cominciavano a essere stati affissi quindi manifesti in questa direzione, e l'ultimo, quindi non deve stupirci che anche dall'altra parte poteva avere particolari impuntature. L'ultima impuntatura che cercò di avere è il noto episodio all'indomani del 30 marzo 1938, quando non voleva firmare la legge sul marescialato dell'impero, che poi invece firmò il 2 aprile successivo. Quindi ecco, questo per cercare di inquadrare la problematica della mancata sottoscrizione di un decreto o di due opzioni, come abbiamo visto prima.
5: Allora, si può dire che nessuno dei due, né Mussolini né il re,
3: avevano l'interesse a rivelare l'episodio per due motivi: perché per Mussolini poteva rappresentare il momento di una sconfitta di fronte al re, e per il re, se noi ricordiamo la storia del maresciallo dell'impero e quella di Facta, rappresenta un episodio di scarso coraggio più che di grande valore. Si può dire questo?
4: Sì, penso entrambi avevano interesse a non, soprattutto direi Mussolini aveva interesse a non, però perché dico che probabilmente la Sarfatti nel suo racconto fonde e confonde procedure precise, il decreto di scioglimento, la convocazione di nuovi comizi elettorali, con confidenze che gli aveva fatto Benito Mussolini, che voleva in questo modo procedere all'arresto dei deputati dell'opposizione. Ecco, non credo che, poi certo lo sapranno solo quelle due persone, non credo che ne avesse preannunciato l'intenzione a Vittorio Emanuele III, non gli aveva nemmeno preannunciato il discorso del 3 gennaio, figuriamoci, magari il re lo poteva capire: vuoi chiudere la sessione e forse vuoi fare qualcosa contro i deputati dell'opposizione che non hanno più l'immunità parlamentare.
3: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato dei misteri del Quirinale il 4 gennaio, il 4 e il 5 gennaio del 1925, all'indomani del discorso di Mussolini alla Camera dei Deputati, così come è stato anche raccontato da Margherita Sarfatti in È colpa mia, il memoriale che è uscito in questi giorni, curato da Pier Francesco De Robertis ed edito meritoriamente da Paesi Edizioni. Grazie, professore.
4: Ma quelle che possiamo chiamare le altre donne degli uomini potenti sanno sempre molte cose. Grazie per l'attenzione a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale.
2: Sono le 20:31 minuti, buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, siamo all'appuntamento con il notiziario serale della nostra emittente, Lorenzo Bruschi in regia e Michele Lembo in studio. Teheran ha abbattuto il nostro Apache, risponderemo così in queste ore il Presidente degli Stati Uniti in merito a questa notizia di questa giornata, di questo abbattimento di un sofisticato elicottero d'assalto americano. Risale quindi la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo questo fatto, è il primo di questo tipo di velivoli abbattuto in questa guerra, il fatto è avvenuto sullo stretto di Hormuz. Rappresaglia dunque annunciata da Donald Trump, nonostante i due piloti siano sani e salvi. Sono stato informato dalle nostre grandi forze armate, ha detto tra l'altro Trump la scorsa notte, che gli iraniani hanno appunto abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi Apache mentre battugliava lo stretto di Hormuz, ha detto Donald Trump. Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Queste alcune delle dichiarazioni di Trump. La AH-64 Apache precipitato domenica nei pressi delle coste dell'Oman mentre stava pattugliando dunque le acque regionali. C'è un aggiornamento proprio di questa sera, di notizie che però già circolavano nella giornata e che riguardano appunto le circostanze di questo abbattimento. Una indagine indipendente citata da Axios e da CNN rivelerebbe che ad abbattere l'Apache, che è appunto un elicottero d'attacco molto costoso oltre che molto sofisticato, sarebbe stato un drone iraniano, un drone Shahed. Se così fosse, questa indagine, proseguono le agenzie questa sera, se l'Iran abbia colpito intenzionalmente questo elicottero, ha accertato che questo attacco è stato effettuato da Teheran, secondo appunto queste inchieste. Il comando centrale degli Stati Uniti aveva dichiarato che le indagini proseguivano su questa vicenda. Dunque si potrebbe trattare in realtà anche di un incidente, perché il confronto fra i due mezzi è davvero sproporzionato. Vedremo se nel corso delle prossime ore ci saranno aggiornamenti da questo punto di vista. Intanto continuano i raid israeliani, almeno secondo alcuni aggiornamenti di queste ore. Nel sud del Libano 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, complessivamente 29 le vittime nella giornata di oggi. Trump comunque si è detto ottimista sulla possibilità di andare avanti con un accordo con Teheran entro 2 o 3 giorni, si era già parlato dello scorso fine settimana, e ha assicurato, tra l'altro, se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa, e appunto questo è quanto è stato riportato dalle agenzie in questa giornata. Per venire invece all'Italia, al nostro paese, il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol BPR su Montepaschi. Salgono i titoli delle banche in serata: Unipol più 5,6, BPR 3% più 3%, Montepaschi 3,16%, sempre col segno più, Intesa più 2, eccetera. Bene, anche Unicredit in attesa delle prossime mosse. Piazza Affari dunque risponde in questo modo a queste notizie che circolano già dalla giornata di domenica. Piazza Affari in particolare vola sopra i 51.000, record a marzo del 2000. Dichiarazioni anche dei protagonisti di questa vicenda. Ma su tutto questo sentiamo una delle interviste realizzate oggi da Lanfranco Palazzolo, insieme a quelle che avete già ascoltato, ancora realizzate da lui, questa volta sul tema di Intesa e Montepaschi di Siena. Sentiamo Marco Osnato, che è il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia.
6: E Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato di Fratelli Italia, per parlare del risico bancario. Allora, io le volevo chiedere come ha trovato, diciamo, l'offerta di Intesa su MPS e come ridisegna questa cosa l'architettura del sistema bancario italiano, e ritiene che in qualche modo a Unicredit stia bene questo tipo di assetto che si sta disegnando?
7: Lei ha troppa fiducia nelle mie capacità divinatorie. Io per adesso penso che sia stata un'offerta sicuramente ben strutturata, e un'offerta che rappresenta anche una prospettiva di sistema, se poi si concretizzerà, così come anche l'offerta meno dettagliata ovviamente di BPM poteva essere una buona alternativa sulla costruzione di un terzo polo. Quella di Intesa sicuramente è più ampia, perché appunto rafforza il player più importante bancario italiano, che è proprio Intesa, creerebbe tramite B per un terzo polo e quindi sicuramente ha questo, diciamo, plus ulteriore. Poi io non credo che spetti alla politica né tifare né valutare, la valutazione che fanno il mercato, noi spetta di regolare il mercato e di organizzare le autorità di vigilanza nel modo migliore. Mi sembra che in questo caso, insomma, comunque quelle che sono le necessità che vogliamo che la politica sottopone al mondo del credito, al mondo finanziario, sono quelle di tutelare appunto un sistema bancario che si è rafforzato con le crisi dell'inizio del 2000, e di rafforzare insomma la possibilità che il risparmio degli italiani venga valorizzato il più possibile e orientato verso l'economia reale italiana, tutelare la presenza degli sportelli territoriali il più possibile, e anche ovviamente quelle delle realtà occupazionali. Mi sembra che in tutto questo, in tutte e due le offerte, ci sia in modo molto più importante, ancora più ampio evidentemente, quindi credo che questo sia un po' quello che noi ci aspettiamo.
6: È stato positivo il ruolo che ha avuto in passato, dico in passato, il governo italiano e lo Stato per il salvataggio di MPS, che oggi è entrato al centro di tutte le partite bancarie e è dato anche il segno di una rivitalizzazione del nostro sistema. Molti si sono chiesti se fosse accaduto così anche per le banche che sono fallite alla fine.
7: Guardi, il tema è interessante, perché vede, non solo è stato importante salvare MPS, l'ha fatto sicuramente lo Stato, ma l'hanno fatto gli italiani con le proprie risorse. A un certo punto c'era una fregola anche ingiustificata di far uscire MPS e lo Stato da MPS, anche in condizioni non particolarmente favorevoli rispetto allo sforzo economico che si era fatto. Devo dire, uno di cose che secondo me importanti che ha fatto il governo Meloni è stato proprio quello di aspettare, quando sarebbe convenuto di più allo Stato e quindi agli italiani, l'uscita, gradualmente ne siamo usciti, ripotendo restituire dividendi anche lo sforzo appunto economico che gli italiani avevano fatto. C'è un altro dato, lei si ricorderà le polemiche quando ci fu la legge sul mercato dei capitali, sembrava quasi che fosse una legge sovietica che ostruisse la possibilità gli investitori lavorare in Italia. Ecco, da quando c'è quella legge, insomma, il mercato, incredibilmente, un mercato asfittico, come diceva lei, è diventato un mercato frizzante. Quindi penso che ci siano state create le condizioni, come dicevo prima, perché il mercato fosse veramente tale e non fosse una conventicola per pochi, insomma.
6: Ritiene che i segnali che sono stati dati dai mercati con questa crescita azionaria delle quotazioni delle banche coinvolte in queste operazioni siano un segno della vita, diciamo, della vitalità delle nostre banche, e che ha fatto bene in qualche modo la politica a non deprimere con una supertassa?
7: Mi fa piacere che lei usi questo termine supertassa, perché finora si parla sempre di extra profitti. Io, che non essendo un esperto di economia, o forse proprio per questo, non ho ben presente la definizione di extra profitti. Allora io dico questo: non è che si fa una tassa per punire qualcuno o qualcosa, si fa una valutazione di utilizzo della fiscale in funzione di un obiettivo. Noi abbiamo deciso in queste ultime due leggi di bilancio di trovare delle risorse per rispondere alle esigenze degli italiani, quindi il taglio delle tasse, quindi sulle persone e sulle imprese, quindi dare incentivi sulla nuova occupazione, da cui sono scaturiti i dati molto rilevanti sull'occupazione stessa, e abbiamo fatto un tavolo con le banche, dal quale per esempio nell'ultima legge di bilancio sono usciti 5-6 miliardi, se non ricordo male. Quindi vedi, non è una questione di extra profitti, che sembra quasi una roba punitiva e tremenda, è una questione di opportunità politica rispetto all'area fiscale, che è uno degli elementi, sono i principali elementi su quali si basa la programmazione di uno Stato.
6: L'ultima cosa, ha fatto bene Giorgetti a far capire subito che è meglio che la politica resti fuori da tutto questo, anche all'interno della Lega, che faceva il tifo un po' per BPE?
7: Io non so cosa faceva, su cosa faceva, insomma, il tifo, si sapeva la Lega. Io penso che sia giusto che la politica osservi, e se può, nei limiti e nei modi, di anche una, diciamo, un'idea di sviluppo del paese. Poi dopo, mettiamo, un mercato, quando ben regolato e ben vigilato, però io non penso che sia solo un problema della politica. Certe volte anche dall'interno il mondo finanziario, insomma, ti fa troppo, non in funzione del bene comune. Ecco.
6: Grazie Marco Snato.
2: E così dunque Marco Osnato al microfono di Lanfranco Palazzolo. Sono le 20:42 minuti, state ascoltando l'edizione serale del notiziario di Radio Radicale. C'è una dichiarazione ancora sulla questione dell'Iran, di cui abbiamo detto in apertura di questo spazio di informazione di questa sera, una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è tornato sui toni molto duri di qualche settimana fa. Ha detto infatti ad ABC, Presidente degli Stati Uniti, se le persone sono stupide finiremo in una situazione in cui dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. Quindi ancora una volta questo tipo di dichiarazioni, vedremo se poi ce ne saranno altre, di cui naturalmente vi daremo conto anche nella programmazione di questa sera di Radio Radicale. Però torniamo in Italia, perché c'è un evento, una notizia che ha fatto discutere oggi. L'immagine del vice premier Matteo Salvini è stata bruciata con un fumogeno, è successo davanti all'Università La Sapienza di Roma durante una manifestazione del collettivo Cambiare Rotta, e ci sono anche diversi video che circolano sui social. Il collettivo studentesco ha pubblicato su uno dei social anche un video in cui si vedono gli studenti che hanno srotolato dal tetto dell'Ateneo uno striscione con la dicitura "respingiamo guerra, razzismo e sfruttamento". Diverse dichiarazioni nel corso della giornata, quella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza, bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Così Meloni questa sera sui social. Schifani, presidente della regione siciliana: bruciare i manifesti di Salvini è intollerabile, esprime Schifani vicinanze al vice premier. Matteo Lupi, presidente di Noi Moderati, dice: la mia solidarietà è quella di Noi Moderati a Matteo Salvini per quanto è avvenuto oggi alla Sapienza. Gli studenti del collettivo: ricordo che la protesta e il dissenso sono sempre legittimi, ma bruciare manifesti con l'immagine di un ministro è tutt'altra cosa, è una forma di violenza, intolleranza, è un inaccettabile tentativo di intimidazione che offende i valori democratici oltre che la persona, e che va condannato. E ancora più grave, dice Lupi, il fatto che il teatro di questo gesto sia stata l'università, che deve essere il luogo del confronto democratico e del pluralismo, non un generatore di odio. Conoscendo Matteo, siamo comunque certi che non si lascerà intimidire. Così Lupi. Vice premier, segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani: esprimo solidarietà al vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture Salvini, dopo il fatto di questa mattina, che va condannato, si tratta di un grave atto intimidatorio, dice Taviani, e va condannato a garanzia delle istituzioni e del rispetto della libertà di espressione. Così tra l'altro Tajani. E lo stesso Salvini poi ha dichiarato: c'è chi sceglie il confronto e chi invece preferisce l'insulto, arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente, questi sarebbero i tolleranti e accoglienti, non mi faccio intimidire da questi gesti, avanti con ancora più determinazione. Così sui social Matteo Salvini. Anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: quanto accaduto oggi alla Sapienza è incompatibile con l'idea stessa della università, la cultura della violenza non deve avere spazio nella università. Queste alcune delle dichiarazioni di queste ore, cambiamo argomento, rimaniamo in Italia prima di passare alla prossima intervista che ascolteremo tra poco. Era stato programmato, parliamo di responsabilità civile dei magistrati, era stato programmato per l'inizio di questa settimana, ricorderete, ne parlavano anche i quotidiani, dopo che mercoledì scorso si era concluso senza una quadra un vertice di maggioranza, e non si è ancora tenuto un nuovo vertice che era stato annunciato sulla questione dei provvedimenti da portare avanti nella fase finale della legislatura sul tema giustizia. Si è invece registrato, secondo le agenzie che stasera propongono un punto su questa questione, si è invece registrato uno scontro tra il ministro Nordio e l'ANM su una delle misure definite divisive per questi soggetti dall'ANSA, in particolare la questione della responsabilità civile dei magistrati. Ma da Radio Radicale vi abbiamo raccontato le ragioni che sono alla base di questa, che è una delle proposte storiche del Partito Radicale. Il guardasigilli, scrive l'ANSA questa sera, ha ribadito quella che è da 30 anni la sua posizione, che diciamo è contraria a questo provvedimento. Dice: il magistrato non deve essere colpito nel portafoglio ma nella carriera. Una norma sulla responsabilità civile delle toghe sarebbe dunque inutile e dannosa. Ma su questo, ha aggiunto il ministro, abbiamo un dialogo già iniziato, perché lo stesso CSM, la stessa ANM ammette che ci sono delle questioni irrisolte, a loro non andava bene che fossero risolte con il referendum. Prendiamo atto che il referendum lo abbiamo perso, così come loro per primi ammettono queste criticità. Allora dico, sediamoci a un tavolo e risolviamo insieme queste dichiarazioni di Nordio. La ANM però sembra chiudere la porta, ha replicato il segretario generale dell'ANM Maruotti. Non vi è alcun confronto in corso, ha spiegato con il ministro della giustizia sulla questione della responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Abbiamo incontrato il ministro nelle scorse settimane chiedendo un intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole, dice la ANM, garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Ovviamente spetta alla politica trovare, se lo richiede, soluzioni più soddisfacenti. Questo è il punto, poi ci sono altri passaggi di questo approfondimento su cui però poi naturalmente torneremo da Radio Radicale. Ora cambiamo argomento, torniamo per un istante allo scenario internazionale, perché vi abbiamo detto che Trump ha ripetuto le sue minacce, cioè la possibilità che occorra spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. Ha detto Donald Trump: Teheran replica, le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese, le forze straniere nelle vicinanze del territorio della Repubblica Islamica sono a rischio, queste forze, dice Teheran questa sera, è un rischio costante in caso di loro errori umani o incidenti e di essere presi tra due fuochi. Questa la questione. Ora torniamo all'Italia e parliamo della cittadinanza onoraria di Napoli conferita a Franco Grillini. Lo facciamo questa intervista di Gianfranco Palazzolo.
8: Radio Radicale, siamo con Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, per parlare di un riconoscimento che viene dato a Franco Grillini, la cittadinanza onoraria di Napoli. Allora, c'è un motivo particolare perché viene data la cittadinanza onoraria di Napoli a Grillini. E Franco Grillini, dobbiamo ricordare, è stato il primo a volere un Pride nel sud. Allora, noi oggi abbiamo visto anche questo fine settimana a Torino, c'è stato un grande successo del Pride, di cui devo dire si è parlato veramente poco, però il successo c'era e l'hanno visto tutti, almeno 160.000 persone. Organizzare un Pride qualche decennio fa nel sud era una bella sfida, soprattutto per la mentalità che c'è in alcune parti del nostro paese e alcuni episodi ai quali assistiamo ancora oggi. Allora, se l'aspettava questo riconoscimento e soprattutto se vuole ricordarci, insomma, gli sforzi che ha fatto per organizzare questa iniziativa.
9: Il Pride del 96 di Napoli fu un'iniziativa che non è esagerato definire epica, perché vennero da tutta Italia, i trasporti erano più difficoltosi di quelli di adesso, non c'era il 3 ore di treno Bologna-Napoli che c'è adesso. E chi venne in macchina, chi venne con mezzi propri, chi venne in treno, chi dalla Sardegna, chi dalla Sicilia, fu veramente...
8: Era la prima volta al sud.
9: Era la prima volta al sud. E fu visto come Pride del sud, come solidarietà di tutte le gay, lesbiche, transessuali italiane al sud, che peraltro aveva dato tanto alla questione LGBT italiana, perché l'Arcigay nasce a Palermo. Il primo circolo dell'Arcigay è stato fondato a Palermo, perché i fatti di Giarre, da cui poi preso origine il primo circolo dell'Arcigay di Palermo, è avvenuto in provincia di Catania, Giarre appunto, e quindi... c'è una storia omosessuale del sud fortissima, per non parlare poi, vabbè, della Magna Grecia, andiamo indietro di 2000 anni e lì c'è tutta la cultura greco-romana che dice moltissimo in materia, studiata da grandissimi personaggi della cultura come Eva Cantarella, come lo stesso Barbero, come tanti classicisti che hanno dato dei contributi fortissimi, come tanti che parlano di una sessualità mediterranea, uno specifico da questo punto di vista, adesso il discorso forse andrebbe un po' rivisto, un po' modernato, un po' articolato. Comunque sta di fatto che c'è uno specifico, una storia, una memoria enorme, per non parlare della vicenda dei femminelli napoletani che parteciparono anche alle giornate di liberazione dal nazismo, e da tante cose insomma che succedono a Napoli, da tutta la letteratura collegata al sud, pensiamo per esempio ai libri di Dominique Fernandez, e quindi a me sembrava molto giusto che ci fosse una sensibilità che venisse richiamata, la sensibilità e l'impegno del movimento per quanto riguarda il sud. La cosa ebbe successo.
10: Venne Bassolino?
9: Come?
10: Venne Bassolino?
9: Non solo Bassolino venne.
10: No, io lo chiedo perché, allora, io ricordo quando venne organizzato a Roma, ci fu tutto un dibattito se doveva venire o meno Rutelli, no? Che non si fece vedere.
9: Beh, nel 94 Rutelli si fece vedere un attimo, scese dal Campidoglio, fece qualche decina di metri e poi dopo tornò in ufficio, quindi insomma in qualche modo si fece vedere. E poi con Rutelli ci fu lo scontro soprattutto nel 2000, per il World Pride del 2000.
10: Sì, me lo ricordo, ecco perché io lo ricordo.
9: Però nel 94 è considerato ufficialmente il primo grande Pride italiano, anche se non è che fosse l'anno zero, c'erano già state tante manifestazioni in strada anche prima del 94, pensiamo alla gigantesca manifestazione del 91 a Firenze in occasione del congresso mondiale sull'AIDS, la fortezza da basso, con 80.000 persone che avevano sfilato per strada. Però la questione del sud fu particolarmente importante anche perché i sindaci parteciparono. Rutelli venne nel 94 al corteo di Roma, Vitali e Imbeni vennero a Bologna nel 95, Bassolino partecipò e parlò dal palco e fece
10: questo è importante.
9: Un ottimo discorso di cui esiste la registrazione, perché esiste il filmato di quel Pride fatto da due filmmaker che si chiamano Valerio Governi e Cipelletti, Claudio Cipelletti. L'intervento del sindaco fu particolarmente importante, e molto importante fu quel palco perché praticamente intervennero tutti i personaggi della cultura napoletana, persino Mario Merola, il compianto Mario Merola, giovani cantanti poi diventati famosi, ci fu l'intero spezzone della cultura musicale napoletana che intervenne da quel palco. La manifestazione si snodò per le vie di Napoli producendo meraviglia nei napoletani. Se vuoi racconto un episodio di una vecchietta che mi fermò dicendo: ma chi siete? E io gli dissi: siamo quelli del Pride, la manifestazione del Pride, gli omosessuali che stanno manifestando. E lei disse: tutti ricchioni, sì, umaronna mia. Cioè proprio l'idea di vederne tanti era una novità anche per i napoletani.
10: L'organizzazione fu difficile perché insomma sappiamo che insomma a Napoli ci sono le strade, insomma è fatta in un determinato modo Napoli. Io volevo chiederti se per organizzare sia il percorso, adesso non so se già allora si organizzavano i carri un po' come succede oggi, fu difficile.
9: No, fu una manifestazione senza carri.
10: Ok.
9: Quella dei carri
10: è una tradizione che è nata dopo.
9: Tradizione che è nata dopo. E però non ci furono particolari problemi logistici, perché si sa che Corso Umberto è un grande viale. A Napoli, da Piazza Garibaldi, Corso Umberto, a Palazzo San Giacomo, dove c'era, di fronte al Maschio Angioino, dove c'era il palco, era abbastanza agevole, abbastanza grande, con ovviamente tutta la gente ai lati. Nel conteggio all'estero, in Italia si tende a contare solo i partecipanti alla parata, invece in tutto il mondo si tende a contare anche chi segue la parata al lato della parata.
10: Ah, ok.
9: E furono tantissimi che seguirono i lati della parata, mm-hmm. erano tantissimi napoletani.
10: Ti ricordi qualche episodio di intolleranza?
9: No.
10: Ah.
9: A parte questo episodio carino di,
10: vabbè,
9: questa,
10: insomma, sì.
9: di questa vecchietta.
10: Ma questa è una cosa naturale.
9: Abbastanza
10: insomma.
9: Naturale. Cioè, il, per il resto non ci furono... non ci furono iniziative. Devo dire che ovviamente una manifestazione così compatta, così numerosa, è difficile che qualcuno poi tenti di attaccarla in quanto tale. In genere chi...
10: siccome è Napoli è una città dove la destra tradizionalista è forte...
9: Ma infatti a Napoli c'erano stati diversi atti di omotrasfobia. Per esempio in Piazza Bellini,

0: che l'ha portato a ottenere questo riconoscimento da parte del sindaco e del comune di Napoli.
1: Va detto
0: Sì.
1: che, almeno nelle mie intenzioni, questo è un riconoscimento a tutta la comunità LGBT, ovviamente, perché queste, come dire, riconoscimenti onorari vanno ovviamente estesi a tutti coloro che organizzarono quel Pride collettivamente e a una collettività nel suo insieme, che è una collettività forte che produce una marea di iniziative. Per esempio, una cosa che a quel tempo non c'era, ma che adesso c'è, a cui io tengo tantissimo, che sono i servizi alla persona. Se una persona viene cacciata di casa, se una persona ha dei problemi legali, se una persona viene aggredita, se una persona deve fare denuncia e via dicendo, adesso c'è un'assistenza, ci sono dei centri servizi che intervengono. E quindi le persone non sono lasciate sole. E quindi questa è una grandissima evoluzione ed è un riconoscimento che deve essere fatto alla collettività nel suo insieme. Perché secondo me quel giorno sarà l'occasione per celebrare il ruolo di una collettività.
0: 22 giugno.
1: 22 giugno alle ore 11 nella Sala dei Baroni a Napoli, tanto al sud quanto ovviamente anche al nord, ma in quel caso soprattutto al sud, visto la location e visto il ricordo di quella vicenda, e che però riguarda l'intera collettività nel suo insieme.
0: Grazie due volte a Franco Grillini.
1: Grazie a Radio Radicale.
2: Con questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo termina qui il notiziario di Radio Radicale di questa sera, ma restate con noi perché tra un istante ci sarà Radio Carcere di Riccardo Arena.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Radio Radicale, ore 21.03 minuti e buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora vi dico subito che questa sera torneremo ad occuparci di una questione assai importante e che potrebbe riguardare sia il presente che il futuro delle persone detenute che oggi purtroppo vivono ammassate nelle carceri italiane. Ed infatti la Corte Costituzionale ha fissato per il prossimo 22 settembre l'udienza per decidere sulla questione di costituzionalità che è stata sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze sui istanza degli avvocati Mimmo Passione e Nicola Muncibì e che riguarda la questione degli articoli, la legittimità degli articoli 147 codice penale e 47 ter comma 1 ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedono il rinvio facoltativo della pena o il ricorso alla detenzione domiciliare quando la pena stessa debba essere scontata in modo disumano e degradante, circostanza questa che purtroppo si ripete spesso nelle carceri italiane. Tradotto, il 22 settembre i giudici della Consulta dovranno pronunciarci circa la possibilità di poter

0: differire la pena a una persona detenuta oppure di metterla ai domiciliari, non solo perché è affetta da una grave patologia fisica o mentale, ma anche quando l'esecuzione in carcere di quella pena è divenuta illegale per il modo in cui viene scontata, in quanto viola il diritto alla dignità personale, articolo 2 della Costituzione, a causa non solo del sovraffollamento, ma anche per insalubrità, inadeguatezza e fatiscenza degli ambienti carcerari. Insomma, il 22 settembre i giudici della Corte Costituzionale risponderanno alla non facile domanda: è giusto o no che i magistrati di sorveglianza non abbiano strumenti giuridici efficaci e idonei per evitare che una persona subisca una pena crudele, disumana, degradante e quindi illegale? Va anche detto, ma forse qualcuno se lo ricorderà, che nel 2013 la Corte Costituzionale si era già pronunciata su un quesito analogo, anche se era più limitato al sovraffollamento, e in quell'occasione la Consulta aveva scelto una sentenza monito, aveva rigettato, però aveva avvisato il legislatore dicendo che nel caso di inerzia, cioè ove il Parlamento non fosse intervenuto sul crescente sovraffollamento, e parliamo di 13 anni fa, la Corte si sarebbe riservata di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità. Ora, non solo da quel monito così autorevole sono passati ben 13 anni e il legislatore poco o nulla ha fatto per migliorare il sistema penitenziario, ma in questi anni è anche cambiata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, giurisprudenza che oggi sembra più propensa alla difesa dei diritti fondamentali violati rispetto alla tutela della competenza del legislatore, visto che sempre più spesso la Consulta nelle sue decisioni individua quelle soluzioni già presenti nell'ordinamento e le applica. È la sentenza cosiddetta additiva. Un passaggio questo, un cambio di baricentro che, come osserva il professor Andrea Puggiotto, è decisivo anche sul futuro di questo ricorso. Infine, vi preciso anche che, vista l'importanza della questione che verrà discussa il 22 settembre dalla Consulta, sia l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale che l'Unione delle Camere Penali Italiane hanno presentato dinanzi alla Corte Costituzionale dei pareri scritti in qualità di amicus curiae. Ebbene, per approfondire e capire meglio questo tema su cui dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale e che, come è facile capire, contiene tante implicazioni sia giuridiche che istituzionali, sono oggi con noi il professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Buonasera professor Gatta.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Saluto anche il consigliere Fabio Fiorentin, magistrato di sorveglianza a Venezia. Buonasera consigliere Fiorentin.
2: Buonasera, buonasera avvocato, buonasera a tutti.
0: Saluto anche il professor Marco Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buonasera professor Ruotolo.
3: Buonasera a voi.
0: E ci sta raggiungendo, un po' bloccato nel traffico, l'avvocato Giampaolo Catanzariti, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Allora, iniziamo dal cuore della questione che dovrà decidere il 22 settembre la Corte Costituzionale. Professor Ruotolo, è vero o no che insomma il cardine di questa questione sta nel fatto che una pena disumana non è una pena, è quindi illegittima e di conseguenza va sospesa?
3: Sì, io ricordo su questo tema un insuperabile e breve contributo di Valerio Nida che parlava del carcere come luogo della legalità. La pena, il carcere deve essere la pena legale per un delitto, se la pena si svolge in forme non conformi alla legge diventa una pena illegale. La questione grossa è questa perché, come lei ha ricordato, la Corte dichiarò inammissibile la questione nel 2013, era una questione parzialmente diversa perché riguardava solo la fattispecie del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, ma lo fece con il monito che lei ha ricordato e fu evidentemente una decisione sofferta. Io ricordo che un anno dopo quella decisione, o meglio un anno dopo la sentenza Torreggiani, perché i tempi erano quelli, andammo con l'Associazione dei Costituzionalisti e con l'evento organizzato insieme al Master di Diritto Penitenziario e Costituzione a Rebibbia e con il Presidente Silvestri, all'epoca era Presidente della Corte Costituzionale, costituzionale e chiuse il suo intervento dicendo che questo, cioè quello compiuto con la decisione del 2013, era l'estremo atto di deferenza nei confronti del legislatore, e proprio invocando quelle rime obbligate che oggi, magari lo diremo successivamente, la Corte intende in senso meno stretto.
0: Eh sì, quello è un passaggio essenziale, poi lo affrontiamo, caro professore.
3: Poi lo affrontiamo successivamente.
0: Però questo è un passaggio fondamentale. Consigliere Fiorentini, sappiamo che da un lato la nostra Costituzione vieta trattamenti disumani e degradanti e tutela giustamente la dignità anche delle persone detenute, ma dall'altro i magistrati purtroppo non hanno oggi strumenti efficaci per evitare che una persona subisca una pena crudele, ovvero un trattamento costituzionalmente illecito. Ecco, secondo lei è questa in sintesi la questione posta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze e su cui dovrà pronunciarsi il 22 settembre la Consulta?
4: Sostanzialmente sì, nel senso che, come ricordiamo tutti, sono stati introdotti due cosiddetti rimedi, no? Rimedio preventivo, rimedio compensativo, il 35 bis e il 35 ter dell'ordinamento penitenziario, che diciamo nelle aspettative anche della Corte europea peraltro, avrebbero dovuto costituire proprio quegli strumenti per consentire alla magistratura di sorveglianza di intervenire con il rimedio preventivo nel caso di violazione patente di un diritto fondamentale della persona, dettando le opportune, diciamo, istruzioni per farlo terminare. E con il rimedio cosiddetto compensativo, per quello del 35 ter dell'ordinamento penitenziario, per indennizzare il pregiudizio, cioè il danno che nel frattempo si fosse verificato.
0: Infatti l'abbiamo chiamato il prezzo scontato della tortura, il 35 ter.
4: Sì,
0: prego, scusi.
4: Ecco. Sul quantum,
0: certo,
4: credo che unanimemente ci siano delle critiche, ma ecco, quello che è importante sottolineare però è quello su cui fa gioco l'ordinanza di rimessione, è proprio il fatto che questi rimedi non solo nella fattispecie che il Tribunale Sorveglianza di Firenze ha ritenuto appunto rilevante, ma in generale mostrano, diciamo così, un po' la corda, nel senso che è l'esperienza ormai generale, comune, che questa tipologia di strumenti introdotti, ripeto, all'indomani della Torreggiani, si sono rivelati purtroppo largamente ineffettivi, per tutta una serie di ragioni che insomma qui non è il caso di approfondire, però questo è un dato, direi, di partenza, cioè un dato fattuale di partenza. E su questo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze poi si muove, cercando una risposta davanti al giudice delle reti.
0: La premessa sono proprio questi rimedi, caro consigliere Fiorentini, che si sono dimostrati del tutto inefficaci, tant'è vero, poi lo ricorderemo anche, che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze addirittura impone all'amministrazione penitenziaria di intervenire, si chiama giudizio di ottemperanza, l'amministrazione ignora l'ordine che gli viene dato da un tribunale, l'amministrazione penitenziaria ignora l'ordine che gli viene impartito da un tribunale, se capitasse a noi cittadini sarebbe un reato, e quindi a quel punto il Tribunale di Sorveglianza non può far altro che sollevare la questione di costituzionalità. Ci arriviamo piano piano. Professor Gatta, mi sembra che qui si tratti di capire quale tutela davvero efficace deve essere assicurata per tutelare il diritto della persona detenuta a scontare una pena carceraria che non sia disumana, e questo proprio alla luce di quello che diceva prima il consigliere Fiorentin della inefficacia dei rimedi risarcitori. Sbaglio?
5: No, è corretto. Qui la situazione che è descritta in modo implacabile nelle pagine dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e che davvero andrebbero lette, ecco, da parte dei cittadini per rendersi conto delle condizioni di fatto di detenzione in quel carcere, come magari anche in altri, quindi un carcere in cui quando piove ci sono infiltrazioni, muffa le pareti, acqua per terra, piedi bagnati, con tutti i conseguenti rischi che ci sono non solo per la salute ma anche, immagino, dal punto di vista di impianti elettrici e quant'altro. Zecche che punzecchiano nei materassi, infestazioni di queste zecche nei materassi che punzecchiano i detenuti, topi che girano anche nelle cucine dove lavorava il detenuto di cui si tratta. Ecco, davvero un'immagine della quale dobbiamo vergognarci come paese, come italiani. E quindi qui il punto è come si può porre rimedio a questa situazione. Qui è stato anche nominato un commissario ad acta, o meglio, il Tribunale è arrivato vicino all'estremo rimedio di nominare un commissario ad acta, ma ha detto non lo nominiamo perché non potrebbe un commissario ad acta, non avrebbe le risorse economiche, le possibilità di sistemare un intero carcere, come in questo caso, che è in condizioni pietose.
0: Poi ci sono i tempi di intervento, no professore? Voi lo ricordate anche nel vostro...
5: Ma poi è noto all'opinione pubblica, la stampa è piena di articoli che ci parlano di Soldicciano, è noto ai magistrati di sorveglianza e agli avvocati, una situazione davvero, davvero intollerabile. E allora di fronte a questa situazione, che tra l'altro è certificata anche dallo Stato, perché la legge sull'ordinamento penitenziario prevede visite semestrali negli istituti da parte dell'ASL.
0: Esatto.
5: Quindi come se un ristorante è in condizioni pietose, no? Arriva l'ASL e può chiudere quel ristorante, per quanto riguarda le carceri ci sono per legge delle visite periodiche, in questi verbali può essere anche scritto quello che ha descritto l'ordinanza di Firenze, ma questo è il punto, non c'è un giudice, quindi una tutela giurisdizionale, un'istanza giurisdizionale che possa assicurare la cessazione della violazione del diritto fondamentale.
0: E non è poco questo.
5: E questo è il cuore del problema, quindi l'ineffettività, la mancanza di un rimedio, di un giudice che possa porre rimedio. Il giudice può solo ordinare all'amministrazione di intervenire, ma se l'amministrazione non interviene, il vulnus non
0: perché
5: non
0: l'amministrazione viene. Pubblica, il DAP, può benissimo disattendere l'ordine di un magistrato, cosa che non può fare un cittadino. Dovrebbe esserci qualcosa che si chiama lo Stato di diritto, ma forse ci è sfuggito. Gianpaolo Catanzariti è stato liberato dal traffico, ci ha raggiunto qui negli studi di Radio Radicale. Buonasera innanzitutto. Ecco Gianpaolo, voi dell'Unione delle Camere Penali, anche voi avete scritto alla Corte Costituzionale un vostro parere come amicus curiae nel caso della questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Ponete da un lato il problema dell'inefficacia dei rimedi e dall'altro riproponete le condizioni vergognose del nostro sistema penitenziario. Non a caso voi delle Camere Penali denunciate dinanzi alla Corte Costituzionale il trattamento disumano come un di più di punizione privo di base legislativa.
6: Certo, sì, intanto buonasera a tutti, eccomi. E sicuramente la questione che è stata illustrata già da chi mi ha preceduto e che è veramente descritta in maniera significativa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Ma il tema è proprio questo, quanto ci sia di illegalità nell'esecuzione di una pena in simili condizioni. Ora, l'ordinanza si riferisce a Sollicciano, ma le questioni si ripropongono per molti istituti penitenziari. Noi ieri siamo stati a Opera e non è che le condizioni, certo, magari Sollicciano è ancora un maggior degrado, ma non è che siano assolutamente delle condizioni diverse da Sollicciano, con locali ammalorati dalle muffe e ratti che circolano nelle celle e sono davvero ristrette in condizioni di notevole restrizione, cioè nemmeno 5 metri per più di 2 persone. Cioè, il tema è proprio questo. Sono passati tanti anni dalla questione posta nel 2013, è vero, lì si parlava esclusivamente di sovraffollamento, l'ordinanza di Firenze è molto più articolata sulle incapacità e sulle impossibilità per lo Stato di garantire che le condizioni detentive siano davvero rispettose della dignità umana. E però siamo dinanzi a una situazione ancor più drammatica rispetto a quello che ci portò alla Torreggiani, con secondo me delle aggravanti, perché abbiamo introdotto diversi istituti, sono stati ricordati prima tutti i rimedi, diciamo, che sono stati introdotti dopo la Torreggiani, compreso il rimedio compensativo, che è un altro istituto che è fallito nella concreta applicazione, perché anche su questo andrebbe fatta una riflessione, un'analisi statistica sul modo di agire rispetto al 35 ter, come anche le relazioni di cui parlava il professore Gatta. Noi abbiamo fatto un'indagine e la presenteremo assieme a Nessuno Tocchi Caino, assieme a Rita Bernardini, Comunione Camera Penale, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sulle relazioni delle ASL a livello nazionale. E un po' richiamando e ripercorrendo anche l'interrogazione dell'onorevole Giachetti, ma queste relazioni non solo non sono rispettate, ma in diversi istituti non sono nemmeno, non ci hanno dato alcuna risposta, non sono adeguatamente date delle risposte a quelle criticità che vengono segnalate. Cioè sono un insieme di strumenti che sono falliti e non riescono a risolvere.
0: Sì, ma anche lo stesso rimedio risarcitorio, correggetemi se sbaglio, un magistrato di sorveglianza può certificare che in quella cella non ci sono, per esempio, no? tre metri quadri a testa per detenuto, non ci sono trattamenti adeguati, sanziona, risarcisce il detenuto, eppure la situazione non cambia. Cioè il carcere è fatto per non cambiare, e questo è il punto.
6: E infatti proprio il tribunale di sorveglianza proprio su questo interviene, cioè l'impossibilità di garantire con i rimedi, con gli strumenti attuali e anche, attenzione, anche con un altro rimedio che è ordinariamente utilizzato nel nostro sistema, cioè il trasferimento da un locale ad un altro di dei detenuti come dei pacchi. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in maniera intelligente e in maniera significativa, proprio così si esprime, dice: nemmeno vi è la possibilità di utilizzare il classico
0: trasferimento,
6: rimedio, il trasferimento, perché vuol dire mettere in quella cella da cui stiamo spostando
0: un altro
6: a soffrire, a patire una condizione disumana.
0: Allora, consigliere Fiorentina, a proposito dei rimedi interni, che sono veramente forse la questione più importante, in questa ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze c'è gran parte dedicata a ricostruire questa vicenda del merito di questa persona detenuta, durata due anni e mezzo durante i quali gli avvocati Mimmo Passione e Nicola Moncibì hanno presentato diversi reclami seguiti da ricorsi, fino ad arrivare al cosiddetto giudizio di ottemperanza, lo dicevamo prima, dove il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha ordinato al DAP di bonificare quelle celle di Solicciano senza ricevere risposta, perché loro possono non rispondere. A questo proposito, ovvero a proposito del reclamo giurisdizionale previsto all'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario, è lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Firenze a denunciarne l'inefficacia, tanto che il presidente Marcello Bortolato scrive: si è costretti a registrare l'ineffettività della tutela, che è la negazione della giurisdizione. Ecco, consigliere Fiorentini, mi sembra che questo sia veramente l'aspetto cruciale della vicenda, o no? Qui si afferma addirittura la negazione della giurisdizione.
4: Sì, effettivamente, ma devo dire, qui spendo anche un ricordo personale, questo 35, l'istituto è stato introdotto poi in seguito ai lavori di una commissione di cui abbiamo fatto parte, tra l'altro sia il sottoscritto che il presidente Bortolato, e ricordo molto bene che la nostra proposta della commissione giostra era quella di introdurre, proprio per assicurare l'effettività di questo rimedio, una sorta di taxatio, cioè una sorta di penale di una certa somma di denaro l'amministrazione è stata tenuta a pagare per ogni giorno di ritardo,
0: almeno quello,
4: e questo per cercare, proprio perché diciamo in qualche modo essendo tutti operatori diciamo sul campo ci rendevamo conto della possibilità che si arrivasse proprio a questo, cioè il fatto che l'amministrazione poi alla fine non ottemperasse. Però questa nostra proposta non è stata accolta per diciamo intuibili ragioni di equilibri ed equilibrismi politici, perché naturalmente si temeva che con questa taxatio chiaramente si sarebbero aperte le voragini nei bilanci dello Stato, proprio perché già si sapeva che poi questo rimedio era destinato un po' a fallire il suo scopo. Ed è proprio per questo che poi alla fine si arriva a conferire, no? come spesso succede purtroppo, sottolineo purtroppo nel nostro paese, ai giudici il compito di porre rimedio, che sia il giudice costituzionale, il giudice di merito, la Cassazione, però alla fine veramente mi pare che sottolineava lei, no? in una trasmissione di qualche giorno fa, che alla fine hanno fatto in questi anni più i giudici per i detenuti che il legislatore. Non ma io lo ripeto, benché appartenga appunto alla giurisdizione, però lo sottolineo con rammarico, perché quando uno, un potere dello Stato deve intervenire a
0: compensare
4: le carenze di un altro potere, vuol dire che il sistema è malato.
0: C'è poco da stare allegri, certo. No,
4: lo dico molto chiaramente, quindi lungi dalla pormi una medaglia, sì, no? Come no, dire, no, ma al contrario lo registro con vero rammarico. E qui si porrà il problema. Qui si porrà il vero problema, secondo il mio modestissimo punto di osservazione.
0: Ovvero?
4: Perché io non so come si pronuncerà la Corte. Ecco, io non vorrei che, diciamo, visto anche il momento, il prossimo anno si vota chiaramente, ecco, non vorrei che la Corte decidesse di adottare una pronuncia, per intenderci, sul tipo delle ordinanze monito che hanno preceduto la riforma, e uso ovviamente il virgolettato, dell'orgastolo ostativo.
0: Ah.
4: Ecco, io non vorrei che di fronte a delle scelte che sono veramente impegnative, perché davvero quando si passa a immaginare quale potrebbe essere lo strumento da adottare, veramente sorgono una serie di problemi rilevantissimi.
0: Lo so.
4: Quindi ecco, io non vorrei che la Corte adottasse una ordinanza che in qualche modo lanciasse la palla nel campo del legislatore, come del resto ha fatto già di fronte a una riforma che faceva altrettanto tremare le vene ai polsi come quella dell'ergastolo.
0: Tanti osservatori vivono la sua stessa preoccupazione, caro consigliere Fiorentino. Professor Ruotolo, l'inefficacia dei rimedi interni che sono stati introdotti 12 anni fa, se non ricordo male, ormai è evidente. Non so, mi sembra chiaro questo, no?
7: Sì, tra l'altro la decisione del 2013 si inseriva in un contesto storico che era quello appunto dell'immediato posto Torreggiani, ancora non era scaduto il termine dato all'Italia per e la Corte sollecitava interventi strutturali, sollecitava pure l'introduzione dell'ottemperanza, quindi ci sono tanti elementi di novità rispetto ad allora, anche in termini di inefficacia dello strumento, mi paiono ben descritti nell'ordinanza di rimessione. E poi c'è anche questo discorso che io ho fatto anche rispetto ad altre branche del diritto, cioè quando c'è un monito così significativo, anche il limite del rispetto della discrezionalità del legislatore si relativizza, nel senso che se si tollerasse la prosecuzione di un'inerzia nonostante il monito, la Corte, invece che dare la risposta di giustizia costituzionale, darebbe un avallo alla in attuazione della Costituzione. Rispetto a quello che diceva prima il consigliere Fiorentino, aggiungo due punti. Ha posto, mi pare, in campo la questione che la Corte potrebbe uscirne utilizzando lo strumento dell'ordinanza motivata di rinvio, come è accaduto non solo per il gas lo stativo, ma anche per il caso Cappato. E anche ci fu un'altra questione che mi piace ricordare, che era quella proprio dell'applicazione della pena detentiva per l'ipotesi di diffamazione del giornalista.
0: Sì.
7: Quello fu un rinvio, un giovane studioso, Lorenzo Madao, fece un rilievo critico sin dal titolo, intitolò la nota "Fai domani ciò che potresti fare oggi". A me non pare che ci siano i margini per un rinvio che sarebbe poco utile, e aggiungo un elemento molto fattuale. Diversamente da quanto accaduto nei casi precedenti, il rinvio ragionevolmente sarebbe ad un anno, il collegio rinvierebbe la decisione ad un collegio parzialmente diverso, perché di qui ad un anno ci saranno 3 nuovi giudici costituzionali. Questo è un elemento che non sottovaluterei, perché finora era il collegio che rinviava l'udienza sapendo di riassumere la questione in una composizione identica o quasi identica. Peraltro lo stesso giudice relatore, che è Francesco Viganò, se dovesse la Corte optare per il rinvio, poi non si troverà più a decidere la questione, perché la decisione avverrà in un momento presumibilmente successivo alla scadenza del suo mandato, che se non ricordo male è a marzo del 2027.
0: Sì, prima presidente e poi la scadenza del mandato, se non ricordo male,
7: e,
0: no?
7: E prima dovrà essere fatto il presidente, poi appunto questo sceglierà la Corte quale presidente fare, però sicuramente la scadenza sì, cioè il presidente attuale scade a novembre, marzo Viganò e nell'estate Antonini, quindi è un elemento appunto meramente fattuale, però si aggiunge al fatto che il monito, una sorta di incostituzionalità annunciata e differita, che è un'ipotesi che tra l'altro nell'ottimo, devo dire, amicus curiae presentato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, si fa alla fine, ma lo si fa in senso critico, si dice nemmeno sarebbe risolutiva una dichiarazione di incostituzionalità differita in attesa di un intervento del legislatore. Questo lo diceva un grande costituzionalista, Leopold Elia, molto spesso è meglio evitare di mettere un out-out al legislatore, è più rispettoso del legislatore fare un intervento integrativo, colmare la lacuna, che metterlo spalle al muro con il rischio che poi non dia, come è successo in altre situazioni, penso al caso Cappato, seguito o dia un seguito discutibile, mi permetto di dire, come è accaduto per l'ergastolo ostativo.
0: Professor Gatta, Giuseppe, lei è stato chiamato in gioco, anche voi dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, vi augurate che la Consulta non si adoperi per una sentenza motivata di rinvio, insomma non faccia un mero rinvio a 6 mesi, a un anno, vero?
8: Certamente la nostra, diciamo, opinione è a supporto, a sostegno, a integrazione delle ragioni del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, e quindi auspica che venga introdotto questo rimedio estremo, con le parole dello stesso Tribunale di Sorveglianza. E io vorrei dire, qui dobbiamo sottolineare come, a differenza del caso del 2013, qui il problema non è il sovraffollamento, ma sono le condizioni di detenzione, e poi per circoscrivere ulteriormente il problema, sono condizioni di detenzione particolari, come quelle oggetto che vanno circoscritte sulla base dei criteri, probabilmente il punto di riferimento è la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ecco, di condizioni appunto di detenzione inumane che compromettono l'igiene, la sicurezza e la salute, in presenza di un detenuto che non possa avere accesso a misure alternative per l'entità della pena che deve scontare, e di un detenuto che abbia già cercato, diciamo, percorso le vie dei rimedi inutilmente, le vie dei rimedi previste dall'ordinamento, e di un'amministrazione che non si è adoperata. Quindi vede quanti lacci per stringere il caso, perché non vorrei che invece si pensasse, laddove mai questa questione diventasse attirasse l'attenzione oltre che di Radio Radicale, meritoria anche dell'opinione pubblica, non vorrei che si pensasse va alla Corte, adesso deve intervenire liberando e svuotando le carceri. Non è assolutamente questo, è una Corte che è chiamata al suo ruolo di giudice dei diritti, deve tutelare un diritto costituzionale a non subire una pena inumana e tutti gli altri diritti della dignità e dell'individuo, e viene chiesto di farlo introducendo appunto un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena, eventualmente nella forma della detenzione domiciliare in surroga. E qui introduco questo possibile elemento, cioè intanto è chiesto un rinvio facoltativo e non obbligatorio dell'esecuzione della pena, il che già mostra, diciamo, una accortezza da parte del Tribunale di Sorveglianza, un rinvio facoltativo che presuppone l'accertamento che si tratti di persona che non rappresenti un pericolo se messa in libertà. E poi la norma, l'articolo 147, prevede, oltre a questo accertamento sulla pericolosità, prevede che il giudice indichi un termine di sospensione. E quindi non è una sospensione sine die, ma è una sospensione finché non sia posto rimedio alla situazione, che vuol dire o sistemare la cella, l'istituto di pena, oppure anche provvedere a un trasferimento compatibile con i diritti del detenuto, perché anche questo dobbiamo dirlo, non è che si può trasferire ovunque un detenuto, ma
0: c'è il principio di territorialità della pena,
8: c'è un principio di territorialità della pena. E quindi l'alternativa che si presenta, e che noi prospettiamo nella parte conclusiva della nostra amicus curiae, è addirittura se pensare alternativamente anche solo alla detenzione domiciliare, un po' come la Corte fece con una sentenza riguardo di alcuni anni fa, la numero 99 del 2019, per il caso di incapacità sopravvenuta del detenuto.
0: Sentenza che è stata poco adottata poi nella pratica, mi sembra. Abbiamo, sì. Nelle carceri siamo pieni di persone affette da gravissime patologie psichiatriche, certo. Pochissimi ricevono certo. Questo.
8: Qui comunque, scusi, aggiungo solo questo, qui siamo di fronte a un caso, perché secondo me questo è un'osservazione che ci deve far riflettere. Allora, intanto la detenzione domiciliare ha come vantaggio rispetto alla sospensione dell'esecuzione della pena che proseguirebbe l'esecuzione della pena, che quindi sarebbe intanto espiata, certo. No? Mentre la sospensione apre una parentesi. Certo, porrebbe il problema che non tutti hanno un domicilio.
0: È quello, stavo per dire.
8: Però ecco, no, il dato su cui io vorrei che si riflettesse è questo, che se questa stessa situazione venisse presentata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, porterebbe indubbiamente a una condanna dell'Italia per le condizioni di detenzione e magari chissà anche a un executive order, a una misura urgente che preveda appunto di risolvere la situazione, di togliere il detenuto da quel sì. Luogo. Ecco, quindi che non esista un rimedio interno a questa situazione, torniamo lì, è il punto problematico.
0: È il punto problematico. E Giampaolo Caldazzeriti, hai sentito l'argomentazione del professor Gatta, contenute tra l'altro poi nel parere come amicus curiae depositato dalla Corte Costituzionale in vista della prossima udienza del 22 settembre. Insomma, qua il professor Gatta dice: io propenderei non tanto per la sospensione della pena, purché anche se è facoltativa, ma più per una detenzione domiciliare in surroga, si usa dire.
6: Ma sicuramente nell'ordinanza di dimissione, appunto, il riferimento è specifico alla detenzione domiciliare in surroga, proprio per rendere, cioè per conciliare sicuramente le esigenze di tutela del diritto del detenuto che vive una condizione detentiva inumana, ma anche le esigenze di sicurezza
0: che, quindi, già adesso sono presenti, quindi, nel 147
6: quindi, appunto, in un certo senso appunto viene contemperata, e come spiegava bene il professore Gatta, qui non è che si è sub iudice una ipotesi di taglio lineare delle detenzioni, come spesso si affanna il ministro Nordio a mettere le mani avanti ogni volta che commenta un provvedimento non provvedimento come quello delle residenze
0: fantomatiche,
6: sì, mette sempre le mani avanti. Noi non pensiamo a tagli lineari, non pensiamo a tagli lineari. È chiaro che la Corte non sarà chiamata, però sarà chiamata a dare una risposta, è vero, su un caso specifico, ma un caso specifico che stigmatizza l'incapacità, l'inefficienza rispetto alle questioni critiche strutturali del nostro sistema, che non è certo dell'ultimo momento, cioè lo dice chiaro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, riguarda l'incapacità, l'inerzia dell'amministrazione penitenziaria non da un mese ma da decenni, perché queste sono le considerazioni che vengono fatte e che si traggono dalla lettura dell'ordinanza, l'incapacità quindi anche dello Stato di dare risposta adeguata attraverso degli strumenti che si sono immaginati.
0: Giampaolo, ti interrompo. Poi, ove accogliesse la Corte Costituzionale questa questione di costituzionalità, dovremmo vedere come verrà poi applicata nei casi concreti, certo, dai magistrati di sorveglianza. Perché noi,
6: appunto,
0: adesso come adesso, appunto, la detenzione domiciliare in surroga, a cui faceva riferimento il professor Gatta, per persone affette da patologia mentale, è un'applicazione ridicola. No, insomma,
6: certamente, infatti, proprio questo, non è che la Corte fa un provvedimento fuori tutti,
0: poi,
6: ma in realtà dà la possibilità o darebbe la possibilità, una estrema soluzione, un estremo rimedio al magistrato di sorveglianza che si trova impossibilitato rispetto ad una inefficacia di ogni altro rimedio ad oggi previsto. Perché anche la questione che tu ponevi, sì, della detenzione per casi psichiatrici, non solo le carceri sono pieni di soggetti che manifestano un disagio evidente psichiatrico, ma le carceri sono incapaci di rilevare quel disagio psichiatrico, perché quando andiamo nelle nostre visite nelle strutture penitenziarie ci viene rappresentato in più, diciamo, istituti che non hanno la possibilità di poter monitorare adeguatamente con gli specialisti.
0: Quando qualcuno si impicca, ti rispondono: ma non ha dato mai segni di avere problemi. No, non te sei mai accorto.
6: Siamo il paese diversa delle belle disposizioni, ma siamo il paese che ipocritamente consente lo strazio delle disposizioni normative.
0: La grande riforma in Italia sarebbe quella di applicare la legge, non di cambiarla. Caro consigliere Fiorentino, ma insomma, dicevamo, accennavamo prima poi a questa futuribile applicazione dell'articolo 147 del codice penale, ma già oggi si fa un bilanciamento tra rinvio facoltativo della pena, non so, per chi è in stato di gravidanza, per chi è affetto da una patologia psichica o mentale, e la pericolosità o no. Questo dovrebbe rimanere, no?
7: Ma allora,
0: in teoria, io, perché qui stiamo parlando.
7: Ecco, appunto, prendo solo qualche minuto perché.
0: Prego.
7: Immaginando di metterci a valle di questa pronuncia, quale potrebbe essere lo strumento? Ecco, io non voglio chiamarlo, perché chiaramente l'ordinanza punta sul differimento anche nella forma della detenzione domiciliare surrogatoria. Ecco, allora io mi pongo più che altro dei temi di riflessione, ecco, non mi permetto di suggerire soluzioni, però punto primo. Qui giustamente tutti noi parliamo di rimedio estremo, di natura eccezionale, eccetera, però io, e lo sappiamo tutti, ecco, devo osservare che noi stiamo parlando di uno strumento che dovrebbe affrontare una emergenza sistemica, vale a dire, noi in modo forse irrazionale, forse contraddittorio, ecco, non so che aggettivo usare, e noi stiamo parlando di utilizzare uno strumento eccezionale come differimento della pena, anche nella forma della detenzione, a fronte di, per risolvere o affrontare quantomeno, un problema di natura sistemica. Se noi dovessimo guardare alle statistiche che ci riportano le condanne dello Stato all'indennizzo 35 ter, noi parliamo di migliaia di casi. Allora, questo è il primo elemento di perplessità, cioè noi stiamo chiedendo alla Corte di darci uno strumento eccezionale per affrontare a regime un'emergenza sistemica, laddove invece ci vorrebbe uno strumento di natura molto più generale, non eccezionale, primo punto.
0: Cioè, secondo, quindi l'indulto e non...
7: Secondo, ecco, io non mi permetto di usare nomi, proprio ma in modo, ecco, non per schermirmi, ma perché voglio porre degli elementi di riflessione generale. Secondo punto, il problema è che questo strumento dovrebbe andare a sanzionare in qualche modo il sistema, laddove il sistema penitenziario in questo caso, o esecutivo, violi l'articolo 3 della CEDU, vale a dire imponga una detenzione in condizioni inumane e degradanti. Ecco, osservo però che lo strumento del nostro differimento della pena italiano va a bilanciare, vale a dire bilancia ad esempio le condizioni di salute con, appunto, lo dicevamo, la pericolosità sociale.
0: Esatto.
7: Però mi pare di ricordare, ma qui abbiamo valentissimi giuristi molto più bravi di me, però mi pare di ricordare che la CEDU dica che la violazione dell'articolo 3 non è bilanciabile. Quindi dovremmo, lo strumento che dovrebbe essere adottato, paradossalmente, e qui purtroppo si crea un problema, non dovrebbe consentire un bilanciamento. Cioè,
0: perché la dignità non è negoziabile, come scriveva Puggiotto.
7: Bravissimo. Tant'è vero, banalmente, che l'articolo 35 ter viene dato al 41 bis.
0: Infatti l'avvocato Caranzaliti ride sotto i baffi mentre parla, consigliere, glielo dico.
7: No, però è così, però è un dato di fatto, il 35 bis ter, chiedo scusa, viene dato a chiunque a prescindere dal titolo di reato. Certo. Quindi non va in bilanciamento, secondo punto. Terzo punto, quale questo strumento
4: su quale base, su quali parametri dovrebbe essere attivato? Uno dice, va bene, guardiamo alla giurisprudenza della CED, quindi guardiamo un po' al 35 ter ancora una volta, vale a dire non solo lo spazio, ma come adesso dice anche la giurisprudenza più recente della Cassazione, guardiamo all'offerta complessiva, no, del trattamento.
0: La qualità del tempo che trascorre in carcere.
4: Ecco, allora io mi chiedo, facendo autocritica, come magistratore di sorveglianza, se già noi magistrati di sorveglianza non riusciamo a metterci d'accordo su cosa significhi 3 metri quadri, cioè una cifra, un parametro che dovrebbe essere banale quasi, no? Pacifico, 3 metri quadri.
0: Beh, geometria.
4: 3 non è 2 e non è 4. Ecco, non riusciamo a metterci d'accordo, perché abbiamo almeno 3 orientamenti al momento, no? Io mi chiedo cosa succederebbe se questo strumento venisse, modellato sulla base del presupposto, qualora risulti la violazione dell'articolo 3 della CEDU, il magistrato di sorveglianza può, eccetera, eccetera.
0: Certo, lì libero convincimento, ciao. Cioè.
4: Terzo elemento di riflessione. Quarto, ecco, e qui è un po' polemico, lo ammetto. Cioè, non tutti, mi pare, o meglio, tutti quelli che abbiamo preceduto, danno quasi per scontato che questo rimedio dovrebbe essere l'ennesimo strumento affidato al giudice di sorveglianza. Io da questo punto di vista nutro qualche perplessità per 2 ordini di ragioni. Il primo, perché andrebbe a impattare, e ripeto, non con decine, con migliaia di istanze o situazioni o procedimenti d'ufficio, a seconda di come potrebbe essere strutturato lo strumento, parliamo di migliaia di casi. Andrebbe a impattare sulla magistratura di sorveglianza che è già tremata.
0: Lo so.
4: No? Cioè, tant'è vero che recentemente c'è stata una promessa di aumento di organico, e il professor Gatta e l'amico Gianluigi sta benissimo, ne abbiamo parlato in un meritorio studio che ha promosso proprio con l'Università di Milano. Tanto per fare un esempio, abbiamo oltre 110, 120, 130 mila liberi sospesi che come magistrati di sorveglianza non riusciamo a smaltire. Di cosa stiamo parlando? Secondo aspetto un poco polemico, lo riconosco, vale a dire, qui il problema è sistemico. E giustamente l'avvocato delle Camere Penali ci ricordava che qua parliamo di decine di anni, di decenni di trascuratezza, di nessun investimento, nessuna prospettiva. Quindi, non vorrei che questo strumento fosse l'ennesimo giochetto, cioè chi ha creato il problema, vale a dire l'amministrazione, no? L'esecutivo, il decisore politico che ha creato questo problema, dice: ah, benissimo, adesso passo la palla l'ennesima volta alla magistratura, in questo caso alla magistratura di sorveglianza, che se la sbrighi. Finire, io non vorrei, per parlarci proprio in modo molto chiaro, che si tornasse a una riedizione appunto del 35 ter o del 35 bis. Uno strumento che viene dato come una sorta di pannicello caldo, oppure di velo per coprire un'inefficienza, che proprio per questo poi non verrà mai colmato. Perché poi alla fine si dirà, vabbè, ma tanto ci sono i magistrati che dovrebbero scarcerare tutti, e quindi rimaniamo
0: col cerino in mano come prima, caro consigliere. Professor Ruotolo, l'ha ascoltato le argomentazioni del consigliere Fiorentini, che ne pensa?
9: Dunque, innanzitutto volevo fare una precisazione che mi veniva dall'intervento del professor Gatta. In realtà già nelle 2 ordinanze di rimessione che portarono alla decisione del 2013, opportunamente si faceva riferimento alla possibilità di applicare la detenzione domiciliare in surroga, e la Corte, nel rispondere a quelle ordinanze, quando disse manca la rima obbligata, ci sono più possibilità, oltre al rinvio facoltativo ci sarebbe la possibilità di estendere le maglie della detenzione domiciliare, certamente facendo riferimento alla necessità di un intervento strutturale. Io ora non vorrei però che se ci rifugiamo dietro la presenza di un problema sistemico, e sappiamo benissimo che il problema sistemico ha una sola via per essere risolta, quella dell'intervento politico, ma assistiamo da anni alla inerzia del legislatore sui nostri temi, e quando non c'è inerzia si va in direzione contraria, che questo possa essere paradossalmente un argomento
7: per dire, ma la Corte, è evidente che la Corte è chiamata a fare un intervento chirurgico in questo caso, ad introdurre questo rimedio estremo, poi vedremo se le difficoltà applicative saranno tali da riproporre una nuova situazione di 35 ter, però non vorrei che questo argomento venisse impiegato, la necessità dell'intervento strutturale per rinviare o addirittura per arrivare a decisioni di nuovo di inammissibilità. E aggiungo un altro elemento rispetto all'applicazione della detenzione, io sono della detenzione domiciliare, sono d'accordo con la linea che la soluzione possibile, integrativa, quella a rime adeguate, possa essere quella appunto di consentire al magistrato di applicare la misura della detenzione domiciliare anche tenendo conto delle esigenze di sicurezza, ma aggiungerei alle esigenze di sicurezza anche le esigenze del condannato, che potrebbe preferire una misura del genere e non avere interesse al rinvio, perché il rinvio lascerebbe a lungo aperta probabilmente la sua vicenda esecutiva.
0: Almeno stando ai domiciliari sconta intanto la pena.
7: Esatto, cioè ci potrebbe essere non solo l'interesse, diciamo, la tutela delle esigenze di sicurezza, ma anche l'interesse dell'individuo che sta scontando la pena. A me sembra questa una via possibile, sono d'accordissimo, sono il primo a dire lodo la magistratura, lodo la Corte Costituzionale per i tanti interventi integrativi che ha fatto in questi ultimi anni, e subito dopo dico però non è giusto che sia la Corte, anche perché la Corte e i giudici non hanno gli strumenti ad ampio spettro che avrebbe il legislatore. Però se questa deve diventare una motivazione idonea a
0: non fare niente,
7: una situazione oggettiva di incostituzionalità, allora io torno a essere silvestriano e a dire che la Corte deve rendere giustizia costituzionale. Silvestri, ancor prima di Puggiotto, a dire che la dignità non si bilancia, perché la dignità è la bilancia, e siccome la bilancia non è soggetta a bilanciamento.
0: E questo è il punto, torniamo proprio a bomba, infatti, per difendere invece la diciamo così, una rotta che guarda veramente verso nord da parte della Corte Costituzionale, controvento, cioè qui stiamo tutelando la dignità della persona con valori fondamentali della nostra Costituzione, e stiamo cercando di ragionare sul fatto essenzialmente che una pena disumana e degradante, pena a cui siamo purtroppo abituati, non è una pena, è un comportamento illegale dello Stato e come tale va interrotto. Ci saranno complicazioni? Sì, pazienza. Ma con la Bossi Fini, con la Fini Giovanardi non ci sono state complicazioni? Sì, pazienza. È così. Professor Gatta, mi sbaglio? Sono troppo tranchant?
10: No, non è tranchant. Io credo, appunto, sono molto d'accordo anche con l'intervento adesso ultimo del professor Ruotolo, e credo che bisogna guardare a questa questione ritagliandola molto, circoscrivendola, partendo dal caso, che è un caso direi perfetto, certo non è unico, come abbiamo detto, non è isolato probabilmente, però è un caso in cui viene a rilievo una specifica violazione di diritti individuali in un caso concreto, quindi anche secondo me può essere rischioso, fuorviante fare riferimento al carattere sistemico del problema. Cioè io penso proprio che qui c'è bisogno di far fronte a un problema di diritti individuali, cioè una persona che si trova in quella cella, in quelle condizioni, con quei topi, con quelle zecche che stanotte lo punzecchieranno, a quella persona dobbiamo pensare. E allora io trovo intollerabile che apro la Costituzione e leggo che la pena non può consistere in trattamenti contrari di umanità e questa notte quel detenuto e chissà quanti altri hanno le zecche addosso. Allora, o vogliamo fare sul serio o non vogliamo fare sul serio.
0: Esatto.
10: E io credo che gli strumenti ci sono, dopodiché capisco, ecco, giustamente il disagio dell'amico Fiorentin, però d'altra parte quello è un problema ulteriore, cioè un problema che la magistratura di sorveglianza andrebbe supportata di più, oltre all'aumento dell'organico c'è il problema della carenza del personale amministrativo. Bravo. Gli addetti all'ufficio del processo, c'è una norma che consente che vengano assegnati anche alla sorveglianza, ma ci vogliono fondi di bilancio per farlo. E poi oggi i magistrati di sorveglianza si occupano quasi più dei liberi che dei
0: Ci dicono questo, purtroppo.
10: Che dei detenuti, quindi sarebbe paradossale, no? Che i magistrati di sorveglianza si devono occupare dei liberi sospesi, cioè si devono occupare, però che per doversi occupare di quelli non si possono occupare di chi invece sta in carcere. E poi ecco, il riferimento alle relazioni, ho trovato molto interessante quello che ci ha raccontato l'avvocato Catanzariti su questo studio, su queste relazioni dell'ASL, che è molto interessante, ecco, perché, ripeto, è un po' provocatoria come immagine, però pensiamo davvero ai ristoranti, no? Alle notizie di chiusure di ristoranti. Voglio dire, ma perché allora se una struttura pubblica non può essere chiusa e non c'è uno strumento, ecco, per ordinare di farlo? Questo secondo me è una lacuna, ecco, una falla nel sistema. La Corte Costituzionale quello che potrebbe fare è dare al magistrato di sorveglianza lo strumento anche per esercitare indirettamente una pressione ulteriore sull'amministrazione più efficace, perché a quel punto l'amministrazione sa che se non interviene vengono rilasciati dei detenuti in condizione di detenzione domiciliare o di sospensione dell'esecuzione della pena, e quindi chi bene amministra il carcere è anche chi evita queste situazioni.
0: Lo so, mentre voi ragionate ad alti livelli, io rimango un po' a basso livello e sogno e penso che la Corte Costituzionale invece interverrà su questa questione di legittimità costituzionale, pensando al numero chiuso, perché è quello poi alla fine il criterio che ci garantisce che in quella struttura, come negli ospedali, nelle scuole, nell'università, a 41 bis ci possono stare 40 persone, 41 non ci può entrare, tanto semplice, quello che arriva, quello pericoloso appena arrestato, entra ed esce quello che sta per finire di scontare la pena. Ma io sogno, questo è il mio sogno. E in conclusione, abbiamo veramente pochi minuti a disposizione, 4 minuti, in conclusione resta un punto, ovvero non si tratta di capire se la consulta, secondo me posso sbagliare, potrà estendere la sospensione facoltativa della pena anche nei casi di detenzione disumana e degradante. La questione, mi sembra, è se la Corte Costituzionale vorrà dare seguito al suo monito scritto nella sentenza del 2013. Sbaglio, professor Ruotolo?
11: Dunque, dal punto di vista tecnico, in questi ultimi anni è successo questo. Si è passati dalla cosiddette rime obbligate, cioè deve essere presente una e una sola soluzione tale da colmare la lacuna, alle cosiddette rime adeguate o addirittura rime possibili, cioè la presenza nel sistema di soluzioni idonee a colmare quella lacuna garantendo la conformità a Costituzione. Considerate che tutti i provvedimenti in cui la Corte ha estesa la sua possibilità di intervento si concludono, e non è soltanto un gioco retorico, dicendo poi potrà il legislatore intervenire e, nel rispetto dei principi indicati da questa Corte, che sono i principi costituzionali, adottare altre soluzioni. Però intanto la soluzione, poi Vezio Crisa Fulli, che si era inventato la formula della rima obbligata, intendeva in realtà la rima obbligata come soluzione presente anche allo stato latente, così scriveva nel sistema. A me pare che allo stato latente, tra rinvio facoltativo, possibilità di applicazione della detenzione in surroga, ci sia la soluzione, e d'altra parte la stessa Corte ha detto ormai anni fa che non avrebbe tollerato il protrarsi di questa situazione. È una situazione che si è ripresentata. Tecnicamente ricorrono le condizioni per
0: quindi se vuole l'omissione legislativa. Se vuole può farlo. Professor Gatta, che ne pensa? Brevemente, scusi, vedete, ho 3 minuti a disposizione.
10: Sì, io penso anch'io che sicuramente, intanto a me pare che questa questione, oltre che indubbiamente rilevante, sia anche ammissibile, perché non si tratta, diciamo, di appunto una questione di sistema, cioè che si esponga un'obiezione di inammissibilità di sistema, ma una questione di tutela di diritti di individuali, quindi una questione calata sulla singola situazione. Effettivamente non è facile, la difficoltà tecnica credo che sia quella di circoscrivere, ecco, calibrare bene questo rimedio circoscrivendo il novero dei casi. Per esempio, oltre alla difficoltà di dover individuare quali sono le condizioni che possono giustificare il rimedio, secondo me non è privo di significato il fatto che ci siano dei verbali della ASL.
0: Aiuta la decisione, però ecco,
10: è un elemento oggettivo in più.
0: Se non è un fatto se la Corte Costituzionale può intervenire, ma se vuole.
10: Beh, quello è un tema, naturalmente poi si devono formare delle maggioranze. Ecco,
0: però la possibilità c'è. Consigliere Fiorentini, sì. Lo chiedo anche a lei, la questione non è tanto se la Corte potrà estendere la sospensione delle facoltà, ma se vorrà.
4: Ecco, e ritorniamo alla mia riflessione proprio iniziali, perché ecco, il timore è quello che ci sia un giudizio che tiene conto del momento politico, che tiene conto delle implicazioni gravissime di una decisione.
0: E non del merito.
4: E non del merito. Io in chiusura, proprio per fare una battuta, io in realtà vorrei sognare con lei, avvocato Arena, perché secondo dal mio punto di vista la vera soluzione è veramente il numero chiuso. Perché il numero chiuso è un meccanismo automatico, è un meccanismo che inchioda alle proprie responsabilità chi avrebbe l'onere di garantire delle condizioni
0: e poi gli impone un'organizzazione, capito? Gli impone di organizzarsi.
4: Esattamente, perché qualunque altro rimedio, come si è dimostrato con le decine di svuota carceri assegnate alla magistratura di sorveglianza, non è effettivo.

0: legislativa e anche il presidente Amato, nel discorso su tua domanda, caro Riccardo, ha detto proprio non ci possiamo voltare dall'altra parte. Io penso che al di là delle questioni tecniche c'è un problema concreto. Nelle carceri è cominciata a galoppare la scabbia, una malattia che non si sentiva da diversi anni. Sono numerosi i casi di scabbia riscontrati nelle carceri e che vengono affrontate con l'abbandono all'interno di una cella di chi è affetto da scabbia assieme a chi non lo è affetto in stato di isolamento.
1: Quando va bene.
0: E allora io vorrei anch'io il numero chiuso, però credo che potremmo già iniziare a prevedere che ad esempio il 35 ter dovremmo cominciare ad applicarlo quando già abbiamo un numero di sovraffollamento oggettivo che ci viene da una struttura penitenziaria. Perché a me che si dica che abbiano possibilità di aria, di spazio, di movimento, quando sappiamo che più del 60% dei detenuti vivono in sezioni chiuse,
1: 28.000 errori,
0: sono più del 60%, e non è solo l'alta sicurezza ma la più della metà della media sicurezza
1: detenuti comuni.
0: Allora
1: così.
0: Credo che dovremmo davvero mettere una mano sulla coscienza e affrontare il tema con grande sensibilità, prima ancora che giuridica
1: e coerenza, umana. E coerenza. Grazie al professor Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale dell'Università di Milano, presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Grazie a Fabio Frentin, magistrato di sorveglianza a Venezia. Grazie al professor Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale dell'Università Roma 3. Grazie a Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie davvero, torneremo a parlare di questo tema poco prima dell'udienza. Io ringrazio anche Lorenzo Bruschi per la pazienza e per l'assistenza di regia, e ora ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
2: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
4: Radio Radicale, sono le 22:03 minuti, andiamo avanti con i nostri appuntamenti. È il momento della settimana informatica a cura di Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli.
5: Eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. I temi di questa settimana sono tanti, molti temi sono politici, altri sono di piccola cronaca, ma una cronaca rivelatrice un po' delle nostre paure che riguardano la tecnologia. Allora, il primo punto interessante riguarda l'Unione Europea, il pacchetto sulla sovranità digitale. Allora, qui dobbiamo fare una valutazione molto attenta su questo pacchetto di cui si è parlato tanto. Noi sappiamo che l'Unione Europea non ha proprio una sua sovranità tecnologica, se parliamo di Big Tech, però si cerca di correggere almeno i limiti di alcuni aspetti importanti della produzione tecnologica. Quali?
6: Intanto, eccolo. Non ho tossito in tutto il giorno, mi viene da tossire adesso. Va bene, intanto un saluto a tutti.

0: stavo controllando che il microfono sia quello giusto. Sì, vabbè, è un percorso quello che inizia adesso annunciato dalla Commissione, è importante perché riguarda diversi aspetti appunto della sovranità tecnologica europea che vanno dai chips al cloud e l'intelligenza artificiale e alla strategia per il software open source. Qui sono tre, diciamo, strati, tre, quattro strati successivi e sono importanti e ben disegnati. Poi bisognerà vedere se riescono a portarli a casa in fondo così come sono stati concepiti, insomma, perché adesso si scatenerà le lobby, si scatenerà la pressione dalle lobby delle multinazionali, perché non è che queste norme prendano a muso duro i fornitori statunitensi, no? Non è una dichiarazione di guerra contro la tecnologia americana. È come dice in un commento l'avvocato Genna che conosciamo, qualcosa di più sottile e più conseguenziale nel lungo termine, no? Perché dice dei livelli di sovranità, quindi anche qui a seconda del tipo di servizio si raccomandano diversi livelli di sovranità, che vanno dal semplicemente che i dati siano ospitati in Europa fino a che tutto lo stack sia europeo, andando avanti, e quindi c'è questo approccio graduato, e poi usa la leva della spesa pubblica per spingere in questa direzione, che è una cosa che negli Stati Uniti si fa tantissimo, di usare la spesa pubblica per fare politica industriale, e questo l'Europa comincia a farlo, no? Dopodiché viene definito un framework a livello europeo per tutti i fornitori. Per cui, diciamo, non è che gli hyperscaler, no? I vari Amazon, Microsoft, eccetera, dovranno lasciare l'Europa, però ci saranno alcune aree, tipo settore pubblico e le infrastrutture critiche, che invece saranno richiamate alla nostra sovranità. Quindi è un approccio graduato che ci vorrà tanto tempo a implementare su più livelli, ed è una cosa giusta, no? A partire dai chip e a salire. Però a questo punto ti faccio una chicca, è un po' una sorpresa, perché forse tu ti ricorderai, non credo che te lo ricordi, nel 2020, ARM è questa azienda britannica che in passato fu anche di proprietà dell'Olivetti, che stava se non ricordo male, l'acronimo stava per Acorn Risk Machines, fondata da Herman Hauser, e loro disegnano, fanno i disegni delle architetture hardware che alimentano praticamente il 100% degli smartphone. Loro sono molto bravi a disegnare delle architetture che consumano pochissima energia. O meglio, a parità di energia fanno tantissimi calcoli, più della concorrenza. Questa è di proprietà di una holding giapponese che si chiama SoftBank, e nel 2020 Nvidia si era fatta avanti per comprare da SoftBank ARM. E questa cosa, insomma, ha destato un po' di preoccupazione, tant'è che poi questa acquisizione è stata bloccata successivamente quando è stata notificata alle autorità europee, ma ad agosto non era ancora stata notificata, semplicemente c'era stata Nvidia che diceva: noi vogliamo comprare ARM. Se avessero comprato ARM l'avrebbero smantellato, cosa che avrebbe avuto un effetto negativissimo sulla ricerca e sullo sviluppo, sulla progettazione di hardware in Europa e di architetture hardware, di chip, avrebbe avuto un impatto sulle università, perché seppure è vero che ARM è un'azienda britannica, gli effetti si sarebbero riverberati tantissimo appunto su tutto l'ecosistema che gira intorno ad ARM in Europa. E allora ad agosto del 2020 io avevo fatto questo, che adesso ti condivido, che appunto è un po' una chicca. Vediamo se trovo la finestra giusta, eccolo qua. Non so se si vede, vedi?
1: Sì, si vede.
0: Ecco, perfetto. E io, insomma, in quell'epoca scrissi insieme ad alcuni amici, diciamo, abbiamo scritto una lettera al presidente von der Leyen, alla vicepresidente Vestager, alla concorrenza e al commissario Thierry Breton, che è quello che si occupava di tecnologia, per dire: guardate che ARM, che è un leader nei microprocessori a basso consumo, con più di 95% di market share, eccetera, è un player chiave in Europa, e se l'acquisizione di ARM da parte di Nvidia andasse in porto, questo raffinerebbe il suo ruolo neutrale a detrimento del mercato, eccetera. Perché naturalmente da lì a poco anche le autorità antitrust europee avrebbero dovuto esprimersi, e al che poi dopo poco tempo abbiamo ricevuto questa risposta dalla commissaria Vestager, vedi dove dice
1: 25 settembre 2020.
0: Sì, Pasquale Pistorio, Hermann Hauser, che era il fondatore di ARM, Federico Faggini ed io, dice: caro Quintarelli, ti ringrazio per la tua lettera, abbiamo letto con interesse, questa acquisizione non è stata notificata alla Commissione Europea, se le aziende, se il tema diventerà, supererà le soglie stabilite per diventare una cosa di competenza della regolamentazione sulle fusioni europee, dovranno notificarlo alla Commissione Europea, e la Commissione Europea in quel caso chiederà input da terze parti, eccetera. Però insomma è stata un'iniziativa un po' estemporanea che avevo preso coinvolgendo praticamente i tre principali mostri sacri dell'industria elettronica europea, no? Pistorio, che ha fondato ST Microelectronics, Faggin, il vettore microprocessore, ed Hermann Hauser, che era il fondatore di ARM, che io, semplicemente perché io queste persone le avevo conosciute all'università, perché il mio professore, che era Degli Antoni, il grande professore Degli Antoni, che è scomparso da poco più di 10 anni, aveva relazione con tutti loro. E io avevo avuto la fortuna di conoscerli, e quando c'era questa cosa scrissi loro e dissi: ma voi cosa ne pensate? È venuta fuori questa lettera. Quindi il tema della sovranità europea a partire dai chip è un tema che è fondamentale, e meno male che non abbiamo, ripeto, anche se ARM è britannica, non è europea, non è dell'Unione Europea, però c'ha tutte le ricadute del ecosistema in giro per l'Europa. È bene poi che non sia andata in porto questa acquisizione, perché avrebbe cancellato questa cosa dall'Europa. Adesso si cerca di rilanciare stimolando la domanda, vedremo quest'idea.
1: Non hai l'impressione che questo pacchetto per la sovranità digitale in realtà sia un pacchetto di guerra, che diciamo in qualche modo renda gli ordini che riguardano in caso di eventuale emergenza bellica, renda comunque. Ok.
0: No. Questo riguarda la pubblica amministrazione, e finalmente si prende in considerazione di usare la pubblica amministrazione per fare un po' di politica industriale sulla tecnologia.
1: Ho capito.
0: Finalmente. Guarda che ci sono dei casi in cui le amministrazioni pubbliche fanno a gara dicendo voglio comprare quel servizio lì di Amazon e faccio una gara per vedere chi me lo vende. Cioè, capisci, non si fa una gara per il servizio che compri. Il servizio che compri è già deciso, è una di queste aziende americane. Fai la gara per vedere chi te lo vende, che è una stupidaggine, no? Ovviamente è una stupidaggine. E perché la nostra pubblica amministrazione, se non ha un orientamento, la nostra europea, se non ha un orientamento forte nel dire aiutiamo a sviluppare l'industria europea, cioè è sbagliato. Tu pensa, negli Stati Uniti c'è una norma che si chiama Small Business Act, che prevede che all'interno delle amministrazioni ci siano delle persone la cui missione, il cui lavoro è aumentare la quota di cose che l'amministrazione compra da piccole aziende americane. Cioè, quindi, so, al comune di Roma c'è un ufficio il cui obiettivo è fare in modo di comprare tanta roba da piccole aziende italiane, europee, italiane. E questo lo fanno gli Stati Uniti, cioè, ma lo fanno in tutto il mondo, no? Solo noi eravamo così, così legati all'idea di un mercato perfettamente competitivo dove chiunque vuole può entrare, eccetera, e non usavamo la leva pubblica come leva di sviluppo di industriale. Ha una grossa importanza la politica sui chip, sull'AI, sul cloud e sull'open source, finalmente, è importante, insomma. Bisognerà, ripeto, questo è solo l'inizio di un cammino e bisognerà vedere come arriverà in fondo, perché adesso si scateneranno le lobby contro in tutti i modi possibili. Vedremo se come arriverà in fondo. Però anche il fatto che sia lanciata adesso, fammi dire, che è appunto un ottimo lavoro da parte della Commissione.
1: Forse è tardi, cioè è tardi
0: No,
1: rispetto alla
0: vabbè, sai.
1: necessità.
0: Tardi è sempre tardi, no? Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni
1: Sì,
0: fa, ma il
1: scusami,
0: secondo
1: però
0: momento
1: sì,
0: migliore è oggi.
1: no, ma se tu lo fai in un momento di particolare emergenza, significa che forse te ne sei accorto adesso. Non lo so, io penso che questo è un momento di grande emergenza, cioè porsi una questione come quella dei semiconduttori proprio adesso che siamo di fronte a una crisi a cui stiamo assistendo e porsi anche il problema dell'intelligenza artificiale quando il mercato ormai è, come si può dire, è fatto da player che non sono
0: No,
1: praticamente.
0: i giochi non sono fatti. Sull'intelligenza artificiale i giochi non sono fatti. Guarda, c'è stata in settimana, c'è stata la dichiarazione di David Sachs, no? David Sachs è il famoso, quello che era lo zar per l'intelligenza artificiale e le cripto all'interno della Casa Bianca e che adesso è il presidente del comitato presidenziale di advisor, di consiglieri sulla scienza e la tecnologia, quindi diciamo l'uomo che decide un po' la linea strategica dello sviluppo tecnologico americano, che ha cambiato radicalmente mood in questi giorni. Cioè io non l'ho mai sentito dire che boh, forse alla fine i modelli che vinceranno saranno i modelli open weight, modelli aperti, che gli Stati Uniti non possono perdere la gara contro la Cina sui modelli aperti, quindi il contrario di quello che hanno detto sempre di OpenAI e Anthropic, no? Poi dice che l'hardware, le nuove linee di sviluppo di hardware porteranno modelli più piccoli e verticali, che quindi risolvono tanti problemi di sicurezza, le cose che io dico da sempre. Ecco, adesso David Sachs ha cominciato a dirle. Ed è un giro a 180 gradi rispetto a quella che era la sua linea. Quindi il futuro non è quello che stiamo vedendo oggi. I giochi non sono fatti. Il momento migliore per piantare una pianta era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Speriamo che ci sia la determinazione di portarlo avanti. Il fatto che venga annunciato adesso e che ci si comincerà a lavorare. Entra nel secondo semestre dell'amministrazione americana. e vedremo cosa succederà con Trump, no? Perché lo spauracchio dei dazi probabilmente non ci sarà più, perché il congresso non li autorizzerà quasi sicuramente, insomma. Quindi diciamo i presupposti per fare bene secondo me ci sono, dipende poi quanto saremo uniti in questa vicenda. Io spero di sì, insomma. Il fatto per me è abbastanza inaudito leggere certe cose sull'open source da parte della Commissione europea, ma proprio con un programma dettagliato, con un'iniziativa dettagliata, non dichiarazioni generiche, eccetera. È una bella novità, insomma. Bene, bravi, 7,5.
1: Allora, passiamo a una notizia di cronaca, perché un volo dell'American Airlines doveva diretto, credo, dagli Stati Uniti in Spagna, è tornato indietro perché un passeggero aveva come nel Bluetooth aveva nominato il suo Bluetooth col nome Bomb. Il comandante dell'aereo l'equipaggio ha scoperto questa cosa, ha chiesto a tutti i passeggeri di spegnere i dispositivi. Li hanno spenti tutti o quasi tutti, tranne quello che aveva questo cellulare con Bluetooth dove c'era scritto bomb. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, perché recentemente in un volo uno aveva chiamato il suo Bluetooth all'Akbar. Anche lì l'equipaggio era finito nel caos. In questo caso, American Airlines è tornata indietro negli Stati Uniti quando era a metà strada. Non so se fosse stato me sarebbe stato meglio arrivare a destinazione, visto che erano arrivati a metà strada in Spagna, oppure tornare indietro. Che problema è questo? È un grosso problema?
0: Allora, cioè, questo l'aveva detto, secondo quello che ho letto, questo qui aveva chiamato tanto non è certo che fosse bomba, no? Una parola di quattro lettere, dicevano, quindi probabilmente era bomba. E mi posso immaginare, perché questo era un ragazzo di 16 anni che chiama il suo telefonino la bomba, no, bomb. Francamente, che questo sia un motivo sufficiente per tornare indietro mi sembra veramente una stupidaggine. Ma mi sembra ancora più una stupidaggine il fatto che poi, quando è arrivato negli Stati Uniti, sia stato arrestato. Cioè, non ho capito per cosa, per aver messo un nome che qualcuno ha ritenuto infelice al proprio Bluetooth. Mi sembra proprio che siamo fuori zucca, insomma, non so, cioè, ma appunto, come dicevi tu, non è la prima volta, è successo altre volte, però io non credo proprio che un attentatore chiami un'eventuale bomba collegata via Bluetooth bomba, la chiamerà, non so, no, Allah, che ne so, in un modo o qualche altro profeta, che ne so, piuttosto che la grande Maria, non so. Mi sembra tutto veramente assurdo.
1: Va bene.
0: Overreaction, sovrareazione, suprareazione.
1: Magari dopo questo episodio, prima di imbarcarsi, il personale aereo controllerà i nomi dei Bluetooth, di tutti i Bluetooth.
0: Così un imbarco ci mette 6 ore.
1: Beh,
0: E
1: sarebbe
0: poi lo cambi, e poi.
1: interessante.
0: E poi lo cambi a bordo dell'aereo.
1: E poi lo cambio a bordo della. Lo chiami imminente attentato sull'aereo, metti il nome del volo,
0: C'è.
1: ma tornano indietro a metà strada. Va bene, vediamo se ci sarà, se si riuscirà a porre rimedio su questa cosa. Allora, noi qualche settimana fa avevamo parlato di un dissidio tra Trump e Vance, il suo vice, sull'intelligenza artificiale, perché Vance avrebbe voluto fare un ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale, e il 2 giugno questo ordine esecutivo è apparso perché Trump ha firmato questo ordine, executive order, sull'intelligenza artificiale. Che cosa stabilisce questo ordine esecutivo e come lo giudichi?
0: Ma come lo giudico? Osservo che è stata una causa di tira e molla all'interno dell'amministrazione. Trump ha detto che non ci sarebbe stata nessuna regolamentazione, Vance ha annunciato che ci sarebbe stata, Trump ha detto no, non ci sarà, poi alla fine la regolamentazione c'è. Però è una regolamentazione che prevede il fatto che le aziende che producono dei modelli su base volontaria diano l'accesso fino a 30 giorni prima del lancio a qualcuno legato alla Casa Bianca, a un ente che si chiama Cyber Security Clearing House, che deve valutarne la sicurezza. Fammi dire, dopo tanta ponare contro le norme europee, che francamente sono abbastanza più smart di questa, dopo aver tuonato tanto, dopo aver detto che non avrebbe fatto nessuna regolamentazione, alla fine la regolamentazione c'è stata. E quel fatto che ci sia stata la regolamentazione è una cosa un po' particolare, no? David Sachs, sempre il famoso AI, il Cyber Security e Cryptocurrency Czar, che è uno della PayPal Mafia, è stato il primo Chief Operating Officer, direttore generale di PayPal, quindi amico e sodale di Musk, Thiel e tutta quella combriccola. Lui si è sempre opposto a questa regolamentazione. E tra l'altro, sempre questa settimana, Sachs aveva in qualche modo criticato, usiamo una parola leggera, criticato l'enciclica del Papa, perché il Papa sostanzialmente dice che ci vuole una regolamentazione. E Sachs dice: la questione è sempre e chi custodisce il custode? Cioè, lui dice, se il governo è in grado di decidere il percorso sviluppo, che cosa devono dire queste intelligenze artificiali, eccetera, è un potere enorme per il governo e chi lo custodisce, e chi ci custodisce da questa forza, da questo potere che ha il governo. Ora, questa critica è ovviamente una stupidaggine. Perché quello che ci custodisce dal governo è la democrazia, è il fatto di avere la possibilità di un'alternanza, i controlli e i bilanciamenti, i checks and balances che ci sono all'interno della democrazia. Cioè lui dice, lui non vuole che un governo abbia il potere di dire agli sviluppatori dell'AI questa roba non si fa perché è troppo rischiosa. Quello è un potere troppo grande per essere lasciato in mano a un governo. E allora lo lasci in mano a un privato? Peggio mi sento. Perché uno può dire, ah sì, è giusto.
1: Scusami, il ragionamento che fa Trump è questo: quando lui il 21 maggio si è rifiutato di firmare la versione precedente dell'ordine esecutivo, ha detto testualmente queste parole: siamo in testa alla Cina, siamo in testa a tutti e non voglio fare nulla che possa ostacolare questo vantaggio.
0: Che è la tesi di Sachs. Che
1: Ho
0: è la
1: capito.
0: tesi di Sachs. E dopo, però, quindi lui dice questo e dice niente regolamentazione. Poi arriva Vance che dice regolamentazione. Poi arriva Trump che dice niente regolamentazione. Poi arriva Trump che dice faccio la regolamentazione. E Trump è sempre stato sulla tesi di Sachs, cioè niente regolamentazione perché se questa roba è regolata da uno Stato è un potere troppo grande, virgolette, tra parentesi, quindi è meglio che ce l'abbia un privato. Cioè che per me è proprio un ossimoro, no? Cioè è proprio una contraddizione di termini. Cioè molto meglio che ci sia una forma di regolamentazione fatta da uno Stato e chi custodisce il custode? Beh, i controlli e i bilanciamenti all'interno dello Stato. In ultima analisi, la democrazia. che però è un concetto un po' avulso a questi della PayPal Mafia. Loro non sono molto per la democrazia, no? Thiel ha detto la democrazia è contraria all'innovazione, meno male che con la tecnologia riusciamo a farne senza. Quindi, cioè, loro sono i depositari della verità, fin tanto che le cose fanno come vanno loro, va bene. E questo che ti dicevo, che Sachs ha cambiato atteggiamento radicalmente, non su questo aspetto, dopo che Anthropic sostanzialmente si è mangiato la colazione di OpenAI, perché Anthropic ha avuto un grande successo con il suo modello e la customizzazione del modello che consente di sviluppare software con Claude Code. Tanta gente ha abbandonato OpenAI e si sono riversati su Anthropic, e Anthropic erano quelli che il governo americano voleva segare dalla fornitura al Ministero della Guerra. Salvo poi accorgersi che sono talmente tanto intricati e incistati all'interno del ministero e Palantir usa Anthropic, per cui dovevano tornare indietro. Insomma, ci sono tutta una serie di beghe tra questi personaggi all'interno della Casa Bianca, e quello che si scontra sono alla fine sono delle ideologie, no? Se la tecnologia debba avere una qualche forma di regolamentazione oppure no. Chiaramente la tecnologia deve avere una forma di regolamentazione, non tanto per dirti la cosa si fa così, A, B, C, ma quanto per dire non bisogna fare determinate cose che possono avere degli impatti sulle persone, avere dei rischi gravi, no? Sostituire i medici o cose di questo genere. Quindi ci sono delle applicazioni con più o meno rischio, più o meno estese, e a seconda di quanto rischio hai e di quanto estesa è quell'applicazione, devi avere delle regole di tutela degli utenti e della società. E questo mi sembra puro buonsenso. Quello che ha fatto Trump è una versione edulcorata di questo. E tra l'altro, una delle prime azioni di Trump quando era stato eletto era stato cancellare una legge che aveva fatto Biden sull'intelligenza artificiale. Adesso ne sta facendo una che è peggio, no? E viene in mente il fatto che lui appunto dichiara che gli altri hanno fatto delle grandi castronerie e che adesso arriva lui e sistema tutto. Dopodiché, se tutto va bene, riaprono Hormuz che era aperto prima. Quindi, cioè, alla fine, se va bene, si torna indietro allo stato precedente. Ci deve essere un bel ambientino lì dentro.
1: Come deve essere bello l'ambiente di Google che ha cambiato le regole della privacy. Tu ne hai parlato nel tuo blog. Che cosa hanno fatto i simpatici amici di Google?
0: Beh, hanno messo un paio di setting in più, di settaggi, di configurazioni in più nella gestione della history, della storia di quello che gli utenti fanno, e sostanzialmente loro dicono che Google, da ora in poi, salverà tutti i media. Quindi i contenuti che gli contribuisci, applicando protezioni robuste sia di privacy che di sicurezza, i tuoi media che noi salveremo, registreremo, saranno usati per sviluppare e migliorare, questo lo dicono sempre, i servizi di Google, tra cui anche i modelli di intelligenza artificiale. Cioè, traduco, qualunque roba tu carichi su Google. Se non hai una cosa nella privacy che dice che non lo possono fare, viene usata per allenare l'intelligenza artificiale, quindi di fatto per andare a prendere tutti quei contenuti e spalmarli sulle loro reti neurali. Insomma, anche qui il miglior momento per andare su un'alternativa era qualche anno fa, e secondo me il miglior momento è adesso. Cioè, il fatto che si salvino e che usino per il training tutti i contenuti che gli mandi, se hai questa configurazione, se non hai disabilitato, se no, cioè se questa configurazione è abilitata, beh, è una bella cosa invasiva, insomma. Poi non so se questo accadrà in Europa, penso che in Europa non possa accadere, ma negli Stati Uniti è così.
1: Negli Stati Uniti succede tutto il contrario di tutto. Allora, per non pensarci, se vogliamo rilassarci un po', possiamo parlare dell'app della settimana che sarebbe un block jam. Non so se l'ho detto bene, ma siamo nel campo dei puzzle.
0: Esatto, unblock jam, JAM, unblock jam. Questo l'ho trovato un po' qualche giorno fa sul sito delle alternative.net, che ha appunto tutte le alternative rispetto ai prodotti americani, e si installa da F-Droid, cioè da quello store open source aperto che è alternativo al Play Store di Google su Android, speriamo ancora a lungo, speriamo.
1: Alternative2.net o alternative.net?
0: No, lealternative.net.
1: Lealternative.net, ok. No, perché
0: Lealternative.net.
1: ce n'è un analogo quasi.
0: Sì, no, Alternative tu ti trova i programmi equivalenti. Questo qui invece è proprio le alternative rispetto a, cioè se tu vuoi usare una roba diversa da Google Docs, lui ti dice che alternative
1: Ok.
0: ci sono, europee o open source, eccetera.
1: No, vabbè,
0: Ma
1: tanto
0: anche
1: per
0: americane,
1: specificare.
0: però insomma non legate, che rispettose della privacy, ecco, rispettose della privacy degli utenti. E questo qui è il vecchio giochino che io avevo tanto tempo fa e che mi fa piacere ritirarlo fuori. Quello dove c'è un quadrato dove ci sono delle sagome che devi spostare e liberare una sagoma rossa e farla uscire. Una volta erano schematizzati come dei veicoli, no? C'erano le auto, i camion, e tu dovevi spostarle in modo tale da consentire a un'auto di uscire dal perimetro. Comunque schematizzato così o in altri modi, in questo caso è schematizzato con dei blocchi. E ci sono N livelli a complessità crescente. Vabbè, giochino a me piace.
1: Allora, dunque, l'Unione Europea ha nominato degli esperti possiamo chiamare garanti per il rispetto delle regole dell'intelligenza artificiale. Sono quattro italiani, Walter Quattrociocchi, Alessandro Abate, Lorenzo Pacchiardi e non ricordo chi
0: Io
1: altro.
0: sapevo che c'erano loro tre.
1: Ah, loro tre, ok. Allora li ho detti tutti e tre.
0: Sì.
1: Sì, tre italiani, erano tre italiani. Io non so perché pensavo quattro, vabbè,
0: Perché
1: avrò
0: nella.
1: pensato ai Fantastici Quattro.
0: No. Nel comitato, nel gruppo di esperti di alto livello che ha fatto il lavoro preparatorio dell'AI Act, che ha fatto il lavoro preparatorio, no? Dove abbiamo fatto le cose. Eravamo quattro italiani. Ok, io ero l'unico che abitava in Italia. In questo ci sono 60 esperti, è un organismo che è previsto dall'AI Act, il panel scientifico, e di questi 60 esperti ci sono tre italiani, di cui Walter Quattrociocchi è l'unico che vive in Italia. Gli altri stanno fuori perché Abate insegna ad
1: Oxford.
0: Oxford, Pacchiardi a Cambridge, quindi sempre lì in Inghilterra, e invece Walter Quattrociocchi è alla Sapienza. E sì, è un organismo che è previsto dall'AI Act di questo gruppo di esperti del panel scientifico, e poi c'è anche un advisory forum a cui diciamo, l'AI Office può attingere, che sono 174 membri. Si sono candidati in 700 e questo, vabbè, è un altro di questi organismi previsti. Beh, mi sembra cioè, alla fine l'implementazione è l'AI Act, no? Quindi mi sembra che vada bene. Io non conosco personalmente Abate Pacchiardi, ho avuto in passato dei contatti con Walter Quattrociocchi e mi sembra una scelta ben fatta, insomma, è qualcuno, sicuramente una persona che se ne intende molto, ecco. E non è l'esperto, il tuttologo, no? Che non so perché hai vinto un premio Nobel, diventi l'esperto di tutto. Lui è un esperto vero di AI.
1: Allora, tra qualche giorno iniziano i mondiali di calcio che si svolgeranno in Nord America. Allora, io non so che cosa succederà in questi mondiali, perché insomma ci sono tante incognite. Tutto quello che si svolge tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, diciamo, si porta dietro un alone di, diciamo, di incertezza. Tu hai parlato dei mondiali in merito a un risvolto pubblicitario. Quale e che cosa hai voluto dire?
0: Beh, perché la Coca-Cola fa una campagna con José Mourinho, ma non è con José Mourinho l'allenatore fisico, ma con un suo avatar clone digitale che lui ha dato in licenza d'uso, ha concesso di usare la sua immagine e la sua persona per creare queste scene sulla pubblicità della Coca-Cola. Da tempo che attori si oppongono, si litigano con le aziende AI perché usano la loro voce, la loro immagine, eccetera. E questo è, alla fine, è una persona famosa che cede i diritti della sua immagine su un determinato scopo per crearne una rappresentazione virtuale. Questa cosa io l'avevo scritto che sarebbe successa nel 2014, quando avevo scritto Costruire il domani, in cui avevo tanti futuri che ci sarebbero stati, e nel futuro del cinema dicevo i film saranno fatti con personaggi sintetici che replicano, li avevo chiamati così, che replicano i personaggi veri, che quindi continueranno a recitare per sempre. No? Quindi Tom Cruise, potremmo avere Mission Impossible 83. E sta accadendo.
1: Allora, è una notizia di queste ore che, secondo i dati di Cloudflare, una delle principali aziende che si occupa appunto di siti web e che rende sicuri e veloci i siti web, Cloudflare ci ha fatto sapere che il traffico generato sulla rete è al 57,4%. Il traffico proviene da bot e da agenti artificiali, mentre il 42,6% del traffico è generato da esseri umani. Allora dobbiamo cominciare a preoccuparci? O lo siamo
0: No,
1: già?
0: non dobbiamo cominciare a preoccuparci se siamo quelli che, cioè ci dobbiamo preoccupare se siamo quelli che gestiscono dei siti web, perché prima passava il bot dei motori di ricerca, Google, Bing, eccetera, leggeva tutte le pagine di un sito e creava un indice, e quando tu vai sul motore di ricerca va a guardare quell'indice e ti presenta i risultati presenti all'interno dell'indice. Quindi sostanzialmente facevano una passata su tutto il tuo sito web ed era morta lì. Adesso ogni volta che fai una ricerca con un chatbot, quello parte e va a fare delle ricerche online, ma ne può fare anche migliaia. Quindi invece di essere un Cioè, mentre prima, a fronte di una richiesta, ti veniva data una risposta da un archivio locale precostituito andando a spazzolarsi tutta internet, adesso continui a fare interrogazioni ai siti su internet, per cui alla fine generi un sacco di traffico. C'era uno che un po' di anni fa diceva che ogni epoca è caratterizzata dalla risorsa che spreca. Forse questa però era una cosa che lui aveva preso da... No, forse era di McLuhan, sì, mi sa che era una frase di McLuhan. Forse, non sono sicuro. Ogni epoca è caratterizzata dalla risorsa che spreca. Quindi se sprechiamo l'elettricità, sprechiamo la potenza di calcolo, è l'epoca della potenza di calcolo. Non ci si può fare niente, nel senso che un agente, una volta che fa una richiesta a un sistema di intelligenza artificiale, quello genera centinaia di richieste ai siti di ricerca, oppure all'interno di propri indici va su centinaia di siti per andare a spazzolarli, quindi il traffico cresce enormemente.
1: Allora, noi prima avevamo parlato di Google, perché politico.eu ci ha dato una notizia che all'interno del Parlamento europeo è stato impostato come motore di ricerca non più Google, ma Quant. Come hai trovato questa scelta? Ho visto che quando tu hai parlato di Google sul tuo sito hai detto che utilizzi un altro motore di ricerca. Come giudichi questa scelta dell'istituzione europea che ha preimpostato Quant?
0: Sì, beh, sai, alla fine i motori di ricerca oggi si equivalgono abbastanza, no? Le persone sono abituate a usarne uno piuttosto che un altro, ma non è che ci siano queste grandissime differenze. Un po' di anni fa qualcuno aveva fatto un esperimento, per cui tu facevi una richiesta e partivano tre motori di ricerca in parallelo. Venivano prese le risposte dei tre motori di ricerca e ti venivano mostrate queste tre risposte su una pagina e tu non sapevi quale insieme di risposte proveniva da quale motore di ricerca. Quindi, e ti veniva chiesto di indicare quali di questi tre insiemi di risultati era, tra virgolette, migliore. E alla fine Google vinceva, ma di uno sfrido, cioè complessivamente su tanti esempi vinceva, ma di pochissimo. Per cui il fatto è che noi siamo abituati a usare Google, ad vedere quelli colori lì, a vedere quell'interfaccia lì, ad avere i risultati scritti in quel modo lì, per cui è difficile cambiare. È un po' come tempo fa dicevo, no, guidare a destra o guidare a sinistra. Sei abituato a guidare con la macchina a sinistra, se trovi a guidare a destra, per un po' sei disorientato. Dopodiché sono abbastanza equivalenti, fammi dire. No, ci sono alcune cose che funzionano meglio con un motore di ricerca, altre che funzionano meglio con un altro. E quanta è una scelta abbastanza obbligata, perché è un operatore europeo, è francese, perché non fa pubblicità mirata e non conserva le richieste degli utenti, quindi è responsabile dal punto di vista della privacy e quindi alla fine era una scelta abbastanza obbligata. Io uso DuckDuckGo come motore di ricerca e DuckDuckGo usa gli indici di Bing, quindi di Microsoft, sui quali poi fa delle elaborazioni, per cui i risultati non sono esattamente quelli di Bing. E io mi trovo benissimo anche per un fatto che puoi impostare su DuckDuckGo i risultati a pagina continua, quindi non semplicemente i primi 10 e poi devi dire vai alla pagina prossima, ma semplicemente fai scorrere la pagina e vedi 10, 20, 50, 100 risultati e questo lo trovo molto più ergonomico per riuscire quando devo cercare le cose, no? Perché invece di dire vai avanti a pagina, semplicemente scorri fino a quando trovi quello che secondo te è interessante. Mi sembra una cosa piccola dal punto di vista tecnico-operativo, importante dal punto di vista simbolico.
1: Allora, sempre nel tuo blog, dico sempre perché abbiamo già fatto altre citazioni dal tuo blog, non per la precedente notizia, ma tu hai criticato Meta per i smart glasses. Che cosa è successo?
0: Beh, è successo che Meta aveva detto che non avrebbe messo le funzionalità di riconoscimento facciale all'interno degli occhiali e che se avesse affrontato il tema l'avrebbe fatto in un modo molto serio, molto considerato e al quale avrebbero pensato a lungo. E qualcuno ha scoperto che invece nelle app degli occhiali che sono già scaricate su milioni di dispositivi, Meta ha aggiunto in silenzio una funzione che consente di identificare le persone che vengono riprese dalla telecamera. Questa funzione non è disponibile nell'interfaccia utente dell'applicazione, però c'è all'interno dell'applicazione e qualcuno si è accorto che si poteva invocare questa funzione, insomma, usarlo. Quindi loro dicevano: no, no, ma noi non lo facciamo, ci rifletteremo molto prima di farlo, eccetera. La verità è che non ti puoi fidare, l'hanno già fatto, semplicemente non l'hanno ancora attivato per gli utenti, però l'hanno già distribuito.
1: Insomma, questa cosa può anche riguardare l'Europa, l'Unione Europea, gli smart glasses venduti nell'Unione Europea?
0: Ma in Europa è vietato fare riconoscimento facciale, grazie a Dio. Quindi è una cosa solo in limitate occasioni da parte delle forze dell'ordine con le motivazioni
1: Quindi se questa
0: in
1: cosa dovesse
0: corte.
1: succedere in Europa, se ne non si potrebbe.
0: Sarebbero cavoli per Meta, sì.
1: Hai...
0: E non so se sia già successo in Europa, quindi se ci fosse un'autorità a Dublino. Invece
1: Quindi
0: di
1: possiamo dire in Europa state tranquilli, non c'è problema.
0: no, allora
1: Ah,
0: state
1: no.
0: tranquilli,
1: No,
0: mai,
1: mai, mai.
0: mai, però diciamo in questo momento non c'è un problema. Perché bisogna capire se questo software con dentro le funzioni di riconoscimento facciale, anche se non accessibili agli utenti, se è stato distribuito anche in Europa e perché. E ripeto, se ci fosse un'autorità a Dublino, sai quando si dice c'è un tribunale a Berlino, un giudice a Berlino, se ci fosse un'autorità a Dublino, dove ha sede per l'Europa Meta, gli avrebbero già fatto una bella indagine. L'autorità della privacy irlandese, diciamo, dire che è inefficace è riduttivo. E quindi per adesso non è successo niente, ma dubito che succederà mai niente con loro.
1: Ho capito. E non succederà neanche niente per Mythos. Allora, noi sappiamo che Anthropic consentirà all'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica di accedere a Claude Mythos, il modello di intelligenza artificiale potentissimo in grado di individuare falle nei software con una rapidità inedita. Questa cosa ha fatto tremare le istituzioni finanziarie di tutto il mondo e l'Europa. Come giudichi questa mossa di Anthropic o se la possiamo considerare una mossa da lingua biforcuta?
0: Ma come la giudico? David Sachs,
1: Se
0: il
1: la vuoi
0: famoso.
1: giudicare, eh?
0: Sì, no, no, no. David Sachs, il famoso AI czar della cosa, proprio questa settimana diceva che lui sta vedendo tutte le cose che si stanno inanellando, tutte le affermazioni che vengono fatte, in modo tale da mettere all'interno delle persone certe idee per poi poter dire: ah, bisogna regolamentare, occorre una moratoria, non facciamo più sviluppi. E E questo ha riguardato a più passi Anthropic, il Mythos, adesso uno che dice che si genera codice da solo, cioè ci sono tutta una serie di cose che dicono: ah, questo è troppo. È la dichiarazione sugli LLM in biologia. Insomma, stanno dicendo queste sono cose troppo potenti, bisogna che il governo le regoli e le regoli limitandone lo sviluppo. Vedi, è molto comodo. Anthropic è una società che sta per andare in borsa, sta per fare un collocamento. I numeri sono terribili.
1: Terribili in che senso?
0: Nel senso
1: Terribili nel
0: che
1: senso positivo o negativo?
0: no, negativo, nel senso che perdono soldi a bocca di barile e per cui devono mostrare un miglioramento dei conti. Tempo fa Amodei, il fondatore, aveva detto: ma se noi smettessimo di investire, di creare modelli nuovi, eccetera, saremmo profittevoli. E ho capito, se mia nonna c'aveva le ruote, era una bicicletta. Cioè, è chiaro che un'azienda deve continuare a investire. Se però il governo gli dice non devi più investire, non devi più andare avanti a fare ricerca, ecco che magicamente è una condizione che vale per tutti e a questo punto varrebbe anche per Anthropic, che non dovrebbe più investire così e quindi avrebbe più cassa generata, più utili ed effettivamente potrebbe avere un miglioramento significativo dei conti prima di andare in borsa. Quindi io credo che alla fine, dietro a tutti questi hype, anche Erdos, no? Il fatto che aveva risolto un problema, una congettura di Erdos, un matematico, no? Che poi, se però vai a vedere dentro, insomma, ci sono tutta una serie di distinguo che vanno fatti e ci sono dei tool apposta per fare matematica con l'intelligenza artificiale che non sono stati usati, e con gli LLM all'interno di 150 mila pagine di output non hanno trovato la dimostrazione che la congettura di Erdos è falsa, ma hanno trovato un esempio che mostra che è falsa. Quindi, cioè, sono successe nelle ultime settimane tutta una serie di annunci che vanno tutti nella direzione di dire queste cose sono troppo potenti, bisogna fermarne lo sviluppo. Ma se il governo imponesse di fermare lo sviluppo a tutti, va da sé che appunto questa roba ne guadagnerebbero OpenAI, Anthropic, eccetera, perché a quel punto avrebbero dei conti in attivo, non dovendo più continuare a fare lo sviluppo, ma semplicemente facendo l'erogazione di quello che hanno. Per cui mi lascia veramente molto tiepido questa cosa. Per dire, ci sono dei tool verticali, non quindi l'LLM customizzato da Anthropic, ma ci sono dei tool tipo SecLM di Google, Big Sleep, OSS Fuzz, cioè ci sono tutta una serie di tool sviluppati da Google, resi disponibili pubblici, che hanno dei risultati confrontabili, diciamo, come confrontabili rispetto a quello di Mythos, solo che a parte poi Mythos è un bellissimo nome dal punto di vista marketing.
1: Certo, sarà che questo programma di intelligenza artificiale è proprio un mitos. Bene,
0: Sì,
1: io.
0: no, poi è una cosa, cioè, Mythos è una roba che genera una quantità di falsi positivi ciclopica. Per cui poi alla fine ci sono degli umani che devono andare dentro e dire questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, dopo ah, questo sì, questo no, questo no. Cioè l'usabilità vera dal punto di vista tecnico-economico, insomma, non è così significativa.
1: Bene, io ti ringrazio per questa nuova puntata della settimana informatica. Ringrazio Stefano Quintarelli che non ho citato nell'introduzione della settimana informatica. Ho detto benvenuti alla settimana informatica, non ti ho presentato molto colpevolmente, me ne scuso, però cerco di rimediare adesso. ringraziando Stefano Quintarelli.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale, in radio e on demand, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. E se vi piace, ditelo in giro e mettete un congruo numero di like.

0: non sta vincendo, intanto si moltiplicano gli episodi di droni russi, diciamo, che violano spazi aerei europei. Intanto due vertici importanti, quello dei Balcani, guardando all'Europa, e il vertice dei volenterosi a Londra, per parlare proprio della sicurezza e del supporto militare all'Ucraina. Grande assente per due volte Giorgia Meloni.
1: Sì, allora c'è stata appunto questa. Avevo scritto la scorsa settimana per Repubblica anticipando una notizia che, ma parlando insomma con delle fonti governative, dei funzionari molto importanti al governo, che c'era del movimento, cioè che sostanzialmente i tedeschi, i francesi e gli inglesi stavano vedendo uno spiraglio, stavano intravedendo uno spiraglio per reinserirsi in un negoziato da cui erano stati quasi esclusi per un anno, no? Quando l'aveva in qualche modo cercato di dominare Donald Trump. Donald Trump, come gli succede per tante cose, si è stufato a un certo punto, ha mollato il dossier, temporaneamente l'America si è sfilata da questa importantissima partita del negoziato sulla pace in Ucraina, e quindi gli europei hanno capito da alcuni segnali che ci sarebbe la possibilità di riprendere il filo della trattativa diretta con Mosca e con l'Ucraina, con cui c'è naturalmente con quest'ultimo, insomma, con Zelensky c'è ovviamente un dialogo continuo. I motivi per cui i tre, quindi Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, il presidente francese Emmanuel Macron e Keir Starmer, il premier britannico, si sentivano un po' più ottimisti, e perché la Russia, al di là di queste azioni che sta facendo convulse, insomma, questi attacchi su territorio NATO, come i droni, con dei droni che cadono appunto in Romania, che invadono lo spazio aereo del Letto, neoestone o lituano, però oggettivamente la Russia è in difficoltà. Il fronte orientale congelato, ormai da mesi non avanzano, anzi l'Ucraina è riuscita a riprendersi delle piccole porzioni di terreno, e oltretutto con questi attacchi che sta sferrando in profondità della Russia, sta colpendo degli obiettivi strategici sia in Crimea, cioè le strade che collegano sostanzialmente la Russia alla Crimea, ma sta anche spaventando moltissimo i russi, perché per esempio nei giorni in cui Putin ha organizzato la sua Davos, diciamo come viene chiamata, il Forum Economico a San Pietroburgo, molti droni sono arrivati in città, hanno colpito una raffineria al porto, e quindi si vedevano su tutti i canali Telegram queste nuvole di fumo dietro i delegati che stavano arrivando al forum. E in più, dal punto di vista interno, lo stesso Putin ha ammesso durante il forum di San Pietroburgo che l'economia è ferma. L'economia è ferma mentre l'inflazione continua a salire, mentre i tassi di interesse sono al 14,5%, quindi un fardello enorme per le imprese, no, che hanno bisogno di investire o di prendere appunto prestiti, e tutto questo è il segnale, secondo gli europei, o secondo i tre, insomma, secondo questo formato E3, Merz, Macron, Starmer, che la Russia potrebbe aprire a un dialogo. Tempo fa, ricordiamolo, c'era stato anche un accenno di Putin che sembrava una provocazione. In quel momento aveva detto: sì, possiamo negoziare. Io, come negoziatore, vedrei Gerhard Schröder, cioè l'ex cancelliere tedesco, che è diventato suo luogotenente in Europa da 20 anni. Però, al di là della provocazione, questo sembrava uno spiraglio in cui si sono, insomma, infilati i tre. A conferma poi di questa indiscrezione, che è rimbalzata da Berlino, il giorno dopo è stata convocata una riunione formale E3, insomma, formato leader, a Londra, dove hanno prima si sono appunto consultati tra di loro e poi hanno visto Zelensky. E l'idea è di in qualche modo riprendere il negoziato a partire dalla proposta europea.

0: sul tavolo da più di un anno, cioè quella di congelare il fronte lungo l'attuale linea di combattimento, quindi non accettando la richiesta massimalista che arriva da Putin, dal vertice di Anchorage, che è quella di cedere l'intero Donbass alla Russia. Questi erano, diciamo, un po' i primi segnali che sono arrivati di una intesa, di una convergenza tra questi tre. Sin dal giorno stesso in cui avevo raccolto queste voci dai funzionari, i funzionari dicevano: è ovvio che questo è un formato che può essere allargato alle 5, però il senso era anche, il senso delle tre, era anche quello di rendere snella e compatta, no, una possibile testa di ponte del negoziato con la Russia. Poi, nei giorni successivi c'è stato il vertice a Londra, da cui è emerso anche appunto le cinque condizioni che i tre porrebbero alla Russia, però è emerso un altro dettaglio interessante che in qualche modo sarebbe anche un po' il segnale che Putin non è del tutto, anche se Putin poi dal forum di San Pietroburgo ha chiuso a qualsiasi negoziato, però poi si è saputo che Abramovich, che è un oligarca molto importante, molto vicino a Putin, che però parla con tutti e parla anche con Zelensky, Abramovich è stato a Kiev il mese scorso, lo ha reso noto adesso insomma, anche il presidente Zelensky, ha portato un messaggio di Putin a Zelensky e ha chiesto di portare un messaggio di Zelensky a Putin. Quindi qualcosa si muove, bisogna solo vedere appunto chi può essere il mediatore realisticamente con Mosca, no? Dopo anni che gli europei hanno tagliato ogni ponte con il Cremlino proprio a causa della guerra in Ucraina. E in tutto questo frangente appunto, si segnala l'assenza di Meloni, che poi, secondo alcuni, ha disertato il vertice sui Balcani perché irritata con i suoi colleghi.
1: Ufficialmente per le celebrazioni dei carabinieri in
0: Sì,
1: Calabria, vabbè.
0: 102° anniversario,
1: Esatto.
0: certo, neanche tondo. Secondo me, diciamo, forse sicuramente, allora sicuramente Meloni ha ragione quando obietta che due dei tre che vorrebbero mediare con la Russia sono anatre zoppe, cioè Macron l'anno prossimo appunto non ci sarà più, è un presidente francese che sta in questo momento sta all'ultimo miglio del suo mandato, del suo secondo mandato, quindi non si sa quanto potere negoziale abbia davvero. Keir Starmer è estremamente ammaccato dalle ultime elezioni locali, dai sondaggi che lo danno picchiata, da questa estrema destra e dalla destra populista di Farage, che sono invece che stanno salendo nei sondaggi. E anche Merz, diciamo, non se la passa benissimo, no?
1: Come avevamo
0: Quindi,
1: raccontato, appunto, sondaggi
0: esatto.
1: bassissimi, oggettive difficoltà anche dopo delle tornate elettorali che hanno dato, insomma, delle indicazioni e anche un'indicazione sul rafforzamento ulteriore AfD e, insomma, no, il tema del cordone sanitario che torna spesso, no? Anche qui a Neurica.
0: Esatto. Adesso il problema è capire appunto Meloni che ruolo può svolgere. Sappiamo che c'è un rapporto molto forte in realtà con Merz, però sappiamo anche che Meloni in questo momento è probabilmente un po' preoccupata per i sondaggi che stanno dando Vannacci no, in
1: In
0: salita nei sondaggi.
1: salita,
0: Credo che sia al 5%. Con l'attuale legge elettorale, se lui facesse una coalizione con altri partitelli, potrebbe quindi entrare in Parlamento e far perdere la coalizione centrodestra alle elezioni. Quindi in questo momento credo che Meloni abbia anche delle preoccupazioni interne. Salvini si sta spostando ancora più su posizioni filorusse ed estremiste per non essere scavalcato a destra da Vannacci. Che è naturalmente una strategia molto stupida perché si sa, i politologi lo dicono da decenni, che nel dubbio gli elettori votano l'originale, però forse anche questi, diciamo, Meloni è indubbiamente una leader molto che esercita un suo potere, insomma, molto forte sulla coalizione. Nessuno mette in dubbio le sue, no, appunto, la
1: Capacità.
0: sua leadership, esatto. E finora è sempre riuscita a tenere insieme il governo anche sul sostegno all'Ucraina. Però, appunto, questo è un anno elettorale e quindi forse uno dei timori dei suoi colleghi, no, Merz, Macron e Starmer, che questi malumori interni, queste tensioni interne alla coalizione possono in qualche modo compromettere anche il lavoro di mediazione con la Russia.
1: Esatto, tra l'altro nuovamente sul tema dei mediatori, cioè siamo sostanzialmente in stallo, anche se in questo momento sarebbe corretto mediare perché abbiamo un Putin davvero in grande difficoltà e un Zelensky
0: Sì.
1: che guadagna posizione. Tra l'altro, un Zelensky anche insomma, sembra sempre più gradito anche all'Europa, anche per eventuali accelerazioni sul processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
0: Sì, insomma, è anche un'accelerazione un po' strumentale, nel senso che la
1: Esatto.
0: proposta che gli ha fatto Merz, è anche una proposta che mira naturalmente a coinvolgere l'Ucraina, che al momento è all'avanguardia globale sulla
1: Tecnologica.
0: produzione di droni, esatto, e anche tecnologica sulle armi più, appunto, anche sui missili a medio raggio, per dire. Quindi sicuramente è strumentale, però sì, ecco, questo al momento è il quadro. Bisognerà vedere cosa porteranno i prossimi vertici. Intanto, lunedì prossimo ci sarà le 7, attesissima Evian in Francia, presidenza francese, e anche lì il grande interrogativo se Donald Trump ci andrà.
1: Esatto, tanto Donald Trump che continua a cercare una tregua o una soluzione nel pasticciaccio brutto in cui si è messo in Medio Oriente con l'Iran
0: Sì.
1: e adesso con un Netanyahu che sembra incontenibile e che sembra anche lui stesso non riuscire più a governare. Con questo chiudiamo, Tonia, se non hai altro da aggiungere.
0: Sì.
1: Grazie ancora a Tonia Mastroboni, corrispondente dalla Germania. Per il quotidiano La Repubblica, ci sentiamo la prossima settimana come di consueto qui su Radio Radicale.
2: 23:13 Radio Radicale, andiamo avanti con gli approfondimenti di questa sera, ancora a cura di Valeria Manieri, Focus Europa.
1: Radio Radicale, ben ritrovati al Focus Europa con la Commissione europea, con la rappresentanza della Commissione europea nel nostro paese. C'è in collegamento Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea nel nostro paese e della Task Force sul PNRR. Ben ritrovato.
3: Ben ritrovati a voi, buonasera a tutte e a tutti.
1: Finalmente abbiamo gli elementi, tutti gli elementi per raccontarvi un po' meglio il pacchetto di primavera del semestre europeo che è stato pubblicato dalla Commissione europea proprio lo scorso 3 giugno. Si tratta appunto di un documento programmatico annuale che fornisce un po' gli orientamenti politici, ovviamente economici, per tutti gli stati membri. Andremo a capire che cosa, contiene, insomma, in sostanza si sviluppa su quattro pilastri: sostenibilità di bilancio, competitività, innovazione, sicurezza energetica e coesione sociale. E poi ci sono anche le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulle finanze pubbliche e il debito, sulla riforma fiscale, sui divari regionali e la produttività e su altri temi ovviamente interessanti, come sapete, rispetto diciamo così, al dialogo tra Commissione europea e Italia. Molto si è parlato dell'accoglimento da parte della Commissione europea di questo accordo di flessibilità, di margine di flessibilità dello 0,3% del PIL all'anno per l'Italia, che sblocca 6,8 miliardi di euro all'anno. Da dove vogliamo partire, Francesco?
3: Allora, diciamo, partire brevemente da questo elemento che tu hai sollevato, ovvero, diciamo, nello stesso giorno dell'adozione del pacchetto del semestre europeo di primavera, la Commissione ha annunciato la proposta, che poi dovrà essere validata, insomma, discussa con gli Stati membri nel Consiglio, di permettere a ogni Stato membro, quindi in realtà non soltanto all'Italia, ovviamente, di utilizzare una parte della flessibilità che era già stata resa disponibile per le spese in difesa, quindi attraverso la National Escape Clause, quindi la dimensione nazionale di flessibilità di bilancio. Una parte, quindi, di questo 1,5% del PIL per spese in difesa, una parte dello 0,3% all'anno cumulato su 3 anni a 0,6% per misure di spesa per far fronte alla crisi energetica, non in maniera incondizionata, ma insomma deve essere spesa in investimenti fondamentalmente in energie rinnovabili per risolvere la crisi in una prospettiva di lungo termine, quindi non tanto di prezzo di breve termine, ma un investimento più strategico. Questa non è stata formulata in risposta alla lettera dell'Italia che è stata inviata dalla Presidente del Consiglio alla Presidente della Commissione europea, ma accoglie ovviamente un'istanza che era stata sollevata dall'Italia e da altri Stati membri per visti gli sviluppi geopolitici ed economici che ci sono stati. Ha fatto più notizie ed è certamente una questione molto rilevante, però il pacchetto del semestre europeo, come accennavi, in realtà è molto ricco. Il semestre europeo ha questo calendario annuale di documenti che vengono scambiati tra Commissione e Stati membri. In autunno c'era stato il pacchetto di autunno in cui si danno le priorità politiche e strategiche, e con il pacchetto di primavera la Commissione fa un po' il punto sia a livello dell'Unione, ma anche con i progressi fatti in ogni Stato membro. C'è un lungo documento che si chiama in cui l'economia di ogni Stato membro viene analizzata nel dettaglio con dati aggiornati, e poi su quella base la Commissione adotta delle proposte di raccomandazioni specifiche per paese, di cui dovranno essere discusse dal Consiglio, quindi dagli Stati membri, che le modificano normalmente e poi le approvano, e a quel punto vengono rivolte ufficialmente agli Stati membri con un forte endorsement politico, perché tutti i capi di Stato le hanno approvate. Stanno per l'Italia sono sei che sono state formulate in un contesto, per ricapitolare, la settimana prima, anzi un paio di settimane prima, la Commissione aveva adottato aveva pubblicato le sue previsioni economiche di primavera, quindi in cui anche lì si fa il punto degli sviluppi economici per tutti gli Stati membri, in cui l'Italia, ovviamente, per tutti i paesi le previsioni sono state riviste al ribasso. L'Italia in particolare ne sta risentendo molto dell'attuale crisi energetica. Quindi le raccomandazioni hanno una dimensione di breve periodo per far fronte alla crisi. E quindi nella prima raccomandazione si ricorda che le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese devono essere mirate, temporanee e non devono cancellare il segnale di prezzo. Questo perché lo spazio fiscale, quindi lo spazio di bilancio, è molto ristretto, il debito pubblico è molto elevato, quindi bisogna andare a mirare gli aiuti dove ce n'è più bisogno, senza darli a chi non ne ha ne necessità, sia come famiglia che come imprese, quindi sostenere chi ne ha bisogno, temporanee perché ovviamente il debito pubblico è quello che è, quindi poi dovremo rientrare con il percorso di aggiustamento fiscale, e un altro elemento, non da ultimo, è che non bisogna, quella raccomandazione della Commissione è di non cancellare del tutto il segnale di prezzo, perché comunque i combustibili fossili sono stati colpiti dalla crisi, il loro prezzo è salito ed è giusto anche in buona misura ridurne il consumo per aumentare la resilienza di fronte a sfide comuni. Però oltre a queste ci sono raccomandazioni invece strutturali che mirano a, e quello un po' anche molto lo scopo del semestre europeo, a riformare, insomma, a suggerire una riforma dell'economia più di lungo periodo. Queste sono raccomandazioni non vincolanti, che però l'idea è che entrino nel dibattito pubblico di ciascuno Stato membro per stimolare, insomma, un dibattito e poi delle decisioni che siano basate sui dati, su evidenze empiriche e anche un po' sulle priorità europee. Quindi la prima è la raccomandazione in senso stretto di finanza pubblica, che riguarda il patto di stabilità e crescita, in cui l'Italia, tutto sommato, per il momento è ancora compliant, quindi ha accumulato un leggero ritardo nel 2025, mentre si aspetta che nel 2026 sia compliant con il percorso di aggiustamento. Poi c'è una parte che riguarda la riforma del sistema fiscale, quindi rendere la tassazione più orientata alla crescita, riducendo le tasse sul lavoro, trovando entrate da altri punti meno produttivi, chiudendo un po', rivedendo il sistema delle tax expenditures, limitando un po' i regimi eccezionali come quello forfettario, che tolgono reddito, gettito, insomma, erodono un po' la base IRPEF, e si prestano una serie di altre critiche, insomma, che non sto ad approfondire. Ovviamente continuare, che in Italia sono stati fatti molti progressi negli ultimi anni, ma le stesse stime del governo guardano a circa 80 miliardi di gettito persi ogni anno. Poi c'è una parte che riguarda le politiche abitative, quindi per rendere, diciamo, fornire alloggi accessibili, e anche a livello di tassazione, c'è questa antica raccomandazione che vi propone di aggiornare i valori catastali, per, soprattutto non tanto per aumentare il gettito, ma per ridurre le iniquità del sistema. Come sappiamo, i valori sono molto vecchi, quindi c'è chi paga di più e chi paga di meno, ma questo non riflette spesso il valore delle abitazioni. E poi c'è un'importante raccomandazione sulle sfide demografiche, perché ovviamente noi siamo un paese in forte invecchiamento, quindi molto si può fare da quel punto di vista, soprattutto per il sud. Ci sta poi una raccomandazione riguardo ricerca e innovazione e imprese, in cui fondamentalmente qui ci si focalizza sul fatto che la spesa per ricerca e innovazione in Italia, sia a livello pubblico che privato, è relativamente bassa rispetto al resto della UE, e ovviamente questo è un campo invece in cui il potenziale di impatto sulla crescita economica è molto ampio. Un'altra parte che riguarda la mobilitazione del risparmio, questo è un tema che l'Unione Europea sta cercando di lavorare, su cui sta cercando di lavorare a livello di Unione attraverso l'Unione dei risparmi e degli investimenti, perché in Europa in generale, ma in Italia in particolare, ci sono moltissimi risparmi non utilizzati, in cui gli europei e soprattutto gli italiani siamo grandi risparmiatori, ma questi risparmi spesso finiscono, a parte quelli che vengono assorbiti dai vari debiti pubblici nazionali, ce n'è comunque una parte che rimane sui conti correnti e conti deposito, quindi non contribuisce direttamente alla crescita del sistema economico, e questa è un po' un'occasione persa, per cui con i dovuti disclaimer e le dovute informazioni per gli risparmiatori c'è molto che si può fare lì per finanziare la crescita. E poi infine la proposta di attuare una strategia industriale olistica anche al fine di ridurre le disparità territoriali per, diciamo, i progetti infrastrutturali, non solo costruendo su quello che già c'è, ma mettendolo a sistema. Quindi questo tema delle strategie industriali è un tema che è tornato alla ribalta anche a livello di Unione Europea ormai da diversi anni, dopo decenni in cui era tutto fondato sul libero mercato. Quindi mi permetto di dire che si è voltato pagina in un certo senso, e quindi si auspica un coordinamento un po' più attivo nell'economia a livello di Unione, e poi questo si ritrova anche nelle raccomandazioni per ogni singolo paese. Vi è poi una raccomandazione che richiede di fare ulteriori progressi rispetto a quello che è già stato fatto nel PNRR per l'efficienza della pubblica amministrazione, per ridurre i tempi della giustizia e per aumentare la concorrenza in settori chiave. Una raccomandazione che riguarda l'energia e il clima, quindi tutte le riforme strutturali che vengono proposte per incoraggiare l'elettrificazione, incoraggiare la diffusione e lo stoccaggio delle energie rinnovabili, in cui molti progressi sono stati fatti, ma molto si può fare, e molto ancora si può fare, e poi ovviamente tutto il problema dei rischi legati al cambiamento climatico, inclusa la gestione delle risorse e dei rifiuti, quindi è un pacchetto molto molto ampio. Concludo con la sesta raccomandazione, che riguarda il lavoro, l'istruzione e la salute. Quindi c'è una prima parte che riguarda il fatto che in Italia il mercato del lavoro ha avuto degli sviluppi abbastanza positivi negli ultimi anni, nel senso che l'occupazione è salita più del PIL e la disoccupazione a livelli relativamente bassi. Però andando a scavare dietro queste misure, a queste cifre che sono quelle più aggregate, in realtà dietro si vede che la qualità del lavoro in termini di livelli salariali, ma anche di condizioni lavorative e di tipologia di contratti, quindi tempo pieno rispetto a part time e diverse forme di contratti precari, in realtà molto c'è da fare in Italia per migliorare appunto la qualità dell'occupazione, e anche per favorire ulteriormente la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto per le donne e per i giovani, quindi migliorando le politiche attive. Infine c'è una parte che riguarda la formazione, l'istruzione e la formazione professionale per aumentare l'impatto sulla crescita, inclusa anche un'analisi molto dettagliata dei risultati scolastici, che in Italia, soprattutto al sud, sono purtroppo al di sotto della media europea sulla base dei test standard. E poi una parte fondamentale che riguarda l'accesso alla sanità, che anche questo è un tema che l'Unione Europea guarda sempre più con attenzione,
1: soprattutto per i trend demografici,
3: che, però... c'è una parte, in passato si guardava molto la questione di sostenibilità di finanza pubblica, ormai in Italia con la riforma del 2012 sono state, e degli anni precedenti sono state in buona parte risolti, ma rimane un grosso problema di accessibilità e di dispersione territoriale, come lo sappiamo tutti, come le liste d'attesa siano molto lunghe, in cui spesso da una regione all'altra si deve viaggiare per trovare delle cure adeguate, e questo è legato anche a sfide legate alla carenza di personale in alcune professioni chiave. Quindi è una parte in cui sia l'analisi che poi le raccomandazioni della Commissione si concentrano molto per cercare di incoraggiare un accesso più tempestivo a un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili per la popolazione. Sono documenti molto ampi, vi consiglio a chi ci ascolta di andarli a approfondire, perché si parla spesso della Commissione Europea o dell'Unione Europea per la questione delle politiche di bilancio che ci chiede di tagliare, che poi non sempre è vero, ma in realtà c'è un lavoro di analisi e raccomandazione che va molto al di là del bilancio, in cui purtroppo la Commissione non ha poteri diretti, perché per il principio della sussidiarietà sono competenze in primo luogo in capo agli Stati membri, però si tratta comunque di analisi e raccomandazioni che io penso il cittadino comune in linea di massima apprezzerebbe. Quindi vi consiglio di andarle a guardare, andarle a leggere.
1: Assolutamente. Intanto grazie davvero a Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea nel nostro paese e esperto e membro della task force sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo fatto i conti e abbiamo analizzato con lui la lista delle raccomandazioni e delle indicazioni contenute dal nuovo pacchetto di primavera della Commissione europea e in particolare insomma, abbiamo detto qualcosa in più anche rispetto alle situazioni e alle indicazioni per il nostro paese. Grazie ancora e a prestissimo.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Radio Radicale, sono le 23:26 minuti, avete ascoltato l'approfondimento Focus Europa a cura di Valeria Manieri e per quello che riguarda l'edizione integrale di questa trasmissione vi rimandiamo al sito di Radio Radicale perché per motivi di programmazione questa sera non riusciamo a proporvi integralmente questa trasmissione. Un brevissimo aggiornamento prima di passare alla rassegna a cura dell'associazione Certi Diritti, questa sera a cura di Yuri Guaiana. Gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie per quello che riguarda la questione dell'elicottero abbattuto, vi abbiamo già detto questa sera che c'è stata una dura reazione da parte del Presidente degli Stati Uniti nei confronti di questa vicenda. Ha detto Donald Trump che ci sarà una risposta e quindi al momento la situazione è molto tesa. Comunque in giornata il Presidente degli Stati Uniti aveva ricordato che comunque una strada verso la trattativa con l'Iran per cercare di avviarsi a una fase di conclusione di questo conflitto era comunque all'orizzonte. Questa sera poi però, questa sera orario italiano, c'è stata una dichiarazione del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance che ha detto in merito a questa questione che vi abbiamo riassunto, ha detto Vance, l'accordo di pace con l'Iran potrebbe essere raggiunto tra una settimana, quindi avvicinandosi un po' a quello che aveva detto Donald Trump, oppure tra alcuni mesi. E quindi così diciamo rimette diciamo la palla in gioco per usare un gergo calcistico. J.D. Vance si è detto in ogni caso assolutamente sicuro che l'intesa verrà trovata prima delle elezioni di medio termine di novembre e appunto questa è la dichiarazione e c'è un lancio proprio di qualche istante fa che appunto ecco il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran e quindi sta arrivando proprio in questi istanti la risposta per la questione dell'abbattimento della Pasha. Attacchi contro l'Iran sotto la direzione del comando del comandante in capo in risposta all'abbattimento, appunto viene citato proprio l'episodio di cui vi stavamo dicendo, all'abbattimento dell'elicottero Apache dell'esercito statunitense. La missione è una risposta proporzionata alla ingiustificata aggressione iraniana, così il CENTCOM, questa dichiarazione che viene rilanciata dalle agenzie italiane proprio in questi istanti. Naturalmente nel corso poi dei prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio Radicale vi daremo conto di quello che accadrà, di quello che sta succedendo. Noi per il momento andiamo avanti con i nostri programmi e passiamo all'ascolto di Fuori di Pagina a cura di Yuri Guaiana.
4: Buonasera e benvenuti a Fuori di Pagina, la rassegna stampa dell'Associazione Radicale Certi Diritti su Radio Radicale. Sono Yuri Guaiana. Questa settimana parliamo di leggi anti-LGBT in Turchia e in Ghana, di rifugiati LGBT che fuggono dal Senegal ancora, del crollo del consenso ai diritti LGBT negli Stati Uniti, dei dati sul lavoro delle persone trans in Italia, di decisioni importanti in Ungheria e della tensione tra Roma Pride e Che Scegli Italia. Ma soprattutto accenniamo ad un saggio che pone domande scomode al movimento stesso. Cominciamo, e cominciamo proprio da qui, dalla riflessione che viene da un saggio di Helen Plackrose pubblicata questa settimana sulla sua newsletter su Substack in risposta a un post del sindaco di New York, Zoran Mandami. E che è un contributo che io credo chiunque sia interessato ai diritti LGBT dovrebbe leggere. E lo mettiamo all'inizio perché aiuta a leggere molte delle notizie che daremo questa sera. Plackrose, un'autrice liberale classica, già presente al congresso di certi diritti del mese scorso, quindi che dovrebbe essere conosciuta agli ascoltatori di Radio Radicale, pone una distinzione che sembra tecnica, ma ha una conseguenza, anzi delle conseguenze politiche importanti. Queer non è una descrizione neutra dell'orientamento sessuale, dice Plackrose, è un'identità politica. Si riferisce a chi aderisce alle queer theories, una corrente o delle correnti accademiche postmoderne che considerano le categorie di genere, sesso e sessualità come costruzioni sociali oppressive da decostruire. Andrew Sullivan, alto intellettuale omosessuale di destra americano, lo ha detto con la brutalità che gli è propria. Queer è una posizione politica di sinistra, non un orientamento sessuale. E perché importa tutto questo? Perché quando un politico o un'istituzione usa la locuzione persone queer e trans al posto di persone LGBT, non sta usando un sinonimo. Sta escludendo intenzionalmente, nella logica della queer theory, i gay, le lesbiche, i bisessuali che non aderiscono a quella visione del mondo. Le persone omosessuali hanno il diritto di essere ciò che sono, credere ciò che credono, votare come vogliono, senza dover sottoscrivere nessuna piattaforma filosofica come condizione della propria appartenenza. L'omosessualità è qualcosa che alcune persone sono, non è un'ideologia. E questo, tra l'altro, vale anche per le persone trans, benché spesso la locuzione usata sia persone queer e trans, quindi meno escludente delle persone trans. Il punto che Plackrose sviluppa e che tornerà in quasi tutte le notizie di oggi è questo. I movimenti che abbandonano il mainstreaming per la politica identitaria si indeboliscono. Il mainstreaming in politica dei diritti civili è la strategia di costruire consenso maggioritario, spiegare, convincere, parlare al centro dell'opinione pubblica, costruire coalizioni ampie. La politica identitaria fa l'opposto, definisce chi appartiene al gruppo, pone condizioni di adesione, esclude chi non si conforma. Il primo approccio ha portato al matrimonio egualitario in decine di paesi, il secondo sta producendo i dati che vi illustrerò tra poco. Ma la prima notizia che vi vorrei dare arriva dalla Turchia. Secondo una nota informativa interna al partito di governo AKP, ottenuta e pubblicata dall'organizzazione Caos GL, le normative anti-LGBT eliminate dopo le proposte dell'opinione, le proteste, scusate, dell'opinione pubblica, sono tornate all'ordine del giorno parlamentare questo mese. Il pacchetto è lungo, il limite di età per gli interventi chirurgici di riassegnazione del genere verrebbe innalzato da 18 a 25 anni. Chi vuole accedervi non dovrà avere figli, requisito nuovo, che si aggiunge all'obbligo già esistente di non essere sposati. Le certificazioni potranno essere rilasciate solo da ospedali universitari designati dal Ministero della Salute dopo quattro valutazioni separate a intervalli di almeno 3 mesi. La valutazione finale dovrà confermare che la persona è permanentemente privata della capacità riproduttiva, una formula che richiama senza ambiguità la sterilizzazione forzata. Ma il pacchetto va oltre, prevede che la transizione di genere illegale diventi reato penale autonomo, i medici rischiano da 3 a 7 anni di reclusione, le persone che si sottopongono alla procedura da 1 a 3. E poi c'è la norma più ampia, un reato per chi esibisce, e sto citando, esibisce pubblicamente, incoraggia, loda o promuova atteggiamenti e comportamenti contrari al sesso biologico. Qualunque cosa questo voglia dire, però la pena è da 1 a 3 anni di carcere. E sostanzialmente è una criminalizzazione e una pena inflitta per esistere apertamente come persona LGBT. 16 organizzazioni LGBT turche hanno risposto con una dichiarazione congiunta: non potete criminalizzarci, la nostra esistenza non è un crimine. Abbiamo già vinto in passato e vinceremo di nuovo. Il contesto è che a marzo è iniziato il processo al sindaco di Istanbul e il principale avversario politico di Erdogan, e dal 2025 era stato dichiarato anno della famiglia. In quel contesto, appunto, giornalisti LGBT sono stati arrestati, siti sono stati oscurati, piattaforme streaming sono state multate. Tutto questo in un paese che è candidato all'adesione all'Unione Europea dal 1999. Passiamo dalla Turchia al Ghana e all'Africa in generale, rimanendo però in un contesto fortemente oppressivo. Dal 3 al 6 giugno il Parlamento del Ghana ha ospitato ad Accra, la capitale del paese, la quarta conferenza interparlamentare africana su famiglia e sovranità. Il titolo suona sobrio, quasi accademico, ma la realtà è molto diversa. La conferenza è organizzata da Sharon Slater, presidente di Family Watch International, un'organizzazione che il Southern Poverty Law Center ha classificato come hate group. Le edizioni precedenti si erano tenute in Uganda, e nel periodo in cui veniva proprio approvata la feroce legge anti-LGBT che aveva fatto scandalo in tutto il mondo. E questo schema si sta riproducendo anche in Ghana. Infatti il disegno di legge anti-LGBT ghanese è stato approvato il 29 maggio 2026 di quest'anno, appunto, pochi giorni prima dell'apertura della conferenza. Questo disegno di legge, ne avevamo già parlato, prevede fino a 10 anni di carcere per chi promuove attività LGBT, e per ora manca solo la firma del presidente Mahama. E la retorica è quella della sovranità africana contro le pressioni occidentali, ma come documenta Le Monde, è stato proprio il colonialismo europeo a portare in Africa le leggi antisodomia. L'ordinanza che punisce i rapporti contro natura in Ghana risale al 1892, epoca appunto del colonialismo britannico. Chi difende la sovranità africana oggi sta in realtà difendendo un'eredità coloniale trasformata in progetto politico locale grazie al finanziamento di organizzazioni americane ed europee ultraconservatrici. L'organizzazione ghanese Ratify Ghana è esplicita: c'è ben poco di genuinamente africano in questa iniziativa. Portano le conferenze, reclutano parlamentari, gli forniscono di reti, narrazioni, bozze di legge e poi importano odio. Il quadro africano è complessivamente preoccupante, non soltanto in Ghana, perché più di 30 dei 54 paesi africani criminalizzano i rapporti omosessuali. In Uganda, Mauritania e Somalia è prevista la pena di morte, il Senegal ha aumentato la pena massima a 10 anni, il Burkina Faso ha adottato una legge analoga nel 2025 e il Gabon, che aveva depenalizzato l'omosessualità nel 2020, sta esaminando una nuova legge per reintrodurre la criminalizzazione. E rimanendo in Africa, non possiamo non parlare ancora del Senegal. La rivista Tetu dedica questa settimana un lungo reportage alle organizzazioni che aiutano le persone LGBT che fuggono dal Senegal. Il telefono di Stop Homophobia è saturo: in poche settimane più di 3.000 chiamate e quasi 500 persone accompagnate. Il 90% di chi chiede aiuto vive con l'HIV, ma non osa più avvicinarsi ad una struttura medica per paura di essere arrestato. La Francia si sta muovendo con il Quai d'Orsay disponibile a rilasciare visti, ma li rilascia solo a condizione che ci si abbia già un alloggio in Francia, e i 40 posti aperti da Stop Homophobie e dalla Fondazione Le Refuge sono poca cosa rispetto alla richiesta. Siamo di fronte alla solita dinamica: la società civile porta il peso e le istituzioni si muovono troppo lentamente. Passiamo ancora ad un altro continente, questa volta agli Stati Uniti, dove i dati Gallup di questa settimana meritano una lettura attenta e una lettura anche critica che vada oltre i titoli. Il sostegno al matrimonio tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti, secondo appunto i dati Gallup, è sceso dal 65% è sceso al 65% dal 71% del 2022. La percentuale di americani che considera le relazioni tra persone dello stesso sesso moralmente accettabili è caduta al 64%, il livello più basso dal 2016. Ma il dato più preoccupante riguarda l'identità di genere: il sostegno alla transizione di genere è crollato al 38% contro il 46% del 2021. E il calo non si ferma ai valori tradizionali. Anche la percentuale di americani favorevoli ai diritti delle persone trans in ambito lavorativo, sanitario e scolastico è in discesa costante da 3 anni. Non si tratta solo di opinioni astratte, si tratta del sostegno a tutele concrete. Il punto cruciale è che il calo non è uniforme. Tra i democratici i numeri non sono rimasti stabili. Anche lì c'è una flessione, soprattutto sull'identità di genere, dove il sostegno è sceso di circa 8 punti dal 2021, ma il crollo vero si concentra tra i repubblicani. La percentuale di elettori repubblicani che considera le relazioni omosessuali moralmente accettabili è scesa di 21 punti dal 2022. Sono tornati ai livelli del 2005 dei livelli tra il 2005 e il 2014. Come si può leggere questo dato? In parte è il risultato di una campagna politica deliberata di Trump, che ha dedicato una parte significativa della sua seconda amministrazione a smontare le politiche di inclusione e a criminalizzare retoricamente la comunità trans. Ma sarebbe un errore attribuire tutto a Trump. Il Pew Research Center a marzo aveva rilevato che il 39% degli americani ritiene che le relazioni tra persone dello stesso sesso siano moralmente sbagliate. Per confronto, in Italia la percentuale è al 12%. Qui torna il tema sollevato da Pluckrose. Negli ultimi anni il movimento LGBT americano ha progressivamente abbandonato il mainstreaming, cioè la strategia di parlare al centro, costruire coalizioni ampie, convincere il cosiddetto movable middle, cioè quelle persone che non sono né ostili né militanti, per concentrarsi sulla politica identitaria, per definire chi appartiene, radicalizzare le posizioni, usare un linguaggio sempre più interno alla comunità e sempre più incomprensibile all'esterno. Il movable middle è proprio quella fascia di opinione pubblica che non ha posizioni ideologiche rigide e può essere convinta in un senso o nell'altro, però bisogna parlarci, e questa è esattamente quella fascia che si è allontanata. Non è stata convinta dai contrari, è stata persa per incuria, e quando si perde il centro i retrocessori ringraziano. Per retrocessori intendo i conservatori, i codini. E passiamo allora all'Ungheria, che ci porta un po' di ottimismo in questa rassegna stampa, perché in Ungheria la Procura Generale ha ritirato le accuse penali contro il sindaco di Budapest e contro Geza Habel, l'organizzatore del Pride di Pest, entrambi incriminati per aver organizzato eventi Pride non autorizzati. La ragione di questa decisione è la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 21 aprile scorso, che ha stabilito che la legge sulla protezione dell'infanzia ungherese, quella che sulla base della quale venne vietato anche il Pride di Budapest, viola il diritto comunitario a più livelli, il diritto del mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali e persino il GDPR. La Procura ha preso atto che un'accusa fondata su una legge incompatibile con il diritto europeo non può essere sostenuta e quindi ha fatto cadere le accuse penali contro il sindaco e Gesa. Come hanno dichiarato Nicola Bertoglio, tesoriere di certi diritti, da oltre un anno Certi diritti ripete che le norme utilizzate per colpire il Pride ungherese erano incompatibili con il diritto europeo e oggi la sentenza della Corte conferma ciò che sostenevamo. E Claudio Berti, presidente di Certi diritti, ha dichiarato che l'archiviazione delle accuse dimostra che l'Europa, quando fa rispettare i propri valori fondanti, rappresenta il più forte argine democratico contro le derive autoritarie e illiberali. Un sondaggio di Median, il più importante centro di sondaggi dell'Ungheria, rivela tra l'altro che il 57% degli ungheresi vorrebbe abrogare le misure restrittive adottate contro le persone LGBT e che i 2/3 sono favorevoli al matrimonio egualitario. Non sempre pertanto i regimi rispecchiano la loro società e in tutto questo è arrivata anche la notizia che il Budapest Pride del 2026 è stato autorizzato dalla polizia ungherese. Arriviamo quindi in Italia perché il 5 giugno, con 78 voti favorevoli e 38 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge presentato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il testo è ora legge o lo diventerà appena verrà promulgato dal Presidente della Repubblica. In sintesi, l'educazione sessuale e affettiva è vietata nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria, nelle scuole primarie, nelle scuole medie e superiori, invece qualsiasi attività che riguardi sessualità, affettività, relazioni e orientamento deve essere preceduta dal consenso scritto dei genitori, con almeno 7 giorni di preavviso, e deve includere un elenco dettagliato dei contenuti e dei soggetti coinvolti. Valditara ha commentato con queste parole: tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti minorenni. È una formulazione che merita di essere smontata. L'educazione all'affettività e alla sessualità non è propaganda, è prevenzione. È il solo strumento che ha dimostrato di ridurre la violenza nelle relazioni, i comportamenti a rischio, il bullismo omofobico e transfobico. I bambini, che crescono in famiglie dove certi argomenti non si affronteranno mai, quelli per cui la scuola rappresenta spesso l'unico spazio di elaborazione possibile, sono i veri destinatari di questa legge. Non nel senso in cui la intende Valditara. L'impatto più diretto riguarda le associazioni, comprese molte realtà LGBT che negli anni hanno collaborato con gli istituti scolastici sui temi come il contrasto all'omofobia e all'identità di genere. I dirigenti scolastici più attivi e consapevoli perdono uno strumento di autonomia che avevano conquistato nel tempo. Questa legge non è costruita per garantire trasparenza, è costruita per rendere impossibile o comunque molto costoso svolgere certe autorità. La burocrazia è usata come deterrente e l'argomento dei diritti dei genitori diventa il grimaldello per sottrarre ai figli, in particolare a quelli più vulnerabili, appunto quelli che dicevamo prima, che crescono in famiglie dove certi argomenti non si affrontano mai, sottrarre loro una risorsa educativa che li riguarda direttamente. E arriviamo a una delle storie più complesse e politicamente significative di questa settimana, una storia italiana che però dice qualcosa di universale sullo stato dei movimenti per i diritti civili in questo momento storico. Il coordinamento del Roma Pride ha comunicato che Keshet Italia, l'associazione LGBT ebraica italiana, non potrà sfilare con un proprio carro alla manifestazione del 20 giugno perché non ha aderito a specifiche formulazioni del manifesto politico della manifestazione relative al conflitto israelo-palestinese. In sostanza, Keshet Italia non ha sottoscritto l'accusa di genocidio nei confronti di Israele e per questo viene esclusa. Il 2025, durante il Roma Pride precedente, gli aderenti di Keshete erano stati oggetti di contestazioni e insulti tali da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e la loro evacuazione, l'evacuazione loro e del carro sul quale erano. A quegli episodi non era seguita alcuna presa di posizione pubblica degli organizzatori. La risposta della decisione del coordinamento del Roma Pride, la risposta alla decisione del coordinamento del Roma Pride della società civile è stata immediata e trasversale. Oltre 1000 firmatari, tra cui Luigi Marattin, Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Roberto Giachetti, Ivan Scalfarotto, Piero Fassino, Imma Battaglia, Angelo Pezzana, Marco Taradas e molti altri, hanno firmato un appello al sindaco di Roma Roberto Gualtieri chiedendo di farsi promotore di un confronto con gli organizzatori. Marattin ha inoltre presentato un'interrogazione parlamentare al governo chiedendo di verificare la conformità della vicenda ai principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. La questione di fondo è posta con precisione da un editoriale dell'inchiesta firmato tra gli altri da Enzo Cuccoli e Nicola Bertoglio, tesoriere di Certi Diritti. La condizione posta a Keshet cioè quella di sottoscrivere la parola genocidio, riguarda una definizione giuridica che è attualmente in fase di istruttoria all'Alta Corte di Giustizia dell'ONU e alla Corte Penale Internazionale. Richiedere l'adesione ad una tesi giuridica contestata come condizione per partecipare ad una manifestazione per i diritti civili è una scelta che non ha nulla a che fare con i diritti civili. Sia chiaro, nessuno sta negando il diritto di esprimere una posizione politica sulla guerra a Gaza, ma un Pride è uno spazio di inclusione, non una piattaforma di disciplina ideologica. Condizionare la partecipazione di una realtà ebraica italiana all'adesione a una tesi su un conflitto estero è esattamente il tipo di dinamica che Enzo Cucco, persona che ha costruito questo movimento per decenni, ha definito un rischio di fare passi indietro. E proprio Enzo Cucco ha anche scritto in questi giorni una riflessione sul proprio profilo Facebook che vale la pena vedere brevemente. Cucco scrive che quello di Keshet non è un caso isolato, ma la fine di un percorso lungo, almeno una decina di anni, di esclusioni e intolleranze, vissuti sempre come casi estemporanei, e individua la matrice profonda nel combinato disposto tra cultura queer mal compresa e intersezionalità applicata peggio, che ha allargato il perimetro identitario del Pride fino al punto in cui non basta più essere LGBT per partecipare con un carro, bisogna anche sottoscrivere posizioni su conflitti esteri che non hanno alcuna attinenza diretta con la vita delle persone LGBT in quei paesi. Cucco pone una domanda precisa: perché non si chiede ai cittadini di religione protestante di prendere le distanze dai paesi in cui esponenti della loro religione sono fautori di omofobia? E i cattolici? E a chi viene da paesi come Russia, Cina, Pakistan o da quei paesi sudamericani dove la violenza contro le persone trans è drammatica? E se la risposta è perché Israele è diverso, allora si sta usando il Pride come piattaforma di disciplina ideologica selettiva. E questo è esattamente il contrario di ciò che un Pride dovrebbe essere, scrive Enzo Cucco. La soluzione che Cucco propone non è tecnica, è politica. L'unità che si deve ricercare è quella sugli obiettivi da perseguire, uno per volta, tutti rivolti a coprire il gap di uguaglianza tra cittadini, non l'unità delle identità. Chi ricorda quanto fu determinante l'unità delle associazioni per la legge sulle unioni civili sa di che cosa si parla. Sì, questo insomma mi sembra una riflessione importante che ha fatto Enzo Cucco. E restiamo in Italia perché perché oggi alla Casa dei Diritti di Milano l'associazione ACET ha organizzato un incontro dal titolo Trans at Work nell'ambito del Milano Pride 2026. I dati dell'indagine Istat UNAR del 2023 dicono che una persona trans o non binaria su due ha vissuto almeno un evento di discriminazione nella ricerca di lavoro. Il 46,4% ha rinunciato a candidarsi per una posizione per cui era qualificata, anticipando un esito negativo. Il 57,1% di chi è occupato ritiene che la propria identità abbia costituito uno svantaggio in termini di carriera o retribuzione, e più dell'80% ha ricevuto almeno una microaggressione in ambito lavorativo. L'esclusione delle persone LGBT non è solo una questione di giustizia, ma è un problema economico. Uno studio recente stima che possa costare tra lo 0,1% e l'1,7% del PIL annuo di un paese. In India si parla di un range tra 1,9 e 30,8 miliardi di dollari l'anno, perdite reali nei conti di qualsiasi paese che scelga di guardare dall'altra parte. E visto che abbiamo ancora un po' di tempo, torniamo a occuparci di questioni estere con la Colombia, perché il 21 giugno si terrà il ballottaggio presidenziale tra Abelardo de la Espriella, soprannominato il Tigre, avvocato milionario dichiaratamente trampiano, che ha ottenuto il 43,7% al primo turno, e il candidato di sinistra Ivan Capeda, fermo al 40,9%. Della Espriella ha già dato l'impronta del personaggio. A urne chiuse ha minacciato l'avversario con parole da copione autoritario e si è dichiarato favorevole ad abbattere aerei sospetti di narcotraffico e a sparare contro i manifestanti ritenuti violenti. Milei è stato il primo o tra i primi a congratularsi, e così anche Abascal di Vox, che ha esultato. Sulle questioni LGBT, in Colombia il matrimonio egualitario è in vigore dal 2016, le adozioni dal 2015, il cambio di sesso nei documenti dal 2015. Le associazioni LGBT temono un arretramento con della Espriella, che in passato era favorevole alle adozioni per le coppie dello stesso sesso, ma ha poi cambiato posizione, sostenendo che un bambino abbia bisogno biologicamente ed educativamente di una figura materna e di una paterna. Ha detto di voler rispettare la legalità del matrimonio egualitario, ma gli alleati che porta con sé, da predicatori evangelici a veterani militari all'internazionale nera latinoamericana, parlano un linguaggio assai diverso. La Colombia è uno comunque tuttora, per ora, uno dei paesi più avanzati dell'America Latina sui diritti LGBT. Il ballottaggio, come abbiamo detto, del 21 giugno dirà se resterà tale. E siamo quindi arrivati alla fine, direi, della nostra rassegna stampa di questa settimana. Grazie per aver ascoltato Fuori di Pagina. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Se volete sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti, andate sul sito www.certidiritti.org e fate una donazione. E non dimenticate che potete destinare a Certi Diritti anche il vostro 5 per 1000. Buona serata.

Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 10 giugno in regia Lorenzo Bruschi, in studio Michele Lembo. Trovate sostanzialmente due argomenti su queste prime pagine, la vicenda che riguarda l'apertura di un'inchiesta avviata dalla Procura di Roma, che è ai primi passi, ricordiamolo, e quindi tutto da dimostrare, la questione che riguarda il ponte sullo stretto. Diversi quotidiani mettono l'accento su questa inchiesta, ci sono tre indagati, corruzione sotto il ponte.

corsa record, Messina stringe la presa, l'operazione è in corso, Intesa non teme contro Europa, Milano Finanza, forse il quotidiano più utile dal punto di vista di chi non conosce bene i meccanismi delle banche, della finanza, può essere il Foglio, con l'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Da questo titolo: avete una banca, l'eterogenesi dei fini sulle banche di Meloni and Company, che su MPS osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse. E da giorni, da quando si parla di questa vicenda, che si cerca di capire anche un contesto politico, se c'è, se non c'è e qual è l'esito. Qui tra l'altro Cerasa ritorna anche sulla famosa vicenda del 2005 durante il governo Berlusconi, Unipol, il ruolo di Unipol, la famosissima dichiarazione di Piero Fassino. Abbiamo una banca, avete una banca, adesso scrive il Foglio, leggete questo editoriale per cercare di capire appunto il contesto, che non è un contesto appunto che ha diciamo un esito politico, ma appunto si parla di eterogenesi dei fini. Per quello che riguarda gli altri argomenti, ecco, sulla questione che riguarda la giornata di mercoledì, c'è stata questa discussione in commissione Covid nelle ore precedenti, e la reazione dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il giornale dà molto spazio a questo: Conte ci minaccia ma non spiega, l'ex premier replica al giornale, da oggi querelo perché non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. E poi parliamo anche un attimo in apertura di questo spazio in cui diamo una prima occhiata ai quotidiani della giornata, parliamo un attimo di giustizia, perché sul giornale appunto ci sono diverse questioni che ci riportano sul tema, su cui poi ci soffermeremo con il dubbio. Sulla inchiesta relativa al ponte sullo stretto, qui si scrive: toghe senza freni vogliono fermare il ponte sullo stretto, tre indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti per il via libera, Salvini che dice vado avanti. In basso, appunto, la prospettiva sembra molto diversa, e perché qui la notizia riguarda un altro scenario: due arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame con i Propalla, la pista porta ad Annon, trafficanti che si arricchiscono sulla pelle dei migranti sono fitte le cronache, ma l'ordinanza di custodia mostra la connessione diretta tra racket e l'immigrazione. Quindi qua diciamo a questa fase c'è appunto l'affermazione che c'è una connessione diretta. Poi vedremo all'interno del quotidiano Il Giornale come si articola questo ragionamento, ma appunto ancora una volta l'approccio ai temi di giustizia, come vedete, è molto diverso, anche sulla stessa prima pagina di un solo quotidiano. Per capire poi però anche la questione della discussione che c'è per la prospettiva che ancora c'è davanti per il governo, per diciamo l'ultimo anno abbondante ancora, prendete il Dubbio, perché qui c'è un approfondimento: divorzio sulla giustizia, adesso Forza Italia rompe pure con Nordio, e di questa questione si è parlato anche nei giorni scorsi, vediamo come la riassume il Dubbio. Lite sulla riforma della responsabilità civile chiesta dagli azzurri, il ministro snobba le vittime dei PM, questo è un virgolettato, poi scrive Enrico Novi: c'è uno scarto nelle dichiarazioni che dice tutto, e fa capire perché Forza Italia andrà alle prossime politiche con un suo programma sulla giustizia, un programma diverso se non agli antipodi rispetto a Fratelli d'Italia. Carlo Nordio, ministro guardasigilli, inevitabilmente vincolato da un dovere di lealtà alla Presidente del Consiglio, quindi seppur indirettamente a Fratelli d'Italia, spiega in mattinata al Forum PA perché non c'è neppure bisogno di vedersi al vertice sulla giustizia, che lui stesso avrebbe ospitato a Via Renun alle 15 di ieri, ma che nella serata di lunedì era stato poi annullato. Pure senza fare riferimento esplicito al messaggio di revoca della riunione che aveva indirizzato al capogruppo di centrodestra, il

0: questo è stato chiarissimo. Poi credo che vengano riportate le dichiarazioni di Nordio relativamente anche alla sua personale opinione sulla questione della responsabilità civile dei magistrati. Per quello che riguarda invece l'inchiesta sul ponte sullo stretto, il manifesto acqua passata con il rendering, cioè col montaggio, si diceva una volta, del ponte sullo stretto, e quindi che qui poi all'interno tutti gli approfondimenti. Invece per la vicenda Minetti, gara di solidarietà, dice Marco Travaglio, questo è il titolo del suo editoriale, ma poi fa un elenco di tutte le accuse che sono state rivolte al suo quotidiano in questi giorni relativamente alla questione e alla posizione che ha avuto il Fatto Quotidiano in merito alla concessione della grazia e alla credibilità della testimone. Sulla questione della credibilità della testimone, che è stata evocata, ricorderete, nei giorni scorsi, torna anche Libero con una foto di Marco Travaglio. Il tramite di Graciela, che era appunto questa testimone che avrebbe raccontato, poi ritrattando, di aver visto cose inenarrabili nella residenza di Minetti e del compagno, Simone Di Meo ne scrive: chi c'è dietro la super testimone? La causa americana da 220 milioni di euro intentata dal gruppo Cipriani contro il Fatto Quotidiano e la RAI ha un protagonista laterale che rischia di diventare centrale nella ricostruzione di queste convulse settimane. Non parliamo di Giuseppe Cipriani, né del ministro Nordio, né di Nicole Minetti, ma di Edoardo Preve, giornalista uruguaiano con una trentennale storia di scoop, contestati e veleni a mezzo stampa. Il suo nome compare nel racconto costruito intorno a Graciela Torres, che è appunto l'ex collaboratrice della residenza uruguaiana di Cipriani, che in un primo momento aveva accusato l'imprenditore veneziano Laminetti di organizzare feste a base di sesso e droga con la partecipazione addirittura di ragazze minorenni. È proprio la donna a evocare Preve quando capisce che la richiesta di anonimato nell'intervista al quotidiano diretto da Travaglio non è stata accolta. Edoardo mi ha detto che il ministro dell'interno, NDR, manderà qualcuno a proteggermi, citazione. Si sfoga Graciela con il giornalista italiano che l'ha contattata. Ma ho ancora paura. Poi l'articolo prosegue all'interno, vedete, cioè uno sviluppo da questo punto di vista, vedremo se proseguirà nei giorni prossimi. Che cosa c'è di comprensibile per quello che riguarda questa vicenda sul ponte sullo stretto? Prendiamo l'Avvenire. Tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fattibilità della Corte dei Conti. A scriverlo appunto l'Avvenire, inchiesta su un imprenditore, un avvocato, un ex giudice, i magistrati contabili contro la riforma. Ne scrive Vincenzo Spagnolo: i cantieri non sono ancora iniziati, ma sul ponte sullo stretto si allungano le ombre di una presunta rete corruttiva. La Procura di Roma ha indagato per le ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio un avvocato, già commissario della Lega in Calabria, un imprenditore e l'ex vicepresidente della Corte dei Conti, al quale i due avrebbero promesso vantaggi dopo il pensionamento in cambio di notizie riservate. E quindi questa è la questione. Vedremo se appunto poi all'interno del quotidiano ci saranno altri particolari. Vi mandiamo fin d'ora la rassegna stampa completa di Radio Radicale. Il Secolo d'Italia dà una lettura molto orientata, come sempre: gufi sullo stretto, tre indagati per il ponte, opposizione scatenata, la di Ciucci, vado avanti, il processo va avanti. Luigi Albano, autore dell'articolo, l'inchiesta avviata dalla Procura è solo ai primi passi, non esistono condanne, non sono state accertate responsabilità, ma i gufi hanno già iniziato a volteggiare sullo stretto e sul progetto del ponte sullo stretto. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma, che vede indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno per l'ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legati all'iter di approvazione del progetto, è bastata infatti a scatenare l'ennesima offensiva politica contro l'infrastruttura, simbolo del governo Meloni. E guidare l'assalto, il leader del Movimento 5 Stelle, eccetera. Qui vengono anche riportate le dichiarazioni dei protagonisti dello scenario politico italiano, in particolare anche di quelli dell'opposizione. Un'altra notizia la trovate sul Giorno, un'altra notizia che probabilmente all'interno dei quotidiani verrà approfondita, è l'uomo della Luna, notizia davvero bella. Luca Parmitano sarà nella missione di Artemis 2, primo astronauta europeo per aprire la strada allo sbarco sul suolo lunare. Dibattito invece all'interno del centrodestra, per questo avete la possibilità di leggere Libero in prima pagina, prove di nuova Lega. No di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord. Ci sarà anche un congresso. Fabio Bruni ne scrive poi a pagina 3. L'Unità invece scrive: Marina, abbiamo un problema con la foto di Vannacci. E il tema Vannacci poi anche questa giornata probabilmente sarà evocato a più riprese. Tornando invece sulla giustizia, ho dimenticato di segnalarvi La Verità, e qui anche qui c'è un può essere di interesse appunto approfondire le diverse angolazioni che trovate su uno stesso quotidiano. La legge non sembra uguale per tutti, si legge sopra il titolo: la vita di la vita di un delinquente vale 4 volte quelle di una vittima. Qui si fa il conto dei risarcimenti. Ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa di un ladro albanese 90.000 euro, invece ai parenti, numerosi parenti, due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero, ben 780.000 euro. Giustizia è questa. E poi la critica invece sul ponte: inchieste e proteste, giudici e dem pronti a tutto pur di fermare ponte nucleare. Però la critica c'è sempre naturalmente alla giustizia. Più in basso invece un'altra notizia: 6 archiviazioni, il processo a Berlusconi mafioso e il KO dei magistrati. Anche qui c'è critica alla magistratura. Come vedete, i punti di vista, i punti poi di attacco, come dire, cioè i temi in cui si critica la questione della giustizia, sono diversi. Invece a centropagina, che qui si spinge l'acceleratore sulla questione riguarda quella che in Russia viene chiamata la propaganda gay, illustrazioni erotiche al gay pride per i bimbi, articolo di Mario Giordano. Se volete approfondire questa questione, che viene spinta anche in Italia, prendete La Verità. Che altro dirvi? Ben-Gvir, prima di chiudere, il ministro israeliano, che nella giornata di mercoledì ha attaccato l'Italia, dice l'Italia è diventato il paese delle ciabatte, dell'infradito, per appunto le accuse che gli sono state rivolte. Ma appunto su tutto questo vi rimandiamo fin d'ora all'appuntamento che potete seguire a partire dalle 7.35 circa da Radio Radicale con Stampa e Regime, la rassegna stampa completa di Radio Radicale. In studio questa settimana c'è Flavia Fratello, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale. In apertura andremo ad ascoltare un convegno organizzato dalla LUISS l'8 giugno scorso dal tema L'Unione Europea e il suo bilancio, una prospettiva critica. Con i saluti istituzionali del rettore della LUISS Paolo Boccardelli, questo convegno è iniziato con Valentina Mediciani, che è la direttrice LUISS Centro di Ricerca per l'Analisi e la Politica Europea, Gaetano D'Adamo della Commissione Europea e Marco Buti dell'Istituto Universitario Europeo. Sono poi intervenuti Elisa D'Alterio dell'Università di Catania, Claudio De Vincenti che appunto insegna alla LUISS, il professor Paolo Guerrieri, anche lui docente, Marcello Messori, Simona Milio e ancora moderati da Marco Simoni, Sabino Cassese, professore emerito, Sergio Fabbrini, Paolo Gentiloni, già commissario europeo e presidente del Consiglio, Piercarlo Padoan, Ignazio Visco, governatore onorario della Banca d'Italia, centro di ricerca, moderati da Maria Savona, LUISS per l'analisi e la politica europea. Ci sono poi a seguire gli interventi di Giampiero Della Feld, di Silvia Gatteschi. Conclude Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Subito dopo, rimanendo in Europa, andremo ad ascoltare l'intervista che Cristiana Pugliese realizza ogni settimana con il consigliere, il dottor Natale D'Amico. Il tema dell'intervista che andremo ad ascoltare è la deroga al patto di stabilità. Cambieremo poi argomento e ci occuperemo di carcere con la presentazione del libro Non ignorarmi, storie di detenuti e di chi non si è voltato, di Daniela Catena e Salvatore Barone. A questa presentazione c'era il senatore Lucio Malan, che è presidente dei senatori di Fratelli d'Italia. Alle 6 Fortezza Italia a cura di Andrea Billau ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola Michele Lembo e subito dopo David Carretta con la sua rassegna stampa internazionale che ci porta alle 7 alla rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 come sempre spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questa settimana in studio c'è Flavia Fratello, ma come dicevamo adesso andiamo ad ascoltare organizzato dalla LUISS L'Unione Europea e il suo bilancio, una prospettiva critica. Roma 8 giugno, buon ascolto.
1: Grazie Valentina, grazie al LIP e al Jean Monnet Center of Excellence che in qualche modo è coorganizzatore di questo incontro. Innanzitutto do il benvenuto a tutti voi, ringrazio le autorità presenti, in particolare un ringraziamento particolare al vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che sul tema oggettivamente qualcosina da dire dovrebbe averla, e lo ringrazio anche per le attività svolte in questo periodo a supporto di una visione nuova dell'utilizzo delle risorse europee, ma che in qualche modo è stata particolarmente rilevante anche per il nostro Paese nello specifico. È un tema piuttosto importante quello di oggi, l'Unione Europea, il suo bilancio, una prospettiva critica. Ecco, forse la parola critica può sempre dare un senso di negatività, invece una prospettiva critica all'università è esattamente l'opposto, una prospettiva costruttiva, cioè di analisi finalizzata a costruire un dibattito utile a diciamo ad avere una visione progettuale per il futuro. Il futuro bilancio dell'Europa, dell'Unione Europea, è un bilancio che si inserisce in un contesto completamente nuovo. Nei miei appunti riflettevo che il bilancio precedente nasceva in un'era completamente diversa, un'era che in qualche modo si riferiva a un periodo di relativa stabilità, era un bilancio che in qualche modo era stato costruito, ideato, immaginato, sì, sotto il periodo Covid, ma insomma nasceva da una serie di riflessioni di più ampio respiro. Il bilancio che invece l'Unione Europea andrà ad approvare, a costruire, ad approvare, è un bilancio che si inserisce in una fase completamente diversa, non dell'Europa, non dell'Italia, ma dell'intero globo, del pianeta, per assetti internazionali, di geopolitica completamente differenti, per una profonda diversità del ruolo delle tecnologie nella dinamica di crescita, no? Eravamo abituati comunque a vedere una crescita economica, sì, costruita anche attraverso l'investimento in tecnologia. Siamo consapevoli che la rivoluzione ICT digitale dell'era precedente ha generato in alcuni paesi un'accelerazione di produttività della crescita, forse l'Italia questo è stata meno efficace, anzi non senza forse, leviamo il forse, sicuramente è stata meno efficace, ma oggi siamo entrata in un'era diversa. Un filosofo che studia le tecnologie, non nostro ma di un'altra università, che è Luciano Floridi, dice che siamo da tempo nell'era dell'iperstoria, l'era dell'iperstoria in cui la tecnologia non è un elemento, è l'elemento su cui si basa fondamentalmente il benessere e la crescita. E oggi possiamo dire che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è certamente uno dei cambiamenti epocali, che sono stati affrontati nella settimana scorsa o qualche giorno fa, sia nell'Assemblea di Confindustria del Presidente Orsini, sia nelle considerazioni conclusive del Governatore della Banca d'Italia una 7-8 giorni fa, in cui mettono al centro del cambiamento e delle prospettive di crescita entrambe le relazioni una visione diciamo un pochino più profonda, un pochino più ampia e sistematica del ruolo dell'intelligenza artificiale. Entrambi evidenziano come, la semplifico, se prendiamo la tecnologia e non facciamo nulla, di fatto i guadagni di produttività restano confinati prevalentemente a chi sviluppa la tecnologia o eventualmente in alcune forme di efficienza che producono impatti sul capitale, ma ciò che conta è modificare la dinamica della produttività del lavoro, che nel contesto dell'intelligenza artificiale viene sottoposto a cambiamenti epocali. Non entro nel merito perché in questa sede non si parla di questo tema, ma si parla di altro, ma è indubbio che un significativo cambio di prospettiva, di politica economica dell'Italia, dell'Europa, debba essere presa in considerazione. Al fine di raccogliere in maniera efficace e con successo questa sfida, è necessario ipotizzare un rilevante cambio di approccio sotto il profilo della politica economica a 360 gradi, non c'è dubbio. Uno dei temi che sicuramente occorre indirizzare, ne parlo in particolare per il nostro Paese, ma vale anche in Europa, è una politica della spesa pubblica che sia più rivolta all'innovazione, alla tecnologia, allo sviluppo e meno alla quotidianità. Così come una capacità di finanziare innovazione, ricerca, ma soprattutto il suo trasferimento. L'Europa è molto indietro nel trasferimento tecnologico dall'università al sistema ricerca universitaria, in generale ricerca, all'industria. L'Italia all'interno dell'Europa è ancora più dietro. Credo che siamo gli ultimi o i penultimi come paese all'accesso ai fondi European Innovation Council, che di fatto sono fondi che in qualche modo valorizzano questo. Quindi una politica rivolta anche a alzare in maniera significativa la qualità della spesa, l'investimento e il suo trasferimento nell'industria. Questo peraltro è un altro elemento fondamentale per aumentare il contenuto e la qualità della domanda di lavoro. perché uno dei temi significativi a cui spesso facciamo riferimento nel nostro paese è che perdiamo giovani perché non trovano salari all'altezza delle aspettative della loro formazione, ma è un gatto che si morde la coda, un circolo vizioso, perché la domanda di lavoro altamente qualificato attrae talenti e anche ha retribuzioni all'altezza di questa sfida. Per cui la politica economica nel suo complesso deve fare un salto di qualità. E quindi, prendendo solo questo aspetto, che non è l'unico e ce ne sono molti altri, si richiede una visione differente anche del bilancio europeo, che per certi versi, e qui abbiamo il vicepresidente che sicuramente ha una visione tecnica, oltre che politica, della vicenda, e quindi lungi da me da dire quali che sono le ricette o altro, ma certamente si pone un problema in cui da diciamo economista d'impresa che osserva la situazione esiste la necessità di sviluppare in misura significativa politiche a sostegno della competitività e dell'innovazione tecnologica dell'area Europa e dell'Italia, ovviamente in particolare da italiano. Per fare questo abbiamo bisogno di una Unione Europea che abbia la capacità di finanziare queste spese e questi investimenti in misura superiore. Qualcuno sia il Presidente di Confindustria, sia il Governatore della Banca d'Italia, entrambi hanno sottolineato la possibilità, ovviamente condizionata a tutta una serie di cambiamenti significativi, che si vada verso un'integrazione anche del mercato dei capitali, la famosa Investment and Savings Union o l'unione bancaria e finanziaria. Qui abbiamo il presidente di una banca che ne sa certamente molto più di tutti noi, e hanno invocato anche il ricorso a strumenti di finanziamento comune, il debito pubblico europeo o i bond europei, che hanno il beneficio sia di diciamo di aggiungere risorse, ma anche il beneficio di concorrere a costruire un mercato dei capitali europei sufficientemente attrattivo, sufficientemente profondo, sufficientemente spesso, in grado di mantenere un po' di questi 300 miliardi di euro di risparmi che ogni anno dall'Europa finiscono in altre realtà, per lo più americane, e finanziano investimenti reali in quel contesto. Tutti noi abbiamo certamente compreso che questi 300 miliardi, se non in tutto, almeno in parte, dovranno rimanere su questa regione per finanziare lo sviluppo, la competitività e la crescita, però per farlo, giustamente, gli operatori professionali evidenziano la necessità di avere strumenti remunerativi che hanno una visione del trade-off rischio-rendimento efficace e soprattutto liquidi. Liquidi significa in un mercato dei capitali a denominazione euro e non dollaro, che in qualche modo è necessario costruire. E per questo il debito pubblico europeo può essere un ulteriore strumento. La condizione qual è? La sappiamo benissimo. È un'integrazione economica, fiscale, politica molto superiore a quella attuale, e questo è un tema che il professor Fabbrini affronta tutti i sabati o le domeniche, io sbaglio sempre, però ti leggo tutte le settimane sulle pagine del Sole 24 Ore con regolarità, costanza e devo dire anche dal mio punto di vista con grande efficacia. Ho provato a dare una cornice, ecco, quello di oggi secondo me è un incontro che sia per i contenuti sia per la partecipazione ci aiuta a definire meglio il problema e ad arrivare a costruire un dibattito utile al fine di progettare o di contribuire a progettare le politiche di bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034, che sembra che sa da quanto tempo manca, ma in realtà i tempi istituzionali della politica sono così lunghi che è necessario già da oggi cominciare a parlarne in maniera profonda ed efficace. Grazie a tutti, ringrazio tutti i relatori che sono estremamente competenti sul tema, e nuovamente ringrazio il vicepresidente Fitto che ogni volta che lo invitiamo fa di tutto per essere presente. Grazie e buon lavoro.
0: Ringrazio il Rettore per queste parole che hanno, diciamo, inquadrato le sfide che attendono l'Europa e il tema del bilancio europeo e quindi il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. E sarò molto breve, voglio soltanto dire che è un grande piacere nel centro di ricerca LIP e in particolare per il centro di eccellenza Jean Monnet sull'autonomia strategica aperta ed inclusiva affrontare questo argomento, in quanto l'autonomia, diciamo, strategica è fortemente condizionata e ha a che fare con le risorse, gli strumenti e la governance necessari per produrre e offrire i beni pubblici europei. E ormai sono passati, diciamo, più di 2 anni dal rapporto Draghi sul futuro della competitività europea, nel quale si mettevano in evidenza, diciamo, 3 priorità per l'Europa. La prima, di cui il Rettore ha parlato ampiamente, quindi sanare il divario tecnologico tra l'Europa e gli Stati Uniti e la Cina, divario che non è particolarmente, diciamo, importante nel campo della ricerca scientifica, ma lo è per quanto riguarda le applicazioni poi industriali e le imprese innovative. La seconda, appunto, priorità è quella di riconciliare la decarbonizzazione con la competitività europea, quindi una transizione verde che funga anche da leva industriale per l'Europa. E la terza, appunto, è il tema della sicurezza in senso ampio, quindi la sicurezza economica e la difesa europea, quindi la riduzione delle dipendenze strategiche nei settori critici. Ora, la proposta della Commissione sul nuovo bilancio europeo riprende ovviamente queste priorità individuate nel rapporto Draghi, soprattutto potenziando la parte relativa al Fondo europeo per la competitività e anche raddoppiando le risorse per il tema della tecnologia e quindi i fondi Horizon. Però rimane un po' aperta ancora la questione se la quantità di risorse messe a disposizione del nuovo bilancio europeo sia in qualche modo sufficiente a far fronte alle sfide di un mondo che, come diceva il Rettore, è profondamente cambiato e dove quindi l'Europa deve trovare anche un po' il suo ruolo, deve competere non soltanto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista politico con gli Stati Uniti, la Cina e una riconfigurazione dei rapporti multilaterali. E, oltre a tutto questo, ci chiediamo anche se queste nuove sfide, in che modo queste nuove sfide siano anche in qualche modo compatibili con le priorità tradizionali, gli obiettivi tradizionali dell'Unione Europea, quindi la coesione sociale, economica, territoriale, e quindi questo sarà sicuramente un altro argomento di approfondimento nella discussione di oggi. Mi unisco al Rettore nel ringraziare veramente sentitamente tutti i relatori, i prestigiosi relatori che hanno accettato il nostro invito, in particolare anche il Vicepresidente Fitto per essere qui con noi oggi. Ringrazio anche tutti i colleghi dell'IP e in generale della LUIS per l'organizzazione di questo importante evento e ringrazio tutti voi presenti oggi qui per animare appunto questa discussione. Introduco quindi il primo panel è sul bilancio europeo e abbiamo il privilegio di avere Gaetano D'Adamo della DG Budget che ci illustrerà i contenuti e soprattutto la logica del nuovo bilancio europeo. E come discussant abbiamo Marco Buti dell'Istituto Universitario Europeo che adotterà una prospettiva critica soffermandosi anche sul ruolo del bilancio europeo per finanziare i beni pubblici europei e l'autonomia strategica. Chiamo quindi qui con noi Gaetano D'Adamo e Marco Buti. Grazie a tutti.

0: family. Oh, okay, okay.
1: Grazie, grazie mille innanzitutto anche per l'invito. È un piacere e un onore essere qui. È sempre un'ottima occasione quella di poter presentare e spiegare anche quali sono i principi che sono alla base della proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione. Prima di entrare nella presentazione volevo iniziare un po' con quali erano le premesse nel momento in cui abbiamo iniziato a preparare questa proposta di quadro finanziario pluriennale. E la Commissione a suo tempo aveva già indicato che per il prossimo periodo finanziario abbiamo davanti a noi quello che un economista chiamerebbe un trilemma per il bilancio europeo. Perché dobbiamo allo stesso tempo, non possiamo allo stesso tempo avere sia un bilancio che può far fronte a tutte le nuove necessità dell'Unione Europea e anche quelle esistenti, incluso il rimborso di Next Generation EU, stabilizzare i contributi degli Stati membri in un periodo in cui sono in un processo di consolidamento fiscale e non avere nuove risorse proprie per finanziare questo bilancio. Queste tre cose allo stesso tempo non sono possibili. Dobbiamo quindi arrivare a un nuovo bilancio ambizioso sia da un punto di vista di dimensioni del bilancio ma anche nel modo in cui il bilancio stesso è disegnato. La risposta della Commissione a questo trilemma è appunto la proposta di quadro finanziario pluriennale che è stata presentata lo scorso 15 luglio 2025. Una proposta che a nostro avviso è ambiziosa in termini di dimensioni, è circa 2.000 miliardi di euro. L'1,26% del PIL europeo per i prossimi 7 anni, ma soprattutto è ambiziosa nel modo in cui è disegnata. Attualmente il bilancio europeo è strutturato attorno a 52 programmi e strumenti di finanziamento che sono ridotti a 16 con il prossimo QFP, ma soprattutto che un bilancio che faciliti l'accesso ai finanziamenti ai beneficiari, e vedremo in un attimo come. Il nuovo QFP è centrato su tre pilastri principali, che sono quelli poi su cui mi concentrerò, che sono, primo, i futuri piani di partenariato nazionali e regionali, che rappresentano approssimativamente il 44% della proposta complessiva. Il secondo pilastro è il Fondo Europeo di Competitività, insieme e integrato a Horizon Europe, il programma quadro per la ricerca. E il terzo pilastro principale è Europa Globale, il nostro strumento per finanziare l'azione esteriore. Questi tre pilastri principali sono accompagnati da altri programmi già esistenti come Erasmus, come il meccanismo per collegare l'Europa, Connecting Europe Facility, che vengono rinforzati. In particolare anche un bilancio che deve iniziare il rimborso di Next Generation EU, che appunto è previsto che inizi nel 2028. Quindi, iniziamo con il primo pilastro. Comincio dai numeri e poi più la sostanza. I piani di partenariato nazionali e regionali coprono quelle che sono chiamate spesso le politiche tradizionali dell'Unione Europea, la coesione, la politica agricola comune, ma anche politica dei confini e migratoria. Queste sono politiche che sono politiche europee, ma sono implementate a livello nazionale, regionale e locale, perché sulla base del principio di sussidiarietà, in particolare nel caso della coesione, sono realizzate meglio a un livello che è più vicino a quello dei cittadini. Futuri piani di partenariato hanno una quota che è preallocata agli Stati membri, cioè già nella proposta della Commissione ci sono 793 miliardi che sono preallocati ai 27 Stati membri, e una parte che sarà gestita direttamente dalla Commissione. Per quanto riguarda la parte preallocata agli Stati membri, una parte poi è protetta per quanto riguarda i pagamenti diretti, in particolare agli agricoltori e il settore della pesca. Una quota è riservata alle regioni meno sviluppate, 218 miliardi, nel caso dell'Italia circa 27 miliardi, e vengono stabiliti due target di spesa per gli Stati membri, che sono almeno un 14% di spesa cosiddetta sociale, come per ad esempio formazione, ma anche infrastrutture sociali, ospedali, scuole, eccetera, e un 10% da destinare alle aree rurali. L'altro elemento, diciamo, numerico di questa proposta è che in questo pacchetto preallocato agli Stati membri il finanziamento per quanto riguarda migrazioni, confini e sicurezza è triplicato rispetto al bilancio attuale, visto l'aumento delle pressioni in questo senso. La parte non preallocata dei futuri piani di partenariato è una quota che appunto non possiamo dire ex ante quanto andrà ciascuno Stato membro, e questo perché in particolare è una fonte di flessibilità per il bilancio europeo. Un elemento importante di questa parte è l'attuale Fondo Europeo di Solidarietà. L'Italia, ad esempio, dal 2002, da quando il Fondo di Solidarietà esiste, è stato il principale beneficiario. È quello che aiuta la risposta quando ci sono disastri naturali come terremoti, eccetera. E infine è prevista la possibilità di prestiti volontari per integrare la quota preallocata agli Stati membri. Da un punto di vista di contenuto è importante dire che il principio dietro questi piani di partenariato è che il bilancio europeo è per priorità europee. Poiché queste priorità sono, come dicevo prima, realizzate meglio ad un livello governativo più vicino a quello dei cittadini, allora è necessario realizzarle appunto in quella che si dice la gestione concorrente, cioè i fondi vengono gestiti appunto dagli Stati membri o dalle regioni. Oggi queste politiche sono attuate sulla base di fondi separati. L'idea della Commissione è integrarle in un piano a livello nazionale e regionale, ma nel quale le regioni avranno un ruolo importante nel disegnare questi piani, nel implementarli e poi nel fare il monitoraggio ex post dell'implementazione. In questo senso, quindi, i piani di partenariato nazionali e regionali non sono, come in alcuni casi è stato detto, una specie di PNRR in steroidi o ampliato a più aree, perché appunto si prevedono capitoli regionali in base ai requisiti costituzionali degli Stati membri, e la dimensione regionale io direi anche che ricalca quella della coesione. Le priorità da finanziare sono individuate sulla base di processi esistenti a livello europeo, come il semestre europeo. Il secondo pilastro del futuro QFP è il Fondo Europeo di Competitività, che probabilmente rappresenta una rivoluzione ancora più importante. Il Fondo Europeo di Competitività è basato sull'idea che invece di dividere i finanziamenti europei sulla base delle diverse aree di politiche o diversi tipi di strumenti finanziari, sussidi o garanzie, eccetera, si vuole costruire uno strumento che possa accompagnare gli investimenti nel corso dell'intero processo dell'investimento, dalla ricerca allo sviluppo, all'innovazione, alla messa in mercato e poi alla crescita dello strumento. Questo perché? Perché attualmente il fatto che ci sono diversi strumenti il Fondo Europeo di Competitività corrisponde attualmente a 14 diversi strumenti. Questo vuol dire che oggi i potenziali beneficiari si trovano davanti regole che spesso sono incoerenti o diverse a seconda degli strumenti, e quindi più complessità all'accesso ai fondi europei. Quindi la filosofia del Fondo Europeo di Competitività è finanziare lungo tutto il percorso dell'investimento con tutti gli strumenti disponibili, dai sussidi alla partecipazione al capitale, alle garanzie, eccetera, e in quattro aree tecnologiche definite in modo abbastanza ampio, che sono quelle di difesa e spazio, decarbonizzazione e transizione ecologica, salute e agricoltura e leadership digitale. La parte dedicata alla ricerca, l'attuale Horizon Europe, rimane separata, ma per quanto riguarda l'investimento in ricerca applicata è pienamente integrata al Fondo Europeo di Competitività. Cosa vuol dire? Che le regole sono esattamente le stesse, sono individuate nel regolamento del Fondo di Competitività. Questo proprio per evitare le attuali complessità e incoerenze che ci sono nella appunto nell'alto numero di diversi programmi che ci sono nel bilancio europeo. Il terzo pilastro principale della proposta della Commissione è Europa globale. Anche qui c'è un cambiamento di filosofia rispetto al bilancio attuale. Oggi abbiamo un programma per gli aiuti umanitari, per la cooperazione allo sviluppo, un programma diverso per i paesi candidati. L'idea di Europa globale è un unico programma con allocazioni diverse a seconda delle aree geografiche e che possa implementare tutti i diversi strumenti di cooperazione internazionale che sono disponibili. E chiaramente i futuri piani di partnership con i paesi terzi saranno sviluppati sulla base di quelle che sono le loro necessità, per cui chiaramente l'assistenza all'adesione sarà solo per i paesi candidati, l'assistenza macrofinanziaria per paesi in difficoltà a finanziarsi sui mercati internazionali, eccetera. In aggiunta a Europa globale, che nel complesso la Commissione ha proposto che sia di 200 miliardi di euro, si prevede una riserva per l'Ucraina al di fuori dei tetti di spesa del QFP di 100 miliardi di euro, ma che sarà implementata con le stesse regole di Europa globale. 100 miliardi di euro che saranno in parte in termini di sussidi e in parte in termini di prestiti. Poiché siamo in una università, come dicevo prima, oltre a questi tre pilastri principali, alcuni programmi faro del bilancio europeo che esistono oggi rimangono, come la Connecting Europe Facility, il meccanismo per collegare l'Europa che finanzia le infrastrutture, o Erasmus, che la Commissione ha proposto di aumentare dagli attuali 26-27 miliardi a 41 miliardi. Come finanziare questo bilancio? Come dicevo all'inizio, bisogna risolvere questo trilemma e la risposta della Commissione è: possiamo ambire a un programma, a un bilancio più grande in modo ragionevole, in modo credibile, se possiamo inserire delle nuove forme di finanziamento. E la Commissione ha proposto cinque nuove risorse proprie, che sono la ETS, che è basata sul meccanismo di scambio delle emissioni, il meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio, o CBAM, l'acronimo inglese, una risorsa propria sui rifiuti elettronici non riciclati, la e-waste, una accisa europea sul tabacco e una risorsa propria in termini di contributo fisso per le multinazionali che operano in Europa, solo, che copre solo le imprese molto grandi, la cosiddetta CORE, o in inglese Corporate Own Resource for Europe. In aggiunta, la Commissione propone di eliminare gli attuali tetti massimi e riduzioni che ci sono nelle risorse proprie attuali, come ad esempio gli attuali massimali che ci sono per alcuni Stati membri nel loro contributo proporzionale al PIL. Un ultimo elemento è l'introduzione della tariffa ETIAS, che è quella che pagano le persone che entrano o che chiedono un visto per entrare nell'Unione Europea, che dovrebbe contribuire con 300 milioni all'anno, si prevede. Quali sono le prossime tappe, quindi? I negoziati sono in corso, sono iniziati già lo scorso luglio, la settimana dopo la presentazione della proposta di QFP, sotto la presidenza danese, stanno avanzando sotto la presidenza cipriota, come vedrete continueranno sotto quella irlandese. Sono negoziati complessi, come tutti sanno, i negoziati per il QFP sono uno dei negoziati più difficili probabilmente a livello europeo, questo perché per quanto riguarda il lato della spesa, cioè il QFP, è necessaria l'unanimità tra gli Stati membri e l'approvazione, il consenso del Parlamento europeo. Per le risorse proprie è necessaria l'unanimità degli Stati membri, ratificazione a livello nazionale, almeno in 20 paesi su 27, in due dei quali servono i due terzi del Parlamento, quindi è quasi come se fosse un cambio nei trattati per adottare una nuova decisione delle risorse proprie. E poi c'è la procedura legislativa ordinaria per la legislazione settoriale. Quindi tendenzialmente questa viene finalizzata una volta che c'è un accordo a livello politico, a livello di Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale nel suo complesso. Quindi c'è un processo che è in corso, che sta avanzando, che chiaramente è complesso, ma nel quale devo dire la nostra impressione è che tutti gli Stati membri si sono comunque impegnati sin dall'inizio in modo molto collaborativo, pur nelle loro differenze di visioni, ovviamente. Quindi per concludere, avevo iniziato dicendo: sono necessarie scelte importanti, ci troviamo davanti a una tensione tra bisogni che sono aumentati e necessità per gli Stati membri di consolidare le loro finanze. La risposta della Commissione è un bilancio più grande, più forte, ma allo stesso tempo che introduce nuove forme di finanziamento per garantire che per gli Stati membri il loro livello di contributi sia stabilizzato a quello attuale, così da non aumentare le pressioni sui bilanci nazionali. Vedremo come finiranno. Chiaramente l'obiettivo della Commissione è appunto che l'accordo che si arrivi all'accordo il prima possibile, per far sì che già dal 1 gennaio 2028 il prossimo bilancio europeo sia pienamente in funzione. Grazie mille.
0: Bene, grazie dell'invito. Anch'io qualche slide. Eccoci qua. Bene. La prima slide è un tour de force, perché ho cercato di condensare 40 anni in una slide sola, non è insomma, impresa ardua. Come vedete qua, vedete sulle righe diciamo, gli economisti in particolare riconoscono le classiche funzioni di un bilancio pubblico, no? La stabilizzazione, l'allocazione delle risorse e la redistribuzione. Quindi questo è la, diciamo, come di solito dagli anni 50 si leggono un po' i bilanci pubblici e si può fare anche per il bilancio europeo. E poi sulle, in verticale vedete i vari, diciamo, le varie scansioni. Prima del pacchetto Delors 1, quindi prima del quadri finanziario pluriennale, ogni anno c'era una guerra guerreggiata e si arrivava regolarmente ai dodicesimi, perché non si riusciva a trovare un accordo fra Consiglio, Parlamento, Commissione sul bilancio. Delors ebbe la grande intuizione nel 1988 di allungare diciamo, la scansione temporale, per cui battaglia, guerra, guerreggiata, ma una volta ogni 7 anni. Quindi questa era la cosa. Quello che fece il pacchetto Delors 1 all'inizio, mise fortemente l'accento sulla, diciamo, sulla allocazione, introdusse anche parte del compromesso a quel tempo, ricordo che era l'allargamento iberico, quindi nella seconda metà degli anni Ottanta, anche un aspetto redistributivo, i fondi di coesione di cui è responsabile il vicepresidente Fitto furono introdotti, diciamo, aumentati in termini di sostanza e di taglia a quel tempo lì. Il bilancio europeo non si occupava di stabilizzazione a quel tempo. Se guardiamo un po' poi quello che è successo successivamente, vedete che un periodo di sostanzialmente, diciamo, di pace di bilancio, fino a che non siamo stati colpiti dalla grande crisi finanziaria e dalla crisi del debito sovrano. A quel punto la questione è, bisogna rispondere collettivamente come si fa. E le rigidità del bilancio europeo erano tali per cui, io mi ricordo, in la Commissione ci si ingegnò a sfruttare tutti quanti i margini di flessibilità, però all'interno, diciamo, di canoni molto, molto ristretti. Quindi quello che l'Unione Europea decise a quel tempo è di fare delle cose a latere, quindi non introdotte nel quadro finanziario pluriennale, ma al di fuori di questo. Quindi con FSF e poi alla fine il famoso famigerato MES per rispondere alle crisi. Quindi in quel momento anche la parte di, diciamo, stabilizzazione, che significa in questo caso risposta alla crisi, fu coperta, ma da strumenti fuori dal bilancio comunitario. Dopo questa fase qui, l'ultimo episodio di crisi, il Covid, e a quel punto la risposta fu con Next Generation EU, non è integrato all'interno del quadro finanziario pluriennale, in qualche modo è un'aggiunta a questo. Con Next Generation EU, ma Sure anche, poi successivamente per la risposta all'Ucraina, i prestiti SAFE, di cui si discute anche in questi giorni. Alla fine, quindi, questo è un po' l'evoluzione nel tempo delle finanze comunitarie intese in senso largo. Se si guarda, si getta il cuore al di là dell'ostacolo e si guarda al futuro, su queste tre dimensioni è chiaro, per la stabilizzazione noi siamo in una situazione di incertezza endemica. Questa continuerà nel futuro di sicuro, quindi l'elemento di flessibilità, di capacità di riallocazione, margine di manovra per rispondere agli shock sarà the name of the game anche nel futuro. Per quanto riguarda l'allocazione, lo diceva Gaetano precedentemente, noi abbiamo sfide critiche anche qui per l'Unione e il suo insieme, quindi una redistribuzione, aumento delle risorse per i beni pubblici europei sarà quello che dovremo fare. Guardando la redistribuzione, c'è una questione interna all'Unione, ma in qualche modo bisogna anche cominciare a pensare a cosa significherà per l'allargamento, perché c'è una cosa che ora vediamo cosa succede in Islanda, ma una caratteristica comune di tutti i paesi che stanno in coda per entrare all'Unione e che saranno tutti beneficiari netti, da un lato l'Ucraina ovviamente, ma anche tutti gli altri. Quindi in qualche modo qui questo è un elemento di pressione sul bilancio. Allora, questo è un po' quello come caratterizzo in maniera molto semplificata l'evoluzione del bilancio. Tre principi inevitabili, non so se chiamarli principi o maledizioni.

Flessibilità è importante, ma anche questa alla fine del negoziato inevitabilmente esce ridotta, perché bisogna soddisfare le richieste degli Stati membri e quindi, come dire, dove si va a pescare? Si va a pescare sul margine non allocato, quindi questo è il secondo elemento. Il terzo punto è che fra gli beni pubblici europei, investimenti in beni pubblici europei e priorità comuni, che quindi non hanno un'allocazione per Stati membri, e trasferimenti, anche qui si va nel negoziato e si aumenteranno i trasferimenti e come prezzo si avranno meno beni pubblici europei. Quindi questo è in qualche modo come si deve approcciare o guardare il negoziato. Se questi tre principi o tre maledizioni sono quelli che stanno davanti a noi, come si valuta il bilancio europeo e la proposta della Commissione? Allora, il bilancio, come tutti i bilanci, il bilancio europeo si valuta sulla base di tre dimensioni. Una è la taglia, quindi size, quindi quanto grande è. La seconda è la composizione e la terza è la flessibilità, sta un po' dietro anche quello che dicevo precedentemente. Se questo è il caso, come si valutano allora le proposte della Commissione? Taglia, composizione e flessibilità. La prima è che, qui vedete, ho messo nella prima riga in rosso qual è la situazione attuale e la proposta della Commissione in verde. Sulla taglia, alla fine 2 trilioni fanno, come dire, una grossa impressione. Wow, 2 trilioni sono tanti. Alla fine però, se noi prendiamo in termini di percentuale del PIL o del GNI, come si dice a Bruxelles, si tiene presente il fatto che 0,11 saranno per ripagare gli interessi e progressivamente il capitale di Next Generation EU, si arriva a una taglia che è sostanzialmente quella attuale e quasi quasi. Quindi questo è il primo punto. Il numeratore fa più impressione del rapporto rispetto al PIL. Il secondo elemento è sulla composizione, qui Gaetano ce l'ha spiegato bene. Adesso abbiamo un bilancio il 60%, un po' più, è per coesione e agricoltura. Se guardiamo le nuove priorità, quindi non specchietto retrovisore ma guardando avanti, i beni pubblici europei intesi in senso lato hanno un'allocazione di bilancio molto piccola. Se guardiamo al futuro, la proposta della Commissione è ambiziosa su questo. Valentina ce lo ricordava precedentemente, fondo sulla competitività, Horizon che raddoppia nella proposta della Commissione, è un grosso passo avanti. Terzo elemento è la flessibilità. Per il momento 90% delle risorse, la Presidente della Commissione lo ribadisce ogni volta, è preallocato, e ricambiare la composizione è particolarmente complicato. La Commissione si ingegna con dei salti mortali, carpiati, istituzionali per trovare tutte quante le possibilità di utilizzazione della flessibilità, ma sbattiamo contro un muro che è legato al fatto che c'è questa preallocazione che è quasi totale. Nella proposta della Commissione aumenta la flessibilità e questo va nella buona direzione. Dunque, quindi vedete accanto a questi tre punti il mio giudizio implicito da quello che ho detto precedentemente, quindi pollice su per quanto riguarda l'elemento di composizione e di flessibilità, considerando che alla fine è probabile che nel negoziato ci sia un scale down di questo. Io devo dire, dal punto di vista della taglia, invece, considerando che le sfide che abbiamo davanti e queste dinamiche che inevitabilmente porteranno quasi certamente a una riduzione, secondo me la Commissione avrebbe potuto partire da un tetto più elevato, in qualche modo in

0: forando un delta negativo che ci sarà comunque. Per quanto riguarda le risorse proprie, non sto a elaborare su quello che diceva, che ha detto prima nella presentazione Gaetano, ci sono queste 5 proposte, è probabile che queste non siano sufficienti, quindi uno può anche pensarne ad altre. Adesso abbiamo un quadro, diciamo, istituzionale per la tassazione dei crypto assets, questo potrebbe essere un'altra possibilità. Quello che c'è da considerare è che anche sul debito pubblico europeo, noi per il momento il debito pubblico europeo è stato emesso sulla base del famoso margine fra risorse proprie attuali e spese, non possiamo continuare a come dire, spingere in quella direzione. Nuove risorse proprie sono essenziali anche per diciamo, garantire il debito europeo, e tra l'altro queste nuove risorse proprie sono anche essenziali per far integrare il debito negli indici dei mercati finanziari, gli indici finanziari, così che il debito può passare da debito sovranazionale a debito sovrano, e che è una condizione sia di liquidità che di remunerazione più favorevole del debito europeo. Anche qui ci si sbatte contro 3 problemi legati al negoziato. Il primo è che gli Stati membri prendono le proposte della Commissione e fanno il tiro al piccione, ognuno separata. Quindi non ci piace questo, non ci piace quest'altro. La Commissione ha approvato questa volta con una proposta complessiva, queste 5 proposte, in qualche modo a sfidare questa logica qui. Gli Stati membri hanno già cominciato a caricare il fucile a pallettoni su ognuno di questi di queste proposte. La secondo elemento è che, come dire, siccome si danno più risorse a Bruxelles con nuove risorse proprie, diciamo nuova fiscalità, questo qui aumenta il peso complessivo della fiscalità, anche a livello degli Stati membri, quindi non è fattibile politicamente. Qui secondo me c'è una battaglia pedagogica da vincere, ed è cioè che se fai più cose a livello comunitario e sulla base del principio di sussidiarietà ma ascendente, le fai in maniera più efficace, puoi ridurre le spese a livello nazionale, e la fiscalità globale non deve necessariamente aumentare. Quindi questo è il secondo punto, secondo me bisogna fare una battaglia qui di pedagogica per far passare questo punto. E poi è un po' legato anche al terzo punto che ho qua, dice in tempi di austerità l'Unione Europea deve stringere la cinghia anche in questo caso, come dire, guardando l'allocazione ottimale di responsabilità fra il livello centrale e il livello nazionale, credo si possa fare cercare almeno di mettere gli Stati membri, il Consiglio, di fronte alle loro responsabilità. Finisco con questa slide e qui, come dire, cerco in qualche modo di complementare la discussione nostra sul bilancio con, diciamo, una visione complessiva delle politiche comunitarie. Alla fine la Commissione e l'Unione Europea ha 3 strumenti, Commissione in particolare. Il bilancio, tutto l'apparato regolamentare, quindi potere regolatorio, secondo, e il terzo, la competenza di coordinamento delle politiche nazionali. Quindi su questo terzo punto tutta la discussione sulla flessibilità della settimana scorsa per le spese per l'energia finisce sotto questo terzo angolo qua. Quello che succede spesso, io l'ho vissuto anche dall'interno della Commissione nella mia vita precedente, spesso questi 3 angoli del triangolo non si parlano, si parlano con difficoltà. Quindi quello che bisogna fare, secondo me, è prendere una logica di beni pubblici europei intesi in senso generale e applicare in maniera coerente e simbiotica il bilancio europeo, i poteri regolatori e le politiche di coordinamento per raggiungere quegli obiettivi. Quindi, viste le sfide assolutamente esiziali che abbiamo di fronte, non credo che si debba, come dire, continuare a considerare separatamente i vari strumenti, ma bisogna, come dire, utilizzarli, metterli tutti insieme in maniera, diciamo, coerente per raggiungere il massimo di risultato. Grazie.
1: I primi relatori che ci hanno dato un inquadramento ed anche una prospettiva critica sul nuovo bilancio europeo. Chiamo quindi qui i relatori del secondo panel, che sarà coordinato da Marco Simoni, Elisa D'Alterio, Claudio De Vincenti, Paolo Guerrieri, Marcello Messori e Simona Milio. Grazie ancora a tutti.
2: Sì. Eccoci qui, grazie a tutti. Buon pomeriggio, io sono Marco Simoni, sono il membro dell'IP, faccio anche il direttore dell'Istituto Affari Internazionali e il mio ruolo è semplicemente di moderare questo autorevolissimo panel di esperti che, come dire, offriranno una prima reazione alle presentazioni che abbiamo ricevuto, anch'esse molto complete e molto autorevoli, della situazione in cui siamo a questo punto della discussione dell'MFF. Io inizierei i vari interventi dalla persona qui alla mia destra, un po' per caso che sia seduta qui, ma è anche più comodo, che è Claudio De Vincenti, che non ha bisogno di presentazioni, ma ricordo che oltre ad essere un autorevole professore è stato, tra le tante cose, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi lascio la parola a Claudio, che è anche il presidente di un'associazione specializzata, tra le altre cose, nel Sud, Merita, che qualche mese fa, all'inizio di questa discussione, ci aveva presentato un suo rapporto e magari, non so se è cambiato qualcosa in questi mesi o se ha affinato la sua opinione sullo stato attuale della discussione. Prego Claudio.
3: Grazie. Funziona? Sì. Grazie Marco, grazie alla LUIS per questo invito, questa discussione è molto molto interessante. Direi che più che io rimango sulla proposta della Commissione, poi come esposta da Gaetano D'Adamo, e non starò a ripercorrere troppi numeri, ma qualcosa ve la dirò. Quello che è cambiato, direi, più che altro è il dibattito che nel frattempo c'è stato e che ha visto posizioni diverse, anche su questo qualcosa poi dirò, con una premessa a cui tengo molto, e cioè se ci sarà qualcosa che può suonare come quasi grillo parlante, io vi chiedo scusa, perché sono consapevole, e credo sia fondamentale esserlo tutti, della complessità del processo di negoziazione e di costruzione del quadro finanziario pluriennale di cui ci parlava D'Adamo prima e delle tre maledizioni di cui ci parlava Marco Buti in fase di negoziazione, che arrivano sempre puntualmente a destinazione. Detto questo, non so se è già... Ecco, no, presento una slide sola, che è molto sintetica, come vedete. I numeri sono un po' diversi da quelli di D'Adamo, perché sono numeri, prima di tutto, a prezzi 2025, mentre quelli della relazione di D'Adamo sono nominali, sono con prezzi correnti, diciamo. Questo è il bilancio come si presenta a prezzi 2025, confrontato col bilancio 21-27 a prezzi 2018. Questa è la prima differenza. La seconda, c'è qualche differenza di riaggregazione che ho fatto, dirò qualcosa rapidamente, e infine una precisazione, due precisazioni. Una, per confrontare il bilancio 21-27 con quello 28-34 ho riaggregato le grandezze, le voci 21-27 in modo da cercare di avere una comparazione, perché sono completamente diverse da quelle nuove. Il bilancio nuovo è nuovo anche non solo nelle quantità, ma nelle voci che lo compongono. La metodologia la troverete, lascerò qui il testo in fondo alla tabella, la metodologia di riaggregazione delle voci 21-27 per rendere comparabili con quelle 28-34. Spero di non aver fatto troppi errori, ma anzi mi interessa molto il parere di D'Adamo e di Buti, che conoscono i meandri del bilancio europeo molto meglio di me. E infine, ultima cosa, l'ultima colonna a destra confronta queste grandezze con quelle 21-27, tutto deflazionato in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo Eurostat nel periodo 18-25, in modo che le cifre 25 siano comparabili con quelle 18. Cosa esce fuori? Beh, alcune cose sono già state dette, quindi non le sto a ripetere. Le risorse complessivamente in termini reali aumentano del 18%, però in rapporto al PIL, lo diceva prima Marco, in rapporto al PIL siamo molto vicini a quello che era prima. Se togliamo il servizio del debito di NGU siamo a 1,15 di PIL contro, nei miei calcoli era 1,067, ma insomma siamo molto vicini. Quindi in realtà come incidenza sul PIL, sul reddito nazionale lordo della UE27 previsto per il settennio non c'è grande differenza, c'è piccolo aumento, diciamo. Come mai sono aumentate le risorse? Perché aumenta il reddito nazionale lordo rispetto a quello del settennio precedente, e quindi il 18% in più di risorse viene essenzialmente da qui. All'interno della dotazione complessiva abbiamo un forte aumento delle risorse per le politiche industriali, dove qui ho 522 miliardi su competitività e sicurezza, comprendono, rispetto alla riaggregazione di D'Adamo, c'è dentro anche Connecting Europe Facility e altre cose che adesso troverete poi nella spiegazione. E di queste, in particolare politica industriale, quella che direi in senso stretto, cioè Fondo Europeo per la Competitività e Connecting Europe Facility, sono circa 480 miliardi a prezzi 25 sempre. Global Europe ha degli aspetti di politica industriale non indifferenti, e va bene. La coesione viene messa insieme con l'agricoltura, ci veniva ricordato. E se io confronto questi aggregati in termini reali, in particolare quando vado a vedere i piani di partenariato di cui ci parlava D'Adamo prima, in termini reali ho una riduzione del 14%, che si compone di un aumento per la voce, lo ricordava anche lui, migrazione, confini, sicurezza, e invece di una riduzione di oltre il 20% sia per l'agricoltura che per la coesione. Come mai? Beh, perché nel momento in cui si fa la scelta, che io condivido peraltro, di aumentare in modo molto consistente da 184 a 522 miliardi le risorse per la competitività e la sicurezza, insomma la politica industriale, eccetera, beh, da qualche parte, se io non aumento il bilancio in percentuale di PIL, io da qualche parte devo andare a incidere. E ho inciso riducendo le voci che prima Marco indicava, se ho capito bene, come redistributive, insomma. Su questo poi dirò una cosa, perché mi ha interessato la definizione di redistributivo data alla coesione. Secondo me è uno dei problemi che ha avuto la coesione in questi anni, essere pensata come redistribuzione invece che come politica di sviluppo, cioè come allocazione. Bah, più o meno diciamo questo è quanto, e allora un breve commento. Il commento, appunto, sperando di non essere troppo grillo parlante. Allora, intanto io trovo che nel bilancio proposto dalla Commissione, quindi sapendo che ci sono le tre maledizioni di cui ci parlava Marco, abbiamo almeno due punti di forza molto importanti. Il primo è proprio quello che dicevo ora, l'aumento consistente di risorse per la politica industriale europea. Credo che questo sia molto importante, poi possiamo pensare agli strumenti D'Adamo già ce ne parlava, ma insomma questo è un punto molto forte che personalmente ritengo essenziale. Aggiungo solo una cosa da grillo parlante: aver rinunciato ad allargare il bilancio implica che non solo ho ridotto la coesione e l'agricoltura, ma in fondo, se confronto questi 522 miliardi col rapporto Draghi, non ho messo abbastanza neanche sulla politica industriale. Paradossale, perché ho triplicato le risorse della politica industriale. Non è abbastanza. Rispetto ai problemi che abbiamo davanti, non è abbastanza. Però, ripeto, è da grillo parlante. Poi immagino di difficoltà solo per fare questa operazione. Il secondo punto di forza, secondo me, è lo schema di governance dato ai piani di partenariato nazionali e regionali, che io spero, Gaetano, che ripercorra lo schema del PNRR sul serio, senza cedere troppo alle tentazioni di imitare la vecchia coesione, perché la vecchia coesione era anarchica. Mentre il PNRR ha impiantato una governance che, per riprendere parole usate da Marcello Messori e Marco Buti, è di coordinamento verticale. E cioè, ownership dei piani nazionali, il singolo paese li organizza, li discute con le sue regioni, eccetera. Dopodiché però li porta alla Commissione e deve passare il vaglio della Commissione, e poi tutto viene monitorato dalla Commissione a cascata dal Governo nazionale fino sulle regioni. La coesione è un'altra, a parte poi gli indicatori di performance e così via al posto degli indicatori di spesa, molto importante. Tutto questo secondo me è essenziale che sia la nuova cifra del bilancio europeo, perlomeno nella parte piani di partenariato nazionali e regionali. Qui temo molto il dibattito che si è sviluppato anche nel Parlamento europeo e poi nel Comitato delle Regioni, che naturalmente rivendica invece che no, i proprietari dei fondi di coesione sono le regioni. No, i proprietari dei fondi di coesione sono i cittadini europei. Questo è un discorso che a suo tempo, quando ricoprivo le responsabilità di cui ricordava Marco, facevo sempre anche sul Fondo Sviluppo e Coesione nazionale. I proprietari sono i cittadini italiani. Non sono le regioni i proprietari di quei fondi, ed è lo Stato nazionale che in quel caso ha la responsabilità di coordinare l'uso di questi fondi. In questo caso qui è la Commissione europea che ha la responsabilità di coordinare. Che non significa centralizzare, significa costruire bene un sistema di governo multilivello, in cui non c'è anarchia, ma c'è snodi istituzionali che si condizionano e monitorano a vicenda, la leale collaborazione istituzionale di cui un tempo Sabino ci onoravamo di parlare. Questi sono i due punti di forza. Il punti di debolezza, ma uno, io devo dirvi, rimanendo ancora a questo, ho quasi finito, l'aggregazione agricoltura-coesione non mi convince. Non mi convince, senza nulla togliere al coordinamento verticale. Da grillo parlante avrei fatto un coordinamento verticale separato sulle due voci. Però sempre coordinamento verticale, cioè coesione come PNRR, per capirci. Perché separato? Ma anche perché, guardate, giustamente nel bilancio della parte della politica agricola, quello che è il fondo di sviluppo rurale, che è essenzialmente investimenti, è stato collocato giustamente insieme con la coesione. La PAC pilastro 1 sono essenzialmente sussidi, scusatemi ma io non riesco a capire perché stanno insieme con i fondi di sviluppo, sono sussidi, va bene. Sappiamo che hanno la loro logica, va benissimo, ma non c'entrano veramente con la coesione. Sempre che io la coesione, invece di interpretarla, Marco, come politica redistributiva e, come dire, di compensazione, diciamo così, la interpreto come politica di sviluppo, perché se la interpreto come politica di sviluppo, allora il fondo di sviluppo rurale va lì dentro. E quella roba segue una logica anche di coordinamento verticale, di governance, diversa dai sussidi. E il secondo punto debole, lo avete già detto, ma insomma mi qui tutti siamo buoni a dire questa cosa, è che le risorse sono insufficienti rispetto ai bisogni che l'Unione Europea ha. E non lo dico tanto perché è stata ridotta la coesione, che comunque se la coesione venisse interpretata non come redistribuzione ma come allocazione per lo sviluppo, meriterebbe di avere anche più fondi e di essere collegata con le politiche industriali, col fondo competitività, eccetera. Ma lo dico perché mancano risorse alla politica industriale, non sono sufficienti, nonostante il grande sforzo fatto. Ultimo passaggio, naturalmente il tema, come diceva Marco, è che però ho bisogno di più risorse proprie se voglio attivare debito, senza naturalmente adesso, come dire, senza far finta di non sapere che i frugali non vogliono né le risorse proprie né il debito. Grazie.
2: Grazie Claudio. Io rimarrei, diciamo, nell'ambito degli economisti e interpellando Paolo Guerrieri dall'altro lato del panel, professore attualmente a Sciences Po, già senatore e molte altre cose, e lo interpellerei richiamando una delle cose che ha detto Claudio sui fondi destinati alla politica industriale, che è un po', come dire, il convitato di pietra di qualsiasi discussione sul futuro dell'Unione Europea o anche sul presente, che riguardi la difesa, che riguardi l'energia, che riguardi la guerra tecnologica sul digitale con gli Stati Uniti e con la Cina, alla fine si torna sempre a parlare di politica industriale. Forse mi sono da chiedere, sono sufficienti questi fondi oppure, come dice Claudio, no, neanche secondo il rapporto Draghi?
4: Sì, grazie innanzitutto di questo invito. Prima di rispondere alla domanda che adesso poneva Marco, io volevo dire che condividevo quanto mi sembra sia emerso poi da più interventi, vale a dire il fatto di guardare a questa proposta di bilancio che si muove in una direzione che è assolutamente quella giusta, ma allo stesso tempo, come dire, la scala necessaria perché questa direzione venga poi è appoggiata è invece inadeguata. Quindi da questo punto di vista è come se l'Unione Europea ancora una volta dicesse di voler diventare più autonoma, più presente, più capace di difendersi, più di fare politica industriale e quindi in qualche maniera di essere consapevole di quali sono le sfide del nuovo contesto e del nuovo mondo, ma allo stesso tempo costruisce queste ambizioni su una scala di bilancio che è quella che si in qualche modo caratterizzava, diciamo, la vecchia soglia dell'1%, che era quella che caratterizzava l'Unione Europea nell'altro mondo, perché ormai siamo effettivamente in un tale cambio di epoca di poter parlare. Quindi questo è qualcosa che va detto perché è poi possibile, tutto ce l'auguriamo che si riesca poi a colmare una serie di lacune, però quando poi scopriremo che non si fanno certe cose o che le si fanno male, bisogna considerare che questa mancanza di risorse peserà nel modo con cui poi riusciremo a intervenire. Però appunto ci sono questi aspetti positivi, mi sembra sia importante sottolinearli, che riguardano la composizione, cioè come è stato disegnato poi questo bilancio. Perché il peso, diciamo, relativo delle politiche tradizionali viene in qualche modo non ridimensionato, ma ricollocato all'interno di una cornice diversa e allo stesso tempo, come dire, si mettono in risalto e si insiste su queste nuove priorità che sono naturalmente economiche e di sicurezza dell'Unione. E questo è importante perché secondo me è la prova che si cerca e si cercherà di spostare il bilancio da quella che era una logica prevalentemente redistributiva a quella che è una logica che insiste sul dato, come dire, di produttivo e strategico, nel senso che c'è bisogno in qualche maniera di risorse e di spese per costruire capacità europea di intervento, quindi non solo redistribuzione per quanto riguarda determinati compiti. perché a riguardo la spesa europea ha senso soprattutto lì dove ci sono forti economie di scala, dove ci sono esternalità trasfrontaliere, dove ci sono beni pubblici europei. Questo è un elemento importante da sottolineare, perché sottolinea anche lì dove c'è un valore aggiunto europeo nel perseguire certe finalità, perché lì dove nessun Stato membro ha capacità, dimensione, potere di intervento che possa misurarsi con quelli che sono poi i nuovi macro attori della scena globale. Quindi questo mi sembra importante, e tra questi aspetti importanti c'è proprio, e vengo alla tua domanda Marco, il Fondo Europeo per la Competitività, che indubbiamente segna un salto di qualità, perché è il tentativo esplicito di trasformare il bilancio comune in uno strumento che sia anche di politica industriale europea. Da questo punto di vista il discorso delle risorse appunto è complesso, perché qui ci sono per il Fondo poi Europeo per la Competitività, come è stato messo in luce, 234 miliardi che sono poi collegate però a Horizon, che in qualche modo quindi porterebbe la cifra oltre i 400 miliardi, a 409 miliardi. Poi se si aggiungono quelli che sono fondi per la ricerca, l'innovazione, si arriva a questa cifra di 451 miliardi, che, come dire, visto nel suo complesso, può essere considerata anche in questo caso una scala ancora inadeguata, però secondo me anche qui bisogna molto tener conto di quella che è poi l'impostazione di questo modo poi di leggere l'intervento di politica industriale, perché qui c'è un'impostazione che vuole colmare una debolezza storica dell'Unione Europea, dei paesi europei, quelli di essere molto forti in una capacità di ricerca e poi di avere questa debolezza nel tradurre questa ricerca di base in soluzioni per il mercato, in quello che si chiama lo scale up industriale, quindi non in una parte poco importante. E qui il fondo naturalmente potrebbe contribuire a colmare questa lacuna, indipendentemente dalla scala, diciamo, delle risorse a disposizione. Questo naturalmente perché può essere uno strumento capace di ridurre il rischio dei progetti innovativi, perché si può insistere su questo, attrarre il capitale privato, rafforzare InvestEU e allo stesso tempo mobilitare la Banca Europea per gli investimenti e le banche nazionali di promozione. Quindi, come si dice, il campo di intervento è di estremo interesse da un punto di vista di strategia di politica industriale. Io, al di là del discorso della scala, vedo però alcuni interrogativi, alcune criticità ancora da chiarire su questo. E ne cito tre, perché naturalmente richiederebbe molto più tempo. La prima, che a me sembra eccessivamente ampio le finalità, come dire, le finestre di intervento del fondo, perché si citano tecnologie pulite, digitale, biotecnologie, salute, bioeconomia, difesa, cioè praticamente tutti i settori importanti, tutti i settori, come dire, che in qualche modo si possono... Ma qui il rischio qual è? Un grande contenitore senza una vera gerarchia di priorità. E come sappiamo, se tutto è strategico, nulla è prioritario, perché da questo punto di vista il problema che si pone è questo, perché e questo naturalmente accentua la scala. Naturalmente qui, come si dice, noi siamo per fare quelle che si possono chiamare delle critiche costruttive, quindi da questo punto di vista il compito dell'Accademia è questo, perché altrimenti saremo semplicemente a ripetere. Seconda criticità, la criticità secondo me riguarda questo coordinamento tra gli strumenti esistenti, che è presente, ma strumenti esistenti, parlo di Fondo per l'Innovazione, Connecting Europe Facility, InvestEU, sappiamo quelli che sono. Ora qui lo sforzo importante sarà integrare questo fondo, nel senso che poi questa integrazione con questi canali eviterà di produrre altrimenti quello che possono essere duplicazioni, sovrapposizioni e competizioni tra programmi. E una terza criticità, che poi è un interrogativo naturalmente che va sciolto nel modo con il quale poi si arriverà a negoziare oltre che a usare, è la capacità di leva di poi di queste risorse che entrano nel fondo. Perché come sappiamo poi le risorse di un bilancio non bastano mai, non saranno mai sufficienti, però quello che è importante è la capacità del capitale pubblico è di mobilitare le risorse private, perché questo poi è diciamo quello che può dare il valore aggiunto maggiore. E io qui vedo due rischi che bisognerà evitare, cioè da un lato quello di strumenti finanziari, come dire, troppo prudenti, quindi in qualche modo che sono incapaci di sviluppare progetti radicalmente innovativi, e dall'altro quelle che si possono chiamare in qualche modo garanzie o quello che si definisce come blending nell'azione di finanziamento, che favoriscono soprattutto gli attori già forti, cioè le aree più sviluppate. Quindi è importante che ci si muova per cercare di evitare queste due, come dire, sponde più rischiose. E qui io credo che sia importante, diciamo, sottolineare che il Fondo per la competitività naturalmente deve soprattutto guardare a quelle che è una selezione dei progetti, degli investimenti per quanto riguarda la capacità di attivare innovazione, e quindi guardare a quelle che sono le opportunità maggiori, però non è che si potrà ignorare quello che si chiama l'innovation divide, cioè il fatto che si rischierebbe a questo punto, no? Si rischia di facilitare una aumento della forza delle zone e delle aree e delle imprese già forti, e vedere questa distanza con chi in qualche modo invece insegue. E qui mi riallaccio anche a quello che è stato già detto per quanto riguarda la politica di coesione, che secondo me deve restare importante, è importante, però allo stesso tempo una politica di coesione che deve avere sempre più un suo ruolo di strategia, non solamente di, come dire, compensazione territoriale, ma di una strategia che possa rafforzare questo cambiamento produttivo da questo punto di vista. Quindi la coesione non è il contrario della politica industriale, ma un completamento territoriale. Quindi qui c'è una possibile trade-off se si rimarrà a fare le cose che si sono fatte e con tutti i rischi, un trade-off che può essere colmato e in qualche maniera trasformato in un'interazione positiva se politica industriale e politica di coesione si muovono anche in queste nuove direzioni. Ecco, chiudo con il fatto di sottolineare che io trovo molto importante questo collegamento che c'è, questo legame che c'è tra i diversi capitoli del bilancio, quindi questa interazione che si vuole sollecitare tra obiettivi che poi riguardano la sicurezza, l'autonomia strategica, la competitività e l'azione esterna. Questo è un punto molto importante, questo fatto cioè di mettere in risalto non solo con le risorse, perché appunto circa 200 miliardi per quanto riguarda l'idea di rendere più strategica l'azione esterna dell'Europa, ma in qualche maniera di vedere questo legame forte che esiste tra obiettivi, come dire, domestici, interni e obiettivi per quanto riguarda la presenza internazionale dell'azione europea. E qui sulla politica industriale è chiarissimo il fatto che questo nesso è fondamentale, perché da questo punto di vista una politica industriale europea che non sia collegata alla diplomazia economica, agli strumenti di cooperazione esterna, rimarrebbe e sarebbe incompleta da questo punto di vista. Allo stesso tempo un'azione esterna che non tenga conto di queste priorità industriali, tecnologiche, anche energetiche dell'Unione, rischierebbe di restare priva di una leva strategica. Quindi questa interazione è molto importante. Ecco, però qui, anche qui, un caveat è che questo problema poi si scontra con il fatto che il processo negoziale
5: tende un po' a procedere per compartimenti separati, nel senso che in qualche maniera competitività, coesione, Global Europe, difesa sono spesso discussi in gruppi diversi, da amministrazioni diverse, con logiche diverse. E anche all'interno della Commissione si può dire che le direzioni generali coinvolte hanno incentivi e anche culture amministrative che non sono sempre allineate. Quindi il rischio qual è? È che strumenti pensati per essere complementari poi vengano negoziati e implementati come silos in qualche maniera autonomi. E questo naturalmente richiama la necessità, è stato detto anche da Marco Butti, poi richiamato da Claudio e Vincenti, la necessità di questi strumenti di coordinamento che sono importanti, di queste politiche di coordinamento, che naturalmente non vogliono dire una sorta di pianificazione centralizzata, ma vogliono dire che si creino delle procedure in qualche modo che obblighino o che spingano a valutare queste interazioni. E qui naturalmente molto importante è quello che si adesso dispiegherà, e con questo chiudo, nel processo di negoziato e di negoziazione, e i rischi che Marco Butti ha in qualche modo richiamato, che questo processo poi di negoziazione non si concluda, come dire, comprimendo quelle che invece sono delle aspirazioni, obiettivi molto importanti che sono posti proprio alla base della composizione di questo bilancio. Grazie.
2: Allora, passiamo dal campo dell'economia a quello del diritto. Elisa D'Alterio è professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università di Catania, e nella discussione sull'MFF da più parti si sottolinea come esiste una certa probabilità, lo si dice, l'ha detto indirettamente prima Claudio De Vincenti, che i cambiamenti di governance introdotti dal PNRR possano in qualche maniera traslare anche nella governance verticale del nuovo quadro finanziario e quindi indirettamente o anche direttamente avere un impatto sulle amministrazioni pubbliche nazionali. E mi chiedo, diciamo, se si può affrontare questo tema e anche, diciamo, naturalmente qualsiasi altra considerazione voglia fare.
6: Grazie. E avevo dato un titolo a questa relazione che ho ripensato completamente alla luce degli interventi che ho ascoltato finora, perché in effetti questo è un panel sulle priorità strategiche, e quindi verrebbe da domandarsi: ma la pubblica amministrazione, ovviamente con riferimento soprattutto alle pubbliche amministrazioni nazionali, rappresentano un bene pubblico europeo? Quindi chiaramente questa è una domanda abbastanza complessa e si collega un po' all'esercizio che ho voluto effettuare, cioè quello di riflettere su come la programmazione economico-finanziaria dell'Unione Europea in questo complesso articolato che è stato ovviamente descritto va poi concretamente ad incidere sulle amministrazioni nazionali, prendendo in considerazione soprattutto quattro punti. Il primo è quello relativo a quali sono i fini che la programmazione finanziaria dell'Unione Europea vuole perseguire in tema di pubbliche amministrazioni nazionali. Secondo punto, come vengono poi materialmente perseguiti questi obiettivi. Terzo punto, perché si considerano certi obiettivi e non altri? Ultimo punto, come si verificano poi effettivamente questi obiettivi, quindi quali sono i risultati, come concretamente vengono rilevati i risultati rispetto ovviamente all'attuazione degli obiettivi. Primo punto, quali sono gli obiettivi? Ovviamente rispetto alla pubblica amministrazione considero in maniera specifica il caso italiano per anche maggiore comodità. Il principale obiettivo che è stato considerato nei maggiori quadri pluriennali finanziari, sicuramente in quello 2014-20, in quello 2021-2027 e in realtà anche in quello che insomma vedremo presto, è l'obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa. Questo è estremamente ricorrente, tra l'altro anche con degli investimenti significativi, perché nell'ambito del Multiannual Financial Framework 2014-2020 il finanziamento previsto era di 4,5 miliardi di euro per governance e capacità amministrativa del Paese. Ovviamente 2014 2021-2027 l'investimento per tale obiettivo più o meno 4,7 miliardi di euro, e per quanto riguarda naturalmente le prospettive vedremo che tipo di importi verranno definiti in maniera più specifica. Oltre a questo obiettivo, che ovviamente è un macro obiettivo, ci sono poi obiettivi più specifici. Per esempio, nel Country Reports italiano del 2019 erano stati identificati degli obiettivi che poi sono confluiti effettivamente nella programmazione finanziaria pluriennale 2021-2027, e abbastanza specifici, perché si faceva riferimento, oltre appunto al generale rafforzamento amministrativo, per esempio al rafforzamento dei partenariati pubblico-privato a livello territoriale, rafforzamento di misure volte a prevenire e a combattere conflitti di interesse, frode, chiaramente corruzione, miglioramento della performance degli appalti pubblici per quanto riguarda specificamente la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, quindi nella prospettiva di una centralizzazione degli acquisti. Nel recente Country Specific Recommendation, anzi nella proposta di Country Specific Recommendation pubblicata il 3 giugno scorso, quindi estremamente recente, che fa riferimento al caso italiano, si prendono in considerazione altri obiettivi altrettanto specifici, come la promozione dei sistemi di valutazione del personale pubblico, promozione di una mobilità del personale in verticale e in orizzontale, programmi di semplificazione amministrativa, menzionando specificamente dei programmi in atto come ad esempio Italia Semplice, la interoperabilità delle banche dati e così via. Ora, questo complesso di obiettivi, al di là, ripeto, del rafforzamento amministrativo, è interessante da un certo punto di vista, perché tali obiettivi non sono propriamente neutri, sono obiettivi rispetto ai quali ci potrebbero essere delle soluzioni o dei modelli o degli obiettivi perfettamente contrapposti. Per esempio, nel caso del modello del partenariato pubblico-privato a livello territoriale, quindi a livello ovviamente sia regionale e locale, qual è un modello alternativo, un obiettivo che potrebbe essere alternativo? Quello invece della centralizzazione di una gestione statale. Oppure, per fare un altro esempio, rispetto alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti per quanto riguarda gli appalti pubblici, chiaramente qual è un modello alternativo? Quello invece di fare in modo che anche i piccoli enti locali che gestiscono direttamente la spesa pubblica possano procedere agli acquisti, alla gestione degli appalti senza necessariamente acquisire una qualificazione. Oppure, per quanto riguarda la promozione di misure per l'anticorruzione, che ha portato, come sapete, anche a un rafforzamento di autorità, nel nostro caso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, un modello, un obiettivo diverso poteva essere invece quello di una forte responsabilizzazione all'interno delle amministrazioni, e quindi non con controlli rigidi esterni ma invece con sistemi del tutto interni. Questo per dire che gli obiettivi che vengono definiti in tema di pubblica amministrazione hanno una certa configurazione, non sono appunto neutri ma vanno in una certa direzione specifica. Secondo punto, come vengono poi concretamente perseguiti questi obiettivi? Ovviamente ci sono diverse modalità, ma mi sembrano interessanti soprattutto due canali. Il primo canale è senz'altro quello della destinazione di porzioni, per esempio dei fondi strutturali, sicuramente rispetto all'esecuzione, all'attuazione di questi obiettivi, senz'altro di rafforzamento amministrativo, e sono sempre comunque modalità che vengono concepite a supporto dell'attuazione di più grandi politiche pubbliche, come per esempio la transizione digitale, la transizione verde, per cui tali obiettivi sono sempre ancillari rispetto ovviamente a delle grandi policy che vengono prese in considerazione soprattutto sui fondi strutturali, perché essi vengono considerati in modo particolare per quei paesi che hanno, diciamo, maggiori difficoltà nella gestione e soprattutto nell'esecuzione dei fondi strutturali. E l'altro canale, l'altra modalità, è quella rappresentata proprio dalle Country Specific Recommendations nell'ambito del semestre europeo, dove infatti gli obiettivi vengono presi in considerazione ovviamente non con l'utilizzo delle risorse finanziarie europee, come avviene ovviamente per i fondi strutturali, ma questi stessi obiettivi vengono considerati in rapporto a come gli Stati devono utilizzare le risorse finanziate dai loro bilanci nazionali. Ora, su questo si possono fare due considerazioni interessanti. La prima, ma quanto sono in armonia gli obiettivi che vengono definiti nell'ambito, per esempio, degli accordi di partenariato che supportano l'attuazione dei fondi strutturali e invece gli obiettivi che vengono indicati all'interno delle country specific recommendation, quindi nell'ambito del semestre europeo, obiettivi per l'attuazione di risorse finanziarie europee, obiettivi invece per l'attuazione delle risorse finanziarie nazionali, quindi bilancio europeo, bilanci nazionali. E bisogna dire che, guardando sempre al caso italiano, l'armonia, la correlazione c'è, tanto che nell'accordo di partenariato dei fondi strutturali relativi al 2014-2020 si citavano espressamente le raccomandazioni contenute nelle country specific recommendation del 2013-2014. In altri casi invece c'era, diciamo così, un disaccordo. Vi faccio un esempio su tutti: nel caso del federalismo, nell'ambito per esempio della country specific recommendation 2009-2010, che chiaramente si collegava all'adozione poi di una legge, che era la 42 del 2009, con vari decreti che hanno chiaramente poi portato all'attuazione delle diverse declinazioni del federalismo fiscale, del federalismo municipale, a livello europeo si promuoveva molto quell'obiettivo nell'ambito della pubblica amministrazione italiana. Già per esempio negli obiettivi indicati nell'accordo di partenariato del 2014 relativo al fondo, a uno dei fondi strutturali europei, si metteva in evidenza le forti problematiche che erano emerse proprio dall'esistenza di tanti livelli decisionali, e quindi questo in qualche modo veniva evidenziato come problema ai fini dell'efficienza amministrativa e quindi anche di un'efficace attuazione nell'uso delle risorse pubbliche. Ovviamente poi, rispetto alle country specific recommendation, un altro dato rilevante è il fatto che esse hanno acquisito nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, come poi tra l'altro rilevato dalla stessa Commissione europea, un peso sempre più significativo, un'incidenza sempre più profonda nei confronti della pubblica amministrazione. Sono stati fatti anche degli studi, anche in termini percentuali, su come chiaramente vi è stata, o meglio, sul livello di implementazione e di recepimento da parte delle amministrazioni nazionali di quanto previsto nell'ambito ovviamente di queste raccomandazioni, e la Commissione ha constatato, per esempio nel rapporto che è stato adottato a febbraio 2024, che era il rapporto di valutazione di medio termine proprio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come questa, chiaramente, come il dispositivo abbia fortemente in qualche modo rafforzato la incidenza delle country specific recommendations. In modo particolare la Commissione ha constatato che il Recovery Fund Facility ha contribuito a rafforzare il legame tra fondi dell'Unione Europea e semestre europeo, che a sua volta contribuisce a portare a compimento riforme strutturali a lungo intese in un'ampia gamma di settori politici, e inoltre il dispositivo ha offerto ai governi europei ulteriori strumenti per superare la resistenza istituzionale interna di fronte agli strumenti e alle raccomandazioni del semestre. E quindi questo è un elemento molto interessante, che ha cambiato in effetti il ruolo di quelle raccomandazioni, quel modo di definire gli obiettivi rispetto all'utilizzo delle risorse finanziarie. Terzo punto: perché si scelgono certi obiettivi e non altri? Prima dicevo, in effetti certi obiettivi che sono stati pensati per l'amministrazione italiana vanno verso una specifica direzione che è alternativa rispetto ad altre. E quindi quali sono gli elementi in base ai quali a livello di programmazione finanziaria vengono definiti quegli obiettivi? Perché si scelgono quelli? E per esempio, nell'ambito sempre, ecco, dell'accordo di partenariato che prima menzionavo, 2014-2020, che è quello rispetto al quale ovviamente poi si è avuta anche la possibilità di analizzare i risultati e gli impatti, gli elementi a giustificazione venivano tratti in parte da indicatori globali, statistiche internazionali, prendendo in considerazione i contenuti di quelli che erano i rapporti della Banca Mondiale Doing Business rispetto ovviamente al caso italiano, oppure prendendo in considerazione i ranking di Transparency International, da lì ovviamente l'obiettivo delle misure anticorruzione e di tutto ciò che ruota attorno chiaramente quella determinata policy. E quindi questi indicatori globali in effetti vengono presi in considerazione in maniera significativa nella definizione di tali obiettivi. E poi naturalmente la Commissione svolge periodicamente delle analisi comparative a largo spettro, considerando alcune dimensioni chiave della pubblica amministrazione, quali per esempio l'organizzazione, l'erogazione dei servizi, la digitalizzazione, specializzazione, che sono ovviamente degli ambiti rilevanti. Quello che emerge, che è molto interessante, è il fatto che, nonostante vengano poi delineate delle direzioni molto specifiche, nella definizione di questi obiettivi non si parte da un modello complessivo di riferimento, ma avviene esattamente il contrario, ossia attraverso la definizione di tali misure, di tali regole, sempre a supporto, come diceva all'inizio, poi di policy più ampie, che non sono la pubblica amministrazione e quindi chiaramente sono altri beni pubblici europei senz'altro, alla fine però si arriva alla realizzazione di un modello di pubblica amministrazione. Quindi sono le misure finanziarie che, quasi esercitando un potere condizionante rispetto ovviamente alle amministrazioni nazionali, portano poi a determinate scelte, a determinate configurazioni, e questo non si può definire né un potere conformativo in senso stretto, né una rigorosa condizionalità finanziaria come quella che per esempio ha caratterizzato tanti strumenti di assistenza finanziaria, ma è diventata una quasi logica di codipendenza tra quello che chiaramente è l'interesse degli Stati ad applicare certe regole e misure, perché da questo si traggono poi degli vantaggi innanzitutto finanziari, e dall'altro canto ovviamente l'interesse dell'Unione Europea a compensare gli eventuali spillover negativi che naturalmente possono derivare da eventuali situazioni di dissesto, di inefficienza a livello sia amministrativo e finanziario in determinati ordinamenti, insomma si può pensare al caso della Grecia. E questo ha portato ad una convergenza interessante in parte dei modelli amministrativi, ma soprattutto del modello di finanza pubblica, per cui probabilmente a livello finanziario si è raggiunto un grado di uniformazione, omogenizzazione negli ordinamenti nazionali che è superiore rispetto ad altri settori, anche allo stesso mercato, e quindi questo è un elemento interessante. Concludo con l'ultimo punto: come poi si vanno a verificare effettivamente i risultati, cioè tutti questi obiettivi che ho, diciamo così, sommariamente ricordato, come vengono poi effettivamente testati, quindi qual è il modo attraverso il quale si va a verificare il livello di conseguimento rispetto ovviamente all'amministrazione pubblica? Un modo è sicuramente quello rappresentato dai documenti di valutazione che la Commissione Europea adotta. Per esempio, lo scorso ottobre 2025 è stato adottato un documento che riguarda proprio l'attuazione ovviamente del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e lì rispetto alla pubblica amministrazione sono stati effettuati una serie di rilievi in rapporto ovviamente a specifici obiettivi. Ci sono i country reports che sicuramente contengono una serie di rilievi interessanti, ci sono le iniziative che la Commissione Europea svolge più che altro a supporto della stessa esecuzione da parte degli Stati degli obiettivi stessi, e quindi questo crea un'interazione e quindi anche evidentemente uno scambio di dati. Tra l'altro c'è anche la proposta di regolamento per il performance framework, che dovrebbe operare come elemento a supporto ovviamente nell'esecuzione e nell'attuazione degli obiettivi, anche e soprattutto attraverso le pubbliche amministrazioni nazionali. Quello che forse potrebbe essere implementato è l'analisi di effettivo impatto delle regole e misure finanziarie europee sulla pubblica amministrazione di un certo paese o di un altro, attraverso verifiche concrete sul campo che vadano a vedere sostanzialmente che cosa è cambiato attraverso l'applicazione della regola, come è cambiato e se è stato bene che sia cambiato in quel modo. Questo è un elemento che in questo quadro mi sembra che potrebbe arricchire molto la riflessione sul grado di incidenza della programmazione finanziaria dell'Unione Europea sulla pubblica amministrazione senz'altro italiana. Grazie.
2: Grazie. La professoressa D'Alterio a un certo punto della sua presentazione ha parlato di capacità amministrativa, che è stato uno dei temi fondamentali delle ricerche di Simone Emilio, che è la prossima speaker del nostro panel, che è una economista e politologa con una lunga carriera a Londra nella consulenza sui fondi strutturali europei, più in generale nelle politiche europee, a cui do volentieri la parola, appunto anche ispirato da quella citazione che mi ha ricordato delle sue ricerche, che continuano a essere attuali e ancora citate nonostante siano passati un po' d'anni.
7: Tanti anni, troppi. Grazie Marco, io avevo preparato un paio di slides, non so se le possiamo mandare, così velocizziamo anche, o so di avere solo 10 minuti. Ho preparato delle slides su quello che era un po' il tema di questo panel, cioè la competitività e le priorità strategiche. Mi sono permessa di offrire 5, come ha detto Paolo, critiche costruttive su quelli che sono, secondo me, gli aspetti fondamentali quando guardiamo alla competitività. Quindi la prima riguarda, le cambio io? Ah, ok. La prossima slide riguarda il primo punto, ovvero, e qui mi ispiro molto, anche se non ci siamo messi d'accordo, a quello che ha detto Marco, l'attuale bilancio a mio avviso riflette ancora i compromessi politici del passato e ancora non abbastanza i rischi del futuro. Riassunto da Marco, lo specchietto retrovisore. A mio avviso noi stiamo andando avanti però guardando sempre indietro, ovvero il quadro finanziario pluriennale è sempre stato concepito per garantire stabilità, convergenza e redistribuzione con la politica di coesione in particolare. Oggi però ovviamente l'Unione Europea affronta delle sfide completamente diverse, dalla frammentazione geopolitica, le dipendenze tecnologiche, la competizione industriale, la ancora carenza di difesa, il deficit di competenze e talenti, tant'è che ancora oggi parliamo di capacità amministrativa. Quindi è come se stessimo chiedendo un'architettura di bilancio del XX secolo di finanziare quelle che sono le trasformazioni del XXI secolo senza adattarne i contenuti. La prossima slide è il mio secondo punto, ovvero la competitività non è soltanto politica industriale, ma è proprio capacità amministrativa, ovvero assolutamente la politica industriale è necessaria. La competitività però dipende non soltanto da quello che l'Europa produce, ma dipende anche e soprattutto dalla capacità dell'Europa di organizzare, regolamentare, implementare, adattarsi e sostenere le trasformazioni.